0: che teoricamente potrebbe aver avuto all'Inter, questo sarebbe stato superiore, immaginiamo, rispetto al Chelsea, dove dovrà comunque avere un periodo di ambientamento, dovrà comunque cercare di ambientarsi nel nuovo campionato della Premier.
1: Ma questo vale un po' per dove vai, vai, quindi senza dubbio il fatto di andare all'estero hai più bisogno di un'ambientazione. Lui è il primo anno appunto che si allontana dall'Italia, ma è giovane, quindi è una scelta che fai in questo momento, la fai in base anche a quello che tu hai dentro, né? Probabilmente Palestra se l'è sentita, è una sfida importante, e quindi la scelta può anche essere considerata giusta per certi versi, anche a livello di prospettiva, perché se sei convinto e sei soprattutto consapevole dei tuoi mezzi, il Chelsea vale l'Inter come tu con qualsiasi altra squadra. Quindi io credo che questa valutazione l'avrà fatta per bene, al di là dei discorsi prettamente economici, probabilmente avrà visto nel Chelsea una sfida più stimolante.
0: Come alternative a Palestra, l'Inter adesso sta pensando tra gli altri a Cambiaso e Andoje, due giocatori certamente diversi come caratteristiche.
1: Ma sì, ovviamente cercherà di trovare le alternative. I nomi che hai fatto sono senza dubbio nomi interessanti, che possono senza dubbio essere, però a questo punto diventano seconde scelte anche da parte di chi adesso arriva, secondo me, al di là di arrivare in una squadra prestigiosa come l'Inter, che senza dubbio è sempre una scelta importante quella di andare, cioè di andare all'Inter. Ora si presenta come chi arriva si presenta come l'alternativa a quello che invece era la prima scelta, che era Palestra. Quindi, però, senza dubbio, hai fatto due nomi importanti, due nomi che sono senza dubbio, per quello che c'è nel contesto attuale, sono giocatori che possono potenzialmente essere molto utili all'Inter, che a questo punto deve cercare appunto un'alternativa. Ho sentito dire anche di Dodò, che della Fiorentina, insomma,
0: Infatti,
1: che
0: sì,
1: vuole
0: ti avrei
1: tanto.
0: voluto chiedere e ti chiedo, in effetti, a questo punto, che cosa ne pensi di questa ipotesi? Dodò, che è in scadenza il prossimo anno con la Fiorentina, potrebbe anche essere lui, no, uno dei giocatori presi in considerazione dall'Inter.
1: Ma che ti devo dire? Sai, Dodò è un giocatore che ha potenzialità, ma che chiaramente deve essere un pochino catechizzato, nel senso che passa dei momenti in cui lui non sta bene fisicamente, chiaramente perde gran parte delle sue qualità, che sono soprattutto la corsa e il cambio di passo. È un giocatore che però, insomma, non ce ne sono tanti in giro, quindi potrebbe essere, come ai nomi, lo metterei in maniera abbastanza consistente nelle ipotesi del post palestra, diciamo così, da parte dell'Inter, perché è un giocatore che si può dove che può migliorare, che ha margini di miglioramento, soprattutto perché soprattutto nella fase finale delle azioni lui deve migliorarsi abbastanza, ma è un giocatore che ha potenzialità sotto questo aspetto. Poi mi pare che con la Fiorentina, dopo tante dichiarazioni, non ci sia si è entrato un pochino in una situazione un pochino non proprio diciamo positiva, no? Sono nei
0: Certo.
1: rapporti generali, perché mi pare proprio lui stia un pochino cercando alternative, lo stesso giocatore, quindi il fatto di cercare alternative probabilmente è perché non sarebbe contento di rimanere, almeno questa è quella l'impressione dalle dichiarazioni che ha fatto.
0: Senti, invece, aprendo una parentesi sui mondiali, che cosa ti ha colpito delle partite che si sono giocate fino a questo momento?
1: Ma noi mi ha colpito, è chiaro che sono partite, ora ci aspettano le partite vere, insomma, no? Perché alcune partite ci sono state delle sorprese, perché allargando così tanto il raggio d'azione a livello di squadre, il mondiale è diventato una sorta di un misto, no? Quando si affrontano squadre ormai collaudate come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, che affrontano squadre come l'Haiti o Capoverde o che sia, senza dubbio c'è curiosità più che altro, però poi alla fine i risultati, a parte qualche piccola sorpresa che c'è stata, poi alla fine fanno la differenza i fattori tecnici, le individualità, e questo sta avvenendo fuori alla lunga, insomma. Diciamo è un pochino una sorta, mettendo più squadre, mettendo più società in questo cioè più nazioni nell'ambito di questo mondiale, Hai portato tanta curiosità, ma è chiaro che poi le partite, tra virgolette, dico vere, le affronti adesso un po' dai sedicesimi ottavi di finale in poi, perché inevitabilmente poi alla fine, alla lunga, al di là delle sorprese iniziali e dell'entusiasmo che ci può essere all'inizio, poi i fattori tecnici inevitabilmente vengono fuori. Comunque sì, c'è stata tanta curiosità, però a livello di qualità non tantissima, devo dire.
0: A proposito dell'Italia, si fa un gran parlare di questa nuova figura del direttore tecnico che Malagò vorrebbe inserire nei quadri dirigenziali della FIGC. Si parla tanto di Paolo Maldini che potrebbe rivestire questa carica e poi al direttore tecnico verrà conferito il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi anche di questa nuova figura
1: Ma
0: dirigenziale e se Maldini, secondo te, alla fine potrà accettare questo ruolo?
1: io credo che insomma, cioè, nella federazione e nel calcio italiano ci sia bisogno di un cambiamento radicale. Il fatto che Malagò è un uomo chiaramente che sa navigare in queste acque, è un uomo che ha avuto già praticamente incarichi importanti istituzionali col CONI e quant'altro. Quindi è abituato a livello di governance a governare e a cercare di tenere il timone. È chiaro che lui si deve circondare di persone che sanno competenti, di persone, di giocatori che hanno anche e soprattutto il giocatore. Hai fatto il nome di Paolo Maldini, senza dubbio è il nome che circola sempre spesso perché con la nazionale ha un legame enorme, diretto perché ha fatto la storia sia del calcio italiano sia della nazionale stessa di conseguenza. Quindi una persona competente credo che sia fondamentale da metterla sul campo perché un uomo di campo ce ne sarebbe bisogno sia in ogni società di calcio e sia soprattutto nella nazionale dove la sua credibilità è senza dubbio indiscutibile. Quindi ben venga se Malagò possa mettere sia Maldini che sia un altro elemento che ha fatto parte integrante. Abbia calpestato soprattutto i campi di calcio, quindi ha respirato l'aria dello spogliatoio, possa essere un elemento senza dubbio fondamentale per cercare di ridare identità alla nazionale.
0: E poi ci sarà la scelta del commissario tecnico che si è ristretta in questo momento a Conte o Mancini.
1: Beh, dunque, parli di due nomi che sono senza dubbio due nomi importanti, parlando di uomini di calcio e di competenze, senza dubbio loro sono all'altezza della situazione. Io non mi, I ritorni, io secondo me, sono sempre stati un pochino contrario al fatto di far ritornare quelli che hanno già calcato e hanno già lasciato un'impronta alla panchina della nazionale. Quindi io cercherei di andare a cercare e trovare sì, soluzioni diverse, ma senza dubbio mi hai fatto due nomi che senza dubbio possono avere la loro importanza e come dicevo con Permaldini, la loro credibilità indiscutibile.
0: Visto che sei a Roma, un paio di considerazioni sui giallorossi. Intanto c'è da dire che stanno arrivando tante offerte per Svilar e per Wesley, ma Gasperini ha messo il veto, vuole assolutamente continuare ad avere questi due giocatori che sono stati in particolare il portiere dei punti fermi della sua Roma.
1: Dicevo, hai fatto i due nomi che senza dubbio per cercare di, dopo la Champions conquistata sul campo e aver fatto passato questo grande traguardo, Gasperini deve mantenere l'ossatura principale nel miglior modo possibile. I due nomi che hai fatto sono senza dubbio fanno parte integrante di una Roma che deve essere competitiva anche a livello internazionale. Quindi io credo che la Roma debba costruire nelle possibilità che ha, perché poi insomma. Poi i budget e i limiti economici ne fanno senza dubbio, frenano magari in certi casi le ambizioni di arrivare a giocatori importanti, però l'ossatura principale, appunto come hai detto tu, deve essere mantenuta per poi fare degli innesti che possono essere fondamentali per cercare di raggiungere obiettivi e di andare più avanti. Penso che l'obiettivo della Roma sia quello di andare più avanti possibile nella Champions League e di ripetere l'annata di quest'anno, cercare di tornare tra le prime quattro. Quindi, Penso che l'obiettivo di Gasperini e l'ambizione di Gasperini, come quella di tutta la società, sia questa. Per ora il mercato sta per iniziare, quindi insomma, diciamo che i giudizi finali si daranno alla fine.
0: E poi c'è Dybala che è ormai vicinissimo al rinnovo con la Roma, si ridurrà molto probabilmente lo stipendio del 65%. Questo a testimonianza proprio della sua grande voglia di rimanere in giallorosso.
1: Sì, anche perché insomma, Dybala, al di là del suo valore indiscutibile a livello tecnico, è un giocatore che però con i suoi infortuni si può garantire, per ora ha sempre garantito soltanto una decina, 15 partite a campionato. Quindi andando a fare un'analisi corretta, si è praticamente dimezzato lo stipendio in base alle
0: Certo.
1: prestazioni che ha potuto fare, quindi sotto questo aspetto può anche essere una cosa giusta. È chiaro che si parla di Dybala, che è uno dei, visto la carenza di talenti che c'è in giro in questo momento, soprattutto nel campionato italiano, è un giocatore che ti garantisce tanta qualità e al momento opportuno ti può anche risolvere dei problemi. Sperando che chiaramente Gasperini lo abbia a disposizione per più partite e che gli infortuni possono essere limitati, senza dubbio è un altro ulteriore acquisto per questa Roma che dovrà puntare su questo risultato, cioè quello che ti ho detto prima, raggiungere la Champions e andare più avanti nel massimo torneo europeo.
0: Le aspettative per il Parma invece, quali sono?
1: Ma io ne spero del Parma, penso che si voglia ripetere un pochino quello che ha fatto l'anno scorso, ha riconfermato un allenatore che è stato pragmatico, no? Perché ci si aspettava tutti da un allenatore molto giovane che possa po aver potuto portare un calcio, diciamo così, no? Propositivo a livello di tattiche e quant'altro, ma la tattica si fa in base anche agli elementi che hai e agli obiettivi che devi raggiungere. E mi pare che sia stato molto intelligente l'allenatore del Parma a modificare anche in corsa determinate idee e i risultati che sono poi quelli che contano gli danno pienamente ragione perché ha raggiunto con netto anticipo una salvezza e penso che sia l'obiettivo da ripetere anche quest'anno.
0: Poi comunque ci sono dei giocatori che certamente fanno gola a tanti club, Pellegrino, ma anche Circati, solo per citarne un paio, e quindi è chiaro che deve anche mettere in preventivo alcune partenze eccellenti che poi possono anche essere utili per far cassa.
1: Assolutamente, beh, insomma, questo che siano poi c'è Federico Cherubini che senza dubbio ha già operato molto bene quest'anno sarà oculato e molto bravo probabilmente a fare anche lo stesso discorso per quanto riguarda questo nuovo campionato.
0: Alberto, grazie come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. Prima
1: A te, grazie.
0: con Alberto Di Chiara parlavamo anche del nuovo corso della FIGC, il nuovo presidente Malagò che ha il compito di rilanciare il calcio italiano e allora andiamo a leggere alcune delle pagine di tuttomercatoweb.com. A questo proposito è intervenuto anche il presidente del CONI Bonfiglio che ha detto: non avevo dubbi su Malagò perché in una situazione così difficile è necessario avere un leader e lui lo è, accettando queste sfide così importanti. Mi auguro che le componenti del calcio condividano il cambiamento necessario che c'è da fare. Parlato così Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, a margine dell'evento Equità e Sicurezza, le due leve dello sport che verrà. E risponde a chi chiede se Giovanni Malagò, neoeletto presidente FIGC, sia l'uomo giusto per far ripartire il calcio. Poi, in merito alle sfide dell'equità di genere nel mondo dello sport, il numero uno del CONI ammette come abbiamo fatto passi importanti in questi anni. Lo sport è protagonista. A livello tecnico siamo ancora un po' lontani dalla parità, avvicinandosi al 27%, mentre a livello dirigenziale purtroppo siamo ancora scarsi. E poi ha aggiunto: abbiamo presentato un progetto per attirare l'attenzione delle ragazze a fare un percorso da manager sportivo con l'obiettivo di arrivare al 30% nei prossimi anni. La settimana scorsa ho chiesto al ministro Abodi di riconoscere il CONI come istituto deputato a curare la formazione. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale di ASC, che conclude sottolineando come parità di genere e safeguarding non siano obiettivi separati, ma due condizioni essenziali per uno sport più credibile e inclusivo. E siamo dunque arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento di domani per continuare a sviscerare tutte le notizie di mercato che riguardano le big e non solo, ma anche per fare un ulteriore punto della situazione sui mondiali, su un'Argentina che cerca di bissare il successo dell'ultima edizione, avendo vinto la situazione sui mondiali, su un'Argentina che cerca di bissare il successo dell'ultima edizione, avendo

0: Maracanã.
1: Non ho sensazioni molto positive, ecco, ma perché allenare la Lazio in questo momento è veramente una gatta da pelare grossa, e anche per quello che Gattuso ha fatto vedere fino adesso. C'è un allenatore per cui io personalmente ho sempre fatto il tifo.
2: Aggiungo la Roma che probabilmente andrà bene, quindi anche quello è un altro dato di fatto in quel di Roma. Ma io credo che sicuramente, qui non è che metto in dubbio, secondo me, non sono d'accordo su quel discorso del valore di Gattuso.
3: Beh, è l'uomo della provvidenza, dopo la nazionale, dopo la peggiore situazione che poteva capitare all'allenatore è allenare solo la Lazio, tutto quello che è stato detto. Però è un allenatore che è capace, che ha personalità, mentalità.
4: Io dico questo in due parole. La prima è che credo che ci siano state delle circostanze anche sfavorevoli negli ultimi anni, no? Abbiamo avuto anche un po' di malasorte sui risultati della nazionale maggiore.
5: Io credo che Giovanni Maragò abbia dimostrato in questi anni, negli ultimi anni, di avere le qualità personali, il profilo manageriale, l'entusiasmo, la capacità di relazioni, la tigna per fare bene il presidente della federazione, ma non è Padre Pio, eh.
6: Io, guarda, non voglio prendere come riferimento questo, come dire, questi numeri che vengono tirati fuori a macchinetta come una slot machine per definire il più grande, cioè almeno io non lo faccio, va fatto su un altro tipo di gusto, cioè sì. Dire ha fatto 757 gol, allora il più grande di tutti, a me personalmente non piace.
7: Merckx è il più forte ciclista di tutti i tempi, ma Fausto Coppi è il più grande. Secondo me funziona un po' allo stesso modo, cioè che Messi sia più forte di Maradona secondo me non c'è alcun dubbio, e peraltro il dibattito esiste solo in Italia perché ha giocato a Napoli e un po' in Argentina per una questione di sacralità della figura di Maradona.
8: E ben ritrovati in diretta in questo giovedì 25 giugno, anteprima di Maracanã, anteprima orfana del direttore. Abbiamo preso il posto qui in studio il sottoscritto Lucio Marinucci, accanto a me Francesco Tringali. Ciao Francesco.
9: Come unico elemento di continuità di questa trasmissione, vero, considerando vero, che non c'è neanche il regista storico e stoico,
8: anche lui spodestato.
9: Spodestato, sì, sì, sì. È completamente ribaltata i ruoli apicali di Maracanã. Ciao Lucio, saluto anche a Gabriele Latini. Altro elemento di continuità invece, Daniele Petroselli in redazione, siamo al completo, caro Marinucci, e siamo pronti soprattutto a vivere insieme questo pomeriggio nella prima ora insieme, poi con Stefano Impallomeni.
8: Eh sì, e tutti gli ospiti che poi si asseconderanno nel corso di questa puntata con tantissimi temi. Ovviamente io saluto chiaramente chi ci sta seguendo via sito, via app di Tempo Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul canale il 61 della Digitale Terrestre. Poi anche successivamente alla spicciolata si aggiungeranno altri amici.

0: Il numero per i messaggi WhatsApp è sempre quello 331 8200 213. Tanti temi, Francesco, tra ovviamente il mercato con i vari affari che possono essere fiutati, quelli che saltano, che sono già saltati, ma anche il mondiale che va avanti, il Brasile che alla fine vince il proprio raggruppamento con un Vinicius scatenato, insomma,
1: sì, con le
0: stiamo arrivando
1: Neymar,
0: un po' alla fine.
1: Con la bella storia del Sudafrica che battendo la Corea accede per la prima volta agli ottavi di finale, anche un ottavo di finale complicato, però non è impossibile, nel senso che qua col Canada. Ci sono tante belle storie. Di un mondiale che insomma da ieri ci sta regalando due partite in contemporanea e via via si appresta ad arrivare alla fase finale ed è anche quella più interessante.
0: Sì, decisamente, abbiamo visto appunto il Brasile ha vinto il girone, il Marocco comunque ha battuto Haiti seppur con qualche difficoltà, Haiti addirittura avanti due volte 2-1, poi il Marocco alla fine ha avuto la meglio, si è piazzato secondo. Messico, devo dire, anche sorprendente, ha vinto il proprio girone, ha concluso nella notte con la vittoria sulla Repubblica Ceca, o la Cechia come ormai si usa dire, 3-0 senza subire gol. Devo dirti, se ci avessero detto dopo la prima partita che il Sudafrica avrebbe passato
1: mamma
0: il turno
1: mia.
0: Da secondo,
1: mamma
0: devo dirti,
1: mia.
0: Non ci avrei creduto, non ci avrei scommesso neanche un centesimo, con tutto il rispetto,
1: Nella
0: però,
1: prima partita, quella col Messico, li avessi davvero in grandissima difficoltà. Io pensavo non facessero neanche un punto. Invece, e ti fa anche un po' capire qual è anche un po' la portata di alcuni gironi e di alcune squadre. Diciamo una pochezza tecnica che finisce poi anche per esaltare le giocate di chi invece tecnicamente sopraffine. È una roba incredibile, però no, è un mondiale che in questo momento dobbiamo far scivolare in questa prima fase. I numeri non sono così elettrizzanti per quanto riguarda soprattutto gli ascolti, però io credo che andando avanti, quando le cose si faranno un po' più serie, quando metti di fronte due nazionali un po' più blasonate, io credo che quando si entrerà nel vivo allora si riaccenderà un po' di più un entusiasmo che in questo momento, anche complici gli orari, perché poi già vedere il Brasile ieri a mezzanotte è stata, per molti capisco che sia stata complicata, perché è chiaro che se mi metti alle 21 Bosnia, Qatar, Svizzera, Canada, faccio fatica anche a seguire la diretta. Ho fatto fatica a seguire anche la diretta gol su DAZN. Il Brasile a mezzanotte, poi quelle alle 3, insomma, si fa fatica.
0: Sì, beh, seguire tutte le partite è impossibile anche per i malati come noi, ma francamente
1: soprattutto per chi ha un lavoro il giorno
0: esatto
1: dopo.
0: Perché poi deve vivere effettivamente il giorno dopo, non si possono vedere tutte le partite, però sai che a me non dispiace questo mondiale, poi andiamo chiaramente ai titoli, però a me nel complesso non sta dispiacendo. È vero che non c'è un grandissimo spettacolo in tutte le sfide, è vero che alcune nazionali non hanno un livello altissimo, elevatissimo a livello di qualità, però io vedo comunque un discreto ritmo anche nelle partite, quelle meno spettacolari, poche interruzioni, gli arbitri stanno anche arbitrando bene,
1: sì,
0: al di là di ieri,
1: sì,
0: dove
1: sì,
0: secondo me è stato tolto al Brasile un gol regolarissimo. Ma in generale il ritmo
1: non tante
0: è
1: ammunizioni,
0: gradevole. No, pochi cartellini
1: gialli, ritmo sì, molto gradevole.
0: Si spezza poco, se non fosse per questi quattro tempi, ormai al posto di due sarebbe ancora meglio.
1: Però l'unica cosa è che sono partite che diciamo non riescono mai a catturarti per...
0: Non hanno grande appeal.
1: Non catturano la tua attenzione, cioè hai... Quando le guardi ti rendi conto di avere dei momenti di distrazione che sono anche piuttosto lunghi. Però sì, fondamentalmente poi perché soprattutto per i malati come noi che amano il calcio in tutte le sue sfumature, vedere comunque un campionato mondiale è sempre qualcosa di bello e comunque
0: quello.
1: Lo guardi. Comunque se tra tutti i programmi, a parte che non so chi ha visto Temptation Island ieri, perché Temptation Island, scusami Lucio, negli ascolti, e questo io porto i numeri,
0: lo share.
1: Temptation Island ieri ha fatto più di Svizzera-Canada.
0: Ah, vedi bene.
1: E quindi Temptation Island 1, mondiali di calcio 0, caro
0: Lucio. Ragazzi, grande delusione, io mi accodo alle alle espressioni di Gabriele Latini, che pur di scampare a Temptation Island si va a vedere i tornei in giro per Roma, i tornei amatoriali. E io sono assolutamente...
1: Non hai visto, quindi mi stai dicendo che tu non hai visto Temptation Island ieri?
0: No, no, devo ammettere, ammetto le mie colpe, avrei visto il mondialito di Gabriele Latini.
1: Non sei all'interno del 27% di share che ieri ha guardato.
0: Aspetta, che numeri però. Temptation Island. Mamma mia, incredibile. Beh, allora a questo punto direi facciamo come il countdown dei mondiali. Prima del fischio d'inizio andiamo ai titoli di questa puntata di oggi di Maracanã. Ebbene, i Vidivini è il primo titolo di oggi, perché Vinicius ieri ha confermato il suo momento di grazia, protagonista nella prima giornata contro il Marocco, protagonista nell'altra sfida contro Haiti, protagonista anche ieri nella partita decisiva per il primo posto contro la Scozia. Si unisce al novero dei grandi bomber di questa rassegna e fa sognare il Brasile. La pace dei sensi, poi l'Inter cerca la pace dei sensi per consolarsi dopo il naufragio dell'operazione Palestra, e chissà che non possa essere proprio Nico Paz l'uomo per quietare un po' i sensi nerazzurri. Bisognerà capire che cosa farà il Como con il Real Madrid, ma qualora l'altra società bergamasca non dovesse riuscire a strappare il sì, l'Inter si fionderebbe su Nico Paz. Itaolo, poi la crasi fra Italia e Paolo, perché? Perché il nome che continua a girare inesorabile nelle ultime ore è quello di Paolo Maldini, che sarebbe identificato anche dallo stesso Malagò come una sorta di direttore tecnico dell'area dirigenziale non solo della nazionale italiana ma in generale proprio del Club Italia, insomma un ruolo che sarebbe apicale, anche molto decisionale. Ancora è una ipotesi in fase embrionale, ma Paolo Maldini nell'Italia ci starebbe sempre bene. E poi dichiarazione d'Amorim, perché? Perché Amorim viene caldeggiato un po' anche da Rafael Leao, che ha parlato dopo la vittoria del Portogallo contro l'Uzbekistan, una vittoria che ha visto anche lo stesso calciatore rossonero timbrare il cartellino, seppur l'ultimo gol della partita, e le sue parole sono state un po' diverse rispetto a quelle di alcune settimane fa, in cui sembrava rompere in maniera definitiva con il Milan. Adesso invece parla bene dell'allenatore e pone qualche interrogativo in più sul futuro. E infine Carnevali di corsa, deve andare di corsa Carnevali, perché i nodi da sciogliere sono veramente tanti e il tempo è poco. Siamo già alla fine di giugno, bisogna cercare di vendere per incassare almeno 12-13 milioni nei prossimi giorni per evitare altri guai o perlomeno delle complicazioni. E poi vari fronti sul mercato, il portiere che ancora non si sblocca, in attacco rimangono ancora degli interrogativi legati a Colomoni e alle altre trattative. Insomma, siamo arrivati quasi a luglio, la Juventus è ferma al punto di partenza e quindi Carnevali deve andare di corsa. Questa è un po' l'infarinatura della puntata di oggi, poi avremo anche tanti altri temi, per esempio parleremo anche della Roma, che nel corso di quest'estate si sta già permettendo di rifiutare delle offerte sostanziose per dei giocatori che devo dire si sono confermati fondamentali. Però ecco, in Italia non è mai facile rifiutare delle offerte del genere. È chiaro che purtroppo molte squadre sono ancora ferme al punto di partenza.
1: Sì, la Roma che tra l'altro ha visto abbassarsi un po' la necessità di diciamo il saldo economico per quanto riguarda il fair play finanziario, avendo ottenuto 20 milioni non preventivati diciamo a inizio mese per quanto riguarda i diritti TV. Chiaro è che serve comunque una bella cessione almeno per incassare altri 20 milioni. Se diciamo qualche mese fa individuavamo Indica per esempio quello più appetibile anche per una questione di plusvalenza, l'indicato che tra l'altro aspettiamo di vederlo dopo l'infortunio campionato, aspettiamo di vederlo anche con la Costa d'Avorio, Adesso i riflettori sono puntati tutti su Sulè, che è quel giocatore che ti può portare almeno quei 20 milioni minimo per poter diciamo ripianare il classico debito di fine giugno, in attesa poi di capire anche quello che è la situazione dei rinnovi, perché insomma Pellegrini e Dybala siamo arrivati praticamente a quanto? 6 giorni dal 30,
0: ormai sì.
1: dalla scadenza
0: 5 dal 30 giugno
1: e siamo davvero ancora in attesa di notizie. Quindi sì, la Roma che giustamente però rifiuta ogni offerta per quanto riguarda Svilar, per non ripetere gli errori coi portieri del passato, e tutti gli altri diciamo capisaldi di una squadra che può fare secondo me a meno di Sulè. Potrebbe, cioè, nell'ordine gerarchico per me puoi fare a meno di Sulè, e se ti devo scegliere un piano B ti scelgo Koné.
0: Come siamo, dicevamo, sulla stessa linea di lunghezza.
1: Tutto il resto lo blinderei.
0: Sì, io sono d'accordo, anche perché Ndicka per me è un giocatore fondamentale. Pure Wesley era stato avvicinato dal Chelsea prima che poi affondasse per palestra, ma francamente la Roma è stata irremovibile, penso anche molto per dovere e per ordine di Gasperini, che giustamente vuole tenersi quelli che sono i suoi fedelissimi. Qui intanto arrivano già tanti messaggi.
1: Sì, allora, al caro
0: 331 8200213,
1: però il tema del giorno, sarà,
0: abbiamo girato
1: insomma,
0: intorno, driblato, ma
1: non so come si è svegliato stamattina e hai pensato a questo Itaolo, che è bellissimo,
0: non
1: per carità
0: idea.
1: Di Dio, quindi ti fa, era soltanto per esaltarlo, non per sminuirlo.
0: Assolutamente.
1: Però la domanda che poniamo ai nostri radioascoltatori è, con questo Paolo Maldini che sembra essere, no, il prossimo Deus ex machina per quanto riguarda insomma
0: il Club Italia, ecco,
1: della federazione, che tipo di allenatore e che tipo di commissario tecnico selezionatore abbinarci, perché c'è la questione Mancini e c'è la questione
0: Conte.
1: Antonio Conte,
0: sono loro due i nomi.
1: Adesso ti dico questo, nel senso che...
0: No, dimmi la tua.
1: No, non voglio dirti la mia, voglio soltanto riportarti per
0: anche
1: esempio
0: tu la
1: quello
0: risposta.
1: Che è stato l'editoriale di questa mattina di Ivan Zazzaroni, che dal titolo Tiri Mancini, che fa capire come in questo momento, e del perché soprattutto in questo momento Antonio Conte sia il favorito per essere il nuovo commissario tecnico. Perché noi per tante settimane abbiamo indicato, così come tutti gli altri, abbiamo indicato Roberto Mancini come il favoritissimo. È cambiato qualcosa. Esplicitamente Zazzaroni nel suo editoriale del Corriere dello Sport questa mattina fa capire come Marotta, in capo diciamo alla Lega Serie A, abbia fatto capire a Malagò che la scelta da parte della Lega sia quella di Antonio Conte. E qui c'è in ballo anche una questione politica, nel senso che Malagò, candidato dalla Lega Serie A,
0: certo, l'uomo
1: deve
0: della Serie A.
1: Dare anche un peso specifico alle decisioni dei presidenti. I presidenti non vogliono Roberto Mancini. La scelta, secondo l'editoriale, insomma, ripeto, di questa mattina, di Malagò sarebbe quella di Roberto Mancini, che non è ben visto a causa del lascito.
0: Beh, sappiamo,
1: vi ricorderete, ad agosto,
0: il commiato non era stato
1: per i milioni arabi. Questo non è piaciuto e non piace a molti club di Serie A, che avrebbero scelto Antonio Conte e avrebbero imposto una sorta di veto nei confronti
0: Mancini.
1: Di Mancini, e quindi diciamo fare di tutto per ottenere il sì di Antonio Conte, che però rispetto a Mancini forse non sarebbe, magari l'ingaggio sì, se lo ridurrebbe,
0: sì.
1: Però si parla addirittura di una tassa, una tax per i club, per quasi per,
0: beh, per sì. investire su
1: sì,
0: questa loro scelta in maniera diretta. L'interrogativo principalmente, insomma, hai detto tutto te, Francesco, poi nel corso del pomeriggio approfondiremo il tema ulteriormente. Sono due scelte molto differenti, quella fra Mancini e quella di Conte, sono scelte differenti dal punto di vista economico, sono scelte secondo me anche differenti dal punto di vista, non voglio dire dell'entusiasmo, però dei piani dei due allenatori, perché Mancini si è quasi proposto, è vero che Conte nella famosa conferenza si era autocandidato, non nella lista dei papabili, però era stato secondo me una candidatura differente, era stata una sorta di autocelebrazione.
1: Lui si era già proposto a Gravina nel momento in cui Spalletti, cioè quando
0: sì,
1: si
0: nella
1: vede
0: crisi
1: ben servito, a Spalletti, si era riproposto. Infatti per una serie di situazioni c'erano state anche tante interviste in cui Mancini era tornato a parlare del... cioè aveva cercato di mandare il messaggio che stava...
0: sarei l'alternativa,
1: sì,
0: ecco.
1: No, stava quasi scusando, anzi si era scusato praticamente per quel lascito d'agosto. E cosa che poi ha preso Gattuso e adesso forse vedevano al traguardo, perché... per una questione anche di amicizia con Malagò.
0: Ah, tu dicevi Mancini,
1: anche,
0: chiaramente.
1: Sì, sì, dicevo Mancini. È anche per questa amicizia che lega Malagò e Mancini, probabilmente si preferirebbe andare, no? Di evitare questo conflitto che chiameremmo,
0: sì,
1: un conflitto di interessi.
0: Conflitto di interessi, a tutti gli effetti. Circolo canottieri aniene, insomma, per chi poi frequenta la capitale, i circoli canottieri. Mancini e Malagò sono volti conosciutissimi.
1: Però di
0: tutto
1: sicuro,
0: dell'ambiente.
1: Così parliamo e valorizziamo anche l'Italo.
0: Ah, vai, andiamo su Paolo Baldini.
1: C'è questa figura di direttore tecnico.
0: Ecco, come idea ti intriga questa qui?
1: Mi intriga molto perché finalmente ci si parla. Oggi sulla Gazzetta si parla anche di un vice Zola, tanto
0: esatto,
1: invocato anche dal presidente Marani.
0: Ha lavorato bene in Lega
1: con la riforma, sì. Quindi due colossi per quanto riguarda, insomma, per nome, per importanza, per carisma e anche per esperienza a livello manageriale in due ruoli diversi. Però io credo che possa essere la figura perfetta per prendere quel tipo di ruolo, nel senso che noi abbiamo sempre parlato di una federazione che aveva pochi uomini di campo e pochi uomini di calcio. Allora chi meglio di una
0: Maldini.
1: Figura come... un grande ex calciatore e uno che ha avuto anche la grande possibilità per mettersi in mostra, perché quello che ha fatto al Milan tra lo scudetto e la Champions League in cui ha riportato il Milan, io credo che abbia il curriculum e il pedigree giusto per poter, diciamo, guidare il nuovo aspetto tecnico dell'Italia.
0: Io la vedo esattamente come te, Francesco, poi insomma vedremo che cosa ci dicono i nostri amici anche nei messaggi, perché poi non sarebbe solamente direttore tecnico della nazionale, sarebbe, come dicevo, coordinatore anche del settore tecnico federale, del settore giovanile, insomma sarebbe un plenipotenziario
1: tecnico. Capo del club Italia.
0: Esatto, è la figura vertice del club Italia dal punto di vista tecnico. A me piacerebbe molto. Devo capire se una figura come quella di Paolo Maldini sarebbe disposto non tanto ad avere questa importanza, questo rilievo, ma a dover curare i tantissimi rapporti diplomatici dove bisogna trovare anche tanti compromessi. Purtroppo è il nostro pregio e il nostro difetto in Italia, lo è anche all'interno della federazione. Sarei curioso di capire se,
1: allora,
0: Paolo Maldini sarebbe disposto a prendere anche questo incarico
1: qui. Secondo il fatto
0: qui.
1: Qual è? Che io credo che lui, se viene posto a capo di tutta quest'area, poi si contornerà di gente, di una squadra che chiaramente si occuperà
0: dello
1: staff che farà il lavoro sporco, e poi lui sarebbe comunque la figura apicale, quello che prende la decisione, quello che ha un potere di firma, perché di questo si tratta, di capire quanto potere potrà avere una figura come Maldini, che si intreccia a un altro tema, Lucio, perché noi stiamo chiedendo qual è la figura migliore da affiancare a Maldini, perché poi è anche il CT vorrà avere, no? Soprattutto se parli,
0: chiaro,
1: di Mancini e Conte, vorrà avere un peso nelle decisioni. E quindi è una coppia che deve essere ben amalgamata e si deve ben incastrare.
0: Cioè un binomio deve essere costruibile e soprattutto
1: deve essere un
0: sostenibile.
1: Binomio, deve essere appunto un binomio. Per questo dico, allora Mancini sarebbe disposto a farsi guidare comunque da un direttore tecnico come Maldini? È la stessa cosa, chiaramente vale per
0: Conte.
1: Antonio Conte, che magari può dire ok, io mi occupo della maggiore in cui sono e tu, diciamo, cioè, costruisci quella che sarà la nazionale del futuro. Per questo la domanda è, non è soltanto una domanda tecnica,
0: no,
1: su quale,
0: esatto.
1: Il nostro, diciamo, la nostra domanda per voi è, tra, conoscendo Mancini e conoscendo Antonio Conte, sapendo che Maldini sarà con ogni probabilità il direttore tecnico, quale potrà essere, per tutti questi motivi, la miglior soluzione per il commissario tecnico?
0: Certo, perché le variabili sono tante, non sono solamente tecniche, ci sono veramente tanti interrogativi, quindi bisognerà vedere. Io penso sempre poi anche ad altre federazioni hanno fatto delle mosse del genere, per esempio la Germania ha Rudi Völler, che praticamente è il direttore tecnico, lui più della nazionale maggiore a dirti la verità, però grande campione della Germania che adesso ricopre anche un ruolo dirigenziale perché ha grande esperienza anche dirigenziale. Qui tanti messaggi, ce ne stiamo per andare in pausa, addirittura si parla anche di altri temi, vedo Nico Pass, poi ti dicono che piuttosto che Temptation Line al meglio una puntata del commissario Derrick, quindi c'è Alberto De Piacenza, certo, mentre il messaggio di Francesco lo censuriamo, di Francesco da Latina, perché non possiamo dire che cosa farebbe pur di, vai te lo faccio leggere, pur di sfuggire a una puntata di Temptation Island. Però Francesco sei stato molto molto chiaro, quindi direi zero dubbi sul fatto che tu preferisca, nonostante tutto, il mondiale, e io e Gabriele Latini siamo assolutamente
1: comunque contenti. Si lega a Temptation Island
0: la risposta,
1: in qualche modo la risposta, sì.
0: Vagamente,
1: puoi fare entrambe le cose
0: sì, unire l'utile al dilettevole,
1: esattamente.
0: Bene,
1: esattamente.
0: Siamo arrivati alla fine di questo primo blocco dell'anteprima di Maracanã. Nel prossimo recuperiamo anche qualche messaggio audio, insomma prosegue questa puntata ancora lunga qui insieme su TMV Radio.

0: Nuovamente in diretta, sempre anteprima di Maracanà, Lucio Marinucci, Francesco Tringali qui accanto a me. Salutiamo anche gli amici di Gol TV,
1: sì,
0: che arrivano insieme a noi.
1: Benvenuti anche in questo pomeriggio, cari amici di Gol TV.
0: Purtroppo dovete vedere le nostre facce, ci dispiace,
1: sì,
0: questa è la tassa da pagare.
1: Che riavrete
0: domani.
1: Puntualissimo domani. E insomma stiamo commentando tanti temi di questo pomeriggio, tra cui facciamo anche la domanda, caro Lucio, che ci sta accompagnando, ovvero sì, quale profilo tra Mancini e Conte è più adatto per creare questo binomio con Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico, probabile, non ancora ufficiale. Intanto ti dico però,
0: ultima ora.
1: C'è un'ultima ora che riguarda Nico Paz, che è uno dei temi
0: centrali
1: di questa trasmissione di oggi, perché è in corso l'incontro con il Como. Ovviamente al centro c'è il futuro di Nico Paz, perché il Real Madrid potrebbe anche attivare la clausola di 9 milioni, la recompra di 9 milioni per diciamo riacquisire l'intero cartellino. E poi che cosa fare? Dare priorità al Como, come da accordi, no, iniziali, per provare a capire se quali sono anche un po', fissare anche un prezzo, un primo prezzo del cartellino,
0: sì,
1: caro
0: una
1: Lucio.
0: Base
1: quanto
0: d'asta,
1: vale,
0: ecco.
1: Nico Paz? Perché noi oggi abbiamo parlato di Nico Paz sempre su questi 9 milioni che la Real Madrid probabilmente attiverà per riprenderselo. Ma Nico Paz,
0: quanto
1: se Palestra vale 60 milioni,
0: là, lo sapevo,
1: ma
0: che
1: Nico
0: sarebbe
1: Paz,
0: andata su
1: quanto
0: Palestra.
1: Quanto vale?
0: Devo dire anche giustamente, perché hanno un anno di differenza, ma Nico Paz qualcosa in più,
1: cioè,
0: effettivamente ha dimostrato. Beh,
1: te la pongo in maniera diversa. Ma se
0: è stato più chiaro di così.
1: No, aspetta, ancora meglio. Ma se Palestra, lascia perdere, 60 milioni sono la portafogliata del Chelsea.
0: Sì, non ha problemi.
1: Perché l'Atalanta ne avrebbe accettati anche 45,
0: sì, 50 con i bonus.
1: Allora, ma se la valutazione di Palestra era 50 milioni, ma la valutazione del Real Madrid per Nico Paz, di quanto deve essere?
0: 70 milioni.
1: No, è poco.
0: Ah, tu di più,
1: è
0: 100
1: poco,
0: milioni.
1: È poco. Allora, se tu mi... Te la riformulo. Ma se Palestra, ok, un anno di Serie A, 4
0: vale,
1: assist, aiutami tu perché non me li ricordo.
0: Tutte le statistiche al
1: 21
0: momento.
1: Anni, bellissimo, tutto bene. Un'annata straordinaria nel Cagliari, la nazionale, bla bla bla. Comunque 50 milioni,
0: sì,
1: no?
0: E anche qualcosina
1: cash
0: in più. Anche qualcosina
1: in più. Ok.
0: Nico Paz. Due stagioni in
1: Serie
0: A.
1: Due grandissime stagioni al Como. Ma quanto può chiedere il Real Madrid?
0: 19 gol e 15 assist nell'arco di due stagioni al Como. Anche lui ancora 21 anni,
1: non
0: perché gli deve compiere 22.
1: Non puoi dirmi 70 milioni, Lucio. Non puoi.
0: Quante
1: dirmi
0: vuoi? 85
1: milioni.
0: Che faccio? Lascio?
1: Siamo almeno sui 90.
0: Ah, caspita, ragazzi. 90 milioni, credo, che chiunque voglia anche solamente approcciare. Qui mi dice in cuffia Gabriele Latini che Olise è stato pagato 40 milioni,
1: sì,
0: anche se era arrivato praticamente a scadenza e ha dovuto investire comunque 40 milioni
1: e
0: sul
1: poi,
0: buon Olise.
1: So,
0: beh, Bellingham dal Real Madrid
1: siamo...
0: è stato... dal Borussia Dortmund, vabbè, 30 milioni,
1: ma non era ancora, esatto, non era ancora...
0: Aveva 17 anni però quando è arrivato.
1: Però,
0: sì, quando l'hanno lasciato andare, quindi la discussione, poi se ne andò per 127 milioni di euro al Real Madrid, dopo venne pagato, vabbè, comunque per dire
1: non
0: che i prezzi sono
1: dal
0: alti.
1: Focus,
0: sì, stavamo
1: focus
0: svicolando.
1: Di giugno 2026 è quanto vale Nico Paz se
0: vediamo, arrivano
1: stato
0: i messaggi.
1: Pagato 60 milioni.
0: Nico Paz scrive Alessandro, se Palestra vale 58 milioni, lui ne vale almeno 110.
1: Bravo, ci
0: Paz
1: sta.
0: Paz è un campione
1: in
0: ascesa.
1: Per Lucio 70.
0: Mentre
1: per Lucio 70.
0: È ottimo, aspetta. Antonio, se il costo va fatto sulla base di Palestra, 50 Paz vale tra gli 80 e i 90.
1: Bravo,
0: poi dice il valore oggettivo di Paz sarebbe tra i 50 e i 65. In un mondo ideale, ma dice al momento se Palestra è 50, lui 80-90. Anche se
1: poi,
0: io ti dico...
1: poi voglio spezzare una lancia a favore di Palestra. È chiaro che ci sono dei giocatori no, che tatticamente sono difficili da...
0: anche qualitativamente.
1: Anche qualitativamente, è vero. Cioè,
0: comunque
1: uno
0: Palestra...
1: come Nico Paz, però, aspetta, uno come Nico Paz a livello qualitativo e tecnico...
0: Vabbè, altro ruolo, ma
1: sì,
0: anche
1: no,
0: un altro livello.
1: Lascia perdere i ruoli. a livello, ci sono due rarità in tutto questo: la tecnica e la qualità di Nico Pass nel suo ruolo. È chiaro che italiano, per quanto riguarda palestra, il fatto di essere un esterno, che è cosa rara ormai vedere degli esterni,
0: sì,
1: degli esterni
0: così,
1: forti. Perché
0: così
1: ci sono dei ruoli che tu comunque paghi, perché ad esempio il difensore centrale, no, è un ruolo che tu trovi, che tu paghi, perché non sono tanti ormai difensori moderni
0: forti.
1: Infatti
0: delle valutazioni, okay, anche altri giocatori valutati.
1: Quindi si può anche mettere sul piatto questo, che palestra tu comunque paghi, i 21 anni, l'italiano, però io continuo a reputare troppi 50 milioni. E quindi Nico Pass, caro Lucio, non me lo puoi valutare 70 milioni.
0: Beh, effettivamente qui ci sono altre argomentazioni. Vabbè, qui dalla regia pongono. Il problema è che, ragazzi, le valutazioni sugli altri campionati
1: se
0: sono
1: Calafiori
0: così.
1: Valeva 50
0: qui
1: milioni quando...
0: ovviamente Filippo scrive: se Elliot Henderson, che abbiamo visto titolare chiaramente con l'Inghilterra, sì, giocatore che a me piace tantissimo, Nottingham Forest, stagioni di alto livello, però dovrebbe passare al Manchester City per 120 milioni di euro. Qui viene scritto Nico Pass quanto può valere, nessuno scende sotto gli 80, devo dire la verità, quindi tutti contro mi state dando, anche se io vi devo dire una cosa.
1: Dici.
0: La valutazione che si sta facendo adesso eventualmente per un approccio dell'Inter sarebbe su questi parametri qui,
1: cioè
0: sarebbe sui 70 milioni
1: per
0: sui
1: Nico
0: 70
1: Pass.
0: Per Nico Pass, per trattare addirittura, cioè non si sta parlando di una cifra più vicina ai 100, ma addirittura più vicina ai 50 che ai 100 al momento. Poi bisogna ancora capire,
1: okay, allora,
0: quali sarebbero le prospettive.
1: E allora ti chiedo: era meglio spenderne 50,
0: ecco,
1: per palestra o fare una portafogliata e arrivare al settantino
0: per Nico Pass?
1: Su. E allora il palestra Chelsea è soltanto una benedizione dal cielo per l'Inter.
0: Tu dici,
1: scusami,
0: una fortuna che sia arrivato il Chelsea a mettere 60 milioni.
1: Sì.
0: E allora la domanda è: perché non investono questi club 70 milioni per Nico Pass? Però questa è un'altra domanda ulteriore,
1: no,
0: che non
1: esatto,
0: ci riguarda.
1: No, esatto, perché io credo una cosa. Intanto voglio capire il Como, se questa, no, la prima grandissima portafogliata, la
0: che è molto, al momento è più improbabile,
1: cioè,
0: che probabile.
1: La fa?
0: Probabilmente no, da quel
1: incassa
0: che si sanno.
1: I 10 milioni del cartellino di recompra che gli dà il Real Madrid.
0: Real, e poi va a investire.
1: E poi che cosa fa?
0: 60 milioni.
1: Uno sconticino Real Madrid per Nico Pass.
0: E comunque sarebbe uno sconto 50 milioni, perché sotto non scendi.
1: 50 milioni per Nico Pass, se vuoi.
0: Sarebbe fattibile.
1: Comunque di più potresti anche venderlo.
0: Certo che era anche un piano a un certo punto che sembrava caldeggiato qualche mese fa,
1: poi fai,
0: gennaio.
1: Fai accadere questo incontro e poi vedi che secondo me cominciano a bussare alla porta e dire: scusami, quanto ti ha offerto l'Inter per Nico Pass? 50? Ok, te ne do 80. Perché così fanno,
0: Certo,
1: così
0: su questo
1: fanno,
0: le trattative,
1: ma non per palestra, per Nico Pass.
0: Per Nico Pass, per Nico
1: cioè,
0: Pass.
1: Oddio, l'hanno fatto pure per palestra, sì, ma figurati se non lo fanno per Nico Pass.
0: Certo, ovvio. L'unica cosa che mi sento di dire anche sul Como, lo aggiungo, è che dovrà stare molto attento ad investire soldi, perché adesso che è arrivato in Europa dovrà fare ancora più attenzione al fair play finanziario. Quindi gli investimenti dovranno essere molto commisurati, per questo io ritengo che non verranno fatti investimenti folli. Questa
1: no,
0: è una
1: per
0: mia
1: rispondere
0: idea,
1: a Latini, che giustamente ci ha fatto un'altra
0: partecipa
1: provocazione
0: anche Latini.
1: Della se Calafiori valesse 50 milioni quando è stato acquistato dall'Arsenal, anche lì non siamo nell'arde, non siamo 50 milioni è comunque una cifra alta, però non siamo troppo lontani dal valore di un giocatore giovane.
0: Chi, Calafiori o...
1: Calafiori, no, sto parlando di Calafiori.
0: Ah sì, beh, adesso
1: stiamo parlando di due anni fa, tra l'altro di due anni fa.
0: 22 anni.
1: Due anni fa,
0: un anno in più,
1: reduce da un ottimo europeo, reduce da un'ottima stagione col Bologna in Champions League, non è difensore italiano che per status ha sempre comunque...
0: Duttile,
1: non stiamo parlando di 50 milioni, ma 35-40 vorrei arrivarci forse, no?
0: Infatti...
1: E 50, però...
0: Con i bonus arrivarono a 50,
1: palestra,
0: però eravamo lì, insomma.
1: 60, secondo me, la dico, ne vale la metà.
0: Di Calafiori?
1: No, dei 60
0: pagati.
1: Dei 60?
0: Pagati. Ah, ok.
1: Dei 60 pagati, la metà. Dividi, 30, con i bonus ti arriva a 35, ma non di più. È bello così. Vogliamo sentire
0: le opinioni anche degli ascoltatori? Non so, prima abbiamo parlato anche di tanto altro. Qui dice addirittura questa, non credo che il direttore la prenderebbe molto bene.
1: No,
0: un altro messaggio: se Hila vale 30 milioni, Palestra ne vale 58. Dice, vale il doppio di Hila adesso. Di Hila ha una scadenza, peraltro poi probabilmente la cifra sarà anche più bassa dei 30 milioni perché è un anno dalla scadenza del contratto. Sai però, Francesco, il gioco dei paragoni in questo mondo...
1: A lui non
0: mondo...
1: piace Hila e secondo lui non vale neanche...
0: Dice, se vale 30 milioni, Palestra ne vale 58.
1: Ah, bene, ok, è giusto.
0: Relazionalmente ha pienamente senso.
1: Scarichiamo tutti i messaggi.
0: Poi quindi arrivano ormai il gioco dei nomi e dei prezzi, è partito e va a catena.
2: Ciao Luigi, tifoso del Cagliari.
0: Ciao Luigi.
2: Beh, io sono molto molto contento che Maldini vada alla nazionale, perché solo un grande dirigente come lui poteva perdere Donnarumma zero, Chiesa a zero, Calhanoglu a zero, Romagnoli a zero, l'unico contratto prolungato quello al figlio. Bravissimo Mancini, risolverà lui i problemi d'Italia. Viva Mancini. Ciao e grazie a tutti, siete comunque sempre i migliori. Ciao
1: amico. Guarda, cagliaritano,
0: è una argomentazione, anche se ci sono secondo me dei distinguo da fare. Allora, innanzitutto, tante di quelle situazioni dei contratti Maldini se le ritrovò con delle trattative già avviate che non avevano portato a nulla, non voglio dire un po' come Giuntoli con Vlahovic, che questa è ancora più sul gong, però fu molto difficile trattare, soprattutto quel tipo di operazione nel ruolo di direttore tecnico del Club Italia non c'entrerebbe praticamente nulla, insomma le operazioni di mercato non le dovrebbe più fare, sarebbe un altro tipo di rapporto. Poi effettivamente devo dire, Maldini non è il dirigente perfetto, il miglior dirigente sulla faccia del pianeta, questo ci mancherebbe altro, però ecco, secondo me calato in questo contesto avrebbe senso, però non so che...
1: Vai, andiamo
0: avanti?
1: Sì, andiamo avanti. Ne abbiamo tanti e almeno diamo una risposta.
0: Il tempo non
1: è
0: molto ancora in questa anteprima.
3: Ciao a tutti, Giovanni da Torino.
0: Ciao Giovanni.
3: Ma allora, fermo restando che sarei felicissimo se Maldini incoronerebbero come direttore tecnico, una persona seria, capace e veramente una persona che comunque le cose te le dice in faccia, senza perdersi
0: molto
3: in chiacchiere, perché si è visto nel Milan che comunque ha lavorato bene. Conte e Mancini non va bene né uno né l'altro.
1: Va bene, dai.
0: Ne
1: hai uno su qualcuno, su Nico, sull'ultimo argomento che abbiamo trattato? Perché
0: adesso
1: tu ne hai, no?
4: Buongiorno Maracanà. Allora, per quanto riguarda la valutazione di Palestra, è folle, perché a me basta fare il paragone con Hakimi, che ha fatto un biennio al Dortmund in prestito dal Real Madrid. Lui ha fatto la bellezza di 12 gol e 11 assist in 2 anni tra Bundes e Champions, di cui sono 5 quelli in Champions, quindi uno che ha avuto esperienza europea e comunque nazionale. Arrivando 2 volte secondo col Borussia Dortmund in quegli anni, ed è stato pagato 40 milioni dall'Inter, rivenduto dopo un anno a 67, e Palestra a quella cifra quelle prestazioni non si è avvicinato nemmeno quest'anno in Serie A.
1: Tu comunque,
4: quindi,
1: stai pagando un calciatore che non ha mai giocato in Champions.
4: Dovrebbe essere il prezzo di riferimento. Se lui valeva 40, Palestra, all'epoca Palestra non può valere più di 25-30.
0: Beh, devo dire che come argomentazione è perfetta. Perché parliamo dello stesso ruolo, parliamo più o meno degli stessi parametri anagrafici, perché quando Hakimi si trasferisce effettivamente all'Inter deve ancora compiere 22 anni, quindi a 21 anni esattamente la stessa età di Palestra. Quindi il paragone regge. È vero che nel calcio, purtroppo anche economicamente parlando, in 6 anni tante cose sono cambiate, le valutazioni si sono gonfiate già nel 2020 le valutazioni erano più basse, già elevate ma più basse rispetto ad adesso, però come paragone ha senso.
1: Vai,
0: c'è poco altro da dire.
1: Aspettiamo, vai, se no
0: ce l'abbiamo.
5: Avete parlato di ascolti TV del mondiale battuto da Temptation Island. Comunque, ragazzi, il calcio senza tifo è un'altra roba. io non, vabbè, mi sono un amante del calcio, mi piace vedere qualche partita, ma se non c'è il sale, se non c'è la tua squadra, ma non è bello vedere il calcio, perde sicuramente di fascino. Magari più avanti, quando le squadre saranno più forti e più competitive, si potrà godere di uno spettacolo migliore. Però parliamoci chiaro, oggi come oggi, tanta mediocrità in campo e partite veramente noiose.
1: No, è anche vero, è anche vero che il 27,6% di Temptation Island di ieri sera è anche
0: guarda come
1: diciamo
0: sai i numeri con i decimali,
1: no, no, perché l'ho preso, sto leggendo adesso.
0: Sì, certo.
1: Lo è stato anche, diciamo, aiutato da Svizzera Canada, se vogliamo. Io penso che anche se ci fosse stato il Brasile alle 21, Temptation Island avrebbe fatto numeri molto
0: non
1: simili,
0: lo so,
1: ma
0: il
1: fatto
0: del
1: che
0: calcio
1: ci fosse
0: si
1: Svizzera Canada avrebbe sicuramente aiutato questi numeri da record. 3.569.000 spettatori per Filippo Biciglia in
0: mamma
1: prima
0: mia,
1: serata,
0: ragazzi.
1: Su Canale 5.
0: Più di un ventesimo delle persone di tutta Italia.
1: Abbiamo
0: facendo
1: un altro,
0: il calcolo
1: abbiamo
0: a mano.
1: Un altro Gabri, se non leggiamo, guidaci tu.
0: E vedo ne arrivano altri. Allora, vabbè, prima riporto qualche messaggio scritto, effettivamente, perché qui c'erano altre argomentazioni, a parte, vabbè, insomma, sulle multe del Chelsea che se la cava anche con numerose iniezioni di capitale, questo lo aggiungo io. Poi dice Nico Pass va all'Inter a titolo definitivo, 2,5 milioni all'anno come palestra, gliene devono dare almeno 5 netti, per cui l'operazione Nico Pass sarebbe da 120 milioni in totale.
1: Vai, saliamo,
0: dice Ivan,
1: il
0: con
1: record,
0: l'ingaggio, con l'ingaggio.
1: A 120 con
0: 120,
1: l'ingaggio.
0: Beh, okay. Con le operazioni d'ingaggio.
1: Quindi diciamo siamo
0: però
1: sui 110,
0: comunque
1: abbiamo toccato i 110, ma come record.
0: Dice almeno 5 netti, ipotizziamo un quadriennale, 20, lui dice, direbbe 20. Diciamo 100 milioni per il cartellino più immagino e vado più o meno.
1: Va bene.
0: Poi? Ad occhio. Poi Lorenzo Perruccio scrive a Bissek, è valutato 50 milioni su Transfer Market. Dice quindi le valutazioni dei giocatori sono pura follia. Anche Bissek, del resto, giocatore che ha fatto bene, ma insomma, forse 50 milioni sarebbero un po' alti. E ti devo dire che la valutazione dell'Inter alcune settimane fa, la base d'asta era 40 milioni. Quindi più bassa
1: età
0: di questa valutazione, è un 2026 anni.
1: Ok.
0: Quindi non parliamo di un giovanissimo.
1: 5, esatto. 5 anni in più.
0: Leggevo
1: è
0: anche
1: vero l'esperienza, è vero la Champions League. Comunque.
0: Però sì, leggevo anche che Filippo dice ormai si compra il potenziale del giocatore. Si compra un giocatore con l'idea di fare una plusvalenza. Guardate il Chelsea, 50 milioni per altri elementi, per poi rivenderli più avanti.
1: Per
0: anche
1: fare una plusvalenza
0: questo,
1: di 60 milioni, certo, con Palestra
0: non è
1: vuol
0: facile,
1: dire che deve vincere la Premier, deve fare una grandissima Champions League e poi tu comunque dovresti, per fare plusvalenza, dovresti vendere a chissà chi Palestra tra 5 anni, 4 anni a 90 milioni per fare plusvalenza, 80
0: di fare
1: per
0: una,
1: fare plusvalenza.
0: Una discreta,
1: ammortato,
0: sì,
1: 70,
0: con gli ammortamenti,
1: bene, 70.
0: Diciamo 70 milioni, 75. Però del resto Cucurella va al Real Madrid per 55 milioni. Siamo lì, ragazzi, i prezzi sono questi qui. Poi purtroppo torniamo sempre sul paragone fra big club degli altri campionati e l'Italia. Purtroppo la cosa paradossale è che le trattative sono quasi tutte fra club stranieri e club italiani, per quanto riguarda questi elementi, ma i parametri economici di altri campionati, i parametri economici dei nostri sono totalmente diversi. È il paradosso del mercato attuale, dove c'è un disavanzo sempre maggiore fra la Premier League e i top club europei e l'Italia, quindi
1: sì, è vero, però io comunque i 50 milioni che l'Inter stava sborsando li voglio dare un peso, no?
0: Sì, li considero,
1: li considero in modo
0: altro,
1: importante, che poi arriva qualcun altro e te ne offre 60,
0: no, no,
1: alzi,
0: però io sono sempre d'accordo che
1: dici, vabbè,
0: per esempio per
1: sì,
0: esempio,
1: è vero,
0: sì,
1: ha ragione Gabriele quando dice Frattesi 40 milioni,
0: questo è un vecchio
1: non
0: cavallo
1: gioca da tre anni, gioca soltanto in nazionale, Frattesi lo valuti, cioè Frattesi può fare qualsiasi cosa, anche 10 autogol in una stagione, comunque
0: povero
1: 40
0: Frattesi,
1: milioni,
0: povero Frattesi.
1: No, non è per Frattesi, è per la valutazione che si fa di Frattesi.
0: Vabbè.
1: Frattesi tra 10 anni quanto vale? Tra 36 anni 40 milioni.
0: Vabbè. Tu dici c'è il prezzo fisso,
1: sì,
0: qui
1: fisso,
0: non neanche
1: fisso,
0: ammortamenti,
1: no, niente,
0: non
1: anche
0: valgono.
1: Fuori tutto,
0: no.
1: Latini, niente, hai altro scuola per noi, per favore, usciamo da questo.
6: Salve ragazzi,
0: nero.
6: Ieri vi ho seguito sulla discussione per quanto riguarda Palestra e secondo me se l'Inter effettivamente lo voleva, anziché cincischiare già da un mese, lo avrebbe potuto tranquillamente comprare. Mi ricorda un po' la storia di Breme. E insomma, anche l'Inter, anche Marotta, qualche errorino forse lo commette. Ieri mi è sembrato di ascoltare la favoletta dell'uva della volpe. Improvvisamente sto giocatore non vale più niente. Ma vi saluto, grazie.
0: Allora, ti devo dire anche che i parametri, appunto, dicevo, sono cambiati rispetto a qualche anno fa. Certo, la parabola, cioè, insomma, un po' dell'uva.
1: Lui sta dicendo.
0: Ho capito, è chiaro.
1: No, sta dicendo l'Inter.
0: dillo.
1: No, dico, dice l'Inter avrebbe dovuto, invece di, diciamo, rammaricarsi adesso, avrebbe potuto.
0: Però non è facile, ragazzi. Non esiste, anche perché l'Inter è partita in anticipo
1: anche
0: quest'anno.
1: Anche perché se l'Inter avesse detto, vabbè, provo a 60, il Chelsea avrebbe detto, ok, vedo 65-70.
0: Ma poi, insomma, anche l'Inter non 50 era il tetto proprio di... massimo,
1: ma
0: massimo.
1: Poi, esatto, cioè, ma già 50 noi la stiamo riputando una cosa...
0: Sì, è normale per la Premier League, ma per un club italiano è un investimento, esatto, che non si vede mai, 50 milioni per un calciatore, ragazzi, non scherziamo. E poi soprattutto, in realtà queste trattative non sono mai facili, è difficile pensare che in 5 giorni un club italiano possa portare a casa un giocatore per una trattativa di 50 milioni, tant'è che si è parlato tantissimo dei bonus, come ripartire bonus, come ripartire le eventuali rivendite. Semplicemente il club inglese hanno molta più liquidità e quindi possono garantire delle basi nell'arco di pochi giorni, come accadde con Leoni l'anno scorso. L'Inter tratta lì molto più per le lunghe, il Liverpool arriva, mette sul piatto 30 milioni di euro e porta un classe 2006 in Inghilterra dopo una stagione e basta in Serie A, seppur promettente.
1: C'è altro? Sentiamo altri audio?
0: Vai, se ce l'abbiamo.
1: C'è qua sulle valutazioni? C'è qualcosa?
0: Vedo trascritti, sempre meglio Frattesi a 35/40 che Cambiaso alla stessa cifra. Viene scritto. Effettivamente anche Cambiaso molto valutato. Sì. Non sono un grande fan, ma Gabriele Latini in
1: regia.
0: Secondo
1: me è follia spenderne, dicendo, per entrambi, o l'uno o l'altro. Comunque 35-40 per entrambi non li spenderei. Non è che
0: tutto
1: dobbiamo
0: il rispetto per i giocatori,
1: non è che per forza
0: dobbiamo
1: spenderli per uno dei due. Non li
0: con tutto il rispetto per due buoni giocatori nei rispettivi ruoli, però
1: per
0: buoni,
1: carità,
0: giocatori. Ecco, stiamo sempre attenti a soppesare le varie caratteristiche. Non
1: che
0: so,
1: abbiamo
0: qualche altro audio?
1: Qualcos'altro interessante, Gabri?
7: Ragazzi, sempre Alessandro. Allora, si è parlato anche di un interessamento di Bissek del Bayern Monaco. Ora Bissek,
0: così,
7: stiamo parlando di difensore di 26 anni che ha vinto due campionati su tre al quale ha partecipato con l'Inter. Non da titolarissimo, ma le sue presenze le ha fatte. È sicuramente la prima alternativa ai titolarissimi, per un lungo periodo quest'anno ha fatto anche il titolare. E su Transfer Market vale quasi 50 milioni. Io sento parlare di cifre vicino ai 40. Allora a questo punto mi domando, perché Bissek, che ha un potenziale fisico allucinante come potrebbe essere lo stesso Palestra, ed è uno che butta pure la palla dentro, deve valere così meno rispetto a Palestra?
0: È quello che stavamo dicendo prima. Certo, parametri anche lì di età differente, il potenziale, il ruolo.
1: Perché tecnicamente Bissek ha qualcosa in meno di Palestra. E
0: sono giocatori, ruoli diversi,
1: segna,
0: caratteristiche
1: segna
0: diverse.
1: Segna in testa da calcio d'angolo perché è alto 2 metri e
0: 1,96
1: 10.
0: Se non ricordo male.
1: Esatto.
0: Al centimetro.
1: Però con la palla tra i piedi, Palestra è uno che salta l'uomo, è uno che può fare l'esterno d'attacco addirittura per come porta il pallone, per come punta, per come prende il fondo. C'è un capitale, un bagaglio tecnico diverso che giustamente fa diciamo alzare il prezzo rispetto a Bissek, che sì, è un bravo difensore con delle defaillance alcune volte.
0: Vabbè,
1: segna.
0: Il riassunto è che uno non vale 60 milioni, l'altro probabilmente non le vale 40.
1: Lucio, è inutile che insisti.
0: No, dico in un mondo
1: non
0: ideale.
1: Li vale Palestra 60 milioni.
0: Vabbè, io,
1: te l'ho
0: già
1: detto,
0: sto dando ragione.
1: Vale più di Bissek, ma non insistere con questi 60 milioni.
0: Stavo
1: Latini,
0: provando.
1: Per favore,
0: stavo provando.
1: Mandane un altro.
0: Poi chiudo con un messaggio scritto.
8: Salve, sono Francesco della Calabria.
0: Ciao Francesco.
8: E ormai il calcio italiano è in crisi a livello economico. solo la Superlega lo poteva salvare.
1: Tutti i giorni, amico mio, tutti i giorni ti voglio bene. Ieri ti ha risposto Marco.
0: Da un Francesco Calabrese a un Francesco Calabrese.
1: Da Calabrese a Calabrese, da Francesco a Francesco. Ti prego, basta con questa Superlega tutti i giorni. Anche perché poi mi fa incazzare i Piccari. Diventa una roba incredibile. Non tutti i giorni.
0: Non possiamo permetterlo.
1: Fai almeno un giorno sì, un giorno no. Se c'è Lucio, mandalo. Se ci sono io, non parlare di Superlega. Mandalo il giorno dopo, che tanto c'è Lucio.
0: Chiudo comunque con l'ultimo messaggio, perché siamo alle 2 in punto, quindi ti devo cacciare, Francesco. Gianfranco scrive che con Temptation Island si dimostra il livello di noi tutti, follia totale. Quindi,
1: e secondo me chi era?
0: Gianfranco.
1: Gianfranco, tu secondo me eri tra quei 3 milioni e 569 mila spettatori, oppure hai fatto alzare, perché magari hai guardato 5 minuti, il 27,6% di share. Ciao.
0: Beh,
1: Lucio.
0: Stupendo. Ciao Francesco, torniamo tra poco con Stefano Impallomeni e poi più avanti tutti gli ospiti di Maracanã, fra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta
3: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. E rieccoci in diretta, non so se sia The Fox, non so, forse sì, solo The Fox qui in studio perché Lucio Marinucci, ma accanto a me è arrivato Stefano
4: Impallomeni. Ciao Lucio, ciao Stefano. Ben trovato, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovato a te Stefano, abbiamo tanto di cui parlare, fra il mondiale, chi continua a fare benissimo, poi prima con Francesco Tringali abbiamo fatto un bufferone sui prezzi, su Palestra, su Nico Pass, insomma, quello è il solito gioco del mercato che tanto diverte i nostri ascoltatori. Abbiamo questa mezz'oretta per chiacchierare un po' insieme, fare un'infarinatura dei temi. Intanto parto effettivamente con il mondiale, abbiamo visto qualche bella prestazione, il Canada alla fine passa il turno seppur da seconda, abbiamo visto il Sudafrica che dopo la prima giornata non penso nessuno avrebbe mai scommesso sul passaggio del turno da seconda, abbiamo visto il Brasile che vince 3-0.
4: Io non pensavo assolutamente che potesse battere la Corea del Sud.
3: Che invece era stata molto convincente nella prima giornata, ha perso seconda e terza giornata, rischia anche di non rientrare nel novero delle migliori terze.
4: Eh sì, no, ma è stato, voglio dire, non è un mondiale interessante che
3: a me sta conferma, piacendo, sì, nonostante anche tutto, c'è cioè, chi ne parla molto male, ma a me sta piacendo.
4: Dire, a me sto seguendo certamente le partite alle 4 di notte, alle 3 di notte, insomma, diventa
3: neanche io, ho visto qualcosina alle
4: 3 a fatica, 10 minuti dal termine, ho visto il gol di Cugna, poi sono crollato.
3: Vabbè, ormai era finita, dai.
4: Era finita, sì.
3: Grosso te lo sei visto.
4: Poi mi sono rivisto un po' tutto, anche il Marocco che ha faticato contro Haiti, proprio per ancora la dimostrazione del fatto che bisogna stare sul pezzo sempre e comunque, le squadre ormai disorganizzate non esistono più.
3: No. Chi in un modo, chi in un altro, ma sono tutte organizzate.
4: Tutte organizzate, e poi certo poi esce fuori la qualità, e adesso vedremo che il mondiale nella seconda fase prenderà corpo, insomma, lì chiameremo le vere differenze. Però in questo inizio di mondiale, sono d'accordo con te, ci sono state partite interessanti, e soprattutto sì. le conferme dei grandi campioni, dei giocatori insomma che poi sono deputati a fare la differenza.
3: Beh, dicevo ieri, ecco, Vinicius.
4: Esatto, poi se devo scorgere un profilo nuovo, parlavamo prima di andare a Mazzambi, che mi sembra un giocatore, un buon giocatore, per carità, non un fenomeno.
3: Non un fenomeno,
4: però è
3: diciamo
4: un giocatore che potrebbe starci, ecco, nel nostro campionato, perché ha questa versatilità, ha questa capacità di interpretare diversi ruoli dalla metà campo in su, e soprattutto questa capacità di inserimento, ed è solista quando serve fare il solista. E mi sembra che abbia una personalità all'interno di una squadra molto costruttiva, positiva, e che va valutato. Insomma, mi sembra che gioca come se fosse un po' Sornione, no? Che sta lì
3: e poi piazza
4: e
3: la
4: poi
3: zampata.
4: Piazza, esatto, il colpo, quindi non è casuale, insomma, quello che sta facendo in questo mondiale.
3: No, decisamente no, peraltro lui ha anche giocato una finale europea quest'anno con il Friburgo, sì. Ce lo ricordiamo, finale d'Europa League, Friburgo non ha brillato, però l'ho seguito tanto, un calciatore anche lui interessante. Ce ne sono anche di giovani effettivamente di livello, parlavamo anche di Diomandé, sì. Altro talento della Bundesliga, a dimostrazione, lasciami fare un inciso, di un campionato che continua a crescere nella valorizzazione
4: del
3: talento, dei giovani, ce ne sono tanti, purtroppo di più di noi, non tutti tedeschi, perché questi non sono tedeschi, però alla fine rendono un campionato anche più interessante. Secondo me stanno facendo bene al mondiale. Però volevo proprio chiederti, poi prima di andare anche sugli altri temi, Vinicius, che impressioni ti sta lasciando? 4 gol in 3 partite, giocatore
4: sta
3: che
4: segnando.
3: Sì. Sta facendo la differenza, dai.
4: Esatto, che è la cosa, insomma, per cui
3: discretamente importante.
4: Direi di sì, però se tu mi dici delle prestazioni là davanti, ecco, ci sono altri che hanno fatto meglio, prestazioni e gol. Lui sta facendo i gol, poi tra l'altro il primo, insomma, ha sfruttato una stupidaggine collettiva della Scozia.
3: McKenna ha fatto un disastro, purtroppo.
4: Anche sul secondo gol poi annullato, giustamente, secondo me, perché c'era fallo lì, anche lì.
3: Sì, io invece pensavo fosse regolare.
4: Regolare.
3: Però era molto al limite.
4: Però era al limite, comunque, insomma, imperdonabile l'errore collettivo, individuale naturalmente, ma anche come impostazione nell'uscita della Scozia. Può capitare in questo calcio moderno dove perdi qualcosa dietro e guadagni parecchio davanti, perché ormai va in questa direzione, però poi il Brasile ha dimostrato di essere più strutturato. Io lo metto ancora sotto rispetto alla squadre tipo Francia, Argentina e via dicendo.
3: È un gradino in meno,
4: una
3: categoria
4: però,
3: in meno.
4: Però si sa mai, in un mondiale può succedere di tutto.
3: Sì, poi vedo molto entusiasmo, sai, l'immagine anche dopo il gol di Cugna 3-0, tutta la panchina che salta per un gol che non serve praticamente annulla le parole anche di Vinicius, e chiudo su Ancelotti. Ha detto Ancelotti è il migliore in assoluto, ci sta dando tantissimo, e poi è tornato il nostro idolo Neymar, ha detto così in conferenza stampa dopo la partita, quindi c'è un'atmosfera positiva che in un mondiale può fare sempre la differenza. E invece poi gli altri temi, tornando sull'Italia, sulle altre trattative, l'abbiamo detto prima, lo ripetiamo per le notizie di oggi, c'era in corso l'incontro fra il Como e la Real Madrid per Nico Pass, quindi si sta cercando di chiarire la situazione con l'Inter che attende, eventualmente sta sul trespolo per aspettare. Ecco, sviluppo di Nico Pass abbastanza singolare, insieme legato inevitabilmente a quello di Palestra.
4: Sì, l'Inter sta alla finestra, però insomma è un affare per ora tra il Como e il Real Madrid, poi l'Inter aspetta un po' con quello che può uscire fuori. Ma insomma, immaginare che l'Inter possa spendere una cifra considerevole per Pass, ancora stento a crederci.
3: Già tanti, cioè, erano 50 milioni,

0: di un ruolo da
1: di ruolo,
0: vista nella
1: esatto,
0: nazionale argentina.
1: È uno tra i candidati, insomma, può crescere, giovane, si può formare, può irrobustirsi, perché no? Poi mi sembra che sia un ragazzo abbastanza quadrato, anche c'ha una bella gamba, anche resistente da un punto di vista fisico.
0: 1,90 m,
1: so. Quindi ci può stare, però deve giocare e deve avere la possibilità di esprimersi fino in fondo, al massimo. Da quello che ha detto Fabregas, un altro anno al Como, insomma,
0: cioè, sarebbe proprio... Non gli dispiacerebbe averci sì, per un altro anno Como.
1: Però deciderà Florentino Perez e Real Madrid.
0: Sì, sì, beh, il coltello dalla parte del manico ce l'hanno loro, la ricompra è loro, quindi devono gestirselo come preferiscono loro. Io mi aspetto e mi auguro per il calciatore che faccia, tutto rispetto per il Como, ci mancherebbe altro, però che faccia già uno step quest'anno, perché 22 anni ha dimostrato di essere quasi fenomenale nel Como per rendimento.
1: No, ma poi vai a simulare c'è una simulazione di stagione di impegno, di doppio impegno Champions League e campionato. Adesso lascia aperto, fai un esempio, Real Madrid o Inter o grandi squadre che fanno Champions League e campionato. Adesso
0: fare
1: Como...
0: 55 partite.
1: Esatto, quindi è anche una competizione, diciamo, la competizione europea più prestigiosa. Quindi già questa, diciamo così, è l'anticamera per poi dopo...
0: Era solo la mia opinione, questa opinione personalissima.
1: Con un club più prestigioso del Como, insomma. Ecco. Però tanto provi. Però,
0: ripeto, ancora molto molto lunga. E invece sugli altri temi che poi li tratteremo tutti nel corso di questa puntata, caro Stefano, se ne è già parlato nei giorni scorsi, però anche la nazionale continua a far discutere, perché al di là dell'eterna scelta di questo dualismo fra Conte e Mancini, prima favorito Conte, poi favorito Mancini, poi di nuovo favorito Conte, però ti chiedo, con Maldini ancora pare caldeggiare Malagò questa ipotesi di una sorta di plenipotenziario tecnico del Club Italia, lo vedresti bene? Vedresti meglio Maldini Mancini o Maldini Conte?
1: Io sono per il bene della nazionale in assoluto. Vabbè, se fosse stato per me avrei proseguito con Baldini, però capisco che poi dopo bisogna cambiare strada, che però si cambi in maniera netta e decisa e con le idee chiare.
0: Ti convince?
1: Cioè, non vorrei che adesso entrasse, stiamo parlando sempre di politica sportiva, naturalmente un presidente federale viene eletto da percentuali di componenti, no? Il calcio è fatto di componenti, non vorrei che queste componenti
0: incidano sulla scelta. Tu fai riferimento a Conte, dici?
1: Beh, insomma, voglio dire, Fulmine a ciel sereno, abbiamo visto come stanno guidando i rispettivi quotidiani sportivi un po' le linee, no? Da una parte Mancini, dall'altra Conte e Maldini, che sono usciti fuori così, boom, nessuno se l'aspettava, no?
0: È vero,
1: invece,
0: in momenti diversi,
1: credo che ci sia un po', non di confusione, però non è che adesso un presidente federale deve avere il diritto e anche il dovere di poter scegliere di fare il presidente federale, non per questo se viene eletto con una percentuale decisiva, parte, adesso faccio un esempio, da Lega Calcio o di un'altra componente, e quindi un po', voglio dire, accontentare, quindi sempre lì con questo bilancino del farmacista a cercare un attimo, no, di,
0: certo.
1: A me piacciono tutte le scelte, l'importante è che se Maldini diventerà direttore tecnico della nazionale, che faccia Paolo Maldini, che Conte sia contento di tornare in nazionale, che si metta in condizione, se Mancini ha questa motivazione, cioè, voglio dire, non ho preclusioni di sorta, ma non perché voglio sospendere il giudizio, però insomma, questa cosa di Maldini e Conte è spuntata fuori dalla...
0: Metabolizzata
1: un attimo, e la stiamo leggendo da 3-4 giorni, si pensava, insomma, tutto lasciava presagire che Mancini potesse diventare subito
0: il grande favorito tecnico, a un certo punto sembrava lui.
1: Spuntata quest'altra cosa, allora, quindi mi viene un attimo, faccio 1+1=2 e devo capire bene, dobbiamo capire bene cosa sta succedendo, poi ecco, il bene della nazionale soprattutto e soprattutto, e io credo che poi Malagò su questo sia un maestro. E poi alla fine faccia la differenza, con buon senso. Però bisogna stare attenti, sai,
0: i tifosi,
1: gli appassionati di calcio, soprattutto dopo queste delusioni ennesime che la nazionale ha, no?
0: Dici, vogliono...
1: Ha prodotto, vogliono un po' una chiarezza, perché se no rischi anche di inciampare in qualche cosa, anche da un punto di vista proprio della critica, della pressione. Quindi il tifoso sta là...
0: È chiaro.
1: Come vanno le cose.
0: Sì, che poi io ritengo sempre bellissimo il commissario tecnico, anche il direttore tecnico magari con dei margini di operabilità, però poi ecco, non bastano sempre una o due figure per stravolgere un panorama calcistico nazionale, perché nel corso degli anni questa cosa si è un po' imparata, nelle ultime fallimenti tempo si pensava che cambiare il CT potesse magicamente
1: cambiare i destini. No, ma abbiamo sempre detto che a Maracanã che è importante.

0: Tante adesso voglio dire, al di là di tutte
1: incide,
0: cose
1: incide, per carità, un fattore
0: di
1: però.
0: Tanti aspetti anche, voglio dire, di politica sportiva, di riforme, di vivai, settori giovanili, abbiamo detto mille volte. Io ricomincerei dalla cosa più importante, dal campo, dal lavoro del campo, dalle motivazioni che devono avere alcuni calciatori, che secondo me non sono tutti così dimessi dal valore medio-basso, però io credo che il gap sostanziale importante in questo calcio moderno sia proprio pareggiare quel ritmo che stiamo vedendo in questo mondiale.
1: Sì, lo dici sempre.
0: L'intensità, la fisicità, il peso proprio specifico, cioè voglio dire, vediamo degli atleti prestati al calcio,
1: strutturati, sì, esatto, con una struttura totalmente differente,
0: quindi continuare a battere sul ritmo, sull'intensità, su questo che nel campionato nostro lo vediamo così a tratti, non lo vediamo con...
1: molto a tratti,
0: esatto,
1: Stefano,
0: non lo vediamo con continuità,
1: molto a tratti.
0: E tocca trovare questo tipo anche da un punto di vista proprio atletico, sì, questo gap, questa è la cosa, sì. Poi al di là, al netto dei sistemi di gioco che tu vuoi fare, sì, vediamo, ma credo che questa sia la differenza sostanziale.
1: Questo io l'ho sempre detto, più di tutto è il ritmo che ci differenzia rispetto agli altri paesi.
0: Che poi tra l'altro non è che ci voglia uno scienziato nucleare, quello che ha fatto Mancini subito dopo il ciclo, il primo fallimento,
1: come no,
0: quello di Ventura,
1: quel che poi ha portato 37
0: senza
1: risultati utili consecutivi.
0: A competere con l'Inghilterra, con la Spagna,
1: era un'Italia molto europea,
0: molto
1: per
0: europea,
1: interpretazioni, bravissimo. Poi anche club e il campionato secondo me ti fa la differenza, certo, quello lì che incide, però ecco, i cambiamenti vanno apportati sotto vari punti di vista. Mentre a proposito di cambiamento, poi altro tema, insomma, palleggiamo tra i vari temi di questa puntata, non so se hai letto le dichiarazioni di Leao post partita contro l'Uzbekistan, ha segnato, ha interrotto questo lungo digiuno e ha un po' variato effettivamente il repertorio di battute rispetto a qualche settimana fa, perché io ti leggo le parole del post partita. Ha detto: in questo momento devo stare concentrato sul mondiale, ma quello che so è che di Amorim è che si tratta di un allenatore molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata bene, ma resta un grande allenatore, decido dopo il mondiale. Insomma, ha ritrattato un po' rispetto a qualche settimana fa, dove praticamente aveva dato l'addio, cerco altro. Ora,
0: beh, secondo me ancora deve riflettere,
1: meno...
0: ancora deve riflettere a lungo, è entrato, ha fatto gol, che non guasta, Amorim è portoghese come lui e sono d'accordo con lui, secondo me è un ottimo allenatore, a netto
1: anche
0: di quello
1: piace
0: che sta succedendo nel Milan, insomma, dove ci dividiamo ogni giorno, ma insomma poi siamo uniti nel dire che insomma l'organigramma, le scelte che sono state fatte ci ha sorpreso un po' tutti, insomma la linea che ha dettato Ferri Cardinale. Ma io sono in attesa poi di vedere tutto quello che succederà nella prossima stagione, perché nella passata stagione c'è stata un'enorme delusione, avevi a mezzo metro il traguardo, l'hai fallito all'ultima giornata. Ma detto questo, è un Milan da ricostruire con logica, e Amorim a me sembra un buon allenatore. Leao, secondo me ci sta riflettendo lui sul fatto che se ha delle alternative, adesso sta traccheggiando, sta tergiversando, si prende tempo, è un po' la strategia anche da parte del calciatore, di solito il calciatore che fa il mondiale. Quindi secondo me sta alla finestra attendendo, qualora dovessero uscire fuori delle offerte importanti, la Premier League, faccio un esempio,
1: che lui
0: secondo
1: si
0: me
1: augura Leao,
0: sì, secondo me se lo auguro fortemente, altrimenti c'è il Milan. Adesso non è che il Milan è un ripiego, attenzione, non ho detto questo, però io credo che nel desiderio individuale proprio del calciatore, se arriva una richiesta, che ne so, da un club tipo Arsenal o Tottenham, rifletterebbe.
1: Tu dici per Leao un ripiego rispetto,
0: esatto,
1: alla Premier League dal suo punto di vista?
0: Cioè lui giustamente dice, Amorim è bravo, le cose si cautela, quindi non è che fa un passo, un mezzo passo indietro, quindi
1: diciamo, si tiene calda la prima cucitura,
0: esatto,
1: lui aveva strappato
0: però
1: tutto,
0: credendoci, non bleffando.
1: Tu dici genuinamente,
0: però se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, secondo me
1: andrebbe in Premier League,
0: sì,
1: l'ha detto più volte, ci mancherebbe altro. Poi non approfondiamolo troppo perché poi ci ritorniamo e andiamo più nello specifico, mentre un altro tema, poi il Milan è in ritardo perché ha dovuto organizzare il tutto quasi in fretta e in furia. Però anche la Juventus, oggi rifacevo un recap sostanzialmente delle trattative. In porta si è parlato tanto di Alisson, poi non se ne è fatto niente. Di Martinez se ne parla già da settimane, siamo a fine giugno e ancora non si smuove tanto, potrebbe ritornare vicario. In mezzo al campo da capire quello che può accadere con le eventuali uscite, ma non ci sono al momento orizzonti di trattative in entrata. In attacco si fanno tanti nomi, Colomoni si tratta, al Paris Saint-Germain non si schioda. Insomma, il povero Carnevali ha tanto da fare in poco tempo, anche perché poi entro fine giugno deve fare delle plusvalenze sostanzialmente. 12 o 13 milioni di entrata, la bella cifra è quella lì. Il tempo è vero, siamo ancora a giugno, ma siamo a fine giugno.
0: Commettiamo sempre questo errore di paragonare un po', no, le gestioni precedenti a quella attuale. Allora, Carnevali entra in un momento storico in cui pagherà dazio, cioè voglio dire, suo malgrado dovrà amministrare una situazione. Esatto, non per persone, perché sono stati spesi tanti soldi, secondo me male, aggiungo, prima. Capita, cioè alla fine il calciomercato può capitare, però insomma a livelli altissimi non puoi sbagliare due volte consecutive, soprattutto se ti chiami Juventus. Detto questo, Carnevali, sono d'accordo con te, avrà molto lavoro da fare, e tu hai citato Martinez, cioè questi qua o li prendi subito o non li prendi più.
1: Perché
0: cioè i grandi nomi o fai il colpo o lo piazzi subito, oppure se passa del tempo è molto difficile che tu possa piazzare. Cioè Martinez non è che sta lì alla finestra l'8 luglio e sta al telefono mentre sta facendo il mondiale con l'Argentina,
1: capito?
0: Tra l'altro campione del mondo, cioè non è che uno ha vinto l'Europa League con l'Aston Villa, dice sai che c'è la Juventus, sì. O si chiude domani oppure basta.
1: Peraltro prenderebbe di più all'Aston Villa rispetto a quello che gli offrirebbe.
0: Perfetto,
1: anche la Juventus,
0: ci siamo, insomma, per far rendere l'idea un po' a chi ci segue. Resta Vicario, che non è una diciamo così, è una riserva.
1: Però anche lì devi,
0: anche
1: se
0: lì
1: vuoi
0: devi chiudere,
1: devi andare.
0: Quindi
1: diretto.
0: Non è facile per Carnevali, soprattutto la mia solidarietà nei confronti di Carnevali, che reputo un dirigente esperto molto bravo, però sa benissimo che non sarà facile poi fare un mercato da Juventus subito, immediatamente. I tifosi insomma lo devono comprendere, ne hanno le tasche piene perché non ne possono più, capisco anche questo, è comprensibile. Però deve fare un mercato intelligente. Per esempio, è spuntato il nome di Lee Kang-in
1: del Paris Saint-Germain.
0: Questo è forte.
1: Beh, lui è una riserva, ma
0: questo,
1: realtà, ecco, grandi,
0: questo se piazza
1: colpi.
0: Un colpo del genere, secondo me è quel calciatore che la Juventus non ha e che potrebbe cambiare la tre quarti, dare vivacità, freschezza, effervescenza, qualità, tecnica, fantasia in una zona del campo in cui veramente c'è un deserto.
1: Tu dici un eventuale 4-2-3-1
0: come l'aria,
1: lo metteresti lì?
0: Sì, è un giocatore dal rendimento è affidabilissimo, è un giocatore, è vero che ha trovato poco spazio nel Paris Saint-Germain, ma è sempre piaciuto.
1: Sì, anche
0: credo che sia un acquisto molto molto utile, interessante, e secondo me che il tifoso juventino dovrebbe apprezzare, apprezzare,
1: sì,
0: adesso vedremo,
1: sì, sarebbe interessante.
0: Però è spuntato
1: lui prende molto a destra, è più un esterno,
0: sì,
1: praticamente.
0: Però è uno che si adatta anche lui molto bene,
1: sì, è molto duttile,
0: molto duttile, quindi con Spalletti lo vedremo molto bene.
1: Sì, ci potrebbe stare, però ecco, a me era quello che premeva
0: poi non lo so, prestito?
1: Sì, che le forme,
0: voglio dire, una bottega
1: cara
0: Parigi, quindi non lo so, che
1: tant'è che
0: spendere
1: per Colomoni 40 milioni, ti dicono 40 milioni, non si scende al momento, non si scende. Poi per carità, uno col passare del tempo punta ad ammorbidire.
0: Ci sono anche
1: parte.
0: I prestiti, ecco.
1: Sì, però poi il prestito obbliga, con obbligo di riscatto a Paris Saint-Germain, però è difficile trattare. La cosa del povero Carnevali, mi viene da dire, è che ecco, da una parte hai il tifo della Juventus che comprensibilmente vuole tornare, ora secondo me sarà difficile tornare ad essere molto competitivi già dall'anno prossimo, io non ci credo. Però che giustamente vogliono vedere qualcosa di meglio rispetto a quest'ultimo anno.
0: Io aspetto il mercato,
1: devi
0: però
1: lavorare.
0: Aspetto il mercato in entrata e in uscita, perché adesso è impossibile, perché calma quasi piatta,
1: però
0: tranne questo colpo, ma Palestra che era quasi dentro l'Inter e poi a un certo punto è andato
1: però
0: via,
1: vedo molto indietro nelle trattative la Juventus.
0: Direzione Chelsea,
1: ma a me questo è il che preoccupa.
0: Vedo sì, si fanno i soliti nomi,
1: è arrivato adesso,
0: magari depistaggio mediatico, non lo so, la Juventus sta preparando un colpo, oppure vedremo da farsi. Secondo me è troppo presto per valutare anche il lavoro di Carnevali.
1: No,
0: questo
1: su
0: momento.
1: Questo non c'è dubbio, ancora siamo in una fase embrionale, anzi, troppo dovrà lavorare. Io sono curioso di capire questi 13 milioni in 5 giorni dove li troverà. Cioè, un tempo c'erano 7 kg in 7 giorni, ora abbiamo 13 milioni in 5 giorni. I nomi sulla lista sono tanti. Però anche qui si muove veramente poco. Staremo a vedere. Comunque avremo tutto il pomeriggio, Stefano, per parlare dei vari temi. Già nel prossimo andremo sul mercato, torneremo anche su Nico Pass, magari per capire qualcosa di più di questo incontro fra Como e Real Madrid. Noi nel frattempo ce ne andiamo in break e torniamo qui fra pochissimo.

0: Ben ritrovati in diretta, sempre Maracanà, alle ore 14:33, sempre Lucio Marinucci con accanto
1: Ciao,
0: Stefano
1: Lucio. Buon pomeriggio a tutti.
0: Ben ritrovato, buon pomeriggio a te. Proseguiamo in questa puntata di Maracanà, ancora a parlare in questo blocco principalmente di mercato, del resto siamo in estate e di questo dobbiamo parlare. Torniamo un po' anche sui temi legati effettivamente a Nico Pass, perché dicevo prima c'era questa trattativa, o perlomeno questo incontro per tentare di aprire una pista fra la Como e il Real Madrid. Bisognerà capire che valutazioni farà Mourinho, bisognerà capire che valutazioni economiche faranno i due club. Certo è, dicevamo, che sono due scelte completamente differenti per Nico Pass. Como rappresenta ancora un po' la casa materna dove cresce, la comfort zone a tutti gli effetti. Real Madrid è tutt'altro mondo, anche un'altra piazza. Prima parlavamo dell'Inter in maniera del tutto ipotetica, però un'altra piazza di un club importante sarebbe una via intermedia. Insomma, sono tutte prospettive differenti per Nico Pass.
1: Sì,
0: a 22 anni
1: sì,
0: quasi.
1: Sì, prospettive, come abbiamo detto prima, sono prospettive differenti, soprattutto anche Nico Pass. Io lo vedrei bene, insomma, in un ambiente tipo Real Madrid. Poi non so a riguardo l'opinione di Mourinho, insomma, lui che stabilirà se e come, diciamo, confermarlo all'interno dell'organico del Real oppure lasciarlo via, non in prestito, e monetizzare da questo giocatore. Io, se fossi il Real, non lo perderei, ecco.
0: Lo terresti nel giro?
1: Nel giro, sì, quantomeno rinnoverei dei prestiti in attesa di un ricambio generazionale giovane, quindi io non perderei, cioè, un talento così non è che ce ne sono tanti in giro, talenti così.
0: No, è vero, anche questo è vero, sicuramente bisognerebbe valutare. Intanto con noi ci fa molto piacere averlo in collegamento, c'è Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao Francesco, buon pomeriggio.
0: Ciao Lorenzo, qui in studio siamo Lucio, Marinucci e Stefano in pallone.
1: Ciao Lorenzo.
0: E ti volevamo già chiedere, perché insomma ne stavamo discutendo proprio adesso, caro Lorenzo, di Nico Pass. C'è questo incontro fra il Como e il Real Madrid, parliamo di un talento anche molto considerato in Argentina, in Sud America, insomma. Che percorso ti aspetti per Nico Pass nel prossimo futuro? Perché comunque sta per compiere 22 anni e il momento di una decisione appare abbastanza a breve termine.
2: Sì, io credo che al momento le strade per Nico Pass possano essere tre. La prima, quella forse più certa, quella dove ha più punti di appoggio, dove conosce già l'ambiente, è quella di poter rimanere al Como. Quindi fare un upgrade importante, prima partecipazione della Champions League col Como, leader tecnico indiscusso, con un allenatore che stravede per lui, quindi ancora fare un passaggio di crescita senza staccarsi da quella che è la realtà che già conosce. La seconda è legata all'Inter, perché l'Inter comunque, dopo essere rimasta scottata dall'affare Palestra, andrà probabilmente, anzi con ogni probabilità, su un giocatore sul quale risparmierà molti soldi, quindi è un tesoretto importante da andare a investire. E quindi potrebbe anche cercare di fare uno strappo poi per arrivare a Nico Pass. La terza, quella più ambiziosa ma anche, se vuoi, più complicata, più ricca di insidie, è quella che lo riporterebbe al Real, al dove è appena arrivato José Mourinho, dove si parla già di un possibile taglio di un paio di giocatori importanti, però Real anche dove ci sono tanti trequartisti, dove non esattamente l'ultimo per qualità, Franco Mastantuono, sta facendo tanta fatica a trovare spazio, che si parla per lui della possibilità poi di mandarlo a fare un'esperienza in prestito, quindi quella situazione lì sicuramente lo esporrebbe a qualche rischio in più, soprattutto per il fatto che con tanti talenti, un allenatore molto pragmatico ma che non guarda in faccia a nessuno, insomma, la titolarità è tutt'altro che assicurata.
0: Certo, beh, assolutamente. Poi ti chiediamo anche ulteriori specifiche su magari anche il gradimento che c'è in Argentina, dato che insomma tu sei attivissimo anche come procuratore in Sud America. Ma nel frattempo con noi, anche in collegamento da Firenze per Tutto Mercato Web, c'è Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, ben ritrovato anche a te, buon pomeriggio.
1: Ciao Tommaso.
3: Buon pomeriggio, ciao Lucio, ciao Stefano. Allora, io vi pregherei però, quando, se io entro in diretta e trovo dall'altra parte del telefono Lorenzo De Santis, di avvertirmi prima,
0: Ah, così, così ti organizzi.
1: Così ci
3: mi
1: saluti
3: preparo,
1: direttamente.
3: Mi preparo, perché sennò l'emozione è troppa, capito?
2: Grande Tommy, grande.
3: Non riesco.
0: A gestire emotivamente, va bene, prossima volta prenderemo le dovute misure. Però Tommaso, insomma, si parlava
3: anche
0: chiaramente...
3: Io non ho nulla da aggiungere a quello che ha già detto Lorenzo, anche se non l'ho ascoltato. Io sono già sicuro...
0: A prescindere, a priori.
3: Non poter aggiungere nient'altro.
0: E si parlava di Nico Pass, Tommaso, ecco, una cosa che quindi non puoi esimerti dal parlare, perché con Lorenzo non abbiamo ancora parlato nello specifico, è della notizia di oggi, anche di poco fa in realtà, era tutto pianificato, fra Como e Real Madrid c'era questo incontro un po' per chiarire la situazione attorno a Pass, quindi ti chiedo un po' che aria tira per questo raffronto. Sappiamo che Fabregas ha spinto molto per avere ancora ulteriormente Nico Pass a Como, però ecco, palla a te per l'argomento.
3: Allora, intanto una considerazione che stavamo facendo anche stamani in redazione, no? Oggi è un po' una giornata che fa da specchio, che fa la fotografia un po' anche dell'ultimo periodo, diciamo degli ultimi settimane, 10 giorni del calciomercato in Italia. Lorenzo, che di questo mondo, lo potrà confermare, ovvero il totale immobilismo del mercato in Italia, salvo chiaramente colpi minori, trattative minori, che riguarda la Serie A rispetto anche a quello che succede all'estero. Questa non è una novità, lo sappiamo. Però per dire, stamani in redazione cercavamo di capire anche un po' come viene affrontata la questione di Copazzi in Spagna.
0: E certo.
3: Perché per noi diventa la trattativa, o comunque una pista di mercato, la trattativa da seguire in primis, no? Insieme a quella di Palestra, sempre all'estero, Nico Pazzi. In Spagna, devo essere sincero, francamente non è che ne parlino molto, nonostante Nico Pazzi sia un giocatore sotto rendimento, che sia al Mondiale, insomma, che sia abbastanza conosciuto e in rampa di lancio. Questa come premessa. Certo è che da questo incontro, da questo, diciamo, summit, che vede da una parte tutto Real Madrid e dall'altra il solo Charlie Ludi, può succedere di tutto, quindi bisogna andare anche un po' con un po' di cautela su quelle che possono essere le previsioni, perché può succedere di tutto, l'avrete sicuramente detto, ci può essere una continuazione dell'avventura di Nico Pazzi al Como, in un senso, cioè con un acquisto oppure con una proroga del prestito, esatto. Si può concludere in maniera netta anche l'avventura proprio in Serie A, o comunque al Como di Nico Pazzi, perché Real magari decide di ricomprarselo e poi chiaramente dopo si riapre il mercato per l'argentino. Certo è che noi qui in Italia siamo appesi a Nico Pazzi, perché è uno dei pochi, uno degli ultimi, uno dei pochi, non siamo così negativi, però uno dei pochi talenti giovani con anche un po' di profumo internazionale che ci resta.
0: Beh sì, è così, prima ne stavamo parlando, Stefano, anche un po' del tipo di caratura che sì. Nico Pazzi rappresenta per il Como, ma mi sento di dire, giustamente come diceva adesso Tommaso, anche per il campionato italiano, quindi farebbe la differenza un po' anche per noi vedere ancora Nico Pazzi in Serie A o meno. E qui poi sono curioso di tornare da Lorenzo, prima chiedo a te, lo stavi anticipando, tu vedi Nico Pazzi come comunque anche nel futuro prossimo come un calciatore di livello
1: potenzialmente galattico, ecco. Per stare in tempo
0: sei stato chiarissimo, quindi lo vedi effettivamente pronto per
1: già
0: un salto di qualità
1: sì.
0: in
1: faceva riferimento qui. Giustamente a Lorenzo, a Massantuono, la parabola un po', ma secondo me siamo su due piani diversi.
0: Tu lo vedi più pronto,
1: sì.
0: Anche perché ha 2 anni in più Massantuono.
1: Sì, no, ma di quello lo vedo un pochino più centrato, quadrato, e ripeto, è anche queste motivazioni forti per il ragazzo.
0: 3 anni in più,
1: facendo le debite proporzioni, perché secondo me non ci sarà un erede di Messi, però Messi insomma c'ha 39 anni, è impensabile clonarlo, no? Immaginare una clonazione
0: di Messi. Ci piacerebbe,
1: Messi,
0: io piacerebbe sarei contento, però...
1: Ma sarà molto difficile, e quindi Pass rientra, diciamo così, tra i candidati, là sulla tre quarti, si può ancora irrobustire, modificare anche un pochino la personalità, perché poi in senso positivo
0: costruirsi anche ancora a livello,
1: la tecnica c'è, la visione, quindi io lo vedo galattico potenzialmente. Poi se Florentino Perez e Papelito Mourinho come insomma il soprannome che gli do, e poi è tornato 13 anni dopo quella famosa conferenza stampa,
0: come
1: Papelito
0: no?
1: È tornato là e dice no, passa, guardate, potete pure anche cederlo, rinuncio volentieri alle sue prestazioni. Però secondo me anche stiamo sottovalutando la riflessione che ci sarà all'interno della Casablanca.
0: Tu lo vedi, certo.
1: Io Pass non lo perderei. Poi io, se Florentino Perez dice Bernardo Silva, ce l'abbiamo, capito, ma quanti anni ha Bernardo Silva? Cioè, uno secondo me
0: è anche vecchissimo, ma è chiaro.
1: Poi,
0: che si
1: per
0: passano.
1: Carità, il Madrid, se vuole, compra quello che gli vale, che gli pare. Però ce l'ha in casa, e quindi, come ha detto giustamente Lorenzo, le ipotesi A, B e C sono quelle sul terreno, no?
0: Sì,
1: quelle ipotesi.
0: Tre strade diverse.
1: Però non sono
0: tre.
1: Così semplici da parte del Como rinnovare il prezzo. Cioè, io non la vedo così semplice questa operazione.
0: No, neanche io. Infatti, poi dopo torno anche da Tommaso.
1: Perché se Real Madrid vuole monetizzare
0: la fattibilità attuale, reale.
1: Capito, Lorenzo? Se il Madrid vuole i soldi, come la mettiamo?
2: No, è complicata. Cioè, io credo che, come dicevi giustamente tu, tutto passa o molto passa dalla valutazione di Mourinho. Perché il Real ha talmente tanti campioni, talmente tanti giocatori che si può incartare da solo. Quindi io credo che Mourinho, proprio per una gestione più agevole dello spogliatoio, farà comunque delle scelte ovviamente basate su criteri tecnici, ma anche su da un punto di vista di gestibilità dello spogliatoio. Ecco che allora, dove Mourinho faccia presente che Pass non rientra nel, almeno per quest'anno, il discorso del Real, allora possa essere prestato piuttosto ceduto, si possono aprire degli scenari diversi, perché ovviamente il Como ha guadagnato un vantaggio per il fatto che comunque Nico Paz, che ha dimostrato tanto, ma comunque deve ancora cimentarsi con le coppe, quindi è con un allenatore che comunque lo conosce e ne ha fatto il proprio leader tecnico. Non ci dimentichiamo che Mourinho fu lo stesso che tanti anni fa ormai non vide un certo Momo Salah, che poi dopo è venuto qui in Italia, ha fatto Fiorentina, ha fatto Roma per poi tornare di nuovo a Liverpool. Quindi quando tu hai tanti talenti non devi valutare solamente la qualità, devi valutare nell'idea tattica che hai quanti poi sono disposti a sacrificarti, a aiutarti in un discorso di non possesso. Quindi io credo che la partita sia assolutamente aperta.
0: Sì, decisamente, abbiamo visti tanti insomma di talenti, anche appunto il Chelsea, De Bruyne aveva il Chelsea nelle proprie mani, poi decise di darlo via. Però ecco, Tommaso, torno anche da te, perché è bello parlare di cifre, è bello parlare di investimenti da decine di milioni di euro, però ecco, prima nei messaggi ci si chiedeva perché queste operazioni non vengano condotte in poco tempo. Tommaso, in Italia mettere sul piatto decine di milioni quasi sull'unghia è un'operazione a parte rarissima ormai, ma anche molto complicata, quindi ti chiedo quanto tempo potremo aspettare ancora prima magari di vedere un gong, e poi ti chiedo effettivamente quanto sono fattibili, quanto sono verosimili queste operazioni, sia ipoteticamente dal punto di vista del Como, sia ipoteticamente dal punto di vista dell'Inter.
3: Ma allora, intanto abbiamo visto che con la questione Palestra, dove sembrava praticamente fatto il suo arrivo, il suo approdo all'Inter, poi abbiamo visto come, anche se siamo al photo finish, pur essendo al photo finish, ma mancando ancora veramente un metro al gong finale, tutto possa ribaltarsi per quanto riguarda la situazione. A maggior ragione quando ci sono squadre come il Real Madrid, che se vogliamo, insegna la storia, è una potenza economica maggiore anche rispetto al Chelsea. C'è da dire, Lorenzo me lo potrà confermare, e la formula con cui Nico Paz è arrivato in Italia è abbastanza particolare, che almeno noi in Serie A in Italia non siamo abituati a vedere, con questa sorta di soglie di ricompra spalmate su più anni. C'è da dire che una squadra come Real Madrid, che ha l'opportunità di riprendersi un giocatore a rampa di lancio a 10 milioni di euro, io non vedo come non possa essere, a prescindere, la base di partenza da cui il Real vuole intavolare il discorso. Cioè, intanto ce lo riprendiamo a questa cifra, è nostro, e poi vediamo il da farsi. Io penso che la base di partenza sia questo, perché un giocatore Nico Paz, che è il primo cambio di Messi, almeno nella prima partita del Mondiale è stato lui, che comunque è gioca in un ruolo su cui c'è veramente tanta carenza, argentino, forte, a quelle cifre francamente è vero che ha giocato fino al Como, però ha portato il Como in Champions. Cioè, non ci scordiamo che è vero che non ha ancora calcato palcoscenici importanti, però in Serie A ha portato il Como in Champions. Quindi Real Madrid secondo me se lo riprende, e poi da lì dice: bene, perfetto, adesso cosa vogliamo fare? Il giocatore costa 60, lo rivolete, ve lo prendete, se no avanti al miglior offerente. Io penso che la linea sarà questa, e lì subentrano due cose per quanto riguarda il Como: la bravura di Ludi, che ha dimostrato di non essere un dirigente banale, che non si comporta in maniera banale, ma essendo ha dimostrato di essere una spanna anche sopra diversi suoi colleghi. E poi due fattori, secondo me, nel Como. Cioè, prima la Champions, che comunque rimanendo comunque giochi la Champions il prossimo anno, da protagonista titolare, e poi Fabregas. Cioè, lo dicevate giustamente, Fabregas ha spinto molto, ha prestato molto. Forse Como deve aggrapparsi a questi due fattori, cioè il fatto di potergli offrire la Champions e comunque il fatto che ci sia Fabregas, un allenatore, manager, che ha un'influenza, evidentemente. Però penso che il cartellino passerà senza ombra di dubbio nelle mani del Real, perché Lorenzo, non lo so, ci sono altri Nico Pazza a giro in Argentina a quelle cifre?
0: Lorenzo?
2: Sai, l'Argentina è un mercato sempre molto florido. Parlavamo prima di Mastantuono, che per me è un talento assoluto. Io sono convinto che poi, come tutti i giocatori sudamericani che fanno il primo passo verso l'Europa, averlo fatto verso il Real probabilmente può essere stato un passo un po'
0: leggermente più lungo della gamba,
2: lungo, esatto, come quando Julian Alvarez, che arrivò al City, aveva davanti Haaland, però poi ha fatto vedere, andando a Real Madrid, che tipo di giocatore è. Quindi è chiaro, quando tu vai a giocare al City, vai a giocare al Reale, arrivi direttamente al River Plate, il passo è enorme. Poi se andiamo a cercare in quel ruolo, che è un ruolo che da noi quasi non esiste più, invece in Argentina rimane un ruolo molto florido, c'è questo ragazzo che si chiama Baroni, che è un 2009, non vi fate spaventare dall'età, ma che ha già messo insieme a 2009 13 presenze in prima squadra al Belgrano di Cordoba, al Talleres di Cordoba, ed è un giocatore che per cui già si è mosso il Chelsea, per cui ci sono dei movimenti anche in Italia, c'è sopra la Fiorentina. È un giocatore, io l'ho visto giocare già, se ne parla in Argentina già da 2 o 3 anni almeno, è un giocatore da 2 o 3 anni, gioca con quelli 2 o 3 anni più grandi, lo picchiano, si rialzano, fa una piega, fa la differenza, ha un'eleganza come vedi a pochi, la vedi a Mastantuono, la vedi a lui, la vedi a Nico Pazza. Sono questi giocatori che hanno qualcosa di diverso dagli altri, il modo di calciare la palla, nel modo di muovere il corpo, e sono quelli che da noi non esistono più, a cui gli allenatori fanno anche fatica, se vuoi, a trovare spazio, perché in pochi giocano oltre quarti classico, però sono quelli ancora per cui la gente paga più volentieri il biglietto.
0: Beh, certo, e rappresentano la qualità, anche una qualità puramente sudamericana, puramente argentina in questo senso. Quindi mi sembra il riassunto sia, Lorenzo, prima di tornare anche da Stefano, Nico Paz, quei parametri economici sono inerenti, insomma, sono coerenti con il valore del calciatore, il valore tecnico?
2: Assolutamente sì, anche perché insomma, no, stiamo vedendo un mercato negli ultimi anni ancora di più con valori sempre più, se vuoi, insomma, dopati, perché con tutto il rispetto, appunto, in un altro ruolo dove c'è sempre di meno, quindi quello dell'esterno destro, Palestra, che viene da un'ottima stagione, però pur sempre a Cagliari, abbiamo visto per quale poi cifra si è accasato al Chelsea. Quindi è chiaro che poi dopo, a maggior ragione, se tu vai a prendere un giocatore che gioca più avanti in campo e che quindi è quasi sempre poi a un costo diverso, il costo non solo non deve sorprendere, ma in relazione al valore, all'età del giocatore, alla prospettiva, secondo me è un costo assolutamente giustificato.
0: Insomma, questa è la risposta che volevo sentirti dare. Peraltro Stefano, poi qui nei messaggi arrivava anche una considerazione francamente un po' dura, però che può corrispondere anche alla realtà. Antonio scriveva: come l'impressione che la parabola calante del nostro campionato dopo questo mercato potrebbe essere ancora più netta. Quel poco che c'è va via, arriva poco di buono, riferimento immagino Palestra e Nico Paz. E da poi sugli acquisti, punto interrogativo, insomma, rischiamo di perdere anche dei valori individuali nel nostro campionato dopo quest'estate, come mi sento di dire è già accaduto un po' nelle ultime finestre.
1: Beh, speriamo mercato. Che non sia proprio uno svuotamento, cioè voglio dire tecnico, però il rischio è quello. Speriamo, insomma, adesso, come ha detto anche giustamente Tommaso, che questo mercato poi prenda il via, che cominci e che ci siano anche dei scambi interessanti. Però, insomma, adesso vedo un po' di calma piatta in attesa che poi soprattutto i grandi club abbiano idee chiare e possono, tra quello che possono disporre economicamente, quello e le formule che poi rimangono sempre queste, il prestito o con diritto di riscatto o con l'obbligo di riscatto, cioè non vedo tante, voglio dire, voli pindarici. Non ci sono possibilità economiche, tu non puoi competere con campionati, ma anche la Turchia magari costa a poco il cartellino, però il calciatore e la gente vanno lì e da un punto di vista dello stipendio non c'è partita, già con la Turchia. E poi, lì c'è il problema. O no,
3: e poi, Tommaso? Sì, fino a, poi Stefano, per darti ragione, per seguire il tuo ragionamento, perché noi qui parliamo del Chelsea che soffia, tra virgolette, ma senza troppe virgolette, palestra all'Inter. Ma il problema dell'Italia della Serie A non è il Chelsea, non è il Manchester United, non è l'Arsenal. Il problema, tra virgolette, dell'Italia sono le squadre medie della Premier League, che sono comunque più
0: hanno molta più operabilità.
3: Ma sì, ora qui per l'appunto abbiamo Lorenzo, che conosce bene, e adesso glielo chiediamo a lui. Lorenzo, nel Brasile c'è un esterno d'attacco adesso al Mondiale.
0: Ieri ha fatto anche molto bene.
3: Che in questa stagione è arrivato al Bournemouth. Lorenzo sa di chi parlo.
2: Ecco. Assolutamente, Ryan Victor.
0: Ha avuto anche un discreto impatto, Lorenzo, perché comunque in certi momenti ha anche segnato gol decisivi in Premier League per il raggiungimento dell'Europa con il Bournemouth.
3: Ma per dire, Lorenzo lo ha detto più di una volta, no? Anche prima che arrivasse in Premier League, segnalandolo, comunque sottolineando tutte le sue qualità, Lorenzo è arrivato comunque in Premier League per una cifra importante, no? Ora
2: è arrivato per 30 milioni, è un giocatore che attraverso una persona che lavora con me sul Brasile avevamo proposto ad una società italiana che era stata a visionarlo anche alla fine del 2024, quando aveva ancora un costo di 8-9 milioni, perché era un anno dalla scadenza. Poi il ragazzo, su pressione del Vasco, decise di rinnovare e ha fatto un ottimo mondiale l'anno scorso Under 20. E poi, come sempre succede in questi casi, quando poi i giocatori raggiungono una certa soglia, come dicevate voi, non ci toccano più a noi in Italia, perché poi arriva l'Inghilterra, perché poi arrivano i grandi club europei, perché poi adesso anche lo stesso Brasile ha un potere d'acquisto che, se non è superiore, non è certo inferiore al nostro. Quindi poi è arrivato il Bournemouth, ha pagato la clausola 30 milioni. Questo è un giocatore che già con i primi mesi al Bournemouth, ieri è il primo assist, un giocatore 2006, se non ha già raddoppiato il proprio valore, ci manca poco. Quindi dicevate giustamente che siamo ad alto rischio di vedere un campionato sempre più svuotato. Qual è la soluzione? Se non ci sono i soldi e non c'è l'appeal, cosa che non puoi ricreare in pochi mesi, ma neanche in un paio d'anni, devi cercare di anticipare i movimenti, devi cercare di rischiare, certo, di più, di andare a prendere con lo scout. Sono queste cose qua, devi andare a prendere quei giocatori e cercare, facendo in questa maniera, di creare ricchezza e magari di ridare nuovo lustro al nostro campionato. Poi avrai sempre il rischio che poi arriveranno a prendertelo quando il giocatore sarà esploso, però quantomeno hai la possibilità di andare a goderti, a prenderti i giocatori prima che esplodano, ancora a prezzi competitivi.
0: Sì, io, guarda, il riassunto di quello che hai detto, ecco, lo faccio con poche frasi. Quando tu hai meno soldi devi avere più idee e più coraggio. E invece certo, l'impressione è che in Italia, avendo meno soldi, talvolta siamo ancora più timorosi e abbiamo meno idee.
1: Sì, però consentimi, cioè, questa considerazione. La Premier League non è forte perché, in quanto più ricca, cioè il calciatore ci va perché sono proprio bravi in tutto, cioè voglio dire, cioè è una lega che funziona.
0: Sì, ma se la
1: sono
0: costruita però quella,
1: esatto, cioè non è che il calciatore sceglie la Premier League perché soltanto lo ricoprono d'oro, oppure c'è questa forza
0: d'urto. È il campionato più competitivo del pianeta,
1: esatto.
0: È
1: quindi non c'è, non è proprio un altro, sono stati bravi,
2: sì,
1: a costruire.
2: Assolutamente, certo. Però consideriamo anche un aspetto, che la Premier è fuori categoria, però tanti giocatori, tanti giovani talenti oggi, quando devono scegliere un campionato, magari prendo in considerazione prima il Portogallo, l'Olanda, perché? Perché vedono e gli dicono: guarda, che se fai bene, anche se hai 16-17 anni, ti buttano dentro. E da noi si sono giocate a Firenze un mese fa le finali della primavera, giocavamo nel 2006,
1: 21
2: hanno 20 anni, quindi nel 2006 fuori giocano da 2-3 anni. Baroni è un 2009 e ha già 13 presenze da trequartista in prima squadra, per dare un nome. Quindi è chiaro che se non abbiamo i soldi, dobbiamo mettere le idee e il coraggio di prenderli prima di cercare di formarli un po' anche dentro.
1: Bravo Lorenzo, lavorare sulla reputazione, hai detto bene, cioè uno va in Portogallo e in Olanda perché sai che i 17 anni trovano spazio e quindi c'è la possibilità, diciamo, è un campionato.
0: Sì, ma non ma poi non solo questi di seconda fascia.
1: Noi siamo diventati un ibrido.
0: Sai, Tommaso, ricoinvolgo anche Tommaso, nel Mondiale stiamo vedendo dei ragazzi, prima parlavamo di Manzambi, parlavamo di Diomandé 2005-2006,
1: anche la Bundesliga,
0: che sono arrivati in Bundesliga, in club anche importanti, perché poi Diomandé gioca nell'Ipsia, e sono giocatori che sono arrivati e subito hanno iniziato a giocare e hanno iniziato anche a segnare. E adesso hanno delle valutazioni economiche molto elevate proprio per questo motivo qui.
3: Beh, la Bundesliga in questo senso sono maestri.
0: Sì, esatto.
3: Guardate Borussia Dortmund, che praticamente rifà e smonta la squadra ogni biennio, no? Ma butta dentro giocatori che anche italiani, come abbiamo visto, no? Molti
0: non lo calcio, ma come no? Reggiani.
3: Con l'Andergiano.
0: Sentiamo un po' un disturbo.
3: In questo senso è un esempio da seguire, ma è per questo che l'Italia è questo imbuto disastroso in cui si è infilata. Chiaramente arriva il Bournemouth, come dicevamo, 30 milioni, gioco partita in conto, non c'è nessuna società. Certo, poi però c'è anche da dire che il discorso che facevate è giusto, quello che dice Lorenzo è giusto, però se poi dopo arriva la Juve che spende 40 milioni per Openda, o la Fiorentina che spende oltre quasi 30 milioni per Piccoli, e allora però ce la cerchiamo un po'.
1: Direi.
0: Per questo parlavo delle idee anche, oltre al fattore economico.
3: Esatto, cioè serve anche un po' più di attenzione e andare a scovare il Duvicas della situazione, che per carità non sarà Oyarzabal, va bene, però intanto il vice capocannoniere della scorsa stagione, un giocatore che ti ha portato in Champions un amico pazze,
0: ha pagato 14 milioni,
3: un pochino meno, quindi, con il bonus arrivi a 12, cioè nel senso i nomi ci sono, da anche senza dover per forza andare a competere con le big, però bisogna avere le idee.
0: Sì, serve tutto.
2: Tra le idee e le proposte potrebbe, anzi dovrebbe rientrare il fatto, visto che abbiamo adesso un nuovo presidente federale, quello di dire: bene signori, ci siamo tanto lamentati, abbiamo pianto per essere rimasti fuori dal terzo mondiale ancora, però dobbiamo evitare che, diversamente da quanto era successo nei due mondiali precedenti, dopo qualche mese riprenda tutto come prima. Quindi siamo a inizio campionato, riusciamo, non dico chiaramente a rivoltare completamente il sistema dei settori giovanili, riusciamo a portare intanto qualche modifica, riusciamo ad accorciare e ad anticipare un po' l'entrata e ad abbassare il tetto massimo dell'età per giocare al settore giovanile, perché altrimenti poi dove facciamo? Tanti bei discorsi, tante belle proposte, però se poi rimangono sempre sulla carta facciamo fatica a vedere anche dopo i miglioramenti.
0: Sono solo parole, non sono i fatti, del resto purtroppo abbiamo visto tante volte ultimamente, e così abbiamo visto addirittura il limite dell'età aumentato in primavera, quindi direi che possiamo chiudere il blocco proprio con questa considerazione. Io ringrazio e saluto Tommaso Bonanna.
1: Ciao Tommaso.
0: Sede di Renzi e tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Tommaso.
3: Un abbraccio, un saluto, ciao a tutti. Ciao.
0: Grazie a Tommaso Bonanna e a tutto Mercato Web, e poi saluto anche Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
0: Grazie Lorenzo, è stato un vero piacere.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie anche a Lorenzo. Fra poco torniamo anche un po' di nuovo sul tema nazionale, sul tema Maldini, CT. Ce n'è di carne al fuoco, a tra poco.

0: Sempre Maracanã in questo pomeriggio di giovedì 25 giugno 2026. Lucio Marinucci,
1: ciao,
0: Stefano
1: Lucio,
0: Palomeni, sempre qui con me in studio, mentre vediamo il buon Francesco Tringali armeggiare con i telefoni al di là del vetro in cabina di regia, è subito a dirci che abbiamo in collegamento gli ospiti di questo blocco. Ci sono con noi innanzitutto Gianni Bezzi. Ciao Gianni,
1: ciao Gianni.
0: Ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E un saluto anche a Paolo Pacchioni. Ciao,
1: ciao Paolo,
0: ben ritrovato anche a te.
3: Ciao Lucio, ciao Gianni, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Allora, i temi sono tanti, bolle, tanta carne in pentola, però partiamo con poi uno effettivamente degli interrogativi, dei tran tran degli ultimi giorni, perché si parla di nazionale. Abbiamo discusso, Stefano, ovviamente del CT, quindi di chi potrebbe diventare il prossimo commissario tecnico. Abbiamo parlato di Maldini, ipoteticamente, con questo sorta di plenipotenziario del Club Italia dal punto di vista tecnico. Prima di tornare da te, però, volevo chiedere un'idea, ecco, sia a Gianni che a Paolo. Parto da Gianni. Gianni, c'è questa ipotesi di Maldini come appunto direttore tecnico del Club Italia? È un'ipotesi che ti dà sensazioni positive o no?
2: Ne avevamo già parlato in altre puntate, come ricorderete, e io sono stato sempre favorevole, dopo il fallimento della Federcalcio, insomma nella fase nuova di ricostruzione, di poter vedere al centro del progetto Paolo Maldini. Quindi a me questa idea mi piace molto, perché Maldini ovviamente, oltre che essere stato un grandissimo professionista, un uomo che ha portato dei valori importanti da giocatore in nazionale, poi dopo anche nel Milan, dove poi è stato mandato via, e lì sono venuti fuori tutti i problemi, quindi a dimostrazione che è una persona che ha grande capacità. Quindi non l'avrei visto ovviamente con un ruolo diverso, perché ovviamente qualcuno l'ha detto anche come presidente, ma lì ci vuole una figura più politica,
0: no,
2: e ha vinto Malacò,
0: diversi.
2: Ma come direttore tecnico a me piace molto, quindi direi che questo primo step forse sarebbe un primo step importante.
0: Sì, a me devo dire intriga molto come ipotesi, anche perché poi mi ricorda quello che ha fatto anche qualche altra federazione, per esempio la Germania a Rudi Völler all'interno proprio dell'organigramma. È lo stesso ruolo, lui più riferito solo alla nazionale maggiore. Maldini ipoteticamente, da quel che pare di capire, avrebbe anche più potere, secondo me giustamente, anche sul settore giovanile, perché poi le cose sono collegate. Quindi a me personalmente intriga molto come ipotesi, però ecco Paolo, vengo anche da te. Ti intriga o ti pone dei dubbi più questa ipotesi di Maldini?
3: Ma no, assolutamente, lui è una figura che metterebbe d'accordo tutti, perché ha la carriera, la credibilità, la serietà adatti per ricoprire questo ruolo.
0: Poi è amatissimo,
3: che ha dei
0: è amatissimo
3: dubbi,
0: da tutti.
3: Esatto, forse quello che ha dei dubbi è lui stesso, perché lo vedo un pochino parcheggiare in queste giornate. Peraltro, leggendo vari quotidiani, alcuni lo danno ormai molto vicino alla Federcalcio, mentre altri sottolineano i suoi dubbi e le sue perplessità. Quindi io sono dell'idea che uno come Paolo Maldini andrebbe benissimo, certo deve essere lui il primo a essere convinto per fare questa cosa.
0: Esatto, e secondo me proprio questo è il nodo, Stefano, perché Maldini è comunque una figura anche molto posata, ha già esperienza dirigenziale, uomo di calcio non c'è neanche bisogno di parlarne, però una sorta di direttore tecnico del Club Italia a tutto tondo dovrebbe anche sostenere una serie lunghissima e perenne di rapporti, di compromessi, perché sappiamo che noi nel bene o nel male funziona in questo modo. Il mio interrogativo è: non so se Maldini sarebbe al 100% convinto di prestarsi a questo ruolo, ecco, questo è l'unico vero interrogativo. Non so se
1: sì,
0: la vedi tu allo stesso modo.
1: Più o meno, insomma, quello che ha detto anche Paolo. Paolo Maldini è una persona seria, molto competente, molto autocritico, molto severo, è molto esigente con se stesso, e ho il dubbio che, insomma, accettare un incarico del genere cosa comporterebbe? Comporterebbe pochi successi, poche soddisfazioni, almeno nel breve periodo, e tanti problemi. Non so, adesso io Paolo l'ho perso di vista, lo conosco, però mi sembra difficile che, insomma, possa vivere di frustrazioni, di mancati successi, realizzazioni, e quindi, come hai detto tu, tanti ostacoli, compromessi e anche un ruolo politico. ne avrà voglia? E questa è la domanda, perché nessuno discute sulla competenza e su,
0: esatto, cioè per me sarebbe idoneo,
1: la figura ideale,
0: capire lui.
1: Però il carattere di Maldini pure è ben visibile e riscontrabile, cioè Maldini non è uno che sta lì che dopo un anno è un'altra mancata qualifica, allora che facciamo, le critiche, le... poi non è giorno per giorno, quindi è, diciamo, una persona che la quotidianità è,
0: insomma, uno Milan... di quelli che ha bisogno di
1: esatto, e quindi è tutto molto intervallato in trimestri, in mesi, insomma, che alla fine devi stare lì a guardare, fare, poi devi lavorare anche in profondità, tu hai detto settore giovanili, quindi factotum,
0: esatto.
1: Non lo so, è un lavoro diverso, ma soprattutto poche soddisfazioni nel breve periodo e
0: cioè, tante responsabilità
1: e molte, molti problemi,
0: esatto. Sì.
1: Ce la accetterà questo, non lo so, conoscendo Maldini,
2: credo,
1: che è un vincente,
2: che
1: mi sembra che insomma fine, è ancora giovane per sopportare queste frustrazioni, capisci?
2: Ma io penso che la centralità, no, penso che la centralità sia proprio questa, cioè nel senso che Maldini
1: dilemma è quello.
2: Deve capire, no, condivido quello che è stato detto, ma quello che hai detto, però secondo me lui deve capire, perché lui poi può anche lavorare su un progetto che ovviamente non può dare subito dei frutti, ma deve, ovviamente ci vuole del tempo, bisogna andare a lavorare, a scavare fino in fondo. Però lui secondo me deve capire.
1: Ma è un lavorone, Gianni.
0: È un lavorone molto.
1: Cioè non è che circoscritto, sai.
2: Vuole capire che garanzie ha, perché secondo me lui può temere il fatto di essere messo dentro e poi magari non avere quella libertà.
1: Ma non solo, Gianni, il discorso, come ha detto, scusami se ti interrompo, il discorso di Rudi Völler, che c'ha la nazionale di Serie A, e
0: sì,
1: allora
0: solo,
1: se,
0: lui è principalmente
1: se
0: solo
1: così
0: nazionale.
1: Relegato alla nazionale di Serie A, quindi lavora col commissario tecnico, va bene, ma se deve sobbarcarsi la riforma nel settore giovanile, scegliere gli allenatori,
0: il rapporto con i club,
1: interfacciarsi, e quindi ogni competizione under 17, under 18, seguire tutto, cioè alla fine uno si esaurisce, Gianni.
0: No, cioè, ma il grande potere, ma chi lo fa fare? Ma anche grande
1: sì, ho capito,
0: impegno,
1: però poi sono più i problemi che le soddisfazioni, ecco come ti ho detto, quindi accetterà questo nuovo ruolo, se accetterà, bella sfida per lui, però
0: non lo so,
1: cioè, il rapporto tra rischio
0: è un interrogativo.
2: Potrebbe anche essere che la sua centralità non debba andare in fondo più nei settori giovanili, magari lì viene trovato un altro modo per poter lavorare con qualche collaboratore. Bisognerà
1: scatterebbe il principio di delega, quindi collaboratori, lo staff, la squadra, però insomma ricadrebbe sempre su di lui la responsabilità, se non va, se non va bene una cosa la colpa di Maldini, insomma alla fine non lo so, poi Paolo magari conosce meglio.
2: Stefano Pacchioni, vuole garanzie,
1: io non ce lo vedo
2: ampie,
1: così.
2: Garanzie ampie.
1: Ma garanzie chi te le dà, Gianni? Ma chi te le dà le garanzie?
2: Te le dà il presidente.
1: Ma vabbè.
3: Sapete qual è il rischio? È che
1: Paolo,
3: lui probabilmente veda quello che è successo, per esempio, alla presidenza Gravina e con Buffon. Tu vorresti anche fare le cose, però non hai sempre le mani libere per farlo.
1: Per poi cambiare le cose.
3: Poi,
1: dai, su,
3: è chiaro che adesso, dopo l'eliminazione del mondiale, c'è il Repulisti, e quindi a parole sono tutti disponibili per le riforme, per voltare pagina, eccetera. Poi, però, voglio vedere fra qualche mese, quando si entra nel concreto, le componenti federali dovranno uscire dalla logica del proteggere sempre solo il proprio orticello. Li devi mettere d'accordo la Lega Serie A, la Lega Serie B, i calciatori, gli allenatori. Cioè ci vuole veramente una grande arte diplomatica e una grande pazienza. Io penso che se Maldini verrà rassicurato da Malagò in questo senso, cioè da oggi con me si cambia passo, si fa così, e piuttosto che anche rischiando di andare a fare qualche scontro, però andiamo all'obiettivo, allora magari uno come Maldini può accettare. Se no, ha ragione Stefano, lui non è uno da compromessi, non è uno da abbassare la testa, ma lui non l'abbassò
0: anche
3: con
0: nel
3: la
0: bene,
3: quando
0: me,
3: al suo avvio al calcio, vi ricordate?
0: Però quel ruolo lì, non lo so.
3: Non fece il giro di campo per salutare i tifosi.
1: Non perde tempo in queste cose, non ci perde tempo. Secondo me, la domanda principale è questa, insomma.
2: Vorrei aggiungere una cosa, che secondo me dipenderà anche dalla figura che ricoprirà l'incarico di commissario tecnico.
0: Questo è il punto che volevo anche analizzare con voi, Gianni. Riparto proprio
1: sì, ma
0: da te.
1: Gianni, perdonami, non è soltanto quello. Perché
2: no,
1: se fa il direttore tecnico,
0: no, perché è un ruolo, è un ruolo tecnico, ma anche è un ruolo diplomatico. No, quindi
1: io sono
0: ruolo
1: d'accordo
0: molto
1: con
0: difficile.
1: La tesi di Paolo. È molto.
0: Io anche io l'ho detto degli interrogativi.
1: Poi, per carità, se scende in campo e si accetta e sceglie di diventare più politico, tra virgolette, all'Albertini.
0: Io
1: non ce lo vedo un Maldini essere all'Albertini, ecco, non lo so, Pacchioni, cosa ne pensi, ma
3: sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Albertini è politico già, cioè, voglio dire, quindi...
0: Ma non perché lui non sia capace, capacità comunicative differenti.
1: No,
0: anche
1: non
0: delle
1: perde
0: volontà
1: tempo dietro a queste cose.
0: Esatto, esattamente.
1: È più operativo, ma non che Albertini non lo sia stato. Però Albertini ha fatto una carriera, diciamo, politico-sportiva.
0: Più diplomatica.
1: E quando tu accetti un ruolo, capito Gianni, non è che vengo contro a te, cioè accolgo anche la tua tesi, però quando tu accetti un ruolo del genere, accetti anche un ruolo politico. Perché il direttore tecnico della nazionale ha un ruolo politico sportivo.
2: Secondo me lui
1: ci dobbiamo mettere d'accordo.
2: Anche, accetterebbe anche questa grande sfida.
1: Secondo me non lo so.
2: Dei mondiali. Secondo ma io non lo so, perché questa potrebbe essere invece un obiettivo per lui nella sua carriera.
1: Ma come diceva correttamente Paolo, Gianni, come li metti d'accordo i consigli federali e le correnti? E uno vuole una cosa, e uno vuole un'altra.
0: Le leghe.
1: Le leghe.
2: Quello che dici tu. Maldini rifiuterà.
1: No, non ho detto questo io.
2: No, no.
1: Ho detto che la sfida. No, il dilemma è quello. Non si discute sul valore. Ma Gianni, perdonami, ma non si discute la figura. È indiscutibile Maldini.
2: No, la figura non la discute nessuno. Il suo modo di ragionare, se è in grado di stare su quella poltrona.
1: La notizia sarà, se accetterà, dirà sì, sarà la notizia, non tanto in quanto Maldini dobbiamo trovare un nome, visto che siamo in mezzo alla M. Allora scegliamo Maldini, salvaci tu. Maldini non è che si fa tirare la giacca perché, capisci, il movimento italiano deve...
0: Tu dici non lo vedresti...
1: Se dirà sì sarà la notizia, perché in tutto questo ginepraio, cioè di cose, come ha detto giustamente Pacchioni, non lo so, lo voglio vedere io, sono curioso. Se lui dirà di sì,
0: ripeto,
1: sarà una vittoria clamorosa. Sarà
0: solo
1: questa la notizia.
2: Sì, peserà molto il nome del commissario tecnico, perché anche quello diventa centrale.
1: No,
2: il rapporto
1: me non
2: che
1: è...
2: ci potrà essere tra
0: però...
2: il direttore tecnico e il commissario tecnico.
0: Secondo
2: questo
0: me questo è un tema, Gianni. Riparto da te proprio su questo. Ecco, i nomi che si fanno, prima l'abbiamo già detto con Stefano, sono principalmente due. E poi cambiano le percentuali dei favoriti, una volta uno, una volta l'altro.
1: Ma chi l'ha fatto questo titolo? L'hai fatto tu?
0: Sì.
1: Bocciato, quattro.
0: È una crasi.
1: Ma è una cosa che non è... Cioè, da bocciatura, qui abbiamo due...
0: Lo so, ragazzi.
1: Scusa, ma non posso esimermi da bocciarti in diretta.
0: Io ci ho provato.
1: Ma insomma, bocciatura proprio sonora.
0: Sonora.
1: Itaolo. Pacchioni, Bezzi, un commento?
0: Una crasi fra Italia e Paolo. Non ci vedo niente.
1: Vabbè, loro sono più generosi, però. Insomma, alla fine
0: tu sei stato molto più duro,
1: molto netto
0: bene.
1: Perché mi stava venendo l'ortica, mi sono girato e ho detto che Italo
2: potrebbe essere
1: un biglietto ferroviario.
2: La crasi potrebbe anche essere, per come dice Stefano, Itamal.
0: Beh, sì, effettivamente col discorso
3: però.
0: Tuo
3: sono Italia Malta.
1: Vabbè, dai.
0: Esatto, che livello, insomma, di alcune partite che potremmo fare. No, a parte questo, dicevo, tornando sul CT, effettivamente Gianni, i nomi sono due, uno Mancini, uno Conte, una volta è favorito uno, una volta è favorito un altro. Tu eventualmente, in un ipotetico universo in cui Maldini dovesse accettare questo ruolo da direttore tecnico, lo vedresti più idoneo con Mancini o con Conte a livello di rapporti?
2: Penso con Mancini, questa è la mia idea, perché Mancini rappresenta, anche se io sono tra quelli che non pensano che il ritorno di Mancini possa essere una svolta per la nostra nazionale, però se voi mi fate questi due nomi, perché è anche molto complicato la scelta del nome del commissario tecnico, che comunque Malagò sicuramente ha bene in testa, io penso che sia più facile lavorare con Mancini che con Conte.
0: Quindi lo vedi più idoneo con il Mancio. Sì. Paolo, tu eventualmente?
3: Il carattere di Antonio Conte non è semplice, lo sapete che Conte è anche la sua forza, ma ovunque va porta una carica di tensione che lui poi dopo vuole trasformare in tensione positiva, ma è un pentolone che bolle, no? Con la lamentele, con gli spazi che non ci danno, non ci danno i giocatori. Io me lo ricordo Conte quando era alla guida della nazionale, spesso erano frequenti le sue esternazioni anche abbastanza dure nelle conferenze stampa, quando si andava a Coverciano, eccetera. Quindi da un lato è la sua forza, dall'altro chi gli sta intorno, insomma, anche lì ecco che serve la seconda dose di pazienza per l'eventuale direttore tecnico dell'Italia, perché non soltanto le polemiche e le pratiche politiche da dirimere nel Consiglio federale, ma poi eventualmente anche un allenatore insomma, così ingombrante come Antonio Conte. Però è anche vero che Antonio Conte, con quel tipo di atteggiamento, è uno che tendenzialmente dove va aggiusta, sistema le situazioni. Non sono un grande fan dei ritorni, delle minestre riscaldate, quindi in questo senso sia Mancini sia Conte una piccola perplessità me la lasciano, però è anche vero che guardandosi in giro non si vede un granché. Poi la figura di Silvio Baldini è stata sottolineata, la sua umanità, empatia, bravissimo, simpaticissimo, tutto quello che volete, però dobbiamo calcolare anche che quello poi è un ruolo che ti mette sotto delle pressioni che secondo me

0: E allora cosa si fa? Si fa il salto nel vuoto? Io sono d'accordo con Malagò, che magari pensa a un qualche allenatore che, a differenza di Conte, sia un pochino più offensivo, propositivo, moderno. È anche vero che forse non è questa la stagione per fare le scommesse. Ecco. Mm.
1: Sì, è un sentiero molto stretto, Stefano. Però la domanda la devo fare anche a te.
2: Guarda, secondo me tra Mancini e Conte... l'allenatore ideale di Maldini sarebbe Ancelotti, però adesso dobbiamo aspettare questo mondiale e vedere come andrà, però ecco, la coppia Maldini-Ancelotti perfetta,
1: quindi devi augurare
2: la coppia
1: che
2: Mancini-Maldini non lo so, la coppia Conte-Maldini non lo so.
3: Allora, io volevo però dire un'altra cosa, che l'Italia aveva bisogno di un rinnovamento in profondità.
2: Ho capito Gianni, per il rinnovamento
3: è vero
1: capito, in realtà,
3: Stefano, ma il rinnovamento non arriva.
2: Ma è una parola, è un termine, il rinnovamento ma siamo a pezzi, siamo a pezzi, dai, su.
1: Però anche è vero che secondo me per ricostruire devi cambiare.
3: Secondo me per dare un segnale che qualcosa doveva cambiare.
2: Devi fare delle cose convinte.
3: Non volevano candidarci neanche a Bede e Malagò. Capito? Questo non è un segnale di rinnovamento, no, vuol dire che si torna ancora indietro, così come
2: chi avresti scelto tu? Chi avresti scelto tu? Dimmi.
3: Con Conte, allora io ti dico che paradossalmente una possibile accoppiata che poteva funzionare bene, ammesso che possa accettare, eccetera, cioè Maldini e Allegri, che ovviamente hanno avuto un feeling importante nel Milan, ma altrimenti andava.
2: Ma quando Maldini e Allegri hanno mai lavorato insieme nel Milan?
3: Cosa dici? Giovane.
2: Ma Gianni,
3: allora,
2: cosa
3: dici? Ognuno ha la propria idea.
2: Ma Maldini e Allegri non hanno mai lavorato insieme?
1: Non erano nello stesso periodo.
3: Guarda,
1: Gianni,
3: io ho un ottimo rapporto anche con Malagò. Quando ci vediamo, ci abbracciamo. Poi è una delle persone più empatiche che esistono, perché ti mette sempre a tua. Però il rinnovamento è un'altra cosa.
2: E chi avresti messo? Non hai risposto. Come? Chi avresti messo?
3: Ma io non sono io che posso decidere.
2: No, ma allora...
3: Non è questo il rinnovamento.
1: Certo, poi bisogna vedere anche delle alternative.
2: Vai Paolo, vai, sentiamo Paolo.
0: A metà strada fra le vostre teorie. Allora, se noi guardiamo il calcio di Conte, il calcio di Allegri non è un calcio spumeggiante e moderno. Però è anche vero che in questo momento tu almeno con Conte o con Mancini ti affidi comunque a qualcuno che ti ha dimostrato che quel lavoro lì lo sa fare. Il salto nel vuoto ti può portare un allenatore non De Zerbi, ma alla De Zerbi per intenderci, no? Col quale volti pagina, cambi mentalità, però realizzerai dei risultati con quello oppure no? Cioè è un rischio. Poi uno dice la casa è crollata, la dobbiamo ricostruire, ricostruiamola moderna anziché ricostruirla uguale a quella che è crollata. È, come avete detto voi, un sentiero stretto, è molto complicato trovare un punto di incontro fra le due teorie. Forse la figura di Roberto Mancini è quella un pochino più azzeccata.
1: Io sono d'accordo.
0: Comunque, allora c'è questa macchia del fatto di essere andato via per l'Arabia, lo ammesso lui stesso di aver fatto un errore,
1: più
0: è
1: volte.
0: Chiaro che lì ha sbagliato, quello fu il secondo errore, il primo fu non andarsene dopo l'eliminazione con la Macedonia, lì avrebbe dovuto dire ragazzi abbiamo vinto l'Europeo un anno e mezzo fa, siete stati bravissimi, questa volta abbiamo fallito, quindi io vi ringrazio e vi saluto, invece è rimasto non convinto e tu sai bene che quando stai in un posto e non sei convinto, alla prima cosa che va un pochino fuori di posto reagisci in modo frettoloso come ha fatto lui. Ha commesso un errore, glielo abbiamo detto tutti, lui l'ha ammesso, io penso che si possa provare anche andare al di là, perché comunque non dobbiamo dimenticare una cosa.
3: Per me no, Paolo, per me no, per me
1: perché,
3: no,
1: Gianni?
3: Quello è stato un comportamento gravissimo, gravissimo.
0: Sì, ma sono d'accordo,
3: Questo signor Mancini riesce sempre ad avere credibilità, io non capisco perché.
1: Quindi tu Gianni
3: ma
1: dici le scuse
3: motivo?
1: Non basterebbero.
3: No, non basta
0: perché, Gianni, perché comunque è uno che ha vinto un campionato europeo da underdog e soprattutto quel campionato europeo arrivò comunque...
3: Hai voltato le spalle a un paese e te ne sei andato a prendere i miliardi in Arabia Saudita. Ma cosa stiamo dicendo?
1: Però anche è vero che ha fatto tante volte mea culpa, Gianni, insomma.
3: Vabbè, ragazzi,
1: non ti avevo convinto.
3: Io la penso così.
1: No, ci sta, anzi, fai benissimo.
3: Allora, vorrei rispondere anche a Paolo.
2: Bezzi non concede grazie.
3: Mi volevo scusare con Paolo che l'ho interrotto. Guarda,
2: di solito interrompi sempre tu. Ma comunque è una tua prassi consolidata.
3: Un selezionatore non ci vuole dei De Zerbi, ci vuole uno che seleziona.
1: Quindi i messaggi dicevano Ranieri.
2: Tipo? Mica lo dici il nome però.
1: Quindi i messaggi dicevano Ranieri.
2: Perché non ce l'hai?

0: Ma evidentemente.
1: Io non è che non ce l'ho, però voglio dire, serve un selezionatore, capito? Non un allenatore che si mette in campo, che vuol fare determinate cose, come ha fatto anche Mancini. Mancini ha fatto degli errori quando abbiamo fallito, che, ma ve lo ricordate come giocava? Giocava al contrario, aveva in campo Immobile, giocava con una squadra che faceva i passaggi laterali.
2: Gianni, però scusami, ad onor del vero bisogna riportare 37 risultati utili consecutivi senza sconfitta.
3: Giocava anche
2: bisogna riportare, ha riportato il titolo europeo in Italia dopo quanti anni?
3: L'ultimo era il 68.
2: Quindi voglio dire, diamo a Mancini quel che è di Mancini. Gianni, mi sembra troppo severo il tuo giudizio.
3: Ma Gianni ne faceva una questione di principio,
2: comprensibile,
3: una questione di principio.
4: Allora, io sono d'accordo. Allora, io sono d'accordo con Gianni su due cose. La prima, che serve un selezionatore e non un allenatore. Io l'ho lanciata come ipotesi perché c'è chi, insomma, spinge, no, per questo calcio nuovo. Ecco, dicevo, attenzione, perché potrebbe essere affascinante, ma potrebbe essere anche un salto nel vuoto. E sono anche d'accordissimo, ma credo che lo siamo tutti, sul fatto che l'atteggiamento di Mancini, partendo per l'Arabia, sia stato sbagliato, scorretto, fastidioso, tutto quello che volete. Poi però uno dice, sai che c'è, a chi mi posso affidare? Faccio una cernita, vedo che non ci sono grandi nomi. Tutto sommato Mancini, nella sua prima esperienza nazionale, come ha ricordato giustamente Stefano, comunque uno che ha fatto il record di risultati positivi, siamo andati all'Europeo non soltanto vincendo, ma siamo andati avendo creato una squadra che aveva portato un ricambio generazionale, aveva comunque espresso anche
3: delle belle idee
4: di gioco. Poi, certo, la non qualificazione per il Mondiale è stata una cosa che ha cancellato un pochino tutto questo, però non bisogna buttare via tutto quanto dell'esperienza Mancini. E quindi, visto che i nomi sono questi, tutto sommato forse anche uno un pochino più malleabile di Conte, che secondo me fra 6 mesi ha già litigato con tutti, perché questo è uno che ha litigato al Napoli, ha litigato alla Juve, ha litigato all'Inter, ha litigato in nazionale la prima volta,
3: e soprattutto Paolo dovresti tenerlo per 4 anni, quindi è un arco molto lungo, ecco, per Antonio Conte. Per
4: è
3: quanto...
4: anche bravo, ma anche difficile da sostenere.
3: Eh beh, è chiaro, sono peculiarità più che difetti o pregi.
4: Sì.
3: Molto interessante questo blocco. Io ringrazio Paolo Pacchioni per essere stato con noi. Paolo,
2: ciao Paolo.
4: Grazie a voi, grazie, buon pomeriggio, ciao a tutti.
3: Gianni, invece con te proseguiamo anche dopo la pausa per continuare a parlare anche di questo tema, ma anche poi un po' di mercato e dei protagonisti di questa ancora lunga estate. A fra poco.

0: Aspetta TV.
1: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico, focus sul gruppo F del Mondiale. Partiamo dalla sfida tra Giappone e Svezia, giapponesi favoriti al 49% sul 24% data la Svezia, mentre la X è data al 28%. Nell'altra sfida, sempre lo stesso gruppo, Olanda favorita all'85% sul 5% data la Tunisia, mentre il pareggio è data all'11%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento, pronostico e Giocabet TV.
0: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Di nuovo in diretta Maracanà, TMV Radio, Lucio Marinucci, Stefano
1: Palomeni. Ciao Lucio, buon pomeriggio.
0: Con me qui in studio in questo pomeriggio, con noi di nuovo anche in collegamento c'è Gianni Bezzi.
1: Ciao Gianni.
0: Ciao Gianni, ben ritrovato di nuovo.
2: Ciao ragazzi, eccomi qua.
0: E con noi c'è anche il grande Antonio Paganin. Antonio, grazie per essere con noi.
2: Ciao, buongiorno a voi, un saluto ai tuoi ospiti.
0: Allora Antonio, ti introduco subito al tema che stavamo già trattando prima della pausa, poi andiamo anche su altro, anche sul mercato, i nomi che continuano a girare in questa in questo tourbillon che però poi alla fine non sposta più di tanto, però ecco, parlavamo della nazionale, si parla di questa ipotesi di Maldini come direttore tecnico, un po' del Club Italia in generale, ancora bisognerà capire se accetterà o meno, ma qualora dovesse essere Maldini direttore tecnico, tu lo vedresti meglio a collaborare con Mancini o con Antonio Conte? Io avvallavo abbastanza più Mancini. Gianni è stato abbastanza netto, ha detto che l'ipotesi migliore sarebbe nessuno dei due. Ecco, te che idea ti faresti?
2: Beh, intanto sarebbe uno scatto in avanti importante. Io ho avuto il piacere di conoscere Maldini tanti anni fa, sia da avversario sia per aver passato un breve periodo quando abbiamo fatto i campionati del mondo militare, e non posso altro che spendere parole per una persona che è super partes. Il suo lavoro poi
0: è un grande professionista.
2: Sì, ma dopo il suo lavoro fatto al Milan ne ha determinato le qualità sia professionali che umane. Sarebbe un grandissimo salto in avanti sia dal punto di vista proprio lavorativo e soprattutto di immagine, perché restituirebbe per tanti versi un grado di immagine alla nostra nazionale che negli ultimi tempi si era un po' perso. Poi dopo, ripeto, che sia Mancini o che sia Conte, questo poi è una scelta che spetta agli organi federali, però in ogni caso si andrebbe a cascare bene da qualsiasi parte senza essere super parte. Se devo essere leggermente diciamo così in questo momento esprimere un pensiero, la predilezione per Mancini è dettata più che altro dal fatto che il suo storico parla per i risultati che ha ottenuto con la nazionale.
0: Beh, insomma, il tema è un po' simile a quello che avevamo tirato fuori noi. Beh, le prospettive delle prossime settimane magari ci chiariranno un pochino di più. Del resto, Stefano, Gianni, noi abbiamo già detto abbastanza sull'argomento.
3: Stefano era completamente contrario. Io pure.
1: Ma non ho detto questo. Non mi mettere in bocca cose che non ho detto, Gianni. Per cortesia, ogni volta rompi le scatole e dici delle cose che non stanno in piedi. Ho detto soltanto. Fammi parlare un secondo. Gianni, scusami. Ho detto soltanto che l'allenatore perfetto sarebbe Ancelotti per Maldini.
0: Ancelotti non ce l'abbiamo.
3: Hai detto che Maldini non è da nazionale perché non
1: ma
3: è.
1: Ma quando mai l'ho detto? Ma non ti permetto di dire una cosa del genere. Ma quando mai l'ho detto?
0: Allora, Stefano,
1: scusami, ma qui c'è Lucio con testimone. Non ho mai detto una cosa del genere.
3: Ho detto,
1: non so se accetterà l'incarico visto la mole di lavoro.
0: Io dice, non so se lo vedrei idoneo a quel tipo di ruolo lì.
1: No, era non ho detto questo. Io ho detto
3: come Albertini.
0: Allora aspetta Gianni,
1: che dovrà assumere un incarico anche politico, perché l'accettazione di un incarico tipo direttore tecnico comporterebbe anche una, così, un aspetto
0: una
1: politico,
0: componente politica,
1: capisci? Non so quanto tempo abbia voglia di perdere Maldini con questo
0: dietro a questi rapporti,
1: dietro a questi
0: sarebbero
1: rapporti
0: tanti.
1: Qua, ecco, basta, non è che io non ho detto non è da nazionale, ho detto tutt'altro. Siccome rispetto la figura altissima e, come ha detto Antonio, di una persona molto seria, competente, concreta, brava, pratica e soprattutto vincente, quindi ho detto che se dovesse accettare un incarico del genere, insomma, alla fine sarebbero più le insoddisfazioni che le soddisfazioni, almeno nel breve periodo, almeno per quanto mi riguarda.
0: Ti chiedi se Maldini sarebbe disposto,
1: accetterebbe un ruolo del genere,
0: chiaro. Bene, Gianni ha specificato.
3: Però, no, adesso te la sei rincartata un
1: no,
3: po'.
1: No, ho detto questo prima.
3: L'ha detto Antonio Paganin.
1: Io ho detto questo.
3: No, perché le cose vanno dette come.
1: Oh, ma l'ho detto questo prima. Dai, Gianni.
3: Allora, aspetta. Io ho detto dal mio punto di vista che secondo me Maldini non so se accetterà per altri motivi. Sono d'accordo con te sul fatto che andare in nazionale significa scavare e lavorare per un progetto fino in profondità,
1: è
3: un lavoro
1: faticoso,
3: di prospettiva e tutto. Io poi ho aggiunto che bisogna anche vedere cosa pensa Maldini di quello che sarà il nuovo commissario tecnico. Adesso non so se sarà Conte, se sarà Mancini o un altro, però credo che questo sia una cosa fondamentale, perché per accettare un incarico del genere devi avere una grande sintonia anche con il commissario tecnico.
1: Ma ecco perché ti ho detto, il profilo che metterebbe tutti d'accordo sarebbe Ancelotti.
0: Ipoteticamente.
3: Su questo siamo tutti d'accordo, però purtroppo non è possibile.
1: Purtroppo, che ne sai? Ancora non lo sai.
0: Quindi tu, Stefano, ti auguri un fallimento del Brasile, almeno Ancelotti.
1: No, ma sai qual è il problema? Il problema è che Ancelotti.
0: Anche se già si parla di rinnovo fino al 2030.
1: No, ha già rinnovato.
0: Sì, no, di prolungare ulteriormente.
1: Come ulteriormente? Che fa vita a tempo indeterminato in Brasile? Già si parla di un ulteriore
0: prolungamento al Brasile.
1: È tutta colpa tua, che capito? Ancelotti l'hai confermato, ne hai sempre parlato bene, in Brasile l'hanno
0: non
1: riconfermato
0: cadere,
1: a vita.
0: Provocazioni, praticamente Gianni, non cadere.
1: 10 anni di contratto gli faranno, capito?
3: Ma sai, noi, dopo tutti i fallimenti del Brasile, uno come
1: ho capito, ma non è mai successo nella storia in Brasile che anche a scatola chiusa ti fanno un contratto di 8 anni.
3: Hanno fatto una serie di fallimenti per una delle nazionali più importanti al mondo.
0: Beh, non vince da 24
3: anni. Ma di che vogliamo parlare? Okay. Allora, quando tu vuoi vincere, devi
1: fai un contratto
3: mettere
1: di 8 anni
3: giuste al posto giusto.
1: Giusto.
0: Qui sul prossimo
1: e quindi Ancelotti
0: CT
1: non si può prendere.
0: Beh, credo sia difficile.
3: Ancelotti ci dovevano pensare prima che venisse fuori il Brasile. Già si diceva, già si sentiva quando lui stava ancora al Real Madrid. E non si è mosso nessuno qui.
0: No, siamo stati lenti.
1: Vabbè,
0: il Brasile
1: ho capito. Allora Gianni si è schierato con Mancini, Antonio con Mancini. Quindi.
3: No, io non sono schierato con Mancini.
0: No,
3: ho detto,
0: anzi, Gianni.
3: Il rapporto tra eventualmente Maldini e Conte o Mancini, ho detto forse. Potrebbe
0: idoneo
3: funzionare meglio per quello che è stato detto prima, il carattere di Conte, che da un lato è un aspetto positivo, per un altro aspetto però può essere anche quello negativo, è un rapporto più complicato. E mi zitto, scusa Antonio che ti ho tolto
1: e mi zitto, non so, no, cosa, no, dove si può dire, in quale parte d'Italia mi zitto.
0: Mi avete criticato
1: Gianni, io adesso
3: no, perché tutti mi dicono
1: e mi zitto, ma dove, che lingua è mi zitto? Dai, Gianni, Gianni, ti voglio bene. Fa caldo, molto caldo.
0: Molto caldo, beh, su questo non c'è dubbio. Però ecco, chiudiamo la parentesi, cambiamo di netto tema, andiamo su un altro tema, perché poi si parla sempre anche di mercato. Ovviamente in Italia si è discusso di Palestra, di questo, insomma, addio alla Serie A.
1: Abbiamo dedicato 10 giorni a Palestra.
0: Vabbè, perché di altro non è che si veda chissà
1: no,
0: quale
1: ma infatti,
0: altra
1: ecco,
0: grande trattativa.
1: L'ottimismo di Bezzi mi conforta,
0: è
1: capisci?
0: Questo.
1: Il nostro
0: beh,
1: movimento.
0: Fatemi risentire Antonio. Antonio, è stato il tema degli ultimi giorni,
1: sì,
0: questo
1: Antonio,
0: passaggio un po' sorpresa, no? Di Palestra, che sembrava promesso sposo dell'Inter, invece poi va al Chelsea per un ingaggio più alto, prenderà 6 milioni a stagione per 5 anni, quindi 30 milioni nei prossimi 5 anni, va comunque in Premier League, alla corte di Xabi Alonso. Ti chiedo se te l'aspettavi, credo la risposta sia no, perché non se l'aspettava nessuno, ma è la scelta giusta da parte del giocatore. E adesso che cosa ti aspetti da parte dell'Inter?
2: Allora, se devo essere contento, parlo con per la mia simpatia nerazzurra, no. Se devo pensare al futuro e al bene di quello che è il movimento, sì, perché vai nel campionato più competitivo. E se vogliamo tornare competitivi, abbiamo bisogno che più ragazzi possibile possano giocare nel miglior campionato in questo momento, che è riconosciuto da tutti. Mi dispiace dire una cosa del genere, però è la pura e semplice verità. Se vediamo il salto di qualità che ha fatto Calafiori, lo stesso Vicario, che segue con grande interesse, e adesso Palestra, possono aprire quella strada che ha permesso a nazionali come può essere la Norvegia, il Belgio, di poter usare quella palestra per poter trarre poi dopo dei benefici nazionali. Per cui io sono per l'idea che i giocatori più bravi, se le società italiane riescono a tenerli bene, altrimenti devono andare a giocare là, perché quando ti ritornano potrai dare alla nazionale quella giusta competitività che in questo momento non hanno. L'altra differenza è che in questo momento capiamo quanta forza quel campionato in questo momento ha. I giocatori migliori, quando vogliono, vengono qui in Italia, vanno all'estero e se li prendono.
0: Guarda, hai toccato un tasto interessantissimo, Antonio. Io ho un'idea netta su questo ce l'ho, ma prima voglio sentire Gianni e Stefano. Gianni, vengo anche da te.
1: Siamo Gianni, che è meglio.
0: Per Palestra è bene aver accettato il Chelsea piuttosto che l'Inter, la Premier League piuttosto che la Serie A in questo momento, è la scelta giusta? Più che per lui, poi in realtà anche per un eventuale profilo di un giocatore giovane, forte italiano.
3: Ma qui bisogna fare due discorsi diversi, perché ovviamente lui ha fatto una scelta personale, ovviamente va a giocare in una, in uno dei campionati più importanti che ci sono al mondo, però ha fatto una scelta ovviamente anche economica importante, però io devo dire che tutto sommato capisco anche il comportamento dell'Inter, che ci ha pensato molto prima di voler chiudere questa operazione, perché poi voglio fare anche un'altra considerazione. Ma Palestra è già un giocatore, non so, prima che adesso abbiamo parlato di Maldini, no? È già un giocatore da considerare così
0: fondamentale,
3: di qualità, da poter rappresentare una svolta per un Chelsea o per l'Inter? Non lo so, secondo me è un giocatore che poteva ancora aver bisogno di fare un altro step di crescita, magari nel nostro campionato, ed è lo, il mio pensiero è questo, e secondo me, voglio dire, anche i soldi spesi dal Chelsea e quelli che vengono dati al giocatore fanno ovviamente mangiare i gomiti a tanti giocatori che a tanti anni fa ovviamente quelle cifre lì se le sognavano. Cioè, secondo me c'è tutta una grande esagerazione. Cioè, Palestra non è Maldini, capisci? Cioè, voglio dire, non è Cabrini, non lo so, vediamo, bisogna attenderlo. Magari potrebbe anche essere che, poi magari chissà, sarà un nuovo Calafiori, vedremo. Però io qualche perplessità ce l'ho e secondo me l'Inter ha fatto bene a pensarci bene.
0: Stefano,
1: mio
0: malgrado, la mia.
1: Mio malgrado, sono d'accordo, con, d'accordo Gianni, con Gianni, mio amico Gianni, sì, mio malgrado.
0: Ah, beh, un'eccezione quindi.
1: No, non, se non aggiungere che un po', caro Gianni, il segno dei tempi che cambiano, quindi ti devi arrendere anche un po'.
0: Inflazionamento economico, mi sembra sotto gli occhi di tutti, soprattutto a certe latitudini. Però se io mi sono fatto un'idea, allora, per me un giovane italiano promettente fa bene ad andare in Premier League, perché cresce,
1: che rappresenti la generazione.
0: Ma questo non lo so, insomma, sì, anche perché io sono scarso, tecnicamente.
1: No, è l'età, i tempi che cambiano, ha ragione Gianni, è stato perfetto.
0: No, ma
1: insomma,
0: non tanto per un discorso economico, io non ne faccio.
1: Doveva restare in Italia, io la penso insomma un po'.
0: No, allora, su Palestra
1: come Gianni, meglio l'Inter che
0: vi ripasso,
1: però
0: la palla.
1: Capisco che ci sono 6 anni di contratto, anche qui Gianni 6 anni più uno. Ormai si va verso i contratti a tempo indeterminato anche nel calcio.
0: Beati loro.
1: Ancelotti 26 anni di contratto,
3: beati
1: con l'altro
3: loro.
1: Capito Gianni, a te quando ti capitava? Mai una cosa del genere.
3: mai.
1: A scatola chiusa, 8 anni di contratto, l'unico allenatore al mondo che c'ha questo credito, capito?
0: Vabbè, sì, lui sì.
1: Sono stati tutti massacrati dalla critica in Brasile. Ancelotti c'hanno, non lo so, una
0: fede. Diciamo che qualcosina, ecco, in carriera.
1: No, ho capito, ma insomma, 8 anni in attesa. Loro pensano di vincere 7 mondiali, Coppe del Mondo. No, io
0: auguro, con Scaloni,
1: però non è mai successo in passato. No,
0: negli ultimi anni sicuramente no.
1: Quindi i tempi cambiano per alcuni
0: I
1: sono.
0: I tempi cambiano. Però,
1: Palestra, ecco, 6 anni di contratto gli hanno fatto, più
0: 5
1: uno.
0: 5 anni. Sono
1: no, 6.
0: No, 5 anni di contratto.
1: In Premier?
3: Ma è una follia,
1: sì.
3: Ragazzi, è una follia.
0: Già, 2031.
3: È una follia.
1: Una follia. Più uno, ma ormai funziona così, massimo, Gianni. Non essere invidioso, capito? Mi sembra un po' invidioso.
3: Allora, di nuovo chapeau all'Inter. Che ti devo dire? Che ha pensato a lungo.
1: Ma Antonio, tu che cosa ne pensi di questi accordi così lunghi, ecco, insomma, questo rinnovo
0: di Manchester City, vediamo,
1: di Ancelotti, che dicevi che dal 2030 fino al 2034.
0: No, l'ipotesi sarebbe di prolungarlo ancora.
1: Ancora?
0: Oltre
1: ma li hanno
0: 2030.
1: Rinnovato fino al 2030, ancora altri 4 anni, l'hanno, Antonio?
0: Beh, 4 anni non lo so, almeno altri 2 sarebbe.
1: Ma insomma,
0: però
1: a me sembra
0: dipende
1: una cosa
0: molto da questo mondiale qui.
1: È incredibile, è una sorta di magia. No, di Ancelotti, stiamo parlando del rinnovo di Ancelotti fino al 2030, però qui mi dice Lucio Marinucci, che è molto più informato di noi.
0: No, se ne parla, ancora
1: che in Brasile si parla addirittura di un prolungamento del contratto in attesa di vedere se questa squadra taglierà il traguardo dei quarti di finale.
0: Già,
1: cioè, stiamo parlando ormai di ormai siamo in una fase veramente, non lo so, parliamo di
0: il rinnovo a priori.
1: Oh no, Gianni, cioè, tu quanti mondiali hai fatto? Una storia del genere, tu come l'avresti raccontata dagli Stati Uniti d'America adesso? Come l'avresti raccontata?
3: Beh, l'avrei raccontata che il campionato del mondo è appena cominciato, a parte che ci sono state anche delle grandi delusioni, per cui poi ho visto qualificare anche squadre non di prima fascia, e quindi c'è un po' di rimpianto se ci fosse stata l'Italia. Ma per quanto riguarda il resto, quello che state dicendo è corretto, cioè, nel senso, parlare adesso di Ancelotti, già di un contratto che è stato prolungato, già di rinnovo, ora che devono ancora giocare, voglio dire, la fase di eliminazione diretta.
1: Ma dire comunque è un fatto, è un fatto secondo me che merita un approfondimento.
3: Certo che merita approfondimento.
1: Cioè, io mi immagino il vecchio Bezzi, il valente Bezzi di una volta dagli Stati Uniti d'America, collegato. Gianni, che cosa si dice là in Brasile? Cosa clamorosa, Stefano, perché Ancelotti, indipendentemente da quello che farà, se uscirà agli ottavi di finale, si parla del prolungamento già fatto fino al 2030, addirittura fino al 2034, o no? Tu avresti risposto così?
0: No, non so di quanto, sono molto.
1: Ma sei sicuro? Da dove?
0: In Brasile.
1: Chi l'ha scritto?
0: C'è chi lo. Ora non ti
1: vabbè, ma adesso mi sembra già esagerazione. Fino al 2030, sto, dai, insomma. Addirittura prolungamento di... Antonio, come ti pronunci su questo
0: caso di grande,
1: ti è mai successo in passato
0: di campionato assistere... del mondo? Chiaramente, ovvio, se dovesse andare male non credo che l'ipotesi ci sarebbe, però se dovesse andare bene qualcuno
1: però è una rarità, cioè un fatto incredibile,
0: diciamo che Ancelotti per me è uno che può rappresentare questa eccezione, Ancelotti, però ecco,
1: ma poi nemmeno ma nemmeno chi ha vinto le coppe del mondo gli hanno fatto una cosa del genere. Vabbè.
3: Beh, comunque c'è anche da dire che anche il caso di Montella è singolare.
1: Perché?
0: Ah, perché in Turchia di solito chi fallisce viene bastonato subito, mentre ora non
1: bene,
0: è così.
1: Sono contento. Ma Antonio, tu come ti la tua?
2: Beh, ma avete citando Montella, secondo me sta cambiando un pochino il vento, non è più come un tempo che veniva basato in base ai risultati, ci può stare. Ah. Io ho visto le gare della Turchia, onestamente la Turchia non meritava di uscire.
0: Cioè, ha dominato
2: poi,
0: tutte e due le volte.
2: Sì, può succedere, perché sono partite secche, ci sono tante varianti legate a come arrivi, in che tipo di condizione arrivi, ma rimanendo sul tema Ancelotti, se tu hai il più bravo allenatore in questo momento, hai la federazione importante come quella del Brasile, vuole tornare a vincere, devi avvalerti e devi dare un segnale forte che l'allenatore migliore rimarrà nella tua nazionale per un lungo periodo. Questo permette non solo di poter programmare la nazionale, ma anche il lavoro che dopo verrà fatto nei vari club e anche in seno alla federazione brasiliana, perché il messaggio non è solo legato alla nazionale, ma è anche un segnale chiaro, dal mio punto di vista, a un campionato come quello brasiliano che nel tempo si è un pochino perso. Per cui la figura di Ancelotti, che ho seguito un pochino, è stata anche criticata, perché chiaramente tutti quanti spingevano per un selezionatore brasiliano. Però è un segnale forte da quel punto di vista lì, specialmente nel momento in cui ti vuoi vincolare per un periodo così lungo. Poi dopo i contratti hanno valenza relativa.
1: Cioè tu dici che è una strada che bisognerebbe imitare, emulare, nel senso che indipendentemente dai risultati, tu i risultati li raggiungi soltanto se dai piena fiducia a un allenatore.
0: Sono d'accordo essere solo legati ai risultati,
1: sì,
0: in Italia
1: no,
0: dovremmo impararlo.
1: Non è facile in un paese dove poi Gianni ha raccontato tanti mondiali, anche a me è capitato. Meno di quelli di Gianni. Brasile c'è la prima formazione, caro Gianni, caro Antonio, caro Lucio, è stata massacrata da tutta la stampa brasiliana, perché Ibañez, terzino destro, è stato, non lo so, un incubo per i brasiliani vedere Ibañez terzino destro, è stato, c'è qualcosa
0: ma
1: che
0: però
1: non va.
0: Ancelotti infatti a corsa
1: di
0: pari,
1: bravo, ha messo
0: subito.
1: Danilo, c'è proprio, capisci, perché i brasiliani vedono la prima cosa la formazione e cominciano a dire no, perché ha messo quello, perché, ed è sempre così
3: in Brasile,
1: è sempre così,
0: sì,
1: Gianni, te lo porto o no Gianni,
0: loro.
1: Confermi,
3: no, è vero, loro
1: quindi sta cosa di Bagnas schierato terzino destro, c'è tutto il Brasile che è una specie di Europa, perché sono 55 Italie, tu considera, è un continente, non è una nazione, è un continente
0: sconfinato.
1: C'è stato un eco spaventoso in tutta la nazione, in tutto il Brasile,
0: no.
1: I Bagnas gioca terzino destro, quindi ci sono stati gli allarmi in Brasile. Ci sono stati gli allarmi, gli alert
0: quando c'è la tempesta,
1: esatto,
0: tropicale,
1: la tempesta tropicale, attenzione ai Bagnas terzino destro, lui siccome è una persona intelligente che state dando, mi sa che forse metto Danilo. Così.
0: E infatti, effettivamente, è anche andata
1: no,
0: meglio.
1: Per dire quattro anni e ancora di più in Brasile. In Brasile, adesso, secondo me, sono d'accordo con Antonio. Giusto credere a un uomo, a un vincente come Carlo Ancelotti. Ma credimi, in Brasile ogni giorno ce ne sarà una a cominciare dalla prossima
0: da
1: partita.
0: Va,
1: Gianni
0: Stefano.
1: Può testimoniartelo, no, Gianni?
3: Beh, c'è stata subito, ovviamente, dopo la prima partita del Brasile che
1: adesso Ryan, la scelta di Ryan titolare è andata bene, perché ha vinto quel contratto con quel difensore scozzese
0: McKenna,
1: che ha fatto una cosa che non
0: della Dinamo Zagabria.
1: Ma gli ha detto bene, perché sto Ryan, che tra l'altro
0: però
1: non mi sembra Pelé.
0: Però
1: sì, ho
0: buon
1: capito,
0: giocatore.
1: Ma per i brasiliani Ryan,
0: chiaro,
1: facciamo giocare Ryan. Ma
0: però,
1: se fosse andata male
0: buon
1: questa partita, sai che cosa si sarebbe scritto a dire?
3: Questo ragionamento che ritengo corretto, dicendo anche una cosa, che il Brasile comunque ormai da anni non è più il Brasile che abbiamo conosciuto noi negli anni passati, no, e che l'Italia, voglio dire, è stata battuta, ma ha anche battuto. Ma vi ricordate quando perse nel 2014 7-1 contro la Germania? Un dramma popolare senza precedenti. Cioè, sì, nel senso, sì, il Brasile, sì, diciamoci la verità.
1: Beh, è difficile che con Ancelotti accada una cosa del genere. Il Mineirasso, il Mineirasso. Il Mineirasso.
3: Ieri ho visto
1: tu stavi là, Gianni,
3: di partita di Neymar, ma Neymar secondo me è un giocatore che è considerato uno dei più forti, ma secondo me è stato anche sopravvalutato.
1: Vabbè, mo adesso cominci sempre a spaccare tutto.
3: Il Brasile, per cui
1: ma Neymar è l'idolo della folla brasileira, lo vogliono tutti in campo, anche e tu cominci a dire che Neymar è un ex giocatore praticamente detto.
0: Comunque però stiamo arrivando alla fine,
1: sono d'accordo.
0: Rapidamente voglio farvi un'altra domanda per un altro tema che abbiamo toccato poco, poi magari nel prossimo blocco anche ci ritorniamo. Sul Milan abbiamo parlato delle parole di Leao.
3: Io l'ho chiamato Ronaldinho,
1: che stava là, ha abbracciato Ancelotti, che tra l'altro è Ravenna,
0: il gaucho. Però Gianni, appunto, Leao il 30 maggio diceva: penso di aver già dato tutto quello che avevo nel Milan, ambisco ad una nuova sfida in un nuovo campionato, se questo dovesse accadere sarei molto contento. Poi dopo la partita contro l'Uzbekistan segna e dice: in questo momento devo stare concentrato sul mondiale, però Amorim è un allenatore molto bravo, ha lavorato bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva, ma resta un grande allenatore, vedremo, deciderò dopo il mondiale. Insomma, pare aver un po' ritrattato quelle parole quasi di addio netto. Che ti aspetti da Leao e soprattutto che cosa dovrebbe fare il Milan con Amorim? Tenerlo o una volta per tutte chiudere questa porta, tagliare il cordone ombelicale e andare avanti? Gianni?
3: Il Milan ancora continua a essere un cantiere aperto, cioè è una società che al di là del che cosa farà con Leao, però in questo momento, voglio dire, ha preso un allenatore, non c'ha ancora un direttore sportivo vero, non c'è una situazione interna che è fluida, c'è sempre questo incarico con Ibrahimovic che continua ad avere un ruolo centrale ed è un personaggio che a tutti noi è piaciuto per tanti motivi nel calcio, eccetera, però secondo me come dirigente ha creato non pochi problemi, insomma, nelle fratture interne, compresa quella in passato con Maldini. Per cui io, e anche l'ultima, quella con Sarri e Allegri, io ritengo che al di là del problema Leao, io prima di tutto vorrei capire che cos'è diventato oggi il Milan, e forse Antonio Paganin ce lo può spiegare meglio lui.
0: Beh, questa è una domanda non da poco, Antonio, quindi in generale il Milan e poi ecco, che cosa bisognerebbe fare con Leao? Che cosa faresti tu?
2: Ma penso che non si discute il valore del giocatore, però l'impressione è che il suo ciclo lì sia terminato. L'abbiamo visto anche nelle ultime gare, è stato più di qualche volta fischiato. Quando a Milano si interrompe quel tipo di feeling che puoi avere con la parte della tifoseria, il mio consiglio è sempre quello di cambiare aria. Probabilmente il fatto che è arrivato a Amorim, per cui un suo connazionale, sicuramente si saranno parlati, lo spinge anche a poterci ripensare, però ripeto, quando un rapporto si incrina è difficile, come un vaso rotto è difficile dopo rimettere i pezzi assieme, e comunque a prescindere rimane sempre l'idea che è un giocatore che ormai il suo tempo l'ha fatto, un po' come è successo, se vi ricordo, un po' con Teo Hernandez, no? Sembrava che fosse un amore eterno e poi dopo la prima situazione, diciamo così, un pochino diversa, ha preso delle altre strade. Ho la stessa impressione, se il Milan vuole cambiare passo deve anche un po' resettare quello che è un po' il passato. Leao ha fatto bene i primi tempi, negli ultimi 2 anni non ha fatto poi così bene, e è giusto che il Milan da quel punto di vista lì possa pensare qualcos'altro. E arriva un allenatore nuovo, non c'è ancora, come dicevate prima, un direttore sportivo che può dettare i tempi.
0: Sì, hanno ricostruito l'organigramma interno, però scelta interna.
2: Sì, beh, un passo avanti, però onestamente sono fortemente in ritardo rispetto alle altre squadre. Non riesco a capire questo tergiversare, anche perché non parliamo di una squadra di ultima fascia, parliamo del Milan. Questa è la cosa un po' che stona e che fa un pochino pensare che ci sia ancora un po' qualche cosina da dover sistemare lì all'interno. Ripeto, l'augurio è quello, lo dico sinceramente, di poterli rivedere competitivi ai vertici del campionato, perché farebbe bene onestamente al nostro campionato. È chiaro che però tante cose vanno un po' sistemate, perché l'ultima stagione ha messo in evidenza tantissime problematiche di gestione all'interno. L'avete citato prima voi, la parte, diciamo così, legata un po' a Ibrahimovic, che un po' fa e disfa all'interno. Sono molto curioso di vedere come si andranno ad assestare. Adesso hanno fatto l'allenatore, che è bravo, viene da una stagione un po' difficile, però chiaramente rimane un grandissimo punto interrogativo.
0: Sì, tante criticità. Il tuo parere, Stefano, me lo tengo per il blocco dopo su Leao. Io intanto ringrazio Gianni Bezzi per essere stato con noi.
1: Ciao Gianni, ci dai tante motivazioni, ci dai tante motivazioni sempre, arricchisci il dibattito.
0: Grazie, grazie Gianni.
1: Ciao Gianni.
0: Grazie a Gianni Bezzi e grazie anche Antonio, ad Antonio Paganini.
1: Un abbraccio.
0: A presto.
2: Ciao a voi, buona giornata a tutti.
0: Allora noi a fra poco torniamo sempre a Maracanã, TMV Radio.

0: Ultima ora di Maracanà TMV Radio, sempre qui in studio, i soliti noti, Lucio Marinucci, Stefano Impallone.
1: Ciao Lucio, di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: Ci stavamo divertendo, sì, Stefano, molto. A parlare un po' di mondiali, anche perché Stefano, prima di darti la parola, bello il mercato, però parlare di campo è un'altra cosa.
1: Magari fare qualche osservazione critica nei confronti di qualche scelta che se la fa un allenatore che se la fa un guru, ma ci sta,
0: è un classico,
1: ma si può dire che magari anche, voglio dire, chi fa
0: ha fatto grandi cose,
1: ha scritto la storia di questo, magari può, no, andare incontro a delle osservazioni critiche, non a delle sentenze, ci mancherebbe altro. Però insomma, il bello del calcio è anche,
0: insomma, parliamo di Ancelotti,
1: nel senso della scelta di Bagnas in Brasile. È stato, secondo me, che hanno il palato fine anche, voglio dire, i giornalisti, poi ci sono tanti talent
0: molto...
1: poi, ma voglio dire, anche lo vediamo, anche Falcao secondo me dice sempre che pensa, nel rispetto sempre del ruolo e anche dei protagonisti, sempre quello che bisogna averlo, però insomma non è che si, quello che pensa dice, no, praticamente sulla formazione la tensione dei brasiliani è maniacale, non soltanto dei
0: tifosi, perché è molto di calcio,
1: ma anche dei giornalisti e degli ex calciatori. È bello partecipare al calcio con questo tipo di passione, no? Poi soprattutto per una nazione che sta cercando faticosamente di tornare protagonista, l'ultimo titolo mondiale conquistato nel 2002.
0: Ah sì, 24
1: anni. 24 anni per la Seleção, 5 trofei conquistati, 5 Coppe del Mondo, sono tante. Mi è piaciuto ieri il Brasile.
0: Anche a me.
1: Quindi c'è il segno di Carlo Ancelotti, che adesso ha netto magari della formazione iniziale che non ha convinto. Non
0: sì,
1: ha
0: della prima giornata.
1: Marocco, di alcune scelte, insomma, dell'attaccante e il terzino destro.
0: Ibañez e Igor Thiago sono stati,
1: insomma,
0: peggiori in campo,
1: e Danilo ieri, ma anche con la Ite, adesso è una squadra un pochino, l'ho vista bella compatta,
0: equilibrata,
1: ancelottiana.
0: Sì, anche più fluida, sì. Appunto, ha gestito bene le varie situazioni.
1: Ma Carletto è fuori classe in questo.
0: Ha messo anche due esterni in più. Ora ha due ali vere, Ryan e Vinicius, ne parlavamo fuori.
1: Secondo me, se il Brasile arriva tra le prime quattro, ha compiuto un capolavoro Ancelotti.
0: Io lo vedo bene invece il Brasile. Io...
1: Cioè, addirittura la vittoria finale?
0: Non lo so, guarda, può dare fastidio. Anche per il tabellone, più che altro, per come può essere incastrato.
1: Ah, questo sì. Tanto però stiamo parlando del...
0: Poi a livello di valori intrinseci ci sono nazionali.
1: Dell'ipotetico accoppiamento Brasile-Giappone, Brasile-Olanda,
0: al momento
1: tremare i polsi.
0: Brasile-Giappone.
1: Brasile-Giappone da far
0: tremare i polsi. Incredibilmente il Giappone.
1: Brasile-Olanda non ne parliamo.
0: Brasile-Olanda sarebbe.
1: Allora lì serve al Brasile una prova del fuoco, sei d'accordo? Cioè, io sto ai sedicesimi, se batto l'Olanda allora posso ancora diventare ancora un po' più forte. Poi il vero mondiale
0: conferma.
1: Comincia nella seconda fase, perché le prime partite sono d'assestamento, capito? Allora il Brasile, se supera subito uno forte, Brasile, Olanda o Giappone, che secondo me è un altro avversario difficile, scorbutico, se tu superi questo ostacolo allora poi ci credi.
0: Beh, anche
1: e cominciano
0: perché,
1: quelle cavalcate.
0: Ripeto,
1: no?
0: Il tabellone per come potrebbe mettersi al momento, se tu dovessi passare poi l'eventuale sedicesimo, mettiamo con il Giappone, potresti ritrovarti la Colombia più avanti. Al momento, perché la Colombia è prima nel girone del Portogallo. Quindi non è un tabellone così impossibile.
1: Magari eventuale quarto.
0: Guarda, andando avanti, più avanti, allora, ottavi sarebbe Colombia, poi eventualmente... ai quarti di finale potresti incrociare l'Argentina. Tu dici lo fermi il Brasile?
1: No,
0: favorire l'Argentina, pure io che metto,
1: cioè, se
0: il
1: tu Brasile, io dico i percorsi vincenti, quelli che poi dopo alla fine, no, decretano un successo finale. Se tu batti, tu Brasile batti l'Olanda,
0: semifinale.
1: Se tu batti l'Olanda e poi batti la Colombia, cioè, poi alla fine ci devi credere fino in fondo,
0: che
1: sono due avversari tosti.
0: Il
1: importanti.
0: Percorso avresti al momento, eventualmente, mi divento anche a fare un po' i giochi del tabellone, me li sto facendo quasi tutti i giorni da solo. Al momento adesso avresti il Giappone ai sedicesimi di finale, poi eventualmente agli ottavi di finale avresti possibilmente due seconde, quindi la vincente fra Adora, Costa d'Avorio e Norvegia. Tu dici già la Norvegia può essere un ostacolo, però ecco, non è impossibile.
1: Ieri io pensavo che il Brasile potesse faticare molto di più contro la Scozia, poi che certamente al settimo minuto c'è stato quell'infortunio difensivo della Scozia, ben sfruttato da Ryan,
0: sì, che disastro di McKenna.
1: E poi Vinicius.
0: E poi ai quarti avresti una fra Colombia e Messico. Se passi sedicesimi ottavi. Cioè. E lì avresti in semifinale l'Argentina. Cioè, diciamo, vabbè, per me no, non è un tabellone.
1: Se arrivi in semifinale, se il Brasile arriva in semifinale, Ancelotti è da promuovere a pieni voti. Poi se vince proprio diventa...
0: Vabbè, diventa leggenda.
1: No, è già,
0: una, è già leggenda, è già una leggenda. Però diventa leggenda.
1: Ma diventa proprio qualcosa che... cioè, veramente se...
0: Beh, lì potremmo dire forse pazzesco, il miglior allenatore quasi di tutti i tempi.
1: Ma sì, diventa veramente una cosa impressionante, meritato. Poi voglio dire, se Carletto fa una cosa del genere... Poi tra l'altro, noi che ci è rimasto di fare? Montella è andato a casa. Che è rimasto di italiano?
0: Cannavaro.
1: Con Cannavaro, poi abbiamo capito. Ma quello che
0: povero fare, uomo.
1: E quindi non ci resta che Carletto.
0: Eh beh, l'unico. È l'unico lì.
1: E poi c'è anche questa cosa di gestire Neymar, che non è una cosa facilissima pure lì,
0: No, anche se...
1: Perché devi vincere sempre, perché nel momento poi in cui tu magari pareggi, ma Neymar non l'hai messo, guarda che ti torna indietro. È una cosa...
0: No, beh, a posteriori sì, benissimo. A posteriori è tutto più facile. Qui Alessandro diceva, secondo me il Brasile potrebbe vincere il titolo, l'Inghilterra
1: no,
0: sembra...
1: No, secondo me no.
0: Io anche a livello di valori la metto molto dietro ad altre, ma... Io non lo so, almeno il Brasile.
1: Cioè, ieri però ho visto una squadra ancelottiana che sa quello dove vuole arrivare.
0: Un buon
1: non spettacolare.
0: No, assolutamente.
1: Perché non lo potrà mai essere.
0: Ancelottiano non è sempre stato.
1: Ma no, per gli interpreti. No, no, Ancelotti, ma il Milan di Ancelotti era spettacolare.
0: È bello, ma anche lì per gli interpreti, cioè, diciamo,
1: ma non potrà mai essere spettacolare, ma non c'entra niente Ancelotti, proprio i calciatori, la natura,
0: ma certo, non è quei calciatori lì.
1: Però è una squadra ben guidata. Cioè, ieri si è vista la mano dall'allenatore.
0: Sì.
1: Alla terza partita si è visto Ancelotti.
0: Con Haiti, sai, era un test poco probante. Ha vinto nel giro del primo tempo.
1: Alla prima partita non capivi se c'era Ancelotti o meno in panca.
0: Soprattutto prima mezz'ora.
1: Prima partita.
0: Poi prima partita.
1: Terza partita, Carletto Ancelotti sta sul bello saldo. È diventato brasiliano. Adesso ha intonato pure l'inno, hai visto?
0: E tra l'altro.
1: Ha cominciato perché. Poi Carletto è forte.
0: Io lo vedo. Ha cantato l'inno addirittura.
1: Sì,
0: ieri ha cantato l'inno.
1: Ho detto, i brasiliani sono attenti a queste cose.
0: Sì, ma anche lui è uno attento, sapendo che loro sono attenti.
1: Sì, bravo.
0: E poi Alessandro diceva, l'Inghilterra sembra già sciogliersi, ma rimane fortissima, ragazzi. Attenzione a giudicare dopo una partita.
1: Con le squadre chiuse però non lo so.
0: Beh, col blocco basso.
1: Vabbè,
0: Però l'Inghilterra per caratteristiche lo soffre di più. Anche se recuperi Saka al 100%
1: poi,
0: della forma.
1: Il nostro amato Tuchel è uno che c'ha le fisse,
0: però
1: ce l'hanno tutti gli allenatori,
0: però
1: è bravo sono d'accordo, però sei d'accordo con me che ha delle fisse?
0: Beh sì,
1: ma c'è cioè Rashford a 2 minuti dalla fine,
0: quel tipo di mossa
1: Saka
0: lì, però cioè, io mi aspetto che Saka quando riprende il 100% della forma sia titolare,
1: però poi alla fine poi c'è una regola non scritta nel calcio che paghi, quando c'hai troppe fisse
0: intorti
1: esci. Bravo.
0: Beh, quello sì, bisogna stare attenti a non diventare schiavi di queste fisse. Però esatto. L'Inghilterra, l'Inghilterterra rimane fortissima, ragazzi. La Francia qui dice non mi convince, invece per me io...
1: No, la Francia ha un unico grande problema, la presunzione.
0: L'ho sentito dire più da qualcuno qui a Maracanã.
1: Se loro pensano di aver vinto già il mondiale, è il momento che...
0: Quello sì, però squadra formidabile.
1: Poi adesso c'è stata questa vicenda, tra l'altro solidarietà piena a Deschamps, che è una cosa che
0: li facciamo, insomma, ci stringiamo.
1: La mamma
0: lui
1: è sempre la mamma ed è tornato indietro e quindi...
0: Sì, non sarà in panchina nell'ultima gara dei gironi.
1: Questa storia può ancora rafforzare...
0: È l'ultimo ballo di Deschamps, perché lascerà a prescindere dopo questo mondiale.
1: Ha fatto un lavorone straordinario.
0: Quello è lì da 14 anni, anzi da di più. Anzi no, 14 anni, lui arrivò dopo l'Europeo del 2012 e quindi ha fatto Mondiale del 2014, Europeo del 2016.
1: Però ha fatto 3 finali, due finali.
0: Lui ha fatto la finale di Euro 2016 in Francia, persa contro il Portogallo in maniera
1: quindi
0: incredibile.
1: 3 finali.
0: Poi è arrivato in finale del Mondiale subito dopo, nel 2018 ha vinto, e poi ha fatto la finale del Mondiale del 2022.
1: Stava lì un mezzo.
0: Persa i rigori con Mbappé che fa tripletta,
1: Colomani. La parata di Emiliano Martinez.
0: Che vale 40 milioni per il Paris Saint-Germain. Colomani, discreto attaccante.
1: Che partita che fece Mbappé in quella fine, una cosa pazzesca.
0: Beh, forse è la miglior prestazione individuale che abbia mai visto.
1: Vero,
0: io non è che abbia visto 50
1: Vero?
0: Anni di
1: Te
0: calcio.
1: La ricordi bene?
0: Però, come no, non me la dimenticherò mai, è stata la partita più bella che io abbia mai visto.
1: Pazzesca.
0: Non
1: comunque
0: dai, però mondiale... la Francia rimane fortissima. Prima dell'inizio del mondiale a me piace parlare
1: l'Argentina
0: prima.
1: È bella quadrata, eh?
0: L'Argentina è bella quadrata, però certo fare Coppa America, mondiale, Coppa America e mondiale sarebbe una cosa.
1: Guarda, adesso
0: hanno
1: magari
0: già sbagliato la Spagna.
1: Se il calcio ci smentisce un secondo, però è quadrata, è difficile fargli gol.
0: Alessandro criticava pure l'Argentina, però diceva troppo Messi dipendente.
1: No, però non è, non è bella vedersi, però bella strutturata.
0: Non è stata neanche nella Coppa nelle due Coppe Americhe e nel Mondiale, però funzionava. La Francia, diceva giustamente, l'aspetto al test Norvegia, dove si giocheranno il primo posto nel girone.
1: Poi sempre spunta una rivelazione, una sorpresa, dai. L'aspetto.
0: E già devo dirti, il Messico vince il girone, non me l'aspettavo.
1: Non
0: per
1: so niente. Individuare, perché voglio dire, Marocco, che mi aveva fatto un'ottima impressione, non può regalare due gol, ma forse si è deconcentrato, ha sottovalutato.
0: Sì, anche sapendo che è una partita che probabilmente non contava
1: sì,
0: niente.
1: Sì, no, lo so, però farti fare due gol da Haiti, ecco, adesso è un campanello d'allarme, un pochino più di magari stare di attenzione, applicazione, non so, ha fatto delle variazioni di formazione, non ho seguito, qualcuno l'ha cambiato. Ci sta? Però è una squadra che non perde, oh. Ha fatto contro il Brasile, contro la Scozia, 4 punti, ha fatto 7 punti.
0: Invece la Costa d'Avorio contro la Germania ha giocato molto
1: Costa
0: bene.
1: Costa d'Avorio, il Ghana, tutte le squadre organizzate, l'Egitto pure. Ormai Egitto, non so, sono in realtà consolidate, hanno giocatori, tanti giocatori che giocano in Europa, giocatori forti, giocatori esperti, smaliziati, che hanno anche arricchito il loro bagaglio tecnico, l'hanno migliorato. Ecco a cosa servono diciamo i principali campioni d'Europa. Ti servono? Perché
0: sì.
1: sei meno...
0: Sì.
1: Come si chiama?
0: Semenio. L'unica è Semenio.
1: Semenio, diciamo, lo vedi, era un po' più grezzo, adesso ha fatto un anno.
0: Guardiola. Sì, beh, prima ha già fatto molto bene anche Crystal Palace, ma sempre per Merlin, è lì che è cresciuto.
1: Sì, esatto. Sono campionati forma che ti
0: per questo per me chi è forte in Italia vada fuori. Vada in Inghilterra. Palestra.
1: Beh, però perdere tutti questi talenti.
0: Dispiace, però quando sento dire che no, il calcio italiano perde con questi giocatori, però secondo me dovrebbe essere il calcio italiano a tutelare la crescita di questi giocatori giovani, che non il contrario.
1: Sì.
0: Perché io penso che Calafiori e Tonali, se fossero rimasti in Italia, avrebbero cambiato il calcio italiano? No. Sarebbero cresciuti
1: però
0: così
1: forse
0: tanto?
1: Tonali avrebbe cambiato il centrocampo di qualche squadra importante. La presenza di Tonali è...
0: Però io ti dico del campionato, cioè non credo che avrebbe variato il campionato italiano.
1: No, però la forza, il valore di un centrocampo di una squadra tipo Inter, Juve, Milan, sì.
0: Forse
1: Tonali,
0: sì. Forse
1: Tonali
0: sì.
1: Ti dà
0: però secondo
1: lo
0: me sarebbe
1: sprint,
0: stato
1: la forma di un centrocampo.
0: Meno il miglioramento di un centrocampo della Juventus che il miglioramento di Tonali in Premier League. Perché guarda che Tonali in Premier League è cresciuto
1: molto,
0: tanto,
1: molto, molto.
0: Tanto. Quando lo vede nell'Italia è il giocatore più forte.
1: Ma insomma, io non me lo ricordo, cioè, lo vedo giocare nel Newcastle, ma anche nel Milan non è che giocava sempre a grandissimi livelli.
0: Sempre forte, ma adesso ha una caratura, si vede che ha costruito una caratura differente. Premier League, anche Calafiori secondo me è cresciuto molto, anche per esempio Caglione, che era un giocatore insomma con discrete qualità, però al Brentford è diventato un esterno comunque di discreto livello. Udogi ha avuto degli anni sfortunati al Tottenham, ma anche lui cresce tanto. Quasi tutti crescono lì. Sono curioso di Palestra perché il Chelsea, sai, negli ultimi anni non è che abbia fatto benissimo. È un ambiente un po' strano quello del Chelsea. Ha cambiato tanti allenatori. L'unico che ha fatto bene è stato Maresca, che ora voglio vedere al Manchester City. Di quello sono curioso. Però dopo Tuchel hanno avuto troppa variazione al Chelsea. Hanno investito male i soldi. Tuchel aveva dato stabilità, poi è arrivato Potter, se ti ricordi, non è andato bene.
1: Sì, sì.
0: È arrivato Lampard, è durato un mese. Pochettino è durato un anno. Poi Maresca ha rimesso a posto le cose. Divergenze, se ne è andato.
1: Senti, invece tu, questo Hugo Broos, allenatore del Sudafrica, che tipo è?
0: Sembra il classico boero del Sudafrica, però insomma...
1: Quindi più olandese degli olandesi?
0: Sì, anche per il nome francamente è molto olandese, nell'aspetto è molto olandese. Devo dirti, te l'ho detto prima, se mi avessero detto dopo la prima giornata che il Sudafrica avrebbe passato il girone da secondo, non ci avrei scommesso un centesimo.
1: Certo, è sorprendente. Forse ecco il risultato più sorprendente di quello di della giornata di ieri. La Corea del Sud a me sembrava insomma una squadra ecco che potesse ricalcare un po' così l'impressione che ci ha lasciato
0: Giappone.
1: Sul campo il Giappone.
0: Sono quelle nazionali
1: squadre lì, esatto. E invece perso 1-0 clamorosamente contro il Sudafrica, non è una sorpresa. Ma anche i due gol di Haiti, ripeto, sono una sorpresa.
0: Sì, sì, beh, due era anche in vantaggio, non due gol a caso. se la stava giocando, però non lo so, questo mondiale a me piace. Sì, forse anche a me. Ci piace il mondiale in generale.
1: Anche a me. No, no,
0: però
1: no.
0: Sei, avevo sentito qui in Italia delle
1: molto
0: critiche.
1: Meglio questo di quello del Qatar, non lo so, forse quello era di
0: quello
1: sempre.
0: È diventato bello nel finale.
1: Sì, però dicembre è una cosa.
0: Beh, certo,
1: eravamo un po' tutti disorientati. Dai.
0: Sì, eravamo tutti disorientati. Più bello, l'europeo del 2024 non è stato, secondo me, un bellissimo europeo.
1: No.
0: E questa, secondo me, può essere una competizione bella. Posto che io preferivo le 32 squadre, però.
1: Però ci dobbiamo abituare.
0: Mi piace.
1: Sono d'accordo con te, però ci dobbiamo abituare ai cambiamenti. Quello del 2030 sarà ancora peggio. Cioè, peggio nel senso sarà.
0: Dobbiamo
1: o meglio, dipende dai punti di vista. Sarà ancora più allargato, secondo me.
0: Non ho ancora detto, io mi auguro di no.
1: Tre continenti, quattro paesi ospitanti, perché ci devi mettere Portogallo, Marocco,
0: Spagna,
1: Spagna e poi le prime partite Uruguay, Paraguay e Argentina.
0: Esatto. Devo dire quello solo l'inizio, poi si sposterà solo Marocco.
1: La settimana prima però comincerà là il mondiale.
0: Sì, certo, chi dovrà fare il viaggio transoceanico in mezzo al mondiale, ecco. Ci dobbiamo
1: sta
0: abituare.
1: Anche questa cosa roboante molto,
0: sì,
1: perché
0: anche
1: è il centenario.
0: Se a me non piace.
1: È il mondiale del centenario, allora fallo in Uruguay.
0: La formula perfetta era 32 squadre con 8 gironi, passano le prime due. Però ecco, ho anche il forse, penso di avere la lucidità
1: anzi,
0: di giudicare.
1: Quasi probabilmente cambierà il sistema di il criterio di qualificazione a settembre.
0: Quello dovrebbe, allora innanzitutto cambieranno
1: tipo
0: le
1: Champions League, Europa League, no?
0: Sì, dovrebbero fare un unico girone, non adesso perché adesso ci saranno le qualificazioni all'europeo, poi nel 2028 inizieranno le qualificazioni al
1: però
0: mondiale.
1: A settembre si sa.
0: Sì, si sa adesso, ma è chiaro
1: congresso,
0: perché poi devono strutturare
1: esatto,
0: tutto.
1: Quindi lo sapremo tra poco.
0: Meglio.
1: Secondo me sì.
0: Molto meglio. Poi vabbè, sul criterio di chi può partecipare ai playoff tramite la Nations League non mi pronuncio perché... La Svezia che fa due punti nel girone di qualificazione può partecipare ai playoff, per me è una follia, però quello un punto di vista personale. Sì, Lorenzo Bros non è Boero, era per dire di aspetto, mi sembra molto, molto Boero
1: sì,
0: sulla
1: Boero,
0: panchina del Sudafrica, no, non lo è assolutamente, uno dei più esperti peraltro, allenatori più esperti, 74 anni, per questo vedi Ancelotti, contratto di 10 anni, tranquillamente ce la può fare, lui ne ha 67. È un giovincello, insomma. Qui recupero anche altri messaggi. Ne sono arrivati anche su Montella. Il Diz è bravo, ma è giovane. Cosa ci si aspettava? Anche da Guler. Vedere il Diz come un fenomeno, dice, in Italia, vedi, è sbagliato. È più forte del 90% della Serie A, ma la Serie A ha giocatori non di alto livello. Quindi dice relativizzare un po' la visione.
1: No, possiamo saperlo. Il Diz è senza dubbio un grandissimo talento. Che
0: sì,
1: però
0: sì.
1: È giovane, ha bisogno di una squadra che lo sostenga. Dai, su, adesso voglio dire.
0: Sì, con la Turchia poi non è stato neanche uno dei più negativi, mi sento di dire.
1: No, anzi, è stato tra i più positivi. Poi voglio dire, l'ultimo periodo non stava bene. E la Juve, secondo me, non è andata in Champions League perché non c'era il miglior Ilitz.
0: Anche quello può essere. Poi nel finale non c'è proprio stato perché era infortunato, ma lì già si era incrinata la situazione. Però beh, anche questa può essere sicuramente una valutazione da fare. Altri messaggi vedevo
1: ci siamo dimenticati della Spagna però.
0: Ah, adesso tu tornando sul mondiale
1: Yamal, sai,
0: ma la Spagna come sempre noi dopo una partita tendiamo a dare dei giudizi netti. La Spagna è fortissima, è fra il novero delle favorite,
1: ma dai, probabilmente
0: è più forte
1: nella
0: del
1: prima partita, nella prima partita se Torres avesse segnato quei due gol,
0: sì, parlavamo, finiva anche solo
1: 3-0,
0: ma anche solo 2-0 vincevi, sì, esatto. Avevi fatto 6 punti adesso,
1: ma noi l'abbiamo detto,
0: sì, comunque è prima nel girone perché l'Uruguay ha solo 2 punti, l'Arabia Saudita ha solo 2 punti,
1: sì,
0: quindi
1: anche questo fenomeno che anche là in Sud America si stanno, sai, sono molto forti, sono molto attenti, la stampa, la cosa, è tutta una pressione, c'è una partecipazione totale, globale, come giusto che il calcio debba avere. Si stanno interrogando sul fenomeno Bielsa. Tu che opinione hai su quello? Cioè, lascia perdere quella foto che lui si ferma così.
0: Vabbè,
1: quella ci può stare.
0: Quella è un'opinione personale,
1: un'opinione personale.
0: Condivisibile.
1: No,
0: dal
1: sul
0: mio
1: fenomeno calcistico, che poi in Argentina
0: dici ormai
1: allenato una volta l'Argentina e è stato un fracasso. Cioè, voglio dire,
0: sì, me lo ricordo. Beh, non me lo ricordo, lo so, ero troppo piccolo. Però.
1: Quindi Bielsa poi alla fine che cosa lascia
0: nel mondo, cioè, del calcio?
1: No, perché poi alla fine l'Uruguay. Io l'ho visto, avrebbe meritato di vincere entrambe le partite, sono d'accordo con Bielsa, però mi manca un pezzo.
0: Devo dire anche che questo Uruguay è una nazionale molto meno forte rispetto all'Uruguay, certo, che conoscevamo 15 anni fa.
1: Non c'è dubbio.
0: È una nazionale, secondo
1: però,
0: me, mediocre.
1: È una nazionale che avrebbe potuto.
0: Però dici, avrebbe potuto fare qualcosa in più. Punti in più, su questo non c'è dubbio. Beh, per me rimane un tecnico che comunque ha lasciato, anche fino a poco tempo fa. Quello che ha costruito a Leeds se ne parla poco perché è il Bielsa recente, però è stato 4 anni, ha riportato a Leeds a buoni palcoscenici. Al Bilbao fece bene, al Marsiglia ha fatto discretamente, ha lasciato un'impronta. Sai, lui funziona molto in questi ambienti un po' particolari. Ha una sua dimensione, Bielsa, anche comunicativamente parlando, ha una sua dimensione.
1: Però non è so, senza dubbio interessante, un personaggio, dai, che
0: vabbè, scatena interesse. Umanamente dovremmo dedicare una puntata solo a parlare di Bielsa, un personaggio gigantesco. Per certi versi io lo ammiro anche.
1: Sì, no, molto coraggioso. Senza dubbio è una persona intelligente, dai.
0: Sì, sì. Quindi, è un uomo molto intelligente.
1: Le persone intelligenti incuriosiscono a prescindere.
0: Sì, poi che avrebbe potuto fare questo Uruguay più punti con Capoverde e con Arabia Saudita. Devo dire anche Muslera non è stato ineccepibile.
1: Senti, invece la Viking Road ti ha appassionato?
0: Sì, molto, ma la sapevamo, l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle. Ci hanno fatto 7 gol in 2 partite, quindi
1: l'abbiamo la remata vichinga.
0: Vissuta, sì. Mi ricordo, prima partita abbiamo perso, ma magari al ritorno riusciamo a fare qualcosa in più. Magari vinciamo, almeno per far capire che siamo sul loro livello. Ci hanno asfaltati malamente, quindi il secondo posto è stato strameritato. Va bene, Stefano, siamo arrivati alla fine anche di questo blocco. Prossimo, facciamo degli approfondimenti anche su Roma e altre trattative, perché effettivamente i nomi che girano sono veramente tanti. A tra poco.

0: Di nuovo in diretta, ultimo blocco di questa puntata odierna di Maracanà, l'ultima con il sottoscritto a spodestare il direttore Marco Piccari, che tornerà come sempre domani puntuale alle ore 13. Comunque Lucio Marinucci, Stefano Palomeni qui accanto a me, ma anche in collegamento per fare un po' il punto anche su una squadra molto attiva. Tanti fronti si devono, a dire il vero, sbloccare, ma anche qui bolle tanta carne in pentola. Marco Campanella per parlare di Roma. Ciao Marco.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, da dove vogliamo partire, Marco? Direi forse dal nome più gettonato a livello di entrate, quello di Mason Greenwood, che continua a rimanere un obiettivo dichiarato, diviso fra Roma e anche il Fenerbahce, che offre un lauto ingaggio, ma poi bisogna trovare gli accordi sul cartellino. Insomma, a che punto siamo?
1: Beh, sicuramente Greenwood è l'obiettivo numero uno in casa Roma per quanto riguarda il reparto offensivo, reparto che ha la massima priorità per quanto concerne il mercato in entrata in casa Roma. E si sta lavorando, si sta già lavorando da più di qualche settimana. Un principio, quantomeno, di accordo con il calciatore la Roma ce l'ha. È stato fondamentale anche l'inserimento di Gasperini proprio nella trattativa con il giocatore, lo ha più volte sentito a lui e al padre agente. Ora però c'è da trovare l'accordo con il Marsiglia, che è la parte più difficile. Il Marsiglia sappiamo tutti in che condizioni economiche versa, sì, ma non, al tempo stesso non può neanche fare sconti, perché ha l'obbligo di dare una lauta percentuale al Manchester United intorno al 40%. E quindi insomma c'è questo limbo che la Roma vuole fare la trattativa proprio alle proprie condizioni, mentre il Marsiglia ha degli obblighi economici che deve rispettare. Insomma, per ora la Roma non va oltre i 40-45 milioni compresi i bonus, il Marsiglia resta sui 50. Insomma, per ora la Roma non va oltre i 40-45 milioni compresi i bonus, il Marsiglia resta sui 50.

0: Poi Stefano, il nome in cima alla lista di Gasperini, non solo della Roma, le cose sono conseguenziali.
1: No, ma scusami Marco, questa cosa mi mancava, l'esclusione delle coppe addirittura.
0: Non della Roma, è il Marsiglia.
1: Ah,
2: no,
1: ecco.
2: No, del Marsiglia.
0: Sì,
2: del Marsiglia.
0: Sì, perché il Marsiglia...
1: No, no, il Marsiglia, certo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Dicendo...
0: No, dicevo Stefano, insomma, Greenwood è il...
1: Vabbè, insomma, Greenwood è il nome, sì, l'obiettivo numero uno.
0: Dire, sarebbe perfetto.
1: Sarebbe perfetto, per è quello che ricerca Gasperini, cambiare la tre quarti, cambiarla non, diciamo, di sana pianta, ma avere due versioni. La versione di Bala Pellegrini, per intenderci, e una versione più veloce, più sprint, dove in cui ci sia evidente l'uno contro uno, un cambio di passo, giocatori che diano un'altra forma alla tre quarti, dietro Malen. Quindi giocatori che possono avvicinare anche non soltanto alla velocità di pensiero di Malen, ma anche, diciamo, l'atletismo, l'agonismo. Certo. Greenwood è, diciamo, il prototipo, la figura,
0: sì,
1: no, di questo tipo di
0: calciatore. Esattamente quel
1: giocatore. Poi non so se arriverà o meno, perché poi dalla Turchia arrivano
0: offerte
1: veramente incredibili.
0: Marco, sono elevatissime.
1: Esatto.
0: Dicevo addirittura di 12 milioni possibile come ingaggio. Chiaro che sono cifre che in Italia non possiamo neanche avvicinare, però ecco, loro
1: saremo,
0: non hanno d'accordo col club. Quindi sì,
2: anche se il Fenerbahce 12 milioni li aveva proposti con l'altro candidato alla presidenza del club, Safi, che poi ha perso. L'attuale presidente è andato un po' più cauto, non vuole rinunciare alla corsa del giocatore, però sicuramente dal punto di vista economico, lo ha dichiarato, cercherà di stare più attento, e almeno quanto ha dichiarato lui stesso settimane fa, e a queste cifre, quindi 12 milioni di ingaggio, il Fenerbahce non se li può permettere. Sicuramente si può permettere forse qualcosina in più della Roma al giocatore, quello sì, vedremo.
0: Invece poi fronte anche possibili uscite, perché la Roma dovrà investire tanto, ma dovrà necessariamente anche incassare una cospicua cifra. I nomi, chiaramente Marco, sono sempre gli stessi, Trasulé, ma anche Koné leggevo poi di questo sviluppo con l'Atletico Madrid, quindi ti chiedo sulle fronte tedesco che cosa c'è ancora, anche se ne parla già da tanto tempo, e poi se questa pista per Koné dell'Atletico Madrid può accendersi effettivamente.
2: Sì, allora la Roma sappiamo benissimo che per il settlement agreement firmato qualche anno fa con l'UEFA deve dimostrare entro il 30 giugno un aumento dei ricavi. La via più facile è come sempre quella delle plusvalenze. La soglia, l'obiettivo economico a cui si dovrà arrivare è intorno a una cinquantina di milioni, e a Trigoria ci sono due strade per arrivarci. La prima, che è quella prioritaria, è cedere i giocatori non considerati incedibili da Gasperini, salvando così gli elementi più pregiati della rosa, ed ecco appunto perché Sulé ha già da un po' le valigie in mano, poi c'è Dobbik, ci stanno vari giocatori,
0: certo,
2: considerati non fondamentali per Gasperini, e dall'altra parte invece c'è l'ultima spiaggia, ovvero quella di salutare un big, che è la via sicuramente più facile per arrivare alla soglia, però è chiaro, è anche una scelta, potrebbe rappresentare anche una scelta più dolorosa, ed ecco qui che entra in gioco soprattutto il nome di Koné, che è più facile da vendere rispetto agli altri incedibili. Svilar è stato blindato, Malen è stato blindato, Wesley è stato blindato, c'è anche Ndicka, che però ha meno appeal rispetto a Koné a livello europeo, e quindi ecco perché il francese potrebbe essere l'indiziato principale tra i big a partire. Per ora però c'è stato un'offerta dell'Atletico Madrid, non scalda questa destinazione il calciatore, lui aspetta la Premier, dalla Premier ci sono Chelsea e Arsenal, che però ancora non hanno fatto un affondo, ma come stiamo vedendo in questi giorni gli inglesi ci mettono poco a fare gli affondi decisivi, quindi staremo a vedere.
0: Eh sì, aspettiamoci degli sviluppi anche da questo punto di vista, o perlomeno siamo preparati ad eventuali sviluppi. E poi sulla fronte rinnovi, ti chiedo anche per chiudere il cerchio, perché anche queste sono trattative, mi sembra di capire che procedano tutte in maniera relativamente spedita, però chiedo a te, ecco, su Çelik, su Pellegrini, su Dybala?
2: Sì, sì, per quanto riguarda anche i rinnovi si sta lavorando giorno e notte, sicuramente più avanti dovrebbero rinnovare, salvo che... diciamo imprevisti, dovrebbero rinnovare tutti e tre, quindi Dybala, Pellegrini e Çelik. Questi da

0: ci sono Dybala e Çelik molto più vicini al rinnovo. Mancano proprio gli ultimi dettagli e poi la firma è dietro l'angolo. Un po' più indietro c'è Pellegrini, che comunque resta fiducioso, è stato rassicurato da Gasperini, che lo vuole ancora e lui vuole rimanere, però ancora si deve fare qualche passo in avanti concreto per arrivare alla firma, ma comunque non filtra assolutamente pessimismo, anzi.
1: Ottimismo, beh, le sensazioni sono le stesse, insomma, sono abbastanza chiare. Marco, io a questo punto ti ringrazio per questo approfondimento sulla Roma, ci riaggiorniamo
2: presto.
1: Ciao Marco.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Marco Campanella. Beh, effettivamente l'impressione che si ha dall'esterno, diciamo, le accelerazioni sono difficili anche quando ci sono degli investimenti così onerosi, però con la Roma mi sembra che abbia molto le idee chiare in questo momento. Poi bisogna valutare, però sì, io vedo molto più ordinata rispetto ad altre piazze in questo momento.
3: Sì, avanti con cautela, le idee chiare non mancano, però certamente c'è questa deadline di questo settlement agreement da raggiungere, questo fair play finanziario da rispettare, che un po', ecco, trasmette un po' di ansia, così,
1: un pochino di angoscia, no? Forse angoscia è troppo.
3: Adesso però vedremo cosa succederà, mancano ancora pochi giorni, però sì, sono d'accordo con te, insomma, mi sembra che ci sia sintonia tra nuovo direttore sportivo e Gasperini, che la linea tracciata sia comune, che ci sia la volontà anche di ben figurare soprattutto in Europa, e quindi devi allargare, devi arricchire la rosa di altri titolari, quindi da aggiungere,
1: certo,
3: mantenendo quello che è stato.
1: Poi raggiungere tutti gli obiettivi non è mai facile sul mercato.
3: No, assolutamente.
1: Però anche le alternative, Somerville per esempio è un giocatore,
3: beh, Somerville,
1: giocatore piace anche al Paris Saint-Germain, chiaramente discrete disponibilità economiche, però sono giocatori proprio idonei alle caratteristiche, sì, al tipo di gioco. Prima parlavamo di Greenwood, per me per caratteristiche è esattamente, sì, l'elemento che servirebbe alla Roma. Anche Somerville, sono quei profili leggermente
3: giocatori
1: diversi,
3: che cambiano,
1: ma
3: ti cambiano la squadra, ti danno accelerazioni, velocità e soprattutto quell'intensità,
1: esatto,
3: di cui parlavamo prima, insomma, che serve nel nostro campionato, che serve per giocare meglio l'Europa, che serve soprattutto a Gasperini, perché Gasperini vuole quello.
1: È uno dei segreti, secondo me, del calcio di Gasperini, è che quando tu alleni un ritmo così alto, poi così soffri meno anche il divario fra Europa e campionato. Questa convinzione non me la leverà nessuno. E questo è anche il motivo per cui l'Atalanta ha fatto grandi notte europee.
3: Ma sai, se ti alleni con quel tipo di mentalità, con quel tipo di intensità, poi te la ritrovi in partita, effettivamente.
1: Quello che diciamo prima, il ritmo è la grossa differenza tra il calcio italiano.
3: Ti abitui a quel ritmo e quindi giochi, nemmeno te ne accorgi poi quando migliori.
1: Sì,
3: e ti diverti anche di più.
1: Passare da una partita di campionato a una partita di Europa patisci di meno, invece altre squadre italiane ogni tre giorni lo vedi che è uno sbalzo, io penso insomma di accorgermi.
3: Quasi termico.
1: Beh sì, è uno sbalzo di energie evidente,
3: sì, no, no.
1: La gestione proprio delle energie è complicata, è la lunga, quando arrivi a marzo
3: non so
1: è difficile.
3: Come, però insomma noi dovremmo abituarci a cambiare anche questo. Mettersi.
1: Dobbiamo farlo,
3: esatto.
1: Dovremmo farlo.
3: Il mondiale ci sta mandando questo tipo di messaggio.
1: Ma il calcio,
3: ma non solo,
1: internazionale,
3: ma
1: da anni,
3: esatto,
1: ce lo manda, diciamo. E quindi la Roma fa bene.
3: E a volte lo facciamo bene, a volte facciamo delle annate così, e a volte dei passaggi
1: sì, servirebbe più continuità.
3: Esatto.
1: Tanto però abbiamo anche un altro aggiornamento sul mercato, perché poi pure qui ci sono tante trattative in essere per parlare dell'Udinese, delle possibili entrate, ma anche inevitabilmente delle possibili uscite. C'è con noi Davide Marchiolla. Ciao Davide.
3: Ciao Davide.
4: Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene.
1: Perfettamente, ti sentiamo Davide. Chiedo ovviamente delle tante trattative, partendo dalle uscite da Solé, che ovviamente è il nome sulle liste già da tanto tempo, con l'Inter che ha bruciato tutti in partenza, ma attenzione anche qui a chi si inserisce. Si parla dell'Atletico Madrid, ti chiedo quali sono gli sviluppi su questa trattativa.
4: Per quanto riguarda Solé, è chiaro che è un giocatore che attira interesse, soprattutto in virtù di un contratto che è in scadenza l'anno prossimo, quindi si può andare a trattare con l'Udinese su una cifra che è inferiore rispetto al valore reale di un giocatore che ha stupito un po' tutti nell'ultimo campionato di Serie A, perché è un difensore moderno che, oltre ad essere molto solido quando si tratta di andare a difendere, è anche un giocatore dotato dai piedi veramente molto educati, e quindi piace a tanti, l'Inter ha avuto il merito di muoversi per prima, cercando di anticipare la concorrenza. Già a metà stagione ha preso qualche contatto con l'entourage del giocatore, quindi chiaramente gode del vantaggio dato dal fatto di essersi mossa con così largo anticipo e di aver avuto il sì del giocatore in tempi molto brevi. È chiaro però che poi va trovato l'accordo con l'Udinese, che chiede comunque 25 milioni di euro per il cartellino, e l'Inter in questo momento a quella cifra non ci è arrivata, più o meno si è arrivati intorno ai 22, e l'Udinese non intende fare ulteriori sconti visto che già il valore è basso col contratto in scadenza. L'Atletico Madrid prova ad inserirsi, per loro 25 milioni non sarebbe un problema andare a coprirli, però deve trovare invece l'accordo con Solé, che non ha in mano. Difficile, certo, che l'Inter perda il vantaggio acquisito, però è chiaro che più passano i giorni senza trovare una chiusura, più altri club possono tentare l'inserimento, chiaramente.
1: È ovvio, Stefano, Solé se ne parla già da tanto, comunque è stato protagonista anche di una buona annata prima, sì. Poi Davide parlava delle qualità anche tecniche, ma non solo, balistiche sono quelle che risaltano di più, però è un elemento anche molto moderno, lui cresciuto nel mondo Red Bull.
3: Sì, sono colpo d'accordo.
1: A zero è stato un buon colpo, alla fine
3: gran
1: sarà
3: colpo.
1: Tutta Bruce Valenza.
3: È un giocatore soprattutto bravo, che è molto autorevole, che ha una grande personalità, a volte esagera un pochino, non imposta,
1: sì, ha grande confidenza.
3: Esatto, a volte cede, ecco. Però tutto sommato, insomma, stiamo parlando di un calciatore di un ottimo valore, quindi non so a che punto è la trattativa, però credo che sia un giocatore che deve tenere in considerazione, che può avere,
1: può dire
3: anche
1: la sua, insomma, in una piazza importante,
3: deve
1: magari
3: però
1: non
3: metterci
1: da titolarissimo,
3: però deve fare, diciamo così, un rodaggio importante, ecco. Giocare nell'Inter, giocare in questi, cioè, cambia,
1: non sei più, dici, il giocatore di maggior qualità,
3: esatto,
1: ma sei uno
3: ma
1: dei
3: magari
1: tanti,
3: quelle licenze in avanti, no, che a volte
1: un pochino più
3: prudente, no? Che non sì, le debba fare più, però magari
1: centellinarle.
3: Ma infatti io voglio chiedere invece a Davide della situazione di Zaniolo.
1: Quella è l'altro grande interrogativo.
3: Che non è stato contento, mi sembra di capire, di questo riscatto. Sì. Cioè, a che punto è la situazione di Zaniolo? Addirittura si parla di un suo, non so, almeno queste le ultime
1: giorni possibile.
3: Eventuale passaggio.
1: A Prodo
3: alla Lazio.
1: Però ecco, Davide, tu ne sai sicuramente meglio di noi.
4: Per quanto riguarda Zaniolo, diciamo che il suo procuratore ha messo abbastanza le cose sotto gli occhi di tutti, non ci sono grandissimi segreti. L'Udinese aveva trovato la quadra per un prestito con diritto di riscatto nell'estate scorsa a ottime cifre e comunque accordando al giocatore un ingaggio buono, per calcolando che gioca in una squadra di medio cabotaggio, ecco. Zaniolo, stando alle parole del suo procuratore, si aspettava fin da subito un ritocco dell'ingaggio prima di procedere con il riscatto, e l'Udinese invece ha invertito le due cose, sperando, forse credo, anche in quanto di buono costruito nel rapporto di questa stagione. Il problema è che comunque la richiesta di ingaggio di Zaniolo è fuori portata ad oggi per l'Udinese, perché vuole i 3 milioni che percepiva al Galatasaray, una cifra che l'Udinese non può accordare su base fissa. Forse si può arrivare ad un accordo arrivando ad inserire dei bonus, come era per Totò Di Natale, che è stato forse il giocatore più di spicco, ecco, quello che ha attirato più l'attenzione e che ha ottenuto anche i contratti più ricchi per quanto riguarda la storia dell'Udinese. Diciamo che da entrambe le parti un minimissimo di ottimismo nel trovare una quadra filtra. È chiaro che pure qui, nel momento in cui lo stallo dovesse protrarsi, altri club possono cercare magari di inserirsi nello stallo che si è venuto a creare tra giocatore e club e provare a prenderlo. Chiaro che va pagato, però, perché l'Udinese comunque ha ottenuto il giocatore facendo firmare un contratto triennale, e serve comunque una cifra buona per convincere l'Udinese servirà comunque una cifra buona nel caso per convincere l'Udinese a cederlo. La speranza un po' di tutte le parti sembra però quella di riuscire a trovare in questi giorni di questa settimana un accordo che possa soddisfare sia Zaniolo che l'Udinese, perché comunque l'Udinese a livello di progetto tecnico punta molto sull'averlo per la prossima stagione, lui come Davis. L'obiettivo dell'Udinese sarebbe ripartire da quella coppia lì. Chiaro che però va risolta questa grana, perché chiaramente avere un giocatore non soddisfatto del suo ingaggio non porterebbe a nulla di buono, quasi sicuramente.
1: No, decisamente no, anche se certo Zaniolo e Davis hanno dimostrato di saper fare molto bene lì davanti, 16 gol in due, ma soprattutto poi la mole di gioco che riescono a fare. E a questo punto, prima di salutarti Davide, poi ti chiedo rapidamente anche, ecco, dell'attacco, perché un altro nome in uscita, perlomeno accostato a delle squadre, è quello di Attà, che comunque rappresenta uno dei giocatori di maggior qualità dell'Udinese. Poi però anche in entrata ti chiedo se c'è qualche possibile prospettiva. Io avevo letto di Bonazzoli, eventualmente anche Broia, che piace tanto al Cagliari, sarebbe nella lista, però ripeto, palla a te.
4: Allora, per quanto riguarda Attà, in questo momento è quello sul quale le voci si sono sollevate un pochino di meno, ma perché qui l'Udinese fortunatamente dal lato suo ha un contratto che comunque soddisfa abbastanza il giocatore, un valore di un cartellino molto alto, perché ad oggi non viene valutato meno di 40 milioni di euro, e vediamo un po' cosa accadrà. Sicuramente nelle prossime settimane qualche club proverà ad avvicinarsi per provare a prenderlo, questo è poco ma sicuro. Probabilmente gli alti e bassi di cui ha vissuto in stagione fanno sì che magari i club non siano ancora convintissimi nell'effettuare un esborso così importante per arrivare a lui, quindi vedremo un po' cosa andrà ad accadere, ma sicuramente dopo Solé, Zaniolo è il giocatore che attirerà più rumors di mercato, questo è poco ma sicuro. Mentre in entrata l'Udinese ad oggi sta cercando di capire più che altro cosa possa servire, basandosi su chi partirà. Non è una squadra che ha bisogno di particolari innesti, sta cercando più che altro di costruire un'annata basata sulla continuità, da cui tanti rinnovi di contratto e di giocatori in scadenza, e il lavoro sul trattenere quelli più forti. Poi chiaramente qualcosa sicuramente andrà fatto, ma l'ha già fatto in anticipo, come da filosofia dell'Udinese. Basti pensare che già a gennaio è arrivato Mlacic, sapendo che Solé probabilmente sarebbe partito. Sulla fascia destra è rimasto in bilico il rinnovo di Izibue, che è l'unico giocatore in scadenza che ad oggi non ha rinnovato, quindi potrebbe arrivare per esempio un esterno destro. Qualche sondaggio per Zanotti, non dispiace neanche Darmian, che va a svincolarsi dopo aver finito il suo contratto con l'Inter. In attacco bisognerà capire sicuramente quale sarà invece il futuro di Zaniolo, perché con Zaniolo e Davis serviranno un certo tipo di profili, certo, per andare a sostituire. Se dovesse partire proprio Zaniolo, invece, servirà tutt'altro tipo di profilo, così come in difesa probabilmente si aspetterà anche una valutazione da parte di Runjic, di ragazzi come Mlacic, come Palma, come Duglicizze, che potrebbero essere già i sostituti di Solé, o se invece servirà fare un esborso per un difensore già fatto e finito per andare a sostituire il francese.
1: Chiarissimo, Davide. Allora a questo punto io ti ringrazio per l'approfondimento sull'Udinese e ti lascio al tuo lavoro. Buona serata.
4: Grazie a voi, buona serata a tutti.
3: Ciao Davide.
1: Grazie a Davide Marchiol. Beh, anche l'Udinese comunque vuole confermarsi su quella media fascia. Anche Inler ne ha parlato in maniera molto ambiziosa. Ha detto, dopo le big, che sono ormai 8-9, dice, ci siamo anche noi. Bene Stefano, stiamo arrivando alla fine, ma ti chiedo, che cosa ti aspetti dalle partite delle prossime ore del Mondiale? La Germania, vabbè, deve difendere il primo posto con l'Ecuador, o meglio, ormai non deve difendere neanche il primo posto perché è già matematicamente prima. Costa d'Avorio deve difenderlo, ma affronta Curaçao. E poi nella notte Stati Uniti-Turchia, ormai una partita che non vale più nulla, ma l'una di notte Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Sarà in piedi
3: una
1: a vederla dall'una fino alle tre.
3: Vedremo.
1: Io ci sarò, ve lo prometto. Nonostante
3: quindi ce la racconti tu domani?
1: Beh, se volete.
3: Certo, faremo così.
1: Io starò lì a godermi
3: le partite. Con Marco ti interpelleremo.
1: Molto bene. Stefano, grazie.
3: È stato un piacere, Lucio, un abbraccio.
1: Come sempre. Io
3: e a domani, ciao.
1: A domani vi lascio le repliche di A Tutta C fino alle ore 18. Ringrazio intanto in cabina di regia il dottor Gabriele Latini, un uomo solo al comando che però ci ha accompagnati alla grande, e poi la redazione con Francesco Tringali e Daniele Petroselli. Domani torna il direttore Marco Piccari, quindi buona serata, a domani.
2: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News, i mondiali, ma naturalmente anche tanto mercato al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a collegarci con il nostro ospite, Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Lecce, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Sì, siamo qui direttamente dal mare di Ostia, però, vicino a Roma.
0: Ti vediamo in questa versione balneare, occhiale da sole.
1: Ho mio fratello dall'altra parte, quindi siamo in una situazione, tra virgolette, precaria.
2: State attenti a quel che domande fate.
1: Abbiamo le spie.
0: Allora, Alberto, in versione balneare, dicevo, con occhiali da sole, ti chiedo subito...
1: Me li tolgo così almeno, aspetta, vai. Vuoi che me li tolga?
0: È uguale, come preferisci. Vai. Ecco, perfetto. Ti chiedo subito, parlando di calciomercato, di questo affare sfumato clamorosamente per l'Inter con Palestra, che alla fine ha scelto il Chelsea.
1: Allora, partiamo dal fatto che una valutazione di Palestra, che senza dubbio un giocatore di grande prospettiva, è una valutazione esagerata, secondo me. Che bene o male Palestra ha fatto un campionato molto buono, ma ricordiamoci che è il primo anno che lo fa, ha giocato con il Cagliari che in una maniera o nell'altra ha lottato anche per non retrocedere, quindi è una valutazione secondo me esagerata, considerando però il fatto che senza dubbio Palestra è un giocatore di grande prospettiva e che potrà essere senza dubbio l'investimento fatto probabilmente dovuto a quello che farà piuttosto che quello che ha già fatto. Detto questo, chi è qui è il potere economico e fa la differenza. Il Chelsea ha più potere rispetto all'Inter e la scelta di Palestra è dovuta anche a quello, il fatto di andare soprattutto in un campionato in questo momento più prestigioso rispetto a quello che è la Serie A attuale. E più che altro va in una squadra, c'è il Chelsea, appunto anche con l'Inter avrebbe giocato la Champions League, ma con il Chelsea ha senza dubbio ulteriori prospettive ed è senza dubbio per lui probabilmente la scelta è stata data dal fatto che ha qualche stimolo in più probabilmente, soprattutto economico, credo, per aver preso questa decisione. Mi pare che gli diano il doppio rispetto a quello che gli offriva l'Inter.
0: Eh sì, però magari da un punto di vista tecnico, da un punto di vista dello spazio che teoricamente potrebbe aver avuto all'Inter, questo sarebbe stato superiore, immaginiamo, rispetto al Chelsea, dove dovrà comunque avere un periodo di ambientamento, dovrà comunque cercare di ambientarsi nel nuovo campionato della Premier.
1: Ma questo vale un po' per dove vai, quindi senza dubbio il fatto di andare all'estero hai più bisogno di un'ambientazione. Lui è il primo anno appunto che si allontana dall'Italia, ma è giovane, quindi è una scelta che fai in questo momento, la fai in base anche a quello che tu hai dentro, né? Probabilmente Palestra se l'è sentita, è una sfida importante e quindi la scelta può anche essere considerata giusta per certi versi, anche a livello di prospettiva, perché se sei convinto e sei soprattutto consapevole dei tuoi mezzi, il Chelsea vale l'Inter come qualsiasi altra squadra, quindi io credo che questa valutazione l'avrà fatta per bene, al di là dei discorsi prettamente economici, e probabilmente avrà visto nel Chelsea una sfida più stimolante.
0: Come alternative a Palestra, l'Inter adesso sta pensando tra gli altri a Cambiaso e Andoje, due giocatori certamente diversi come caratteristiche.
1: Ma sì, cercherà di trovare le alternative, i nomi che hai fatto sono senza dubbio nomi interessanti, che possono senza dubbio essere, però a questo punto diventano seconde scelte, anche da parte di chi adesso arriva, secondo me, al di là di arrivare in una squadra prestigiosa come l'Inter, che senza dubbio è sempre una scelta importante quella di andare, di andare all'Inter, ora si presenta come si presenta come l'alternativa a quello che invece era la prima scelta che era Palestra, quindi però senza dubbio hai fatto due nomi che sono senza dubbio per quello che c'è nel contesto attuale, sono giocatori che possono potenzialmente essere molto utili all'Inter, che a questo punto deve cercare appunto un'alternativa. Ho sentito dire anche anche di Dodò che della Fiorentina.
0: Ti avrei voluto chiedere e ti chiedo in effetti a questo punto che cosa ne pensi di questa ipotesi. Dodò che in scadenza il prossimo anno con la Fiorentina, potrebbe anche essere lui, no, uno dei giocatori presi in considerazione dall'Inter.
1: Ma che ti devo dire? Sai, Dodò è un giocatore che ha potenzialità, ma che chiaramente deve essere un pochino catechizzato, nel senso che passa dei momenti in cui lui non sta bene fisicamente, chiaramente perde gran parte delle sue qualità, che sono soprattutto la corsa e il cambio di passo. È un giocatore che però, insomma, non ce ne sono tanti in giro, quindi potrebbe essere, come ai nomi, lo metterei in maniera abbastanza consistente nelle ipotesi del post palestra, diciamo così, da parte dell'Inter, perché è un giocatore che si può dove che può migliorare, che ha margini di miglioramento, soprattutto perché soprattutto nella fase finale delle azioni lui deve migliorarsi abbastanza, ma è un giocatore che ha potenzialità sotto questo aspetto. Poi mi pare che con la Fiorentina, dopo tante dichiarazioni, non ci sia si è entrato un pochino in una situazione un pochino non proprio diciamo positiva, no? Sono nei rapporti generali, perché mi pare proprio lui stia un pochino cercando alternative, lo stesso giocatore, quindi il fatto di cercare alternative probabilmente è perché non sarebbe contento di rimanere, almeno questa è quella l'impressione dalle dichiarazioni che ha fatto.
0: Senti, invece, aprendo una parentesi sui mondiali, che cosa ti ha colpito delle partite che si sono giocate fino a questo momento?
1: Ma noi mi ha colpito, è chiaro che sono partite, ora si aspettano le partite vere, insomma, no? Perché alcune partite ci sono state delle sorprese, perché allargando così tanto il raggio d'azione a livello di squadre, il mondiale è diventato una sorta di un misto, no? Quando si affrontano squadre ormai collaudate come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, che affrontano squadre come l'Haiti o Capoverde o che sia, senza dubbio c'è curiosità più che altro, però poi alla fine i risultati, a parte qualche piccola sorpresa che c'è stata, poi alla fine fanno la differenza i fattori tecnici, le individualità, e questo sta avvenendo fuori alla lunga, insomma. Diciamo è un pochino una sorta, mettendo più squadre, mettendo più società in questo nella, nel, cioè più nazioni nell'ambito di questo mondiale, hai portato tanta curiosità, ma è chiaro che poi le partite, tra virgolette, dico vere, le affronti adesso un po' dai sedicesimi ottavi di finale in poi, perché inevitabilmente poi alla fine, alla lunga, al di là delle sorprese iniziali, dell'entusiasmo che ci può essere all'inizio, poi i fattori tecnici inevitabilmente vengono fuori. Comunque sì, c'è stata tanta curiosità, però a livello di qualità non tantissima, devo dire.
0: A proposito dell'Italia, si fa un gran parlare di questa nuova figura del direttore tecnico che Malagò vorrebbe inserire nei quadri dirigenziali della FIGC. Si parla tanto di Paolo Maldini che potrebbe rivestire questa carica e poi al direttore tecnico verrà conferito il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi anche di questa nuova figura
1: Ma
0: dirigenziale e se Maldini, secondo te, alla fine potrà accettare questo ruolo?
1: io credo che, insomma, nella federazione e nel calcio italiano ci sia bisogno di un cambiamento radicale. Il fatto che Malagò è un uomo chiaramente che sa navigare in queste acque, è un uomo che ha avuto già praticamente incarichi importanti istituzionali col CONI e quant'altro. Quindi è abituato a livello di governance a governare e a cercare di tenere il timone. È chiaro che lui si deve circondare di persone che sanno, competenti, di persone, di giocatori che hanno, anche e soprattutto il giocatore, hai fatto il nome di Paolo Maldini, senza dubbio è il nome che circola sempre spesso, perché con la nazionale ha un legame enorme, diretto, perché ha fatto la storia sia del calcio italiano sia della nazionale stessa di conseguenza. Quindi una persona competente credo che sia fondamentale da metterla sul campo, perché un uomo di campo ce ne sarebbe bisogno sia nelle in ogni società di calcio, e sia soprattutto nella nazionale, dove la sua credibilità è senza dubbio indiscutibile. Quindi ben venga se Malagò possa mettere, sia Maldini o che sia un altro elemento che ha fatto parte integrante, ha calpestato soprattutto i campi di calcio, quindi ha respirato l'aria dello spogliatoio, possa essere un elemento senza dubbio fondamentale per cercare di ridare identità alla nazionale.
0: E poi ci sarà la scelta del commissario tecnico, che si è ristretta in questo momento a Conte o Mancini.
1: Beh, dunque, parli di due nomi che sono senza dubbio due nomi importanti, sono due, parlando di uomini di calcio e di competenze, senza dubbio loro sono all'altezza della situazione. Io non mi, i ritorni, io secondo me sono sempre stati un pochino contrario io al fatto di far ritornare quelli che hanno già calcato e hanno già lasciato un'impronta, un'impronta alla alla panchina della nazionale. Quindi io cercherei di andare a cercare e trovare soluzioni diverse, ma senza dubbio mi hai fatto due nomi che senza dubbio possono avere la loro importanza e come dicevo con Permaldini la loro credibilità indiscutibile.
0: Visto che sei a Roma, un paio di considerazioni sui giallorossi. Intanto c'è da dire che stanno arrivando tante offerte per Svilar e per Wesley, ma Gasperini ha messo il veto, vuole assolutamente continuare ad avere questi due giocatori che sono stati in particolare il portiere dei punti fermi della sua Roma.
1: Dicevo, hai fatto i due nomi che senza dubbio per cercare di, dopo la Champions conquistata sul campo e aver fatto questo grande passato questo grande traguardo, Gasperini deve mantenere l'ossatura principale nel miglior modo possibile. I due nomi che hai fatto sono senza dubbio fanno parte integrante di una Roma che deve essere competitiva anche a livello internazionale. Quindi io credo che la Roma debba costruire nelle possibilità che ha, perché poi insomma sono poi i budget e i limiti economici ne fanno senza dubbio, frenano magari in certi casi le ambizioni di arrivare a giocatori importanti, però l'ossatura principale, appunto come hai detto tu, deve essere mantenuta per poi fare degli innesti che possono essere fondamentali per cercare di raggiungere obiettivi e di andare più avanti. Penso che l'obiettivo della Roma sia quello di andare più avanti possibile nella Champions League e di ripetere l'annata di quest'anno, cercare di ritornare tra le prime quattro. Quindi penso che l'obiettivo di Gasperini e l'ambizione di Gasperini, come quella di tutta la società, sia questa. Per ora il mercato sta per iniziare, quindi insomma diciamo che i giudizi finali si daranno alla fine.
0: E poi c'è Dybala, che è ormai vicinissimo al rinnovo con la Roma, si ridurrà molto probabilmente lo stipendio del 65%. Questo a testimonianza proprio della sua grande voglia di rimanere in giallorosso.
1: Sì, anche perché insomma Dybala, al di là del suo valore indiscutibile a livello tecnico, è un giocatore che però con i suoi infortuni si può garantire, per ora ha sempre garantito soltanto una decina, 15 partite a campionato. Quindi andando a fare un'analisi corretta si è praticamente dimezzato lo stipendio in base alle prestazioni, prestazioni che ha potuto fare, quindi sotto questo aspetto può anche essere una cosa giusta. È chiaro che si parla di Dybala, che è uno dei, visto la carenza di talenti che c'è in giro in questo momento, soprattutto nel campionato italiano, è un giocatore che ti garantisce tanta qualità e al momento opportuno ti può anche risolvere dei problemi. Sperando che chiaramente Gasperini lo abbia a disposizione per più partite e che gli infortuni possano essere limitati, senza dubbio è un altro ulteriore acquisto per questa Roma che dovrà puntare su questo risultato, cioè quello che ti ho detto prima, raggiungere la Champions e andare più avanti nel massimo torneo europeo.
0: Le aspettative per il Parma invece quali sono?
1: Ma io ne spero del Parma, penso che si voglia ripetere un pochino quello che ha fatto l'anno scorso, ha riconfermato un allenatore che è stato pragmatico, no? Perché ci si aspettava tutti da un allenatore molto giovane che possa aver potuto portare un calcio, diciamo così, no? È propositivo a livello di tattiche e quant'altro, ma la tattica si fa in base anche agli elementi che hai e agli obiettivi che devi raggiungere. E mi pare che sia stato molto intelligente l'allenatore del Parma a modificare anche in corsa determinate idee i risultati che sono poi quelli che contano gli danno pienamente ragione, perché ha raggiunto con netto anticipo una salvezza e penso che sia l'obiettivo da ripetere anche quest'anno.
0: E poi comunque ci sono dei giocatori che certamente fanno gola a tanti club, Pellegrino ma anche Circati solo per citarne un paio, e quindi è chiaro che deve anche mettere in preventivo alcune partenze eccellenti che poi possono anche essere utili per far cassa.
1: Assolutamente, beh, insomma, questo che siano poi c'è Federico Cherubini che senza dubbio ha già operato molto bene quest'anno sarà oculato e molto bravo probabilmente a fare anche lo stesso discorso per quanto riguarda questo nuovo campionato.
0: Alberto, grazie come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: A te, grazie.
0: Prima con Alberto Di Chiara parlavamo anche del nuovo corso della FIGC, il nuovo presidente Malagò che ha il compito di rilanciare il calcio italiano, e allora andiamo a leggere alcune delle pagine di tuttomercatoweb.com. A questo proposito è intervenuto anche il presidente del CONI Bonfiglio, che ha detto: non avevo dubbi su Malagò perché in una situazione così difficile è necessario avere un leader, e lui lo è, accettando queste sfide così importanti. Mi auguro che le componenti del calcio condividano il cambiamento necessario che c'è da fare. Parlato così Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, a margine dell'evento Equità e Sicurezza, le due leve dello sport che verrà. E risponde a chi chiede se Giovanni Malagò, neoeletto presidente FIGC, sia l'uomo giusto per far ripartire il calcio. Poi, in merito alle sfide dell'equità di genere nel mondo dello sport, il numero uno del CONI ammette come abbiamo fatto passi importanti in questi anni. Lo sport è protagonista. A livello tecnico siamo ancora un po' lontani dalla parità, avvicinandosi al 27%, mentre a livello dirigenziale purtroppo siamo ancora scarsi. E poi ha aggiunto: abbiamo presentato un progetto per attirare l'attenzione delle ragazze a fare un percorso da manager sportivo, con l'obiettivo di arrivare al 30% nei prossimi anni. La settimana scorsa ho chiesto al ministro Abodi di riconoscere il CONI come istituto deputato a curare la formazione. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale di ASC, che conclude sottolineando come parità di genere e safeguarding non siano obiettivi separati, ma due condizioni essenziali per uno sport più credibile e inclusivo. E siamo dunque arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento di domani per continuare a sviscerare tutte le notizie di mercato che riguardano le big e non solo, ma anche per fare un ulteriore punto della situazione sui mondiali, su un'Argentina che cerca di bissare il successo dell'ultima edizione avendo vinto il campionato del mondo, ma c'è anche un Brasile che piano piano sta trovando la sua quadratura, c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, insomma ci sono naturalmente adesso tante partite tutte da seguire che entrano nel vivo e che diventeranno anche più equilibrate e molto più combattute. Dunque, appuntamento a domani come ricordavo in precedenza, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano, la vostra rubrica che vi accompagna quotidianamente nella scoperta del mondo della Serie C, nel mondo della Lega Pro. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati in questo giovedì 25 giugno 2026. Dall'altra parte del vetro il re di TMV Radio, Giorgio Sorani, che ci permette di entrare in contatto tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero, il solito numero per i vostri messaggi WhatsApp. Iniziamo la puntata di oggi come di consueto, seguendo la scaletta. Ieri l'abbiamo un po' stravolta, ma oggi torniamo nei nostri canoni, torniamo nei nostri parametri, e quindi ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina c'è Luca Esposito. Ciao Luca.
2: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora Luca, giornata e ore abbastanza intense, ci sono tante squadre di Serie C che ancora devono un po' capire chi sarà la guida tecnica in panchina. Sono davvero tante le società che al diciamo fine giugno ancora devono decidere o quantomeno ufficializzare il nome degli allenatori per il campionato 26-27. Le ultime ufficialità sono quelle abbastanza già definite, già note da tempo, ovvero Maiuri, Sorrento e Giosa alla Pergolettese. Iniziamo da qui, considerando anche che ci sono big di un certo spessore, mi viene in mente il Catania e non solo, che invece ancora una scelta la devono fare.
2: Sì, ci sono ancora tante panchine da definire, soprattutto a Catania, non si è ancora capito chi se sarà Fabio Caserta, se De Giorgio, che tra l'altro conosce bene anche il direttore sportivo Natino Arà. Vediamo se cosa succederà anche a Babbari. Siamo curiosi di sapere, di conoscere il nome dell'allenatore. Dell'allenatore, e poi anche Cosenza, Crotone ancora non hanno definito, insieme a Livorno. Mi sembra anche lì Livorno, il tecnico dello scorso anno che ha guidato il club Amaranto alla salvezza, non abbia trovato l'accordo, e quindi anche qui devono comunque cercare l'allenatore, così anche lo Spezia, la Vispesaro, mentre le altre squadre, dicevi tu bene, era scontato ormai, se ne parlava già da tempo, il ritorno a Sorrento di mister Maiuri dopo l'esperienza positiva, direi, a Cerignola. Quindi anche qui bisognerà capire adesso quali sono gli obiettivi. Ricordiamo che il Potenza quest'anno, il Sorrento, negli ultimi anni ha traslocato al Viviani di Potenza, quest'anno dovrebbe invece giocare a Picerno, sempre in Lucania, però si sposta un po', diciamo fa qualche chilometro in meno, anche per permettere agli amici di Sorrento di seguire dalla squadra con più continuità. Poi il resto della Setana invece ha confermato, come ben sapete, Cosmi, mentre Forvio Canatese, la squadra del presidente Criscitiello, ha confermato anche Nicola Belmonte sulla panchina, così anche mentre Gubbio di Carlo, ancora bisogna capire se rimarrà, non è ancora ufficiale, mentre confermato all'Inter Under 23 Stefano Vecchi. Questo più o meno è la situazione delle panchine. Perugia, tedesco confermato, quindi un'altra piazza che quest'anno ci aspettiamo qualcosa in più, mentre a Potenza Ivan Tisci dovrebbe essere il sostituto di il diciamo chi ha chi verrà il dopo il post De Giorgio. Vediamo cosa succederà. Staremo noi tutto ci anzi invitiamo a leggere sempre quotidianamente le nostre pagine, perché è tutto a divenire.
1: Assolutamente, assolutamente. Non passa giornata dove non succeda qualcosa di rilevante. De Giorgio, giustamente, dicevi, saluta Potenza, va a Castellammare. Si era interessato anche l'Empoli, un allenatore che sicuramente si è meritato la chance del salto di categoria. Un altro allenatore che saluta la C per approdare in B è Marco Turati, che arrivava da un biennio a Siracusa e va a raccogliere un'eredità abbastanza pesante come quella di Alberto Aquilani a Catanzaro. Aquilani che è stato protagonista assieme alla squadra una stagione incredibile con la finale playoff, poi persa contro il Monza, ma giocata veramente fino alla fine. Per quanto riguarda le big che ancora in cerca di allenatore, c'è anche la situazione della Casertana, perché è finito il rapporto con Coppitelli, anch'esso protagonista di un'ottima stagione, perché sinceramente la Casertana personalmente non la mettevo proprio nella top 5 delle squadre del girone C, ma in realtà i Falchetti così si sono posizionati e hanno dato del filo da torcere anche appunto a formazioni ben più blasonate come la Salernitana, il Catania nel corso di tutta la stagione. Sembra Espinal, Luca, qui chiedo a te l'indiziato numero uno per la panchina della Casertana, anche perché Espinal era uno dei profili seguiti, tu dicevi prima, di Tisci per l'eredità di De Giorgio, era uno dei profili seguiti, però Espinal sembra indirizzato verso Caserta.
2: Sì, si fa il nome di Espinal, tra l'altro ha fatto molto bene lo scorso anno con l'ultimo campionato con la Gianna Erminio, però si era fatto anche il nome di Fabio Prosperi. Prosperi,
1: Vero.
2: allenatore della Cavese, che mi resterà a Cava dei Tirreni, questo ma al suo posto dovrebbe essere Masitto, il tecnico che fino a qualche l'anno scorso anno sempre diciamo allenato in Serie D.
1: Abbiamo perso. Si è fermato, si è frizzato Luca Esposito.
2: Eccoci,
1: Ok, Luca, ci
2: mi sono
1: senti?
2: frizzato, congelato, sono mi sono
1: Ti sei
2: scongelato,
1: frizzato un
2: eccolo qua.
1: attimino. Allora, parlavi di Masitto.
2: Il Masitto dovrebbe essere l'allenatore della Cavese, il prescelto, l'allenatore che piace molto a De Liguori, il direttore sportivo dei Blu Foncé, che pare abbia puntato su un allenatore che non ha mai allenato, scusate il gioco di parole, non ha mai allenato in Serie C, ha fatto sempre tanta Serie D, ha vinto tre playoff. E quindi vediamo qui a Cava dei Tirreni, anche perché per il rapporto ormai con Fabio Prosperi si è comunque diciamo logorato, non ci sono più i presupposti per continuare, perché Fabio Prosperi ha prospettato un mercato, voleva un mercato un po' più importante da parte della Cavese, purtroppo il budget è quello che è, bisogna fare di necessità e virtù, ma il Prosperi non ha voluto saperne, pare che volesse qualcosa in più, volesse un salto, una squadra qualitativamente diciamo un po' più esperta e così non ha trovato l'accordo, anzi sembrava addirittura vicino perché ha avuto un colloquio anche con degli esposti, il direttore sportivo della Casertana, anche lì sembra troppe pretese, quindi si è puntato, si è Spinal, un allenatore che ripeto, lo scorso anno con la Gianna ha fatto molto molto bene, per la prima volta poi deve anche diciamo cimentarsi un campionato, un girone di duo rispetto a quello del profondo nord, e quindi è chiaro che è una scelta coraggiosa da parte del club casertano, che comunque deve puntare su un allenatore che non conosce bene il girone C, però credo che quando uno è bravo a tutte le latitudini e longitudini, per cui voglio dire le longitudini, per cui credo che l'Espinal possa davvero fare bene con la Casertana. Vediamo se sarà lui, attendiamo l'ufficialità.
1: Le stranezze del calciomercato a volte comportano che si parli di giocatori prima ancora che le società definiscano i Lo dico perché ho iniziato a leggere in giro il nome di Massimo Coda per il Bari. Il Bari in questo momento ha qualche problema in più e più importante rispetto a capire chi sarà il centravanti della prossima stagione. Detto che in questo momento, numeri alla mano, al 30 di giugno il Bari credo possa avere circa una decina a malapena di tesserati, perché tra giocatori in scadenza, giocatori che si terminano il prestito e svincoli vari, insomma, ne rimangono veramente, veramente pochi. Coda, sicuramente, dopo aver salutato la Samp, c'è la possibilità che torni in Serie C. Mi aspetto un bel giro di attaccanti, perché per esempio Di Nardo saluterà Pescara, è sceso in C e probabilmente se ne va in Ascoli per mantenere la Serie B. Giacomo Parigi è un altro che muoverà il mercato, c'è proprio il Pescara per la sostituzione di Di Nardo, c'è la Salernitana, c'è anche il Vicenza in Serie B. Luca, ti chiedo innanzitutto sulla situazione del Bari, in generale, se ci sono novità e se pensi che legandoci appunto alla Salernitana il centravanti sia la priorità per l'attacco dei Granata.
2: Ma al di là che io non leggo ancora il nome del nuovo allenatore del Bari, per cui credo che è bello
1: Non ne
2: il
1: legge
2: mercato
1: nessuno,
2: da
1: Luca.
2: questo.
1: Non
2: Infatti, nel
1: legge
2: senso che
1: nessuno.
2: alla fine non c'è nessuno, c'è solo il direttore sportivo con tanto di esperienza. Però voglio dire, al di là di questo, bisognerà capire adesso chi sarà l'allenatore, in base all'allenatore si sceglierà. È chiaro che il mercato è bello perché, sai, il nome Coda è un nome allettante in Serie C, ha fatto il re dei bomber, no? Per quanto riguarda, ha fatto la storia in Serie B per quanto riguarda le segnature. E chiaramente qua bisognerà capire, ripeto, chi sarà l'allenatore. Chiaramente Coda piace alla Salernitana, piace anche alla Scafatese, no? La squadra che appena ha vinto il campionato di Serie D, si era parlato anche della Cavese, un ritorno proprio nella sua città natale. Quindi, secondo me, il prezzo del cartellino, anzi, il prezzo di Coda è abbastanza, diciamo, va fuori budget, fuori alla porta, cioè, diciamo, fuori portata, anche se ci sarà la salita di campo quest'anno in Serie C. Però la Cavese,
1: Certo.
2: credo che, nonostante lui ama questa maglia, però credo, la sua città, tra l'altronde, però credo che il prezzo è abbastanza, diciamo, anche se il direttore ha cercato di parlare con l'entourage di Coda, calmierando un po' il prezzo, però pare che non ci sia stato, non ci sia stato, non si è trovato l'accordo, per cui Coda resta sul mercato, quindi è un giocatore che potrebbe appunto essere acquistato da una big di questo girone come Salernitana e Bari. Vedremo cosa succederà. Quindi Bari, situazione sicuramente qui da definire, anche se il presidente ha fatto capire che vogliono fare cose in grande, quindi non De Laurentiis Junior ha detto che la squadra verrà potenziata, possono stare tranquilli i tifosi. Chiaramente prendere un direttore sportivo, come ho detto, per Paolo Marino significa già una garanzia, ecco, non si prende un direttore se non si ha voglia di fare un progetto, non si ha voglia di salire subito, per cui quindi secondo me il girone C quest'anno sarà davvero una B2, perché ci sono squadre come la Setana, il Catania, vedremo anche il Foggia quando sarà riammessa in Serie C, perché a proposito di riammissione sapremo il 1 luglio le squadre che saranno, che spero che non ci saranno sorprese, che tutte
1: Lo
2: le
1: spero
2: 60
1: anch'io.
2: squadre che noi conosciamo, che hanno fatto domanda di iscrizione, spero davvero che non ci siano sorprese e vedremo cosa succederà. Però il Bari, ripeto, deve completare sicuramente l'organico, però parte già da un'ossatura abbastanza consolidata, di là della diaspora, sia per, come dicevi tu, ma non per abbandono, per di cessione per quanto riguarda i prestiti e di scadenze, credo che il Bari punterà e farà anche nuovamente costruire una squadra all'altezza della situazione.
1: Tra l'altro, e qui ti saluto e ti ringrazio, non solo il Bari punta su un direttore sportivo di grande esperienza, anche se è qualche anno che non frequenta più il campionato di Serie C, perché anche lo Spezia, alla fine, ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Guido Angelozzi, che fino a 20 minuti prima della conferenza era in Serie A col Cagliari. Quindi arriva e torna in Serie C, tornano in Serie C due dirigenti che hanno fatto hanno fatto un percorso di molto più importante, molto, a livelli molto più alti. Staremo a vedere se riusciranno a ricalarsi nuovamente nella realtà della nostra Serie C. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te. Ciao a te.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi WhatsApp che è il 331 82 00213. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

Seconda parte di A Tutta C, prima dicevamo con Luca Esposito di come il mercato difficilmente si fermi, nonostante formalmente non sia neanche iniziato, perché la finestra di trattativa si apre il 1° luglio, quando ovviamente il giorno dopo la fine dei contratti della stagione precedente, il mercato inizia, il primo giorno ufficiale e formale della stagione 26-27, ma tant'è che di ufficialità ne sono arrivate e continuano ad arrivarne. Un po' da tutte le parti, il rinnovo di contratto di Convitto con la Scafatese neopromossa, c'è cioè il rinnovo del capitano della Pergolettese Arini che continuerà a vestire il gialloblu per la sesta stagione consecutiva. Abbiamo ricordato con Luca Esposito, come Vincenzo Meiuri sia tornato ad essere per la terza volta l'allenatore del Sorrento. Pergolettese, dicevamo prima, che ha ufficializzato anche i nomi del nuovo segretario generale e del nuovo direttore commerciale Bertaglia e Bologna. Pergolettese che ha ufficializzato anche il tecnico. E anche qui ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima con Luca Esposito, Giosa, allenatore della Pergolettese. Rinnovo per vita al Vado che rimane anche in Serie C, c'è anche un'ufficialità, anzi una doppia ufficialità di addio, risolti consensualmente i contratti di Alcides Diaz e Brugnolo con la Dolomiti Bellunesi e siamo solo al 25 di giugno, quindi ci sarà da aspettarsi un po' di tutto. Per quanto riguarda il prossimo ospite, chiedo al buon Sorani se mi tiene aggiornato provando a contattarlo perché abbiamo visto tra ieri e oggi che non siamo particolarmente fortunati. Sarà il caldo, sarà una congiunzione astrale, i pianeti che si allineano, visto che ultimamente è successo un paio di volte e noi non siamo particolarmente fortunati. In questo c'è da fare un po' il punto anche su quelle che sono le novità, le indiscrezioni che vi abbiamo dato in queste ore, come ad esempio definito l'arrivo di Perucchini all'Altamura, contratto di un anno. Per quanto riguarda il mercato, dicevamo prima, di Parigi, che interessa al Pescara, interessa alla Salernitana, ma interessa anche al Vicenza, Marone del Pineto che finisce nel mirino del Vado, poi la questione Boulevardi che potrebbe tornare in Italia. Ci sono dei sondaggi da parte di squadre del girone B e del girone C. Boulevardi, che vi ricordo, si era trasferito dalla Virtus Verona agli Amrum Spartans, formazione di Malta. Con la quale aveva terminato la stagione, quindi insomma di possibilità di indiscrezioni ce ne sono anche, ce n'è anche una che si lega alla Salernitana e lega Salernitana e Catania, perché il Catania sarebbe interessato a Gyabuha, al centrocampista, operazione che il club Granata con il suo direttore sportivo Daniele Faggiano starebbe cercando di imbastire per avere come contropartita Emanuele Cicerelli, il 10 del Catania, un giocatore che nella scorsa stagione nello scacchiere tattico di Domenico Toscano ha fatto il bello e il cattivo tempo, tant'è che quando si è infortunato il Catania ha iniziato ad avere qualche problema. In più, chiudiamo la rassegna delle notizie di mercato, gli ultimi aggiornamenti con il probabile addio di Niccolò Gigli all'Arezzo. Voi chiederete perché l'Arezzo? L'Arezzo ormai è in B, l'abbiamo salutato. Perché potrebbe Gigli, il difensore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, potrebbe tornare nuovamente in Serie C? Ci sono stati dei contatti, dei sondaggi con Reggiana e San Benedettese, Inter Under 23, Topalovic e Cocchi, che sono due dei giocatori più interessanti schierati da mister Stefano Vecchi nel corso della scorsa stagione, la prima di vita dell'Under 23 dell'Inter in Serie C. Non dovrebbero essere confermati nel roster per la stagione 26-27.
anche perché ci sono degli interessamenti piuttosto insistenti dalla Serie B, uno su tutti, quello del Catanzaro che proprio il 1° di luglio, con l'inizio della nuova stagione, ufficializzerà anche il nome dell'erede di Alberto Aquilani, ovvero Marco Turati, altra nostra vecchia conoscenza, perché è stato per la scorsa stagione e la stagione precedente. Alberto Aquilani, ovvero Marco Turati, altra nostra vecchia conoscenza, perché è stato per la scorsa stagione e la stagione precedente.

0: una splendida e scaramantica cravatta verde.
1: Io partirei dal 7 di luglio 2014, quando sono arrivato qui al Pirco, già mi sto emozionando perché mi viene tremendo io. Quando sono entrato poco fa, sono dovuto andare perché sono stato male, per cui ritornare qui per la terza volta, come si dice, ci sono tre indizi, ma io dico, la rigiro questo detto, i tre indizi, io sono tornato a casa perché Spezia la reputo, come ha detto il sindaco, casa mia, perché ritornare tre volte in un posto non è facile, io penso che resterò nella storia dello Spezia. Per cui ringrazio tutti quanti, principalmente ringrazio Tom e il Presidente perché sono stati proprio, mi hanno fatto una corta e spietata e racconto una cosa che è giusto nel rispetto del Presidente. Avevamo trovato l'accordo, poi io non mi sono potuto liberare, gli ho detto al Presidente, guarda, io non so se mi libero, per cui guarda in giro di trovare un sostituto, che se non vengo io, che la società deve andare avanti. Poi dopo ci siamo risentiti e ho detto, guarda, sto cercando di trovare una soluzione, che poi l'abbiamo trovata col Cagliari, anzi ringrazio il Cagliari, ringrazio tutta la città di Cagliari perché mi ha accolto bene, per cui ringrazio il popolo di Cagliari. E dopo abbiamo iniziato questa di nuovo trattativa con tutti gli amici, non so quanti messaggi mi arrivavano, forse a qualcuno non ho risposto.
2: Anche per me.
1: Chiedo scusa a chi non ho risposto a qualche messaggio. E sinceramente avevo altre possibilità dove andare, però pure la mia famiglia mi ha detto, dice, ti piacerebbe tornare a Spezia? Gli ho detto sì, perché alla seconda volta che c'ero stato sono stato cacciato, lo dico così apertamente, cacciato senza motivo e senza neanche poter salutare la città di Spezia. Io sono stato in silenzio perché mi hanno costretto di stare in silenzio, perché se no mi facevano un'avvertenza. Siccome avevo fatto quell'anno male, siamo andati in Serie A e l'ho lasciato con 7 milioni di attivo e mi hanno cacciato, però ci sta, perché ci sta nel calcio e nella vita, queste cose possono succedere. Allora ha detto la mia famiglia, ha detto, ma se vai là poi non ci vediamo più. Gli ho detto, guarda, ci vado e sono qua e spero di dare tante gioie, ma le gioie si possono ottenere se siamo tutti uniti. Sarà dura ripartire dalla C. Io sono sincero, non so da quanti anni è, non la faccio più la Serie C, però con i miei collaboratori, con tutti i ragazzi della sede, con tutti quanti e con la città, secondo me possiamo fare bene. Io spero che i tifosi faranno tanti abbonamenti per rispetto alla società e per rispetto a Tom e al Presidente. Io ho finito, ora magari, perché ci avrei tante cose da dire, però mi emoziono, mi conoscete, io sono molto più uno di campo, che mi piace lavorare e sudare. Ho finito, grazie.
3: Possiamo fare domande? Ok. Direttore,
4: salve.
3: Terzo ritorno, ma ha trovato tre situazioni completamente diverse a mio modo di vedere, tre società diverse nelle dinamiche o meno. Dalle prime avvisaglie, quella che trovi ora, com'è? Cosa, che impressione ti ha fatto?
1: Presidente, ho trovato una società forte, perché è una proprietà forte, che mi ha dato assicurazione che posso lavorare bene, con una certa libertà, per cui li ringrazio. Siamo in Serie C, ci stanno tanti tanti

0: tratti, tante situazioni da monitorare, non sarà facile, ci vuole tempo, però col lavoro, con la dedizione, col sopporto di tutti, perché io da solo non sono, lo chiarisco, io non sono il salvatore della patria di niente, io posso fare bene se sono supportato dalla proprietà, dai miei collaboratori e dalla città di tutti quanti, perché se non c'era questa proprietà, secondo me la Spezia finiva. Finiva, perché ce lo dobbiamo dire. Ora ripartiamo da zero, avendo dietro a noi la proprietà e il presidente, che è importante il presidente per me e per voi. Con sacrifici ripartiamo e cerchiamo di fare una squadra che porti la città di Spezia, che fa i risultati, insomma, che lotti, che dobbiamo ritornare umili, però le persone di Spezzine. E il picco deve diventare la nostra fortezza.
1: Bernardini.
2: Ciao Guido, bentornato.
0: Grazie.
2: La domanda è questa, ecco, questa società a livello sia tecnico che organizzativo, al primo impatto, quanto sarà sostenuta la rivoluzione che necessariamente per ripartire, quanto tempo ci vorrà, secondo il tuo punto di vista, per tornare a essere competitivi e sostenibili sia dal punto di vista economico che sportivo?
0: Allora, il tempo non lo so quanto ci vuole perché, anzi, prima di tutto non è che si deve fare la rivoluzione, dobbiamo cercare perché tutte le persone che lavorano in società sono persone competenti, sono persone brave, professionisti seri e dopo magari si deve guardare e cercare di risparmiare, diciamo, risparmiare, cercare di abbassare i costi per essere una società, non dico sostenibile al 100%, però dobbiamo arrivare almeno al 50% sostenibile, l'altro 50% ci aiuta il presidente. No, perché è così, non è che uno. Per cui c'è tanto lavoro da fare, io dico, io prima di tutto con umiltà, anche il presidente con umiltà, e tutti i collaboratori dobbiamo capire che bisogna fare un sacrificio. Chi è disposto a fare un sacrificio rimane con noi. Chi non è disposto a fare un sacrificio va via. Ma questo vale sia per i dipendenti e sia per la squadra, perché la squadra, abbiamo dei contratti importanti, devono venire incontro alle esigenze della società in questo momento, come sono stati bravi ad avere un contratto importante. Tempi belli che magari c'erano, adesso sono tempi duri. Se capiscono questo, rimangono con noi. Se non capiscono questo, ognuno per la sua strada.
1: Buonasera.
3: Sì, ben ritrovato direttore, buongiorno.
0: Grazie.
3: Le volevo chiedere se ha avuto, insomma, cosa le ha chiesto la proprietà nella persona del presidente o anche del proprietario Tom Roberts o quali obiettivi, insomma, si è posto lei per il ritorno chiaramente in Serie B e anche per un discorso di prospettiva, visto che lei ha un contratto lungo.
0: Sì, ma mi hanno chiesto di fare bene, di fare una società sostenibile, però ci vuole tempo, per cui il contratto lungo è perché ci vuole tempo. Il presidente vuole vincere, però sa che non è facile e c'è da sistemare le situazioni che ci stanno. In base quello che diceva prima Bernardini o Napoletano, ci vuole tempo, non è che arrivo io e sono Mago Zule, io non sono Mago Zule, io sono un professionista che lavora con umiltà e dedizione al lavoro, per cui man mano che lavoriamo cerchiamo di portare la società in acque tranquille, ma ci vuole, sono ripetitivo, ci vuole tempo e pazienza. Se ce l'abbiamo, il tempo e la pazienza, andremo lontani perché a tutti piace vincere, gli piace vincere al sindaco, all'amico mio Coratino, al presidente, a tutti voi. Però per vincere ci vuole unità, lavoro, sacrificio, dedizione tutti i giorni. Da parte mia c'è questa dedizione, perché se sono venuto qua, perché sono convinto che si può fare calcio bello, si può creare di nuovo una società spendibile in tutta, non dico in Italia, in Europa.
4: Ciao Guido, bentornato. Grazie. Dal 2020, dove, come dici tu, sei stato cacciato, è cambiato anche questo. Questa cosa.
0: L'avevo visto, scusa, ti interrompo, sì. L'avevo visto quando sono venuto con
4: Fortuna. Sì, esatto.
0: L'avevi visto. La seconda partita di campionato che mi avete battuto 2-1 a 5 minuti alla fine, però l'avevo visto la bellezza di questo stadio.
4: E questo è cambiato sicuramente, però quest'anno purtroppo non abbiamo visto un calcio all'altezza della situazione e soprattutto un calcio che ci ha divertito anche poco. Ecco, ti chiedo quindi che mister sceglierai per provare a far sì che quest'anno il Picco, se non altro, veda un calcio un po' diverso.
0: Io penso che nei 2 anni che sono stato qui, a parte il primo anno che è stato scelto dalla proprietà mister Berica, e gli altri 2 anni Marino è stato quello che ci ha buttato le basi per poi andare in Serie A, e poi è venuto un allenatore, insomma, italiano, che ha fatto quello che ha fatto. È un calcio, a me mi piace il calcio propositivo, per cui ora non so chi sarà l'allenatore, però l'allenatore deve essere con un calcio propositivo, perché c'è da dire, io ritornando al discorso di prima, che l'anno scorso si è retrocesso, io non voglio fare il ruffiano, però del presidente, io ho visto i conti, è costato 3-4 volte la gestione, erano altri tempi, una gestione che era quasi pari a Cagliari che facevamo la Serie A, vedendo i conti siamo là, per cui la società secondo me non ha colpe. È stata un'annata sfortunata, quando si retrocede ci sono sicuramente degli sbagli, per cui ripartiamo di nuovo sapendo che ci abbiamo dietro una società forte che ha avuto la voglia di continuare, è già una cosa importante, grazie al sindaco che si è esposto, tutti gli altri dirigenti, Corradino, saluto l'avvocato Bea che è stato un'altra persona che si è interessato molto al mio arrivo, devo essere sincero, per cui c'è stato tutto un movimento per cercare di salvare e di onorare la città di Spezia.
5: Direttore, buongiorno e bentornato. Le chiedo, lei ha parlato di una ripartenza che sicuramente già di per sé non sarebbe facile, in Serie C è ancora più difficile. Le chiedo, visto che anche lei prima nella sua introduzione ha detto è un po' che non milito in questa categoria, quanto è complicato ripartire dalla Serie C anche per lei e come si vanno a trovare i giocatori giusti per far fronte a questo campionato?
0: È complicata, però siccome mi reputo un professionista all'altezza, già da 10 giorni sto studiando un po' con i miei collaboratori, mi sono portato dietro 2 collaboratori, poi ne arriverà qualcun altro, perché non voglio sbagliare niente, devo fare le cose con calma, però convinto di quello che faccio, perché dobbiamo introdurre pure tanti giovani per avere in futuro qualche plusvalenza, perché sennò si stanca pure il presidente, per cui dobbiamo fare un lavoro capillare come l'abbiamo fatto quando c'ero dal 2014, poi il 2018-2020 e poi in tutte le squadre dove ho militato, penso insomma che la mia carriera parla chiaro, dove fanno le plusvalenze c'è il signor Angelossi, per cui spero di non perdere questo vizio.
6: Grazie. Eccoci Gianluca Tinfena, bentornato direttore. Una domanda per il presidente e una per lei. Presidente, quest'anno quali saranno gli obiettivi della società dal punto di vista sportivo Di budget non ne voglio parlare perché sono cose che poi approfondirete nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, mentre per quanto riguarda il direttore, in questi anni ha lanciato allenatori emergenti, è stato il caso di Italiano qui alla Spezia, lo scorso anno Pisacane a Cagliari, l'identikit dell'allenatore di questo campionato dello Spezia sarà un allenatore emergente oppure sarà un allenatore esperto che conoscerà la categoria, e quanto tra quanti giorni, tra quante settimane verrà ufficializzato?
0: Ma l'ho detto prima, ho detto l'allenatore deve avere o emergente, o può essere che arriva uno pure dall'interregionale o dalla C o dalla B o dalla A, deve essere un allenatore che ha dei concetti di, non di bel gioco, dei concetti che deve avere un'organizzazione, delle idee. Questo è un allenatore propositivo, quello è al 100%, per cui ancora non l'ho scelto, devo essere sincero, non l'ho scelto perché noi abbiamo in busta paga un allenatore che è bravo, ma costa tanto, ma tanto tanto. E io devo guardare, io non devo essere... Arrivo e dico presidente, compriamo questo, compriamo l'altro. No, noi dobbiamo guardare prima di tutto l'aspetto economico della società, la sostenibilità della società. Per cui io ho bisogno di tempo, anche se voi mi dite, ma io ho bisogno di tempo. Il tempo perché non dobbiamo fare danni economici, non li dobbiamo fare. Siamo stati sfortunati a retrocedere, pazienza, ci rimbocchiamo le maniche e dobbiamo fare. Il passo deve essere economico e tecnico, economico e tecnico. Cioè, non vi aspettate i grandi nomi, perché oggi non è possibile. Noi dobbiamo ritornare a essere umili. Poi voi siete una città, voi, oppure io sono assieme a voi perché mi sento di casa. Siamo tutta gente che soffriamo, è la sofferenza che ci fa andare avanti. E dobbiamo ritornare a essere così. Se siamo così, io sono convinto che noi facciamo bene, ma proprio sono convinto, perché se no non venivo, ragazzi, cioè non venivo a fare brutta figura dove ho lasciato delle belle sensazioni. Io col sindaco, col Paradino, mi sono sentito sempre con altre persone, anzi voglio salutare Angelo Molinari che sta male, e lo saluto perché voleva venire qua, che è una persona storica, voi conoscete. Io sempre, tutto l'anno, ma c'ho un sacco di amici. Mi sentivo sempre perché mi avete trattato non bene, benissimo. Dalla prima volta sono venuto qua, io essendo isolano mi piacciono i posti di mare, per cui nel mare io rendo morto, Spezia, Bari, Lecce, e così io Cagliari, io così rendo, per cui avete fiducia in me, ma non solo io, ma tutti i ragazzi che lavorano con me, perché uno diventa forte se c'hai collaboratori bravi, se c'hai collaboratori che non sono buoni, sono un disastro pure io. Per cui

0: Terza e ultima parte di A tutta C nella sua versione di questo giovedì 25 giugno 2026. Chiudiamo alla grande, chiudiamo con un grande ospite che saluto e ringrazio, mister Marco Gaburro. Buongiorno, mister. Allora, mister, la prima domanda che le faccio va da sé ed è legata alla stagione che ha terminato. Lo scorso anno al timone del Desenzano, neopromosso in Serie C. È stata una stagione complicata, ma al tempo stesso mi viene da dire esaltante sotto tutti i punti di vista.
1: Sicuramente complicata perché a parte che vincere la Serie D è comunque sempre difficile, poi mi è capitato altre volte di poterla vincere, posso dire che è sempre un campionato molto tosto, però insomma quest'anno in questo tipo di girone con questi tipi di competitor era sicuramente più complesso di altre volte, ecco. Abbiamo fatto qualche cosa secondo me di straordinario. Non tanto solo per il risultato finale, ma per il fatto che eravamo partiti non benissimo, due sconfitte nelle prime sei partite, e quando si fanno così tante sconfitte all'inizio risulta difficile immaginarsi poi di poter arrivare davanti. E invece poi abbiamo fatto un gran crescendo, resistendo poi sia alla Pistoiese sia soprattutto a Lentigione, che era stata la vera rivelazione del campionato qua, e devo dire che abbiamo fatto una bella cosa.
0: Ecco, c'è stato un momento nel corso di questa cavalcata nel quale ha avuto la percezione che la stagione sarebbe potuta finire come poi è terminata, quindi con la promozione in Serie C. C'è stato un momento, un episodio che le ha fatto capire, che ha fatto annusare l'aria.
1: Guardi, l'episodio è esclusivamente quello della terz'ultima giornata, quando magari a Imola, in un uomo in meno, se andate a vincere la partita, il giorno bravo potessimo essere più in difficoltà noi, sia Lentigione sia Pistoiese, hanno perso in casa quella partita lì. Sicuramente quello è stato un segnale, anche perché ci siamo trovati a più 6, a più 4, a 2 giornate alla fine, rispetto a un testa a testa che era durato praticamente da tutto il giro di ritorno. Quindi quello è stato sicuramente l'unico momento nel quale ho pensato che si potesse veramente fare, perché fino alla partita prima comunque ero contento del percorso, ma ero consapevole che era molto difficile riuscire ad arrivare avanti, questo sicuro.
0: E adesso al timone del Desenzano in Serie C, che stagione c'è da attendersi?
1: Attendersi è molto difficile fare previsioni da neopromosse, perché a parte che il girone A, almeno l'anno scorso, ha tolto la corsa per il primo posto, è stato molto molto equilibrato. Diciamo che la volontà da parte della società sarebbe quella di consolidarsi, entrare in categoria, restarci, questo è l'obiettivo, è questo, che però è l'obiettivo dell'80% delle squadre che partono ai nastri di
0: Certo.
1: partenza, quindi bisogna essere molto cauti, soprattutto perché ci sono sempre delle situazioni un po' a cavallo tra le due categorie che vanno un po' metabolizzate. Penso che le conferme che di solito si vanno a fare, anche se non saranno tantissime, sono comunque tutte situazioni da verificare. E poi comunque quando si va sul mercato da neopromosse, se non si hanno budget fuori dal comune, cosa che in Serie C è abbastanza improbabile, si è sempre un po' visti, diciamo, anche dai calciatori con un po' più di preoccupazione o di attenzione, quindi è più difficile poi portare a casa magari quello che si avrebbe in mente. Quindi vediamo poi che tipo di squadra effettivamente allestiremo, però l'obiettivo è sicuramente solo quello di consolidarsi, di entrare in categoria e di starci, quindi di salvarsi. Poi sai, ci sono tanti modi per salvarsi, speriamo il
0: Certo.
1: miglior possibile.
0: Comunque mi pare di capire che avete già avuto qualche incontro con la proprietà per iniziare a pianificare.
1: No, sicuramente sì, ci stiamo contattando, anche
0: Ok.
1: se poi quando sali, insomma, tra cambio di denominazione, iscrizione e adeguamento
0: Certo.
1: degli impianti, queste situazioni qua, insomma, ci sono tanti aspetti che magari portano via più energia alle società più che al sottoscritto, e magari ci può stare di essere anche un pelo più in ritardo rispetto a una squadra che è già in categoria. E poi si parte sempre dalle conferme, però diciamo che comunque è già anche fisiologico, perché poi fino al primo luglio insomma, è anche difficile poi formalizzare certo. le situazioni.
0: Mister, tra l'altro il girone A l'anno scorso aveva 3 società della provincia di Brescia, siete arrivati anche voi, facciamo 4. Ed è una situazione molto particolare perché in Serie C più o meno viene coperta tutta Italia, ma ci sono delle zone che in realtà non vengono rappresentate. La provincia di Brescia è iper rappresentata e insomma c'è anche uno stimolo in più nell'affrontare il campionato. Lo scorso nella puntata, in una delle ultime puntate, abbiamo avuto modo di parlare con il presidente del Mezzane, Andrea Caracciolo, che era soddisfatto anche tra le tante cose positive dell'aver vinto tutti i derby a disposizione in campionato. Quindi insomma c'è anche questa particolarità in più per la vostra stagione, per la stagione anche delle altre realtà della provincia di Brescia.
1: Sì, beh, io mi sarei augurato per il Brescia, per l'Union Brescia e per la provincia di Brescia in generale, certo. che magari una potesse essere in Serie B e che fossimo comunque soltanto in 3. E poi tutto questo campanilismo sinceramente non lo percepisco, perlomeno dalla parte nostra, per il semplice fatto che comunque Desenzano è una realtà nuova, una realtà che è nata 7 anni fa e che sta crescendo anche come tifoseria, però diciamo che la maggior parte dei tifosi di Desenzano sono tifosi del Brescia e che comunque anche dal punto di vista poi geografico rappresentiamo un'area diversa, sotto certi aspetti anche più distaccata rispetto alle altre realtà, quindi sì, saranno dei derby sulla carta, formalmente saranno dei derby, e magari anche bello si può giocare a Brescia, però dopo ecco, tutto questo campanilismo non credo ci sarà, almeno da parte nostra.
0: Senta, l'ultima domanda che le faccio è in generale sul campionato di Serie C, che lo scorso anno ha visto per la prima volta l'avvento della tecnologia a supporto degli arbitri. Visto dall'esterno e in previsione appunto a stagione 26-27, che idea si è fatta e che cosa si aspetta?
1: A me piace, piace più del VAR della Serie A, sinceramente, come idea. Okay. Poi è chiaro che il limite poi diventa tecnologico, perché poi è evidente che nel momento in cui si va a rivedere l'immagine, bisogna capire che tipo di immagine è e quante cose ti dà in più rispetto a quello che già si è visto sul campo. Mi sembra che da questo punto di vista quest'anno un passo avanti si farà con le postazioni fisse previste in tutti gli stadi, cosa che non era così scontata, non c'era dappertutto. Però la strada delle card secondo me è un compromesso giusto tra una partita eccessivamente frammentata e un assenza di tecnologia che in certi aspetti comunque rischiava di pesare tanto, quindi a me questa idea qua magari andrà ancora perfezionata, però non mi dispiace dal punto di vista assoluto, ecco, perché poi ci sono i classici filoni tra chi non vorrebbe nulla e chi invece vorrebbe certo. tutto computerizzato, però penso che il progresso difficilmente si possa fermare, penso che la tecnologia, anche se è uno sport particolarmente complesso da monitorare, quello del calcio andrà comunque sempre più avanti, migliorerà e la direzione sarà sempre comunque quella, poi è chiaro che quando si va a provare qualcosa tante volte si rischia anche magari, come forse nel caso del VAR in questo momento, di non trovare subito l'equilibrio giusto delle situazioni, però io credo che si debba continuare comunque su questa strada cercando di ottimizzare quelle che possono essere le necessità delle società, che sono ovviamente nell'interesse di avere sempre più precisione nelle decisioni e anche di chi però vede le partite che non può di certo poi ogni volta perdere un quarto d'ora ogni volta che c'è un gol, ecco.
0: Assolutamente. Mister, grazie mille, speriamo di risentirla al più presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Salutiamo mister Marco Gaburro, allenatore del Desenzano, una delle società neopromosse in Serie C e che sarà protagonista col medesimo club anche nella prossima stagione, la stagione 26-27. Caro Soroni, siamo arrivati in conclusione, quindi tirando le fila non posso esimermi dal ricordarvi di non perdere niente del palinsesto di TMV Radio che arriverà dopo di noi, perché c'è tanto mercato, tanto mondiale da raccontare, c'è il nuovo corso della Federazione Italiana Gioco Calcio, insomma ce ne sono mille nella maniera più assoluta di temi che tratteremo con voi e per voi, quindi non mi resta far altro che salutare e ringraziare Re Giorgio Sorani in cabina di regia e darvi un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ancora una notte ricca di emozioni per quanto riguarda il Mondiale, con Vinicius Junior che si iscrive alla giostra dei grandi di questo Mondiale firmando una doppietta, addirittura un gol di testa, e vincerà un premio da Carletto Ancelotti che gli aveva promesso: se segni anche di testa ti faccio un regalo, ma non segnerai mai. Invece il gol di testa è arrivato, peraltro anche con un movimento molto intelligente, ma colpevole. Tanto colpevole la difesa della Scozia sul primo gol incassato dopo 6 secondi con un errore clamoroso, sempre qui di ricostruzione dal basso, tantissimi errori. In realtà era arrivata anche una doppietta di, già dopo pochi minuti, di Vinicius Junior, gol annullato per un presunto fallo, ma anche lì grande distrazione difensiva della Scozia che ha letteralmente mollato davanti a un Brasile incontenibile che invece passa da primo del girone. Il Marocco batte Haiti 4-2, ma non è stata una partita semplice per il Marocco, perché a 52 anni dopo arriva il gol di Haiti alla fase finale del Mondiale, arrivano addirittura 2 gol con il Marocco che però riesce poi a regolarle, a vincerla per 4-2. La Cechia viene eliminata e il Messico si iscrive invece tra le squadre che può essere la sorpresa di questo Mondiale. 3 vittorie su 3 partite, girone totalmente dominato, una squadra che si fa vedere, apprezzare. Passa anche il Sudafrica che batte la Corea del Sud per 1-0. Non sono arrivati, questa è un'altra notizia del giorno, gli alieni a rapire Neymar e Vinicius Junior, per quanto riguarda invece quella che era la profezia della veggente brasiliana, ma di alieni in campo ce n'era uno che era appunto Vinicius Junior, che comunque il gol l'ha fatto, e l'altro alieno, Neymar, è entrato in campo, spiccioli di partita per lui, ma intanto recupera e sogna realizza il sogno di partecipare anche a questo Mondiale. Ora pian piano magari vuole prendersi anche la scena. Detto questo, impazza il mercato dopo la grande delusione per quanto riguarda l'Inter su Palestra, ecco che si guarda attorno adesso. L'idea è anche quella di arrivare a Dodò, ma il sogno più grande è quello di Nico Pazzi, e quindi di spostare il budget stanziato per Palestra per arrivare a prendere eventualmente Nico Pazzi, ma sarà decisiva la volontà del Real Madrid e gli accordi con il Como, che invece lo chiede nuovamente in prestito per un'altra stagione. Il Napoli avanti tutta per Gila, intese ormai quasi raggiunte nonostante l'inserimento della Juventus. Juventus che invece cerca ancora di trovare l'accordo con l'attaccante Colomani e con il portiere che potrebbe essere il Dibu Martinez, ma oggi leggevamo anche su Tutto Sport di un interessamento per Svilar. Chiaramente lì il budget si alza, ma lì il budget sarebbe anche giustificato visto che Svilar ha 28 anni, quindi una carriera ancora più lunga rispetto a quella del Dibu Martinez. La Roma ha bisogno di incassare 30 gol entro fine giugno, la Juventus anche 15 milioni, 30 gol, 30 milioni, la Juventus 15 milioni entro il 30 giugno, e 15 milioni la Juventus li potrebbe incassare dalla cessione di Miretti, sempre più vicina al Bologna. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia. Buongiorno da lui, dobbiamo darlo per forza a lui. Buongiorno Alessandro Santarelli, ciao Santa, buongiorno.
2: Marangio, tu sei un buffone.
1: Io racconto le verità, io racconto tutto.
2: Tu sei un buffone perché ieri, per chi non lo sapesse, spero tanti, ci hai rotto le scatole con nonna Bernarda che aveva detto che venivano gli alieni.
1: Non era nonna Bernarda, Bernarda è quella che ti piace a te, no, sì, vabbè, era capito, nonna Baiana. Era.
2: Hai rotto le scatole tutta la puntata, nonna Bernarda, la prefezia, rapisco gli alieni.
1: Ma intanto era un po' il tema del pomeriggio di ieri, qualcuno addirittura abbozzava una fake news in cui raccontavano di chi spazi aerei chiusi sopra lo stadio.
2: E fa venire gli alieni. No, guarda, questa mi sembra come la No, devo dire. Allora, ho visto, a proposito dei portieri, no? Detto che, allora, io capisco che bisogna vendere i giornali e che bisogna fare qualcosa, sì, ma secondo te, no?
1: Svilar non lo prendi mai.
2: La Juve che non riesce a prendere Dibu Martinez a 10 milioni di euro.
1: Lo so, è la stessa domanda che mi sono posto leggendo il giornale. L'unica risposta che mi sono dato era dire, vabbè, però uno c'ha 28 anni.
2: Viviamo qualcosa.
1: Quella, diciamo.
2: No, però c'è un'idea per la Juve, se vuoi. Portiere del Canada. Non so se hai visto ieri sera.
1: Sì.
2: Quello può essere una buona idea.
1: Beh, però dal Canada già si devono liberare di David, che la vedo un po' complicata, anche se i suoi 7 gol di stagione, 3 già fatti al Mondiale, con la possibilità di farne ancora altri perché Canada è qualificato, potrebbe metterlo in vetrina.
2: Sì. Ma ecco, io ieri sera ho visto proprio quello, ho visto Svizzera-Canada. Vabbè, soprassediamo su David. Che però, devo dire la verità, Ieri ha giocato da seconda punta in un 4-4-2, qualcosina in più ha fatto, però non credo che la Juventus possa permettersi di cambiare modulo per David. Ora dici, se arriva nonna Bernarda anche sì, ancora, con gli alieni, ma paraggio, ieri tu hai raccontato
1: nonna Baiana.
2: Ma nonna Baiano a chi ti pare? Tu raccontavi che venivano gli alieni a rapire Neymar e Vinicius Junior.
1: Era l'indiscrezione del giorno, no? Secondo te era più facile che arrivassero gli alieni o che la Juventus vada a prendere Svilar?
2: Che arrivino gli alieni.
1: Ecco, appunto. Quindi, come vedi, insomma, dipende da come le guardi poi le cose. E devo dire che io sono colpito, e magari potrebbe diventare, a proposito di quei giocatori che magari si mettono in vetrina nel mondiale, uno l'hai citato tu, l'altro te l'ho cito io, da Saibari, che continua a segnare, ha segnato praticamente in tutte le partite fino adesso.
2: Sì.
1: Attaccante del PSV Eindhoven, quotazione di mercato sui 40 milioni, attaccante centrale che può fare anche l'esterno e tecnicamente nasce da trequartista. Come lo vedi questo giocatore? Secondo te potrebbe interessare qualche club di Serie A?
2: Se diminuisce la valutazione, sì, e se la smette di fare gol, sì, perché questo chiaramente
1: deve essere scarso, altrimenti non ci piace.
2: È una, diciamo, sorprese relativamente, perché il giocatore lo conosciamo, si sta muovendo bene, secondo me può essere appetibile, ma non per i nostri club, Vincenzo. Si parte da 40 milioni e continua a suonare, a segnare la vedo particolarmente difficile, però qualcosa in effetti si comincia a vedere, mentre molto male la Corea,
1: già.
2: Non me l'aspettavo così, perché poi loro mettono sempre qualcosa di più dentro, invece niente, molto male.
1: Questa volta molto male. Vuoi segnalare qualche altro nome che hai visto fino adesso al mondiale, di quei pochi che hai visto, perché ovviamente gli orari...
2: Parla molto Buchanan, l'attaccante degli Stati Uniti, che ha detto io posso fare più gol di Ronaldo e Messi. Vediamo, non sta facendo male, però no, non è che al momento mi ha impressionato qualcosa o qualcuno. Il portiere del Canada, sì, per la Juve può essere una soluzione al posto di Gregorio. Tanto sì, sedie per sedie è di altro.
1: Sì, questo è vero. Il Brasile invece è risbocciato. Certo, dalla Scozia ci si aspettava qualcosina in più, i disastri, sì, però, gli errori difensivi.
2: Sì, bravo, hai detto te, errori difensivi, si continua a fare la costruzione dal basso, non come quelli dell'Iraq, ma insomma,
1: però hanno detto, vi facciamo vedere noi come si fa, Zac.
2: Esatto, sì, è una follia, Vincenzo, una follia, però è una follia anche un mondiale che, anche se arrivi terzo, in un 2-4 ti qualifichi, insomma, dai, io credo che siamo veramente al limite del ridicolo e dell'assurdo. Però ora diciamo che entriamo nella fase un pochino più interessante, perché cominciano ad arrivare gli ottavi di finale, quindi partite secche, forse ci divertiremo un pochino di più. Poi, come ha detto giustamente Klopp, per bere servono 2 minuti e mezzo, ne basta un minuto, visto che sta follia dei Pulimbre.
1: Vabbè, ma là abbiamo capito e intercettato qual è la vera motivazione, che è relativa naturalmente alle pubblicità che ne passano copiose, invece che all'intervallo tra il primo e il secondo tempo, 2 volte nel primo tempo e 2 volte nel secondo tempo.
2: E poi fanno il cooling break a 24 gradi, cioè, comunque ieri a Vancouver erano 24 gradi. Voglio dire, quando andremo a vedere a raccontare Frosinone e Juventus il 23 agosto 18:30, ce ne saranno 38 di gradi, questi fenomeni. Quanti cooling break fanno?
1: Sai che sarà interessante scoprirlo, ma la vedo un'operazione veramente che sta cambiando il mondo del calcio, diventa sempre più una spettacolarizzazione assolutamente legata a questa americanizzazione del calcio. Anche. Senti, comunque giustamente i nostri amici ci fanno notare che Saibari tanto se l'è già preso Bayern Monaco, quindi va bene una settimana fa, peraltro, una settimana fa, quindi ci è sfuggito. In bocca al lupo al Bayern e a Saibari, che devo dire,
2: però se stavo dicendo, giocatori sì, che vanno nei top club, già conosciamo, non hanno bisogno di avere il mondiale, è normale che vanno via subito.
1: 55 milioni l'operazione finale più bonus per arrivare a 60, capisci bene che sarebbe stato veramente complicato per il nostro calcio, che insomma recuperare certi soldi per giocatori è difficile, tant'è che 50 milioni li aveva recuperati l'Inter, ma poi arriva una telefonata del Chelsea all'ultimo e gli ciula, come si direbbero lì al nord, il buon Palestra. Però questo è un segnale negativo per tutto il calcio, no, Santa?
2: Ma è un segnale negativo per tutto il calcio italiano, perché, come diceva me da tempo, siamo l'estrema periferia del calcio che conta. Poi ho visto, insomma, che qualcuno, sempre parlando dei giornali, ne fa ormai una battaglia. Tra un po' scopriremo scopriremo che palestra rubava le, sì, e rubava le merendine da bambino. Scriveranno anche questo. Però vabbè, oggi sono, sai, dopo la rivelazione di nonna banana lì,
1: Baiana.
2: Però è un segnale che noi non possiamo competere con questi campionati, ma ti dirò di più, Vincenzo, noi non possiamo competere né con la Premier, lo sappiamo, sì, né con i club maggiori della Bundesliga, e lo sappiamo, con la Liga, e lo sappiamo, fra un po' neppure con la Ligana. Quindi siamo,
1: ma perché con la Turchia riesce a competere?
2: Con la Turchia non riesce a competere perché hanno impianti chiaramente più belli dei nostri, soldi più dei nostri. L'unica cosa per la quale puoi competere con la Turchia è che, insomma, al di là delle tre squadre, Istanbul e qualche altra cosa, però ecco, il campionato è abbastanza limitato, anche a livello europeo ancora non riescono a fare grandi salti in avanti. Però a livello economico non competi nemmeno con la Turchia, tant'è vero che Osimhen gioca in Turchia,
1: tant'è vero che magari alla fine Dusan Vlahovic andrà a giocare lì, tant'è vero, appunto, che insomma poi lo stesso Lewandowski, prima di accettare l'MLS, aveva immaginato l'ipotesi di andare in Turchia, ma insomma hanno più soldi, hanno strutture migliori, poi magari il nostro calcio ti dà quel retrogusto di passato, no? Che ti dice, vabbè, però è sempre la Serie A, era la Serie A, poi arrivano e si rendono conto di quello che sta diventando. Senti, invece, a proposito di colpi possibili in casa Juventus, quanto durerà ancora la telenovela a Colomoni?
2: Ma credo a lungo, Vincenzo, credo a lungo, perché giustamente Saint Germain, che non ha bisogno di soldi, vuole arrivare alla propria cifra, che è di circa 40 milioni, e la Juve al momento 40 milioni non li può offrire, neppure l'obbligo di riscatto vincolato alla Champions, perché io dico, sì, si va in Champions, ma il Saint Germain dice sì, ma se poi ci vai, quindi durerà ancora a lungo, e anche questo è lo specchio, insomma, di una situazione italiana complessivamente, della Juventus in particolar modo, molto molto molto delicata.
1: Sì, anche perché se ci fai caso, allora partiamo da quando c'era ancora Como lì, agli ultimi giorni, probabilmente il suo destino era già segnato. John Elkann mandò un input e disse: basta con trattative estenuanti, si vada sui giocatori e li si porta via. E allora uno dice, vabbè, forse ce l'aveva con Como lì. Poi va via Como lì e arriva Carnevali, e vedi che comunque le trattative continuano a diventare estenuanti. Significa che non è questione di uomini, è questione di cash che hai a disposizione, quindi quando non hai il cash giusto devi portare allo sfinimento il club avversario, con però tra l'altro quel dubbio o quella paura che magari sì, arrivi, ci siamo qua, siamo capo, arriva il club di Premier e il resto lo porta via, sì, per dire.
2: Oddio, rispetto per Colomani francamente non credo,
1: ma
2: però,
1: sai, una squadretta di mezza classifica di Premier potrebbe, ecco, pure far comodo.
2: Sì, sì, una squadra che deve magari salvarsi te lo porta via, non ho mai ragione, te lo porta via, quindi il rischio per tutte le italiane è questo, è il caso Palestra te lo dimostra, lì poi parlavi di un ottimo giocatore, ma non c'è nessun club, neppure quelli più virtuosi, come oggi pare sia l'Inter, che possono competere con queste società. Quindi dobbiamo farcene una ragione e capire che, insomma, bisogna avere tante idee, Vincenzo, e soprattutto essere rapidi nel concretizzarle. Idee low cost, possibilmente.
1: Idee low cost e soprattutto capacità di generare guadagni, come l'Atalanta che continua a far soldi, perché anche quest'anno c'entra l'obiettivo di portarsi a casa 100 milioni in poco tempo, no? Vendendo quelli che sono dei talenti che si è saputa crescere. L'Atalanta come li spenderà questi soldi? Può diventare una squadra che si vuole rilanciare tra le prime quattro a questo punto?
2: Ma sai, io credo di sì, Vincenzo, anche perché ha rimesso insieme la premiata ditta Sarri Giuntoli ha venduto bene. Diciamo che ha comprato male quando era la Juve, all'Atalanta ha comprato bene e ha venduto bene adesso che è direttore sportivo, e lì bisogna capire adesso questi soldi come verranno reinvestiti. Secondo me, e l'Atalanta ce l'ha insegnato, non tutti verranno reinvestiti, e loro proseguiranno su questa filosofia, secondo me giusta, di andare a prendere giocatori giovani, di prospettiva, e devo dire, Vincenzo, che fino a questo momento ne hanno sbagliati veramente pochi. Poi lasciamo perdere che come escan da lì diventano fantasmi, però la loro filosofia è una filosofia bella, importante. Hanno costruito lo stadio, hanno un centro sportivo all'avanguardia. Bisogna fare solo i complimenti all'Atalanta, ecco.
1: Questo sì, e poi vedremo un pochettino come impiegheranno i loro soldi. Intanto, tra le altre cose, a proposito di mondiale, sappiamo già da tempo che la Turchia è stata eliminata. Montella ha detto: io non mi dimetto, non facciamo i catastrofisti, io ci resto, eccetera. No. Però in pochi hanno brillato lì, tra cui Kenan Yıldız. Il motivo, secondo te, per cui non ha brillato qual è?
2: Ma allora, intanto parto, bella riflessione Vincenzo, intanto parto da Montella, che non si dimette, per l'amor di Dio, ma Montella ha fallito clamorosamente, perché poi ci può raccontare quello che vuole, ma la Turchia non era chiaramente una delle favorite per vincere il mondiale, ma neppure uscire al primo turno quando basta arrivare tra le migliori teste, quindi fallimento clamoroso. Strano, perché del talento c'è, dei giocatori ci sono. Yıldız, perché il primo motivo credo che non stia particolarmente bene, secondo motivo che l'asticella comunque si è alzata, Vincenzo, e se riesce ad essere brillante e forte nel campionato italiano, quando l'asticella si alza, magari non per la qualità degli avversari, ma perché comunque sei a un mondiale, la pressione aumenta, il tuo primo mondiale a 20 anni, insomma, ci sta. Però è chiaro che anche lui, seppur non tra i peggiori della Turchia, Vincenzo, va detto, no, però ha deluso, sì. Come tutta la Turchia ha deluso, non me lo sarei mai aspettato, ecco, che uscisse al primo turno e che il Diz non riuscisse neppure a trovare una volta la via del gol.
1: Allora, intanto si registra, stavamo parlando proprio dell'Atalanta, mi verrebbe da dire lupus in fabula, si registra un inserimento proprio dell'Atalanta anche sulla trattativa con Gila per andare al Napoli. Ecco, Gila è diventato uno dei difensori più appetibili del panorama. Tra l'altro, a te piaceva la Juventus, sì, pare che un tentativo l'ha fatto. L'Atalanta, adesso che c'ha i soldi, ci prova. Il Napoli credeva di averli in pugno, ma forse deve alzare il tiro, perché pare che mentre 15-18 era l'offerta del Napoli quasi accettata, l'Atalanta sia arrivata forte dei 100 milioni incassati a dire: ok, io ne propongo 25, e a quel punto se lo prende lo porta a casa, però.
2: Beh, perché è uno dei difensori centrali più forti che abbiamo in Italia, a Gila. Tra l'altro ricordiamo che la sua parabola alla Lazio inizia male, nel senso che addirittura sembrava un giocatore scarso, il peggiore difensore, invece piano piano ha fatto vedere quello che è forte. Ha soltanto un limite, che è quello fisico, perché spesso e volentieri si infortuna, è un po' fragile muscolarmente parlando, però secondo me è uno dei migliori difensori centrali, difende bene, sa anche impostare, ha un buon colpo di testa, vede tutto sommato la porta. A me piace molto. Lui è un anno dalla scadenza di contratto. La Lazio è un circo in questo momento, e mi dispiace per i tifosi della Lazio, ma è un circo dove è arrivato, secondo me, l'unico personaggio che poteva arrivare. C'è un maldestro domatori di leoni, perché è Gattuso, che io stimo tanto, ma insomma, se poi Gattuso si dovrebbe fare anche delle domande e darsi risposte, ma insomma è chiaro che chi ha del talento prova ad andare via dalla Lazio in questo momento, e Gila è veramente un bel giocatore, forse l'ultimo bel giocatore che ha la Lazio in questo momento.
1: Direi di sì. Tra l'altro poi ha perso anche Romagnoli, lo ricordiamo, la Lazio, quindi deve ristrutturarsi dal punto di vista difensivo. Senti, invece, chiaramente c'è da parlare anche di quell'altra sponda di Milano, dei Navigli, il Milan. La situazione societaria l'abbiamo raccontata in mille salse, si è puntata a una sorta di autogestione con diktat di finale affidato ad Amorim, ma poi l'ultimo sì o l'ultimo no arriverà sempre da Zlatan Ibrahimovic. Escono dei nomi un po' a caso per il momento, adesso è venuto fuori un nome che era anche entrato nell'ambito Juventus, parlo di Jackson del Senegal. E soprattutto si parla di una permanenza forse di Leao, che sta facendo un mezzo passo indietro. Però come sta nascendo questo progetto Milan?
2: Malissimo. Guarda, ci sono tre società in netta difficoltà in questo momento, per sfumature diverse: Lazio, Milan e Juventus, però con sfumature diverse. La Lazio è nel caos che conosciamo, societario, lotite e quant'altro. La Juventus ha una proprietà e una società, ma ha problemi, diciamo, economici. Il Milan ha tutto, cioè nel senso ha una società proprietà che esiste, non esiste, sappiamo che esiste, ma credo che stanno al calcio come nonna Bernalda alle previsioni, più o meno. Poi non hanno dirigenti, perché l'organigramma che ha presentato il Milan io credo sia ridicolo per una società che ha la storia del Milan. Ah sì, un allenatore che ricordiamo essere un allenatore che ama attaccare e non difendere, nonostante venga dalla scuola di Mourinho, e quindi diverso da Mourinho, ma con Pulisic che c'ha il mal di pancia, Leao che è quel tipo di giocatore che tutti conosciamo, un attaccante a dover prendere, Maignan che ha anche lui il mal di pancia, insomma è triste vedere il Milan così, Vincenzo, veramente molto triste.
1: Sappiamo che c'è un giocatore forte come Adrien Rabiot che in genere segue sempre Massimiliano Allegri, ma sappiamo anche che il Napoli ha fatto capire ad Allegri, che peraltro ancora non può essere annunciato per via della rescissione che deve trovare legalmente con il Milan, quindi la famosa buonuscita che il Milan non gli vorrebbe riconoscere, battaglia legale, quindi prima di poterlo annunciare ci vorrà ancora un pochettino di tempo, ma il mercato per lui lo si sta facendo. Adrien Rabiot è sempre un giocatore che vuole e che indica Allegri, ma se resta Anghissa al Napoli questa coppia si interromperà e si fermerà. Ti chiedo, Adrien Rabiot è uguale con o senza Allegri o cambia a seconda dell'allenatore che c'è? Cioè un allenatore è un giocatore che funziona particolarmente con Allegri o può funzionare anche senza Allegri, e soprattutto in questo Milan che va ristrutturato e che ha poca identità in questo momento?
2: Ma guarda, in effetti la parabola di Rabiot è una parabola, no, che ha visto i suoi picchi maggiori proprio con Allegri. Però credo che il giocatore sia arrivato ad una maturazione tale, lo vediamo anche nella Francia, che può tranquillamente andare oltre Allegri. Io credo che chi si prenderà Rabiot, perché secondo me non rimane al Milan, almeno in questo Milan, almeno in questo momento, farà un grande colpo, perché se diciamo prima di Ghila che è probabilmente uno dei migliori difensori centrali che c'è in Italia, beh Rabiot è uno dei migliori centrocampisti che c'è in Italia, dopodiché possiamo riflettere sul fatto che Ghila e Rabiot sono tra i migliori in Italia nei loro ruoli, ok, e potremmo aprire un'altra parentesi, però la crescita che ha fatto questo ragazzo e soprattutto l'apporto che ha dato al Milan l'anno scorso è sotto gli occhi di tutti, dunque io un tentativo in questo momento così delicato del Milan fosse un'altra società lo farei sinceramente.
1: Allora intanto il nostro amico tifoso Lazio giustamente ci ricorda, ma l'avevamo detto già ieri anche con Lorenzo Di Benedetto, da oggi invece avremo fino a venerdì prossimo Ivan Cardia in collegamento da tutto il mercato web col Dib in vacanza, che la Lazio non ha mai accettato 15-18 perché il 50% lo deve riconoscere al Real Madrid.
2: Sì, lo deve esattamente.
1: E si può dire tutto, dirlo Tito, tranne che svende i giocatori, quindi è chiaro che sarà una battaglia al rialzo, se il Napoli non alza il tiro tutto mi fa pensare che il giocatore potrebbe finire all'Atalanta. 25 ancora, che significa che comunque più o meno 12 te ne restano di soldi rispetto a quelli che poi dovrai restituire grosso modo, quindi e c'è la rivincita, ci sarebbe la rivincita se ci andasse in porto di Giuntoli su De Laurentiis soffiandogli il giocatore. Questa sarebbe una delle tante mosse che farebbe capire che anche il Napoli secondo te in qualche modo sta cercando di mantenere intanto l'impianto che ha, inserire Allegri per avere un passo di continuità senza alzare eccessivamente le ambizioni, anche perché il grosso del mercato l'ha fatto l'anno scorso.
2: Ma il Napoli secondo me è una struttura importante, Vincenzo,
1: sì.
2: Cioè, non è chiaro, qualcosa devi aggiungere soprattutto in difesa e in porta, perché a me non piacciono nessuno dei due portieri, tant'è vero che si sta muovendo il Napoli, però io non vedo grosse lacune nella struttura attuale del Napoli, anzi Højlund l'hanno riscattato e mi sembra un signor giocatore. È chiaro, devi cedere Lukaku che vabbè, ormai è un ex calciatore, e magari troverai un altro attaccante. È vero che gli rientra Lucca, però per quanto mi riguarda Lucca insomma è come nonna Bernalda più o meno. Sì, beh, ma io su questa cosa ti distruggerò.
1: Vabbè.
2: Quindi non mi piace Lucca, però tecnicamente gli rientra, perciò devi aggiustare qualcosina, ma la struttura del Napoli è una struttura secondo me seconda soltanto all'Inter in questo momento.
1: E invece approfitto di questa tua ultima riflessione per girarti la domanda del nostro amico che ti chiede dove vedi la Roma l'anno prossimo in questo scenario di calcio italiano.
2: Ma lo sai,
1: detto qual che è la Roma, ricordiamolo, deve fare 30 milioni di plusvalenza, sì, entro fine giugno, quindi un pezzo grande lo cederà probabilmente, mentre sono arrivati, questa giusta conferma di quello che ci eravamo detto all'inizio, di no per Wesley e per Svilar, che non sono in vendita per la Roma, potrebbe partire Koné, che potrebbe comunque portarti già il grosso di tutto questo. Chiaro che Svilar era arrivato a parametro zero, quindi avresti fatto tutta plusvalenza, sarebbe stato il top, ma c'è il veto di Gasperini. Però una volta sistemato questo, mercato in entrata, struttura che ha funzionato nella parte finale soprattutto della stagione scorsa, e quindi?
2: E quindi lo sai, io lo sostengo da tempo, per me il prossimo campionato lo vince la Roma. Nel centenario mi risulta che già sia prenotato il circo massimo.
1: Addirittura.
2: E poi, sì, e poi forse arrivano anche gli alieni. Ah, no, ecco. No, ma sono serio, per me la Roma è la seria candidata a vincere lo scudetto l'anno prossimo.
1: Ha scavalcato per te anche Napoli e Inter già?
2: Ha scavalcato anche Napoli e Inter, sì, perché poi cioè, deve vincere adesso qualcuno di diverso da Napoli e Inter. Senti a me, come dire. Quindi io vedo la Roma favorita per lo scudetto e poi vabbè, quando qualcuno, ripeto, metti sui titoli dei giornali la Juve pensa a Svilar, io credo che siamo totalmente, non lo so, vabbè, c'è qualcosa che non quadra, Vincenzo, perché anch'io posso pensare a chissà cose, ma non ci faccio un titolo su un giornale, insomma, ecco. Sai quante cose pensi durante il giorno?
1: Sì, sì, sì. Ecco, se dovessi fare un titolo sul tuo giornale impossibile, quale sarebbe? Sulla Juve.
2: Che confusione.
1: No, ma un titolo per vende bene. Che cosa è confusione?
2: Devi per vende
1: il
2: bene.
1: Nome incredibile che tu dici, ecco. Senza sparare troppo bene. Alto,
2: La Juve su carne secca.
1: Ma ti accontenti di poco, dai. Però già è più credibile.
2: Di poco. È un portiere. Cioè, voglio dire, io ripeto, visto che stiamo parlando di Svilar, qui mi sottovaluta il ruolo del portiere. Cioè,
1: allora facciamo sto giochino nel finale. Sì. Io ti dico la squadra e tu mi dici la priorità. Inter. Sì. Dai, facile.
2: Secondo me l'Inter... Sì, deve sostituire Dumfries, quindi l'esterno a destra, però secondo me lì nel mezzo qualcosa gli potrebbe mancare,
1: okay,
2: nel mezzo a centrocampo.
1: Priorità per te a centrocampo, qualità, fisicità, cosa?
2: Qualcuno che possa prendere il posto di Çalhanoğlu, che per me non è ancora Susic.
1: Napoli, cosa manca? Qual è la priorità?
2: Ah, portiere, assolutamente portiere e un vice Højlund, però portiere.
1: Roma priorità?
2: Un attaccante da affiancare a Malen.
1: Ovviamente ti ricordo che puoi scegliere solo una priorità, quindi in questo caso sei stato bravo. Juventus priorità?
2: Un attaccante.
1: Un attaccante, va bene.
2: Aspetta, attaccante, virgola, che non sia Colomani.
1: Ecco, perfetto, ok. Priorità invece per quanto riguarda il Milan?
2: Tutto, Vincenzo, tutto. Il Milan, tutto priorità, mi verrebbe trovare un assetto dirigenziale serio. Serio.
1: Ok, quindi già l'ha fallito perché tanto già ha scelto. Quindi questa quindi fatta già questa scelta, qual è l'altra priorità? Tutto sommato la rosa non mi sembra proprio male quella del Milan.
2: Un attaccante che non sia Fulkrug.
1: Un attaccante che non sia Fulkrug. Benissimo, va bene. Bah, direi che mi sta bene questo tuo ragionamento finale. Abbiamo fatto anche il giochino. A questo punto ti libero.
2: Vatti sì. A cercare... No, aspetta. Ma nonna Giuliana quando arriva a piangere?
1: Oh, Giuliana, vediamo. Intanto la cercheranno tanto oggi perché diranno non è che è sbagliato anno. Vediamo.
2: Ma il problema, Marangio, è che tu ne hai parlato. Cioè, tu parli di una pazza che si mette la maglia del Brasile, che so dove va in Brasile a dire no, stanotte arriva gli alieni,
1: intanto, e tu detto, mi dai hanno chiuso anche... gli spazi aerei, hanno avvertito Neymar che avrebbe giocato soltanto 20 minuti, quindi attenzione.
2: Falla finita te, nonna Bernarda, guarda, io veramente
1: Mar che avrebbe giocato soltanto 20 minuti, quindi attenzione, Santa, attenzione.
2: Falla finita te, nonna Bernarda, guarda, io...

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Gabriele Latini in cabina di regia e come Ivan Cardi a Tutto Mercato Web. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, te la saresti aspettato tu quella soffiata finale del Chelsea che scippa letteralmente palestra all'Inter?
2: Allora, abbiamo sempre detto che ci potesse essere un'insidia per l'Inter legata a squadre internazionali, soprattutto di Premier League. Mi aspettavo una squadra che stesse in condizioni migliori, cioè nel senso che mi aspettavo che arrivasse il City e palestra, insomma, dicesse sì al City
1: e lì te ne facevi una ragione di più, diciamo.
2: Ma lato Inter poi, insomma, sì, me ne faccio una ragione.
1: No, certo, te ne facevi in generale.
2: Però, sì. Onestamente pensavo che l'Inter potesse rappresentare per lui una destinazione più affascinante rispetto al Chelsea, che per carità io non sono d'accordo con quelli che dicono che cavolo ha fatto palestra, i soldi, quello che vuoi.
1: Dato il miglior campionato che c'è, ci sta meglio.
2: Esatto, io ne parlavo con alcuni colleghi ieri che rappresentavano questa posizione, secondo me anche legittima, però dicevo scusate, se tu ti chiamano nel paese con le migliori TV che ti pagano il doppio dello stipendio, io penso che tu ci vada, così fa anche un calciatore. Però devo dire che onestamente pensavo che l'Inter avesse da temere più un Manchester City che comunque un Chelsea, che senza nulla togliere, però se arriva dal decimo posto palestra fa tanta concorrenza, perché in teoria c'è comunque il titolare della nazionale inglese al Chelsea nel suo ruolo, quindi me l'aspettavo, ma non dal Chelsea francamente.
1: Però è stato magari un investimento per il futuro da un club che ti dimostra che anche se è arrivato decimo ha sicuramente più soldi della prima in classifica in Italia, perché arrivi là, cacci fuori il doppio dell'ingaggio per un giocatore che ha fatto comunque di buono una stagione in particolare, ma insomma tanto ti è bastato per soffiarlo. Adesso l'Inter deve naturalmente cambiare obiettivo. Cambia tipologia o cambia obiettivo? E nell'uno e nell'altro caso i nomi quali sarebbero?
2: Allora, cambia tanto, e cambia tanto in base a come andrà oggi, perché oggi il direttore sportivo del Como, caro Alberto Ludi, sarà a Madrid, per parlare con il Real del futuro di Nico Pax. L'Inter sempre è stata alla finestra, negli ultimi giorni ha capito che c'è qualche spiraglio per provare a portarlo a casa, non credo sia così facile, però qualche margine c'è, e quindi sta aspettando quello, di capire se ovviamente fermo più soldi di palestra, però di capire può prendere Nico Paz. Se dovesse prendere Nico Paz, io credo che sulla destra comunque serve qualcuno, perché parte Dumfries.
1: Certo che sì.
2: Però
1: abbasseresti il tiro dal punto di vista economico, ti accontenteresti di un'idea?
2: Allora, anzitutto sì, assolutamente, basterebbe il tiro a livello economico, andrebbe a prendere magari un giocatore da 20-25 milioni di euro, insomma un profilo di questo tipo, e secondo me anche dal punto di vista tattico, cioè andrebbe a prendere un giocatore un po' meno offensivo. Per dirti, secondo me Dodò della Fiorentina è uno che sta bene con questi parametri, perché costa meno ed è un pochino meno offensivo, è uno che ha fatto anche il terzino a 4, perché comunque se metti Nico Paz nel centrocampo un po' ti sbilancia a livello offensivo. Io spero che l'Inter nel caso cambi modulo, perché a me dà veramente fastidio questa idea che dobbiamo prendere 10 e li dobbiamo far diventare mezzali. L'Inter dovrebbe fare 3-4-1-2, però devo ammettere che Fabregas stesso in passato ha detto che secondo lui Nico Paz può diventare in una big, può fare la mezzala. Penso che Chibu lo vorrebbe per fare quel ruolo. È ovvio che se hai un

0: campo con Barella, cioè non Nico Paz, a destra non ci puoi mettere uno che spinge sempre, perché altrimenti rischi di essere un po' sbilanciato.
1: I nomi invece per l'out, al di là di, cioè dopo la partenza di Dumfries, può diventare più Ndoye, che però ti garantisce una profondità ma magari meno copertura. Dodò, anche qui
0: secondo me, te lo dicevo prima, secondo me Dodò è uno che sta molto bene in questo identikit, perché costa meno, è un po' meno offensivo, sicuramente è un giocatore, diciamo, meno futuribile. Buone andare via dalla Fiorentina, secondo me ci starebbe. Ndoye lo vedo molto offensivo. Ndoye, secondo me, è un po' troppo. Cioè, se ti immagini un centrocampo con Ndoye, Barella, Cianoglu, Nico Paz e Di Marco.
1: Va bene, insomma, ma chi difende,
0: cioè, magari ti diverti pure, per carità.
1: Sì.
0: Però veramente non è più nessuno che ti difenda, praticamente.
1: No, a quel punto no, diventa assolutamente complicato riuscire a trovare il giusto equilibrio. Però avevo letto, diciamo, che per quanto riguarda Dodò ci sono diversi estimatori, e ci sarebbe anche una possibilità di allacciare una trattativa col Napoli per, aiutami a dire, l'esterno a sinistra che è andato al Galatasaray, del Napoli. Esterno sinistro, Noah Lang.
0: Con la Fiorentina, ma sì, Noah Lang è uno di quelli che tornerà a Napoli, è uno di quelli che
1: di passaggio, non penso, più che di permanenza.
0: Sì, penso che sarà molto di passaggio. Può essere una possibilità. Dodò piace anche alla Roma, quindi sicuramente lascerà la Fiorentina. Finora sì, Napoli e Roma sono quelle che si erano mosse di più. Non mi risulta che abbiano già definito nulla, però insomma si sono mosse in maniera un po' più convinta, però insomma non, anche l'Inter ha ancora tempo per inserirsi, visto che non mi risulta abbiamo chiuso.
1: No, diciamo che sono idee naturalmente che stanno un po' da tutte le parti. Oggi abbiamo letto un titolone importante su Tutto Sport che parlava di una Juventus sulle tracce di Svilar. Io, senza ovviamente nulla togliere ai grandi colleghi preparatissimi che hanno sicuramente tutte le loro fonti credibili come sempre, però sono un po' perplesso su questa operazione, che se ho 10 milioni per Dibu Martinez, è vero che Svilar ha 28 anni, quindi magari potresti investire qualcosa in più, però non credo che la Juventus abbia, anche perché c'è i soldi per chiudere Kolumani, non credo che sia una possibilità concreta, e nemmeno che la Roma lo possa mettere in vendita. O c'è qualche scenario a cui dobbiamo prestare attenzione?
0: Allora, vabbè, giustamente ci dato la fonte, non ti posso dire, cioè, capisci bene sia l'autorevolezza sia l'eventuale mia difficoltà nel non dire che comunque se l'ha scritto un giornale così importante è una soluzione possibile. Credo sia complicata. Io penso che il gradimento ci sia, ma insomma è che non gradisce Svilar, e c'è anche un altro fattore, cioè che la Roma deve fare delle cessioni e per ora non ne sta sbloccando nessuna, quindi questi due presupposti ci possono essere. Poi la questione dei soldi, penso che l'hai detta bene tu, quella secondo me è un po' malleabile, nella misura in cui le società ragionano anche sul valore dell'investimento. Cioè, se io non ho 10 milioni di euro per Dibu Martinez, come giustamente dicevi tu, parliamo di un giocatore esperto, ciò non vuol dire che io non ne possa avere molti in più per un ragazzo che ha 10 anni in meno e che considero rivendibile. Cioè, le società ragionano anche così.
1: Sì.
0: Mi sembra comunque una pista complicata, e ci aggiungo quella, la variabile meno malleabile di tutta l'equazione, cioè che secondo me se domani Tony D'Amico va da Giampiero Gasperini e gli dice guarda stiamo vendendo Svilar, Giampiero Gasperini si incatena fuori da Trigoria e non
1: lo
0: fa
1: partire.
0: Capito?
1: Non può uscire lui, non fa entrare nessuno, quindi
0: esatto.
1: Giusto così.
0: Mi sembra difficile, poi non è ancora iniziato il mercato, quindi
1: sono arrivati però due segnali che voglio approfondire con te per quanto riguarda il mercato. Poi ci sentiamo anche qualche nota vocale che è arrivata, lo chiedo a Giorgio, scusami, a Gabriele Latini. Giorgio sta da quell'altra parte. I segnali che sono arrivati sono questi: che anche la squadra, diciamo, più attrezzata economicamente come l'Inter non può, pur mettendo il massimo della sua spesa sul tavolo, competere con le grandi di Premier, che possono arrivare, ti soffiano il giocatore e ciao ciao. Primo segnale a calcio italiano. Il secondo segnale è che non so quanto dipenda dal mondiale, ma io vedo tutto bloccato in Italia. È vero, il mercato apre lunedì, tutto a posto, però comunque vedi, chi poteva fare comunque già allacciare le trattative e chiudere prima di annunciare lo ha fatto, però vedo un grosso blocco in Italia. Questo è un altro segnale?
0: Sicuramente non siamo messi bene, e questa è la risposta onesta a questa considerazione. Poi sulla seconda, il mondiale secondo me ha una sua grande incidenza, perché comunque tutti gli altri ci sono e quindi tutti gli altri aspettano che finisca per fare le loro cose, al di là magari del Real Madrid, che poi tra l'altro ha preso praticamente tutto a parametro zero, comunque diciamo non ha fatto trattative, perché fondamentalmente per esempio anche quella per Dumfries non è che è stata una trattativa,
1: no, certo, Bernardo Silva lo sappiamo, non ricordo Cucurella se ha dovuto.
0: Cucurella sì, Cucurella ha speso 60 milioni di euro,
1: certo.
0: Le grandi si stanno muovendo, però non è ancora partito davvero il mercato, quindi c'è quell'effetto mondiale che si innesta su un movimento che ha pochissimi soldi, e questo è un dato di fatto. Diciamo che la combinazione delle due, la prima considerazione che hai fatto è purtroppo la più vera e per certi versi la più interessante, anche perché io ho letto tanti tifosi, sai, ormai siamo tutti polarizzati, che dicono, quando uno dice palestra al Chelsea non è una buona notizia per il calcio italiano, tanti tifosi dicono no, non è una buona notizia per l'Inter. E insomma, per l'Inter sicuramente
1: no, ma è proprio per il calcio italiano.
0: Sicuramente l'Inter beffata. Però è la dimostrazione che arriva qualsiasi squadra di Premier League, perché per carità il Chelsea è grande, però ripeto, è arrivata decima nell'ultimo campionato. Può arrivare in qualsiasi momento e prendere qualsiasi giocatore della Serie A da qualsiasi squadra, cioè sostanzialmente non hai nessun margine per contrastare la Premier. Poi puoi essere, diciamo che non hai soldi e devi giocare sul tempo. Per me l'Inter, se voleva davvero palestra, doveva, conoscendo le insidie, doveva 10 giorni fa dire all'Atalanta: bene, questo, volete questo? Eccolo, lo prendiamo. È chiaro che uno spera sempre di risparmiare un pochino, però in questo momento non ci possiamo permettere le trattative come andrebbero fatte normalmente,
1: già,
0: perché non abbiamo i soldi, dobbiamo cercare di giocare sul tempo, e in questo momento è l'unica piccola arma che abbiamo a nostra disposizione. Poi lo dico ammettendo che magari l'Inter lo faceva 10 giorni fa questa cosa, il procuratore di palestra chiamava il Chelsea,
1: certo,
0: e diceva: oh, loro
1: stanno chiudendo, accelerate, esatto.
0: Quindi diciamo che è difficile che il tempo batta i soldi, però è l'unica piccola arma che abbiamo,
1: esatto, provare a buttarla un pochettino sul tempo. Sentiamoci questa nota vocale, vai Gabri.
2: Milano, questa volta non sono d'accordo con Alessandro, che stimo tantissimo, è sempre super lucido nei suoi pensieri e nelle riflessioni, però la priorità per la Juve, ragazzi, è un portiere, perché se tutte le volte devi partire da un gol diventa complicato. Se invece metti al sicuro la porta, poi magari un gol fai, ma noi dietro siamo messi molto male.
1: Allora, priorità portiere per la Juventus, andiamo proprio lì, andiamo, il nostro amico ci porta in casa Juventus, e ti dico, abbiamo parlato già di Svilar, quanto è ancora aperta o quanto si avvicina a chiudersi in senso negativo la trattativa per Dibu Martinez, quali sono le alternative credibili, quando la Juventus credi possa chiudere questi due primi problemi, portiere e attaccante, e a che punto è l'infinita trattativa per Colomani?
0: Tanta roba. Allora, intanto rispondo all'ascoltatore, non ho sentito Alessandro Santarelli, ma penso di essere d'accordo con lui.
1: Sì, perché io ho fatto il giochino delle priorità, un nome, ho detto un ruolo, e poi lo faccio anche con te. Lui della Juve ha detto l'attacco, il nostro amico dice no, la porta, e sono d'accordo anche.
0: No, io non sono d'accordo sul fatto, cioè, allora, sicuramente la Juve ha una questione portiere da risolvere, sicuramente Di Gregorio non ha convinto, sicuramente Di Gregorio ti ha fatto perdere dei punti, però secondo me non è la cosa, cioè io faccio l'esempio, Anche l'Inter ha un problema portiere, anche l'Inter ha avuto un portiere che quest'anno le ha fatto perdere qualche punto, però ha vinto il campionato. E Di Gregorio non ha fatto una stagione da 3, ha fatto una stagione da 5. Non è un pessimo portiere in assoluto. Secondo me, diciamo che nel quadro delle priorità ce ne sono altre per la Juventus, e ti andrò a sorprendere se facciamo il giochino. Non è nemmeno un attaccante, secondo me, però ci arriviamo dopo. Tutte le altre trattative, Dybala la vedo complicata, però non sfumata, però tosta. Io starei molto attento a Guglielmo Vicario e anche ad Alex Meret, che poi sono storie che si intrecciano tra di loro. Di Garne abbiamo parlato, non dico altro. Su Colomoni, allora, la cosa che a me fa impazzire è che cambiano 3 dirigenti di mercato della Juventus e tutti, cioè, sembra che ci sia soltanto lui. Poi è bravo, però vabbè.
1: Sì, infatti è da capire questa cosa. Abbiamo provato a interpretarla con, per esempio, il fatto che comunque ha avuto già esperienza alla Juventus in Serie A e ha funzionato, e quindi questo toglierebbe un dubbio. Come sarà l'impatto? Lo sai.
0: No, ma ha senso, però diciamo che quando parlavo di tempo, soldi, c'è la terza variabile che sono le idee, e dobbiamo anche ragionare su quelle. Poi non si faccia critica a Giovanni Carnevali, che è appena arrivato, ha un compito complicato.
1: Molto complicato.
0: Certo, da un anno e mezzo stiamo parlando, cioè sembra che Colomoni sia l'unico attaccante esistente sul pianeta Terra, però vabbè. Comunque la gente se lo sta trattando, lui ha voglia, io non mi baso mai troppo sulla voglia dei giocatori, perché Colomoni ha voglia da un anno e non c'è tornata la Juventus. Palestra aveva voglia di Inter ed è andata al Chelsea, quindi io le voglie dei giocatori le lascio sempre in un po' in secondo piano. Sicuramente è uno che ti può un po' aiutare a livello economico, perché magari si riduce l'ingaggio, ti dà una piccola mano. La Juve deve ripristinare il dialogo col Paris, credo che i margini per farlo ci siano. Però negli ultimi tempi avevano fatto segnare un certo gelo col Paris Saint-Germain. Penso che Carnevali possa essere utile in questo, perché ha fatto delle operazioni anche a Sassuolo col Paris Saint-Germain, conosce il club francese, è uomo di mondo, a differenza di qualcun altro che forse ci sa fare meno, e non è uno che litiga, è uno... devo dire scuola, sì, serve dirlo, è uno che sa tenere i rapporti con le persone del calcio, come ovviamente il suo maestro, e quindi io credo che Carnevali possa aiutare molto la Juventus anche in questa prospettiva,
1: anche diplomatico, diciamo che è fondamentale.
0: Sì, penso che possa aiutare molto. Poi possono farti tutti gli sconti che vogliono, possono tornare a parlare, può essere, lui si può ridurre l'ingaggio, sempre che una certa quantità di soldi la devi tirare fuori, perché se no stiamo parlando del... cioè comunque giocatore che ha un costo anche abbastanza pronunciato.
1: Abbiamo solo sfiorato l'argomento Roma sulla questione Svilar. Quali sono i giocatori che secondo te possono aiutare la Roma a fare quei famosi 30 milioni di plusvalenza entro fine giugno?
0: Allora, vabbè, qualche operazione secondaria, perché per esempio la Roma sta lavorando con il Cagliari, e non soltanto per Romano, che è un ragazzo del 2006, che comunque ti può portare 5-6 milioni di euro in cassa, e poi la cosa più semplice sono sempre quelli che hanno mercato. Svilar è quello che ha mercato di più, io non penso che la Roma lo venderà, però poi deve essere bravo Tony D'Amico a capirlo. La Roma vorrebbe, il problema poi in questi casi è sempre che vuoi vendere quello che ha meno mercato, perché la Roma probabilmente vorrebbe salutare Sule, che però in questo momento non ha grandissime offerte, mentre sarebbe più facile appunto cedere Coné, cedere Indica, probabilmente è uno che ha anche più offerte. Secondo me tra questi si nasconde, diciamo, ne può bastare uno, perché poi cedi Coné e è già risolto la questione fondamentalmente, però deve arrivare l'offerta giusta, ed è giusto che finché c'è tempo chi si occupa del mercato della Roma provi a non cedere quelli che non vorrebbe cedere.
1: Certo, per non perdere quella qualità acquisita, costruita, che magari può essere fondamentale per fare un campionato anche al di sopra delle aspettative, o magari incentrato sulle aspettative che possono essere eventualmente alte. Ivan, grazie, ci ritroviamo domani.
0: Niente giochino per me, va bene.
1: No, no,
0: ciao.
1: Facciamo, hai ragione, fermati.
0: No, hai ragione.
1: No, eravamo overtime, ma voglio fare il giochino. Tanto c'è Raff Garinella tra pochissimo, mi ha chiesto tempo, quindi ci arriveremo. Allora... La priorità, un nome, ma un nome nel senso non un giocatore, un ruolo, pardon. La priorità, un ruolo. L'Inter, qual è la priorità?
0: Beh, è facile. L'esterno, anzi no, il centrale difensivo.
1: Vedi che non è facile, perché Santarelli ha indicato il trequartista, diciamo. Tu dici l'esterno...
0: No, se lo prende è meglio, però se l'Inter gioca da 7 anni col 3-5-2, quindi... Secondo me serve un centrale difensivo, perché ha perso Acerbi e De Vrij, e serve uno. O l'esterno a destra. Perché Dumfries, anzi ti dico l'esterno a destra, perché perdi Dumfries, perdi
1: esterno
0: veramente tanto.
1: Priorità per il Napoli?
0: Per il Napoli, Napoli è tosta, sai.
1: Beh, in realtà c'è una, se tu scavi, loro infatti stanno cercando di risolvere proprio quel problema lì. Comincia dall'inizio, quando leggi la formazione.
0: No, però ne hai due. No, io ti dico un attaccante esterno di qualità, perché il Napoli non ha mai davvero sostituito Kvaratskhelia.
1: Ok, un attaccante di qualità, perfetto. Roma?
0: La Roma la vedo abbastanza messa bene, a me piace la Roma. Un centrocampista forte, o forse dipende se resta Dybala.
1: Dipende
0: perché
1: se resta...
0: Sennò... diciamo Dybala, mettiamo Dybala.
1: Ok. Juventus,
0: un regista. Per me la priorità assoluta della Juventus è un regista, okay. Perché a Spalletti serve il regista.
1: Serve il regista, quindi diciamo, il famoso Brahim Diaz che vuole a tutti i costi, per esempio.
0: Il famoso Lobotka.
1: No. Allora, quindi più una mente, una bussola in mezzo al campo. Il Milan.
0: Una società,
1: immaginavo. Però già l'ha messa, quindi...
0: Tutti. È un direttore sportivo vero, non lo so, che vuoi. Milan, vabbè, ti devo dire un giocatore, per me Milan ha problemi grossi poi. Se ti devo scegliere un giocatore, ti dico quel problema decennale del Milan, numero 9.
1: Ok, il numero 9, il famoso numero 9 che sembra diventata una maledizione. Grazie Ivan, va benissimo così.
0: Un
1: abbraccio Ivan Cardia, continuiamo domani. Noi invece ci fermiamo, breve pausa, rientro Raffaele Garinella.

0: Allora è arrivato il momento del mio amico Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Allora, io partirei dalla vicenda palestra, naturalmente. Che idea ti sei fatto di tutta la storia?
1: Ah, insomma, diciamo che ho sempre considerato Palestra un eccellente calciatore, ma ho sempre detto che dopo un solo anno di Serie A spendere una cifra pari a 50 milioni francamente appariva un'esagerazione. Se poi ci aggiungi quasi 6 milioni di stipendio, la cosa diventa secondo me del tutto irrazionale. Non sono cifre secondo me da equilibrio nell'Inter, nel senso che a certe cifre si avvicina chi ha vinto nell'Inter secondo me determinati trofei, qualcuno le supera anche. Però insomma, per arrivare a un certo tipo di stipendio devi dimostrare di essere non soltanto da Inter ma di essere un vincente nell'Inter. Va al Chelsea, una squadra che comunque non ha neanche le coppe europee quest'anno, una squadra che nel corso degli anni qualche calciatore diciamo l'ha bruciato perché ha fatto fatica ad imporsi. Secondo me la Premier è un campionato molto molto complicato. Io non penso, francamente, lo dico con estrema sincerità, che in questo momento Palestra sia pronto per la Premier League. Cioè io non consideravo pronto neanche Udogi quando lasciò l'Udinese e andò al Tottenham. Poi abbiamo visto insomma nel corso degli anni quante volte Udogi è tornato in nazionale, questo per farti capire che parliamo di un altro tipo di campionato, in una squadra comunque complessa e articolata. Auguri a Xabi Alonso e in bocca al lupo a Palestra per questa avventura, però insomma certe cifre bisogna fermarsi, bisogna riflettere, sono dei calciatori secondo me più pronti e soprattutto da Inter in questo momento.
0: Però detto che l'Inter lo aveva puntato e che i soldi li aveva stanziati e che quindi ci credeva in questa trattativa, come pensi la possa aver vissuta questo scippo, chiamiamolo così?
1: Ma sai, l'Inter alla fine non è una squadra, comunque i dirigenti dell'Inter tu li conosci, soprattutto Marotta, non sono persone che si fanno demoralizzare da una trattativa mai riuscita, anche perché comunque sai il mercato è così, con i club di Premier League fai fatica a competere, quindi bisogna secondo me valutare delle alternative. Ce ne sono, io ti posso dire ce ne sono tantissime. C'è un giocatore che mi piace tanto, ma davvero tanto, di cui faccio il nome io che seguo il Brasile Rao, si chiama Ryan Augusto. C'è Wesley della Roma, che è un giocatore certamente intoccabile per Gasperini, che può giocare sia a destra che a sinistra. Hai Caiode, che conosco bene dai tempi della Fiorentina, che in Premier League in questo anno è cresciuto tantissimo, non soltanto da un punto di vista dell'intensità ma anche da un punto di vista della fase di non possesso. C'è il buon Dodò, insomma calciatori sono, non si muore di nostalgia di esterni destri.
0: Però adesso il budget l'Inter proverà a stanziarlo, a spostarlo perlomeno, per tentare il colpo Nico Pazzi. Un colpo possibile, impossibile, ed è giusto secondo te provare a fare questo colpo per l'Inter?
1: Ma non so se Nico Pazzi rappresenta il centrocampista ideale per l'Inter, francamente. Cioè io punterei su un altro tipo di calciatore, devo essere onesto. Anche Nico Pazzi è un giocatore che ha fatto bene nel Como, certamente. Giocare nell'Inter è un'altra cosa. Se il Real Madrid non crede in questo giocatore, due domande me le farei. Io punterei su un calciatore diverso, un calciatore più fisico, un calciatore che faccia più legna, perché poi fondamentalmente anche con il rientro di Stankovic alla base l'Inter ha dei calciatori che sanno giocare il pallone. Forse serve qualcuno che in qualche modo spezzi il ritmo degli avversari, ed è un calciatore che nel corso degli ultimi anni all'Inter è mancato.
0: Ti chiedo anche un'altra cosa. Naturalmente a questo punto ci sono degli altri colpi che sono rimasti ancora in stand by ma da chiudere. Uno di questi per esempio è Solé. Sono colpi che temi possano non essere chiusi o...
1: Ma io francamente non penso che Solé sia un obiettivo dell'Inter, nonostante lo scrivano i giornali. Io penso che l'obiettivo in difesa sia Gianluca Mancini. Se non dovesse rinnovare Gianluca Mancini con la Roma, io penso che l'Inter si fionderà su Mancini. Dovesse rinnovare Mancini con la Roma, allora in quel momento lì insomma l'Inter punterà su altri calciatori. Però Solé francamente non lo so se rappresenti realmente un un obiettivo dell'Inter, nonostante lo scrivano, però insomma, sai, è un giocatore che comunque ha avuto anche negli ultimi anni qualche infortunio. Io andrei cauto sulla scelta del difensore.
0: Che segnale è però per il calcio italiano, non per l'Inter, per il calcio italiano il fatto che magari tu hai i soldi per arrivare sul giocatore, poi ti arriva una chiamata da squadra che è arrivata decima in Premier l'anno scorso e te lo strappano via anche con facilità perché hanno molti più soldi?
1: Ma quando tu hai la possibilità di guadagnare 6 milioni anziché 2 milioni e mezzo, capisci che magari la carriera non è eterna e che a certe cifre fai fatica a rinunciare. Poi vai a giocare nel campionato più bello del mondo, in una delle città più belle del mondo, e quindi insomma il segnale. Enzo, sai, noi dobbiamo rassegnarci al fatto che non siamo più un campionato di prima qualità. È un campionato il nostro di medio-basso livello, secondo me, anche per la qualità delle partite che vediamo. Sono davvero poche le partite memorabili degli ultimi 7-8 anni, per non andare oltre, che ci ricordiamo. Quindi, insomma, è chiaro che poi di fronte alla chiamata della Premier League è un po' come se un calciatore o un giocatore di basket ti chiamasse l'NBA.
0: Dici tu, chiaramente, la chiamata della vita, anche
1: ma
0: se
1: fai, non so se della vita, ma è la chiamata del momento. In questo momento storico la Premier League rappresenta il campionato più importante. Poi ripeto, ci sono squadre e squadre. Io, vedendo anche il Chelsea negli ultimi anni, vedendo anche i calciatori che purtroppo nel Chelsea si sono bruciati, che non ce l'hanno fatta imporsi, forse avrei aspettato, ecco, ma questa è una cosa, un mio pensiero personale. Ho visto squadre in Premier League a livello dirigenziale un po' più organizzate del Chelsea negli ultimi anni, e lo dimostrano i risultati. Cioè, nel Chelsea hanno mandato via Maresca, un allenatore che ha vinto il mondiale per club, per sostituirlo con chi, per arrivare dove. Insomma, questo ti fa capire che forse la dirigenza è un po' impulsiva in alcuni momenti, in alcune scelte lo è stata, perché poi i risultati non gli hanno dato ragione.
0: Un nostro amico, tifoso dell'Inter evidentemente, dice, l'anno scorso dicevano mercato deludente dell'Inter e poi scudetto e coppa, quindi tutto sommato potrebbe anche andare bene così.
1: Mercato deludente, il mercato lo puoi giudicare deludente quando è finito e trai un bilancio, naturalmente poi sono i risultati che fanno tutta la differenza del mondo. In questo momento il mercato dell'Inter non è neanche cominciato, ragazzi, è tornato solo Stankovic alla base e sono stati poi di fatto resi noti i contratti in scadenza, tranne Mkhitaryan, che è l'unico a questo punto che dovrebbe rinnovare, visto che De Vrij andrà al Panathinaikos. Ma non dimentichiamoci che è tornato anche Pavard, che in questo momento Pavard resta un giocatore dell'Inter. Secondo me l'Inter farebbe bene a tenerlo, visto che c'è penuria di difensori bravi in giro. Quindi insomma, io, con tutto il rispetto per Solé, ma tra Pavard e Solé mi tengo Pavard tutta la vita.
0: Ti porto un attimo sullo scenario mondiale, ti chiedo invece per quanto riguarda le ultime, diciamo, partite, anzitutto la vittoria facile del Brasile nei confronti della Scozia. Ci metto quella della Francia contro l'Iraq, perché ho notato due aspetti simili: le difese molto deboli di alcune nazionali che si ostinano con la ripartenza dal basso, che spesso e volentieri però fa flop, e allora
1: sì, abbiamo visto,
0: per
1: abbiamo visto,
0: per gli altri.
1: Guarda, ci sono, il Brasile, ho visto il 3-0 contro la Scozia, è chiaro che c'è stato un errore in occasione del gol di Vinicius, però insomma la Scozia, sapevamo benissimo che non stiamo parlando di una nazionale che storicamente non è mai stata fortissima, ma secondo me in questo momento qui noi eravamo un po' obnubilati dalle prestazioni che McTominay fa in Italia, ma non dimentichiamoci che McTominay in Premier League poi di fatto il Manchester non l'ha confermato, quindi poi a livello europeo ci sono, sai, dei calciatori che ti fanno la differenza, come può essere appunto un Casimiro ancora oggi nonostante l'età, ma c'è anche Guimarães con Paquetá, un bellissimo terzetto di centrocampo, molto equilibrato il Brasile. Però secondo me la Francia, visto che ne abbiamo parlato, l'hai menzionata tu, ha qualcosa in più, indipendentemente poi dalla fase difensiva dell'Iraq, che ha lasciato certamente il tempo che trova. È una squadra che soprattutto in attacco, con Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé, può fare male a chiunque. A centrocampo, finché Rabiot e Koné giocano in questo modo, il quartetto difensivo non ha nulla da temere, davvero poco da temere.
0: Le grandi stelle fino adesso non hanno tradito le attese, Højlund, Haaland, lo stesso Mbappé, per non parlare di Messi, di Ronaldo, che segna il sesto mondiale, e quindi insomma presenti le grandissime stelle. c'è anche quella di Vinicius Junior, per esempio, del Brasile. Qual è invece il giocatore che ti ha rubato l'occhio e che non partiva come stella in questo mondiale?
1: Ma ti dico sinceramente, di tutte queste stelle ero certo che prima o poi in qualche modo sarebbero messi. Sono calciatori importanti, sono calciatori che mi piacciono. Io guardo con attenzione il Messico, mi piace il Messico come gioca, mi piace Alvarado, mi piace in difesa Montes. Insomma, sono dei giocatori che non sono stelle. Anche il terzino destro Sanchez è un bel giocatore. Io terrei d'occhio il Messico, che secondo me è una squadra che può offrire delle ottime opportunità di mercato.
0: Torniamo invece sul nostro campionato adesso, dopo la finestra mondiale, sempre insieme a te, Raff, e ti faccio un giochino che sto facendo un po' a tutti quanti. Allora, io ti dico il nome della squadra e tu mi indichi la priorità sul mercato, non il nome, il ruolo, la priorità. Inter, priorità.
1: Priorità Inter, esterno destro in questo momento.
0: Quella, perché la partenza di Dumfries ha lasciato un vuoto.
1: Beh, Dumfries non si sostituisce con Palestra, secondo me, perché i gol pesanti di Dumfries Palestra non li ha fatti, forse li farà in futuro, glielo auguro, però in questo momento tu perdi un giocatore che non ti fa bene solo le due fasi, ma che te le finalizza in maniera totale, come è stato l'anno scorso, soprattutto quando non era infortunato, e ci ricordiamo la partita contro il Barcellona, ma quest'anno quando è entrato a Como ti ha di fatto poi scacciato via i fantasmi della mente, ha rispedito il Napoli indietro, perché poi in quella domenica in cui l'Inter vinse a Como il Napoli pareggiò a Parma.
0: Altra priorità, questa volta in casa a Napoli.
1: In casa Napoli, a mio avviso, un difensore in questo momento.
0: Ah, il difensore, quindi, più ancora che il portiere, un difensore centrale. Chi è che non
1: sì, perché
0: capisce?
1: Secondo me Meret è bravo, poi comunque Milinkovic-Savic è un calciatore che ha dimostrato di poterci stare nel Napoli, non capisco alcune critiche, quindi secondo me è un difensore centrale, perché ho visto Buongiorno lontano dai fasti del primo anno, soprattutto lontano dai tempi del Torino, quindi insomma Juan Jesus ha un anno in più e Rachmani, serve un difensore centrale secondo me.
0: Priorità invece in casa Roma.
1: La priorità in casa Roma in questo momento qui è quella di cercare un'alternativa che possa giocare e sposarsi bene con Malen, perché secondo me Malen, ora Dybala potrebbe rinnovare, però Dybala negli ultimi anni qualche partita l'ha saltata, Dobic e Ferguson non hanno convinto, quindi serve un giocatore che possa sposarsi bene. Io spero con tutto il cuore per il calcio italiano che possa arrivare il Greenwood, insomma, però insomma è un giocatore corteggiato dal Fenerbahce, vediamo come evolve la situazione in casa Roma per quanto riguarda quel tassello, però penso che Greenwood rappresenterebbe il partner ideale per giocare con Maleni.
0: Priorità a casa Juventus.
1: E qua ci sono troppe priorità,
0: ma
1: secondo me. ne devo scegliere una, ti dico l'attacco, perché serve un centravanti che secondo me non è Colomboigny il centravanti giusto per la Juventus, soprattutto
0: mai.
1: Perché Colomboigny ha fatto una mezza stagione secondo me di buon livello, però io considero l'attaccante della Juventus di ben altro spessore. Io penso che alla Juventus serva un altro tipo di attaccante, serve un attaccante che sia altruista ma allo stesso tempo un finalizzatore, che apra spazi ma che in qualche modo finalizzi l'azione. E con tutto il rispetto per Colomboigny, quel Colomboigny che ho visto alla Juventus non mi ha convinto al punto tale da mandar via gli ultimi acquisti per riprendere lui. Devo vendere, d'accordo, visto che vendo e cerco di fare un tesoretto, allora a quel punto investo su un altro tipo di calciatore.
0: Quindi priorità lo identifichi in attacco, se dovessi sceglierne una seconda ti concedo una deroga in questo caso, come te la concederò per la prossima squadra che ti dirò?
1: Ma allora, se dovessi scegliere anche qui, anche la Juventus, un centrale di difesa, perché non sappiamo poi fino a che punto Bremer è intenzionato a restare, perché comunque le sue dichiarazioni, soprattutto verso il finire del campionato, qualche spiraglio l'hanno aperto, quindi comunque gli serve o un'alternativa a Bremer o un calciatore che si sposi bene con lui.
0: Con lui, perfetto. Allora, priorità
1: con Kelly, o con Kelly,
0: o con Kelly eventualmente. Priorità a casa Milan, qua te ne concedo due, perché una già mi immagino quale sarà.
1: Beh, priorità a casa Milan, intanto bisogna cercare di un attaccante, perché Allegri ha giocato tutto il campionato con Leao e Pulisic, che non sono certamente attaccanti da 3-5-2, quando è arrivato Fulcrug ha fatto rimpiangere secondo me Jimenez del primo anno, non del secondo anno. E poi bisogna trovare un centrocampista che possa insomma prendere il posto di Luka Modric, perché è vero che Luka Modric è un grandissimo campione, ma è altrettanto vero che va per i 41 anni e poi bisogna vedere che tipo di scelta farà Rabiot, perché non è detto che Rabiot decida poi di permanere sulla sponda rossonera del Naviglio.
0: E quindi queste sono le tue priorità al giochino che abbiamo messo in piedi oggi. Invece nel frattempo, dall'ultima chiamata che ci siamo fatti, si è diciamo composta la poltrona federale con l'arrivo di Malagò. Ti chiedo scelta giusta, poi ti chiedo cosa ti ha colpito in senso positivo e negativo delle sue dichiarazioni e soprattutto come andrebbe ricostruita la nostra nazionale.
1: Ma ti dico, intanto secondo me è la scelta giusta. Le dichiarazioni in qualche modo lasciano sempre un po' il tempo che trovano, poi bisogna cercare.
0: Anche quelle sullo stadio?
1: Bisogna fare i fatti. Io sono dell'idea che bisogna lavorare per migliorare gli stadi, bisogna lavorare per migliorare il calcio italiano, per migliorare la qualità del calcio italiano, ridurre il numero di squadre che fanno la Serie A, dare più spazio ai settori giovanili, altrimenti poi un bambino che sogna di vedere un mondiale forse lo vede quando compie 50 anni, perché questo sta succedendo. Gli ultimi bambini che hanno visto il mondiale oggi si sposano e magari diventano anche genitori. Quindi insomma le dichiarazioni, io dico sempre, va bene le parole, qualche parola può convincere, qualche altra parola può convincere di meno, però i fatti restano nella storia e bisogna farli questi fatti, perché il calcio italiano è effettivamente indietro rispetto a parecchi campionati.
0: Discorso nazionale invece?
1: Discorso nazionale, io sceglierei Roberto Mancini, te lo dico con estrema sincerità.
0: Come
1: Roberto
0: mai lo preferiresti a Conte?
1: Penso che Roberto Mancini sia un allenatore che possa in qualche modo lavorare con più diciamo costanza, anche possa avvertire meno quella che è la nostalgia del campo quotidiano. Secondo me Antonio Conte a un certo punto ha bisogno di una sfida quotidiana, l'abbiamo visto anche nel corso della sua prima esperienza in nazionale, lui dopo i due anni sentiva la nostalgia della sfida quotidiana, della battaglia della domenica o del sabato, insomma. Quindi penso che Mancini in questo possa rappresentare una garanzia più duratura.
0: Ok, tu insisteresti, come sta provando a fare Malagò, su Paolo Maldini come direttore tecnico, gli daresti i pieni poteri anche per quanto riguarda il settore giovanile? Può essere l'uomo giusto?
1: Penso proprio di sì. Paolo Maldini secondo me era uno dei pochi uomini giusti nel Milan insieme a Ricky Massara, e poi qualcuno ha deciso di mandar via due persone estremamente competenti, capaci, addirittura uno una bandiera del Milan, e secondo me quelle competenze può mettere al servizio della nazionale, anche perché è un uomo che il campo lo conosce, che conosce anche quello che c'è dietro il calcio. Quindi è secondo me un uomo importante, un uomo giusto, ed è un uomo che piace a tutta Italia, perché trovatemi voi una persona che non apprezzi Paolo Maldini.
0: Ma secondo te, alla luce un po' dei fatti, si sta andando verso il cambiamento che ti auspicavi magari anche tu, o temi che in realtà cambierà poco?
1: Enzo, secondo me per cambiare bisogna lavorare ancora parecchio. Io mi auguro che questa possa essere la strada giusta, però siamo lontani dal cambiamento. Noi abbiamo delle strutture, ma gli stadi italiani li abbiamo visti, no? Cioè, dobbiamo cominciare a cambiare. Per cominciare a cambiare bisogna lavorare, e secondo me per lavorare devi migliorare anche la qualità del nostro calcio. Io non mi stancherò mai di ripetere quello che dico sempre: ci sono delle squadre in Serie A quest'anno, alcune squadre non sono arrivate a 20 punti. Ora, perché noi dobbiamo per forza di cose avere tutte queste squadre in Serie A e non possiamo tornare a giocare meno partite per migliorare la qualità delle stesse partite? È solo migliorando la qualità, dando più spazio ai giovani. Sono arrivati dei giocatori stranieri che secondo me non hanno reso secondo le aspettative, però tu in qualche modo prendi il calciatore straniero forse perché hai la convinzione che possa darti qualcosa in più rispetto a un giovane che prendi dal vivaio. Secondo me questo è sbagliato. Io guardo anche le panchine, cioè secondo me quando il Pisa ha mandato via Gilardino si è di fatto condannata alla retrocessione, soprattutto per la scelta che ha fatto, perché non hai mandato via Gilardino per prendere un allenatore ugualmente diciamo conoscitore, ben preparato perché conosceva il calcio italiano. Hai preso un altro allenatore che di fatto la Serie A la conosceva per aver giocato qualche partita, però di fatto poi è diverso rispetto a quando tu ti siedi in panchina e cominci ad allenare. Dovevi sostituire Gilardino, secondo me, con un'altra scelta, non l'hai fatta, hai scelto in maniera, passami questo termine, un po' comico, esotica, ma certe volte certe scelte pagano poco, e questo lo si fa anche nella scelta di certi calciatori perché si ha la convinzione che possano essere più pronti di qualche giovane. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, secondo me.
0: Buone indicazioni, intanto grazie a Raffaele Garinella come sempre, ciao Raff.
1: Ciao Enzo, grazie a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Io restituisco la linea per l'ultima volta, per quanto riguarda questa trasmissione, anzi la penultima, a Gabriele Latini, e al rientro avremo il doppio collegamento come sempre con Fabio Urbisaglia da Bahia, Alen Valnegri da Barcellona, tra poco.

0: Calcio, ultima mezz'ora di Rotocalcio dedicato come sempre alla nostra operazione mondiale con Fabio Urbisaglia direttamente da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo.
0: E Alain Valnegri da Barcellona. Ciao Alain, buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno, ciao ragazzi, ciao Fabio, ciao Enzo.
0: Allora, io direi, visto che intanto abbiamo proprio il collegamento al Brasile che starà proprio in festa dopo questa vittoria sulla Scozia per 3-0, non ci sono stati invasioni aliene, quindi nessun rapimento per Neymar e per Vinicius Junior, e meno male diremmo Fabio per quanto riguarda il Brasile, che Vinicius Junior ha fatto una gran partita, complice però una difesa scozzese veramente veramente da vietato ai minori. Tra l'altro, gol di testa di Vinicius Junior con promessa di Ancelotti: se ne fai uno di testa ti faccio un regalo. Adesso siamo tutti curiosi di sapere questo regalo. MVP della partita e poi cose belle e cose brutte di questa gara.
1: Dai, colgo questo gancio al volo per dirti che l'unico alieno è stato Vinicius ieri sera. Quindi sicuramente l'MVP, incontenibile, veramente in modalità extraterrestre. E ieri Marca, peraltro, faceva un giro dei quotidiani principali subito dopo la partita. Marca, che è sempre attento alle prestazioni dell'argenteria merengue, lo ha definito proprio così, un extraterrestre, probabilmente giocando anche un po'
0: sulle
1: note di colore recenti. Comunque sì, davvero una partita completa, perché già nel primo tempo fa quello che vuole, segna 3 gol, uno glielo tolgono secondo me ingiustamente, poi sblocca il match dopo 7 minuti. Sì, esatto. Dopo 7 minuti, su un assist derivato da una pressione ben fatta da Ryan, che ieri fa un'ottima partita peraltro, e quindi con questa doppietta diventa il quinto brasiliano della storia a segnare in tutte e tre le partite del girone, in un singolo mondiale. C'erano riusciti già Jairzinho, Romario, Ronaldo e Rivaldo, e nelle altre 3 occasioni, lo dico, la selezione aveva poi alzato la coppa.
0: Ecco, quindi c'è un dato anche questo che potrebbe essere ben augurante per il Brasile. Cose belle e cose negative, brutte di questa partita?
1: Allora, mi è piaciuto il primo tempo, è stato veramente un monologo, un livello secondo me molto alto, pressing di cui avevamo parlato, no? È uno dei problemi che aveva mostrato il Brasile all'esordio col Marocco, un pressing fatto male, questa volta invece asfissiante, porta infatti al vantaggio come conseguenza diretta, perché il primo gol è un'uscita fatta male con la palla, ma la pressione del Brasile arriva con grande convinzione, anche con un certo sincronismo, e soltanto nel primo tempo 11 tiri, per cui insomma un dominio vero e proprio. Quindi qualche menzione oltre a Vini, direi Bruno Guimarães, che fa secondo me un'ottima partita, giocando 10-15 metri più avanti rispetto a come aveva esordito, e poi ancora molto bene Matheus Cunha, che era stata la chiave nella partita con Haiti, e che penso che da lì non si smuoverà, perché come interpreta il ruolo lui lo fanno in pochi, e poi soprattutto trova anche una segnatura che lo porta a quota 3. E poi ritorno in campo di Neymar, che tutti attendevano ormai da mesi per non dire anni. Al 76esimo entra nel delirio generale, e sarà per lui, è il suo quarto mondiale, quindi appaia Pelé, Cafu e Djalma Santos. E poi ti aggiungo Danilo, che di cui avevamo parlato anche ieri, menzionato per alcune dichiarazioni e quant'altro, che secondo me in questo Brasile ha tanto senso, perché dà equilibrio, porta esperienza, riesce a mantenere i reparti corti, ed è uno di quei giocatori, secondo me, insieme a Casemiro, di cui Ancelotti non vuole fare a meno e non farà a meno, proprio per un discorso di equilibri tattici. Non mi è piaciuta la Scozia, in sintesi la Scozia è veramente irriconoscibile. Poteva fare solo un tipo di partita e non l'ha fatta, perché dopo 5 minuti praticamente regala il vantaggio, e dopodiché va in confusione, non, per alcuni tratti della partita prova addirittura a farla, ma con grosse difficoltà tecniche, per cui devo dire McTominay contro tutti ieri sera, Scozia poco da salvare. Il dato è 11, che sono le partite, le volte in cui il Brasile ha affrontato la Scozia nella storia, e ha sempre praticamente solo vinto, 9 vittorie e 2 pareggi, non ha mai perso. Ieri peraltro un dominio assoluto, un expected goal di 4,46, per cui il 3-0 in verità racconta poco della partita. Sì, assolutamente. Tra l'altro citavo un gol annullato, secondo me invenzione del VAR.
0: Assolutamente.
1: Davvero Brasile molto bene. Adesso bisogna star tranquilli, non fare voli pindarici, però ecco, era quello che un po' tutti si aspettavano, una prestazione rotonda, esatto, contro un avversario che sulla carta perlomeno non
0: era un po' più di livello, diciamo, rispetto alle passate. Esatto. Svizzera-Canada, esatto. Andiamo da Alain Valnegri. Alain, MVP, e cominciamo dalle cose belle e brutte.
2: Il portiere svizzero, Kobel, che nel primo tempo comunque ha fatto le parate per mantenere il pareggio, poi nel secondo tempo sul 2-1 negli ultimi 10 minuti comunque ha fatto due parate importanti per permettere alla Svizzera di qualificarsi come prima e rimanere a Vancouver, che questo era molto importante, considerando che comunque adesso avrà 8 giorni per poter recuperare. Questo comunque la squadra rosso-crociata ha compiuto l'obiettivo di finire prima in un girone dove comunque partiva favorito.
0: Il bello e il brutto di questa partita?
2: Ma il bello è Mazzambi, che è uno dei giocatori che comunque ha avuto più impatto dall'inizio del mondiale, partito in sordina dalla panchina, poi poco a poco si è ritagliato il suo spazio. È un giocatore, dicevamo dopo la prima partita, la Svizzera non ha un calciatore di queste caratteristiche, con questa velocità anche di pensiero, come attacca gli spazi e con quella spensieratezza pure della sua età. Ieri ha fatto ancora differenza, un gol, un assist, una Svizzera nel secondo tempo. Mi è piaciuta la Svizzera perché comunque ha saputo colpire nei momenti giusti, è stata cinica, però la partita concretamente sulla pericolosità l'ha fatta il Canada.
0: Che insomma ha visto un Jonathan David in una posizione diversa, no Alain? Cioè l'ho visto fare un po' più da seconda punta in questa partita.
2: Sì, perché comunque gioca con Larin, in coppia con Larin, e Larin è più bomber d'aria, almeno a livello territoriale comunque. Sì, sì. Però ieri quando devi andare comunque a lottare contro la Kangel, vedi, sono fisici, giocano insieme da tanti anni, è difficile trovargli gli spazi. Dunque non era una partita dove dovevamo aspettarsi un Canada con tante occasioni in aria. Ci hanno provato da fuori, però hanno trovato un Kobel in una gran serata.
0: Invece ti chiedo qual è il dato un po' di questa partita che vogliamo evidenziare.
2: Il dato è che Joan Mazzambi è il secondo giocatore più giovane della storia del mondiale a segnare 2 gol e a dare 2 assistenze, superato solo da Perassio nel 1938 con il Brasile.
0: Ok, questo è il dato che ha tirato fuori Alain. Invece ci spostiamo di nuovo da Fabio per Marocco-Haiti che non segnava da 52 anni, poi ne ha fatti 2 contro un Marocco che poi dopo l'ha portata a casa meritatamente.
1: E quindi partiamo da quello che non ha funzionato, che è il primo tempo del Marocco, davvero horror. Obiettivamente non ci si aspettava che potesse, non dico soffrire in questa partita, ma addirittura concedere 2 reti finendo peraltro la prima frazione sul 2-2. Il primo è un pasticcio che porta l'autogol di Bonu e il secondo è un tracciante clamoroso da circa 25 metri sotto l'incrocio, e per cui qualche merito ad Haiti sicuramente non glieli togliamo. Però ecco, il Marocco non ha approcciato bene, forse qualche domanda sulla tenuta mentale anche in vista delle eliminazioni dirette, magari in casa Marocco se la faranno. Venendo invece all'MVP, ieri lo do a Rahimi perché al 70esimo entra insieme a Yassin e prima trova il gol del 3-2 con una deviazione e poi nel finale serve il pallone proprio a Yassin per andare sul 4-2 definitivo. Una partita in cui invece il VAR è intervenuto spesso tra gol convalidati eccetera, verifiche e quant'altro, però insomma poi 6 gol totali, tutto sommato è stata una partita gradevole. E salvo anche quindi tra le cose buone, ancora una volta una menzione inevitabile per Saibari, che entra nell'Olimpo del calcio africano, perché il suo gol, che era falso 2-2 temporaneo, diventa in assoluto il primo giocatore africano a segnare in tutte e 3 le partite delle fasi gironi, quindi anche questo è un record importante. E cito tra le cose che mi sono piaciute, anche questa non è una novità, Hakimi, che praticamente si dimostra un giocatore devastante. Ieri 104 tocchi, 9 cross, 5 tiri, 7 occasioni create, un gol, un assist, insomma, è lui il vero fuoriclasse. Non l'abbiamo scoperto ieri, però ecco, riesce a dare continuità nelle prestazioni ad altissimo livello, e questo lascia ben sperare e presagire per le prossime partite.
0: Qual è il dato che vogliamo evidenziare in particolare?
1: Per quanto riguarda la statistica, sono 26, con i 4 gol rifiati ad Haïti, il Marocco scavalca la Nigeria, diventa la nazionale africana con più gol nella storia dei mondiali, 26 appunto, segnandone 4 in una singola partita, per cui superando e poi portandosi già a tre lunghezze dalla Nigeria, che appunto che segue in questa statistica particolare, e quindi oltre a un 69% di possesso palla, un 3,26 di XG, poi alla fine la vittoria l'ha legittimata, però ecco, attenzione solo al primo tempo, come ho detto, un po' un blackout, soprattutto a livello mentale. Probabilmente pensavano di portarla a casa in maniera facile, vista la caratura dell'avversario, ma in questo mondiale stiamo vedendo che di facile c'è poco.
0: Allora, Qatar-Bosnia invece, Alain, torno da te.
2: Vittoria meritata dalla Bosnia, una Bosnia molto più propositiva contro un Qatar che mi auguro di non vedere più in un mondiale per atteggiamento e mentalità e povertà tecnica e di idee. Lopetegui si vende sempre come un grande autore di calcio, però col Qatar ha fatto vedere i suoi limiti. Sono sempre dell'opinione che comunque i buoni allenatori li vedi anche quando hanno un materiale un po' più limitato. In Qatar non ha fatto vedere assolutamente nulla, dopo Xavi, dopo Tintin Marquez, che comunque è riuscito a vincere una Coppa d'Asia con il Qatar, mi chiedo ancora come abbia fatto, e Lopetegui ha mostrato i suoi limiti, e abbiamo visto una squadra troppo aggressiva. E questo comunque per adesso è la peggior squadra soprattutto per mentalità che abbiamo visto quest'anno. Forse sì. E la Bosnia sta scrivendo la storia, la Bosnia sarà la squadra degli ottavi di finale in forma meritatissima. Ci vengono un po' di rimpianti, però ci fanno capire che comunque nel calcio bisogna andare avanti, bisogna provarci, bisogna avere coraggio, e la Bosnia ha avuto il coraggio, è stata premiata, e anche in questo mondiale è tornata a far vedere il suo carattere, la sua voglia, e comunque si qualifica meritatamente per gli ottavi di finale.
0: Il dato, le cose più da evidenziare, quali sono secondo te?
2: Beh, l'MVP alla Ibegovic, ieri abbiamo capito della classe di questo calciatore, di là della giovane età, giocatore che fa la differenza, l'uno contro uno, e soprattutto nel calcio di oggi dove a livello offensivo le ali sono i giocatori più differenziali che abbiamo, perché parliamo poco dei centravanti, e adesso le ali sono creatori di gioco, sono anche spesso volentieri i bomber delle squadre, e Alia Begovic ha fatto capire che è un gran creatore e vede la porta, e chi riuscirà a comprarlo farà un grandissimo affare, perché mi sembra che abbia anche la testa a posto.
1: Ci sta provando Giuntoli,
0: sì, tra l'altro ci sta provando Giuntoli,
1: sta provando Giuntoli, che adesso avrà le casse piene. Poi attenzione.
0: Sì, infatti, che sta già provando a scippare Gil al Napoli, aumentando di molto la proposta che Napoli ha messo sul tavolo, quindi occhio all'Atalanta che ha incassato 100 milioni anche per le varie cessioni tra Ederson, Palestra, eccetera, quindi con le casse strapiene sicuramente. Ci sono state altre partite di altri gironi, ma io vi ho chiesto, per una questione soprattutto di tempo, di andare a menzionarne un paio. Fabio ci parla di Sudafrica-Corea. È la delusione della Corea.
1: Sì, decisamente. Mi sarei aspettato molto di più, anche se arrivava a questo mondiale con un paio di leader tecnici, diciamo, non proprio tirati a lucido, però in assoluto mi sarei aspettato una coppa migliore, mentre a sorpresa il Sudafrica, che dopo l'esordio avevo giudicato come forse una delle peggiori, se non la peggior nazionale per quello che aveva mostrato sul campo, in verità è stato un crescendo, perché già nella seconda partita aveva poi trovato un pareggio vitale ai fini della classifica e che aveva evidentemente dato anche fiducia, e per poi ieri riuscire addirittura a completare questo percorso con una vittoria inaspettata, raccolta in contropiede peraltro. Diamo l'MVP all'autore del gol, che è Tapelo Maseko, e diventa tra l'altro il secondo marcatore sudafricano più giovane nei mondiali, e che trova un gol appunto in un'azione di contropiede dove sul tentativo di dribbling si aggiusta il pallone dal limite, trova l'angolino, portiere spiazzato, quindi mi è piaciuto il lavoro di Hugo Broos ad oggi, devo dire, con un materiale umano non eccelso rispetto alle altre nazionali africane, devo dire, forse fatta eccezione per il Congo, ma in assoluto il livello della rosa non mi sembra di primissimo livello, eppure Hugo Broos fa un ottimo lavoro. Ieri reggendo, se non è un muro insuperabile, peraltro anche il portiere messi di primissimo livello, eppure Hugo Broos fa un ottimo lavoro. Ieri reggendo, se non è un muro insuperabile, peraltro anche il portiere

0: mancato un punto di riferimento, un 9, che è un problema cronico, se vogliamo, però ecco, in passato, per esempio, la vena realizzativa di Son aveva portato grande contributo, un Son che non è più quello che conoscevamo al Tottenham, e secondo me ha pagato oltremodo questo aspetto.
1: E allora,
0: il fatto è la prima qualificazione storica del Sudafrica,
1: che non è poco.
0: Saranno i sedicesimi, vista la nuova formula, ma i Bafana Bafana appunto chiudono con 4 punti, vanno a Los Angeles e affronteranno il Canada il 28 giugno.
1: C'è invece la menzione di Allen, che naturalmente per una delle sorprese di questo mondiale, che è il Messico. 3 vittorie su 3, 9 punti, demolita anche la Cechia. Allen,
2: ma non so se la dobbiamo considerare sorpresa, comunque il Messico è arrivato con una grande competitività, e lo dicevo quando abbiamo presentato le nazionali, il Vasco Aguirre è sinonimo di competitività, di gestione dei mezzi di comunicazione, di gestione di quella pressione. Il Messico è uno dei paesi dove è più difficile allenare. Tanti allenatori comunque sono andati a lavorare con la nazionale e hanno capito le pressioni, e giocare in casa raddoppia le pressioni. E comunque lui ha fatto capire ai suoi giocatori come vuol giocare. Ieri ha fatto tanti cambi, da Chavez fino al fenomeno Mora. Abbiamo visto Martinez, abbiamo visto Alvarado, Sanchez, terzino destro. E al di là di quello, ci fa capire una cosa, che tutto il gruppo è con l'allenatore, che hanno interiorizzato benissimo il modo di giocare, una squadra molto verticale, aggressiva. E occhio a questo Messico, perché poi giocando in casa comunque è sempre un qualcosa in più, se riesci a gestire quell'energia. Repubblica Ceca molto deludente, tutto il mondiale è stato deludente. Ma sulla proposta no, perché sappiamo a cosa vuol giocare, però se vuoi giocare in questa forma devi essere forte difensivamente, e ha fatto vedere tanti limiti dall'inizio del mondiale, anche nella gestione del risultato. È una grande delusione vedere la Repubblica Ceca uscire. In cambio il Messico sta scrivendo la storia, perché da quando sono i mondiali è la sesta nazionale nella storia del mondiale che vince le prime 3 partite senza prendere gol. E se guardiamo comunque nella bacheca di queste squadre, abbiamo l'Olanda del 74, il Brasile dell'86, l'Italia del 90, l'Argentina del 98 e l'Uruguay del 2018. Dunque sono parole maggiori per me. E poi il Messico ieri riesce a pareggiare una squadra fuori dall'UEFA, battuta per 3-0, solo 4 formazioni erano riuscite, gli USA, la Nigeria, il Marocco e il Messico ieri con questa vittoria per 3-0 contro la Repubblica Ceca.
1: Bene, benissimo direi. Non so se c'è un dato che vuoi evidenziare in particolare, direi tutti quelli che hai già evidenziato, che mi sembrano essere abbastanza, diciamo, racchiudere abbastanza bene quello che sta facendo il Messico e quello che ha fatto in negativo la Cechia. Hai qualche dato in più da aggiungere, Len?
2: No,
1: veramente devo dire che insomma a me ha stupito, sì è vero, non è da considerarsi una sorpresa, però la forza che ci ha messo in campo, l'entusiasmo, la qualità. Poi sono d'accordo con te, non so se lo dicevi tu ieri, che forse il Portogallo può diventare un po' quella squadra che fino alla fine può puntare a fare qualcosa di straordinario, ma vedremo, perché adesso cominciano a venire le partite più intriganti e interessanti. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, grazie a Fabio da Bahia. Ciao Fabio Urbisaglia.
0: Obrigado, buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a te, buon lavoro a Fabio Urbisaglia. Ciao Allen da Barcellona, Allen Valnegri.
3: Ciao, buon lavoro ragazzi, ciao.
1: È pronto Maracanà, oggi puntata speciale, non c'è Marco Vicari ai posti di comando, c'è Lucio Marinucci, con lui Francesco Tringali nella prima ora, poi arriva ovviamente Stefano Pallomeni come sempre. Io cedo la linea all'ottimo Gabriele Latini e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News, i mondiali, ma naturalmente anche tanto mercato al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a collegarci con il nostro ospite, Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Lecce, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Sì, siamo qui direttamente dal mare di Ostia.

0: vicino a Roma.
1: Ti vediamo in questa versione balneare, occhiale da sole.
0: Mio fratello dall'altra parte, quindi siamo in una situazione tra virgolette precaria.
2: State attenti a quel che domande fate.
0: Abbiamo le spie, abbiamo le spie.
1: Allora Alberto, in versione balneare, dicevo, con occhiali da sole, ti chiedo subito...
0: Me li tolgo così almeno, aspetta, vai. Vuoi che me li tolga?
1: È uguale, come preferisci. Vai. Ecco, perfetto. Ti chiedo subito, parlando di calciomercato, di questo affare sfumato clamorosamente per l'Inter con Palestra, che alla fine ha scelto il Chelsea.
0: Ma dunque, allora, partiamo dal fatto che una valutazione di Palestra, che è senza dubbio un giocatore di grande prospettiva, è una valutazione esagerata, secondo me. Insomma, che bene o male Palestra ha fatto un campionato molto buono, ma ricordiamoci che è il primo anno che lo fa, ha giocato con il Cagliari che in una maniera o nell'altra ha lottato anche per non retrocedere, quindi è una valutazione secondo me esagerata, considerando però il fatto che senza dubbio Palestra è un giocatore di grande prospettiva e che potrà essere senza dubbio l'investimento fatto probabilmente dovuto a quello che farà piuttosto che quello che ha già fatto. Detto questo, chi è qui è il potere economico e fa la differenza. Il Chelsea ha più potere rispetto all'Inter e la scelta di Palestra è dovuta anche a quello, il fatto di andare soprattutto in un campionato in questo momento più prestigioso rispetto a quello che è la Serie A attuale. E più che altro va in una squadra, c'è il Chelsea, dove appunto anche con l'Inter avrebbe giocato la Champions League, ma con il Chelsea ha senza dubbio ulteriori prospettive ed è senza dubbio per lui probabilmente la scelta è stata data dal fatto che ha qualche stimolo in più probabilmente, soprattutto economico, credo, per aver preso questa decisione. Mi pare che gli diano il doppio rispetto a quello che gli offriva l'Inter.
1: Eh sì, però magari da un punto di vista tecnico, da un punto di vista dello spazio che teoricamente potrebbe aver avuto all'Inter, questo sarebbe stato superiore, immaginiamo, rispetto al Chelsea, dove dovrà comunque avere un periodo di ambientamento, dovrà comunque cercare di ambientarsi nel nuovo campionato della Premier.
0: Ma questo vale un po' per dove vai, quindi senza dubbio il fatto di andare all'estero hai più bisogno di un'ambientazione. Lui è il primo anno appunto che si allontana dall'Italia, ma è giovane, quindi è una scelta che fai in questo momento, la fai in base anche a quello che tu hai dentro, né? Probabilmente Palestra se l'è sentita, è una sfida importante e quindi la scelta può anche essere considerata giusta per certi versi, anche a livello di prospettiva, perché se sei convinto e sei soprattutto consapevole dei tuoi mezzi, il Chelsea vale l'Inter come tu con qualsiasi altra squadra, quindi io credo che questa valutazione l'avrà fatta per bene, al di là dei discorsi prettamente economici. Ecco, probabilmente avrà visto nel Chelsea una sfida più stimolante.
1: Come alternative a Palestra, l'Inter adesso sta pensando tra gli altri a Cambiaso e Andoje, due giocatori certamente diversi come caratteristiche.
0: Ma sì, certamente cercherà di trovare le alternative. I nomi che hai fatto sono senza dubbio nomi interessanti, che possono senza dubbio essere, però a questo punto diventano seconde scelte anche da parte di chi adesso arriva, secondo me, al di là di arrivare in una squadra prestigiosa come l'Inter, che senza dubbio è sempre una scelta importante quella di andare, cioè di andare all'Inter. Ora si presenta come si presenta come l'alternativa a quello che invece era la prima scelta, che era Palestra. Quindi però senza dubbio hai fatto due nomi importanti, due nomi che sono senza dubbio, per quello che c'è nel contesto attuale, sono giocatori che possono potenzialmente essere molto utili all'Inter, che a questo punto deve cercare appunto un'alternativa. Ho sentito dire anche anche di Dodò, che della Fiorentina.
1: Avrei voluto chiedere, e ti chiedo in effetti a questo punto che cosa ne pensi di questa ipotesi. Dodò, che è in scadenza il prossimo anno con la Fiorentina, potrebbe anche essere lui, no, uno dei giocatori presi in considerazione dall'Inter.
0: Ma che ti devo dire? Sai, Dodò è un giocatore che ha potenzialità, ma che chiaramente deve essere un pochino catechizzato, nel senso che passa dei momenti in cui lui non sta bene fisicamente, chiaramente perde gran parte delle sue, come delle sue qualità, che sono soprattutto la corsa e il cambio di passo. È un giocatore che però, insomma, non ce ne sono tanti in giro, quindi potrebbe essere, come ai nomi, cioè lo metterei in maniera abbastanza consistente nelle ipotesi del post palestra, diciamo così, da parte dell'Inter, perché è un giocatore che ha margini di miglioramento, soprattutto perché soprattutto nella fase finale delle azioni lui deve migliorarsi abbastanza, ma è un giocatore che ha potenzialità sotto questo aspetto. Poi pare che con la Fiorentina, dopo tante dichiarazioni, non ci sia si è entrato un pochino in una situazione un pochino di non proprio di diciamo positiva, no? Sono nei rapporti generali, perché mi pare proprio lui stia un pochino cercando alternative, lo stesso giocatore, quindi il fatto di cercare alternative probabilmente è perché non sarebbe contento di rimanere, almeno questa è quella l'impressione dalle dichiarazioni che ha fatto.
1: Senti, invece, aprendo una parentesi sui mondiali, che cosa ti ha colpito delle partite che si sono giocate fino a questo momento?
0: Ma noi mi ha colpito, è chiaro che sono partite, ora si ci aspettano le partite vere, insomma, no? Perché alcune partite ci sono state delle sorprese, perché allargando così tanto il raggio d'azione a livello di squadre, il mondiale è diventato una sorta di un misto, no? Quando si affrontano squadre ormai collaudate come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, che affrontano squadre come l'Haiti o Capoverde o che sia, senza dubbio c'è curiosità più che altro, però poi alla fine i risultati, a parte qualche piccola sorpresa che c'è stata, poi alla fine fanno la differenza i fattori tecnici, le individualità, e questo sta venendo fuori alla lunga, insomma. Diciamo è un pochino una sorta, mettendo più squadre, mettendo più società più nazioni nell'ambito di questo mondiale, hai portato tanta curiosità, ma è chiaro che poi le partite, tra virgolette, dico vere, le affronti adesso un po' dai sedicesimi ottavi di finale in poi, perché inevitabilmente poi alla fine, alla lunga, al di là delle sorprese iniziali, dell'entusiasmo che ci può essere all'inizio, poi i fattori tecnici inevitabilmente vengono fuori. Comunque c'è stata tanta curiosità, però a livello di qualità non è tantissima, devo dire.
1: A proposito dell'Italia, si fa un gran parlare di questa nuova figura del direttore tecnico che Malagò vorrebbe inserire nei quadri dirigenziali della FIGC. Si parla tanto di Paolo Maldini, che potrebbe rivestire questa carica, e poi al direttore tecnico verrà conferito il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi anche di questa nuova figura dirigenziale, e se Maldini, secondo te, alla fine potrà accettare questo ruolo?
0: Ma io credo che, insomma, nella federazione e nel calcio italiano ci sia bisogno di un cambiamento radicale. Il fatto che Malagò è un uomo chiaramente che sa navigare in queste acque, è un uomo che ha avuto già praticamente incarichi importanti istituzionali col CONI e quant'altro, quindi è abituato a livello di governance a governare e a cercare di tenere il timone. È chiaro che lui si deve circondare di persone che sanno, competenti, di persone, giocatori che hanno, anche e soprattutto il giocatore, hai fatto il nome di Paolo Maldini, senza dubbio è il nome che circola più sempre e spesso, perché con la nazionale ha un legame enorme, diretto, perché ha fatto la storia sia del calcio italiano sia della nazionale stessa di conseguenza. Quindi una persona competente credo che sia fondamentale da metterla sul campo, perché un uomo di campo ce ne sarebbe bisogno sia in ogni società di calcio e sia soprattutto nella nazionale, dove la sua credibilità è senza dubbio indiscutibile. Quindi ben venga se Malagò possa mettere sia Maldini che sia un altro elemento che ha fatto parte integrante, che abbia calpestato soprattutto i campi di calcio, quindi ha respirato l'aria dello spogliatoio, possa essere un elemento senza dubbio fondamentale per cercare di ridare identità alla nazionale.
1: E poi ci sarà la scelta del commissario tecnico, che si è ristretta in questo momento a Conte o Mancini.
0: Beh, dunque, parli di due nomi che sono senza dubbio due nomi importanti, sono due parlando di uomini di calcio e di competenze, senza dubbio loro sono all'altezza della situazione. Io non mi, i ritorni, io secondo me sono sempre stati un pochino contrario io al fatto di far ritornare quelli che hanno già calcato e hanno già lasciato un'impronta alla panchina della nazionale. Quindi io cercherei di andare a cercare e trovare soluzioni diverse, ma senza dubbio mi hai fatto due nomi che senza dubbio possono avere la loro importanza e come dicevo con Permaldini la loro credibilità indiscutibile.
1: Visto che sei a Roma, un paio di considerazioni sui giallorossi. Intanto c'è da dire che stanno arrivando tante offerte per Svilar e per Wesley, ma Gasperini ha messo il veto, vuole assolutamente continuare ad avere questi due giocatori che sono stati in particolare il portiere dei punti fermi della sua Roma.
0: Dicevo, hai fatto i due nomi che senza dubbio per cercare di, dopo la Champions conquistata sul campo e aver fatto questo passato questo grande traguardo, Gasperini deve mantenere l'ossatura principale nel miglior modo possibile. I due nomi che hai fatto sono senza dubbio fanno parte integrante di una Roma che deve essere competitiva anche a livello internazionale. Quindi io credo che la Roma debba costruire nelle possibilità che ha, perché poi insomma sono poi i budget e i limiti economici ne fanno senza dubbio, frenano magari in certi casi le ambizioni di arrivare a giocatori importanti, però l'ossatura principale, appunto come hai detto tu, deve essere mantenuta per poi fare degli innesti che possono essere fondamentali per cercare di raggiungere obiettivi e di andare più avanti. Penso che l'obiettivo della Roma sia quello di andare più avanti possibile nella Champions League e di ripetere l'annata di quest'anno, cercare di ritornare tra le prime quattro. Quindi penso che l'obiettivo di Gasperini e l'ambizione di Gasperini, come quella di tutta la società, sia questa. Per ora il mercato sta per iniziare, quindi insomma diciamo che i giudizi finali si daranno alla fine.
1: E poi c'è Dybala che è ormai vicinissimo al rinnovo con la Roma, si ridurrà molto probabilmente lo stipendio del 65%. Questo a testimonianza proprio della sua grande voglia di rimanere in giallorosso.
0: Sì, anche perché insomma Dybala, al di là del suo valore indiscutibile a livello tecnico, è un giocatore che però con i suoi infortuni si può garantire, per ora ha sempre garantito soltanto una decina, 15 partite a campionato. Quindi andando a fare un'analisi corretta si è praticamente dimezzato lo stipendio in base alle prestazioni, prestazioni che ha potuto fare. Quindi sotto questo aspetto può anche essere una cosa giusta. È chiaro che si parla di Dybala, che è uno dei, visto la carenza di talenti che c'è in giro in questo momento, soprattutto nel campionato italiano, è un giocatore che ti garantisce tanta qualità e al momento opportuno ti può anche risolvere dei problemi. Sperando che chiaramente Gasperini lo abbia a disposizione per più partite e che gli infortuni possano essere limitati, senza dubbio è un altro ulteriore acquisto per questa Roma che dovrà puntare su questo risultato, cioè quello che ti ho detto prima, raggiungere la Champions e andare più avanti nel massimo torneo europeo.
1: Le aspettative per il Parma invece quali sono?
0: Ma io ne spero, del Parma penso che si voglia ripetere un pochino quello che ha fatto l'anno scorso, ha riconfermato un allenatore che è stato pragmatico, no? Perché ci si aspettava tutti da un allenatore molto giovane che possa aver potuto portare un calcio, diciamo così, no? Propositivo a livello di tattiche e quant'altro, ma la tattica si fa in base anche agli elementi che hai e agli obiettivi che devi raggiungere. E mi pare che sia stato molto intelligente l'allenatore del Parma a modificare anche in corsa determinate idee e i risultati, che sono poi quelli che contano, gli danno pienamente ragione, perché ha raggiunto con netto anticipo una salvezza e penso che sia l'obiettivo da ripetere anche quest'anno.
1: E poi comunque ci sono dei giocatori che certamente fanno gola a tanti club, Pellegrino ma anche Circati, solo per citarne un paio, certo. E quindi è chiaro che deve anche mettere in preventivo alcune partenze eccellenti che poi possono anche essere utili per far cassa.
0: Assolutamente, beh, insomma, questo che siano poi c'è Federico Cherubini che senza dubbio ha già operato molto bene quest'anno, quest'anno sarà oculato e molto bravo probabilmente a fare anche lo stesso discorso per quanto riguarda questo nuovo campionato.
1: Alberto, grazie come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: A te, grazie.
1: Prima con Alberto Di Chiara parlavamo anche del nuovo corso della FIGC, il nuovo presidente Malagò che ha il compito di rilanciare il calcio italiano, e allora andiamo a leggere alcune delle pagine di tuttomercatoweb.com. A questo proposito è intervenuto anche il presidente del CONI Bonfiglio, che ha detto: non avevo dubbi su Malagò, perché in una situazione così difficile è necessario avere un leader, e lui lo è, accettando queste sfide così importanti. Mi auguro che le componenti del calcio condividano il cambiamento necessario che c'è da fare. Parlato così Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, a margine dell'evento Equità e Sicurezza, le due leve dello sport che verrà. E risponde a chi chiede se Giovanni Malagò, neoeletto presidente FIGC, sia l'uomo giusto per far ripartire il calcio. Poi, in merito alle sfide dell'equità di genere nel mondo dello sport, il numero uno del CONI ammette: come abbiamo fatto passi importanti in questi anni, lo sport è protagonista. A livello tecnico siamo ancora un po' lontani dalla parità, avvicinandosi al 27%, mentre a livello dirigenziale purtroppo siamo ancora scarsi. E poi ha aggiunto: abbiamo presentato un progetto per attirare l'attenzione delle ragazze a fare un percorso da manager sportivo, con l'obiettivo di arrivare al 30% nei prossimi anni. La settimana scorsa ho chiesto al ministro Abodi di riconoscere il CONI come istituto deputato a curare la formazione. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale di ASC, che conclude sottolineando come parità di genere e safeguarding non siano obiettivi separati, ma due condizioni essenziali per uno sport più credibile e inclusivo. E siamo dunque arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento di domani per continuare a sviscerare tutte le notizie di mercato che riguardano le big e non solo, ma anche per fare un ulteriore punto della situazione sui mondiali, su un'Argentina che cerca di bissare il successo dell'ultima edizione avendo vinto il campionato del mondo, ma c'è anche un Brasile che piano piano sta trovando la sua quadratura, c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, insomma ci sono naturalmente adesso tante partite tutte da seguire che entrano nel vivo e che diventeranno anche più equilibrate e molto più combattute. Dunque, appuntamento a domani come ricordavo in precedenza, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Non ho sensazioni molto positive, ecco, ma perché allenare la Lazio in questo momento è veramente una gatta da pelare grossa, e anche per quello che Gattuso ha fatto vedere fino adesso. C'è un allenatore per cui io personalmente ho sempre fatto il tifo.
2: Aggiungo la Roma che probabilmente andrà bene, quindi anche quello è un altro dato di fatto in quel di Roma. Ma io credo che sicuramente, qui non è che metto in dubbio, secondo me, non sono d'accordo su quel discorso del valore di Gattuso.
3: Beh, è l'uomo della provvidenza, dopo la nazionale, dopo la peggiore situazione che poteva capitare all'allenatore è allenare solo la Lazio, tutto quello che è stato detto. Però è un allenatore che è capace, che ha personalità, mentalità.
4: Io dico questo in due parole. La prima è che credo che ci siano state delle circostanze anche sfavorevoli negli ultimi anni, no? Abbiamo avuto anche un po' di malasorte sui risultati della nazionale maggiore.
5: Io credo che Giovanni Maragò abbia dimostrato in questi anni, negli ultimi anni, di avere le qualità personali, il profilo manageriale, l'entusiasmo, la capacità di relazioni, la tigna per fare bene il presidente della federazione, ma non è Padre Pio, eh.
6: Io, guarda, non voglio prendere come riferimento questo, come dire, questi numeri che vengono tirati fuori a macchinetta come una slot machine per definire il più grande, cioè almeno io non lo faccio, va fatto su un altro tipo di gusto, cioè sì. Dire ha fatto 757 gol, allora il più grande di tutti, a me personalmente non piace.
7: Merckx è il più forte ciclista di tutti i tempi, ma Fausto Coppi è il più grande. Secondo me funziona un po' allo stesso modo, cioè che Messi sia più forte di Maradona secondo me non c'è alcun dubbio, e peraltro il dibattito esiste solo in Italia perché ha giocato a Napoli e un po' in Argentina per una questione di sacralità della figura di Maradona.
8: E ben ritrovati in diretta in questo giovedì 25 giugno, anteprima di Maracanã, anteprima orfana del direttore. Abbiamo preso il posto qui in studio, il sottoscritto Lucio Marinucci, accanto a me Francesco Tringali. Ciao Francesco.
9: Come unico elemento di continuità di questa trasmissione, vero, considerando vero, che non c'è neanche il regista storico e stoico,
8: anche lui spodestato.
9: Spodestato, sì, sì, sì. È completamente ribaltata i ruoli apicali di Maracanã. Ciao Lucio, saluto anche a Gabriele Latini. Altro elemento di continuità invece Daniele Petroselli in redazione, siamo al completo, caro Marinucci, e siamo pronti soprattutto a vivere insieme questo pomeriggio nella prima ora insieme, e poi con Stefano Impallomeni.
8: Eh sì, e tutti gli ospiti che poi si asseconderanno nel corso di questa puntata con tantissimi temi. Ovviamente io saluto chiaramente chi ci sta seguendo via sito, via app di Tempo Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul canale il 61 del digitale terrestre. Poi anche successivamente alla spicciolata si aggiungeranno altri amici. Il numero per i messaggi WhatsApp è sempre quello 331 82 00 213. Tanti temi, Francesco, tra ovviamente il mercato con i vari affari che possono essere rifiutati, quelli che saltano, che sono già saltati, ma anche il mondiale che va avanti, il Brasile che alla fine vince il proprio raggruppamento con un Vinicius scatenato, insomma.
9: Sì, con le storie di Neymar,
8: un po' alla fine,
9: con la bella storia del Sudafrica che, battendo la Corea, accede per la prima volta agli ottavi di finale, anche un ottavo di finale complicato, però non è possibile, nel senso che va col Canada. Ci sono tante belle storie di un mondiale che, insomma, da ieri ci sta regalando due partite in contemporanea, e via via si appresta ad arrivare alla fase finale, ed è anche quella più interessante.
8: Sì, decisamente. Abbiamo visto, appunto, il Brasile ha vinto il girone, il Marocco comunque ha battuto Haiti, seppur con qualche difficoltà. Haiti addirittura avanti due volte 2-1, poi il Marocco alla fine ha avuto la meglio, si è piazzato secondo. Messico, devo dire, anche sorprendente, ha vinto il proprio girone, ha concluso nella notte con la vittoria sulla Repubblica Ceca, o la Cechia come ormai si usa dire, 3-0 senza subire gol. Devo dirti, se ci avessero detto dopo la prima partita che il Sudafrica avrebbe passato
9: Mamma
8: il turno
9: mia.
8: Da secondo,
9: Mamma
8: devo dirti,
9: mia.
8: Non ci avrei creduto, non ci avrei scommesso neanche un centesimo, con tutto il rispetto,
9: Nella prima partita, quella col Messico, li ho visti davvero in grandissima difficoltà. Io pensavo non facessero neanche un punto, invece, e ti fa anche un po' capire qual è anche un po' la portata di alcuni gironi e di alcune squadre, diciamo una pochezza tecnica che finisce poi anche per esaltare le giocate di chi invece tecnicamente sopraffine, è una roba incredibile. Però no, è un mondiale che in questo momento dobbiamo far scivolare in questa prima fase. I numeri non sono così elettrizzanti per quanto riguarda soprattutto le, diciamo, gli ascolti, però io credo che andando avanti, quando le cose si faranno un po' più serie, quando metti di fronte due nazionali un po' più blasonate, io credo che quando si entrerà nel vivo allora si riaccenderà un po' di più un entusiasmo che in questo momento, anche complici gli orari, perché poi già vedere il Brasile ieri a mezzanotte è stata... Per molti capisco che sia stata complicata, perché è chiaro che se mi metti alle 21 Bosnia, Qatar, Svizzera, Canada, faccio fatica anche a seguire la diretta. Ho fatto fatica a seguire anche la diretta gol su DAZN. Il Brasile a mezzanotte, poi quelle alle 3, insomma, si fa fatica.
8: Sì, beh, seguire tutte le partite è impossibile, anche per i malati come noi, ma francamente...
9: Soprattutto per chi ha un lavoro il giorno
8: esatto, dopo. Perché poi deve vivere effettivamente il giorno dopo, non si possono vedere tutte le partite, però sai che a me non dispiace questo, questo mondiale, poi andiamo chiaramente ai titoli, però a me nel complesso non sta dispiacendo. È vero che non c'è un grandissimo spettacolo in tutte le sfide, è vero che alcune nazionali non hanno un livello altissimo, elevatissimo a livello di qualità, però io vedo comunque un discreto ritmo anche nelle partite, quelle meno spettacolari, poche interruzioni, gli arbitri stanno anche arbitrando bene,
9: sì,
8: al di là
9: sì,
8: di ieri
9: sì,
8: dove
9: sì.
8: Secondo me è stato tolto al Brasile un gol regolarissimo. Ma in generale il ritmo
9: non tante
8: è
9: ammunizioni,
8: no, pochi cartellini.
9: Pochi cartellini gialli, ritmo sì, molto gradevole.
8: Si spezza poco, se non fosse per questi quattro tempi, ormai al posto di due sarebbe ancora meglio.
9: Però l'unica cosa è che sono partite che, diciamo, non riescono mai a catturarti per...
8: Non hanno grande appeal.
9: Non catturano la tua attenzione, cioè hai... Quando le guardi hai ti rendi conto di avere dei momenti di distrazione che sono anche piuttosto lunghi. Però sì, fondamentalmente poi perché soprattutto per i malati come noi che amano il calcio in tutte le sue sfumature, vedere comunque un campionato mondiale è sempre qualcosa di bello e comunque lo guardi, comunque se tra tutti i programmi, a parte che non so chi ha visto Temptation Island ieri, perché Temptation Island scusami Lucio, negli ascolti e questo io porto i numeri
8: lo share.
9: Temptation Island ieri ha fatto più di Svizzera-Canada.
8: Ah, vedi bene.
9: E quindi Temptation Island 1, mondiali di calcio 0, caro
8: beh,
9: Lucio.
8: Ragazzi, grande delusione, io mi accodo alle espressioni di Gabriele Latini, che pur di scampare a Temptation Island si va a vedere i tornei in giro per Roma, i tornei amatoriali. E io sono assolutamente...
9: Quindi mi stai dicendo che tu non hai visto Temptation Island ieri?
8: No, ammetto le mie colpe, avrei visto il mondialito di Gabriele Latini.
9: Non sei all'interno del 27% di share che ieri ha guardato.
8: Aspetta, che numeri però.
9: Temptation Island.
8: Mamma mia, incredibile. Allora a questo punto direi facciamo come il countdown dei mondiali prima del fisco d'inizio, andiamo ai titoli di questa puntata di oggi di Maracanã. Ebbene, Vidi Vini è il primo titolo di oggi perché Vinicius ieri ha confermato il suo momento di grazia, protagonista nella prima giornata contro il Marocco, protagonista nell'altra sfida contro Haiti, protagonista anche ieri nella partita decisiva per il primo posto contro la Scozia, si unisce al numero dei grandi bomber di questa rassegna e fa sognare il Brasile. La pace dei sensi, poi l'Inter cerca la pace dei sensi per consolarsi dopo il naufragio dell'operazione Palestra e chissà che non possa essere proprio Nico Paz l'uomo per quietare un po' i sensi nerazzurri. Bisognerà capire che cosa farà il Como con il Real Madrid, ma qualora l'altra società bergamasca non dovesse riuscire a strappare il sì, l'Inter si fionderebbe su Nico Paz. Itaolo, poi la crasi fra Italia e Paolo, perché? Perché il nome che continua a girare inesorabile nelle ultime ore è quello di Paolo Maldini, che sarebbe identificato anche dallo stesso Malagò come una sorta di direttore tecnico dell'area dirigenziale non solo della nazionale italiana ma in generale proprio del club Italia, insomma un ruolo che sarebbe apicale, anche molto decisionale, ancora è una ipotesi in fase embrionale, ma Paolo Maldini nell'Italia ci starebbe sempre bene. E poi dichiarazione d'Amorim, perché? Perché Amorim viene caldeggiato un po' anche da Rafael Leao, che ha parlato dopo la vittoria del Portogallo contro l'Uzbekistan, una vittoria che ha visto anche lo stesso calciatore rossonero timbrare il cartellino, seppur l'ultimo gol della partita, e le sue parole sono state un po' diverse rispetto a quelle di alcune settimane fa, in cui sembrava rompere in maniera definitiva con il Milan. Adesso invece parla bene dell'allenatore e pone qualche interrogativo in più sul futuro. E infine Carnevali di corsa, deve andare di corsa Carnevali, perché i nodi da sciogliere sono veramente tanti e il tempo è poco, siamo già alla fine di giugno, bisogna cercare di vendere per incassare almeno 12-13 milioni nei prossimi giorni per evitare altri guai o perlomeno delle complicazioni, e poi vari fronti sul mercato, il portiere che ancora non si sblocca, in attacco rimangono ancora degli interrogativi legati a Colomoni e alle altre trattative, insomma siamo arrivati quasi a luglio, la Juventus è ferma al punto di partenza e quindi Carnevali deve andare di corsa. Questa è un po' l'infarinatura della puntata di oggi, poi avremo anche tanti altri temi, per esempio parleremo anche della Roma che nel corso di quest'estate si sta già permettendo di rifiutare delle offerte sostanziose per dei giocatori che devo dire si sono confermati fondamentali, però ecco, in Italia non è mai facile rifiutare delle offerte del genere. È chiaro che purtroppo molte squadre sono ancora ferme al punto di partenza.
9: Sì, la Roma che tra l'altro ha visto abbassarsi un po' la necessità di diciamo il saldo economico per quanto riguarda il fair play finanziario, avendo ottenuto 20 milioni non preventivati diciamo a inizio mese, esatto, per quanto riguarda i diritti TV. Chiaro è che serve comunque una bella cessione almeno per incassare altri 20 milioni. Se diciamo qualche mese fa individuavamo Indica, per esempio, quello più appetibile anche per una questione di plusvalenza, l'indicato, che tra l'altro aspettiamo di vederlo dopo l'infortunio in campionato, aspettiamo di vederlo anche con la Costa d'Avorio, adesso i riflettori sono puntati tutti su Le, che è quel giocatore che ti può portare almeno quei 20 milioni minimo per poter diciamo ripianare il classico debito di fine giugno, in attesa poi di capire anche quello che è la situazione dei rinnovi, perché insomma Pellegrini e Dybala siamo arrivati praticamente a quanto? 6 giorni dal 30,
8: ormai sì,
9: dalla scadenza
8: 5 dal 30 giugno,
9: e siamo davvero ancora in attesa di notizie. Quindi sì, la Roma che giustamente però rifiuta ogni offerta per quanto riguarda Svilar, per non ripetere gli errori coi portieri del passato, e tutti gli altri diciamo capisaldi di una squadra che può fare secondo me a meno di Sulè, potrebbe, cioè, nell'ordine gerarchico per me puoi fare a meno di Sulè, e se ti devo scegliere un piano B ti scelgo Koné.
8: Come siamo, dicevamo, sulla stessa linea di lunghezza,
9: tutto il resto lo blinderei.
8: Sì, io sono d'accordo, anche perché Indica per me è un giocatore fondamentale, pure Wesley era stato avvicinato dal Chelsea prima che poi affondasse per palestra, ma francamente la Roma è stata irremovibile, penso anche molto per dovere e per ordine di Gasperini, che giustamente vuole tenersi quelli che sono i suoi fedelissimi. Qui intanto arrivano già tanti messaggi.
9: Sì, allora, caro Lucio, apriamo però il tema del giorno. Sarà,
8: abbiamo girato insomma, intorno, dribblato. Ma...
9: non so come si è svegliato stamattina e hai pensato a questo Itaolo, che è bellissimo, non per carità di Dio. Quindi ti fa... era soltanto per esaltarlo, non per sminuirlo.
8: Assolutamente.
9: Però la domanda che poniamo ai nostri radioascoltatori è con questo Paolo Maldini, che sembra essere, no? È il prossimo Deus Ex Machina per quanto riguarda insomma
8: il
9: la,
8: Club Italia, la, ecco,
9: della federazione. Che tipo di allenatore e che tipo di commissario tecnico selezionatore abbinarci, perché c'è la questione Mancini e c'è la questione
8: Conte.
9: Antonio Conte,
8: sono loro due i nomi.
9: Adesso ti dico questo, nel senso che...
8: No, dimmi la tua.
9: No, non voglio dirti la mia, voglio soltanto riportarti per
8: anche
9: esempio
8: tu la
9: quello
8: risposta.
9: Che è stato l'editoriale di questa mattina di Ivan Zazzaroni, che dal titolo Tiri Mancini, che fa capire come in questo momento, e del perché soprattutto in questo momento Antonio Conte sia il favorito per essere il nuovo commissario tecnico. Perché... noi per tante settimane abbiamo indicato, così come tutti gli altri, abbiamo indicato Roberto Mancini come il favoritissimo. È cambiato qualcosa. Esplicitamente Zazzaroni nel suo editoriale del Corriere dello Sport questa mattina fa capire come Marotta, in capo diciamo alla Lega Serie A, abbia fatto capire a Malagò che la scelta da parte della
8: di
9: Lega sia quella di Antonio Conte. E qui c'è in ballo anche una questione politica, nel senso che Malagò, candidato dalla Lega Serie A,
8: certo, l'uomo
9: deve
8: della Serie A.
9: Dare anche un peso specifico alle decisioni dei presidenti. I presidenti non vogliono Roberto Mancini. La scelta, secondo l'editoriale, insomma, ripeto, di questa mattina, di Malagò sarebbe quella di Roberto Mancini, che non è ben visto a causa del lascito.
8: Beh, sappiamo,
9: vi ricorderete,
8: l'addio,
9: ad agosto,
8: il commiato non era stato
9: per i milioni arabi. Questo non è piaciuto e non piace a molti club di Serie A, che avrebbero scelto Antonio Conte e avrebbero imposto una sorta di veto nei confronti
8: Mancini.
9: Di Mancini, e quindi diciamo fare di tutto per ottenere il sì di Antonio Conte, che però rispetto a Mancini forse non sarebbe, magari l'ingaggio sì, se lo ridurrebbe,
8: sì.
9: Però si parla addirittura di una tax per i club, per
8: investire su questa loro scelta in maniera diretta. L'interrogativo principalmente, insomma, hai detto tutto te, Francesco, poi nel corso del pomeriggio approfondiremo il tema ulteriormente. Sono due scelte molto differenti, quella fra Mancini e quella di Conte, sono scelte differenti dal punto di vista economico, sono scelte secondo me anche differenti dal punto di vista, non voglio dire dell'entusiasmo, però dei piani dei due allenatori, perché Mancini si è quasi proposto, è vero che Conte nella famosa conferenza si era... autocandidato, non nella lista dei papabili, però era stato secondo me una candidatura differente, era stata una sorta di autocelebrazione.
9: Lui si era già proposto a Gravina nel momento in cui Spalletti, cioè quando
8: sì,
9: si
8: nella
9: vede
8: crisi
9: ben
8: posta
9: servito a Spalletti, si era riproposto. Infatti per una serie di situazioni c'erano state anche tante interviste in cui Mancini era tornato a parlare del... cioè aveva cercato di mandare il messaggio che stava...
8: sarei l'alternativa,
9: sì,
8: ecco.
9: No, stava quasi scusando, anzi si era scusato praticamente per quel lascito d'agosto. E cosa che poi ha preso Gattuso e adesso forse vedevano al traguardo, perché... per una questione anche di amicizia con Malagò.
8: Ah, tu dicevi Mancini,
9: anche,
8: chiaramente.
9: Sì, dicevo Mancini. Per questa amicizia che lega Malagò e Mancini, probabilmente si preferirebbe andare, no? E evitare questo conflitto che chiameremmo
8: conflitto di interessi a tutti gli effetti. Circolo canottieri aniene, insomma, per chi poi frequenta la capitale, i circoli canottieri. Mancini e Malagò sono volti conosciutissimi,
9: però di
8: tutto
9: sicuro
8: dell'ambiente.
9: Così parliamo e valorizziamo anche l'Itaolo.
8: Ah, vai, andiamo su Paolo Maldini.
9: C'è questa figura di direttore tecnico.
8: Come idea ti intriga questa qui?
9: Mi intriga molto, perché finalmente ci si parla. Oggi sulla Gazzetta si parla anche di un vice Zola, tanto
8: esatto.
9: Invocato anche dal presidente Marani.
8: Ha lavorato bene in Lega
9: con la riforma, sì. Quindi due colossi per quanto riguarda, insomma, per nome, per importanza, per carisma, e anche per esperienza a livello manageriale in due ruoli diversi, però io credo che possa essere la figura perfetta per prendere quel tipo di ruolo, nel senso che noi abbiamo sempre parlato di una federazione che aveva pochi uomini di campo e pochi uomini di calcio. Allora chi meglio di una Maldini. Figura come un grande ex calciatore e uno che ha avuto anche la grande possibilità per mettersi in mostra, perché quello che ha fatto al Milan tra lo scudetto e la Champions League in cui ha riportato il Milan, io credo che abbia il curriculum e il pedigree giusto per poter, diciamo, guidare il nuovo aspetto tecnico dell'Italia.
8: Io la vedo esattamente come te, Francesco, poi insomma vedremo che cosa ci dicono i nostri amici anche nei messaggi, perché poi non sarebbe solamente direttore tecnico della nazionale, sarebbe, come dicevo, coordinatore anche del settore tecnico federale, del settore giovanile, insomma sarebbe un plenipotenziario
9: tecnico. Capo del club Italia.
8: Esatto, la figura vertice del club Italia dal punto di vista tecnico, a me piacerebbe molto. Devo capire se una figura come quella di Paolo Maldini sarebbe disposto non tanto ad avere questa importanza, questo rilievo, ma a dover curare i tantissimi rapporti diplomatici dove bisogna trovare anche tanti compromessi. Purtroppo è il nostro pregio e il nostro difetto in Italia, lo è anche all'interno della federazione. Sarei curioso di capire se, allora, Paolo Maldini sarebbe disposto a prendere anche questo incarico
9: qui. Secondo
8: il
9: fatto qual è? Che io credo che lui, se viene posto a capo di tutta quest'area, poi si contornerà di gente, di una squadra che chiaramente si occuperà
8: dello
9: staff che farà il lavoro sporco, e poi lui sarebbe comunque la figura apicale, quello che prende la decisione, quello che ha un potere di firma, perché di questo si tratta, di capire quanto potere potrà avere una figura come Maldini, che si intreccia a un altro tema, Lucio, perché noi stiamo chiedendo qual è la figura migliore da affiancare a Maldini, perché poi è anche il CT vorrà avere, no? Soprattutto se parli di Mancini e Conte, vorrà avere un peso nelle decisioni. E quindi è una coppia che deve essere ben amalgamata e si deve ben incastrare.
8: Cioè un binomio deve essere costruibile, soprattutto sostenibile.
9: Deve essere appunto un binomio. Per questo dico, allora, Mancini sarebbe disposto a farsi guidare comunque da un direttore tecnico come Maldini? È la stessa cosa, chiaramente vale per Conte. Antonio Conte, che magari può dire ok, io mi occupo della maggiore in cui sono e tu, diciamo, cioè, costruisci quella che sarà la nazionale del futuro. Per questo la domanda non è soltanto una domanda tecnica,
8: no,
9: su quale
8: esatto.
9: Il nostro, diciamo, la nostra domanda per voi è, tra, conoscendo Mancini e conoscendo Antonio Conte, sapendo che Maldini sarà con ogni probabilità il direttore tecnico, quale potrà essere, per tutti questi motivi, la miglior soluzione per il commissario tecnico?
8: Certo, perché le variabili sono tante, non sono solamente tecniche, ci sono veramente tanti interrogativi, quindi bisognerà vedere. Io penso sempre, poi anche ad altre federazioni hanno fatto delle mosse del genere, per esempio la Germania, Rudi Völler, che praticamente è il direttore tecnico, lui più della nazionale maggiore, a dirti la verità, però grande campione della Germania, che adesso ricopre anche un ruolo dirigenziale perché ha grande esperienza anche dirigenziale. Qui tanti messaggi, ce ne stiamo per andare in pausa, addirittura si parla anche di altri temi. Vedo Nico Pass, poi ti dicono che piuttosto che Temptation Island, al meglio una puntata del commissario Derrick, quindi dice Alberto De Piacenza, mentre il messaggio di Francesco lo censuriamo, di Francesco da Latina, perché non possiamo dire che cosa farebbe pur di, vai, te lo faccio leggere, pur di sfuggire a una puntata di Temptation Island. Però Francesco sei stato molto molto chiaro, quindi direi zero dubbi sul fatto che tu preferisca, nonostante tutto, il mondiale, e io e Gabriele Latini siamo assolutamente
9: comunque
8: contenti.
9: Si lega a Temptation Island,
8: la risposta,
9: in qualche modo la risposta,
8: sì.
9: Vagamente, puoi fare entrambe le cose,
8: sì, unire l'utile al dilettevole.
9: Esattamente.
8: Bene,
9: esattamente.
8: Siamo arrivati alla fine di questo primo blocco dell'anteprima di Maracanã. Nel prossimo recuperiamo anche qualche messaggio audio. Insomma, prosegue questa puntata ancora lunga qui insieme su TMV Radio.

0: Nuovamente in diretta, sempre anteprima di Maracanà, Lucio Marinucci, Francesco Tringali qui accanto a me. Salutiamo anche gli amici di Gol TV,
1: sì,
0: che arrivano
1: benvenuti,
0: insieme a noi.
1: Benvenuti anche in questo pomeriggio, cari amici di Gol TV.
0: Purtroppo dovete vedere le nostre facce, ci dispiace,
1: sì,
0: questa
1: di
0: è la tassa da pagare.
1: Che riavrete per
0: domani.
1: Puntualissimo domani. E insomma stiamo commentando tanti temi di questo pomeriggio, tra cui facciamo anche la domanda, caro Lucio, che ci sta accompagnando, ovvero sì, quale profilo tra Mancini e Conte è più adatto per creare questo binomio con Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico, probabile, non ancora ufficiale. Intanto ti dico però,
0: ultima ora.
1: C'è un'ultima ora che riguarda Nico Paz, che è uno dei temi
0: centrali
1: di questa trasmissione di oggi, perché è in corso l'incontro con il Como. Ovviamente al centro c'è il futuro di Nico Paz, perché il Real Madrid potrebbe anche attivare la clausola di 9 milioni, la recompra di 9 milioni per diciamo riacquisire l'intero cartellino. E poi che cosa fare? Dare priorità al Como come da accordi, no, iniziali, per provare a capire se quali sono anche un po', fissare anche un prezzo, un primo prezzo del cartellino,
0: sì,
1: caro
0: una
1: Lucio.
0: Base
1: quanto
0: d'asta,
1: vale,
0: ecco.
1: Nico Paz? Perché noi oggi abbiamo parlato di Nico Paz sempre su questi 9 milioni che la Real Madrid probabilmente attiverà per riprenderselo. Ma Nico Paz,
0: quanto
1: se Palestra vale 60
0: eccola
1: milioni,
0: là, lo sapevo,
1: ma
0: che
1: Nico
0: sarebbe
1: Paz,
0: andata su
1: quanto
0: Palestra.
1: Quanto vale?
0: Devo dire anche giustamente, perché hanno un anno di differenza, ma Nico Paz qualcosa in più,
1: cioè,
0: effettivamente ha dimostrato. Beh,
1: te la pongo in maniera diversa. Ma se
0: è stato più chiaro
1: se,
0: di così.
1: No, aspetta, ancora,
0: vai,
1: ancora
0: vai.
1: Meglio. Ma se Palestra, lascia perdere, 60 milioni sono la portafogliata del Chelsea.
0: Sì, non ha problemi.
1: Perché l'Atalanta ne avrebbe accettati anche 45,
0: sì, 50
1: 5,
0: con
1: 50.
0: I bonus.
1: Allora, ma se la valutazione di Palestra era 50 milioni, ma la valutazione del Real Madrid per Nico Paz, di quanto deve essere?
0: 70 milioni.
1: No, è poco.
0: Ah, tu di più,
1: è
0: 100
1: poco,
0: milioni.
1: È poco. Allora, se tu mi te la riformulo.
0: No.
1: Ma se Palestra, ok, un anno di Serie A, 4
0: vale.
1: Assist, aiutami tu perché non
0: ti
1: me li ricordo.
0: Tutte le statistiche al
1: 21
0: momento.
1: Anni, bellissimo, tutto bene. Un'annata straordinaria nel Cagliari, la nazionale, bla bla bla. Comunque 50 milioni.
0: Sì.
1: No?
0: E anche qualcosina
1: cash.
0: In più, anche qualcosina,
1: qualcosina
0: in più.
1: Più, ok.
0: Nico Paz, due stagioni in
1: due
0: Serie A.
1: Grandissime stagioni al Como. Ma quanto può chiedere
0: 19
1: il Real Madrid?
0: Gol e 15 assist nell'arco di due stagioni al Como. Anche lui ancora 21 anni,
1: non
0: perché
1: puoi
0: li deve compiere
1: dirmi
0: 22.
1: 70 milioni, Lucio. Non puoi
0: quante
1: dirmi
0: vuoi, 85
1: 70 milioni.
0: Che faccio, lascio?
1: Siamo almeno sui 90.
0: Ah, caspita, ragazzi, 90 milioni credo che chiunque voglia anche solamente approcciare, qui mi dice in cuffia Gabriele Latini che Olise è stato pagato 40 milioni,
1: sì,
0: anche se era arrivato praticamente a scadenza e qua ha dovuto investire comunque 40 milioni
1: e
0: sul
1: poi,
0: buon Olise.
1: So,
0: beh,
1: anche
0: Bellingham dal Real Madrid
1: siamo,
0: è stato dal Borussia Dortmund, vabbè, 30 milioni ma era
1: ma
0: molto
1: non era
0: più
1: ancora
0: giovane.
1: Esatto, non era ancora
0: aveva,
1: e non era
0: beh, aveva 17 anni però quando è arrivato.
1: Però,
0: sì, quando l'hanno lasciato andare, quindi discussione, poi se ne andò per 127 milioni di euro al Real Madrid, dopo venne pagato, vabbè, comunque per dire
1: non
0: che i prezzi sono
1: dal
0: alti.
1: Focus,
0: sì, stavamo
1: il focus
0: svicolando
1: di giugno 2026 è quanto vale Nico Paz se
0: vediamo, arrivano e arrivano
1: è stato
0: i messaggi.
1: Pagato 60
0: milioni. Nico Paz scrive Alessandro, se Palestra vale 58 milioni, lui ne vale almeno 110.
1: Bravo, ci
0: Paz
1: sta.
0: Paz è un campione
1: sta
0: in
1: per
0: ascesa.
1: Lucio 70.
0: Mentre
1: per Lucio 70.
0: È ottimo, aspetta. Antonio, se il costo va fatto sulla base di Palestra, 50 Paz vale tra gli 80 e i 90.
1: Bravo,
0: poi dice il valore oggettivo di Paz sarebbe tra i 50 e i 65. In un mondo ideale, ma dice al momento se Palestra è 50, lui 80-90. Anche se
1: poi,
0: io ti dico
1: poi voglio spezzare una lancia a favore di Palestra. È chiaro che ci sono dei giocatori no, che tatticamente sono difficili da
0: anche qualitativamente
1: anche qualitativamente
0: mi sento
1: è
0: di
1: vero
0: dire.
1: Cioè,
0: comunque
1: uno
0: Palestra
1: come Nico Paz, però, aspetta, uno come Nico Paz a livello qualitativo e tecnico
0: vabbè, altro ruolo ma
1: sì,
0: anche
1: no,
0: un
1: no,
0: altro
1: no,
0: livello
1: lascia perdere i ruoli. a livello, ci sono due rarità in tutto questo: la tecnica e la qualità di Nico Pass nel suo ruolo. È chiaro che italiano, per quanto riguarda palestra, il fatto di essere un esterno, che è cosa rara ormai vedere degli esterni così, forti, perché così ci sono dei ruoli che tu comunque paghi, perché ad esempio il difensore centrale, no, è un ruolo che tu trovi, che tu paghi, perché non sono tanti ormai difensori moderni,
0: vediamo delle
1: forti
0: valutazioni, okay, anche altri giocatori valutati,
1: quindi si può anche mettere sul piatto questo, che palestra tu comunque paghi, i 21 anni, l'italiano, però io continuo a reputare troppi 50 milioni. E quindi Nico Pass, caro Lucio, non me lo puoi valutare 70 milioni.
0: Beh, effettivamente qui ci sono altre argomentazioni. Vabbè, qui dalla regia pongono. Il problema è che, ragazzi, le valutazioni sugli altri campionati
1: se
0: sono
1: Calafiori
0: così
1: valeva 50
0: qui
1: milioni.
0: Scrivono,
1: quando
0: ovviamente Filippo scrive: se Elliot Henderson, che abbiamo visto titolare chiaramente con l'Inghilterra, sì, giocatore che a me piace tantissimo, Nottingham Forest, stagioni di alto livello, però dovrebbe passare al Manchester City per 120 milioni di euro. Qui viene scritto: Nico Pass quanto può valere? Nessuno scende sotto gli 80, devo dire la verità. Quindi tutti contro mi state dando, anche se io vi devo dire una cosa. Dici. La valutazione che si sta facendo adesso eventualmente per un approccio dell'Inter sarebbe su questi parametri qui,
1: cioè
0: sarebbe sui 70 milioni
1: per
0: sui
1: Nico
0: 70
1: Pass.
0: Per Nico Pass, per trattare addirittura, cioè non si sta parlando di una cifra più vicina ai 100, ma addirittura più vicina ai 50 che ai 100 al momento. Poi bisogna ancora capire,
1: okay, allora,
0: quali sarebbero le prospettive.
1: E allora ti chiedo: era meglio spenderne 50,
0: ecco,
1: per palestra,
0: domanda,
1: o fare una portafogliata e arrivare al settantino
0: per
1: Nico Pass? Per
0: Nico Pass.
1: Dai, su. E allora il palestra Chelsea è soltanto una benedizione dal cielo per l'Inter.
0: Tu dici,
1: scusami,
0: una fortuna che sia arrivato il Chelsea a mettere 60 milioni.
1: Sì.
0: E allora la domanda è: perché non investono questi club 70 milioni per Nico Pass? Però questa è un'altra domanda,
1: però,
0: ulteriore,
1: no,
0: che non,
1: esatto,
0: ci riguarda.
1: No, esatto, perché io credo una cosa. Intanto voglio capire il Como, se questa, no, la prima grandissima portafogliata, la
0: che è molto, al momento è più improbabile,
1: cioè,
0: che probabile.
1: La fa?
0: Probabilmente no, da quel
1: incassa
0: che si sanno.
1: I 10 milioni del cartellino di recompra che gli dai il Real
0: Madrid. Del Real, e poi va a investire.
1: E poi che cosa fa?
0: 60 milioni.
1: Uno sconticino il Real Madrid per Nico Pass.
0: E comunque sarebbe uno sconto 50 milioni, perché sotto non scendi.
1: 50 milioni per Nico Pass, se vuoi.
0: Sarebbe fattibile.
1: Comunque di più potresti anche venderlo.
0: Certo che era anche un piano a un certo punto che sembrava caldeggiato qualche mese fa,
1: a
0: gennaio.
1: Fai accadere questo incontro e poi vedi che secondo me cominciano a bussare alla porta e dire: scusami, quanto ti ha offerto l'Inter per Nico Pass? 50? Ok, te ne do 80. Perché così fanno,
0: Certo,
1: così
0: su questo
1: fanno,
0: le trattative.
1: Ma non per palestra, per Nico Pass.
0: Per Nico Pass, per Nico,
1: cioè,
0: Pass.
1: Oddio, l'hanno fatto pure per palestra, sì, ma figurati se non lo fanno per Nico Pass.
0: Certo, ovvio. L'unica cosa che mi sento di dire anche sul Como, lo aggiungo, è che dovrà stare molto attento ad investire soldi, perché adesso che è arrivato in Europa dovrà fare ancora più attenzione al fair play finanziario. Quindi gli investimenti dovranno essere molto commisurati, per questo io ritengo che non verranno fatti investimenti folli. Questa
1: no,
0: è una
1: per
0: mia
1: rispondere
0: idea,
1: a Latini, che giustamente ci ha fatto un'altra
0: partecipa
1: provocazione,
0: anche Gabriele Latini,
1: della se Calafiori valesse 50 milioni quando è stato acquistato dall'Arsenal. Anche lì non siamo nell'arde, non siamo, 50 milioni è comunque una cifra alta, però non siamo troppo lontani dal valore di un giocatore giovane. Giovane, poi
0: chi, Calafiori o
1: Calafiori? No, sto parlando di Calafiori.
0: Ah, sì, beh, adesso
1: stiamo parlando
0: anni.
1: Di due anni fa. Tra l'altro, di due anni fa,
0: un anno in più,
1: reduce da un ottimo europeo, reduce da un'ottima stagione col Bologna in Champions League. Non è difensore italiano che per status ha sempre comunque
0: duttile,
1: non stiamo parlando
0: duttile
1: di 50 milioni, ma 35-40 vorrei arrivarci forse, no?
0: Infatti
1: è 50, però
0: con i bonus arrivarono a 50
1: palestra,
0: però eravamo lì insomma.
1: 60 secondo me, la dico, ne vale la metà
0: di Calafiori.
1: No, dei 60,
0: dei 60
1: pagati.
0: Ah, okay.
1: Dei 60 pagati, la metà, dividi 30, con i bonus ti arriva a 35, ma non di più. È bello così. Ci vogliamo sentire
0: le opinioni anche degli ascoltatori. Non so, prima abbiamo parlato anche di tanto altro. Qui dice addirittura:
1: scarichiamo
0: questa,
1: un po' di È bello così. Le
0: opinioni anche degli ascoltatori. Non so, prima abbiamo parlato anche di tanto altro. Qui dice addirittura:
1: scarichiamo
0: questa,

0: pienamente senso.
1: Scarichiamo tutti i messaggi.
0: Poi quindi arrivano ormai il gioco dei nomi e dei prezzi, è partito e va a catena.
2: Ciao Luigi, tifoso del Cagliari.
0: Ciao Luigi.
2: Beh, io sono molto molto contento che Maldini vada alla nazionale, perché solo un grande dirigente come lui poteva perdere Donnarumma 0, Chiesa 0, Calhanoglu 0, Romagnoli 0. L'unico contratto prolungato quello al figlio. Bravissimo, bravissimo Mancini, risolverà lui i problemi d'Italia. Viva Mancini. Ciao e grazie a tutti, siete comunque sempre i migliori. Ciao.
1: Ciao ciao amico. Guarda, cagliaritano,
0: è una argomentazione, anche se ci sono secondo me dei distinguo da fare. Allora, innanzitutto tante di quelle situazioni dei contratti Maldini se le ritrovò con delle trattative già avviate che non avevano portato a nulla. Non voglio dire un po' come Giuntoli con Vlahovic, che questa è ancora più sul gong, però fu molto difficile trattare, e soprattutto quel tipo di operazione nel ruolo di direttore tecnico del Club Italia non c'entrerebbe praticamente nulla, insomma le operazioni di mercato non le dovrebbe più fare, sarebbe un altro tipo di rapporto. Poi effettivamente devo dire, Maldini non è il dirigente perfetto, il miglior dirigente sulla faccia del pianeta, questo ci mancherebbe altro, però ecco, secondo me calato in questo contesto avrebbe senso, però non so che...
1: Vai, andiamo...
0: Andiamo avanti?
1: Sì, andiamo avanti. Ne abbiamo tanti e almeno diamo una risposta.
0: Il tempo non
1: è
0: molto ancora in questa anteprima.
3: Ciao a tutti, Giovanni da Torino.
1: Ciao Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
3: Ma allora, fermo restando che sarei felicissimo se Maldini incoronerebbero come direttore tecnico, una persona seria, capace e veramente una persona che comunque le cose te le dice in faccia, senza perdersi
0: molto
3: in chiacchiere, perché si è visto nel Milan che comunque ha lavorato bene. Conte e Mancini non va bene né uno e né l'altro.
1: Va bene, dai.
0: Ne hai uno
1: su qualcuno, su Nico, sull'ultimo argomento che abbiamo trattato, perché
0: adesso
1: tu ne hai, no?
4: Buongiorno Maracanà. Allora, per quanto riguarda la valutazione di Palestra è folle, perché a me basta fare il paragone con Hakimi, che ha fatto un biennio al Dortmund in prestito dal Real Madrid. Lui ha fatto la bellezza di 12 gol e 11 assist in 2 anni tra Bundes e Champions, di cui sono 5 quelli in Champions, quindi uno che ha avuto esperienza europea e comunque nazionale. Arrivando 2 volte secondo col Borussia Dortmund in quegli anni, ed è stato pagato 40 milioni dall'Inter, rivenduto dopo un anno a 67, e Palestra a quella cifra quelle prestazioni non si è avvicinato nemmeno quest'anno in Serie A.
1: Tu comunque
4: quindi
1: stai pagando un calciatore che non ha mai giocato in Champions.
4: Dovrebbe essere il prezzo di riferimento. Se lui valeva 40, Palestra, all'epoca Palestra non può valere più di 25-30.
0: Beh, devo dire che come argomentazione è perfetta. Perché parliamo dello stesso ruolo, parliamo più o meno degli stessi parametri anagrafici, perché quando Hakimi si trasferisce effettivamente all'Inter deve ancora compiere 22 anni, quindi a 21 anni esattamente la stessa età di Palestra. Quindi il paragone regge. È vero che nel calcio, purtroppo, anche economicamente parlando, in 6 anni tante cose sono cambiate, le valutazioni si sono gonfiate ancora di più. Già nel 2020 le valutazioni erano più basse, già elevate, ma più basse rispetto ad adesso. Però come paragone ha senso.
1: Vai,
0: c'è poco altro da dire.
1: Aspettiamo, vai, se no
0: ce l'abbiamo.
3: Avete parlato di ascolti TV del mondiale battuto da Passion Island. Comunque, ragazzi, il calcio senza tifo è un'altra roba. Io non, vabbè, mi sono un amante del calcio, mi piace vedere qualche partita, ma se non c'è il sale, se non c'è la tua squadra, ma non è bello vedere il calcio. Perde sicuramente di fascino. Magari più avanti, quando le squadre saranno più forti e più competitive, si potrà godere di uno spettacolo migliore, però parliamoci chiaro, oggi come oggi tanta mediocrità in campo e partite veramente noiose.
1: No, è anche vero, è anche vero che il 27,6% di Temptation Island di ieri sera è anche
0: guarda come
1: diciamo,
0: sai i numeri con i decimali,
1: sì, no, perché l'ho preso, lo sto leggendo adesso.
0: Sì, certo.
1: Lo sta

0: stato anche, diciamo, aiutato da Svizzera, Canada, se vogliamo. Io penso che anche se ci fosse stato il Brasile alle 21, Temptation Island avrebbe fatto numeri molto simili.
1: Non lo so,
0: ma il
1: mondo
0: fatto
1: del
0: che
1: calcio
0: ci fosse Svizzera, Canada avrebbe
1: sicuramente
0: aiutato questi numeri da record. 3.569.000 spettatori per Filippo Biciglia in
1: Mamma
0: prima
1: mia,
0: serata
1: ragazzi.
0: Su Canale 5.
1: Più di un ventesimo delle persone di tutta Italia.
0: Abbiamo
1: facendo
0: un altro,
1: il calcolo a
0: abbiamo
1: mano.
0: Un altro Gabri, se non leggiamo, guidaci tu.
1: Ne vedo, ne arrivano altri. Allora, vabbè, prima riporto qualche messaggio scritto effettivamente, perché qui c'erano altre argomentazioni, a parte, vabbè, insomma, sulle multe del Chelsea che se la cava anche con numerose iniezioni di capitale, questo lo aggiungo io. Poi dice Nico Pass va all'Inter a titolo definitivo, 2,5 milioni all'anno come palestra, gliene devono dare almeno 5 netti, per cui l'operazione Nico Pass sarebbe da 120 milioni in totale.
0: Vai, saliamo,
1: dice Ivan,
0: il
1: con
0: record,
1: l'ingaggio, con l'ingaggio.
0: Il a 120 con
1: 120,
0: l'ingaggio.
1: Beh, con l'operazione d'ingaggio.
0: Quindi diciamo siamo
1: però
0: sui 110,
1: comunque,
0: abbiamo toccato i 110, ma come record.
1: Dice
0: di
1: almeno 5 netti, ipotizziamo un quadriennale, 20, lui dice, direbbe 20. Diciamo 100 milioni per il cartellino più
0: okay.
1: Immagino e vado più o meno
0: va bene.
1: Poi? Ad occhio. Poi Lorenzo Perruccio scrive Bissek è valutato 50 milioni su Transfer Market, dice quindi le valutazioni dei giocatori sono pura follia, anche Bissek del resto giocatore che ha fatto bene, ma insomma forse 50 milioni sarebbero un po' alti. E ti devo dire che la valutazione dell'Inter alcune settimane fa la base d'asta era 40 milioni, quindi più bassa
0: età?
1: Di questa valutazione, è un 2026 anni.
0: Ok.
1: Quindi non parliamo di un giovanissimo.
0: 5, esatto. 5 anni in più.
1: Leggevo
0: è
1: anche...
0: vero l'esperienza, è vero la Champions League, comunque.
1: Però sì, leggevo anche che Filippo dice ormai si compra il potenziale del giocatore, si compra un giocatore con l'idea di fare una plusvalenza, guardate il Chelsea, 50 milioni per altri elementi, per poi rivenderli più avanti.
0: E
1: anche
0: fare una plusvalenza di 60 milioni,
1: certo,
0: con palestra vuol
1: facile,
0: dire che devi vincere la Premier, deve fare una grandissima Champions League e poi tu comunque dovresti... Per fare plusvalenza dovresti vendere a chissà chi palestra tra 5 anni, 4 anni a 90 milioni per fare plusvalenza, 80
1: di fare
0: per fare
1: una,
0: plusvalenza.
1: Una discreta,
0: ammortato,
1: sì,
0: 70,
1: con gli ammortamenti,
0: bene,
1: 70. Diciamo 70 milioni, 75.
0: Vabbè,
1: però del resto Cucurella va al Real Madrid per 55 milioni. Siamo lì ragazzi, i prezzi sono questi qui, poi purtroppo... Torniamo sempre sul paragone fra big club degli altri campionati e l'Italia. Purtroppo la cosa paradossale è che le trattative sono quasi tutte fra club stranieri e club italiani per quanto riguarda questi elementi, ma i parametri economici di altri campionati, i parametri economici dei nostri sono totalmente diversi. È il paradosso del mercato attuale dove c'è un disavanzo sempre maggiore fra la Premier League e i top club europei e l'Italia, quindi...
0: Sì, è vero, però io comunque i 50 milioni che l'Inter stava sborsando li voglio dare un peso, no?
1: Sì, li considero,
0: li considero in modo importante, che poi arriva qualcun altro e te ne offre 60...
1: No, però io sono sempre d'accordo che,
0: dici, vabbè,
1: per esempio...
0: Sì.
1: Per
0: sì,
1: esempio,
0: è vero,
1: sì,
0: ha ragione Gabriele quando
1: dice
0: Frattesi 40 milioni.
1: Questo è un vecchio
0: non
1: cavallo
0: gioca da tre
1: di battaglia,
0: anni, gioca soltanto in nazionale. Frattesi lo valuti, cioè Frattesi può fare qualsiasi cosa, anche 10 autogol in una stagione. Comunque, 40 milioni. No, non è per Frattesi, è per la valutazione che si fa di Frattesi.
1: Vabbè.
0: Frattesi tra 10 anni quanto vale? Tra 36 anni 40 milioni.
1: Vabbè. Tu dici c'è cioè, il prezzo fisso,
0: sì,
1: qui
0: fisso,
1: non neanche
0: fisso.
1: Ammortamenti.
0: No, fuori tutto.
1: No.
0: Latini, hai altro per noi, per favore, usciamo da questo.
2: Salve ragazzi,
1: nero.
2: Ieri vi ho seguito sulla discussione per quanto riguarda palestra e secondo me se l'Inter effettivamente lo voleva, anziché cincischiare già da un mese, lo avrebbe potuto tranquillamente comprare. Mi ricorda un po' la storia di Breme e insomma anche l'Inter, anche Marotta qualche errorino forse lo commette. Ieri mi è sembrato di ascoltare la favoletta dell'uva della volpe, improvvisamente sto giocatore non vale più niente. Ma vi saluto, grazie.
1: Allora, ti devo dire anche che i parametri, appunto, dicevo, sono cambiati rispetto a qualche anno fa. Certo, la parabola, insomma, un po' dell'uva.
0: Lui sta dicendo... lui sta dicendo.
1: Ho capito, è chiaro.
0: No, sta dicendo l'Inter.
1: Dillo.
0: No, dico, dice l'Inter avrebbe dovuto, invece di, diciamo, rammaricarsi adesso, avrebbe potuto.
1: Però non è facile, ragazzi. Non esiste, anche perché l'Inter è partita in anticipo
0: anche
1: quest'anno.
0: Anche perché se l'Inter avesse detto, vabbè, provo a 60, il Chelsea avrebbe detto, ok, credo 65-70.
1: Ma poi, insomma, anche l'Inter non 50 era il tetto proprio massimo.
0: Poi, esatto, cioè, ma già 50 noi la stiamo riputando una cosa...
1: Sì, è normale per la Premier League, ma per un club italiano è un investimento che non si vede mai, 50 milioni per un calciatore, ragazzi, non scherziamo. E poi soprattutto, in realtà queste trattative non sono mai facili, è difficile pensare che in 5 giorni un club italiano possa portare a casa un giocatore per una trattativa di 50 milioni, tant'è che si è parlato tantissimo dei bonus, come ripartire bonus, come ripartire le eventuali rivendite. Semplicemente il club inglese hanno molta più liquidità e quindi possono garantire delle basi nell'arco di pochi giorni, come accadde con Leoni l'anno scorso. L'Inter tratta lì molto più per le lunghe, il Liverpool arriva, mette sul piatto 30 milioni di euro e porta un classe 2006 in Inghilterra dopo una stagione basta in Serie A, seppur promettente.
0: C'è altro? Sentiamo altri audio?
1: Se ce l'abbiamo.
0: C'è qua sulle valutazioni? C'è qualcosa?
1: Io vedo trascritti, sempre meglio Frattesi a 35/40 che Cambiaso alla stessa cifra. Viene scritto. Effettivamente anche Cambiaso molto valutato. Sì. Non sono un grande fan, ma Gabriele Latini in
0: regia.
1: Secondo me è
0: follia spenderne per entrambi, o l'uno o l'altro, comunque 35-40 per entrambi non li spenderei. Non è che
1: tutto
0: dobbiamo
1: il rispetto
0: per forza metterli,
1: per i giocatori,
0: non è che per forza dobbiamo spenderli per uno dei due, non li
1: con tutto il rispetto per due buoni giocatori nei rispettivi ruoli, però
0: per
1: buoni
0: carità,
1: giocatori, ecco, siamo sempre attenti a soppesare le varie caratteristiche. Non
0: che
1: so,
0: abbiamo
1: qualche altro audio?
0: Qualcos'altro interessante, Gabri?
3: Ragazzi, sempre Alessandro, allora... si è parlato anche di un interessamento di Bissek del Bayern Monaco. Ora Bissek, così, stiamo parlando di difensore di 26 anni che ha vinto due campionati su tre al quale ha partecipato con l'Inter, non da titolarissimo, ma le sue presenze le ha fatte, è sicuramente la prima alternativa ai titolarissimi, per un lungo periodo quest'anno ha fatto anche il titolare, e su Transfermarkt Market vale quasi 50 milioni, io sento parlare di cifre vicino ai 40. Allora a questo punto mi domando, perché Bissek, che ha un potenziale fisico allucinante, come potrebbe essere lo stesso Palestra, ed è uno che butta pure la palla dentro, deve valere così meno rispetto a Palestra?
1: È quello che stavamo dicendo prima. Certo, parametri anche lì, di età differente, il potenziale, il ruolo...
0: Tecnicamente Bissek ha qualcosina in meno di Palestra.
1: Sono giocatori, ruoli diversi,
0: segna,
1: caratteristiche
0: segna
1: diverse.
0: Segna di testa da calcio d'angolo perché è alto 2 metri e
1: 1,96 10. Se non ricordo male.
0: Esatto. Al centimetro. Però con la palla tra i piedi, Palestra è uno che salta l'uomo, è uno che può fare l'esterno d'attacco addirittura per come porta il pallone, per come punta, per come prende il fondo. C'è un capitale, un bagaglio tecnico diverso che giustamente fa diciamo alzare il prezzo rispetto a Bissek, che sì, è un bravo difensore con delle defiance alcune volte.
1: Vabbè,
0: segna.
1: Il riassunto è che uno non vale 60 milioni, l'altro probabilmente non le vale 40.
0: Lucio, è inutile che insisti.
1: No, dico in un mondo
0: non
1: ideale.
0: Li vale Palestra 60 milioni.
1: Vabbè,
0: te l'ho già detto.
1: Ti sto dando ragione.
0: Vale più di Bissek, ma non insistere con questi 60 milioni.
1: Stavo provando.
0: Mandane un altro.
1: Poi chiudo con un messaggio scritto.
4: Salve, sono Francesco della Calabria.
1: Ciao Francesco.
4: E ormai il calcio italiano è in crisi a livello economico. Solo la Superlega lo poteva salvare.
0: Tutti i giorni, amico mio, ti voglio bene. Ieri ti ha risposto Marco.
1: Da un Francesco calabrese
0: sì,
1: a un Francesco
0: esatto,
1: calabrese.
0: Esatto, da calabrese a calabrese, da Francesco a Francesco. Ti prego, basta con questa Superlega tutti
1: no,
0: i giorni.
1: Superlega
0: anche
1: no,
0: perché
1: ragazzi.
0: Poi mi fa incazzare Piccari. Ed diventa una roba incredibile. Non tutti
1: non
0: i giorni.
1: Non possiamo permetterlo.
0: Fai almeno un giorno sì, un giorno no. Se c'è Lucio, mandalo. Se ci sono io, non parlare di Superlega. Mandali il giorno dopo che tanto
1: chiaro.
0: C'è Lucio.
1: Chiudo comunque con l'ultimo messaggio perché siamo alle 2 in punto, quindi ti devo cacciare, Francesco. Gianfranco scrive che con Temptation Island si dimostra a livello di noi tutti follia totale. Quindi
0: e secondo me chi era?
1: Gianfranco.
0: Gianfranco, tu secondo me eri tra quei 3.569.000 spettatori, oppure hai fatto alzare, perché magari hai guardato 5 minuti, il 27,6% di share. Ciao.
1: Beh,
0: Lucio,
1: stupendo. Ciao Francesco, torniamo tra poco con Stefano Impallomeni e poi più avanti tutti gli ospiti di Maracanã, fra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta
3: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. E rieccoci in diretta, non so se sia The Fox, non so, forse sì, solo The Fox qui in studio perché Lucio Marinucci, ma accanto a me è arrivato Stefano
4: Impallomeni. Ciao Lucio, ciao Stefano. Ben trovato, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovato a te Stefano, abbiamo tanto di cui parlare, fra il mondiale, chi continua a fare benissimo, poi prima con Francesco Tringali abbiamo fatto un buferone sui prezzi, su Palestra, su Nico Pass, insomma, quello è il solito gioco del mercato che tanto diverte i nostri ascoltatori. Abbiamo questa mezz'oretta per chiacchierare un po' insieme, fare un'infarinatura dei temi. Intanto parto effettivamente con il mondiale, abbiamo visto qualche bella prestazione, il Canada alla fine passa il turno seppur da seconda, abbiamo visto il Sudafrica che dopo la prima giornata non penso nessuno avrebbe mai scommesso sul passaggio del turno da seconda, abbiamo visto il Brasile che vince 3-0.
4: Io non pensavo assolutamente che potesse battere la Corea del Sud.
3: Che invece era stata molto convincente nella prima giornata, ha perso seconda e terza giornata, rischia anche di non rientrare nel novero delle migliori terze.
4: Eh sì, no, ma è stato, voglio dire, è un mondiale interessante che
3: a me sta conferma, piacendo, sì, nonostante anche a me. Tutto, c'è cioè chi ne parla molto male, ma a me sta piacendo.
4: Dire, a me sto seguendo certamente le partite delle 4 di notte, le 3 di notte, insomma, diventa
3: neanche io, ho visto qualcosina alle
4: 3, ieri a fatica, 10 minuti dal termine, ho visto il gol di Cugna, poi sono crollato.
3: Vabbè, ormai era finita, dai.
4: Era finita, sì.
3: Grosso te lo sei visto.
4: Poi mi sono rivisto un po' tutto, anche il Marocco che ha faticato contro Haiti, proprio per ancora la dimostrazione del fatto che bisogna stare sul pezzo sempre e comunque, le squadre ormai disorganizzate non esistono più.
3: No. Chi in un modo, chi in un altro, sono
4: tutte organizzate. E poi certo, poi esce fuori la qualità e adesso vedremo che il mondiale nella seconda fase prenderà corpo, insomma, lì chiamiremo le vere differenze. Però in questo inizio di mondiale, sono d'accordo con te, ci sono state partite interessanti e soprattutto sì. le conferme dei grandi campioni, dei giocatori, insomma, che poi sono deputati a fare la differenza.
3: Beh, dicevo ieri, ecco, Vinicius.
4: Esatto, poi se devo scorgere un profilo nuovo, parlavamo prima di andare a Mazzambi, che mi sembra un giocatore, un buon giocatore, per carità, non un fenomeno, però è un giocatore che potrebbe starci, ecco, nel nostro campionato, perché ha questa versatilità, ha questa capacità di interpretare diversi ruoli dalla metà campo in su e soprattutto questa capacità di inserimento, ed è solista quando serve fare il solista, e mi sembra che abbia una personalità all'interno di una squadra molto costruttiva, positiva, e che va valutato. Insomma, mi sembra che gioca come se fosse un po' Sornione, no? Che sta lì
3: e poi piazza
4: e
3: la
4: poi
3: zampata.
4: Piazza, esatto.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: È di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo drammatico bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo ha annunciato il ministro della Salute Alvarado. Estratto vivo dalle macerie di un edificio alla Guaira, un neonato. Anche una donna è stata tratta in salvo a Chacao, 24 ore dopo le violente scosse. Continuano intanto le verifiche della Farnesina tra i connazionali. La comunità italiana in Venezuela ne conta circa 140.000, di cui 65.000 alla Guaira, dove si continua a scavare anche a mani nude in attesa dell'arrivo dei soccorsi internazionali.
5: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Giovedì un'agenzia ONU ha sospeso l'evacuazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo che l'esercito britannico ha riferito di un attacco armato contro una nave cargo al largo delle coste dell'Oman.
6: Una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada e è caduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Al momento non è ancora chiaro per chi sia accaduto l'incidente.
5: A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo non ha rispettato la precedenza a un incontro. Quando lo hanno rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
6: Sorelle ritrovate a Formia, sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina con obbligo di firma.
5: La Formula 1 corre in Austria al Red Bull Ring di Spielberg, oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 al via la gara.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico. Non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione. Dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti, e su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola. Aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma. E appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così: come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto, e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori di Roberto Baggio e di Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, è un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate, non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare, ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti, ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione, e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. È chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff, e anche in base alle figure che magari promuoverà, qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti, e mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Sara Gama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo, però insomma vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la salary cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. Ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap, e vedremo poi dal 1° di luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calcio mercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho, come ormai sapete, proprio Ronaldinho entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che insomma iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque, e un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Laerte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: No, beh, però insomma quindi... che qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia... Certo. Di Ronaldinho, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: No, assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì. Poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23 o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio, continuo a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, Laerte, è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio, non credo che sposterà tanto. Comunque, Ravenna ha già una tifoseria importante. Però, per quanto riguarda invece i diritti televisivi, credo che Sky ne gioverà o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori, sposta a livello numerico. Quindi, questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò, però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto, insomma, il Foggia dopo la disastrata stagione dell'anno scorso sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenterà un po' i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza, però allo stesso tempo con questa piccola nota di incertezza ci sarà da faticare anche il prossimo anno perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo perché comunque è chiaro che è una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio. Il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nu nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidenti. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria. Insomma, gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella che, seppur già eliminata, batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se influente per la classifica. E sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz. Questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si era già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno i nastri di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Le 10 italiani al via, la metà sarà inserita tra le teste di serie. Nel comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in 2 giorni per l'Italia del volley e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Plotnitsky e compagni con un netto 3-0, un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica, dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e ai 2 concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come 10ª tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole l'anno prossimo, penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6, io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità. E forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero. Non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te Claudia e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il pre-campionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste, ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una Triestina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul proseguo, no? Quando parti con una penalizzazione purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passeggiata rispetto a un meno 25 che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. E partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta, può essere una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuta noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte, cioè lì dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare. Un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo. Questo è. Cioè, sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè, viene punito l'apice dell'iceberg che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento. Quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i playout, in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo si è potuto fare, non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa, o che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che si possano escludere dal campionato.
0: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste, dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia DC, fatto finale Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile, poi non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale, ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo, quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un un tenore di vita, magari un, o una remunerazione diversa, stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
0: Ecco, a tal proposito si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi la risposta di politically correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice, è stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata, io credo che possa essere la persona giusta che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla serie femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili. Questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore che poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito. Però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio. Però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere. Il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è che
0: tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è

0: vengo veramente da, ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove se non hai l'amicizia giusta hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
1: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria ed è un viaggio che è tuttora in corso perché ovviamente non è terminato, anzi il tuo nome insomma è fortunatamente circolato un po' perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
0: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole e ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare. Quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, e di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica. Quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
1: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo. Chiaramente ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
0: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta C maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
1: Grazie mille, e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
0: Magari, perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare, quindi vuol dire che starò in zona spesso.
1: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
0: Un abbraccio, buona giornata, grazie. Ciao Claudio.
1: Grazie ancora a te. Ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto, perché ad esempio anche tre delle neo retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora assolto le riserve.

Circa l'allenatore, a Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelozzi. Sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in poll, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato, e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale. Manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale. L'Atalanta Under 23 ovviamente deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Gian Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto. Il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. A Cittadella invece si va verso la conferma di Manuel Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Niccolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con i Vantisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio, l'arrivo di Memushai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella che, seppur già eliminata, batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se influente per la classifica. E sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz. Questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si era già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno in asta di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Le 10 italiani al via, la metà sarà inserita tra le teste di serie. Nel comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in 2 giorni per l'Italia del volley e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Plotnitsky e compagni con un netto 3-0, un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica, dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e ai 2 concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come 10ª tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. È questa la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire da lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da solo non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito il calcio non fa eccezione. Le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze, quindi insomma di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali anche culturali dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dar qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025 quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato, quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto, lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia. Il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia, che si deve leccare le ferite, e il Vicenza lo ha insegnato: perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. è forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata. Vi auguro buon fine settimana e ringrazio anche Giorgio Sorani in regia, il buon Giorgio che ha montato un video proprio relativo all'Union Brescia, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9:45 con quelle che sono state le parole del post-gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel post-gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con a tutta Cilla appuntamento è a lunedì alle ore 9:45. Questo il post-gara, un post-gara ormai lontano, però sempre valido, dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo da qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore e si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff. Che abbiamo fatto dei grandi playoff, ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata, noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai play-off, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti SPA e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante o no, da Brescia, insomma, questo ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando e la speranza è quella di portare anche l'AV, no, sulle nostre mute. No? Sulle nostre maglie da calcio già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato. Quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati,
3: Il calcio
2: che non erano
3: ci fa
2: oltretutto scontati.
3: impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
4: Colomania alla Juve, il bis è servito, o meglio, ci sono buone possibilità di rivedere il francese alla Continassa e la sua volontà pari al gradimento di Spalletti. La duttilità del giocatore è merce preziosa per il tecnico toscano. I contatti tra le parti continuano da capire quale sarebbe eventualmente l'esborso economico. Immaginiamo notevolmente inferiore rispetto a 60 milioni chiesti dal Paris Saint-Germain lo scorso anno. Le sensazioni sulla conclusione dell'affare sembrano positive, in esclusiva ai microfoni di Radio Bianconera, lunedì a Roma in occasione dell'assemblea elettiva della FIGC, Carnevali ha confermato: ci stiamo lavorando. La speranza si decida presto, le trattative troppo prolungate a lungo andare possono diventare nocive, soprattutto rappresentano un segnale di debolezza. Ad un certo punto serve un ultimatum, prendere o lasciare. Colomani è il vecchio che avanza, bene, la Juve deve però rafforzare la rosa con delle new entry, capaci di innalzare il livello tecnico ma anche emotivo della rosa. Sotto quest'ultimo aspetto Randall non è proprio l'esempio giusto, vale per ogni ruolo, sia chiaro, a partire dal portiere. Martinez invece abbraccerebbe entrambe le necessità di Spalletti, tecnica e personalità. Carnevali e la sua squadra dovranno fare un mercato intelligente, soprattutto perché il raggio d'azione è limitato per i motivi che conosciamo, scovare qualche elemento poco conosciuto, magari annusare situazioni di malcontento di qualche giocatore nel proprio club. Vengono in mente due esempi virtuosi da parte di Napoli e Roma, McTominay e Malen. Ce ne saranno altri nelle folte rose dei top club europei, basta cercarli. Freschezza unita alla vecchia guardia o qualcuno di ritorno, come appunto Colomani. A proposito, se il francese vestisse di nuovo bianconero e restasse Vlahovic, parleremmo di vecchia coppia bis, altro che novità.
3: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Caffè Di Marzio.
6: Ripartendo da Colomani, la nuova era della Juventus vuole dare proprio un taglio con il passato. Un taglio per modo di dire, perché Colomani ha già giocato con la Juventus, ma l'estate scorsa, ricorderete, fu al centro di un vero e proprio intrigo di mercato, perché la Juventus aveva promesso a Colomani e anche a Paris Saint-Germain alla fine di chiudere l'operazione per il suo ritorno. C'erano stati contatti molto positivi, frequenti, proficui tra il Paris Saint-Germain e il vecchio management della Juventus, quindi con Comolli. Era una sorta di patto per chiudere l'operazione a 55 milioni di euro entro la fine di agosto, prestito con obbligo. Poi alla fine invece la Juventus ha cambiato idea, fatto dietro fronte, retromarcia, ha fatto ulteriori valutazioni, ulteriori riflessioni, poi con tutto il diritto chiaramente di poterle fare, ma lasciando un po' chiaramente di stucco sia lo stesso giocatore, che poi alla fine ha deciso di accettare il prestito al Tottenham, che non era sicuramente la prima scelta, e anche lo stesso Paris Saint-Germain, che da quel momento si è irrigidito nei confronti della Juventus. Sono serviti anche dei contatti molto in alto per cercare di riportare un po' di serenità tra lo stesso Nasser e John Elkann, perché il Paris Saint-Germain non gradì, no, questo cambiamento da parte della Juventus, che evidentemente si era esposta verbalmente nel fare questo tipo di operazione. E quindi riportare Colomani alla Juventus, e questa è la traccia più calda ma anche più fresca delle ultime ore, è un segnale anche da parte della Juventus di voler fare qualcosa di diverso rispetto a quello che non è stato completato soltanto 12 mesi fa. E quindi la Juve di oggi, con Giovanni Carnevali, con Marco Ottolini, con Giorgio Chiellini, con François Modesto, sta adesso lavorando per chiudere l'accordo economico col giocatore. L'accordo economico col giocatore è più o meno chiuso, le parti stanno davvero definendo gli ultimi dettagli. Il giocatore ha fatto dei sacrifici molto importanti per venire incontro alla Juventus e per far sì che il pacchetto contratto possa essere definito e almeno da quel punto di vista bloccato. Serviranno ancora probabilmente alcuni confronti per definire questo aspetto. Secondo aspetto, secondo step, sarà quello appunto di continuare a stemperare questa tensione che c'è tra le parti. E Giovanni Carnevali, che ha sempre lavorato anche nel mondo della comunicazione, delle pubbliche relazioni, è molto bravo in questo, ha capito che servirà sicuramente anche da parte sua, no, uno sforzo per cercare di riportare questa trattativa sul piano della serenità, dei rapporti cordiali, e questo sarà fondamentale per poi sedersi al tavolo col Paris Saint-Germain e trovare un accordo economico. È chiaro che il Paris parte da quel tipo di valutazione dell'anno scorso, quindi dei 55 milioni, ma è passato un anno, quindi anche a bilancio il Paris Saint-Germain il giocatore non ce l'ha più, a 55 ce l'ha intorno ai 40, qualcosina in meno, la Juve lo sa, e quindi la Juve parte invece da quel tipo di proposta, quindi intorno ai 35. C'è una distanza, che è una distanza ancora notevole tra un inizio di richiesta e un inizio di proposta, ma sedendosi al tavolo, con rapporti, come dicevo prima, diversi, più cordiali, più sereni, con l'accordo con il giocatore, che è fondamentale per avere forza da parte della Juventus, perché nessun'altra squadra oggi che vuole Kolumani ha un accordo in tasca praticamente raggiunto per potersi poi sedere con il Paris Saint-Germain e chiudere l'operazione, e chiudendola a 35 con bonus, massimo 40, comunque un'operazione del genere permetterebbe al Paris Saint-Germain di non fare minusvalenze, di chiudere così a zero un'operazione che evidentemente per loro non è stata vincente, perché lo pagarono dall'Eintracht, se non sbaglio, qualcosa come 90 milioni di euro. Per la Juve invece Kolumani rappresenta l'attaccante ideale, perfetto per Spalletti. Non è un vero e proprio centravanti, ma è un giocatore che può fare tutto, può giocare come prima punta, può giocare come attaccante esterno. Con De Zerbi l'anno scorso al Tottenham faceva praticamente quello, giocava Richarlison prima punta e lui partiva da destra ed era determinante in quella posizione. Poi chiaramente dipenderà dal tipo di mercato che farà la Juve, dai movimenti in attacco, se arriverà un altro giocatore come può essere Sorloth, che ha caratteristiche decisamente diverse, allora a quel punto il volto della Juventus potrebbe cambiare per davvero avanti. Quindi si va avanti per Kolumani, questa è un po' la situazione legata ad un affare che è stato qualche giorno fa in stand-by, perché le parti erano molto molto rigide, poi la svolta di ieri con l'accordo sempre più vicino legato all'ingaggio, e il mercato della Juve poi proseguirà nella ricerca al portiere, teniamo sempre i nomi di Dibu, di Vicario e di qualcun altro, e legato anche a quello che può essere il difensore, con Lukumi il grande favorito in una trattativa col Bologna che vedrà Miretti molto probabilmente entro il 30 giugno essere il sacrificato per il bilancio della Juventus, e quindi ceduto al Bologna per circa 13 milioni di euro. Questa è un po' la strategia e la strada della Juventus tra Lukumi, Muharemovic che può arrivare lo stesso, ma soprattutto Kolumani.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Voce giallorossa in podcast.
8: Il gong del 30 giugno è sempre più vicino, ma l'aria che si respira intorno alla Roma è quella di una calma piatta, forse addirittura inusuale per il periodo e per le necessità dei giallorossi, che in qualche modo la cifra necessaria per andare a Nyon con i compiti fatti per il bilancio 25-26 dovrà raggiungerla. In principio era Ndicka, perché è arrivato da svincolato, poi Koné, perché è il più desiderabile, diciamo così, infine Soulé, perché tra il rinnovo di Dybala e il possibile arrivo di Greenwood o comunque di un suo omologo, il sacrificio dell'argentino non sarebbe poi così difficile da sopportare. Poi sono arrivati, ora figurativamente, a breve materialmente, i soldi di MG, probabilmente arriveranno quelli dell'assicurazione di Bove, e la cifra da agganciare, che solo pochi mesi fa sembrava irraggiungibile, adesso appare addirittura ottenibile senza toccare il blocco dei titolari. Negli anni della gestione Friedkin, la strategia per ottemperare agli obblighi del settlement agreement è stata sempre questa: temporeggiare il più possibile, lavorando per limare in ogni modo la cifra da ottenere, piazzare una serie di cessioni minori per non toccare la squadra titolare e, infine, dialogare direttamente con l'UEFA per trattare nuovamente ciò che è già stato trattato, cavandosela ogni volta con una multa. Una strategia che sembrava inapplicabile in questo caso, in cui bisognava raggiungere l'obiettivo finale di una perdita del triennio, al netto delle spese deducibili, non superiore ai 60 milioni, con due bilanci già in perdita complessivamente di 130, ma che la società sta provando a seguire ancora una volta, aiutata da queste entrate inaspettate che stanno facilitando il compito. Per questo, a 5 giorni dalla fine del primo giro di giostra del calciomercato, siamo ancora alle ipotesi e nessuna trattativa per una cessione, tra virgolette, pesante, è in stato avanzato. Anche perché quelli coinvolti sono tutti calciatori per cui non c'è un gran bisogno di reperire acquirenti. Basta dare mandato a procuratori e intermediari e una società interessata si può trovare in poco tempo. In un contesto reso anche volutamente nebuloso dall'assenza di riferimenti certi, ogni colpo di scena è ancora possibile e nessuno scenario è da scartare a priori, dall'addio più doloroso al mantenimento in toto del blocco squadra, ovviamente con diverse probabilità di realizzazione. Resta solo attendere, tutto può ancora succedere. Col podcast torniamo domani. Per voce giallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
7: Voce giallorossa in podcast.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Numeri destinati drammaticamente a salire, quelli del bilancio della doppia scossa di terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Secondo un sito di ricerca sarebbero oltre 50.000 le persone disperse. Le vittime accertate al momento sono 235, tra cui un italo-venezuelano, oltre 4.300 i feriti. In molte zone del paese si continua a scavare anche a mani nude per estrarre superstiti da sotto le macerie, in attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali. Dall'aeroporto di Pratica di Mare in partenza la missione del governo italiano, coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
9: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Sentiamo le parole della Premier in conferenza stampa.
11: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni, fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale.
10: Ancora morti sulle strade italiane, una donna e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È accaduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
9: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di 17 anni fa persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione.
10: Circa 120 voli sono stati cancellati in Giappone oggi a causa dell'avvicinarsi di due tempeste tropicali, con le autorità che hanno raccomandato l'evacuazione in alcune zone per il rischio di inondazioni e frane. La tempesta tropicale Mekkala sta arrivando con raffiche di vento fino a 144 km orari e dovrebbe toccare Kyushu e Shikoku durante il fine settimana e potrebbe unirsi alla tempesta tropicale Higos che si trova al largo dell'Oceano Pacifico.
9: E sarà un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. A Napoli le chiese monumentali saranno aperte alle persone fragili e alle persone senza fissa dimora per permettere loro di proteggersi dal caldo record. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212.
10: Ed è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
13: Il pronostico di GiocaBet TV.
14: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico. Gruppo H del Mondiale al centro. Partiamo subito con la sfida tra Uruguay e Spagna. Secondo le nostre percentuali, la Spagna è favorita al 64% rispetto al 15% dato all'Uruguay, mentre l'X è al 22%. Nell'altra partita, Capo Verde è favorita al 40% sul 32% Arabia Saudita, mentre l'X è data al 28%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di GiocaBet TV.
13: Il pronostico di GiocaBet TV.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
15: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
16: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
17: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
18: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
16: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
18: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
16: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
17: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213.
19: Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Dunque, nessuna particolare sorpresa nell'ultimo turno di questo mondiale, con l'Ecuador che batte sì la Germania, ma con la Germania già qualificata, così come poi trova la qualificazione Costa d'Avorio che batte 2-0 il Curaçao e quindi passano Germania e Costa d'Avorio. Ecuador e Curaçao invece sono fuori, ma insomma ottimo il mondiale, insomma il Curaçao si è tolto qualche soddisfazione, lo possiamo dire. Per quanto riguarda invece l'altro girone, la Turchia già eliminata, più che retrocessa, ultima, batte però gli Stati Uniti per 3-2, però non cambia anche qui quello che è il destino degli States, che passano il girone, sono qualificati, così come è qualificata l'Australia che pareggia 0-0 contro il Paraguay, Olanda che batte 3-1 la Tunisia e passa, il Giappone basta il pareggio contro la Svezia 1-1 per qualificarsi. Adesso oggi è la giornata di Norvegia-Francia, gara molto intrigante da vedere, non ci sarà Didier Deschamps in panchina come sapete bene per la scomparsa della mamma, si lotta per semplicemente la vetta del girone, Erling Haaland ha detto tanto vinceranno loro, non importa, abbiamo fatto comunque un ottimo lavoro, Senegal-Iraq l'altra partita con tanti spunti che possono arrivare soprattutto in sede di possibili opportunità di mercato, Nuova Zelanda-Belgio, Egitto-Iran, le altre gare, insomma quelle della notte, le 5 del mattino, quindi ci sarà da restare svegli a lungo. Nel frattempo tanti movimenti sul mercato, tanti relativamente, nel senso che sono più le idee, più le voci, più le possibili trattative che non i fatti messi nero su bianco. Lunedì si aprono le porte del calciomercato, tutto da capire, tutto da vedere, ma sono arrivate indicazioni poco rassicuranti per il nostro campionato. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangione, Andrea Maiocca in cabina di regia e buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io comincerei dal mondiale, non ci sono state particolari sorprese se non il fatto che fino adesso in questa prima parte dei gironi si sono messe in luce le varie stelle, no? Che non hanno tradito, quasi nessuno ha tradito le aspettative, però se dovessi a sensazione dirmi la squadra per te favorita e quella che può essere la sorpresa, quali sono?
2: Guarda, io dico la verità, noi stasera vedremo la partita che secondo me vale la finale del mondiale.
1: Norvegia-Francia.
2: Norvegia-Francia. Cioè vale proprio la finale, perché sono le due squadre più forti, una di talenti come la Francia, che ha anche una panchina spaventosa, e una che insomma si è imposta anche in Europa per la qualità dei suoi giocatori. Insomma ce ne sono tanti, fortissimi tutti, non ha la lunghezza della rosa della Francia, però è una formazione eccezionale. Quindi io credo che sia questa la partita che in qualche modo rappresenta in un diciamo terzo turno, chiamiamolo di pasticceria, no? Cioè di biscotti, biscottini, diciamo anche involontari, nel senso che magari certe formazioni già appagate hanno lasciato il passo libero ad altre formazioni, va benissimo, si verificano sempre, ma non è stata molto significativa questo, non è stato molto significativo questo terzo turno. Non vorrei che magari già stasera la Francia, proprio per non esporsi troppo ai favori del pronostico, come dire, viaggi a fari spenti, e quindi anche poi le dichiarazioni di Haaland che ha detto che loro sono i favoriti, ed è verissimo, si potrebbe avere anche una sorpresa da parte della Norvegia proprio sulla Francia. Vediamo come sarà l'umore dei giocatori, però ribadisco, questa è una finale da mondiale, Norvegia-Francia,
1: gara
2: per i valori che ci sono adesso nel mondo.
1: Vero, gara molto intrigante, in programma alle ore 21, ora italiana, quindi insomma ce la possiamo anche gustare, perché questo è stato il mondiale anche direttore degli orari improponibili in alcuni casi e soprattutto di questi quattro tempi, non più due, fatti per far rimpinguare le casse della FIFA, no? Con tutti gli spot pubblicitari, e non è stato gradito dai tifosi presenti in tribuna, perché poi non mi venite a dire che il caldo, io ricordavo che noi abbiamo giocato quando eravamo una nazione che il calcio lo dominava, una finale a Pasadena con 98% di umidità contro il Brasile, si arrivò ai rigori e non mi sembra che lì c'era bisogno di fare tutti questi stacchi.
2: No, ma hai detto bene tu, ma quello che a me dispiace a volte è verificare che vengono intervistati dei personaggi che secondo me solo per questioni economiche, personali, credo che una cosa del genere è una cosa apprezzabile. Ma come si fa a dire una cosa apprezzabile? Cioè, magari sì per i giocatori, ma i giocatori hanno modo di dissetarsi anche durante per qualche infortunio, per qualche cosa. Non è che c'è bisogno di questa ricreazione scolastica, no? Di qualche minuto potersi... io ho una cosa oscena, che spezza il ritmo di una partita, diciamo stancamente poi anche gli stessi giocatori si adattano, non è per tirare il fiato, il ritmo della partita, che voglio vedere magari partite che possono essere decisive per il recupero di una squadra, il recupero diciamo di risultato di una squadra, se diciamo nel secondo tempo sono cose fittizie che non c'è.
1: Sentiamo male, direttore, forse c'è una zona d'ombra che non premia il collegamento. Non so, Andrea, se riesce a sentire un ritorno, se vogliamo eventualmente provare a richiamare il direttore, lo proviamo a richiamare perché non si sentiva assolutamente bene, però sì, sono perfettamente d'accordo con la sua lettura. Direttore? Maluccio, riproviamo un po', direttore? No, direi che... direi che lo possiamo provare a richiamare, così cerchiamo anche un pochettino di ristabilire il collegamento. Tra l'altro oggi è giornata anche di mercato, ma soprattutto di colpi, perché c'è finalmente, diciamo così, un colpo, perché la Fiorentina ha completato in tutti i dettagli l'affare per ingaggiare il difensore centrale Vieri dal Gremio, giocatore peraltro che era stato proposto alla Juventus proprio dal Gremio nell'operazione Arthur, che poi è saltata, la Juventus disse di no, e allora la Fiorentina chiude con 15 milioni più 2 di bonus. Il difensore centrale si unisce immediatamente come richiesto al direttore della Fiorentina Fabio Paratici. Non lo conosco benissimo, lo conosce molto meglio di me sicuramente Fabio Rubisaglia dal Brasile, da Bahia, che avremo nel collegamento mondiale, ce lo facciamo magari raccontare da lui. Sembra però un ottimo difensore. Intanto abbiamo ripreso il direttore. Direttore, dicevi, ecco, adesso ti sentiamo bene.
2: No, appunto, dicevo che è una pratica soltanto commerciale, che certo. Premia soltanto lo spirito economico e basta, quindi non mi piace per nulla.
1: Intanto, direttore, stavo raccontando che siamo al 26 di giugno, il mercato aprirà lunedì eccetera. L'unico colpo per ora lo ha messo praticamente a segno la Fiorentina con questo difensore Vieri dal Gremio, 15 milioni più 2 di bonus, peraltro difensore che era stato proposto dal Gremio alla Juventus nell'operazione Artur, poi saltata con Artur che torna alla Juventus, mentre invece sai molto bene dell'operazione saltata Palestra con l'affondo del Chelsea, squadra che è arrivata decima in Premier ma che si può permettere di raddoppiare lo stipendio proposto dall'Inter, che si può permettere di aggiungere 12 milioni al cartellino nella cifra proposta dall'Inter all'Atalanta. Insomma, l'Atalanta si arricchisce, l'Inter resta con il cielo in mano per quanto riguarda Palestra sceglie la Premier. Che cosa ci racconta questa operazione di mercato?
2: Che ormai non hanno nessun appeal le grandi squadre italiane, nessuno, perché se tu non vai in una squadra campione d'Italia, che va in Champions, nella quale ti puoi, come dire, puoi anche crescere, vuol dire che contano soltanto i soldi di una squadra che diciamo non ha più quell'appeal che aveva prima, soprattutto nella Premier, che deve in qualche modo ricostruirsi, e quindi sei un po' abbandonato a te stesso, vai lì soltanto per i 5-6 milioni all'anno. Chapeau per il tuo ragionamento, ma diciamo un pessimo simbolo per il calcio italiano, assolutamente negativa la vedo questa cosa.
1: È negativa anche perché poi il calcio italiano dimostra di non avere quella potenza economica che può ribattere alle grandi. Allora l'Inter ci riproverà, perché nel frattempo, a proposito di affari sfumati nel calcio italiano, il Como non ottiene il rinnovo del prestito per quanto riguarda Nico Paz. Il Real Madrid, pagando 6 milioni, riscatta il giocatore, e adesso serviranno 60 milioni per cederlo. A questo punto l'Inter sta provando il colpaccio, i soldi che erano stati messi in conto per Palestra verranno spostati per Nico Paz, ma occhio al Tottenham, che appena ha sentito che c'è questa possibilità si è lanciata, ed è logico aspettarsi anche l'assalto da altri club inglesi. Secondo te alla fine l'Inter riuscirà in questo caso a spuntarla, e se la dovesse spuntare che acquisto sarebbe per l'Inter Nico Paz, e se non dovesse spuntarla questo doppio smacco cosa potrebbe significare ulteriormente?
2: Guarda, sarebbe il primo diciamo, vero grande campione, o perlomeno aspirante campione, ma lo è già dal talento che mostra nel campionato, che l'anno scorso è stato, ma anche 2 anni fa è stato eccezionale, che avviene in Italia, perché poteva essere Palestra, ma Nico Paz secondo me è nettamente superiore come qualità. Quindi dobbiamo sicuramente applaudire al fatto che ci sia ancora un movimento di questo genere, ma se dovesse fallire un salto da parte dell'Inter per quanto riguarda appunto l'acquisto di Nico Paz, ecco, l'ennesima delusione di un campionato che, ribadisco, si può far portare via i propri giocatori, i propri talenti, perché non ha la forza economica, non ha la forza, la disponibilità. Ma io il ragionamento che ho sempre fatto è questo: in Italia ormai si è preso il vezzo di rinforzare la rosa, perché chiaramente la Champions o diciamo tutti i traguardi possibili e immaginabili diventano comunque un qualche cosa di impegnativo per tutte le squadre. Benissimo, ma a volte per squadroni diciamo già consolidati che devono battersi su più fronti, ma io dico, non vale la pena più investire tutto un gruzzolo su un giocatore, un colpo, per esempio Olise, no? 150 milioni, fai 150 milioni anziché fare una parcellizzazione, diciamo, di tutte le spese che puoi fare su diversi giocatori. Prova a prendere un solo giocatore che ti fa la differenza. Ma questo discorso lo farei anche per altre squadre, tranne per la Juve, perché la Juve, diciamo, parliamoci chiaramente, è una squadra che deve completamente ricostruirsi.
1: Già.
2: È una squadra che non ha in nessun reparto, tranne Yıldız e forse con Seisao, nessun valore qualitativo elevato, diciamo, a livello di squadra europea. Quindi è una squadra che deve completamente ricostruirsi, e questo dobbiamo in qualche modo sperare nell'ingegno di Carnevali e nella qualità di Spalletti nello scegliere anche i giocatori, che possa fare la differenza.
1: Ti faccio anche un'altra riflessione sulla Juventus. Detto che poi entreremo nel vivo delle trattative, però il fatto che magari tanti giocatori che hanno funzionato altrove non hanno funzionato alla Juventus può significare che bisogna, laddove non puoi evidentemente cambiarli tutti, laddove non puoi comprarne 10 e venderne 8 perché già così è complicato riuscire a fare qualche cosa, costruire un contesto sano, quindi a partire dalla società, a partire dallo spogliatoio, a partire dall'allenatore sul quale al quale affidarsi dall'inizio alla fine, a partire anche dalla continuità, perché Douglas Luiz funzionò alla Aston Villa, ma era una Aston Villa che funzionava nel suo contesto, tant'è che tornò in Champions dopo oltre 40 anni, se non ricordo male. Uscito da quel contesto, arriva in una Juve che si stava ricostruendo e che poi remò contro Motta, contro Giuntoli, eccetera, e Douglas Luiz non si è saputo più niente. Con Miners funzionava in un contesto di Atalanta, che era una squadra che aveva il suo contesto che funzionava, arriva la Juventus, stessi problemi, sparisce con Miners. E potremmo continuare a lungo così, perché sono tanti i giocatori che poi arrivati alla Juventus non hanno funzionato. Allora, visto che non li puoi cambiare tutti, creare un contesto vincente può aiutare determinati giocatori arrivati come talenti a esprimere almeno qualcosina in più rispetto a quello che hanno fatto vedere ora, e quindi ricominciare da qui.
2: Tu metti il dito nella piaga, caro Vincenzo, perché il problema della Juve qual è? È la passione dei proprietari. Cioè, perché quando c'era l'avvocato Agnelli, quando c'erano Boniperti, quando c'era la famiglia, quando il rito di Villa Arterosa aveva un significato assoluto, quello era il clima. Adesso, con tutto il rispetto, ma John Elkann, no? Non rappresenta la fotografia della passione, l'ha rappresentata e si è visto con quali risultati Andrea Agnelli. Ma John Elkann non è la passione applicata alla Juventus, perché non è un tifoso vero, accanito. Insomma, è quello il terreno che dovrebbe in qualche modo favorire la crescita di valori per una società, l'acquisizione di una mentalità da parte dei giocatori, perché senza quella, diciamo, quella passione, quella vera passione ad altissimi livelli, espressa appunto dalla famiglia nella figura dell'avvocato e poi di Andrea Agnelli, è difficile. Se tu scegli un manager, no, perché poi sei distaccato, scegli un manager, lo valuti per i risultati, non va bene, lo licenzi, va bene, diciamo, gli dai anche più soldi, ma questo tipo di mentalità che favorisce assolutamente il distacco da parte dei giocatori, nei confronti di qualsiasi risultato sportivo, perché così non sono spronati, anzi i giocatori che arrivano alla Juve come se fosse un traguardo della loro carriera. Invece i giocatori che arrivavano nella Juve di Gianni Agnelli e anche di Andrea Agnelli erano stimolo, come se fosse un traguardo della loro carriera. Invece i giocatori che arrivavano nella Juve di Gianni Agnelli e anche di Andrea Agnelli erano

0: E che deve naturalmente cercare di ricostruire. I nomi però di ingresso sono sempre gli stessi: Colomani per adesso, Dibu Martinez a porta. Si parla di Kessié, che però dovrebbe accettare un ingaggio 3 volte inferiore rispetto a quello che prende in Arabia Saudita. Si parla appunto di questi nomi, poi Sorloth, eccetera. Ma tutte operazioni che potrebbero cominciare ad arrivare davanti a fronte di cessioni, quella di Miretti più probabile. Quella di David da vedere se magari dovesse arrivare qualche offerta importante, complicata anche quella di Openda, per non parlare di Combiners, 18 minuti per lui anche ieri con la maglia della nazionale, tanti palloni sbagliati, un giocatore praticamente ormai alla deriva tecnica, possiamo dirlo. E qual è il lavoro più complicato per Carnevali?
1: Il lavoro più complicato per Carnevali è avere la forza, il carisma, il peso di un dirigente di dire: non vi preoccupate, questo giocatore che porto non lo conoscete, non lo conoscete, ma vi assicuro che è da Juve. Il
0: Quindi essere
1: lavoro
0: un
1: lo
0: bravo
1: stesso.
0: venditore.
1: È bravo, deve essere, perché diciamo Carnevali ha già un ottimo, diciamo, impatto, no? Nel senso, ti fidi di Carnevali. Perché sai che ha lavorato sempre con Marotta, sai che è un dirigente affidabile, sai che è uno scopritore di talenti, sai che ha fatto un determinato lavoro che chiaramente non c'entra niente tra Sassuolo e Juventus, ma che è fondamentale in questa fase della Juventus nella scoperta appunto di talenti che siano utili per un determinato lavoro. Ecco, detto questo, Cannevali deve fare questo lavoro, cioè deve portarsi un carico, diciamo, di fiducia nello scegliere giocatori non consolidati, non affermati, non tanto conosciuti, da poter imporre per la qualità. Faccio un esempio che non è tanto sconosciuto, per carità, perché non è che è venuto dal nulla, ma veniva dal Real Madrid. Trovare tanti Nico Paz in giro per l'Europa, che abbiano quel tipo di qualità, quel tipo di rabbia, quel tipo di leadership da poter diventare appunto gli elementi fondamentali per la Juventus. Alla Juventus mancano gli Zidane, i Del Piero, i Deschamps, ma anche i Causio, i Gentile, i Tardelli, cioè giocatori che dici, ti fanno paura anche per la forza, per il carattere, perché alla fine sanno che qual è il valore della squadra, della società in cui si trovano. Ecco, tu questo lo devi riportare alla Juventus e lo devi riportare anche con dei giocatori che non siano molto conosciuti, con dei giocatori che in qualche modo non ti aspetti e che possano fare la differenza.
0: Il Milan dell'autogestione societaria ti convince? Perché di fatto si tratta di un'autogestione, quella che verrà fatta dopo i tanti no da dirigenti, sportivi, general manager, e quindi avanti con Amorim, avanti con Zlatan Ibrahimovic a essere l'ultimo a dover dire sì o no alle trattative, avanti con un gruppo dirigenziale interno che è stato semplicemente ristrutturato nelle sue funzioni, ma che diventa l'autogestione del Milan.
1: Ma mi convince fino a un certo punto, voglio vederla alla riprova dei fatti. Io credo che il problema del Milan sia una sfiducia da parte della proprietà, dirigenza, nei confronti della mentalità italiana. Cioè, sono convinto di questo. Cioè, che non ci sia fiducia nei confronti di dirigenti italiani che possano in qualche modo fare la differenza. Ma posso anche capirlo. Cioè, posso capirlo perché magari una mentalità americana più produttiva, più efficace, che mira al sodo su determinati aspetti, è difficile, come dire, verificarla subito. Ma il calcio è una materia complicata, è una materia nella quale non è che tu schiocchi le dita e le cose si realizzano. È una materia nella quale, soprattutto poi per il luogo in cui ti trovi, devi fare i conti con la mentalità del luogo, con la mentalità italiana, con la mentalità del calcio italiano, che devo dire poi negli anni ha insegnato calcio a tutti, ecco, quindi non è che siamo gli ultimi arrivati, però io dico questa sfiducia nei confronti di dirigenti italiani. Adesso devo dire la verità, c'è un dirigente sul quale io diciamo, mi posso sbilanciare anche positivamente, che è Calvelli, che è il nuovo amministratore delegato. Ecco, è italiano. Chiaramente parla benissimo inglese, ha un passato sportivo che non c'entra niente col calcio, ma con il tennis, Però può essere quell'uomo che

0: può dare la svolta, nel senso può essere quell'uomo, quel riferimento che può dare la svolta. Ecco, auguro a Calvelli di non, come dire, sottovalutare qualche strada italiana nei dirigenti che da adesso in avanti, perché adesso Amstrad va bene, poi magari anche i due consiglieri per quanto riguarda gli osservatori ci possono stare, perché poi il calcio è universale, quindi non è che per forza devono essere italiani, però verificare con il tempo quando si può creare quella squadra compatta che, ribadisco, può anche non essere del tutto italiana, e mi basta che ci sia Calvelli all'apice, perché deve essere una squadra che deve formarsi e non può avere, come dire, delle incompatibilità anche solo nel dialogo, anche solo nell'atteggiamento, anche solo nella cultura personale, perché questo conta tantissimo, perché quindi faccio riferimento al carattere italiano anche di alcuni dirigenti. E guarda che io dico che in Italia non abbiamo grandi dirigenti preparati, perché veramente adesso stiamo parlando di Marotta, stiamo parlando di Carnevali, Sartori, ecco, ma dopodiché poca roba. Cioè in Italia devi avere il coraggio di fare delle scelte importanti sui giocatori e devi avere un nome importante alle spalle, altrimenti su qualunque piazza, se tu non porti un nome importante, vieni sicuramente bollato come un incapace.
1: È così, però vedi, poi quello che racconto sempre in questi casi è che quando non ci sono soldi ci vogliono grandi idee e una società competente, perché poi alla fine uno si può rialzare anche così, altrimenti dovremmo stare a bandiera bianca contro la Superliga autorizzata che è la Premier, no? Quindi bisogna tirar fuori le idee giuste, i nomi giusti, la struttura giusta, e questa è un po' la morale che viene fuori da quello che sta per ora accadendo in sede di mercato in Italia. Direttore, nel frattempo c'è stata anche l'elezione che tutti immaginavamo fosse di Malagò come presidente federale. Sono arrivate anche un po' le sue prime parole, quella sullo stadio onestamente mi ha lasciato un po' perplesso, tu lo sai. In generale, verso che strada si sta facendo il nostro calcio in mano a Giovanni Malagò?
0: No, guarda, allora, conosco personalmente Giovanni Malagò, gli auguro, diciamo, le migliori fortune, ma non è l'uomo giusto al posto giusto, glielo direi in faccia. Non è l'uomo giusto al posto giusto perché Malagò è un grande tessitore e qua non c'è da tessere nulla, qua c'è da distruggere e rifare. Quindi che lui sia in buoni rapporti con tutti, diciamo, è già un segnale che dovrà fare una fatica 100 volte superiore, perché deve inimicarseli quasi tutti. Nel momento in cui si inimica tutti, praticamente finisce il suo ruolo. Dico questo perché purtroppo la norma di salvaguardia per la Lega di Serie A, che praticamente vieta letteralmente qualsiasi tipo di riforma che non venga sottoposta al giudizio della Lega, è un limite enorme. Per questo ho sempre perorato la causa del commissario straordinario, oppure di un presidente che fosse veramente avulso dalla realtà della Lega, perché devi diminuire il numero di squadre. Benissimo, la Lega non troverà mai l'accordo sul diminuire da 20 a 18 il numero di squadre, perché con chi te la prendi, visto che è tutta, come dire, una sorta di insalata nella quale tutti concorrono e tutti partecipano. Per cui ci vuole un uomo forte per scelte forti. Malagò è un grande Richelieu, è uno che ha portato ai vertici massimi anche olimpici diciamo il nome dell'Italia, ma per un ruolo del genere ci vuole la ruspa, diciamo, per utilizzare questa ruspa non lo vedo idoneo sinceramente.
1: Direi di no. La questione relativa agli stadi mi sembra anche lì una cosa buttata lì un po', diciamo, incautamente. Ci sono tanti problemi da risolvere, capiamo anche che è difficile capire da dove cominciare. Per quanto riguarda il CT della Nazionale sembrava tutto fatto per Mancini, invece resta in ballo il nome di Antonio Conte, le reticenze di Paolo Maldini ad accettare il ruolo di direttore tecnico, anche qui i nomi sono quelli giusti se fosse Conte e Maldini piuttosto che Mancini?
0: Allora, se fosse Conte giusto, se fosse Mancini estremamente sbagliato, anche come simbolo, perché io ribadisco, puoi aver chiesto scusa, puoi esserti ricreduto, ma quello che ha fatto tra nazionale italiana e nazionale araba non ci sta, e diciamo è una cosa che sicuramente pone il veto, proprio pone assolutamente il veto sulla sua candidatura. Quindi Conte sì, Conte invece è il CT giusto, che ha già dato prova di saper scegliere, e si inserisce sulla falsa riga del lavoro che ha fatto Baldini. Gli avrei tenuto Baldini, però capisco che magari questioni di carisma, questioni di opportunità, di politicamente corretto, diciamo tutte le stupidaggini che vogliamo, però ci vuole uno che abbia quel tipo di approccio, e Conte è lo stesso. Conte è uno che non guarda in faccia nessuno a fare le sue scelte, le può fare in B come le può fare in C, che va a scegliere i giocatori che servono e non i giocatori di nome, che sa assumersi il peso della responsabilità nello schierare in campo anche un illustre sconosciuto del Catanzaro, però è uno fa basulo, no, per esempio uno, però è uno che si assume questo tipo di responsabilità, per cui Conte sì, Mancini no, Maldini sì. Però io ribadisco una cosa, attorno a Maldini si è sempre creata quest'aura, ah, però al Milan hanno sbagliato a mandarlo via, eccetera. Maldini è un tipo orgoglioso, parliamoci chiaramente, e magari un no anche nel confronto con un dirigente superiore lo vede molto recalcitrante. Per carità, è stato un grandissimo terzino, ma la mentalità che deve assumere un dirigente è quella del confronto, e anche a volte quello di mangiare un pochettino amaro di fronte alle critiche del proprietario. Ci sta, se vuoi quel ruolo impone questo tipo di approccio. Non è che se qualunque cosa fa Maldini, anzi qualunque cosa faccia Maldini è giusta e quindi non va criticata, perché se no altrimenti Maldini si offende e se ne va, e se ne vada come è successo, ma non è questo secondo me il tipo di atteggiamento che deve avere un dirigente per poter fare delle scelte importanti, non soltanto per la società ma anche per il club, in questo caso il Club Italia. La nazionale è una cosa diversa, ha diciamo più qualche cosa di simile al carattere di Maldini, e quindi può essere che magari il suo orgoglio, che non deve assolutamente essere ferito, potrebbe andare più a nozze nel Club Italia, quindi nella nazionale, che non in un club normale.
1: Direttore, ti leggo solo l'ultimo messaggio del nostro amico che dice: per avere la ruspa devi prima fare riforme che tolgano potere alla Lega di Serie A, vero male, del calcio italiano, visti i personaggi incapaci che ci sono all'interno. Senza questo nessun presidente federale potrà mai fare nulla. Cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
0: È quello che dicevamo prima, no? Cioè, c'è bisogno assolutamente di un carattere, di poteri straordinari, persino di leggi di Stato, come è avvenuto in Germania. Altrimenti non vai da nessuna parte.
1: Come sempre, grazie al direttore De Paolo, un grande abbraccio. Ciao direttore.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Ciao direttore. Noi invece ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia, qui tutto mercato web Ivan Cardia, dopodiché mezz'ora di aggiornamenti, ulteriori mercati in due piazze, Napoli e Juventus, quindi avremo dalle 12.05 Matrone, Pierpaolo Matrone, non mi viene il nome, alle 12.20 invece Camillo De Michelis, poi spazio finale, l'ultima mezz'ora come al solito dedicata all'operazione mondiale. Stasera veramente una gran bella partita, vi aspetto tra poco.

0: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se ininfluente per la classifica. E sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz, questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si era già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno in asta di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Dei 10 italiani al via, la metà sarà inserita tra le teste di serie. Nel comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in 2 giorni per l'Italia del volley, e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Plotnitsky e compagni con un netto 3-0, un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica, dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e ai 2 concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come 10ª tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. In cabina di regia, e sono sicuro che avremo gasato così anche l'ottimo Ivan Cardia, tutto per Cato Web. Ivan, stavi remando anche tu.
2: Buongiorno Enzo, sì.
1: Che spettacolo, stasera chissà se li vedremo remare, eh? Dipende da come va a finire, pensa se battono la Francia, cosa difficilissima secondo me. Però ha detto De Paola prima, questa è una specie di finale anticipata, sei d'accordo? Per qualità, per forza.
2: Dio. Oddio, finale anticipato mi sembra un pochino tanto, nel senso che c'è una bella squadra e sicuramente è una bella storia di questo mondiale. Secondo me c'è almeno 3-4 davanti, cioè oltre alla Francia, Spagna, Germania, Inghilterra mi sembrano, diciamo, più forti. Poi invece è una bella squadra, per carità, la metterei nel contesto, anche perché se no, cioè fino a qualche mese fa era il disastro perché l'Italia non era andata ai mondiali perché abbiamo perso con la Norvegia. Ora non eravamo convinti di essere più forti di loro, ora farle diventare all'improvviso una delle più forti mi sembra un bel salto in avanti. Insomma, dai.
1: Senti, tra Argentina e Brasile invece qual è la più forte?
2: Ti direi ancora Argentina, però il Brasile non sta dispiacendo, ecco. Quindi ora manterrei l'Argentina. Il Brasile ha un grosso vantaggio panchina, perché ha uno come Carlo Ancelotti, che insomma è oggettivamente un valore aggiunto. Poi Scaloni il mondiale l'ha vinto, quindi anche su quel fronte diciamo che non sono messi male Messi e compagni.
1: No, direi di no, però insomma io, sai, continuo a credere che ci sarà un replay, un remake della finale dell'ultimo mondiale, quindi
2: probabilmente sì,
1: Francia e Argentina, sì. Che secondo me alla fine si ritroveranno l'una contro l'altra e sarebbe molto bello vedere questa rivincita. Allora Ivan, parliamo di mercato, cominciamo da Nico Paz. Il Real Madrid lo ricompra e lo mette all'asta. È un'asta che preoccupa quanto l'Inter o incoraggia l'Inter? Soprattutto, vedi, siamo rimasti scottati, sì, dalla questione palestra. Per ora, bene o male, un cachet iniziale l'Inter ce l'ha, deve alzare il tiro, deve avvicinarsi almeno a 60, la richiesta è 70. Però ecco che si comincia a far viva il Tottenham, che ha detto, perché è in vendita, quanti altri club inglesi diranno lo stesso?
2: Beh, l'Inter ci prova e ci proverà, ha delle armi sicuramente, perché ha l'arma comunque di un gradimento del giocatore, chissà se non ha un'arma di valutazioni tecniche, perché non so, personalmente io Nico Paz non lo vedo ancora uno con i ritmi da Premier League, quindi magari potrebbe valutare anche lui di preferire questo tipo di, diciamo, di rimanere in Serie A per consolidare il suo calcio. Inter ha anche l'arma di avere comunque dei buoni rapporti con il Real Madrid e di poter proporre un'operazione come quella che eventualmente potrebbe fare il Como, cioè il Como fino a lunedì può acquistare Nico Paz per 60 milioni di euro, che poi fondamentalmente sono 50, perché a quel punto ovviamente sarebbero da togliere i 10 della ricompra del Real, e mettere una nuova ricompra da 80, che è un'operazione da succursale dell'Impero, ovviamente è un'operazione che potenzialmente anche l'Inter potrebbe proporre, cioè che sicuramente i club di Premier non propongono, perché non sono succursali dell'Impero, loro sono l'Impero vero e proprio in questo momento, e quindi se il Real dovesse preferire un'operazione di questo genere, un Tottenham non te la fa, perché il Tottenham dice no, io te lo pago quello che vuoi, però poi diventa mio il giocatore. Como o l'Inter, consapevoli del fatto che in questo momento l'Italia non ha certo la potenza economica per giocare alla pari con gli altri campionati, quel tipo di ragionamento può anche farlo. Poi è chiaro che l'abbiamo visto con Palestra, l'abbiamo visto con tanti giocatori, se la soglia si alza, secondo me l'Inter va fuori dai giochi, perché nel momento in cui devi provare a competere con la Premier League non c'è storia in questo, in questa fase del calcio, perché insomma Palestra praticamente Chelsea paga 60 milioni di euro, il Manchester City sta comprando Anderson per 130 milioni di euro, stiamo parlando di un terzino, di un centrocampista, un fantasista te lo paga anche di più secondo me.
1: Sì, poi sai meglio di me che sul mercato le cifre lasciano sempre molto il tempo che trovano, perché poi dopo molte volte ci leggiamo messaggi di gente che dice: come è possibile che ne so, Nico Pazzaco vale 70, poi magari hai preso Douglas Luiz a 50, poi magari ci sono giocatori che valgono molto di meno ma che in realtà sono più forti. È sempre il mercato a fare il prezzo, questo lo sappiamo.
2: Su
1: Nico Paz, in Italia è solo l'Inter, giusto? Che può cercare.
2: Al momento che lo sappia, sì. Non vedo, non ci sono. In questo momento non si sono mosse altre società. Però diciamo che già l'Inter credo che avrà difficoltà a giocarsela sul fronte economico. Altri club li vedo messi ancora peggio, tra virgolette. Forse l'unico che potrebbe, che avrebbe la forza di provarci, potrebbe essere il Napoli, però al momento non risulta che ci stiano pensando. È comunque un investimento, secondo me Nico Paz va almeno, se davvero arriva la Premier League, va almeno 80-90 milioni di euro, e lì sono fuori il gioco tutte.
1: È quello il punto, capito? Quindi insomma, qua in Italia bisogna non solo avere il piano B, Ivan, ma il piano C, il piano D, il piano E, perché mi sa che poi dopo alla fine resti col cerino in mano sempre, soprattutto quando un giocatore ha un grande appeal e un grande valore sul mercato già di partenza, che quando già ha un valore di partenza elevato diventa tutto complicato. Senti, telenovela Colomani. Ieri abbiamo letto, credo per la 300ª volta, che la Juventus ha l'accordo col giocatore. Veramente, non me ne ero accorto. È un anno che c'ha l'accordo con Gioia. Poi sì, ingaggio spalmato negli anni, accettato anche di spalmarsi quello, ma Colomani sappiamo che ha deciso anche eventualmente di vendere casa pur di andare alla Juventus, quindi questo non ha fatto notizia e non fa notizia, diciamocelo francamente. La notizia la fa intanto l'enormità del tempo speso per chiudere questa trattativa, e la notizia la farebbe la famosa fumata bianca con il Paris Saint Germain. Ci sarà?
2: Quindi vuoi che faccio un indovino?
1: No, mi devi dire quello che sai. Abbiamo perso Ivan. È caduto proprio, ci hanno interrotto le chiamate, vedi? Probabilmente a Paris Saint Germain non vogliono che sveliamo la trattativa che magari potrebbe andare in corso. Comunque, trattativa infinita. Come dicevamo, accordo raggiunto con il giocatore da parte della Juventus. C'è da raggiungere ancora l'accordo a Paris Saint Germain, i termini li sapete tutti, col giocatore addirittura che ha deciso di spalmarsi il suo ingaggio, che è un ingaggio comunque importante, adesso ne parliamo con Ivan, il Paris Saint Germain che chiede 40 milioni, la Juventus che propone il prestito oneroso con obbligo di riscatto raggiunto alla Champions League, il Paris Saint Germain che dice sì, ma siete sicuri di andare in Champions League l'anno prossimo e che non mi ritorna indietro di nuovo il giocatore? E allora ripensiamo alla formula, una formula che quindi deve essere ritrovata. Io penso che nel frattempo però deve pensare a cedere prima di poter acquistare. Poi ci saranno tanti giocatori anche a parametro zero che possono entrare nelle grazie della Juventus, magari già lo sono, il Frenkessie di turno, ambito però anche dall'Atalanta, ma lì è soltanto una questione di ingaggio del giocatore perché si libera a parametro zero. Juventus che però deve cedere, su Miretti c'è il Bologna che però non vuole spendere 15 milioni che servirebbero come il pane alla Juventus entro 4 giorni per chiudere con la plusvalenza da 15 milioni da concludere per il 30 di giugno, e allora da una parte e dall'altra si tira un po' la corda per cercare di trovare la formula giusta. Juventus che insegue anche Lucumi, lì il costo del cartellino è abbastanza alto rispetto a quello che è la proposta della Juventus, ma ci si lavora. Allora gira volta anche verso Muaremovic, di cui la Juventus detiene il 50% della futura rivendita, quindi può essere una soluzione idonea. Nel frattempo bussa alla porta di Spalletti Jegrova, che ha detto: io mi alleno anche quest'estate ma voglio esserci il prossimo anno. Insomma, tante cose di cui parlare. Allora recuperiamo, e l'abbiamo recuperato, Ivan Cardia. Ivan, dicevamo.
2: Sì, no, dicevamo, non so dove mi avete perso. La Juve deve riaprire il dialogo con Paris Saint Germain, poi se ci riesce, è un giocatore che al Paris non serve e che che ha un suo valore ma che non è stellare, sui 40 milioni di euro lo porti a casa. Carnevale deve anche risolvere gli attaccanti che ha in rosa in questo momento, perché comunque saranno considerati nel piano della Juve futura, però al momento sia David che Openda fanno parte della rosa e credo che nessun dirigente intenda svalutare i calciatori che ha a disposizione, anche se in qualche caso si svalutano da soli, perché Openda c'è riuscito benissimo a svalutarsi da solo.
1: Sì, direi di sì, e quindi lì infatti è quello sempre il discorso, perché poi dall'altra parte ci dicono ma non sono bravi a vendere i giocatori. Non è vero, i giocatori allora ci sono i venditori, tipo il sottoscritto che potrebbe andare a vendere un frigorifero anche in Alaska, ma proprio tranquillamente, però è un prodotto che sto vendendo. Nel calcio, Ivan lo sa meglio di me, il prodotto si vende da solo oppure non si vende da solo, nel senso che se il rendimento è un rendimento scarso, e lei voglia dire guarda, è stato un anno un po' così, dai, ha avuto qualche difficoltà, il ragazzo però è intelligente, bravo, si applica, ma lì è il rendimento che spinge le squadre a comprare, e chiaramente poi il coltello dalla parte del manico ce l'ha chi ti dà un valore, e Openda al momento non è un valore, David al momento non è un valore, Kuhn-Meiners al momento non è un valore, eccetera eccetera eccetera. Quindi per tornare invece su altri possibili colpi, si è tornato a parlare di Frank Essien, che in Italia ci vuole tornare, ma lui guadagna un ingaggio a doppia cifra. Si era parlato di Atalanta, ma non so se l'Atalanta può dare quelle cifre di ingaggio, perché a livello di cartellino con i 100 incassati può spendere, ma una cosa sono i cartellini, una cosa sono gli ingaggi. Dall'altra parte la Juventus, che però deve liberare un posticino a centrocampo, e lì torniamo al punto di partenza, no? Le cessioni.
2: Sì, sì, ma non ci muoviamo da lì. La Juve ha un problema di cessioni, che sì... Credo che possa essere un nome buono per il mercato della Juve. Secondo me, sì, la Tata ci sta pensando, però un ingaggio un po' troppo alto, anche perché poi non è soltanto una valutazione legata a quanto spendi, ma anche a come gestisci gli equilibri di rosa. Cioè, se il tuo calciatore ha detto guardate, c'è questo tetto, funziona così, poi non è che compri uno che all'improvviso te lo manda a pallino quel tetto, anche se è forte, anche se sei convinto, però devi fare quel tipo di valutazioni. Sicuramente dell'Atalanta è un po' il primo obiettivo, probabilmente, anche perché io credo che Giuntoli sia chiamato ad una bella sfida, nel senso che deve ricostruire una squadra quasi, perché deve cambiare molto l'Atalanta, e a centrocampo la vedo con un po' di difficoltà. La Juve per ora ha altre esigenze, nel senso che appunto deve lavorare in uscita, c'è il tema anche del fair play finanziario. Se l'Atalanta non accelera, non chiude, e magari la Juve riesce a sistemare alcune questioni in uscita, io penso che possa anche essere favorita, ti dirò, nella corsa al giocatore.
1: Ok, questo diciamo è un po' l'indizio. In casa Milan invece si sta pensando a Gonzalo Ramos come attaccante, ma occhio, lo leggevo anche su tutto il mercato web che lo puntualizza in apertura, occhio a Pulisic, che potrebbe ricevere una chiamata dal New York City pronto a un quinquennale da 10 milioni, che sono cifre folli, però poi lì c'è la proprietà americana anche al Milan, che quindi magari cercherà di dire a Pulisic guarda, non è ancora il momento, può essere ancora il fiore all'occhiello di un campionato che, per quanto diciamo stia crollando come valori, però è sempre meglio che andare a giocare già in MLS. Insomma, però è un rischio concreto quello del Milan di perdere Pulisic?
2: È un rischio, cioè a me ti dicevo la domanda, nel senso, a me Pulisic piace, all'inizio del campionato scorso ti dicevo anche meglio di Leao, poi insomma ha vissuto una stagione molto altalenante, i rapporti con lo stesso Leao mi sembrano deteriorati, appunto che non so se possano continuare a giocare insieme. Il Milan ha un grosso problema legato a Leao, perché è un calciatore che ha un valore teorico, ma lo ha fatto crollare, è un po' come dicevi prima tu, il prodotto o funziona o non funziona, e Leao ha fatto crollare il suo valore di mercato. Quindi se il Milan oggi volesse, secondo me il Milan deve vendere uno tra Leao e Pulisic, se volesse vendere Leao lo farebbe a un prezzo molto inferiore a quello che che può valere teoricamente. In più c'è Ruben Amorim che magari ha voglia anche di rilanciarlo, quindi secondo me se gli salta fuori una possibilità di cedere Pulisic, secondo me non è così tanto un rischio, è anche un'opportunità.
1: Sì, da un certo punto di vista hai ragione anche tu, in effetti, quindi va tenuto in considerazione anche questo aspetto qua e soprattutto il fatto che comunque bisogna sottostare alle leggi del mercato. Napoli, cioè, tra poco ci andiamo in casa Napoli, a proposito di Milan e Napoli c'è ancora la querella Allegri, no, da risolvere, e quindi ancora rimandato l'annuncio del nuovo allenatore, che però sarà sempre Massimiliano Allegri. Si sta cercando di trovare un po' la quadra all'interno di una rosa, e soprattutto Ghila ormai lo possiamo considerare fatto, l'inserimento dell'Atalanta complica i piani.
2: Secondo me il Napoli è avanti su Ghila, fatto no, però lo vedo come un giocatore più in direzione Napoli oggettivamente. Su Allegri stiamo aspettando da un po', credo che anche lui sia un po' stufo di aspettare. Ci sono delle questioni economiche palesemente, perché Allegri si potrebbe dimettere, ma ovviamente dovrebbe rinunciare a dei soldi. Per me non farebbe neanche male, però non mi permetto certo di fare i conti in tasca.
1: Credo l'abbia fatto anche proprio con la Juventus, quando poi diciamo il suo sfogo lo portò anche a un confronto tra i tribunali con la Juventus, che era una cosa un po' diversa.
2: Sì, beh, allora diciamo che lì poi secondo me era anche un meccanismo diverso, cioè lì comunque Allegri era evidente a tutti che fosse finito un ciclo, un ciclo peraltro che il secondo neanche è andato tanto bene. Qui secondo me Allegri comunque ha delle responsabilità nella mancata qualificazione in Champions, però dice mi avete mandato via voi, chiudiamola con una buona uscita come si fa sempre. Poi ripeto, per me comunque cade in piedi, però non mi permetto di fare i conti in tasca a nessuno, quindi dovranno sistemare queste questioni. Io penso che la settimana prossima finalmente Allegri diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, mi aspetto che la risolvano, insomma.
1: E immagino che debba essere questa poi la chiave finale, ma sicuramente sarà così, non ci saranno dubbi, quindi semplicemente un pochettino allungata la situazione di annuncio del nuovo allenatore, che però già sta lavorando per il Napoli del futuro, che al di là del fattore gira di cui abbiamo parlato, anche il Napoli deve cedere un pochettino i giocatori, no? Tra prestiti e cessioni definitive, anche qui il mercato non è semplicissimo, anche se il Napoli ha una base forte, per cui intanto non è che deve cedere per comprare, ha già una struttura forte, estremamente competitiva, però magari deve far quadrare un pochettino i conti o qualche cessione.
2: Sì, deve far quadrare un po' i conti e poi deve capire anche a livello tecnico cosa fanno alcuni giocatori pesanti, diciamolo così, nel senso che comunque capire cosa fa Lukaku, scusami, capire cosa fa De Bruyne, capire anche Sa se rimane, cioè ci sono anche dei nodi tattici oltre ai tecnici, oltre che economici, perché il Napoli deve capire quanto varia la struttura di base rispetto a quella che c'è attualmente.
1: Questo è da capire, ma ci sono tante situazioni un po' da sistemare. Io ricordo che deve ritornare addirittura all'Instron a Napoli, però va bene così, ci sarà lavoro per Manna, ma si sposa alla fine?
2: Non ne ho nessunissima idea.
1: Se la sposasse estate, quindi non so se il giorno è l'estate ideale, però.
2: No, anzi, se mo vado dietro pure ai matrimoni, finiamo di lavorare, dai. Almeno quello no.
1: Almeno quello no. Ivan, grazie, ci sentiamo la settimana prossima. Ivan Cardia, buon weekend a te. Noi ci fermiamo, rientro, doppio collegamento. Prima casa Napoli con Pierpaolo Matrone e poi casa Juventus con Camillo De Michelis.
0: Bentrovati dalla redazione.
3: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati e 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. L'Italia invia aiuti con la missione del governo coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
4: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Ucraina e Medio Oriente. Sentiamo la Premier in conferenza stampa.
5: Noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell'intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro, anche in vista del prossimo vertice della NATO.
3: Il Papa si scaglia contro la guerra, che dice non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Leone XIV lo ha ribadito nell'omelia della Messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale.
4: Due persone sono state arrestate con la gravissima accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 52 anni, avvicinata e stuprata in stazione a Torino. I fatti contestati risalgono alla notte del 20 aprile scorso, quando la vittima fu avvicinata da due uomini all'interno della stazione di Porta Susa e quindi convinta a uscire dall'edificio con una scusa, ma poi trascinata e abusata sessualmente in un parco vicino.
3: In Germania è stato condannato all'ergastolo il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Durante il processo l'uomo aveva ammesso di aver travolto la folla, ma negato di averlo fatto deliberatamente. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, il medico di nazionalità saudita provocò 6 vittime e il ferimento di circa 300 persone.
4: L'economia in chiusura. Secondo l'Istat, il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Il sud è anche l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione, con un aumento dell'1,5%, dell'1% per il centro, dello 0,9% e dello 0,8% rispettivamente per nord-ovest e nord-est.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: La vita, Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora adesso voliamo a Napoli, voliamo, è una parolone perché insomma da Roma a Napoli è un attimo e andiamo da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno, come va?
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori, tutto bene a parte il caldo.
0: Temperature roventi anche lì, diciamo, quindi insomma si soffre. Senti, il ritiro del Napoli quando è fissato? Soprattutto dove?
1: 17 di luglio si parte per Di Maro, 17 ore di pranzo come al solito arriverà la squadra lì fino al 27, poi 3 giorni di pausa, dal 31 nuovamente poi altro ritiro, di fatto le stesse identiche date dell'altra volta, dell'anno scorso, quindi dal 31 nuovamente ritiro Castel di Sangro, Abruzzo fino a Ferragosto, poi una settimana ovviamente per preparare la prima giornata di campionato a Castelvolturno.
0: Quando pensa di poter finalmente annunciare Allegri, Spalletti, De Lorenzo? Soprattutto si sta un po' irritando per la situazione o è tutto nuovo sotto controllo?
1: Guarda, io registro tranquillità, serenità da parte di De Laurenti, se non solo per le dichiarazioni pubbliche ufficiali che ha reso ieri l'altro al rientro dagli States. Quindi credo che intorno all'inizio della prossima settimana, parlando anche con qualcuno che lavora nel marketing di Napoli, ci dico che entro la prossima settimana in generale, io credo più per l'inizio della prossima settimana, si possa anche annunciare, ma è chiaro che in questo momento Napoli è uno spettatore, non è un protagonista della vicenda, perché evidentemente sono Allegri e il Milan che devono trovare un accordo sulla buona uscita e quindi un accordo sulla risoluzione contrattuale. Ripeto, io registro serenità da parte di De Laurentiis, anche se poi alla fine, conoscendolo, so che sotto sotto, visto che poi ieri era giusto un mese dall'esonero di Allegri da parte del Milan, credo che sotto sotto De Laurentiis un po' si stia spazientendo.
0: Secondo me sì, conoscendolo, secondo me un pochettino sì. Situazione Gila.
1: Allora, per quanto riguarda Gila, mi confermano che è il principale nome in questo momento per il Napoli, il preferito per la difesa senza dubbio, anche da Massimiliano Allegri, c'è stato ovviamente anche l'ok dell'allenatore livornese. Il Napoli in realtà seguiva Chila da un po' di tempo, è vero che è entrato nel vivo come affare soltanto nelle ultime settimane, ma il Napoli era su Chila già dall'estate scorsa, dopo l'ottima prima stagione, specie due stagioni fa, poi dopo questa stagione che si è appena conclusa ancora di più, è piaciuto molto Chila, è salito diciamo nella wish list, nell'ordine di preferenze del Napoli, e quindi il Napoli sicuramente si sta lavorando. Il Napoli dalla sua ha un'arma importante, che è la volontà del giocatore, che stiamo vedendo in giro, basti vedere anche Palestra poco fa, e quindi rimanendo sull'attualità, la volontà del giocatore diventa sempre decisiva poi quando si tratta di queste operazioni. Il Napoli ha la volontà del giocatore di trasferirsi, ha anche già un abbozzo d'accordo per un quinquennale a 3 milioni circa a stagione con il ragazzo, proprio perché forte di questa volontà, il Napoli non intende al momento rilanciare rispetto ai 15 milioni più bonus che ha offerto già da qualche settimana ormai. Quindi occhio all'Atalanta, che pare si possa inserire, però ripeto, la volontà del giocatore secondo me alla fine sarà determinante. È chiaro che poi qualche contropartita tecnica tra Rafa Marini e Lucca, più Rafa Marini che Lucca, potrebbe sicuramente aiutare a sbloccare l'operazione.
0: Mi parli un po' invece di quelli che sono gli esuberi in casa Napoli su cui bisogna lavorare, perché a differenza di altri club il Napoli ha una struttura sicuramente solida, preparata, una squadra già forte, però anche qui, per far quadrare un pochettino i conti, qualche giocatore di troppo c'è e le cessioni di quest'estate sono sempre un po' più complicate, nel Napoli un po' meno perché parliamo di giocatori di grande livello, ma
1: Ne sono tanti in realtà, ne sono veramente tanti gli esuberi, perché poi anche tutti quelli che lo scorso anno sono andati in prestito di fatto non è stato riscattato nessuno, eccezione fatta per Zanoli dall'Udinese, per il resto rientrano tutti ed è chiaro che vada trovata loro una nuova sistemazione. Rientrano Marianucci e Rafa Marin in difesa, ovviamente tutto dipende poi dalla volontà di Allegri, perché sarà lui a valutare, a decidere chi può essere utile alla causa e chi no, ma credo che la maggior parte di loro saranno tutti in uscita, quindi parlando di esuberi sicuramente ci sono, c'è un tra Marinucci e Marina, se dovesse arrivare Chila sarebbe un difensore in più, c'è sicuramente Caiuste che rientra dall'Ipswich, non è stato riscattato eppure dovrà essere piazzato nuovamente, lo stesso vale per Folorunscio, per Zerbin, sono veramente tanti in questo momento gli esuberi, tra virgolette, di secondo piano, cioè calciatori che di fatto lo scorso anno non hanno giocato nel Napoli, e poi ci sono quelli un po' più importanti, tipo Luca Lang, che pure hanno la stessa storia, in prestito, senza riscatto, ed evidentemente vanno valutati. Sempre su Luca mi dicono che Allegri potrebbe anche pensare di tenerlo come vice Højlund, mentre ecco, l'esubero vero al momento è Romelu Lukaku, perché Lukaku viene da una stagione in cui ha collezionato appena 64 minuti, in questo mondiale non sta brillando, è il giocatore che al netto guadagna più di tutti, 6 milioni e mezzo, all'ordo è terzo nella classifica degli stipendi del Napoli, perché ovviamente beneficia del decreto crescita, ma resta comunque un ingaggio troppo importante, a maggior ragione se non sei più il titolare ma devi essere il vice. Dicevo, quindi il presupposto in questo momento è Lukaku, il Napoli prova a piazzarlo, sebbene poi si legga un po' in giro che Allegri potrebbe valutarlo, lo voleva già la Juventus, lo voleva anche al Milan lo scorso anno, però il Napoli non può permettersi, soprattutto perché stiamo dicendo da due mesi che la politica di quest'anno sarà abbattimento del monte ingaggi, ringiovanimento dell'organico, poi ti tieni come vice un giocatore che guadagna 6 milioni e mezzo, che è avanti con l'età perché è un classe 93, quest'anno 33 anni. Quindi se il Napoli proverà a trovare sistemazione sicuramente a Lukaku, che diciamo in questo momento è quello che pesa di più, e quindi ecco, se vogliamo stabilire delle priorità sul fronte uscita, evidentemente Lukaku in cima alla lista.
0: Quanti anni di contratto ha ancora Lukaku?
1: Un anno, tra l'altro firmandolo due anni fa all'arrivo di Conte, da quello che sappiamo ci fu anche una sorta di patto tra gentiluomini con Federico Pastorello, l'agente del ragazzo, dopo un paio d'anni avrebbe lui cercato una situazione, cercando di introdurre al Napoli qualcosina per quanto riguarda il cartellino, perché comunque il Napoli due anni fa fece un'operazione che non ha mai fatto, cioè prendere un trentenne a 30 milioni di euro non è per niente un'operazione da Napoli, lo fece ovviamente spinto fortissimamente da Antonio Conte, che voleva Romelu Lukaku, e poi ha portato anche i frutti, perché poi Lukaku è stato assolutamente protagonista nell'annata dello scudetto. Però appunto, proprio perché il Napoli stava facendo un'operazione non da Napoli, ci fu una sorta di promessa con Pastorello: lo teniamo due anni, e poi dopo due anni, prima della scadenza del contratto, quindi ad un anno dalla scadenza del contratto, proviamo a trovargli una sistemazione. E quindi evidentemente anche Pastorello in questo momento sta lavorando su sostituzione di Sita, ovviamente in attesa del mondiale, perché poi sappiamo che se Lukaku dovesse fare due o tre gol al mondiale, finora non ha fatto bene, ma il Belgio potrebbe andare avanti, anzi sì, quasi sicuramente andrà avanti, se Lukaku chiaramente facesse dei gol, evidentemente comincerà a fioccare anche gli interessamenti, che in questo momento invece sono arrivati. Ho parlato un po' di Arabia Saudita, ma quello che so io non vuole andare in Arabia Saudita. Si è parlato un po' di Turchia, che potrebbe essere sì una soluzione, e poi occhio alla la MLS per quanto riguarda Lukaku, anche perché lo conosciamo bene, oltre ad essere un calciatore anche un imprenditore, ha diversi interessi, gli Stati Uniti sicuramente potrebbero aiutarlo anche da questo punto di vista.
0: Parliamo di due centrocampisti, uno che potrebbe entrare ma se fa spazio un altro, uno che magari potrebbe uscire, ti chiedo più informazioni in tal senso. Cominciamo da quello che potrebbe entrare, perché come sai bene, dovunque va Allegri nella valigetta c'è anche Adrien Rabiot, lo smonta, lo mette nella valigetta e lo rimonta dove va. Il punto è che è una cosa così scontata quest'anno a Napoli, o serve che vada via, che ne so, l'anghissà della situazione?
1: Almeno l'addio di Anghissà deve esserci, questo è poco ma sicuro, ma io ti dico che anche dovesse andare via Anghissà non sono sicuro che poi il Napoli vada su Rabiot, proprio perché appunto stiamo dicendo da due mesi che il Napoli deve abbassare il monte ingaggi, deve ringiovanire l'organico, perché il secondo più anziano, anzi in questo momento credo che è il più anziano perché l'Inter si è ringiovanita, quindi il secondo la rosa più anziana d'Italia. Evidentemente vai a prendere un altro classe 95 come Rabiot, 96, ora non ricordo bene, credo 95, come Anghissà, d'altronde stessa età, guadagna 5 milioni e mezzo al Milan, sicuramente è un giocatore di livello altissimo. Io sognerei ad esempio di vedere un 3-4-3 con McTominay e Rabiot nei due di centrocampo, però faccio fatica a pensare che il Napoli, ripeto, in quest'ottica di abbattimento del monte ingaggi, di ringiovanimento della rosa, poi possa andare su un giocatore come Rabiot, che ripeto, ha 30 anni, 31 in realtà quest'anno, ed ha un ingaggio comunque elevato da 5 milioni e mezzo. Ragion per cui, cioè anche per questo, il Napoli ha messo in uscita Anghissà, o comunque Anghissà considera esaurito il suo ciclo al Napoli, e quindi si sta cercando ovviamente una soluzione in uscita anche per Anghissà. ripeto, Rabiot sicuramente piace, piaceva anche prima dell'arrivo di Allegri, piace tantissimo ad Allegri, non lo scopriamo di certo oggi, però secondo me in questo momento non è un'operazione da Napoli. Poi magari De Laurentiis ci smentisse, quindi vorrebbe dire che di fatto quello che ci ha raccontato negli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quando c'era ancora Conte, perché rilasciò delle dichiarazioni in cui la rese pubblica la sua volontà di ringiovanire l'organico e di abbassare il monte ingaggi, evidentemente poi potrebbe essere stata anche soltanto una strategia, non lo so, però al momento quello che ci dicono è che è difficile poi arrivare a Rabiot.
0: Difficile anche l'uscita di Lobotka direzione Juventus, cosa c'è di vero eventualmente qui?
1: Io dico impossibile, dico impossibile almeno per quest'estate, poi sappiamo il ragazzo va in scadenza tra un anno, quindi tra un anno sarebbe libero, anzi già da febbraio in realtà sarebbe libero di accordarsi con chi vuole, perché no anche con la Juventus, considerando che poi Spalletti è l'allenatore che più di tutti lo ha esaltato, soprattutto qui a Napoli, visto e considerato che quando venne Spalletti Lobotka era reduce da una stagione così, anzi possiamo dire tranquillamente negativa con Gattuso, poi invece con Spalletti riuscì a diventare il perno della squadra, il faro, il fulcro del centrocampo, quindi credo che quest'estate la Juventus sia una pista poco percorribile, perché il Napoli non lo libera da quello che sappiamo noi per la Juventus, la clausola lo sappiamo è valida soltanto per l'estero, quindi al massimo potrebbe essere un'operazione da posporre poi alla prossima estate o comunque al mese di febbraio, perché poi sappiamo come funziona, quando un giocatore è in scadenza da febbraio può accordarsi con chi vuole.
0: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Da Napoli a Torino, versante bianconero, e quindi Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Cami, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Ci siamo sentiti dire per la 600ª volta che c'è l'accordo tra la Juventus e Colomani, ma su questo diciamo c'erano pochi dubbi, spalmava, riduceva, faceva, diceva, credo che venderebbe anche casa per andare alla Juventus, il problema è sempre quello di convincere,

0: Però al netto di questo dobbiamo dire che comunque la Juventus ha cambiato il capo azienda, ha cambiato l'amministratore delegato, perciò ha dovuto riprendere in mano la situazione legata a Colomouani. E Colomouani nell'idea di Comolli non era la priorità per l'attacco, la priorità era Sorloth.
1: Ok, quindi adesso si è invertita.
0: Il Carnevali sta attuando una politica leggermente diversa, nel senso che ha parlato a Spalletti dicendo Colomouani e Sorloth non riusciamo a farli, dobbiamo cercare di sceglierne uno, chi vuoi dei due? E Spalletti ha detto Colomouani, perciò siamo tornati a lavorare fortissimo su Colomouani. E Carnevali ha dovuto riparlare con gli agenti del giocatore, che con Comolli non erano proprio
1: in ottimi rapporti,
0: in buonissimi rapporti, anche se poi
1: strano,
0: a gennaio un po' si erano ritrovati. Però capisci bene, Vincenzo, che la gestione Comolli, che ha tenuto Colomouani fermo per un'estate intera andando in giro a dire a Tudor è fatta, è nostro, presto tardi è nostro, ecco, ha dato fastidio sia al giocatore, alla gente e soprattutto al Paris Saint-Germain, perché poi Saint-Germain si è visto fare e disfare una trattativa per 2 mesi. Quindi adesso la Juventus ha trovato l'accordo su una base quinquennale con Colomouani. Colomouani ha fatto dei passi importanti verso la Juventus, però bisogna andare dal Paris Saint-Germain. Il nodo è semplice: la Juventus vuole un obbligo condizionato, il Paris Saint-Germain vuole un titolo definitivo o obbligo, punto. Quindi bisognerà lavorare in maniera diplomatica su queste situazioni qua. Io credo che i rapporti adesso Juventus-Paris Saint-Germain siano tornati ad essere ottimi, perché una delle caratteristiche di Carnevali è quella di avere buoni rapporti con tutti, perciò si entrerà nel vivo della trattativa. Io lo dico già ai tifosi della Juventus in ascolto qua sulla Di Bianconera, su tutti i nostri siti: è lunga, non è una trattativa rapida. Sicuramente entrerà poi nel vivo da mercoledì, perché comunque prima del primo luglio non verrà ufficializzato nulla in entrata, ecco.
1: Tra l'altro non è l'unica trattativa lunga, perché poi l'altra priorità è la porta. A livello di portieri siamo sempre in ballo con la questione di Bu Martinez, con Vicario diciamo seconda scelta e Milinkovic-Savic terza.
0: Ma Vincenzo, siamo nel... Io sono dell'idea che il nome è il Dibu.
1: Sì, pure secondo.
0: Poi eventualmente si faranno altre valutazioni. Però stanno cercando di capire i costi del Dibu Martinez e l'idea di Carnevali in controtendenza rispetto alla Juve del passato. Le Juventus del passato probabilmente, insomma, in questo momento qua avrebbero chiuso la trattativa, milione più, milione meno, però per arrivare a un portiere comunque esperto di livello. Carnevali ha paura che questa operazione possa essere pericolosa dal punto di vista economico, perché se paghi il cartellino di un 34enne non lo rivendi più, con quello stipendio non lo rivendi più, noi siamo completamente bloccati nelle cessioni, perché abbiamo tra stipendi giocatori che hanno fallito situazioni molto complicate, molto complicate, e quindi in questo caso credo sia giusto riflettere e cambiare un po' le strategie della Juventus. Però se la Aston Villa dovesse abbassare le pretese, sicuramente la Juventus poi arriverà a formulare l'offerta giusta. Tra l'altro il Dibu Martinez con i suoi agenti intermediari stanno spingendo veramente tanto per arrivare a Torino, però direi che il nome sembra essere lui, ma potrebbe succedere di tutto anche in porta.
1: Di quanto deve abbassare le richieste alla Aston Villa per dire alla Juventus?
0: Sotto i 10 milioni di euro.
1: Quindi anche 8 con bonus eccetera la Juventus lo chiude?
0: No, se arrivi 8 con bonus, quindi sempre quindi negli 8 i bonus si chiude. Se stiamo sui 10, secondo me qualcuno dirà ma milione più, milione meno, no, perché è un'operazione già costosissima, perché comunque il costo del Dibu Martinez di un anno sono 11 milioni di euro, perché comunque si è trovato un accordo su base triennale a 5 milioni e mezzo di euro, con la tassazione italiana sarebbero 11, quindi insomma, per un 34enne è un investimento molto molto elevato. Da quello che risulta a me, comunque la Juventus non ha le potenzialità economiche.

0: anche per prendere Svilar, e l'altro nome su cui magari si potrebbe fare un investimento, Carne Secchi, credo che non sia in uscita all'Atalanta, soprattutto con l'Atalanta, ecco lì, congiunto lì, non sarebbe semplice trattare, già è molto difficile trattare con l'Atalanta, ma congiunto lì probabilmente ancora di più.
1: L'altra strada che la Juventus sta percorrendo, questa tra virgolette più fattibile perché non devi spendere soldi di cartellino, sono quelli che sono andati in scadenza, quindi vari che sì, il Goresca di turno, quali sono le possibilità? Ecco, anche qui però tu devi liberare posti, non puoi dire ah ok non mi costa, a parte che penso che soprattutto che si deve abbassarsi di parecchio l'ingaggio e stare tutto rigorosamente sotto i 6 milioni che sarebbe lo stipendio di Yıldız. E dopodiché devi liberare comunque dei posti a centrocampo, quindi si fanno, eventualmente si tengono in stand by davanti agli accordi con i giocatori, e quando cedi puoi chiudere, ecco, il rischio di perderli, è un po' questa la storia.
0: Il discorso, sai, cioè che in questo momento, come ti dicevo, la Juve ha situazioni a livello di cessioni molto difficili, molto molto difficili, perciò è ovvio che se si riuscisse a fare spazio a un giocatore come Kessié, che almeno a me risulta piace di più rispetto a Goretzka, e allora tu puoi cercare, no, con una cessione di permetterti un ingaggio magari più elevato. Però la Juventus ha una missione quest'anno, oltre a rimettere a posto i conti, anche abbassare il monte ingaggi, quindi bisognerà fare attenzione, anche perché poi c'è la questione col fair play finanziario, dove comunque bisognerà fare delle liste con degli ingaggi più bassi per non incappare poi magari in una multa. E ci sono tante cose che rendono questo mercato veramente molto molto difficile, e soprattutto hai poco budget, perché adesso la Juventus si sta muovendo per Colomani, perché sta risparmiando da Vlahovic, ma comunque i soldi per far mercato non sono tanti, ci sono tante cose da fare, quindi sì, sono dei nomi interessanti, sono dei nomi da tenere in considerazione nel mondo Juve, però bisognerà vedere, no, la situazione Miretti, la situazione con Maines, la situazione Arthur, la situazione di Gregorio, la situazione Openda, David Zegrova, sicuramente sto dimenticando Gatti, Cabal, più i vari Cambiaso, Bremer, tutti i giocatori che prima o poi bisognerà iniziare a vendere. L'unico che in questo momento ha avuto delle offerte è che è Frenturam, che però probabilmente di quelli che ho nominato è anche quello con più margini di miglioramento.
1: Sì, che poi in effetti è quello che raccontavo prima, e ti chiedo conferma anche su questo, ma penso ci sia poco da confermare. Molti dicono la Juventus non sa vendere, il problema è che il valore lo fanno i giocatori, quindi quello che hanno reso negli ultimi anni ne testimonia il valore, tant'è che Thuram è vendibile ma è anche quello più forte. Yıldız è l'unico che ha avuto offerte ma è incedibile. Gli altri che non hanno reso, compreso Cambiaso, non hanno offerte perché il loro rendimento non ha convinto gli acquirenti.
0: Sì, io ho parlato con una persona molto vicina ad Andrea Cambiaso nel corso, no, dell'evento di lunedì della Fondazione Viali Mauro, e a parte che comunque lui è un po' restio a lasciare la Juventus, perché si sta molto molto bene, Vincenzo, si sta molto molto bene alla Juve, hanno tutto, e questo è un po' un problema, vedono la Juve come un punto, come un traguardo, non un punto di partenza, credo che questo sia un grande problema della mentalità della squadra attuale. E il discorso è che 40 milioni di euro in questo momento qua per Cambiaso sono una cifra molto alta, perché i tifosi della Juventus, che l'hanno visto da un anno e mezzo a questa parte sbagliare quasi tutto, è ovvio che poi, insomma, è difficile. Con Maines la valutazione, almeno per non fare una minusvalenza, sono 35 milioni di euro, però viene da due anni in cui non ha fatto nulla. 35 milioni di euro sono tantissimi. Gatti andava venduto lo scorso anno, bisognava vendere Gatti a Napoli, e invece adesso Gatti ha un contratto pesantissimo da 3-2 netti, quindi 3-2 netti per venderlo vuol dire che non devi quasi incassare molto dal cartellino, e devi cercare qualcuno che possa permettersi di fare un'offerta del genere al giocatore. Se il giocatore ti dice io resto qua, magari non gioco neanche, ma guadagno 3 milioni e 2, voglio 3 milioni e 2 che mi avete dato voi. Perciò siamo abbastanza schiavi, no, di questo monte ingaggi, non riusciamo a liberare determinate situazioni, perciò onestamente credo che Carnevali ha ereditato una situazione dal punto di vista delle cessioni, del patrimonio della squadra, molto complicato, servirà un lavoro, no, di diplomatico e con l'aiuto, no, di tante società nel creare delle operazioni che possano agevolare sia uno che l'altro, un po' come la situazione Miretti-Lucumi, che però, Vincenzo, non è ancora vicina alla chiusura.
1: Direi. Grazie a Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami.
0: Ciao Vincenzo, buon lavoro.
1: E allora noi ci fermiamo per l'ultima volta e rientro al nostro spazio mondiale. Vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella che, seppur già eliminata, batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se influente per la classifica. E sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz, questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si era già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno i nastri di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Le 10 italiani al via, la metà sarà inserita tra le teste di serie. Nel comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in 2 giorni per l'Italia del volley e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Plotnitsky e compagni con un netto 3-0, un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica, dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e ai 2 concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come 10ª tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Spazio mondiale, siamo pronti a dare il buongiorno come sempre a Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Fabio, ciao, buongiorno.
1: Buongia.
0: Andiamo anche in Brasile, in Barcellona, da Alain Valneghi. Ciao Alain, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Check sulle temperature, temperatura di Bahia, Brasile.
1: Qua è inverno, per cui 24-25.
0: Mamma mia, io e Maiocca stiamo proprio desiderando di venire lì in questo momento, desideriamo con tutto il cuore. Alain invece, temperatura a Barcellona?
2: Barcellona, sensazione termica 72 gradi.
0: Bene.
2: In realtà si sta bene, sai, col cemento.
0: Sì, un po' di amianto. Un po' di amianto da qualche parte, facciamo
2: Non lo citiamo, faccio gli scongiuri.
0: Speriamo di no, sennò facciamo suo spazio mondiale e poi salutiamo Alain. Allora, ragazzi, insomma, arriviamo alle battute finali di questo mondiale. Ieri ovviamente non è che c'erano tante cose da dire né tante cose particolarmente esaltanti. Dopo chi ho una domanda per Fabio in particolare, ma alla fine di tutto. Cominciamo però da Alain, Tunisia-Olanda. MVP della partita, a parte con Miners, chi è? Ovviamente scherzo.
2: Io lo do a Dumfries. Dumfries sta facendo un mondiale superlativo. Sta meritando l'attenzione che ha avuto il Real Madrid per lui. In Spagna sono un po' scettici con Dumfries, sappiamo la tradizione che è il Real, pure di Terzini, e ancora ieri comunque è un martello su quella fascia, un martello, continua a ripetere gli sforzi, butta dei cross, fantastico. Adesso vedremo contro il Marocco, che comunque dispiace di vedere comunque dei sedicesimi di finale come Olanda, Marocco e Brasile e Giappone, quando vedi che c'è pure Sudafrica, Canada, è un peccato per il calcio.
0: Cose belle e cose brutte di questa partita? Parte sempre
2: con la cosa bella è che Koeman comunque si è presentato con la formazione titolare.
0: Questo
2: non cercava il biscotto, non si è messo d'accordo con la Tunisia. La Tunisia ha fatto un mondiale pessimo, con un esonero in pieno mondiale, era arrivata comunque con la Mouchi, con un'idea di gioco e una squadra molto difficile da muovere, però abbiamo visto che è una squadra che dall'inizio al mondiale entrava in campo senza struttura, senza intensità, senza concentrazione, eppure il generale Renard, perché comunque lui è uno autoritario, che in Africa ha avuto tanto successo, non è riuscito a cambiare, a far svoltare. È difficile, però ragazzi, la media gol presi dalla Tunisia non è degna di una squadra che si è qualificata per il mondiale, soprattutto il continente africano, dove è molto difficile qualificarsi.
0: Sicuramente, dato sempre escluso con Miners,
2: è un record storico, ma al contrario, la Tunisia diventa la prima nazionale della storia mondiale a subire un gol nei primi 10 minuti in tutte e tre le partite della fase a girone. Questo per concludere il mondiale dei nordafricani.
0: Voliamo da Fabio, perché il Curaçao si ferma, la Costa d'Avorio intanto vince, diciamo, garantisce il passaggio del turno nonostante la vittoria di Ecuador contro la Germania. Qui MVP della partita chi potrebbe essere?
1: È Nicolas Pepe, un talento che alcuni anni fa avrebbe fatto pensare a una carriera diversa.
0: Pepe del Villarreal.
1: Sì, esatto, attualmente al Villarreal,
0: dove ha trovato
1: una seconda giovinezza, sì, proprio lui.
0: Scelta ideale di Tudor, devo dire, in quella partita. Fenomenale, però. Metto Cabal appena rientrato da un infortunio muscolare contro Pepe che va a 2000 all'ora, infatti.
1: Sì, esatto, proprio lui.
0: Va bene.
1: Che col suo mancino trova una doppietta fondamentale, chiaramente, per D'Avorio, che conferma quelli che erano stati i valori messi in campo già nelle prime due partite. Comunque una selezione piena di talento, e lui in questa partita trova la prestazione giusta, nel senso che comunque si fa trovare sotto porta e nel caso del 2-0 trova una pennellata di sinistra a giro che gli avevamo visto un po' come marchio di fabbrica già ad inizio carriera. E mentre sul primo gol, assist del gioiello Diomandé, un po' fortunato nell'occasione, prova a uscire da un dribbling, rimpallo favorevole, poi taglia dentro l'area, passe della muerte, ed è bravo Pepe a chiudere sul primo palo. Quindi diamo a lui questo, questo
0: bello e brutto della gara.
1: Guarda, mi è piaciuto comunque vedere ancora una volta una nazionale matura tatticamente. C'è da dire che la Costa d'Avorio gioca con una gestione dei tempi, degli spazi, dei ritmi tipica di una nazionale matura. Credo che anche lì ne avevamo parlato, un giocatore come Kessié, per esempio, risulta fondamentale perché è proprio quel tipo di giocatore, no? In grado di guidare i compagni, di mantenere il baricentro, di gestire i ritmi. E mi è piaciuto vedere come ieri la nazionale sia entrata in campo con l'obiettivo unico di vincere, l'abbia portata a casa, peraltro con un successo legittimato sotto tutti i punti di vista, se andiamo a vedere poi nel dettaglio le statistiche, quello che si è visto sul campo. Quindi una partita giusta
0: col dato finale che possiamo evidenziare in
1: corso. Guarda, il dato finale è 2. Per la prima volta nella storia la Costa d'Avorio riesce a vincere 2 partite in una singola edizione del Mondiale, e quindi dopo aver battuto l'Ecuador e batte anche Curaçao e chiude con un mini record in questo senso. Devo dire che è un po' un tema generale per le nazionali africane a questo Mondiale, diverse stanno infrangendo record e dimostrando, diciamo, in linea di massima di aver raggiunto un livello assoluto superiore a quello che eravamo abituati a vedere in passato. Non che non ci fossero state nazionali africane magari con degli exploit o magari delle generazioni particolarmente forti, però a questo giro è più una sensazione generale sul movimento calcio africano, e quindi la trovo un'ottima notizia.
0: Andiamo invece ad analizzare con Alain Giappone-Svezia, partita che sancisce il superamento del turno da parte del Giappone, naturalmente. MVP della partita.
2: MVP è Daizen Maeda, giocatore del Celtic, che esce comunque di un finale di stagione in Scozia da protagonista, gol vittoria nello scontro per lo scudetto contro l'Hertha, gol decisivo all'87esimo, gol in finale di Scottish Cup contro il Dunfermline, e ieri comunque spettacolare, non solo per il gol, però un giocatore che tocca più di 50 palloni in quella zona e ha un 100% di successo nei suoi passaggi, significa che c'è qualcosa di speciale. Io sono sorpreso di non aver visto Maeda in un campionato un po' più competitivo, perché comunque quest'anno è anche il secondo anno che nel Celtic fa la differenza. Nella corsia centrale il Giappone è tanta roba, con Kamada e Tanaka, su quell'asse con Ritsu Doan pure. Peccato che becchi il Brasile, perché il Giapone a me piace, basta vedere il gol, è meraviglioso, la giocata collettiva è meraviglioso per precisione, per l'inserimento, la diagonale proprio di Maeda, e niente, bella partita contro una Svezia che comunque ha risposto molto bene, cambi sulla struttura del centrocampo, giocando con Lindelof, un giocatore molto difensivo che è un centrale, e con Ayari, giocatore di pura fantasia, e alla fin fine ha reso, abbiamo visto la Svezia comunque negli ultimi 10 minuti, ha avuto 3 occasionissime e ha trovato un Suzuki prontissimo, e ha risposto bene dopo la sfida contro i Paesi Bassi, quando per il 5-1 nel Mondiale è difficile comunque ripartire, dimenticarsi, avere quella famosa memoria da pesciolino rosso che sempre cita Luis Enrique. Ce l'hanno fatta e potrebbe essere ostica come terza, la Svezia potrebbe essere ostica, soprattutto perché ieri mi è sembrato che comunque ha trovato un assetto tattico per poter far coesistere i 3 fenomeni che ha davanti, perché una squadra che si presenta con Elanga, Gyökeres e Isaac, devi trovare un ecosistema per poterli far rendere, per poter difendere, perché lì comunque in Premier a livello di prezzo del mercato sfioriamo i 300 milioni quei tre calciatori. Dunque niente, vedremo nei sedicesimi che se comunque ieri non è stata una sorpresa o comunque qualcosa che di anche il Giappone che ha permesso, visto la poca fisicità che ha il Giappone, ha permesso alla Svezia di fare quel tipo di partita. Però sono fiducioso perché ieri ho visto una squadra determinata e con idee chiare.
0: Bello e brutto questa gara da evidenziare.
2: Il bello e il brutto te l'ho già citato. Abbiamo visto comunque un Giappone sulla coralità, sul gioco collettivo, lo dicevamo prima del mondiale. A me piace tantissimo vedere il Giappone giocare. Adesso col Brasile è proprio la prova del 9 sulla competitività, sull'essere cattivo quando la partita lo richiede, sull'essere anche sottomesso difensivamente, perché il Brasile avrà il possesso palla e il Giappone senza palla lì è lì dove sono due mondiali che deve crescere sotto questo aspetto, e vedremo se esiste una crescita. Il brutto sono i sospetti di Biscotto. Ho sentito i sospetti di Biscotto. Chi ha visto la gara, io ho visto gli highlight lunghi e sinceramente non ho visto un sospetto di Biscotti, anzi ho visto una partita molto dinamica, una pulizia tecnica altissima, e su quello arriviamo all'MVP che è...
0: il dato.
2: E Langa rompe un digiuno di 32 anni, vi do un dato storico con due giocatori che sono passati dalla Serie A, è il primo svedese a segnare due partite consecutive nel mondiale dal 94, e quei due calciatori furono Martin Dahlin, che passò per la Roma, e soprattutto Kenneth Anderson.
0: Eh beh, direi proprio
1: troppa
0: di sì.
1: Integrità per i giapponesi, sì, Biscotto sì. Non credo faccia parte
0: l'obiezione di Fabio, condivido l'obiezione di Fabio. Allora Fabio, invece chiudiamo questa, poi ci sarà chiaramente la sorvegliata speciale delle altre partite, ma con te chiudiamo naturalmente con Ecuador-Germania. Germania ovviamente aveva già la qualificazione in tasca, dobbiamo dire questo.
1: Mentre l'Ecuador, con la miglior generazione di sempre, aveva leggermente deluso, no? Le prime due prestazioni, più che altro aveva mostrato un po' di difficoltà nel segnare e anche troppa fragilità difensiva per quella che è una nazionale con una linea difensiva spaventosa sulla carta, se pensiamo che è composta da Incapié dell'Arsenal, da Pacho, titolare del PSG bicampione, da Ordóñez, che è un centrale difensivo molto appetito anche sul mercato, che gioca in Belgio, insomma una difesa molto forte, e invece era partita col piede sbagliato. Adesso ieri aveva bisogno maledettamente di vincere e l'ostacolo non era facile, tutt'altro, però riesce in questa impresa e lo fa con una prestazione importante, dove l'MVP per me è Gonzalo Plata, un giocatore che qua conosciamo molto bene, milita nel Flamengo, ed è lui l'uomo del destino, diciamo l'eroe nazionale. Al 78esimo legge in anticipo una traiettoria su un corner, spizzato, ci mette la punta del piede e brucia Neuer, quindi trova il 2-1 scaricando il pallone sotto la traversa, un gol che pesa come un macigno, e quindi complimenti a lui, e giustifica questa vittoria e questo passaggio, giustificano diciamo la rischiosa scelta anche di De Castries di chiamare in panchina Valencia, che pure aveva fatto una buona prestazione. Enner Valencia, mi riferisco chiaramente al certo. Giocatore esperto, e quindi bene così, complimenti anche a Gonzalo Plata, che ripeto qui nel Brasile era un giocatore molto apprezzato per le sue prestazioni nel Flamengo.
0: Bello e brutto, abbiamo detto intanto l'MVP, quindi bello e brutto della partita.
1: Sì, mi è piaciuta la reazione mentale del Ecuador, perché andare sotto dopo 100 secondi, peraltro con un gol che secondo me poteva essere annullato per un gioco pericoloso, e non è facile quando davanti alla Germania, e quindi mi è piaciuta molto la reazione mentale. Sono riusciti da prima a trovare il gol del pareggio con Nilson Angulo, anche lui autore di una stagione molto importante nel Sunderland, lo chiamano il Neymar ecuadoregno, effettivamente un giocatore estroso, delle belle giocate, ieri trova un gol dopo una percussione con un accentramento e una conclusione che passa tra l'altro sotto le gambe di un avversario, e nell'occasione Neuer non proprio impeccabile, però ecco, mi è piaciuto molto in generale l'approccio che ha avuto, la reazione che ha avuto ecco la nazionale ad uno svantaggio contro un colosso come la Germania. Quello che non mi è piaciuto, ancora una volta, devo dire, se devo trovare un neo in questa Germania di Nagelsmann, è un po' la fase difensiva, perché concede troppi gol. C'è poi da dire che ha perso anche Schlotterbeck, sebbene insomma il suo sostituto sia Rüdiger, che non è esattamente un ripiego. Però ecco, continuo a vedere qualche difficoltà di troppo nella fase difensiva. Vedremo poi la Germania nel momento in cui incontrerà degli avversari più ostici e tecnicamente superiori, soprattutto dalla cintola in su, come reagirà. Mi sembra la classica squadra, insomma, di Nagelsmann, cioè quando c'è da proporre sicuramente è una squadra anche bella da vedere, che ama dominare il gioco. Ieri peraltro ha avuto più difficoltà del solito, perché comunque ha trovato un avversario a cui piace anche toccare il pallone, quindi in alcune fasi della partita è rimasta anche a guardare. Però ecco, forse la fase difensiva andrebbe rivista. Il dato invece è 22, che è il numero di presenze da titolare ai mondiali raggiunte da Manuel Neuer, e quindi è guarda due leggende del calcio tedesco come Matteus e Klose, e Neuer che peraltro ha rinnovato col Bayern, per cui che era ancora una stagione incredibile. Highlander.
0: In evidenza invece per Alain, proprio la cosa che ti ha colpito, che è meritevole di essere evidenziata, di Turchia USA.
2: Ma meritevole, con dei rimpianti per il cambio di sistema di Montella ieri, e lo dico soprattutto per Arda Güler e il Diz, che comunque con questo 3-4-2-1 abbiamo visto che comunque poteva andare qualcosa in più rispetto al 4-2-3-1, tra parentesi 4-3-3, e rimpianti non vedere la Turchia andare avanti. Ieri gli Stati Uniti comunque hanno fatto tanto turnover, però ha vinto comunque contro la vincente del gruppo. Ormai la Turchia è una squadra che si sente, che vive nel caos, ha bisogno di adrenalina, trasforma la pressione in potere, e su questo c'è un dato molto interessante. La Turchia è l'unica squadra che ha vinto le tre partite nella sua storia contro paesi ospitanti ai mondiali, tre vittorie nel 2002 contro il Giappone e contro la Corea, e ieri contro gli Stati Uniti.
0: Per quanto riguarda invece Fabio, Paraguay, Australia, cosa vogliamo evidenziare di questa partita?
1: Cercavamo un biscotto, l'abbiamo trovato. Eccolo qua. Questo è proprio il classico biscottone, dove l'Australia con un pareggio aveva garanzia di passare il turno, mentre per quello che riguarda gli avversari non c'era la certezza matematica, ma diciamo un buon 85-90% di probabilità. E quindi hanno ben deciso di dare vita a una partita noiosissima, con un XG di 0,83 per l'Australia, che diciamo delle due è quella che ci ha provato un po' di più, e un misero 0,25 per il Paraguay. Quindi non penso che da un punto di vista tecnico ed analitico ci sia molto da aggiungere. Ti dico soltanto quello che mi è piaciuto, che è un mio pupillo, che è Jordan Boss, terzino mancino del Feyenoord, che seguo da tempo e che ritengo davvero un elemento interessante anche come consiglio per gli acquisti. Terzino sinistro che già nelle Eredivisie ha mostrato il suo talento, mettendo a referto credo 7-8 assist e 4 gol nella stagione appena passata, e anche ieri con la nazionale dimostra di essere un valore aggiunto. Tagli interni, sovrapposizioni sulla catena con Volpato, che è un'altra conoscenza tra l'altro del calcio italiano, autore di una buona prestazione ieri, è giocatore che secondo me si farà, come si dice in questi casi, io me l'aspetto presto anche in Premier, purtroppo non da noi.
0: Allora, nel salutarvi, come avevo detto, lascio un'ultima chiusura a Fabio, perché lo conosce, brasiliano, segue il campionato del Brasileirão, quindi sai bene, la Fiorentina ha chiuso il colpo con Vieri, questo difensore centrale, sì, che era stato proposto dal Gremio alla Juventus in cambio di Arthur, ovviamente una delle perle, delle tante perle lasciate da Como lì, sono i rapporti inclinati con tutti, un giocatore che adesso devi regalare, ma al di là di questo, che giocatore è?
1: Guarda, è un centrale mancino di gran fisico, che nel Gremio ha fatto molto bene, si è preso il posto, non l'ha più mollato, malgrado l'età, è ancora molto giovane, e 1,87, 1,88, insomma è un un bel centrale che unisce fisico ad una pulizia tecnica che oggi è richiesta nei centrali difensivi, per cui esce bene col pallone, lavora bene anche nel rompere la linea, ha personalità. Secondo me potrebbe entrare presto anche nel giro della nazionale, quindi un elemento che secondo me potrà fare bene. La Fiorentina non lo paga poco, anche perché il giocatore qui è molto chiacchierato, e quindi vediamo che impatto avrà sulla Serie A, sicuramente un calcio diverso. Non credo avrà problemi da un punto di vista fisico, ripeto, perché la struttura ce l'ha, né da un punto di vista tecnico. Bisogna vedere poi, come sempre,
0: l'adattamento dei brasiliani, come funziona.
1: Esatto, vedere un po' come, anche se lui, venendo dal Grêmio, quindi dal sud del Brasile, che è la zona più europea, tra virgolette, sia da un punto di vista climatico che anche culturale, potrebbe avere, diciamo, meno difficoltà rispetto a un Carioca o a un Baiano, tanto per intenderci.
0: Vedremo. Grazie a Fabio Urbisaglia da Baio. Ciao Fabio, buon weekend.
1: Obrigado, buona giornata.
0: Buona giornata a te, anche ad Alain Valnegri dai 47 gradi di Barcellona. Ciao Alain.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Appuntamento con voi per la settimana prossima, e soprattutto anche con tutti quanti voi. Sta per partire a Maracanà. C'è Lucio Marinucci, c'è Marco Piccari, il rientro di Marco Piccari, c'è Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. Chissà stasera se remeranno o saranno sovrastati dall'onda della Francia. Noi invece ci diamo appuntamento appunto a lunedì. Ciao a tutti.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del potentissimo terremoto che ha devastato il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. Il bollettino è drammatico e destinato a salire ancora. Si registrano almeno 235 morti e 4.300 feriti, secondo il ministro della Salute Carlos Alvarado, e si contano ancora quasi 50.000 dispersi. Tra i deceduti c'è anche un italo-venezuelano.
4: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa nucleare passando per Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo la Premier che ha parlato in conferenza stampa.
6: Constatiamo che a fronte di una ripetuta disponibilità di Kiev al negoziato, da parte russa invece si continui a rifiutare il dialogo, ponendo precondizioni che sono oggettivamente irricevibili.
5: Ha avuto accesso alla giustizia riparativa Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo. Quest'ultimo, accerchiato da un branco di giovanissimi, venne accoltellato e lasciato a terra mezzo morto a Milano. La giustizia riparativa è stata richiesta dall'imputato tramite il suo legale e la richiesta è stata accettata dal GUP dopo che Cavallo, che ha riportato una lesione permanente con seri rischi di invalidità, ha perdonato i suoi aggressori e si è reso disponibile a partecipare in prima persona al percorso.
4: Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito in carcere. Questa sentenza pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager, ha dichiarato al Corriere della Sera. Il 29 giugno 2009 persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite.
5: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale sulla giornata mondiale contro le droghe, ha voluto sottolineare quanto sia fondamentale l'impegno su questo fronte, ma anche la riconoscenza della Repubblica verso chi si impegna su questo fronte.
4: La MotoGP è la prima sessione di Assen van Archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Intanto è stato sorteggiato il tabellone di Wimbledon e Jannik Sinner comincerà la difesa del titolo contro Miomir Kecmanovic. Per Cobolli invece c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Stan Wawrinka. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino Echeverri.
5: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Io ho avuto il piacere di conoscere Maldini tanti anni fa, sia da avversario, sia per aver passato un breve periodo quando abbiamo fatto i campionati del mondo militare. E non posso altro che spendere parole per una persona che è super partes. Il suo lavoro poi, ma dopo il suo lavoro fatto al Milan, ne ha determinato le qualità sia professionali che umane.
2: Poi uno dice, la casa è crollata, la dobbiamo ricostruire, ricostruiamola moderna anziché ricostruirla uguale a quella che è crollata. È, come avete detto voi, un sentiero stretto, è molto complicato trovare un punto di incontro fra le due teorie. Forse la figura di Roberto Mancini è quella un pochino più azzeccata.
3: Signor Mancini riesce sempre a avere credibilità, io non capisco perché. Hai voltato le spalle a un paese e te ne sei andato a prendere i miliardi in Arabia Saudita, ma cosa stiamo dicendo?
4: Subentrano due cose per quanto riguarda il Como. La bravura di Ludi, che ha dimostrato di non essere un dirigente banale, ha dimostrato di essere una spanna anche sopra diversi suoi colleghi, e poi due fattori secondo me nel Como. Rimanendo comunque giochi da Champions il prossimo anno, da protagonista titolare, e poi Fabregas.
5: Tutto passa o molto passa dalla valutazione di Mourinho, perché il Real ha talmente tanti campioni, talmente tanti giocatori che si può incartare da solo, quindi io credo che Mourinho, proprio per una gestione più agevole dello spogliatoio, farà comunque delle scelte ovviamente basate su criteri tecnici, ma anche su da un punto di vista di gestibilità dello spogliatoio. Ecco che allora, dove Mourinho faccia presente che Paz non rientra almeno per quest'anno nel discorso del Real, allora possa essere prestato piuttosto ceduto, si possono aprire degli scenari diversi.
2: Maracanà!
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio,
7: ciao
8: Marco.
7: Lucio. Ciao Lucio, ciao, ben trovato, ben trovato.
8: Ah, siamo già in tema.
7: Ci siamo stasera.
8: Alle 21.
7: Stasera alle 21 c'è una bellissima sfida, c'è un confronto tra Francia e Norvegia, ma soprattutto tra due straordinari attaccanti, da una parte Mbappé, dall'altra Haaland, sfida nella sfida, meravigliosa. Ne parleremo oggi, perché insomma non è che possiamo esimerci, dobbiamo capire chi preferiscono come attaccante.
8: Entrambi hanno fatto benissimo finora in questo mondiale, sono trascinatori di Francia e Norvegia.
7: Sono due grandissimi entrambi, poi è chiaro che la preferenza si può spostare assolutamente su uno dei due, perché poi uno può piacere di più rispetto all'altro, no? Quindi ne parliamo, così come di tante altre cose, perché insomma, qui ragazzi, Palestra, che insomma ormai l'abbiamo salutato, ha fatto la sua scelta
8: già a Londra,
7: che ha diviso tantissimo questa scelta di Palestra. Ho visto che chi ha detto che non ci doveva andare, chi ci doveva andare, chi...
8: Sì, chi fa il distinguo, Chelsea, Premier League, Inter, Serie A, insomma, le argomentazioni sono tante. Ne abbiamo già discusso un pochino ieri, Marco,
7: immagino,
8: è inevitabile, tanti messaggi,
7: la discussione,
8: è il tema di questa settimana, è stato questo. Anche perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno.
7: Sì, però alla fine io
8: a ciel sereno
7: continuo a pensare che sia stata una scelta giusta da parte del calciatore, personalmente.
8: Più che giusta, legittima e per certi versi anche comprensibile. Marco, io non so tu come la pensi, ma ieri dicevamo
7: perché
8: che
7: ieri io ci sono stato il giorno prima e ti dico che era già fatta e tutto. Ho sentito anche del dire, ma doveva rimanere all'Inter perché sarebbe diventato un campione, perché al Chelsea può diventare un campione, cioè non è che va a giocare in Qatar, ragazzi, cioè, sai, se a 21 anni avesse fatto la scelta per prendere 7, 8 milioni, 10 milioni l'anno per andare in Qatar, allora
8: sarebbe stata una cosa totalmente
7: sarei stato
8: differente.
7: Critico anche io, no? Perché a 21 anni fare una scelta del genere era un po' come non veramente solo pilotata da una questione economica. Qui ci sono i soldi, per carità, sono tanti, 5 milioni di ingaggio, 6 anni più uno, è l'italiano che prende il contratto più lungo in Premier League, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di notevole, però va a giocare in Premier League, ragazzi.
8: È il campionato
7: Chelsea,
8: più competitivo del mondo,
7: Marco.
8: È
7: il campionato più importante, dove secondo me può solo crescere, può crescere anche di più dal punto di vista tecnico, tattico. Quindi è una scelta. Poi ripeto, qualcuno si è scagliato contro il giocatore, contro l'Atalanta, io non capisco per quale motivo. L'Atalanta ha fatto i suoi interessi, l'Atalanta ha preso 55 milioni più 3 di bonus, è arrivata a 58.
8: Sì, siamo
7: ha fatto
8: su
7: una grandissima operazione, una grandissima operazione, ha trovato una società che ha accontentato l'Atalanta. L'Atalanta non è che era obbligata a dare il calciatore all'Inter, non è perché ti bussa la porta l'Inter, tu gli devi dare il giocatore. È stato bravissimo secondo me la gente, come ho già detto, che ha portato avanti, a mio giudizio, la trattativa su più
8: Tavoli, Marco, ma nel calcio così, moderno è così, è così per tutti, nessuno così, chiude mai una porta a prescindere.
7: Ma non c'è dubbio.
8: Poi l'Atalanta sembrava orientata anche a dare una sorta di canale preferenziale all'Inter, l'avevano detto anche i Percassi. Certo è che se poi arriva un altro club che offre di più e il calciatore dà la scelta di una possibile direzione, invece poi cambia e vuole andare in un altro campionato, in questo caso al Chelsea, la trattativa si chiude in un certo modo. Certo, il Chelsea negli ultimi anni non è andato benissimo, Marco, Però ora c'è Xabi Alonso che è un allenatore moderno. La scelta può essere discutibile, ma neanche troppo.
7: Secondo me è
8: una
7: squadra campione
8: legittima
7: del mondo in carica nei club.
8: Ha detto bene, non è in Arabia Saudita, è in Premier League.
7: È in Premier League, assolutamente. Quindi poi qualcuno si è messo a parlare dei debiti del Chelsea.
8: Sì, purtroppo sai, quello è il discorso fra iniezioni di capitale, eccetera.
7: Non facciamo i ridicoli noi, perché pure il nostro calcio è pieno dei debiti. Quindi io direi facciamoci i fatti nostri su questa cosa, che sarebbe
8: questo
7: meglio.
8: Sì, anche se all'estero, certo, delle iniezioni comunque di capitale risanano tutto. Non è forse la cosa più
7: idonea. Parliamo anche di Nico Pass, 331-8200213. Adesso però andiamo ai titoli.
8: Vai.
7: Saluto Andrea Magliocca, come sempre, in cabina di regia, la redazione, con Daniele Petroselli, super Daniele in redazione, naturalmente anche Francesco Tringali. Allora, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo. Inter, serve una pazzia da 60 milioni, forse anche di più, ne parliamo. Ramos, il 9 di Amorim, sembra essere lui lo scelto per il centravanti del Milan della prossima stagione. Juventus, ma non solo, che sì, osservato speciale, quindi attenzione perché potrebbe ritornare in Italia. Su di lui ci sono due squadre, una la Juventus, l'altra è l'Atalanta. Occhio a Vergara, perché è un giocatore che in questo momento è conteso, perché il Napoli naturalmente sta pensando di cederlo, e occhio perché ci sono Como ma anche Atalanta sul giocatore. Roma tutto in 96 ore, il club deve cedere per appunto i problemi del fair play, deve rinnovare dei contratti, insomma c'è tanto lavoro da fare in 96 ore per D'Amico e la Roma. E chiudiamo con il mondiale, perché stasera è face to face, faccia a faccia tra Haaland e Mbappé, la super sfida che ci gusteremo.
8: Te la sei vista stanotte la Svezia, il Giappone all'una fino alle tre?
7: No, sono sincero, non l'ho visto.
8: Beh, penso molti.
7: Tu invece te la sei vista?
8: Io ero lì.
7: Bravo.
8: Avevo anticipato al buon Stefano.
7: Sono contento per il Giappone, però non ce l'ho fatta.
8: Sì, per il Giappone ho fatto questo sacrificio.
7: Io non ce l'ho fatta.
8: Devo dire, il primo tempo è stato anche molto, molto basso.
7: Ti vedo che c'hai l'occhio un po'
8: ho
7: spinto.
8: Faticato. Il secondo è andato un po' meglio, paradossalmente, andando più verso le tre.
7: Ancora ti sei addormentato?
8: Alle tre del mattino.
7: Alle tre del mattino.
8: Purtroppo è andata così, però alla fine ci siamo goduti sempre un po' di calcio. Il Giappone va avanti adesso, Brasile e Giappone,
7: assolutamente, veramente. Adesso si fa durissima per il Brasile,
8: per il Giappone.
7: Lo
8: so, però dai,
7: bene.
8: Io l'ho
7: così,
8: detto, se
7: bene
8: c'è
7: così
8: una per cui posso simpatizzare, il Giappone.
7: Anche questo è vero, ha molti simpatizzanti. Senti, ma stasera da che parte ci mettiamo? Più di Mbappé o di Haaland? Così lo chiediamo subito anche ai nostri amici. 331-8200213.
8: La regia Mbappé si espone,
7: Mbappé
8: la regia
7: Haaland,
8: si espone.
7: Super sfida.
8: Devo dire che questa sorta di rito tribale vichingo ha un fascino primordiale quasi, bellissimo. Poi peraltro ho visto dei video, Marco, in Norvegia, negli asili norvegesi, dove tutti i bambini li mettono insieme a vedere la partita e a, poi a mimare appunto quello che avviene allo stadio, fanno i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. Quindi il mondiale anche questo, la partecipazione di un popolo intero, di un paese, le cose che a noi purtroppo mancano, vederle festeggiate queste cose in tanti paesi del mondo e nei più svariati continenti, fa capire quanto perdiamo. Può sembrare una banalità, Marco, però io credo che anche a livello poi culturale qualcosa ti possa dare, e noi non ce l'abbiamo da parecchio, però
0: dunque, è comunque bello. Io devo dire la verità, ho una preferenza come calciatore.
8: Vediamo, immaginavo. Come calciatore anche io, calciatore, se devo scegliere,
0: poi,
8: sono molto diversi.
0: Molto bella la storia della Norvegia, che sta insomma adesso diventando una nazionale importante, guidata da Holland.
8: Anche un paese molto in via di sviluppo.
0: Esatto, tutto quello che volete, però calcisticamente... A me piace tantissimo Mbappé, poi ci sono legato un po' da un punto di vista proprio affettivo.
8: Beh, della Ligue 1.
0: Eh sì, perché quell'anno che lui esordì ho avuto il piacere di commentare l'esordio e tutto, a gran parte del campionato vinto con Jardim alla guida del Monaco, che faceva un calcio bellissimo.
8: E me lo ricordo in Europa League giovanissimo Mbappé.
0: Ed era una squadra divertente da commentare, da vedere, ed ero diventato un po' tifoso del Monaco in quel periodo. Va bene, 331 82 00 213, stiamo per cominciare a andare a fare un po' di approfondimenti, perché poi rimane naturalmente un po' diciamo in sospeso la situazione di Nico Paz, perché il giocatore è totalmente del Real Madrid adesso, e quindi sì, chi se lo vuole prendere deve tirar fuori parecchi soldi, si parla dei 60 ai 70 milioni. L'Inter ci sta provando. L'Inter,
8: Paganini,
0: ragazzi,
8: direbbe le palanche, come dice sempre, no, qui
0: ce ne vogliono tante. L'Inter adesso la danno di nuovo, diciamo così, in questa situazione di andare a provare a prendere Nico Paz.
8: Tu ci credi?
0: No,
8: io anche poco.
0: Io non ci credo, e secondo me rischia di fare un'altra figuraccia, se no, perché 70 milioni non ce li hanno, non li tireranno fuori per Nico Paz, a meno che non si inventano qualche cosa, non so che cosa.
8: Già i 50 per palestra erano identificati come lo sforzo massimo,
0: ed erano tanti, ed erano molto di più hanno fatto un grande
8: di quelli
0: passo,
8: che erano i parametri,
0: ed avevano fatto un grande passo in avanti.
8: Francamente 60 e oltre per Nico Paz,
0: secondo me non ce la fanno,
8: tanto.
0: Non ce la fanno, e rischiamo di far partire una bambola, secondo me, da questo punto di vista, e dopo ce la prendiamo con la società, con quello, con quell'altro, perché io, guarda, questi giorni ho sentito e letto di tutto, da dare degli incompetenti a Marotta e Ausilio, a dilettanti,
8: a
0: scagliarsi contro Palestra, a scagliarsi contro l'Atalanta, tutta una serie di cavolate.
8: Chiedere che questa trattativa si chiudesse in tre giorni fantacalcio e fantamercato, Marco, in Italia è impossibile.
0: Ma tanto, anche se lo abbiamo spiegato chiaramente, se anche l'Inter avesse alzato l'offerta da subito, il Chelsea comunque arrivava ugualmente.
8: Ma quello a posteriori forse sì.
0: Ma assolutamente. Io ripeto, secondo me qui c'è da dire bravo al suo procuratore, perché è lui che ha messo in piedi tutta questa cosa, e alla fine ha fatto scegliere bene sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Ho sentito dire ma lì non gioca mai, vabbè, vediamo, intanto va al Chelsea, ripeto, va al Chelsea, e quindi va una squadra di tutto rispetto. Poi
8: c'è Xabi Alonso, è appena arrivato, un allenatore bravo.
0: Sì, ma poi
8: bravo.
0: Tutti questi discorsi morali che devo sempre sentire, no? Ho sentito, ma se io avevo un figlio non avrei detto, gli avrei detto stai all'Inter per 2,5 milioni di ingaggio, perché per carità sono tanti anche 2,5 milioni di ingaggio, non è che
8: ma Marco, ma questo ci mancherebbe altro, però
0: a 2,5 milioni,
8: cioè io comprendo le ragioni,
0: io sono
8: per
0: passato
8: cui palestra...
0: per quello penale, perché ho detto, a me se mio figlio viene e mi dice papà guarda il Chelsea mi offre 5 milioni di ingaggio per
8: cioè, non lo vedo come uno
0: più
8: scandalo.
0: E io gli dico, figlio, ti accompagno.
8: Ma non è neanche una motivazione economica.
0: Vabbè, io
8: non mi
0: però accompagno perché
8: parlare
0: vai
8: di soldi.
0: No, però tu devi mettere sul piatto soldi, Premier League, Chelsea.
8: Chelsea comunque puoi essere protagonista nella ripartenza del Chelsea, che viene da anni molto complicati. C'è Xabi Alonso, che poi lo riporterebbe, insomma, riporterebbe il Chelsea, immagino, a giocare con una difesa a tre, perché lui gioca con la difesa a tre. Potresti essere il titolare, perché è malo gusto, è un buon esterno, ma non è certamente un fenomeno.
0: Ma si va a giocare le sue possibilità.
8: È una scelta comprensibile. Anche io pensavo, in realtà, la scelta dell'Inter potesse essere per certi versi valida, valevole. Aveva delle ottime argomentazioni anche l'Inter, perché comunque essere titolare, certo, nella squadra campione d'Italia, nella squadra più ambiziosa e più solida a livello sportivo d'Italia in questo momento, era un bel riconoscimento. Certo, certo. Però non vedo uno scandalo. Ecco, tu dicevi, fosse andato in Arabia Saudita, francamente
0: era discorso, era diverso,
8: il discorso, tutti era, il discorso
0: era completamente diverso.
8: Questa non è solo una scelta economica,
0: questa è una scelta anche secondo me professionale, cioè, esatto, lui ha deciso di andare lì in uno dei campionati più affascinanti. Poi
8: il,
0: attenzione,
8: più affascinante,
0: il suo procuratore ha già un calciatore che ha portato in Premier League, anzi ce n'ha due, perché mi sembra c'è pure Kulusevski oltre a Calafiori, quindi conosce bene anche quel
8: campionato,
0: oltre il campionato. E quindi voglio dire, alla fine io non ci trovo niente di così scandaloso da nessuna parte, ecco. Non mi sento nemmeno di fare una critica all'Inter, no? Che doveva essere veloce, ho sentito...
8: Ma Marco, troppo veloce è andata l'Inter.
0: Ma l'Inter ci ha provato, è arrivata secondo me ad una offerta molto alta per il giocatore e anche per l'Atalanta. Diciamo, con l'Atalanta non ci devi più trattare. E no, quando tratti con l'Atalanta sai benissimo che l'Atalanta è una bottega molto cara.
8: Vabbè, quello pure
0: e
8: un
0: quindi
8: discorso
0: quando ci vai a trattare,
8: vecchio, Marco,
0: sai bene
8: .
0: Che ti trovi di fronte ad un club solido che non ha problemi di soldi, e quindi non è che tu devi giocare al ribasso perché devono accettare, perché hanno bisogno di quei soldi. Non c'hanno bisogno di soldi, e di conseguenza tu sei nella situazione dove devi andare più vicino alle loro richieste possibile, se non superarle per soldi, e di conseguenza tu sei nella situazione dove devi andare più vicino alle loro richieste possibile, se non superarle

0: questo parametro economico. Poi ha dovuto cercare di ripartire la parte fissa, i bonus, le eventuali percentuali sulle rivendite. In Italia è difficile portare avanti una trattativa del genere e chiuderla in pochi giorni. In Inghilterra lo possono fare perché hanno delle potenzialità economiche del tutto diverse. Però io non mi sento di fare delle colpe a Marotta o all'Inter per il tipo di operazione che ha portato avanti. Anzi, per me troppo celere è stata l'Inter, però... Io dico,
1: va bene, va bene, va bene. Ci fermiamo un attimo, andiamo a recuperare qualche approfondimento velocissimo, Lucio, così dopo sì. Andiamo in pausa. Anche leggo questo al volo, per esempio, da tutto mercato web: Roma sulle in attesa, perché insomma dovrebbe essere in uscita. Coné ha rifiutato l'Atletico Madrid, aspetta la Premier, quindi anche lui aspetta proposte dalla Premier League. Quindi Sulé e Coné sono i due giocatori che verranno sicuramente sacrificati. La Roma, come abbiamo detto, ha 96 ore per poter effettuare cessioni, per poter ci sono i rinnovi da fare, gli accordi con la UEFA, quindi c'è un grande lavoro da qui alla fine del mese per la formazione giallorossa, più gli obiettivi di mercato che abbiamo letto ampiamente, come quello di Greenwood. Quindi in questo momento i due giocatori in uscita, Sulé e Coné.
0: Beh sì, infatti qui veniva scritto poi sul pezzo di approfondimento di tutto il mercato web, dicevo che al momento ne dovrebbe uscire uno, poi eventualmente più avanti, qualora dovesse arrivare qualche offerta, la Roma valuterebbe, ma diciamo che al momento o Sulé o Coné, poi si attenderanno sviluppi. Su Coné, ecco, l'aggiornamento è che l'Atletico Madrid effettivamente si era interessato molto al giocatore. Aveva offerto anche una cifra cospicua. Sappiamo che la richiesta anche per Coné è molto molto elevata. Qualcuno dice che addirittura si fosse spinto addirittura fino a quasi 40 milioni di euro. Qualcuno dice un po' meno, però sta di fatto che Coné preferirebbe andare in Premier League. Trova spazio anche con la Francia al mondiale, quindi questo è in stand by. Poi per Sulé, Marco, soliti noti: il Borussia Dortmund, un po' più defilato al Bayer Leverkusen, qualche ipotesi anche dall'Arabia Saudita, ma secondo me meno calda. E qui o i prossimi giorni entro fine giugno o poi il mese di luglio e agosto ci diranno qualcosa in più.
1: Bene, allora adesso noi però non abbiamo ancora il tempo per recuperare un audio, chiedo se ci sono da Andrea, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio, io per quanto riguarda Palestra penso che, ripeto, l'Inter abbia fatto bene a non spingersi oltre quello che già aveva offerto. Inoltre io penso che un giocatore come Dendoye, ex Bologna del Nottingham Forest, sia anche più adatto per sostituire Dumfries, sia in quanto ad esperienza, nonostante abbia solo 23 anni, ma anche per caratteristiche proprio tecniche. Mentre l'Inter, se ha un minimo spiraglio per Nico Paz, per me è un colpo da fare, perché lì bisognerebbe fare uno sforzo in più, perché lì stiamo parlando di un campione in ascesa, non un esordiente come Palestra. Ultimo pensiero, personalmente su Palestra non mi riterrò un suo tifoso in futuro, a prescindere da quello che gli succederà. Per ora molto indifferenza.
1: Perché, scusa?
0: Vabbè, indifferenza ci posso stare.
1: Ma perché, scusa, fammi capire una cosa. Un tifoso dell'Inter deve essere tifoso di un altro giocatore solo se va all'Inter, se va non va all'Inter... E magari questo va in nazionale e fa bene, noi non dobbiamo essere contenti.
0: Spero per il... sull'asse dal discorso nazionale, ragazzi. Credo.
1: Cioè, siccome hanno scelto l'Inter, uno è indifferente, magari è così. Vabbè, dai, io.
0: Vabbè, ma insomma, finché è indifferenza va bene. L'importante è che non sia antitifo, perlomeno non la vedo
1: vedrai,
0: così.
1: Vedrai se dovesse, se dovesse capire qualcosa a Palestra, tu vedrai dopo la.
0: No, no, quello sarebbe sbagliato senza dubbio, quello sarebbe un errore.
1: Vai, se ce n'è ne prendiamo un altro.
3: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Per Nico Paz all'Inter non ci credo, per tre motivi. Primo, perché il Como dovrebbe farsi da parte. Secondo, perché non dovrebbe scatenarsi un'asta europea, altrimenti l'Inter la perde, così come vuole.
1: Come già
3: ragazzi. E tre, perché non credo che Octri spenda tutti questi soldi per un calciatore. Per quanto riguarda Palestra, la scelta è stata solo ed esclusivamente economica, perché tecnicamente, tatticamente, sportivamente il Chelsea non fa le coppe, nelle ultime tre anni ha fatto male, ha fatto decima e non gioca titolare. All'Inter, in più, oltre a queste cose garantitegli, avrebbe lavorato con 5-6 ragazzi italiani che già conosce il nazionale. Quindi è stata prettamente una scelta economica.
0: Ma io non lo vedo completamente così.
1: No, nemmeno io. Allora, intanto il Como si è fatto da parte.

0: Sì, ecco, il chiarimento, il Como ha provato a discutere, ma
1: già da parte,
0: l'Era al Madrid lo recompra e il Como non investirà quei soldi.
1: Sono 60 milioni, sì, siccome anche il Como deve rispettare dei parametri.
0: Beh, ora che in Europa ancora di più.
1: E quindi adesso non può fare più come gli pare, insomma, quindi è diverso il discorso e si è fatto da parte. Sulla scelta prettamente economica, io dico che c'è anche il lato economico, ma ci può essere anche il lato di andare a giocare in Premier League. Oggi, ripeto, il campionato più importante.
0: Poi non lo so se non farà il titolare
1: del mondo, diciamo così, in questo momento.
0: Del pianeta.
1: Esatto,
0: non c'è
1: quindi
0: dubbio.
1: Va, ripeto, in un campionato importantissimo, di assoluto livello, dove noi purtroppo siamo lontanissimi, un po' come ci capitava a noi anni addietro, dove andavamo a prendere tanti giocatori, li portavamo qui strappandoli ai campionati, impoverendo gli altri campionati. Adesso succede. E li porti via anche con i soldi, però ripeto, va al Chelsea. Al Chelsea non fa le coppe, magari il Chelsea sta facendo un mercato per ritornare a giocare le coppe ed è comunque una delle squadre più importanti, tra le più importanti della Premier League.
0: Certo, poi negli ultimi anni, bisogna dirlo, è stata quella che ha fatto peggio,
1: sì.
0: Tra le big, una di quelle che ha fatto peggio. È un po' un azzardo, molto dipende da dove giocare.
1: Come chi decide di andare al Manchester United, anche il Manchester United,
0: sì,
1: sta andando male.
0: Sì, esatto,
1: ma stiamo parlando sempre
0: del Manchester United,
1: ragazzi.
0: L'anno prossimo però nel corso
1: quindi,
0: degli anni,
1: ripeto,
0: non l'ha fatta per tante volte.
1: Stiamo parlando di squadre della Premier League che in questo momento sono più appetibili, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Mi sembra, correggetemi se sbaglio, che insomma le coppe le vincono le squadre inglesi.
0: Anche il Chelsea, coppetta, per carità, era la Conference League, però l'ha vinta con Maresca. Sai, molto dipende, sono curioso di capire se James giocherà a centrocampo, perché se giocherà a centrocampo con Xabi Alonso, secondo me Palestra può essere il titolare del Chelsea. Mi auguro che abbia ricevuto anche delle garanzie da questo punto di vista,
1: ma
0: non totale, ma perlomeno parziale.
1: Merck ci scrive: non possiamo competere con le inglesi.
0: Beh,
1: questa
0: non
1: è la verità. Però
0: non c'è
1: come
0: dubbio.
1: Terzino destro, vabbè, questo l'hai detto tu.
0: Spero venga a due.
1: Esatto,
0: però
1: quindi...
0: due, io è il fratello, non Desire due, perché Desire due è uno inarrivabile, due un altro ruolo. No, questo sarebbe fratello che gioca allo Strasburgo, che è di nazionalità ivoriana. È stato appostato, ultimamente.
1: Esatto. Paolo scrive anche: Frattesi è andato all'Inter, ha fatto solo panchina, dove è scritto che Palestra all'Inter sarebbe titolare sempre, al Chelsea panchinaro. No, ma infatti questa è una leggenda che ci stiamo raccontando tra di noi.
0: All'Inter
1: bisogna
0: avrebbe
1: accettare...
0: fatto il titolare senza dubbio.
1: Bisogna accettare il fatto che siamo davanti a un calcio minore. Chi è forte va in Inghilterra, in i top team europei, scrive Paolo. Sono d'accordo, questa è una presa di coscienza che non possiamo, no?
0: Sai, Marco, allora... Calafiore è andato in Inghilterra, non sempre è stato titolare al 100%, però è cresciuto, secondo me sì. Secondo me è diventato un giocatore già di un livello superiore, non sarà diventato un fenomeno, però secondo me è cresciuto all'Arsenal.
1: Allora, c'è un messaggio che mi incuriosisce tanto, però lo leggo dopo. Lo leggo dopo perché non voglio sforare. Dopo leggo il messaggio che mi incuriosisce, che è una sorta di critica, però non so cioè è una sorta di critica non corrispondente alla realtà. E allora così gli rispondiamo, vai.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Inizierà contro Miomir Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel tabellone di Jannik anche Daniil Medvedev e Novak Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per Flavio Cobolli c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Supermatch tra Matteo Berrettini e la wildcard Stan Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Echeverri. La MotoGP, la prima sessione di Assen, va in archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Turno non semplice per Marc Marquez, decimo e protagonista anche di una caduta a metà turno senza conseguenze. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche. Ai mondiali americani è arrivata la prima vittoria per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata ha battuto 3-2 padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D. Ai sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo uno scialbo 0-0. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida tra Giappone e Svezia. Oggi le altre gare. In casa Juventus la trattativa per Colomoni entra sempre più nel vivo. I bianconeri hanno da tempo l'accordo col giocatore, disposto a fare un sacrificio economico pur di tornare in Italia per il contratto di 5 anni. Adesso inizierà i colloqui con il Paris Saint-Germain. La richiesta del club francese è di 50 milioni di euro più bonus, mentre i bianconeri sono disposti ad arrivare a una cifra massima attorno ai 35-40 milioni. Una manovra che va avanti anche dopo il meeting tenutosi mercoledì con Spalletti e il CDA per avere il via libera per l'operazione. Il nuoto, Sara Curtis ha lasciato subito il segno nel bene o nel male in apertura della giornata inaugurale del trofeo Sette Colli. La vasca del Foro Italico a Roma, la stella del nuoto femminile azzurro, ha vissuto per meno di un minuto la gioia di aver stabilito il nuovo record nazionale dei 50 d'orso, toccando la piastra in 27-23 ma venendo successivamente squalificata. Curtis aveva dato spettacolo migliorando di 10 centesimi il suo primato italiano, firmato lo scorso 15 aprile in occasione degli assoluti primaverili di Riccione. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, quindi ben ritrovati Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. Allora, andiamo a leggere ancora un po' di news e poi recuperiamo un po' di messaggi, vai.
1: Sì, ti porto anche sulla Juventus. Allora, abbiamo parlato dell'Inter, ma la Juventus prova a muoversi. Ieri dicevamo che ancora non si riescono a sbloccare tante trattative, però perlomeno un passo in più verso il fronte Colomani c'è stato. Perché? Perché la Juventus ha trovato una intesa di massima con il giocatore per quanto riguarda un eventuale contratto. Quindi si parla appunto, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, per un quinquennale. Si discute dell'ingaggio che dovrebbe essere, si partirebbe da una base di circa 5 milioni netti, lui adesso percepisce 7 milioni, ma sarebbe oltre il tetto, o meglio rappresenterebbe il tetto della Juventus, quindi l'idea è di arrivare un pochino a meno, 5 milioni quinquennale, 5 milioni poi eventualmente con ulteriori bonus, quindi l'attaccante sarebbe entusiasta dell'idea di tornare alla Juventus e di lavorare agli ordini di Luciano Spalletti, ma poi bisogna però convince il Paris Saint-Germain, che non schioda dalle proprie valutazioni, sempre molto, molto elevate, inizialmente 50 milioni, poi qualcuno dice anche magari verso i 40, ma sono comunque cifre che la Juventus non potrebbe permettersi, o meglio, non vuole permettersi di spendere. E quindi col giocatore tutto bene, con il Paris Saint-Germain un po' meno, perché il Paris Saint-Germain non ha di certo bisogno di soldi, e quindi ad ora c'è distanza tra le parti, ma si continua a trattare.
0: Si continua a trattare, eccolo qui il pezzo che appunto vi stava spiegando e leggendo Lucio.
1: È un'argomentazione in più, adesso puoi trattare con il Paris Saint-Germain sapendo di avere un accordo con il giocatore, questo ti potrebbe garantire magari dei margini di operabilità differenti. Certo,
0: vediamo.
1: È ancora lunga per quello che mi riguarda.
0: Dalla Juventus vado al Milan, perché su Tutto Mercato Web viene riportata la news di che è in corso un summit di mercato a casa Milan, cioè è presente anche Gerry Cardinale. I dettagli li trovate all'interno praticamente del pezzo. Gerry Cardinale sta rispettando l'impegno preso dopo aver scelto una struttura societaria basata sulle risorse interne, seguendo il modello Liverpool. Il proprietario rossonero è coinvolto in prima persona in tutte le decisioni della nuova gestione guidata da Ruben Amorim. Dunque, non è un caso, questa mattina il numero uno di Red Bird ha preso parte all'incontro tenutosi a casa Milan per pianificare la prossima stagione. E quindi con lui c'era anche il CEO del club, Massimo Calvelli, e naturalmente anche tutti gli altri che fanno parte appunto della struttura. Presente anche Donato Lomonte, capo dell'area scouting. Quindi il tema centrale dell'unione è stato naturalmente la strategia di mercato del Milan, che è alla ricerca non solo di nuovo attaccante ma anche di altri rinforzi per la rosa. Come attaccante si parla di Gonzalo Ramos,
1: molto,
0: che piace, sembrerebbe essere stato indicato proprio dal tecnico Amorim, quindi poi magari dopo ne parliamo. Quindi si sta muovendo il Milan in questa direzione.
1: Beh, in qualche direzione deve muoversi, per forza, Marco, perché fermo è rimasto fermo per
0: qualcosa
1: troppo tempo.
0: Qualcosa deve fare, insomma.
1: Beh, sì, decisamente. Allora, qualcuno diceva anche di Jimenez che potrebbe piacere al Porto, c'è stata una sorta
0: poi c'è anche
1: di...
0: da capire il destino di Leao e Pulisic, perché anche sì, loro due c'è da
1: Leao
0: capire.
1: Leao ha un pochino ritrattato, sì, dopo l'Uzbekistan.
0: Soprattutto dopo ho letto delle parole al miele nei confronti di Amorim.
1: Esatto,
0: quindi...
1: quelle lì, ha detto è un ottimo allenatore, ha lavorato bene in Portogallo, al Manchester non è andata ma è molto bravo, ha detto poi deciderò dopo il Mondiale. Prima sembrava aver detto che avrebbe lasciato sostanzialmente, ha detto quello che ho fatto al Milan l'ho fatto, ho dato tutto. Certo. Aspetto una nuova sfida, quindi mi sembra abbia fatto un passetto indietro rispetto a quelle parole lì.
0: Buon pomeriggio, e giustamente salutiamo, ci siamo dimenticati, dagli spettatori di Gold TV sul canale 11 del digitale terrestre nel Lazio.
1: Assolutamente,
0: li salutiamo, ben gli amici, ben trovati, così come salutiamo gli amici del canale 61 sul nazionale, e tra poco entreremo anche in Toscana su Italia 7, quindi grazie agli amici che ci salutano dalla TV. Poi leggo anche c'era questo messaggio che ti volevo riportare, giusto per rispondere.
1: Dimmi tutto, Marco.
0: Eccolo qui, sono un uomo di 80 anni e quindi noi ti facciamo veramente, ti diamo un grande abbraccio.
1: Cifra tonda,
0: e vedo spesso la vostra trasmissione, mi piace una sola cosa, non mi piace tutto quello che leggo quando gira il rullo. E per quale motivo? Rullo Notizie, che tra l'altro compare sotto in TV anche nella nostra app. Ho l'impressione che siete tutti tifosi della Juventus. Che c'entra però questo? Sto leggendo adesso quote di calciomercato appunto sul mercato di alcune squadre, tra cui anche la Juventus, che sarebbe vicina a Moremovic. E poi leggo ancora che Molinaro è...
1: Vabbè, ci sono varie notizie, Marco, di tutte le squadre. Addirittura parliamo della Scafatese,
0: annuncia il rinnovo, quindi ci sono notizie anche che riguardano la Serie C. Poi Espinal ancora in pole,
1: quindi sempre Serie C
0: per la Casertana, quindi Inizio ancora Spinal. Notizie sullo Serie C, come ci dice Lucio, quindi non vedo tutte queste notizie
1: juventine. Sono vari temi, non poi so, magari ragazzi, in qualche giornata c'è qualche notizia più sulla Juventus.
0: Ecco, qui c'è in corso il summit di mercato, l'abbiamo letto in casa Milan. Io ragazzi però, quindi questo signore che con grandissimo rispetto, insomma, io cercherei di essere un po' più leggeri, perché se addirittura da un rullo di notizie che passa uno deve etichettare una struttura di lavoro appartenente ad una squadra, cioè
1: no,
0: fosse,
1: ce ne chiamiamo
0: esatto,
1: fuori
0: nettamente, fosse
1: monotematica,
0: Marco, allora avrebbe un senso che tutte le notizie siano di fede juventina, ma non è monotematica, quindi vabbè, comunque
1: dai,
0: non voglio
1: oltre,
0: assolutamente
1: oltre.
0: Faccio ancora gli auguri al nostro amico e spero, insomma, sicuramente lui si sbaglia e magari spero si ravveda dell'errore, ecco. Allora,
1: bene, sei stato chiaro.
0: Andiamo avanti, se c'è un audio lo recuperiamo, vai.
2: Buongiorno Maradona, Michel da Cuneo. Il contrario del mio collega di tifo che diceva indifferenza per Palestra, no, invece io spero che diventi il nuovo Dani Alves, perché la nazionale magari italiana ha bisogno di giocatori di esperienza, forti, per poter andare e giocare nelle competizioni dove merita di stare, altrimenti di sto passo la vedo dura. Bocca al lupo al Palestra, all'Inter sceglierà uno altrettanto forte, sono sicuro. Buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Sai che questo è un tema, Marco, sia l'interrogativo: i giovani forti italiani che devono fare? È meglio rimanere in Italia o fanno bene ad andare in Inghilterra per formarsi? Nell'ultima ora ci si è divisi molto. Io ritengo che un giovane di buon livello, di buone prospettive, faccia bene ad andare in Inghilterra, perché lì si forma di più, e se ci perde il nostro campionato, pazienza, io non credo che debbano essere i giovani potenzialmente molto forti a cambiare il nostro campionato, dovrebbe essere il nostro calcio a cambiare per permettere a quei giovani potenzialmente molto forti di crescere.
0: Non c'è dubbio,
1: io la vedo così.
0: Bisognerebbe fare tanti cambi. Allora, ciao Marco, ciao Lucio, secondo voi in quale continente andrà la Coppa del Mondo? Io dico Europa, di preciso Francia, voi salvo da Milano. La Francia ha grandi possibilità, dai. Su questo
1: io a me sui pronostici sulle competizioni estive mi piace farle prima della partenza. Io anche avevo detto Francia.
0: Va bene, vediamo.
1: La mia finale è Francia-Inghilterra o Francia-Brasile, non lo so.
0: Bene.
1: Devo decidere.
0: Vai,
1: tra
0: con,
1: l'altro,
0: una, vai con un altro audio, poi andiamo di approfondimento. Vai.
3: Buongiorno, sono Carlo. Ma io potrei dire che anche quelli che crescono in Italia crescono bene. Adesso per quanto riguarda l'Inter, dei nomi su tutti, Dumfries era quasi un perfetto sconosciuto, la stessa cosa dicasi per Bissek, e Çalhanoğlu con l'Inter è cresciuto molto, quindi sarebbe cresciuto bene anche Palestra. Adesso non diciamo altre cose, diciamo soprattutto che lui è andato in Inghilterra perché gli danno 6 milioni di euro all'anno, diciamo questo.
0: No, sono 5 prima di tutto. Sono 5 per 6 anni più 1.
1: Sì, 30 milioni in 6 anni. Ma Marco, l'abbiamo detto, il fattore economico è inciso, è inevitabile, sarebbe insulso dire il contrario. Però secondo me non è solo una motivazione economica. Probabilmente sarebbe cresciuto anche all'Inter. Però non escludo che in Inghilterra, trovando spazio,
0: io penso
1: possa
0: cosa,
1: crescere in un certo modo.
0: I giocatori italiani possono anche andare all'estero. Anzi,
1: se vai nel miglior campionato al mondo,
0: anni fa magari questa cosa non si vedeva. Per esempio, nel mio periodo calcistico, gli italiani non si muovevano dall'Italia.
1: Perché però in Italia venivano valorizzati.
0: Esatto. Adesso c'è anche questo fattore qui, c'è questa possibilità che secondo me può anche migliorare un calciatore da questo punto di vista, sia tecnicamente, tatticamente, culturalmente. Quindi non ci vedo niente di così anormale. Ripeto, come noi ci andiamo a prendere dei giocatori, o ci siamo andati a prendere, o ci andiamo a prendere dei giovani interessanti, lo hanno fatto anche loro, punto. Non vedo questo. Dumfries, io penso che quando è venuto all'Inter sicuramente non aveva diciamo così, non era conosciutissimo, ma veniva da un calcio dove comunque aveva imparato tanto. Insomma,
1: in Olanda
0: era un giocatore importante. È venuto e è cresciuto ulteriormente. Çalhanoğlu al Bayer Leverkusen aveva fatto delle stagioni all'estero importantissime come trequartista.
1: Sì, poi era andato al Milan.
0: Internazionale, poi è andato al Milan e aveva fatto comunque bene. Quindi Çalhanoğlu era un giocatore già molto affermato, non era uno sconosciuto quando è arrivato in Italia. Quindi...
1: Sì, poi sono cresciuti, Marco. Secondo me, però, l'argomentazione dialettica è che la crescita che un giovane può fare in Inghilterra non esclude il fatto che un giocatore nell'Inter possa crescere. Possono crescere in tutti e due, in tutti e due club, però è chiaro che il campionato
0: e poi
1: inglese,
0: anche se fosse una scelta economica, è pieno diritto farla.
1: Vabbè, quella è legittima,
0: vai,
1: però se ne può discutere.
0: Vai
1: su quello
0: sempre
1: se ne può discutere.
0: In un campionato di altissimo livello, di altissimo, dove ti confronterai quando avrai l'opportunità, perché molto probabilmente si dovrà guadagnare il posto, perché te lo devi guadagnare.
1: Sì, dipende molto, dicevo, dal
0: e anche quando ti devi guadagnare il posto, secondo me è motivo per fare molto, molto lavoro. Perché quando sai che magari non parti titolare, devi lavorare tantissimo per convincere, no? Coloro che ti hanno preso. Quindi è anche motivo di stare ancora di più sul pezzo rispetto a quando sai magari che sei titolare inamovibile.
1: Sì,
0: allora,
1: sì, sono variabili.
0: 331-8200-213, andiamo con un altro messaggio.
4: Marco e Stefano, buongiorno.
0: Stefano deve arrivare.
4: Vorrei che mi spiegaste una cosa, che non sono molto informato in merito, quindi volevo capire, ma com'è che in Italia siamo tutte con la squadra col fair play, al di là dei soldi che ci sono o non ci sono, invece all'estero spendono e spandono come se fossero domani? Non l'ho mai capita, e magari se me la potete spiegare, così magari sono aggiornato anch'io. Grazie.
1: Vado io?
0: Vai.
1: Ah, perché allora innanzitutto poi bisogna differenziare, tanti club fanno i famosi settlement agreement, questi accordi con l'UEFA, nei quali insomma si possono permettere di fare determinati accordi per investire un po' di più, seppur entro determinati parametri. E poi banalmente, Marco, secondo me questo è un po' un cortocircuito, ma mi espongo io, lo dico io, il fatto che ci possano essere delle imponenti iniezioni di capitale anche all'estero, onde evitare poi magari delle ripercussioni più gravi, secondo me pone una differenza troppo ampia. Da noi non ci possiamo permettere troppe o eccessive iniezioni di capitali. Per esempio, la Juventus ha già fatto tante iniezioni di capitali nell'ultimo periodo, adesso sta provando entro il 30 giugno di chiudere circa 12 o 13 milioni di euro di cessioni per rientrare in determinati paletti, ma anche perché poi eventualmente più avanti Elkan dovrebbe ancora fare un'ulteriore iniezione di capitale, che ha già fatto. Per noi è più complicato, per altri club potentissimi economicamente no, e quindi loro possono permettersi di spendere di più. Poi anche loro hanno dei parametri, l'idea che spendano un miliardo senza avere ripercussioni non è propriamente così, anche loro hanno degli accordi con l'UEFA, però è chiaro che sono più agevolati avendo più potere economico. Le iniezioni di capitali per loro non sono
0: poi
1: un problema.
0: Poi dobbiamo anche
1: per
0: dire
1: sì.
0: Anche un'altra cosa, che abbiamo loro hanno anche il grande vantaggio di avere delle strutture importantissime,
1: hanno degli
0: stadi,
1: incassi, esatto,
0: hanno tantissimi incassi,
1: gli sponsor, gli stadi,
0: eccetera,
1: vengono vissuti ogni giorno, e quindi l'incasso è quotidiano.
0: Questo è un grosso vantaggio che noi purtroppo non riusciamo ad acquisire, siamo rimasti indietro sotto questo punto di vista. Ci sono strutture degli anni 90 ancora, del mondiale degli anni 90. Questo ci fa capire, deve far capire che poi alla fine, alla lunga, la paghi questa cosa. Da noi per fare uno stadio ci sono, voglio dire, è una roba, lasciamo stare, dai, un argomento che...
1: A malapena si ristrutturano gli stadi in Italia.
0: Che veramente va bene. Va bene. Allora, ci dobbiamo... Andiamo avanti. Sentiamo qualche audio. Vai.
5: Ciao Marco, Antonio Staminato, ciao Lucio. Io credo che il Palestra, cioè, l'avrei voluto all'Inter, ma a quelle cifre no, ma non perché il Palestra non li meriti, o perché l'Inter non ha soldi, quindi se l'Inter non ha troppi soldi non può fare il passo più lungo della gamba, secondo me. Però, ok Palestra, ma io poi mi sono andato a vedere le statistiche, Caio De, che ha fatto 50 partite in Premier, ha dei numeri eccezionali, duelli aerei vinti, per occasioni da gol create, cioè è un ottimo terzino. Però in Serie A in Italia noi sappiamo parlare solo di Palestra. Ma Caio De è così scarso?
0: No, io non dico che sia scarso. Palestra è un giocatore che ha subito, diciamo così, attratto molta attenzione, perché ha proprio le qualità, dei mezzi che ti fanno vedere veramente in prospettiva di essere forte. Cioè, Palestra per me è più forte di Coyote. Poi
1: poi può essere, con tutto il rispetto per Coyote,
0: può essere una soluzione, un'alternativa. Quindi si stava cercando di prendere uno dei migliori in quel ruolo in prospettiva. Quindi ripeto, io
1: però anche questo, secondo me,
0: allora,
1: valora...
0: sul discorso della valutazione, qui potremmo stare qui a parlare
1: ne parliamo ogni giorno, Marco.
0: Le valutazioni, purtroppo, non c'è un criterio. Si può discutere tra noi come se stessimo davanti al bar: per me è troppo, per Lucio è troppo, per magari un altro dice no, vale. E non c'è un criterio, punto.
1: No,
0: è inutile che ci intortiamo su questo discorso.
1: Sì, ma il discorso è questo qui. Poi il messaggio di Antonio, secondo me, andava a parare su un altro tipo di analisi, ossia che dobbiamo guardarci anche un po' in giro a livello generale. Però ecco, mi fa venire in mente un ragionamento, secondo me avvalora anche quello che dicevamo prima. Coyote in Italia con la Fiorentina si era affacciato con discreta continuità con la maglia viola, aveva fatto vedere buone cose, per altre decisamente più grezzo, doveva sgrezzarsi, è arrivato in Inghilterra, il Brentford l'ha preso e ne ha fatto un giocatore di buon livello. Però perché è migliorato? Secondo me è migliorato perché gli è stata data innanzitutto fiducia, che in Italia non percepivo, e poi si è adattato lui ai ritmi del campionato inglese. Adesso è un buon esterno, secondo me non è un fenomeno, però in una squadra come il Brentford è un esterno faticatore che fa tanta legna, tanta sostanza, tanta corsa, e non credo che rimanendo in Italia avrebbe avuto quel tipo di sviluppo lì. Quindi ritorna al discorso che per un giovane andare in Inghilterra può avere degli effetti benefici.
0: Ok, va bene, allora andiamo a sentire un altro audio, vai.
6: Ma quale ravvedimento? Se le stesse cose le dicono gli amici tuoi in collegamento, vanno bene. Se le dicono la gente da casa, fate i fenomeni, i competenti. Bah,
0: ma di
6: vabbè,
0: che cosa,
6: va.
0: Però?
1: Non ho capito se fosse riferito al messaggio di prima sugli juventini, ma nessuno che ci ha dato
0: prima di tutto, così non si capisce a che cosa si riferisce
1: in collegamento.
0: Se si riferiva ai messaggi che passano sotto, io sto leggendo adesso,
1: non so se fosse riferito a quello,
0: quindi non ho capito se a che cosa si riferiva il messaggio. Se può spiegare, così cerchiamo di essere più chiari. Allora, 331-8200-213, dai, ne sentiamo un altro.
7: Buongiorno, sono sempre Giuseppe. Io confermo la mia idea, che è stata una scelta prettamente economica, perché se io poi a 21 anni ti do la possibilità di giocare titolare nell'Inter, oggi campione d'Italia, e ti do anche un bel stipendio, e tu preferisci comunque andare in Inghilterra probabilmente a fare il panchinaro, è per i soldi, quindi non ce la prendiamo poi col fatto che in Italia non si valorizzano i giovani, non si fanno giocare, perché anche quando si cerca di farlo, a predominare sono sempre e solo i soldi.
0: Ma su questo io non c'ho dubbi che i soldi contano e tanto.
1: Sì, però non solo, Marco. Cioè, non è solo i soldi. In Arabia Saudita sono quasi esclusivamente i soldi, perché è un campionato non competitivo, perché sai che se vai lì non avrei uno sviluppo a livello calcistico. Secondo me è un fattore economico, sì, ma non solo. Giocatori italiani che vanno in Premier League sono migliorati quasi tutti. Calafiore è migliorato in Premier League, Marco?
0: Sì.
1: Secondo me sì. Tonali è migliorato? Secondo
0: sì,
1: me sì.
0: Tantissimo.
1: È il miglior giocatore della nazionale. Donnarumma è passato per il Paris Saint-Germain, ma secondo me è un calciatore che si è sviluppato. Coyote è migliorato. Udoge ha attraversato un momento difficile con tutto il Tottenham negli ultimi tempi, ma secondo me è migliorato. La Premier League ti migliora. Certo, l'unico interrogativo parziale che si può avere sulla scelta di Palestra è che non sia solo Premier League, ma che sia il Chelsea, che negli ultimi anni è stato un ambiente un po' instabile. Quello può essere l'interrogativo, però... Anche Calafiori non è un titolare inamovibile. Incapie ha fatto il titolare nelle ultime mesi.
0: Pure Tonali non è che è andato in un club che ha vinto tutto in Premier League, capito?
1: No, è stato al Newcastle, però è diventato un giocatore migliore
0: in una squadra che non vince tutto e che non è tra le primissime, però si sta imponendo, sta migliorando, quindi è un discorso.
1: Ma certo,
0: discorso
1: se dovesse diverso. Finire per fare panchina, non
0: poi
1: allenarsi
0: posso dirvi una
1: bene.
0: Cosa ai giocatori come Palestra, l'Inter, il Milan e la Juve ci devono arrivare prima, ci devono arrivare prima, ci devono arrivare prima, perché questo ragazzo giocava all'alcione che non l'abbia visto nessuno e che nessuno l'abbia preso prima dei grandi club, è questo che se io mi
1: sì,
0: sottolineo
1: sì,
0: sempre
1: su questo tema.
0: Ci devono arrivare prima,
1: non è facile arrivare quando ha 13 anni, però
0: ho capito,
1: magari
0: però ci deve arrivare prima su quelli prima. Bravi ci devi arrivare qui prima e te li devi prendere, portare, far crescere e lanciare appena possibile in prima squadra, ma ci devi arrivare prima, non quando valgono 50 milioni.
1: Tanto sai che Palestra era nell'Academy dell'Inter per una certa parentesi,
0: e allora di che stiamo parlando? Ci devono arrivare prima, perché dopo li puoi vendere tu a delle cifre alte e decidere adesso ti vendo a delle cifre alte e me li prendo io, perché non quando non l'Atalanta, che poi comunque è l'Atalanta che ci va a guadagnare, l'Inter, il Milan e la Juve su questi calciatori ci devono arrivare prima, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
1: Sì, beh, diciamo che arrivarci dopo che il giocatore ha fatto un grande campionato ti pone più in difficoltà.
0: Lo prendi a 50
1: devi
0: milioni,
1: spendere di più e
0: non
1: devi
0: hai fatto
1: avere
0: un gran lavoro. Non hai fatto un gran lavoro se lo prendi a 50 milioni. Non l'hai fatto un gran lavoro, lo stesso.
1: È anche vero che Palestra non l'avevamo praticamente mai osservato in Serie A. Certo,
0: so,
1: anche questo secondo me
0: vuol dire, lo osservano nelle
1: l'Atalanta.
0: Categorie inferiori e se li prendono prima.
1: Anche questo
0: allora,
1: è vero.
0: 331-82-00-213, forse abbiamo il tempo di un altro messaggio, dai.
8: Buongiorno, io penso che quando l'Inter o Marotta mettono gli occhi su un giocatore, essendo una squadra adesso che diciamo è di punta a livello europeo, lo stanno a guardare e quando vedono che questo giocatore può interessare in modo importante, ecco che scattano e te lo portano via. Perché sanno che sicuramente è un giocatore di prospettiva. Io penso questo.
1: Beh, ci può stare come valutazione. Insomma, sul tipo di idea che un club si può fare su un calciatore. Può avere senso. Perlomeno può essere una dinamica che può riguardare questo tipo di trattative. No?
0: Sì, potrebbe essere. Va bene, siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo anche oggi in questa prima parte di Anteprima. Ci sono ancora altri messaggi che magari cercheremo di recuperare tra pochissimo. E allora noi ci fermiamo, facciamo una pausa perché poi arriva il terzetto di questo pomeriggio. E quindi ringrazio come sempre Lucio Marinucci. Buon
1: grazie
0: fine
1: a te,
0: Marco. Lucio.
1: Altrettanto.
0: A prestissimo. Noi adesso facciamo un break e torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Si è costituito in carcere ieri in tarda serata l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che i giudici della Cassazione hanno reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. I giudici della quarta sezione penale della Cassazione ieri hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell'appello Terra, che aveva confermato tra gli altri la condanna a 5 anni di reclusione per Moretti. Confermate le condanne inoltre per altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
0: Un uomo di 45 anni è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, in provincia di...
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì. Chi?

0: Bene, abbiamo iniziato bene. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti quanti. Diamo un saluto anche agli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana, canale 19 del digitale. Lì salutiamo con grande affetto, così come tutti gli altri che ci seguono. Allora, caro Stefano, appena mi dà l'ok Andrea Magliocca in cabina di regia, anche Claudio Ferrarese, allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio intanto a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Nick.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Allora, poi Daniele Garbo è con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
3: Bentrovati, buon caldo pomeriggio a tutti.
0: Sì, veramente buon caldo. E anche a Massimo Bonanni. Ciao,
1: ciao Massimo.
0: Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora senti, io parto subito da Nicolò, approfitto perché tra qualche minuto lo devo sganciare, però Nick, situazione Paz, perché a sto punto diventa un po' diciamo, non so, un altro ci prova l'Inter, situazione difficilissima perché servono veramente tanti soldi per arrivare a Nico Paz.
2: Ma guarda Marco, la situazione di Nico Paz è molto semplice. C'è stato un incontro tra il Como e Real Madrid in cui il Como ha chiesto la possibilità di tenere Nico Paz a Real Madrid e Real Madrid gli ha detto: non possiamo trovare un'altra formula se non quella che naturalmente noi vogliamo in questo momento, riscattare il giocatore a diritto di riacquisto a 10 milioni di euro e poi eventualmente te lo rivendiamo, ma il prezzo fissato per la rivendita è intorno ai 60 milioni di euro. Diciamo che il Como in questo momento ha una sorta di piccolo sconto rispetto a tutti gli altri club, perché per lui l'offerta può essere 60 milioni. Per quanto riguarda l'Inter o chi per loro, naturalmente si va sui 70 milioni di euro, per cui la situazione è questa. L'Inter si è già riattivata perché, come voi sapete, la famiglia Zanetti, o quantomeno Javier Zanetti, è molto in contatto anche con i genitori di Nico Paz e il corteggiamento parte da lontano. Certo ragazzi, sono 70 milioni di euro, probabilmente è il più grosso talento cristallino degli ultimi due anni in Serie A, però le cifre sono queste e d'altra parte non potrebbe essere diversamente in virtù del fatto che è stato pagato 55 milioni di euro palestra, per cui a maggior ragione, forse se ci pensiamo bene, costerebbe anche un po' meno. Ovviamente è un eufemismo per dire che siamo fuori controllo ormai.
0: Cioè praticamente Nick, lo sconto riguarda il Como, se invece c'è un'altra squadra deve almeno tirare fuori 70 milioni, cioè questo è il discorso.
2: Allora funziona così, sì, che il Como, se lo riprende il Como, glielo danno a 60 milioni.
0: Esatto.
2: Se invece naturalmente lo compra l'Inter, compra la Ceccarini Production,
0: buonanotte,
2: la Ceccarini SPA o compagnia cantante, lo dovevano pagare 70 milioni di euro.
0: Buonanotte.
2: Ecco, la cosa che mi lascia un po' perplesso è perché, allora, loro mettono questa cifra, mettono questi 70 milioni di euro ed è giusto che li mettano, no? Perché dare un valore al giocatore. Però mi aspettavo che non lo volessero mettere sul mercato, cioè mi aspettavo che se lo potessero tenere e poi valutare se metterlo successivamente sul mercato. Evidentemente in questo momento c'è la volontà da parte del Real Madrid di cedere un gioiello, perché forse o non vedono spazio all'interno del Real Madrid, oppure perché per loro è importante monetizzare comunque su un giocatore che so che magari lo possa ritrovare dalla loro cantera, da altre situazioni di mercato, e quindi c'è da fare questa riflessione.
0: A questo punto io chiedo però a voi, avendo perso palestra Stefano, che era comunque un obiettivo, ci hanno provato fino all'ultimo eccetera.
1: Ma mi sembra difficile anche qui.
0: Ti sembra difficile o dono fa una follia? Perché qui bisogna convincere anche Octree a tirare fuori ulteriori soldi, che non mi sembra che sia proprio intenzionata.
1: Ma ci ha detto Nick che non sarebbero i 60
0: no,
1: scontati per il Como. Quindi c'è un'eccezione per il Como, c'è un primo diritto.
0: Vabbè,
1: dire,
0: Como l'ha valorizzato.
1: Quindi 60 milioni te lo do. Poi se non lo so adesso Nick, ma non c'è da escludere che loro rimettano un'altra ricompra.
0: Esatto, loro vogliono,
1: quindi fanno 60 poi 80,
0: te lo ricomprano,
1: perché questo è tipo un investimento, no?
0: Certo.
1: Io prendo i soldi, faccio cassa, faccio il mercato, però non lo perdo e mi rimetto 80 milioni su pazzo, capito?
0: Sì, sì.
1: Real Madrid fa così.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Secondo me fa bene.
0: Ma l'Inter dovrebbe fare uno sforzo, secondo te, ti chiedo?
1: Ma l'Inter
0: punto,
1: che fa 70, poi Real Madrid mette 90, quindi ce l'hai o non ce l'hai, perché Real Madrid è ingiocabile. Cioè, tu mi dai 70 milioni, facciamo
0: un'ipotesi.
1: Okay. Tu Inter mi dai 70 milioni, sì, però aspetta un attimo, mettiamo una cifra, 90. Per me, recompra,
0: esatto.
1: Madrid, Casablanca,
0: esatto.
1: L'hai venduto? L'hai acquistato? Secondo me no. Quindi tu dai 70 milioni per avere prestazioni di pazzi e non sei certo di averlo. Perché poi l'anno successivo, sai com'è il calcio, non si sa mai. Bernardo Silva fa bene o non fa bene, da tre quarti Gulen fa bene o non fa bene, sai, io spendo 90 e me lo riprendo. Ma questo lo Florentino Perez è numero uno, cioè del Madrid. Quindi prendo la diciamo così, cash subito. E tanto me lo metto in cassa.
0: Certo, certo, certo.
1: È un investimento che
0: tu dici, situazione
1: investimento pass. È un'obbligazione pass.
0: Un'obbligazione pass è carina.
1: Esatto,
0: capito? Molto semplice. Daniele, credo che sia quasi impossibile, no, fare una roba del genere.
5: Ma guarda, queste quotazioni, secondo me, Rico Pass può andare solo in Premier League, francamente. Non credo che squadre italiane siano disposte a spendere queste cifre, onestamente. Anche perché mi sembrano cifre, francamente, per un giocatore sicuramente di grande talento, mi sembrano cifre enormi. Insomma, anche Palestra, l'avevo già detto, mi sembrava una cifra enorme. Poi è arrivata la Premier League ed è andato di corsa, ovviamente, perché gli hanno dato il doppio di ingaggio. Quindi credo che in questo momento la Serie A non si possa permettere questo tipo di acquisti, francamente.
1: È un prestito, Daniele, capito? È un prestito.
5: Sì, no,
1: prestito,
5: certo,
1: passa,
0: però perdonatemi, allora l'Inter,
1: cioè, io
0: per...
1: ti presto, tu mi dai soldi,
0: però l'Inter per Palestra, che c'ha 21 anni, che non ancora aveva dimostrato, è arrivata quasi a 50 milioni, no?
1: Perfetto. Però tu spendi 70 milioni tu Inter,
0: fuori,
1: non sei,
0: sì,
1: certo che è
0: capito,
1: tuo,
0: però ti serve,
1: perché c'è la ricompra del Madrid. Allora se l'Inter dice no, io lo voglio io, allora non te lo do.
0: Quindi...
1: avanti un altro. Vendita libera.
0: Vendita libera. Allora,
1: Premier. Che ci state voi? 70 più, però aspetta, mettiamo 90 a favore mio.
0: Però Massimo, la mettere prima, Nico Passa alle spalle di Durham e Lautaro, voglio dire...
6: Beh, diciamo che ad oggi, avendo la possibilità magari di mettere qualche soldino in più per Nico Passa, visto che hai risparmiato, tra virgolette, risparmiato su Palestra... Poi tu dici, però ce l'hai ma non ce l'hai. No, ce l'hai, poi alle brutte, se Real Madrid ti mette la ricompra, spende altri 20 milioni in più rispetto a te e tu c'hai
1: 90 milioni.
6: Quindi alla fine è un investimento che, secondo me, se ci credi realmente, ne vale la pena. È normale che devi essere straconvinto al 100% del discorso.
1: No, ma infatti è intrigante, perché... Massimo, è interessante questo discorso, perché poi dopo c'è l'alea, no? Quindi l'imprevisto, se si spacca, tu hai speso 70 milioni e alla fine ha vinto il Real. Cioè,
6: no,
1: nel no, ma ci devi mettere tu. Beh, ma è affascinante questo aspetto del mercato, perché non è da sottovalutare nulla.
6: Sicuramente è un giocatore, uno dei giocatori che ha fatto meglio di tutti nel nostro campionato. È un ragazzo che andrebbe a consolidare un percorso qui in Italia, che l'ho visto protagonista negli ultimi due anni con una squadra forte, quindi secondo me, insomma, l'Inter lo potrebbe anche fare, visto che ad oggi Palestra era un obiettivo ed è saltato. Metti 20 milioni sopra, secondo me non è così tanto una follia. Cioè, per me, ti dico la verità, erano più folli 50 milioni per Palestra che 70 per Nico Pazzo.
0: Però attenzione, io riporto questa notizia, Nick, te la giro anche a te, perché di pochissimi minuti fa, citiamo la fonte, di Fabrizio Romano, perché dice che è in atto un accordo tra Real e Como per acquistare Nico Passa a titolo definitivo. Io non riporto questo, si potrebbe raggiungere questo accordo, che potrebbe, perché Nico Passa vorrebbe restare al Como. Quindi...
2: Ma ci può stare, ci può, sì, stare, voglio dire che ci possa essere questa possibilità. E quindi un accordo.
0: Il Real Madrid rimane sempre il controllore del giocatore, cioè rimane sempre che, cioè, questo
1: è piaciuta questa cosa.
0: Sì, sì, mi piace.
1: Prestito pazzo.
0: Prestito pazzo, perché rimarrebbe sempre il Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva questa clausola di riscatto, quindi non cambierebbe nulla da questo punto di vista. Ecco.
1: Quindi
0: ci potrebbe stare anche questa soluzione, Nick.
2: Insomma, comunque sia, se dipende che accordo trovano, cioè trovano un accordo comunque a 60 milioni, come ho detto prima io, oppure trovano un accordo, voglio dire, di un rinnovo di un prestito con un riacquisto, cioè questo sarebbe da capire. Ora io, francamente, quello che scrive direttamente Fabrizio Romano, se me lo leggete posso dare un'interpretazione un po' più chiara, ma
0: guarda, lui si limita a scrivere soltanto che c'è un accordo, Como raggiunge accordo con Real Madrid per acquistare Nico Passa a titolo definitivo, ci siamo, dice lui, scrive lui,
2: okay.
0: Accordo raggiunto poiché il Como riscatterà Nico Passa dal Real Madrid. Il Real Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva la clausola di riscatto.
1: diritto di fare compra, quindi, quella è una famosa.
2: Quindi, dire che, quindi che il Como versa 60 milioni di euro.
0: Esatto.
6: Il Como sostanzialmente ha ripreso un prestito Nico Pazzo spendendo 60 milioni.
1: Hai capito tutto.
0: Caro, gli è costato sto prestito.
1: Ma insomma, sintetizzato, non vi è piaciuta questa obbligazione Pazzo che gira per loro?
0: È molto bella.
1: Il Como giustamente dice c'è i soldi, vabbè, facciamo questo investimento, poi vediamo alla fine dell'anno.
0: Sì. Quindi, vabbè.
2: Ora è tutto più chiaro. Il Como, guarda, mentre stavamo parlando, ti dico che il Como, quindi sì, ora mi è chiara questa cosa del collega, ma anche di Gianluca Di Marzio, visto che anche lui riporta questa indiscrezione. Sono pronti a pagare 60 milioni, come avevamo detto. Sì.
0: Marco, rimane il Como. In prestito a 60 volta. Milioni, complicazione, hai capito?
1: C'è stata la telefonatina di Florentino Perez, però un attimo, 60, ma aspetta, scriviamo un'altra cifra, 80 e vediamo come va a fare i fondi.
0: Certo,
1: in bocca al lupo, buon campionato a tutti.
0: Dicevi, Daniele?
5: No, rimane comunque un bel azzardo, perché 60 milioni, se poi il giocatore, come diceva Stefano, si infortuna oppure fa un campionato mediocre e così via, 60 milioni poi te li tieni, nel senso che Real Madrid può anche non richiedertelo indietro, quindi non è sicuro che poi incassi dei soldi. Ecco, intanto ha speso 60 milioni, non lo so, a me sembra un'operazione folle, però nel calcio di oggi ormai ci sta tutto. Quindi
0: ha confermato il prestito a 60 milioni, è questo. C'è poco da girare.
1: Sì, no, dico, a grandi linee sappiamo che c'è questo, cioè, il riscatto da parte del Real Madrid, no? Cioè, 60-80. Poi bisogna vedere poi nei dettagli, le modalità, perché povero Como, cioè, e io che faccio? Me lo chiede Manchester City, l'hanno, non posso vendere. No, scusami, mi devi chiamare. È sempre, cioè, tu spendi 60 milioni per Nico Paz, che è un fenomeno, però poi per venderlo, a fronte di una richiesta, facciamo un'ipotesi, il prossimo anno il Manchester City te lo chiede e tu devi chiamare Real Madrid e dice però mi dai una percentuale, non lo so come funziona. Cioè tu lo vendi a 80 milioni, 90 milioni, nel Real Madrid no, lo vendo io, ti do 20 milioni a te, quindi
6: io credo che abbiano trovato questo tipo di accordo,
1: secondo me sì,
6: anche perché sennò è un accordo,
1: però non lo so che cosa ne pensiate voi. Per me è un'operazione da 10 lode della Casablanca.
0: Ma
1: 10 lode proprio.
0: Loro so bravi.
1: Almeno da come l'ho letta io.
2: Marco, loro hanno tempo fino a, allora, diciamo, l'accordo che si erano presi Como e Real Madrid era quello che ti dicevo, no? Che comunque te lo possono rivendere a 60 milioni di euro, avevano tempo fino a martedì. Ieri non mi sembravano per niente convinti di spendere questi 60 milioni di euro. Oggi invece si vede che il Como ha rotto gli indugi, e pur di avere Nico Paz, la certezza di avere Nico Paz anche solo per una prossima stagione, perché poi come dicevate, se rimane questa possibilità, no, che di controllo del Real Madrid, alla fine è come se pagasse una sorta di prestito clamoroso, non so con quali vantaggi o meno, però detto questo, forse hanno valutato che è la cosa giusta da fare in questo momento. Avranno dei loro vantaggi che in questo momento non riusciamo a vedere, altrimenti non si spiega.
0: Bene, ma sti paletti del Como che li buttano giù, sti paletti loro, paletti. Come funziona?
1: Comunque forse l'operazione più interessante del calciomercato fino ad oggi.
0: Sì.
1: Mi ha entusiasmato questa operazione, perché è un prestito molto oneroso che Madrid fa credendo nel calciatore.
0: Certo, perché dice, quindi tanto, in qualche modo te riprendo.
1: Bravo. Insomma. Sto là alla finestra, perché ci credo che non sia un fuoco di paglia. Quindi operazione a 10 lode.
0: Qua non ti
1: so
0: posso far giocare.
1: Se ci abbia messo il becco Papelito Mourinho.
0: Ma qui
1: credo
0: non ti posso far giocare. Esatto, rimani lì, gioca, cresci, va a fare la Champions.
1: 60 tanto milioni, perché ho 60 milioni. Da fare qualcosa.
2: Dice così, alla fine il Real Madrid assolutamente dice: io intanto incasso 60 milioni.
0: Esatto.
2: 75 di riacquisto, nella peggiore delle ipotesi lo ripago 15 milioni.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: Quindi sei d'accordo con me?
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: se
0: sono,
1: tu dovessi scrivere
0: geniali.
1: Adesso un fondo, un editoriale, Casablanca,
2: cioè. Non gli segni nulla a Florentino.
0: Capirai.
1: Sì, Florentino, capirai.
0: Devo insegnare a lui.
1: Hanno rieletto con Mourinho.
0: Non c'è niente da fare. Senti, Nick, prima di salutarti ti chiedo un po' la questione anche Gonzalo Ramos in casa Milan.
2: L'attaccante che Cardinale vuole regalare fondamentalmente... ad Amorim, era già un regalo che Cardinale avrebbe voluto fare a Max Allegri se non ci fosse stato quello che è accaduto, cioè che il Milan fosse finito fuori dalla zona Champions. È un giocatore che il Paris Saint-Germain valuta 45 milioni di euro. Tra l'altro il Paris Saint-Germain rischia di perdere comunque due signori attaccanti, perché Gonçalo Ramos, se il Milan va sotto, sa che deve spendere 45 milioni di euro. L'altro è Colomani, che secondo me è virtualmente già della Juve, perché tanto la Juve ha girato intorno a tutta una serie di obiettivi, ha capito che l'unico giocatore che può andare a prendere, perché c'è la volontà sua e perché tutto sommato è in modo per poter rafforzare l'aspetto offensivo, è Colomani. E anche lì ci vorranno 40 milioni di euro, da capire se entreranno anche delle contropartite, per esempio Kefren Turan potrebbe essere un'idea per abbassare il prezzo. Comunque loro l'accordo con Colomani ce l'hanno, 5 anni di contratto a 4 milioni e mezzo più bonus.
0: E ti chiedo l'ultimissima e poi mi rimango con Daniele e Massimo. E mentre per quanto riguarda che sì, è un osservato speciale da Atalanta e Juventus, ti risulta, Nick?
2: Allora, che sì è già diciamo in trattativa da tempo con la Juve e lui gli ha già dato la disponibilità. Il problema è che ancora la Juventus non ha formalizzato il contratto di Kessié. Ora lui è stato anche al mondiale, quindi bisogna stare attenti alla concorrenza. Kessié ci pensa anche l'Atalanta, sì, è un giocatore che piace molto anche a Cristiano Giuntoli. Sarebbe un riprendere, no, Kessié all'Atalanta, perché poi fondamentalmente sarebbe un modo per andare a riprendere un giocatore che già hanno avuto, tenendo presente che comunque le richieste economiche non sono semplici, non sono basse, si parla di 5-6 milioni di euro che secondo me la Juve potrebbe anche dare a Kessié, arrivarci a 5 in qualche maniera. L'Atalanta dubito che possa fare un'offerta del genere, però sai, le vie del mercato sono infinite, con 100 milioni incassati tra Ederson e Palestra, beh, l'Atalanta potrebbe anche fare un piccolo sforzo di budget per un ingaggio. Poi bisogna andare a chiedere a quelli che ci sono, che cominceranno a fare la fila lì tra Percassi e Giunto, e a battere, a bussare alla porta, perché se dai 4-5 milioni a Kessié arrivano gli Scamacca, arrivano i Raspadori e tutti gli altri.
0: Bene. Va bene, Nick, ti lasciamo, so che oggi sei un po' impegnato, quindi ci risentiamo lunedì, dai un abbraccio, buon lavoro.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Ciao, intanto. Anche Sky, precisiamo, noi abbiamo anticipato un po' l'uscita anche di Sky. Sky adesso scrive: Como pronta l'offerta per acquistare Nico Pass, si lavora per trattenere l'argentino, quindi non c'è ancora un'ufficialità, diciamo che lo scenario potrebbe essere questo, ma non c'è l'ufficialità. È chiaro che questo tipo di operazione, se va in questa maniera, io sono d'accordo con te, 10 lode al Real Madrid, insomma, che gli vuoi dire?
1: Bisogna vedere appunto se avrà questo diritto di ricompra, esatto, e la cifra.
0: Ma da quello che sembra, fissata, che la clausola di ci sia, insomma, non lo lascia andare così.
1: Però non si sa ancora la cifra.
0: No, la cifra non la sappiamo, vabbè, vediamo. Sentite, invece, Massimo, tu che ne dici di ci sia, insomma, non lo lascia andare così.
1: Però non si sa ancora la
0: cifra. No, la cifra non la sappiamo, vabbè, vediamo. Sentite, invece...

0: sta girando, lui ha finito, ha finito il contratto in Arabia, sta in scadenza praticamente.
1: Sì, è un giocatore, è un giocatore che piace, mi piaceva, anche il mondiale, eh. Sì. Mi piaceva, quindi secondo me è un ragazzo, ragazzo importante sicuramente.
0: Ma è un elemento
1: qua,
0: vi chiedo, per il centrocampo della Juventus sarebbe quello che manca, quello che serve tanto,
2: uno dei giocatori,
0: uno dei giocatori che servirebbe,
1: che servirebbe, eh beh, lui è,
2: secondo me deve cambiare il centrocampo
0: nel caso devi a Turam, però che tieni pure Turam,
2: no, secondo me deve cambiare gli interpreti del centrocampo.
0: Dicevi, Massimo, scusa, ti ho interrotto.
1: No, dico, lui è un giocatore che ha quantità, ha qualità, ha gol, quindi è sicuramente un giocatore che potrebbe fare comodo, molto comodo al modo di giocare che ha la Juventus, che potrebbe avere la Juventus di Spalletti. Io Thuram, ti dico la verità, me lo terrei, perché Thuram è un giocatore secondo me forte, cioè tra tutti i giocatori che ha la Juventus in mezzo al campo, Thuram probabilmente, se tu lo devi dare via, è perché è l'unico che...
0: Ma non è un po' un doppione monetizza, che sì, Thuram, vi faccio questa domanda, non rischia di essere un po' giocatore simile per caratteristiche?
1: A me piace.
0: No, io sono d'accordo con te, però non c'è il rischio che sì sia un po' il doppione, o Thuram diventi il doppione?
2: Tu dici, c'è il rischio che si pestano i piedi?
0: Cioè, come li fai giocare nel modulo dei Spalletti? Giocano tutti e due o gioca solo uno? È vicino, cioè, ci vuole un centrocampista di qualità là in mezzo, ragazzi, perché c'hai Locatelli, Thuram e che sì.
2: Secondo me,
0: se dovessi prendere che sì,
2: se io devo immaginare un rafforzamento, diciamo, generato dalla Juve, immagino che i titolari siano diversi da quelli di adesso, e quelli che hanno giocato fino adesso possano restare alla Juventus. Allora la Juve fa un salto di qualità enorme, ma potrà essere possibile questo? Questa è la domanda ci dobbiamo fare. Vedo dura.
0: Daniele?
3: Ma a me che sì, è sempre piaciuto moltissimo.
0: No, su questo non c'è dubbio.
3: È un giocatore, l'abbiamo visto anche in mondiali, insomma, è uno che anche sa fare gol. La domanda però, tu dicevi, può essere il doppione di Thuram. Ma faccio una domanda a due che invece capiscono di calcio, al contrario di me. Non potrebbe giocare al posto di Locatelli? No.
2: Sì.
0: Sì. Però che fai? Ecco. Quindi fai Locatelli Thuram?
2: No, lui dice che sì Thuram.
0: Che sì Thuram.
2: Ma poi mi sembra di capire che la Juve voglia riconfermare Douglas Luiz, che rientra.
0: Lo vuole vedere.
2: E con Miners pure.
0: Lo vuole vedere. Quindi tutti questi cambiamenti, Miners, ragazzi.
1: Miners se riesce da via.
2: Massimo, così almeno sembrerebbe, poi non lo so, sai, ma con il mercato non...
0: Ma con Miners chi so prende adesso? Scusami, devi però trovare veramente un amante.
1: Sono un amatore. Sono 3 anni Cub Miners che è andato via che ha la Juve, questo è il terzo anno, giusto?
0: Sì.
1: Terzo anno, hanno speso 60 per prenderlo. Hanno speso 60.
2: Però sarebbe il primo, tu Massimo, per fare l'allenatore con Spalletti dall'inizio.
1: Sì, mai, però insomma, Spalletti pronti via ha provato a rigenerarlo dietro braccetto di sinistra, ragazzi, non ce lo dimentichiamo,
0: cioè tu dici non sa dove metterlo praticamente.
1: Quando Spalletti è arrivato alla Juve
0: è un po' questa l'idea,
1: gli avranno detto: amico mio, c'è un sessantello da rimettere in pista. e giustamente lui ha detto: dove lo posso mettere? Beh, mi piacciono i difensori che sanno giocare, lo provo a mettere in quel ruolo. Ma ad oggi Cub Miners in mezzo al campo alla Juve lo vedo un pochettino in difficoltà, come tre quarti altrettanto, è dura.
0: Qui qualcuno scrive che Thuram va a Parigi per Kolumani, è chiaro, 40 milioni per la punta, altrimenti dove li trova? Quindi vedi, qualcuno lo vede già fuori Thuram. Io
1: parte gli scherzi, che peccato, perché comunque è un ragazzo importante, un ragazzo che secondo me alla Juventus, in una Juventus da ricostruire, Thuram ci può stare, a meno che tu non mi dici,
0: certo, che sia
1: lo devo per
0: zero.
1: Forza vendere, lo devo per forza vendere, perché perché lo devo fare, capito?
0: Sì,
1: com'è?
0: Sì. Sentite, l'ultimo giro prima di salutarci lo voglio fare un attimo sulla Roma, tanto noi ci ritorniamo dopo. Stefano, ho letto che sono 96 ore importanti queste nell'ultima parte di questo mese per la Roma.
2: Guarda, io non conosco tecnicamente, prima di dire stupidaggine, appunto prendo te, perché non sono ferrato nel settlement agreement per play finanziario,
0: accordi, la UEFA,
2: gli accordi, le scadenze, le deadline, eccetera eccetera. So, come sappiamo tutti, che la Roma deve fare una cessione eccellente entro il 30. So che anche, così da quello che risulta,

0: si apprende che la proprietà farà uno sforzo se si può rinviare qualcosa per evitare l'ennesima multa, non lo so, e magari fare il mercato un pochino in maniera meno, con meno assilli. Però certo è che Marco, la Roma deve fare delle cessioni eccellenti.
1: Io ne ho lette due che potrebbero
0: potrebbero essere due, sì.
1: Sulle e Coné.
0: Potrebbero essere loro due. Sulle, quasi certa.
1: Secondo me, con tutto il rispetto, perché a me piace come giocatore, però può essere una cessione, diciamo così, sostenibile. Coné devi andare a trovare poi qualcosa lì in mezzo, perché secondo me perdi un po'.
0: Sì, perdi una presenza importante sul piano difensivo, dell'organizzazione del gioco, del punto di riferimento. Però magari puoi guadagnare con un acquisto meno forte di Coné, so se mi spiego, però più offensivo, più tecnico, più vicino al calcio del
1: Gasperini. Forse è quello che cerca Gasperini. Daniele, due cessioni che insomma ci possono... vai.
2: Credo che su lei si possa accedere tranquillamente, non mi sembra che abbia dato grandissime prove, è costato parecchio, se trovano qualcuno che gli dà un po' di più di quello che hanno speso, secondo me fanno bene a venderlo. Poi è evidente che dovranno cedere un altro big, escluso Svilar, rimangono soltanto tre sostanzialmente i giocatori che hanno mercato. Uno è Coné, l'altro è Ndicka e l'altro è Pisilli, ma Pisilli mi auguro davvero che la Roma non lo ceda, credo non lo cederà, quindi è uno fra Ndicka e Coné. Credo che Coné sia quello che ha più mercato, occhio croce, come diceva giustamente Stefano, poi però bisogna scegliere il giocatore giusto che lo sostituisca, perché è un giocatore fondamentale nello scacchiere di Gasperini, è ovvio, no?
1: Va bene, mi devo fermare qui. Massimo, ti sto per salutare perché tu non ci sarai nel blocco successivo. Chi vince la sfida, tuo giudizio tra Mbappé e Haaland questa sera? E poi ti chiedo chi preferisci tra i due attaccanti, noi dopo ne parliamo successivamente. Chi vince la sfida?
3: Secondo me vince la Francia.
1: Sì? Quindi Mbappé.
3: Secondo me vince la Francia. Sì, vince Mbappé.
1: E chi preferisci tra i due? Come calciatore?
3: Allora, io ti dico che allora Mbappé è un giocatore fortissimo, che ha delle qualità importantissime. Io ti dico che forse darò un giudizio impopolare, non lo so, ma io tra i due, se dovessi allenarli, preferisco Haaland.
1: Ah, vedi, hai scelto il centravanti. Ma tra l'altro oggi ho visto un paio di allenamenti di Haaland e mi sono spaventato, insomma. Una roba
0: come si è allenato?
1: Faceva delle cose
3: tipo Rocky contro Drago,
1: no, ma una roba impressionante. Ha fatto delle ripetute in salita che io l'ho guardato, ho detto questo, ti credo che poi fai
2: un animale.
1: Poi fai 40, quante, 30 all'ora quando parte, non lo prendi più, che ti fa tutto il campo, no, che lo va a arare.
3: Ti dico pazzesco, no, allenatore. Mbappé ha una qualità immensa, importante. Però avere un giocatore là davanti come Haaland, che ti fa portellate, che ti gioca di squadra, che fa 100 e passa gol, non so, in 100 partite, ma dove lo trovi? Ad oggi non lo trovi da nessuna parte.
1: Vabbè, sei materiale. Quindi... tu, non sei qualitativo, no. Sei molto concreto.
3: No, che materiale come concreto?
1: Quell'altra è qualità, no? Dai, su, quell'altra è qualità, è quello che insomma lo guardi con l'occhio. Lui è, per carità, fortissimo, però insomma centravanti, forte.
3: Ho capito, l'hai detto pure te, però che ti ha impressionato vedendo.
1: Beh, gli allenamenti mi impressionano, sai, mi piace guardare gli allenamenti, e sono una roba impressionante. Vabbè. Va bene Massimo, buon fine settimana, va bene?
3: Grazie ragazzi, a voi.
1: Ciao Massimo, a presto. State lì perché torniamo con altri amici, partiamo un po' da situazioni di mercato, quindi abbiamo appena iniziato, torniamo dopo il break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Inizierà contro Miomir Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel tabellone di Jannik anche Daniil Medvedev e Novak Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per Flavio Cobolli c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Supermatch tra Matteo Berrettini e la wildcard Stan Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Echeverri. La MotoGP, la prima sessione di Assen, va in archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Turno non semplice per Marc Marquez, decimo e protagonista anche di una caduta a metà turno senza conseguenze. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche. Ai mondiali americani è arrivata la prima vittoria per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata ha battuto 3-2 padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D. Ai sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo uno scialbo 0-0. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida tra Giappone e Svezia. Oggi le altre gare. In casa Juventus la trattativa per Kolo Muani entra sempre più nel vivo. I bianconeri hanno da tempo l'accordo col giocatore, disposto a fare un sacrificio economico pur di tornare in Italia per il contratto di 5 anni e adesso inizierà i colloqui con il Paris Saint-Germain. La richiesta del club francese di 50 milioni di euro più bonus, mentre i bianconeri sono disposti ad arrivare a una cifra massima attorno ai 35-40 milioni. Una manovra che va avanti anche dopo il meeting tenutosi mercoledì con Spalletti e il CDA per avere il via libera per l'operazione. Il nuoto, Sara Curtis ha lasciato subito il segno nel bene o nel male in apertura della giornata inaugurale del trofeo Sette Colli. La vasca del Foro Italico a Roma, la stella del nuoto femminile azzurro, ha vissuto per meno di un minuto la gioia di aver stabilito il nuovo record nazionale dei 50 d'orso, toccando la piastra in 27-23 ma venendo successivamente squalificata. Curtis aveva dato spettacolo migliorando di 10 centesimi il suo primato italiano, firmato lo scorso 15 aprile in occasione degli assoluti primaverili di Riccione. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo, eccoci.
1: Ciao Marco,
0: eccoci,
1: ciao a tutti.
0: Eccoci, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio. Marco Piccari, Stefano Palomeri, Stefano di nuovo. Allora,
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Stiamo entrando anche in un altro passaggio. Vabbè, abbiamo un po' discusso di questo che è stata un po' la notizia che stanno riportando un po' tutti del Como, quindi lo diciamo anche a beneficio di chi magari si collega in questo momento. Anche tutto il mercato web adesso replica insomma quello che abbiamo detto prima, futuro Nico Pass, il Como ha deciso, ecco, l'offerta da 60 milioni per il Real Madrid, quindi questa è un po' la situazione in questo momento, quindi di fatto dobbiamo dire l'Inter viene beffata per la seconda volta. C'era questa possibilità di inserimento, avevamo letto da questa mattina da parte dell'Inter sul giocatore, invece c'è questo accordo e di conseguenza sempre a vantaggio dei Blancos, come diceva Stefano, perché poi c'è, rimane questa clausola per poterlo poi riprendere.
1: Però bisogna sapere
0: al
1: la
0: momento,
1: cifra.
0: Sì, esatto. Stavo dando un'occhiata, ma al momento adesso poi vediamo un attimo. La clausola, ecco, nella giornata, allora vediamo un attimo, col quale lo spagnolo aveva deciso di attivare la clausola.
1: Ah, ecco,
0: di
1: vedi, allora,
0: sì,
1: esatto. stanno emergendo nuovi,
0: esatto,
1: elementi.
0: Perché c'era questa possibilità del
1: corredo della notizia di Pass che resta al Como, fronte ai 60 milioni da dare al Real Madrid, che avrebbe la recompra valida soltanto nel prossimo, cioè voglio dire a luglio prossimo
0: campionato. Esatto,
1: valida, non in quella invernale.
0: Quello estivo.
1: Esatto. Sta a significare che ci sono, sai, le obbligazioni a 6 mesi e anche a 1 anno.
0: Ti sei ormai
1: quindi
0: ti
1: obbligazione sei. Pass a 12 mesi.
0: Sì.
1: Poi bisogna vedere appunto
0: esatto, vabbè, bisogna vedere. Allora, intanto c'è Daniele Gallo.
1: Daniele
0: poi
1: è un esperto di obbligazioni. Ti è piaciuta, Daniele?
2: Sì.
1: È così
2: è
1: o no?
2: Bella.
1: No, correggimi se sbaglio, maestro.
2: No, hai ragione, ci sono obbligazioni, sono obbligazioni che sono a
1: 12
2: mesi,
1: anno,
2: a 3
1: anni, a 36 mesi,
2: anni,
1: a 48.
2: Sì,
1: qui
2: sì,
1: siamo
2: sì,
1: a 12 mesi, la Casablanca ha deciso 12 mesi.
2: Esatto.
1: Quindi guarda, a gennaio è tuo.
2: In questa operazione quello che non rischia niente è Real Madrid, perché
1: niente.
2: Il Real Madrid fa comunque un'operazione di grande
1: esatto,
2: intelligenza, e comunque se va bene se lo riprende e poi lo tiene oppure lo rivende a cifre più alte, se va male glielo lascia, e ha preso 60 milioni per un prestito di 1 anno, praticamente è una cosa pazzesca secondo me.
0: Allora c'è anche Tommaso Bonanni dalla redazione di Tutto Mercato Web che saluto, ciao Tommaso,
1: ciao,
0: buon
1: Tommaso.
0: Pomeriggio Tommaso, buon pomeriggio. Eccomi qua,
3: Stavano aspettando noi da Madrid per far uscire notizie. Stavano aspettando il collegamento delle 2:30.
0: Eccoci qua, sì, prima l'abbiamo accennato nella blocco di apertura, adesso ragguagliaci tu perché vedo che state andando tutti in quella direzione, quindi prima Nick ce l'aveva accennato e adesso qui con te andiamoci perché...
1: Noi faccio una domanda stupida, ma anche voglio dire, no, di quello che non sa niente. Te la faccio, Tommaso. Cioè, allora, abbiamo parlato, 60 milioni, il Como, dare al Madrid, la Madrid ha questo diritto di compra valida per il mercato estivo, ancora non sappiamo la cifra, però io dico, io sono il Como, io ti do 60 milioni a te Real Madrid a fine prossimo luglio, nel prossimo mercato estivo, posso vendere, domanda stupida, però mi attendo una risposta intelligente da parte tua, posso rivendere, posso vendere Pass, oppure devo sentire Real cosa dice?
3: Ma allora, innanzitutto, perché rivenderlo? Cioè, nel senso.
1: No, nel senso, io se dopo 1 anno, cioè che potere ho io il Como? Io ti do 60 milioni a te Real, che potere ho sul calciatore? È mio? Non è mio? Di chi è? Poi se no allora, sarà pure Cesc Fabbrega se ci dice guarda che è nostro, non lo so, a me sembra che...
3: No, te dicevi giustamente che il Real non ci perde, l'Unione non ci perde, però anche se ci pensiamo bene anche il Como non è che ci perde molto.
0: Beh, 60 milioni li mette sul piatto.
3: È vero che investe 60, però se il Real non dovesse poi esercitare la controclausola, chiamiamola così, no?
1: È tutto
3: 80
1: tuo, certo.
3: Milioni, è 80 milioni.
1: È okay. 80?
0: 80.
1: Ah, ecco,
3: 80 milioni.
1: Tommaso ci ha dato una cifra, 80 milioni. 80.
3: E capite bene, no, che se poi Real la prossima estate dovesse poi decidere di qualora Nico Paz dovesse fare comunque una stagione sulla stessa lunghezza d'onda dell'ultima, impone in più la Champions, è chiaro che 80 milioni il Como li riprende, quindi ci riprende l'investimento, un premio produzione, chiamiamolo così, è brutto dirlo, ma purtroppo siamo relegati a questo. però nel frattempo almeno economicamente il Como se lo godrebbe, non ci sarebbe, diciamo, una dispersione tecnica, perché comunque sarà un
1: tu titolare. Dici, Tommaso, alla fine dell'anno è molto difficile che Real Madrid paghi 80 milioni per riavere Paz, questo stai dicendo, quindi...
3: Allora, la novità è che voi vi ricordate la formula abbastanza strana con cui Nico Paz arrivò al Como, no? Con questa sorta di diritto da parte del Real di riprenderselo, però in più tranche, no? Cioè la prima, un primo scaglione, un secondo, un terzo. Ora, qui c'è solo uno slot, diciamo, per la prossima stagione, se queste dovessero essere confermate le indicazioni, perché chiaramente sta uscendo tutto negli ultimi minuti, che in questo caso il Real poi ha una sola possibilità per eventualmente riprenderselo. C'è da dire che Nico Paz non è ufficialmente al Como, cioè Como adesso ha tempo fino a martedì, perché il Real ha una sorta di canale preferenziale, offre un canale preferenziale al Como, sì, per sì. definire a 60 milioni
1: un gentleman agreement, insomma, certo. sulla base dei 60.
3: Esatto. Se il Como non ci riesce, poi si apre la diaspora.
0: Certo.
1: No, ma io mi riferivo al fatto, ipotesi, Marco, poi,
0: mi fai salutare anche Luca Cerchioni, che sta con noi, Luca. Così dopo voglio sentire anche il suo pensiero. Ciao Luca, ben trovato.
4: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
1: Facciamo i giochini che piacciono a te. Sì, però allora, 60 milioni, fa una stagione super pass, giusto? Bussa il Manchester City o il Chelsea, 120 milioni. Il Real Madrid lo riscatta e poi lo rivende. Cioè, non c'ha mai potere il Como. Magari ci avrà una percentuale, ecco, questo voglio sapere.
0: Può darsi che...
1: No, non lo so, cioè tu spendi questo... 60 milioni per carità, per un... ma tu ha dici, il potere poi alla fine di fare la differenza in una fare una stagione super pass, lo vuole tutto il mondo, è
0: e
1: una
0: poi,
1: cosa ingestibile.
0: Poi
1: non riesce...
0: Champions tra le altre
1: esatto.
0: cose.
1: Esatto, che fa al Como, cioè ha voce in capitolo, ha una percentuale o decide tutto il Real? E quello è il discorso che ancora non...
0: Non so se volete rispondere voi, Tommaso, vai Daniele, vai.
2: Io credo che in questo momento noi parliamo senza essere a conoscenza di tutti i dettagli dell'operazione. Esatto. Quindi è probabile, immagino, che ci sarà comunque qualcosa che andrà al Como per la valorizzazione.
1: Esatto,
2: nel caso in cui Real Madrid se lo riprenda, ecco, immagino. E se Real Madrid lo riprende e poi lo rivende a 120 milioni, come dici tu, immagino che una parte di questa cifra andrà al Como. Perché sennò è una follia, altrimenti sarebbe una follia assoluta.
1: O almeno quei 60 che ha investito, no? In questa sessione di mercato, cioè nel Como, come ha detto Tommaso, che è successo?
0: È partito un telefono, vabbè, succede.
3: Partito tutto.
1: O no, Tommaso, il Como si deve tutelare. È interessante poi sapere anche questo piccolo retroscena, che poi non è tanto piccolo, un piccolo dettaglio.
3: No, ma hai ragione, infatti ti ho detto stanno uscendo presente tutto in questo momento, e soprattutto anche per coloro che ci stanno ascoltando, dobbiamo ribadire che non è stato deciso nulla, non è ufficiale nulla, perché comunque il Como sta la notizia è che dopo la ricompra del Real Madrid a 10 milioni il Como decide di non abbandonare la trattativa, ma di riprovarci a 60 milioni. Poi se la ricompra a 80, il premio di valorizzazione, il Como rientra negli investimenti il prossimo anno.
0: All'Inter non può più rientrare in questa storia, praticamente è fuori
3: fino a martedì. No,
0: fino a martedì devi aspettare che succede, hai capito?
4: Posso aggiungere una cosa?
0: Vai Luca, perché l'Inter associamo già due giocatori all'Inter, nessuno dei due ce va, insomma, è una roba, vabbè, vai, dai.
4: No, però, direttore, va detta una cosa, l'Inter può osservare, perché come diceva Tommaso prima, fino a martedì non può fare nessun altro club che non sia il Como o il Real Madrid.
0: Certo,
4: ma io sto leggendo in giro che Paz sia chiuso, va al Como, ufficiale, eccetera. Ragazzi, l'incontro c'è stato ieri. Dall'incontro di ieri non è emerso nulla di che, se non un appuntamento per riaggiornarsi lunedì, che è la notizia che avevo scritto stamattina. Prima di lunedì, quando ci sarà questo ennesimo incontro tra le due proprietà, di cui ho contezza e certezza assoluta, mi arriva da una fonte molto importante, non si saprà nulla. Io non riesco a capire com'è che ci si stia portando così avanti. Sappiamo tutti che l'idea è quella che il Como lo voglia riprendere, ma sappiamo le cifre. Io vi posso dire che lunedì mattina il Como proporrà al Real Madrid 50 milioni subito, 10 di bonus per chiuderlo, ma questo avverrà lunedì. Non sappiamo il Real come reagirà. se per assurdo il Real decidesse, Mourinho si svegliasse lunedì mattina e dicesse no, io questo lo voglio qua, lui resta lì. Io non capisco come ti faccia oggi, se non c'è ancora un incontro ufficiale, a dire che Paz sarà il prossimo allenatore, il prossimo calciatore del Como.
0: Quello che diceva prima Tommaso, stesso discorso, che invitava insomma ad attendere perché non c'è nulla di ufficiale, Tommaso, quindi...
3: Sì, diciamo che, giusto per fare un po' di ordine e seguendo anche quello che diceva Luca, cioè, ieri c'è stato questo primo incontro a Madrid,
0: certo,
3: e c'erano varie scenari, non opzioni, vari scenari che potevano, quelli più verosimili, altri meno, ma vari scenari che potevano accadere, che potevano, diciamo così, svilupparsi, ovvero quello di dire benissimo, grazie, noi Nico Paz non lo vogliamo più, benissimo, il Real lo ricompra, oppure rinnoviamo, non si sa in che modo, rinnoviamo per l'altro anno un prestito e poi se ci riaggiorniamo alla prossima estate. Ieri di fatto è stato tolto quest'ultimo scenario, che era tra l'altro quello più improbabile e nemmeno anche dal punto di vista fattivamente possibile. Cioè, il Real Madrid ha esercitato la ricompra, ma non c'è notizia. E quindi, ovviamente,
1: stanno,
3: adesso la volontà,
1: Tommaso, stanno emergendo altre indiscrezioni su questo affare, che credo che sia l'affare più interessante del calciomercato.
3: Anche perché è l'unico in Italia.
1: Esatto. Allora, usiamo sempre il condizionale. Ci sarebbe una pesante clausola di rivendita a favore del Real e una clausola di riacquisto pure anche a favore del Real. Ci sarebbe, utilizzo il condizionale. Altri elementi suggestivi che si aggiungono a questa operazione straordinaria, insomma, che stanno conducendo sia il Como che il Real Madrid. C'è stata la forte volontà da parte
0: del Como, però. Tutta vantaggio del Real Madrid.
1: Clausola di rivendita
0: e di ricompra.
1: Ecco, quello che è appunto la mia curiosità è stata un po'. Si sta piano piano, gli elementi si stanno mettendo un po' a posto, no? Su questa trattativa.
3: Beh, ovvio,
1: la volontà di Suarso e Fabregas determinanti per farlo rimanere al Como è anche la volontà del calciatore.
3: In qualunque direzione vada questo affare, o comunque in Como, chiaramente ogni club deve tirare fuori dall'operazione il meglio, no? Quindi in questo senso il Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico e ovviamente decide lui come eventualmente in che modalità cedere o trattenere il gioco.
0: Allora vediamo un attimo, qui dice: ragazzi, spero di essere ascoltato, ci scrive Gianfranco, ma Paz non vale quella cifra, in Argentina ne nascono tutti i giorni. Non lo so, siete d'accordo?
1: Nascono tutti
0: non
1: i giorni,
0: della
1: no,
0: cifra?
1: Non sono d'accordo.
4: Dai,
1: nascono tutti i giorni, non sono d'accordo.
0: Sembra un po'.
4: Magari non sarà il nuovo Maradona come ce lo stanno vendendo qui in Italia, però Nico Paz è un calciatore, ragazzi, che da noi fa la differenza. E io credo che anche in un contesto più importante di quello italiano, come ad esempio potrebbe essere andare a giocare nel Real Madrid, io credo che lui abbia la classe per potersi imporre. Non so ancora ad oggi se possa avere anche le doti caratteriali per potersi imporre a determinati livelli, perché è chiaro che giocare al Como in una piazza perfetta, splendida, dove è tutto positivo quello che ti circonda, è un conto. Andare invece magari in altre situazioni, come possono essere ad esempio Real o Inter, là si vedrebbe se Nico Paz sia dotato o meno anche di spalle larghe, ma dal punto di vista del talento, ragazzi, questo è un talento cristallino.
0: Daniele Garbo?
5: No, ma sono d'accordo, cioè è un prospetto di fuori classe, poi lo diventerà, non lo diventerà, lo vedremo, ma sicuramente è il giocatore del maggior talento che abbiamo avuto quest'anno nella Serie A, insomma, voglio dire, siccome non ce ne sono tanti di giocatori di talento, è anche giusto interrogarsi se al confronto con una realtà più importante e più competitiva, ad esempio la Premier League, Nico Paz confermerà queste sue doti straordinarie che in Italia gli consentono di fare la differenza, magari in un campionato più competitivo. Non so se questo avverrà, però le doti ci sono, molto dipenderà da lui, dalla sua testa, dal fisico, da come risponderà al suo fisico, dalle sollecitazioni ulteriori e anche dalla gestione della società in cui andrà a giocare, insomma, quindi ci sono tutte le caratteristiche perché diventi un grandissimo giocatore, non so se diventerà Messi o Maradona, questo mi sembra un po' eccessivo, ma sicuramente uno dei migliori giocatori che vediamo all'opera tutti i giorni nei campionati europei, insomma.
0: Sì, sì, io penso che sia una valutazione che
1: consona,
0: sì, in questo momento,
1: scusami,
0: sì,
1: ma è giovane, tutte queste cifre sbilenche, un po' assurde, no? molto discutibili che ci sono in giro. Mi sembra che ci sia Tommaso, sia una cosa, una valutazione congrua per uno 60 milioni.
0: Cioè, mi sembra, cioè, per esempio,
1: anzi, nemmeno tanto.
0: No, era solo per ribadire, Tommaso, un ascoltatore ci scrive: la maggior parte degli opinionisti ed intenditori mezzo scandalizzati e quasi indignati per i 60 milioni spesi per Palestra, ma nessuno invece si scandalizza per le quotazioni inverosimili di Nico Pass. Ma Nico Pass vale di più di Palestra.
4: Ma stiamo scherzando? Ma Palestra è un prospetto, ok, ma Nico Pass ha già fatto vedere.
0: Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè,
4: è gigante. Ragazzi,
0: non lo so,
4: ma tagliamo, per favore, ma per favore.
0: Tommaso.
3: Ovviamente la discussione sul valore del cartellino di un giocatore è un po'... Cioè,
0: è sempre molto... Esatto, è una discussione, però...
3: Se quello vale 40, allora quello mi fa... Però io, a chi ha dei dubbi, diciamo, sì, si pone dei dubbi su Nico Paz, è vero, non stiamo parlando di Maradona, di Messi, di Cristiano Ronaldo, ma non arriverà sicuramente a quei livelli.
0: Però
3: voglio dire, cioè, a chi magari ha dei dubbi, io ricordo che in questo momento, mentre noi siamo qui a parlare, lui è il primo cambio di Messi al mondiale. Cioè, ecco. Lui in questo momento è al mondiale.
1: Bravo, Tommaso.
0: Certo, bravo.
3: Non è in ritiro, in vacanza, in attesa di andare in ritiro con la sua... Cioè, è al mondiale, e non è al mondiale con Curaçao, è al mondiale con i campioni del mondo.
0: Sì, sì.
3: E c'è andata al mondiale con i campioni del mondo perché quest'anno è stato dominante in una squadra che ha portato in Champions. Non tutto merito di Nico Paz, ci mancherebbe, ma è stato il miglior giocatore per dispersione del Como e sicuramente tra i top 5 giocatori per media voto e per anche numeri e tutto quello che volete in Serie A, quindi è un classe 2004, noi continuiamo a chiamarlo giovane, ma 2004 in giro d'Europa sono giocatori già da 30 gare l'anno e
0: sono d'accordo.
3: 60 milioni per un giocatore che è il futuro dell'Argentina, si presume comunque andrà in una big, se non quest'anno, ma
0: ci andrà prossimamente. Sì.
3: Quanto va pagato? 30 milioni?
0: Le
3: cifre sono queste.
0: Ma sentite, voglio fare un gioco con voi un attimo, sempre però in ambito di mercato, perché così magari ci date anche delle indicazioni su questi tre nomi che vi dico. Ci sono tre attaccanti che in questo momento hanno un destino molto in bilico e potrebbero tutte e tre uscire dal campionato italiano, Stefano. E mi riferisco a Vlahovic, mi riferisco a Leao, mi riferisco a Lukaku. Chi non bisognerebbe perdere di questi tre, per quale motivo, vi chiedo? Facciamo un gioco su questi tre attaccanti che al momento potrebbero essere, poi magari ci danno delle indicazioni sia Tommaso e Luca sul destino di questi tre. Chi non faresti andar via, Stefano?
1: Ma io per un motivo e chi per un altro, ciao a tutti e tre.
0: A tutti e tre, tu li perderesti tutti e tre? Sì. Cioè sono tre attaccanti secondo te che non hanno più il destino?
1: Finite in Italia.
0: Ok.
1: Si possono
0: vedi, c'è una posizione
1: altrove.
0: Netta su tutte e tre.
1: Si potrebbero rilanciare altrove.
0: Quindi via tutte e tre per Stefano e Palomeni. Daniele Garbo.
5: Ma se devo scegliere uno, allora dico Leao ha dimostrato al Milan che non è un giocatore top e quindi secondo me se riescono a venderlo fanno benissimo, avrebbero dovuto venderlo anche 2 anni fa e guadagnavano di più. Credo che Lukaku abbia esaurito la sua forza, la sua spinta e che quindi sia un giocatore ormai incalando, ormai alla fine della sua carriera, e quindi l'unico che secondo me è recuperabile è Vlahovic, per cui io mi terrei Vlahovic.
0: Quindi tu terresti Vlahovic. Tommaso, vengo da te così mi dai anche qualche indizio su questi tre.
3: Allora, io tendenzialmente seguo la linea di Daniele, ma io su Vlahovic sono purtroppo abbastanza di parte, perché io non l'ho mai considerato una, come si dice in gergo, un bidone, come molti lo hanno soprannominato, ma semplicemente perché in Serie A, pur essendo d'accordo con Stefano, cioè secondo me per tutti e tre l'avventura, la parentesi italiana è finita.
1: Quello intendevo io, Tommaso, non sul valore.
3: Sì, certo. Però per la penuria di ruolo, secondo me Vlahovic resta uno dei migliori 9 che abbiamo a disposizione, quindi io big, non a quelle cifre chiaramente, è il giocatore a cui rinuncerei meno. Cioè, se un attaccante vado su Vlahovic, che è relativamente giovane, i suoi gol li fa. Leao credo che è bene che vada verso altri lidi. Lukaku penso che abbia proprio terminato le motivazioni di giocare.
0: Hai fatto un gesto di accompagno, Luca, Tommaso.
3: Leao se ne può, ma sì, per quello l'ha fatto vedere.
0: No, però hai fatto un gesto di accompagno, quindi ho notato questa cosa.
3: Proprio...
0: Sì, sì, lo è accompagnato alla porta. Vabbè. Luca!
4: L'ha accompagnato, però è stato molto più educato della carriera, dell'esperienza di Leao al Milan. Sì, detto sì. Ciò, Leao sicuramente andrà via e fuori dal progetto, anche dal progetto che Kroos aveva presentato illo tempore ad Amorim, anche se poi Kroos non è arrivato più. Quindi Leao andrà via ed è giusto così, perché è il fallimento del nuovo che avanza. Un ragazzo che ha delle potenzialità da top player, ma si impegna come un ragazzino di terza media. Quindi basta, il Milan non lo aspetterà più e io sono contento, perché non sono questi gli esempi che dobbiamo avere nel nostro calcio. Vlahovic chiede un botto di soldi, ragazzi, mi dispiace. Vlahovic chiede 8 milioni di bonus alla firma e 8 di ingaggio. Non lo so, io se fossi la Juve e trovassi la quadra lo terrei, sinceramente, sì. Perché non vedo. Però una squadra che al giorno zero gli deve dare 16 milioni netti per il primo anno, ovvero 32 lordi, e poi 8 all'anno, ovvero 16 lordi per i successivi, non lo so, non mi sembrano cifre da italiane, okay. Però forse è l'unico dei tre sui quali farei un discorso diverso. Lukaku, ragazzi, cioè, voglio dire, è un rottame.
0: Addirittura.
4: È un rottame, lo abbiamo visto.
0: Ma no, ma sei cattivo, sei,
4: no,
0: dai,
4: no,
0: Luca.
4: No, ma sai perché? Perché è una macchina, una bella macchina, molto chilometrata, direttore. Noi che siamo appassionati di moto potremmo fare un esempio di una bella moto d'epoca. Sì. Basta. L'anno scorso è stato spremuto al midollo da Conte, si è rotto prima ancora di iniziare il campionato. Ma quando lo recuperi più un ragazzo di 1,92 m per 105 kg a 32 anni? No, basta. Beh,
0: quindi, mi sembra di capire che Leao e Lukaku le hai un po' asfaltati, ecco, diciamo così.
4: Ma spero che mi veniate dietro su questo, perché noi dobbiamo rivedere anche le nostre amicizie.
0: No, scherzo, no. Vabbè, io su Leao l'ho criticato da sempre, sono passato come quello che ce l'aveva con Leao, però mi sembra, insomma, che poi il tempo mi ha dato ragione su questo giocatore. Poi, per carità, magari per un altro campionato, Stefano, e
1: ma io quello intendevo,
0: so,
1: Tommaso,
0: io però tu hai
1: ha
0: detto storie finite dal punto di vista del campionato
1: proprio
0: italiano,
1: proprio anche dell'interesse a tanti anni, le cose. Vlahovic è un tormentone, Leao non ne parliamo, Lukaku mi sembra, insomma, ormai no, servono altre esperienze, motivazioni, stimoli diversi
0: che dovranno essere rimpiazzati,
1: rispettando il lavoro di tutti e tre, il valore di tutti e tre.
0: E dovranno poi essere rimpiazzati tutti e tre, quindi Juventus, Milan e Napoli devono rimpiazzare.
1: Forse, ecco, hanno detto bene Tommaso e Daniele, Vlahovic è quello l'unico che potrebbe riaccendere un po', no, la speranza bianconera.
3: Ma non a quelle cifre non può nemmeno il Manchester.
1: No, cioè, ma non può nessuno. Ma non ci cascherà nessuno.
3: Non converrebbe a nessuna squadra, visto che non parliamo di Haaland. Non converrebbe a nessuna big nemmeno del calcio europeo, per nessun giocatore con quello stipendio.
1: Certo, l'unica forse società che può fare un'eccezione è il Besiktas. In Turchia pagano tanto bene i calciatori.
0: Tommaso, come finisce la sfida stasera tra Mbappé e Haaland, e chi preferisci come attaccante tra i due? Ci salutiamo.
3: Allora, contando che per me la Francia vince mondiale.
0: Quindi vince Mbappé stasera.
3: Risposta.
0: E chi preferisci tra i due? Come giocatore,
3: come attaccante? Un giocatore come Mbappé non si può non amare, quindi
0: Mbappé. Garbo,
5: Io preferisco Haaland, perché mi sembra più funzionale a un gioco di squadra. Mbappé è un grandissimo giocatore, un individualista che ha delle soluzioni che nessun altro giocatore al mondo ha, ma io come centravanti mi preferisco tenermi Haaland.
0: Bene, vado da Cerchione.
6: Ma bisogna capire cosa serve alla squadra. Se mi serve un attaccante, se mi serve uno che fa gol, prendo Haaland tutta la vita. Però se mi serve uno che magari il gioco può anche disegnarlo, può anche inventarlo, stiamo parlando di un'altra caratura, un'altra classe, un altro livello per, ovviamente, Mbappé.
0: In Pallomeni, lei che cosa
1: prendo
0: preferisce?
1: Prendo Mbappé, però per la sfida di stasera attenzione alla Norvegia.
0: Quindi tu prendi Mbappé, però nella sfida secca stasera pensi che la Norvegia possa fare il risultato. Va bene, mi devo fermare, ringrazio Tommaso Bonanno e tutta la redazione di Tutto Mercato Web, grazie Tommaso.
1: Ciao Tommaso,
0: a lunedì. Grazie anche a Luca Cerchione,
1: ciao,
0: Radio
1: Luca.
0: One Station, grazie Luca, buon lavoro.
6: Ragazzi,
0: come sempre,
6: grazie a voi, un abbraccio forte, buon weekend,
0: grazie ancora, e poi un super grazie al nostro
1: Daniele
0: Garbo. Ci sentiamo lunedì, Daniele,
6: ciao,
0: un abbraccio.
6: Ragazzi,
0: break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti riferite da persone a lui vicine che ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente per aver svolto con correttezza il proprio lavoro. Moretti è recluso nel carcere di Orvieto.
0: Si ha assunto la piena responsabilità di un gesto istintivo e sconsiderato, ha chiesto ancora scusa e si è detto pronto a riparare nei limiti delle sue possibilità. Genti Beriscia, 26 anni, è comparso questa mattina davanti al GIP di Milano, Giulia Masci, nel carcere di San Vittore, per rispondere della morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto mentre lo inseguiva a 180 km all'ora. Il giovane era stato arrestato il 23 giugno. A riferire il contenuto dell'interrogatorio è stato il suo difensore, l'avvocato Fabrizio Cardinali.
1: Attacco hacker a Trenitalia, violati i dati dei passeggeri, ne dà notizia lo stesso gruppo ferroviario informando che a seguito di alcune verifiche è stato rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati che ha determinato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Precisamente l'attacco è stato segnalato a ottobre 2025 e poi sono partite le verifiche, non coinvolti credenziali e pagamenti.
0: Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.980 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate sotto le case crollate. E gli ospedali sono al collasso, mancano le ambulanze, le medicine e il materiale di primo soccorso. Salvatore Stramondo, direttore del Dipartimento Terremoti dell'INGV, rivela all'ANSA che ulteriori scosse di magnitudo elevata potrebbero verificarsi nei prossimi giorni in Venezuela dopo le due di magnitudo 7.2 e 7.5 che si sono succedute nella notte tra il 24 e il 25 giugno.
1: Secondo quanto riportato dai media, il gruppo Volkswagen intende inasprire la propria politica di risparmio. A livello mondiale potrebbero essere eliminati fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal Consiglio di amministrazione. L'ultima parola aspetterebbe ora al Consiglio di sorveglianza, che dovrebbe deliberare in merito il 9 luglio.
0: Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico. Gruppo H del Mondiale al centro. Partiamo subito con la sfida tra Uruguay e Spagna. Secondo le nostre percentuali, la Spagna è favorita al 64% rispetto al 15% dato all'Uruguay, mentre l'X è al 22%. Nell'altra partita, Capo Verde è favorita al 40% sul 32% dell'Arabia Saudita, mentre l'X è data al 28%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento. Pronostico Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, però Stefano, io adesso stavo facendo così un pensiero a voce alta con te mentre stavamo andando in diretta, e palestra va al Chelsea e Nico Pass rimane al Como, perché la strada è questa adesso, e l'Inter viene beffata ancora. Cioè, dopo, c'è un ascoltatore che è arrabbiatissimo con l'Inter, ma che stanno facendo, ma che gestione è, ma non si riesce a prendere un giocatore. Erano due nomi molto avvicinati all'Inter.
1: Sì, ma succede ogni estate.
0: No, però
1: critiche all'inizio all'Inter, e poi dopo però le cose vanno.
0: Ah, tu dici dopo le cose vanno.
1: Beh, insomma,
0: vanno
1: anche
0: bene.
1: La scorsa estate, Sucic, questi, esatto, Bonini.
0: Passi da su, da palestra, Nico Pass, Sucic.
1: Coppa Italia, scudetto, alla fine conta quello.
0: No, per carità.
1: Io capisco il tifoso interista che adesso è un po' arrabbiato, ma perplesso, vabbè. Ma
0: che ti devo dire, vedo commenti che
1: no,
0: le altre proprio, c'è un mercato, ragazzi, che è una pochezza proprio.
1: Piangono ogni giorno.
0: No, vabbè, aspetta, vediamo un po' che ne pensano. Ci si compone la nostra squadra, quindi c'è il direttore De Paola. Ciao Paolo.
2: Ciao, saluto a tutti.
0: Trovato Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao Paolo, buongiorno a tutti.
2: Ciao Simone.
0: Massimo Orlando, ciao Massimo.
4: Ciao Marco, Stefano, direttore, un saluto, portierone.
3: Ciao Massimo.
4: Ciao
3: Massimo.
0: Paolo, prima stavamo così commentando quello che sta uscendo su Nico Pass, insomma un'altra beffa per l'Inter.
3: Ma beffa, io non lo so, può essere che va all'Inter, io ancora...
0: No, non ci va, al momento è Como.
3: Sì, al momento è Como.
0: Le ultime dicono Como, dai.
3: Sì, ma non è detto che poi, diciamo, per quella
0: fino a martedì lì, fino a martedì è Como, poi cioè
3: poi 60 milioni, se metti 60 milioni te lo prendi. Perché non li può mettere.
0: Anzi, qualcuno dice che è proprio fatta l'operazione.
3: Sì, cioè io non sono così scettico sul Nico Pass all'Inter. Anzi, credo che ci sia una bella iniziativa da parte dell'Inter.
0: Tu dici?
3: Varrebbe la pena. Devo dirti la verità, io dico che è meglio spendere un po' di più. Ma per esempio, anche se con ruoli diversi, tra Nico Pass e Palestra, insomma, se uno vale 60 milioni o devi pagare 60 milioni e uno 50, secondo me c'è un abisso a favore di Nico Pass.
0: Sì, no, Nico Pass sono d'accordo, però penso che sia fatta per rimanere al Como, ragazzi,
3: io non sono convinto di questo.
0: Ma dice che è stato raggiunto un accordo. E ti leggo questa: il Como comprerà Nico Pass per una valutazione di 60 milioni a Real Madrid, ma includendo una pesante clausola di rivendita e clausola di riacquisto. Io penso che...
3: Ma io non so se questo sia già un gioco, chiamiamolo gioco, ma non sia una trattativa già stabilita con l'Inter, non lo so.
0: Addirittura.
3: Sì.
0: Braglia, il tuo Como qui, si capito, 60 milioni, pum.
3: Ma la differenza sostanziale tra le due società è che da una parte c'è una società solida e che economicamente...
0: Guardate adesso l'ultima ora di Sky pure, in chiusura l'acquisto di Nico Pass Como. Recompra Real, valida solo nel prossimo mercato estivo, come ci diceva prima Stefano.
1: Obbligazione a 12 mesi,
0: capito? E quindi... Ragazzi, io penso che l'Inter deve andare da un'altra parte in questo momento, non su un unico passo. Ecco. Braglia, dicevi?
3: No, dicevo che da una parte c'è una società che economicamente ha la capacità di prendere determinati giocatori e di mettere sul tavolo certe cifre. Dall'altra, una volta mi è stato detto che io facevo che conoscevo Octree nella tua trasmissione, e purtroppo l'Inter non ha quelle cifre.
0: È vero, che ti avevano contestato, dice, ma che conosci tutte come si muove Octree? Octree non c'ha quelle cifre in questo momento.
3: Poi qualcuno ci dovrebbe spiegare
0: come il Como affronta il discorso dei paletti e le cose eccetera, perché qui non si capisce più niente. Però vabbè, dai, dicevi?
3: Lì è tutta una cosa dover ridiscutere con la FIFA, che è complicata e ci perderemo troppo tempo, e non è il caso di stare a disquisire su queste cose, se la vedano poi la FIFA e Como. Ma io credo che comunque sia... quelle cifre il Como le può spendere. La differenza sostanziale è che oggi nel mercato nostro nazionale quelle cifre non le può spendere nessuno.
5: La realtà dei fatti è questa.
0: Orlando?
4: Marco, che te devo dire? Io credo che l'Inter, dopo aver perso Palestra, ci proverà per Nico Paz. Ti ho già detto, secondo me è un giocatore anche che darebbe alternative a Chivo da un punto di vista tattico, ma quello che risulta a me, un po' anche a Simone e a tanti altri, è che comunque Nico Paz, se può, continua col Como.
0: Perché 100%. No, ma ragazzi, guardate, Nico Paz rimane al Como. Io vi dico che è fatta da questo punto di vista.
4: C'è un allenatore che lo conosce bene, ci sono, voglio dire, c'è la Champions, c'è un gruppo unito che lavora da tanti anni assieme.
0: Ma vincere al Madrid, perché comunque il giocatore glielo lascia, ma poi se lo può riprendere, quindi non è che...
1: A me sembra tutto molto... Allora, Paolo, insomma, ci insegna che è ancora in attesa d'ufficialità, per carità. Insomma.
0: Sì, sì, non c'è
1: però
0: ancora...
1: Sembra, però sembra... Allora, facciamo così. Va al Como. Sì. Resta al Como. Sì. Il Real, banco. Serve dire di cambiare una vocale, banca. Cioè, io... Tu mi dai 60 milioni, quindi un'obbligazione con rischio, perché sì, imprevisto, si fa male, tu mi dai 60 milioni. Dobbiamo fare. Bellezza, è questo l'affare. Poi però, tu mi dai 60 milioni, però io poi stabilisco di riacquistarlo, di rivenderlo in base alle modalità che detterò io. Metti una firma, ci stringiamo la mano, in bocca al lupo e speriamo che tutto vada bene. Ma decido io.
0: Certo, certo.
1: Ma decidi tu. Certo. Io questo ho capito,
0: Sì, sì, ma è così.
1: Io questa è la chiave di lettura, cioè siamo qui anche per interpretare, non soltanto dare delle opinioni, però se facciamo, insomma, anche, voglio dire, commento. Questo è il mio commento. Io la paragono a un prestito oneroso, un'obbligazione, fate voi, scegliete bene il termine tecnico finanziario, qui abbiamo Braglia che è un esperto in materia, però io credo che il Real dica: tu mi dai 60 milioni. È un prestito, ti assumi il rischio, perché se il ragazzo si fa male, caro mio, che dobbiamo fare? Io prendo in tasca 60 milioni, mi serve il cash. Nel frattempo però poi ci vediamo la prossima estate, su di te non ci saranno aggressioni da parte di nessun club al mondo, se non il Real Madrid di Florentino Perez.
0: Esatto. Ma è così.
1: Quando si tratterà di riacquistarlo, decido io. Di rivenderlo, mi devi ascoltare e vediamo. Però dobbiamo stabilire già i cifre, te lo dico. Certo. Sono pesanti, caro Como. Sì, sì. Poi non sappiamo ancora nel dettaglio le cifre. Mm-hmm. Quindi mi sembra un'operazione molto madridista, molto Florentino Perez, dove alla fine ci mette il cappello il Real. Mm-hmm. Cioè, nel senso, attenzione, Nico Paz è il vice Messi, Papelito Mourinho lo sa, e quindi attenzione, insomma, io mi devo cautelare. Cioè, non è che ho l'anello al naso. Paz vale, e lo so. Mm-hmm. Tu Como, Fabregas, Suarso, sapete entrambi che vale. Mm-hmm. E quindi, che fate? Mi prestate 60 milioni subito? Poi dopo l'obbligazione può essere. L'investimento è Como, in maniera intelligente. Sì, ho capito, non è, però io non è che ci posso rimettere. Non ti preoccupare, Real. In un modo o nell'altro rientri della cifra che hai speso. Però nel momento adesso sei incudine, io martello. Se ti sta bene, io te lo do. C'hai la precedenza rispetto agli altri club. Altrimenti, se non ti sta bene, io lo metto sul banco, tipo vendita libera, asta europea. Pass, io lo vendo dopo domani.
0: Certo, certo.
1: O no?
0: Certo.
4: Ci siamo. Guarda, io posso dirti che
0: Paolo,
4: siccome la trattativa sembrerebbe tutta a favore del Real Madrid, io perché ho il sospetto che non rimanga al Como? Perché il Como in questo caso c'ha tutto da rimettere. Cioè, il Como deve pagare 60 milioni adesso, poi fra un anno, se il Real Madrid decide di ricomprarlo, lo ricompra per altri 20 milioni in più. Cioè, gli dà 60 più 20, sì, ed è quello un prezzo bloccato, quindi il Real Madrid se lo riprende a 80 milioni.
1: Esatto.
4: Ma secondo voi, se Nico Paz in quest'anno fa sfracelli, e uno si compra, fa un investimento di 60 milioni e poi se lo vede scippare per 20 milioni di differenza, secondo me c'è qualcosa che non quadra.
1: Tu dici che, tu dici che questa operazione il Como lo prende e poi magari lo rivende.
4: Secondo
1: ma
4: me
1: lo,
4: sì,
1: ma non lo può fare, però,
4: Paolo. Non lo può fare, non lo può fare
1: perché c'è il Real Madrid.
4: E il Real Madrid, per questo dico, l'operazione sarebbe costata una settantina di milioni all'Inter, mentre costa 60 al Como.
3: aspettiamo martedì, dai, tanto martedì è il 30 e martedì sapremo tutto.
0: Vabbè, vediamo. Non so, Braglia, se voleva aggiungere
1: Braglia,
0: qualcosa.
1: Braglia, vuoi aggiungere qualcosa? Vai, tu che sei, te ne intendi di finanza? Di...
5: No, ma allora, sì, allora, era già così, cifre completamente diverse, molto più abbordabili, l'anno scorso. Qui c'è un rapporto tra squadre, tra le due squadre, non so se ci sia la proprietà oppure i rapporti che Fabregas ha con il Real Madrid, perché sembrerebbe che arriva anche qualche altro giocatore della cantera, da quello che ho percepito del Real Madrid. Quindi ci sono degli accordi stipulati a parte tra le due società che lasciano presagire questa forma di collaborazione. Poi andare nei meandri dei contratti mi fermo, perché comunque bisognerebbe essere all'interno e io non sono all'interno, però da quello che si percepisce già l'anno scorso c'era questo tipo di contrattualità tra Como con cifre diverse, e se tanto mi dà tanto, come ha detto Massimo prima, è anche Nico Paz che vuole restare a Como.
0: Sì, bene, sì, sì, anche c'è anche la sua volontà.
1: È stato già scritto questo.
0: C'è la volontà.
1: Di Nico Paz, cioè sono state determinanti sia, vuole... scusami Simone, la volontà del calciatore e di Suárez, del presidente e di Fabregas. Sì, Suárez, esatto. Tutti e tre.
5: Esatto.
0: Vabbè, vediamo. C'è chi addirittura la dà per chiusa la situazione, quindi a prescindere dei giorni che devono arrivare.
1: Vabbè, noi attendiamo l'ufficialità. Però, noi stiamo parlando adesso, stiamo ipotizzando. È un'operazione forse.
0: Ci sono
1: più
0: degli operatori di mercato che la danno per chiusa,
1: che
0: però
1: c'è
0: noi,
1: stata fino adesso in questa calma
0: c'è
1: piazza.
0: Ufficialità.
1: A parte il caldo, insomma, non è successo niente se non questo.
0: Esatto, è stata
1: passo,
0: la notizia
1: dopo
0: più importante. Sono tutti scenari che ancora
1: Che ne so, stiamo annoiando, sono tutti i passaggi
0: Ci sono delle osservazioni degli ascoltatori, dice il Como spende 60 milioni, si gode Paz per un anno e se il Real lo rivuole da 80 milioni al Como che poi si prende 20 milioni, è tutto vantaggio a Como, dice Nicola, scrive Nicola. Poi,
1: tutto vantaggio al Como?
0: Sì, secondo il nostro amico sì.
3: Paga 60 milioni. Questo diventa il miglior giocatore al mondo e magari il prossimo
1: Paolo,
3: anno...
1: Paolo, tu come la vedi? È tutto a vantaggio del Como questa ipotetica operazione? Parliamo sempre condizionale perché non c'è niente di ufficiale.
3: A vantaggio del Real Madrid questa operazione.
0: Male.
3: Un vantaggio del Como, tranne che non se lo... Cioè, il vantaggio del Como è che abbia l'assicurazione di avere Nico Paz, non ce l'ha. Perché comunque la ricompra sarà sempre da parte del Real Madrid. Quindi qual è il vantaggio? Cioè, l'anno prossimo il Como ha speso 60 milioni, l'anno prossimo non è suo. Cioè il Real Madrid se lo può riprendere a un prezzo già fissato. Dov'è il vantaggio del Como? Scusate.
0: Ne sono d'accordo con te Paolo. Allora, forse...
5: le prestazioni che Nico Paz fornirà,
1: chi?
5: Il vantaggio del Como. Nelle prestazioni che probabilmente dal punto di vista di quello che
0: Nico Paz è un giocatore di qualità che fa la Champions.
5: Un giocatore di qualità che, ma ripeto, da quello che so c'è la volontà ferma sia degli agenti di Nico Paz, sia di Nico Paz soprattutto e il
0: sì, ma un altro anno dai ragazzi, poi
5: ma non cambia niente, cioè il Como va sempre a incassare 20 milioni che per il Como comunque sono comunque soldi.
0: No, però adesso
5: quello che è la differenza di 20 milioni sono gli stessi che doveva sborsare e dare il Real Madrid, va bene, quest'anno
1: esatto.
5: Como è lo stesso identico contratto, non cambia nulla.
0: Sì,
1: cambia nulla.
5: C'è solo l'aggravante che se Nico Paz dovesse
1: cambia nulla Simone fino a un certo punto, perché andrebbero 60 milioni della Champions League di ricavo più o meno, adesso voglio dire milione di più milione meno,
0: allora...
1: e tu li riversi tutto su Nico Paz e vai all in. Secondo me ha fatto un'operazione intelligente, corretta e giusta il Como, perché insomma Paz
0: però
1: è centrale.
0: Madrid,
1: cioè, tu sei andato in Champions League perché c'hai Paz dentro la squadra adesso, e lo abbiamo elogiato, sistema Fabregas, tutto quello che pare, però insomma senza calciatori forti probabilmente non arriva
0: allora,
1: a traguardo.
0: Forse a 67 anni, scrive Angelo, non ci arrivo più a capire, ma come fa il Como con il fair play finanziario, come fa a partecipare alla Champions se nella rosa non ha giocatori provenienti da settore giovanile?
1: Fair play non lo sappiamo come la situazione fair play, se Simone sa qualcosa, sa viva a Como, ma non è possibile.
0: Un altro scrive
1: tutto.
0: Come fa il Como che fattura 130 milioni ad acquistare un giocatore di 60 milioni e Paz continua con lo stesso stipendio da fame, sullo stipendio non c'è ancora nessuna
1: voce, possiamo fare
0: sbirciare
1: dal buco della serratura, che ne so. Adesso parliamo un attimo di quello che è successo oggi, di quello che potrebbe succedere, perché giustamente noi Paolo facciamo affidamento a Paolo, finché non c'è l'ufficialità noi stiamo parlando
3: ufficiosamente si sa, anzi
1: ufficiosamente noi stiamo parlando, poi dopo uno che ti chiede quanto prende il mese d'ottobre, ma che ne so io, oppure quell'altro al fair play, ma che siamo Milano e Finanza, no? Non siamo a Milano, chiede quanto prende il mese d'ottobre, ma che ne so io, oppure quell'altro al fair play, ma che siamo Milano e Finanza, no?

0: Secondo me anche altre, perché nel Napoli non può spendere quei soldi?
1: Non mi sembra che il Napoli ultimo,
2: ma il Napoli li ha spesi i soldi,
0: scusami,
2: sì, no, però il Napoli li ha spesi.
0: La Juventus, no, la Juventus in passato, in una situazione particolare, ma in passato ha speso
1: per un giocatore.
0: Ma scusami, il compagno lo scorso anno, due anni fa, quanto l'ha pagato?
2: Ne ha pagato 60
0: Braga,
2: milioni.
0: Dai, su, è il Solleone. È andato,
2: ha fatto una trattativa con l'Atalanta che finiva più per arrivare a 60 milioni.
0: Ma poi aspetta, Openda, 40, 50. Nico Gonzalez, quanto è stato?
2: Allora, se tu mi dici,
0: 35,
2: se 40. Tu mi dici che sono stati spesi male, io sono d'accordo con te.
0: Ma i soldi le altre squadre ce l'hanno, soldi, non è che ce l'ha soltanto il Como, dai.
1: Ma la vogliamo romanzare ancora di più?
0: Vai Paolo.
1: Io ci vedo questo, un giocatore che praticamente dice: io mi gioco bene in una squadra in cui sono leader, una Champions League con il Como, sto in perfetta sintonia con Fabregas, voglio rimanere un altro anno. L'anno prossimo, se diciamo va tutto bene, esplodo con Como anche in Champions League, ne riparlo con il Real Madrid. Beh, l'idea secondo me di Nico Paz è che diciamo un anno ancora col Como e con Fabregas ci vuole andare, dall'altra parte l'anno prossimo magari sistemate un po' le cose anche al Real Madrid, lui potrebbe approdare al Real Madrid.
2: Ma
1: c'è l'incognita di un argentino che parla un altro argentino, e l'argentino che parla un altro argentino si chiama Sariel Zanetti, che chiaramente ha un contatto anche diretto con Nico Paz e che è diciamo l'incomodo di turno.
0: Però non lo dire a Fabregas, Paolo, perché sennò si arrabbia,
1: Lo so, però questo diciamo che c'è, ti ho detto, vogliamo romanzarla ancora un po'.
0: Sì, romanziamo.
1: Secondo me c'è questa sceneggiatura che ancora va un po'.
2: Vabbè, vediamo, dai, un sacco di messaggi, caro Paolo. Il vantaggio è che gioca a Como, ma mi sembra che stiate rosicando. Non ho capito per quale motivo siamo. Sono tre anni che si gode passi e Balcomo incassa 20 milioni. Va bene, stiamo rosicando. Io impazzisco quando leggo queste cose, dico, boh, la gente in che pianeta stanno, boh. Vabbè, Orlando, senti, ti piace Gonzalo Ramos? Così andiamo a parlare un po' anche del Milan, sembra essere un obiettivo.
3: Beh, sì, è un buonissimo attaccante, d'altronde al Paris Saint-Germain è chiuso da dei fenomeni. E potrebbe essere un prospetto importante, però mi sa che da qui alla fine del mercato sai quante ne sentiremo ancora, voglio dire, non mi fido di queste voci qui. Detto questo, mi sembra un buonissimo giocatore, però ecco, torniamo al discorso, non mi sembra un giocatore
2: cardinale. Dice che vuole fare un regalo ad Amorim, dai, vuole un centravanti, sì, glielo vuole portare, dai.
3: Sì, vabbè, però non mi sembra un giocatore da 20 gol tutto qua.
2: Quindi tu non ti convince come attaccante, Massimo?
3: Sai, attaccante io penso sempre di portarmi a casa un attaccante che sia tra i 15 e i 20 gol, non lo vedo da questo punto di vista, ecco. Tu lo sai, continuo a pensare che se riuscissero a ricucire con Vlahovic sarebbe la situazione migliore. Continuo a pensare questo.
2: Ma Gonzalo Ramos al Milan, però, io ti parlavo.
3: Sì, scusami, perdonami. Ma non vedo giocatori. Allora, Gonzalo è un buon giocatore, almeno io quando l'ho visto giocare, insomma, poi è la riserva di Cristiano Ronaldo, anzi spesso lo vorrebbero titolare, ci mancherebbe altro, è un buonissimo giocatore, però ecco, se tu mi dici, te lo immagini che possa trasformare il Milan, che sia un giocatore magari sul piano del gioco per la squadra, e ha delle buonissime caratteristiche come bomber, non
2: ti convinci,
3: vabbè, così proficuo.
2: Voi che mi dite sul Milan che si sta muovendo per ha fatto 5 gol nell'ultimo campionato, Stefano?
0: Beh, insomma,
2: 17 presenze, però
0: sono d'accordo con quello, insomma, vedete l'analisi, la considerazione che ha fatto Massimo complessivamente su questo calciatore, che a me piace. Poi bisogna vedere se arriverà con le motivazioni. Il fatto che sia portoghese come allenatore è un vantaggio, e quindi è tutto sulle motivazioni, su questa spinta che deve avere il calciatore per confermare il suo livello, che è abbastanza alto. È stato, come ha detto giustamente Massimo, è chiuso lì a Parigi, nazionale non la becca poi così tanto, adesso vedremo nel proseguo di questo campionato del mondo, però insomma è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Quindi io adesso capisco tutto questo scetticismo che c'è intorno al Milan, l'organigramma, abbiamo parlato nei giorni scorsi, eccetera, eccetera, questa demolizione.

0: no? Di questo restyling che ha fatto Jerry Cardinale, però insomma io mi prendo un po' di tempo perché magari esce fuori un qualcosa di significativo di Amorim, non mi sembra una dura scarpa. Ma no, insomma, a me, io mi prendo tempo, ci sono alternative, domando? No. Quindi, vabbè, insomma, io capisco il tifoso del Milan che ormai non ne può più, però sai mai che magari qualche cosa la indovina.
1: Che dice De Paola invece?
2: Ma che secondo me, diciamo, una società come il Milan che ha fatto della comunicazione uno dei suoi vertici, diciamo, di impatto sul pubblico, comunichi male, sta comunicando male. Il fatto che, per esempio, ci sarà, anzi c'è un nuovo amministratore delegato che è un italiano e che si chiama Calvelli. Questa nuova carica è passata quasi in secondo piano, in secondo ordine. Perché? Perché dicono ne capisce poco di calcio, viene dal tennis, ma innanzitutto è il primo passo dopo Furlani di una sostituzione importante e su di lui praticamente si costruiva il nuovo Milan. C'era molto scetticismo attorno al Milan americano perché il Milan americano, parliamoci chiaro, non ha fiducia dei manager italiani. Questa è la verità, perché purtroppo lo si è visto, lo si è verificato. Ora, lasciamo stare il discorso dei duelli interni con Ibra, Furlani, con Ibra, a volte con Cardinale o contro Cardinale. Lasciamo perdere questo. Però il primo passaggio importante è stato fatto. Dopodiché si è scelto un allenatore che doveva essere, anzi, era stato scelto da un direttore sportivo verso il quale non si è più andati. Ora, l'arrivo perlomeno, io dico soltanto che non si facciano troppi nomi che poi non arrivano. Di Ramos io sono assolutamente convinto, secondo me è un ottimo giocatore, è un giocatore 25 anni che può fare al caso del Milan, è giusto il rilievo che parli la stessa lingua dell'allenatore, che lo conosca e che in qualche modo possa significargli il primo mattone importante, ma lo devono prendere. Cioè adesso non è più il tempo delle chiacchiere, cioè non è più il tempo di prendo questo e prendo quell'altro e poi non succede niente, prendo questo allenatore e non succede, prendo questo direttore sportivo e non succede, basta, ecco, cioè abbiamo capito, diciamo, che c'è stato un momento, diciamo, di sbandamento della società, ma la prima pietra, che è Calvelli, deve essere anche un sinonimo di incisività, perché adesso la gente del Milan vuole avere concretezza nel fare le cose di mercato.
1: Tu dici Gonzalo va preso, senza da poche chiacchiere si deve prendere. Braglia?
3: Sì, si deve prendere, però dopo manca sempre là per poterlo prendere. Cioè il problema di fondo che intravedo è chi fa cosa, chi lo sceglie, chi sceglie i giocatori. Perché poi
1: magari l'ha indicata Amorim.
3: Ma io sono se dovesse essere così, sì, però mi rifaccio a quello che diceva Paolo, il direttore, il fatto della comunicazione, ma è lampante che stia mancando al 101%, cioè quantomeno comunicare chi decide, perché se poi quando fanno un nome, esce fuori un nome e non è Calvelli, e chi lo dice di andare a prendere Jerry Cardinale, Ibra. Cioè è sempre un discorso di confusione che comunque non fa bene in questo momento a tutto l'ambiente rossonero. Non c'è un'identità ancora societaria che lasci presagire che ridiventi non tanto quel Milan di una volta, ma che possa essere rappresentato da persone che comunque sia possono come stile avvicinarsi a quel Milan di una volta.
2: Ma guarda, vi dico una cosa in più. Nel Milan è stata fatta un'operazione nuova, lo sapete, che è diventata, diciamo, il capo della comunicazione, ma in senso molto ampio, la Montini, che viene dal mondo Ferrari. È stato allontanato il precedente addetto stampa, e adesso, diciamo, la struttura è in continua rielaborazione. La problematica della Montini è enorme, perché deve appunto cercare di inquadrare una dirigenza americana, un amministratore delegato italiano e molti riferimenti diversi anche fra due società, perché fra Red Bird, il Milan e la precedente società di Singer, diciamo, stanno diversi dirigenti e diversi personaggi importanti del Milan che in qualche modo devono essere amalgamati. A fare tutto questo lavoro di collante e di coesione c'è la Montini, che è bravissima, è assolutamente bravissima e riconosciuta nel suo lavoro. Certo. Però manca al momento, perché per esempio la conferenza stampa di Cardinale, che parla soltanto a 5 giornalisti, di cui un paio pensionati, un paio un po' fuori dalle logiche proprio dei giornali o delle radio, come dire, non è stata quella cosa in cui tu ti presenti
1: male, direi molto male.
2: Maluccio, perché ti manca proprio a volte quel tassello che sta sotto di te, esatto, e che deve fare in qualche modo da raccordo con tutti i giornali, esatto, giornalisti, esatto, eccetera eccetera. E perché se tu mi chiami Franco Ordine, con tutto il rispetto, va bene Franco Ordine, ma Franco Ordine è un opinionista, non è che fra i 5 che chiami ci deve essere Franco Ordine, ci può essere fra i 30 che chiami, ma non fra i 5 che chiami. Fra i 5 che chiami ci devono essere tutte le testate più importanti, le radio e le televisioni, ci devono essere, insomma ci deve essere un altro impatto, ma ribadisco, è un lavoro di collante molto molto importante, che però diciamo ha bisogno per esempio di una figura di raccordo proprio nella comunicazione, sì, che capisca queste problematiche.
1: A me non piace proprio questa cosa di fare questi incontri con pochi giornalisti, cioè per me
2: quella è sbagliata, no?
1: Proprio sbagliata. Vabbè, comunque, allora mi devo fermare, facciamo un piccolo break, torniamo subito, perché abbiamo ancora qualche altro tema da affrontare, state con noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis inizierà contro il mio Mirkec Manovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per il Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Cheverry. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang. Passiamo al calcio con i mondiali. Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda. In corsa anche Egitto e Iran. Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. Passiamo al nuoto, la 62esima edizione del Trofeo Sette Colli, in programma da oggi fino al 28 giugno a Roma, inizia con i fuochi d'artificio. Sara Curtis, nelle batterie dei 50 metri dorso, ha messo a segno il record italiano nuotando in 27.23, abbassando il suo precedente primato di un decimo. L'azzurra, prima squalificata per essere uscita oltre i 15 metri con la subacquea, è stata poi riammessa dopo il ricorso e prenderà parte alla finale con il miglior riferimento cronometrico. Il basket, la notizia era nell'aria e a confermarla in via definitiva è stato il diretto interessato ai margini del Consiglio di Eurolega. Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019, durante la quale sono arrivati 4 scudetti. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Il pronostico di GiocaBet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico. Gruppo H del Mondiale al centro. Partiamo subito con la sfida tra Uruguay e Spagna. Secondo le nostre percentuali, la Spagna è favorita al 64% rispetto al 15% dato all'Uruguay, mentre l'X è al 22%. Nell'altra partita, Capoverde è favorita al 40% sul 32% Arabia Saudita, mentre l'X è data al 28%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di GiocaBet TV.
4: Il pronostico di GiocaBet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impagnoni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, rispondo velocemente ad un nostro amico, dice: se fate TV dovete anche accettare critiche, opinioni diverse dalle vostre, ma le critiche si accettano, anche le opinioni, però io prima mi sono permesso di dire, se uno scrive un messaggio di estate a Rosicà non è una critica, è una cosa che insomma non merita nemmeno, anzi ho sbagliato io a leggerla. Allora, la critica si può dire, ma non sono d'accordo su questa cosa eccetera,
1: certo,
0: eccetera, però che noi rosicare che un giocatore
1: poi,
0: rimane
1: per,
0: al Como,
1: ma perché non c'è tempo per rosicare, amico caro.
0: A me mi fa sorridere, credo. Insomma, vabbè. Allora, poi magari prendiamo anche un audio se c'è, caro Claudio.
1: L'osso del prosciutto c'è rimasto.
0: Sì, lì siamo messi. Dai, sentiamo un audio al volo e poi andiamo a prendere subito gli amici perché c'è un po' di cose che vi voglio chiedere, vai.
2: Perdonatemi, ma il City e il PSG come hanno fatto a crescere col fair play finanziario? Il Barcellona come fa ad andare avanti essendo una squadra tecnicamente fallita? Ora i soldi li ha Como, è giusto che li spenda.
0: Li spendessero, che ti devo dire? Poi dovranno anche loro parlare con la UEFA e trovare degli accordi su queste questioni qua. Poi vediamo. Allora, 331-8200-213, andiamo avanti, c'è Simone Braglia che saluto, Massimo Orlando e il direttore De Paolo.
3: Ciao,
0: Stefano, posso chiederti ad oggi questo mercato un po' lento, è vero che parte dai primi di luglio, quindi bisogna dire anche questo, però chi vi sta deludendo maggiormente in questo momento? Da chi
1: nessuno.
0: Vi aspettavate qualcosa di friccicarello in questo periodo? Niente?
1: Sai, la parola stessa, mercato, implica un fatto che c'hai i soldi per andare a quel mercato? No, vai a un altro mercato.
0: Esatto. Quindi
1: mercato, se c'hai i soldi, allora fai un mercato. Se no, non ti aspetti nulla. Insomma, alla fine è austerità, risparmio, capacità di resilienza e tutte queste cose belle, questi termini che servono per fare un mercato, un mercatino, un mercato dignitoso, per regalare ai tifosi qualcosa di significativo, ma insomma se i tifosi annaspano un po' come tutti
0: perché
1: quanti
0: in
1: noi,
0: generale
1: c'è questa calma
0: tutti,
1: piatta
0: no?
1: Vicino esatto. Alla piatta non mi sorprende affatto,
0: esatto.
1: Perché
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Avere un mercato devi avere i soldi, cioè vai al mercato, quello costa di più, vai da un'altra
0: oppure
1: parte.
0: Oppure devi essere bravo anche a vendere, no? Perché poi
1: anche a vendere, cioè, quindi devi questi incassi, queste cose laboriose,
0: esatto.
1: Il lavoro del direttore sportivo, della società, deve essere un tutt'uno. Quindi più armonia c'è all'interno di una società e più hai questo vantaggio di siamo calmi e non sogniamo in grande. Non puoi sognare in grande, noi non possiamo sognare in grande. Poi è inutile fare poi i discorsi che abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, la Nazionale, il Maldini, Conte, Mancini... Ma diventiamo campioni del mondo dopo domani. Io la vedo dura, ma non è un pessimismo, è accettare la realtà, guardare in faccia la realtà. Abbiamo un mercato che si avvicina a quello, non lo so, ma uno dei più poveri d'Europa. Allora, se noi non prendiamo atto di questo, facciamo finta, non lo so,
0: certo,
1: almeno prendiamo.
0: Certo.
1: Questa è la mia opinione. Poi magari Massimo
0: Paolo,
1: e
0: vengo
1: Simone
0: da te,
1: ce l'hanno un'altra.
0: Perché molte squadre. Adesso abbiamo toccato il tema naturalmente Inter, che più o meno di fatto c'erano. L'Inter su questi due nomi c'era. Poi Palestra e Nico Pass. Arrivederci. Il Milan sta insomma qui cercando di capire più che altro chi è il Milan. La Juventus alle prese con cercare un attaccante, sta dietro a Kolumani da un anno e mezzo, insomma, quindi è una roba incredibile. Poi che altro possiamo dire? La Roma ad esempio deve entro 96 ore deve cercare di definire alcune situazioni in uscita, in entrate, rinnovi, paletti. Insomma, mi sembra una situazione in questo momento dove c'è poco da ridere.
3: C'è poco da ridere, però insomma diciamo bisogna un po' distinguere. Io sentivo prima l'ascoltatore che diceva del Barcellona, non è affatto vero che il Barcellona è tecnicamente fallito. Il Barcellona si basa sull'azionariato popolare come gran parte delle squadre spagnole, anche Real Madrid e tutte le squadre tedesche, cosa che noi non facciamo in Italia. Il Barcellona ha avuto un'esposizione finanziaria di 1,5 miliardi che non è un passivo, perché poi dalle sponsorizzazioni il Barcellona ha incassato 1 miliardo e oltretutto quel 1,5 miliardi di esposizione che si riduce come passivo operativo a 450 milioni perché 1 miliardo è arrivato dalle sponsorizzazioni, è dovuta a una spesa straordinaria per lo stadio. Ora, se tu hai gli introiti però solo di sponsorizzazione 1 miliardo, poi hai i diritti TV, poi hai le vendite dei giocatori e poi hai l'azionariato popolare, sei una società in strasalute, non in poca salute. Per cui, per esempio, il paragone non puoi fare tra Barcellona e Como, perché l'azionariato popolare a Como non vale nulla in quanto c'è un padrone e un proprietario. Il problema è in Italia, è che A, non ci decidiamo a fare azionariato popolare nel paese che ha più tifosi di tutti, cioè nel paese che dei campanili, delle città, della passione, non riesce a mettere giù una legge o un regolamento, un qualche cosa che introduca l'azionariato popolare dove lo possiamo fare. Non c'è possibilità per i nuovi padroni di accedere a vantaggi immobiliari, ma che non deve far storcere la bocca a nessuno. Rifare lo stadio e concedere a un investitore straniero o anche italiano una capacità immobiliare attorno allo stadio, dicasi negozi, dicasi centri commerciali, dicasi vantaggi economici sullo sfruttamento del suolo. E invece noi abbiamo consigli comunali che impongono determinati paletti alle società e che gli impediscono persino di uscire dal comune. Cioè no, tu lo stadio lo devi fare entro il comune, se lo fai in provincia a noi non va bene.
0: Ci sono una serie di paletti,
3: non puoi fare niente, non puoi fare niente.
0: Orlando, chi c'è qualche delusione in particolare in questo momento di mercato?
4: Ma guarda, io sono nel periodo che non abbiamo, cioè, noi dobbiamo parlare perché il nostro lavoro, ma mi appassiona vero in questo momento, perché si parla di tanti nomi, ma sappiamo come funziona. Prima viene l'Inghilterra, e che scelgono tutti i giocatori, poi quando si andrà verso la fine del mercato, allora si muoveranno tutti e si prende quello che si può, magari tanti scarti anche, tanti giocatori che non sono di valore. È un po' quello che ha detto Stefano, è il momento del calcio italiano, che è povero, che è in difficoltà, e poi sono d'accordo anche con quello che ha detto Paolo, se non ci diamo una svegliata su tutte queste strutture che tutte le altre nazioni più importanti riescono a vedere e a trasformare, non in 5-10 anni, in un anno riescono ad avere lo stadio, ad avere tutto quello che serve per migliorare, per portare avanti progetti che nel calcio
0: non si va da nessuna parte,
4: sono fondamentali. Dunque noi sentiremo parlare fino alla fine del mondiale questo, quell'altro. Stai tranquillo che gli acquisti, a parte la Fiorentina che ha preso il difensore del Brennero, per il momento non
0: poca roba.
4: Parleremo
0: sì, poca roba.
4: Lavoro, ma non arriverà nessuno.
0: Poca roba. Braglia, chiudo con te perché poi c'è un'altra domanda da farvi, dai.
5: C'è niente da dire. Non, hanno già detto tutto i miei colleghi, quindi non ho altro da aggiungere. E basta vedere anche, ha ragione Paolo quando dice sul discorso degli stadi,
0: che è una delle fonti di ricavo importanti dei molti campionati.
5: Una delle fonti, sì, di ricavo importante, per quello che può essere anche un discorso legato.
0: E per costruire uno stadio sembra di andare in paradiso e chiede un permesso, e può essere che nemmeno lì te lo danno.
5: Sai, non è tanto, però non è tanto, non sono tanto i comuni. Il problema è che gli stadi hanno mille vincoli da un punto di vista, e quelli della sovrintendenza e quelli legati ad altri fattori infrastrutturali.
0: Purtroppo
5: dipende sempre da Roma. Cioè, il problema è che dipende sempre da Roma, perché i comuni, ad esempio qui a Como, hanno deliberato, infatti lo stanno rifacendo lo stadio, però non come lo voleva fare la proprietà. Certo. Quindi il discorso legato agli stadi è un tasto dolente,
0: molto dolente, sì. Siamo fermi, molte strutture sono del 1900, quelle del 90, insomma, la situazione mondiale, quindi un po' di anni. Vai.
4: Qui a Firenze lo stadio molto probabilmente finirà nel 2030-2031,
0: sì.
4: No?
0: Dunque,
4: pensa a te, no?
0: Tra tre anni.
4: C'è una torretta, quella famosa, che sta insomma dalla parte dei distinti, per intenderci, non si può toccare perché chiaramente è un monumento storico. Ma poi, accanto agli Uffizi, che si sta parlando, uno dei posti più importanti al mondo, ci mettono una cupola nera. Allora, tu dimmi, con chi cazzo abbiamo a che fare? No, davanti agli Uffizi mi costruiscono una cupola nera che va.
1: Ma che vuol dire? Ma perché? Massimo,
4: una delle cose più importanti.
1: Ma perché la cupola nera? Che cos'è?
5: È arte moderna.
0: Arte moderna.
4: Tipo un residence di alta qualità, però una cupola nera.
1: Mamma mia, nera.
4: Che va, è come tu la
1: tanto bella la cupola del Brunelleschi.
0: Che devi fare? Vabbè.
1: Un'altra cupola nera.
0: Di che si sta parlando? Vabbè, dai.
1: Mamma mia. Saranno contenti i fiorentini? Che dicono i fiorentini?
4: Ma i fiorentini, sai che poi gli danno il voto sempre a loro, fanno quello che vogliono.
0: Certo, quindi... Che devi fare? Vabbè, andiamo avanti, non tocchiamo. Andiamo un po'. Ma io ho letto e non so se vi interessa o meno, se è un giocatore che secondo voi può essere utile. Prima ho fatto questa domanda a Stefano, volevo accennare un po' questa cosa, ma la Juve adesso è venuto fuori anche il nome di Kessié. Lo vuole pure l'Atalanta, insomma, un ritorno in Italia di Kessié.
1: Beh, se deve ritornare, almeno che cambi direzione a Torino, non so, magari c'è.
0: Ma è un diverso. Giocatore importante così per la Juve, che sì, sarebbe un giocatore importante per la
1: ma
0: Juve.
1: Ma qualsiasi altro calciatore potrebbe essere importante per la Juve.
0: Chi stiamo veramente Juve? Raschiando il barile, cioè
1: ma t'ho detto, è mercato, scusami, sembra che adesso ci sono l'antiquariato, ti devi adeguare, Marco, quindi cioè, non devi accontentarsi.
0: Bisogna andare a lottare per lo scudetto, che sia il giocatore. No, chiedo,
1: chissà, magari che sì.
0: Braglia, tu che dici?
5: Se arriva Modric può arrivare anche Kessié.
0: Vabbè, che Kessié è più giovane, però adesso non lo buttate giù così, capito?
5: No, per l'amor del cielo, ma io sarei per una politica completamente diversa, lo sai, cioè, ho sempre sostenuto il discorso dei giovani, però qui il problema è che purtroppo
0: è un 96 che sì, insomma,
5: inavvicinabili. Vabbè, ho capito, sarà anche 96, però i 30 anni li ha, 31 anni li ha.
0: Cioè, tu che, ho capito, tu che faresti al posto della Juve?
5: Un campionato arabo, poi senza nulla togliere, con tutto rispetto per il campionato arabo, però i ritmi, a giocare a 40
1: ma i ritmi, guarda che si sta facendo un ottimo mondiale, però anche questo è molto relativo.
5: Ma è vero.
4: Sì, ragazzi, dai, perché si parla?
5: È vero, però
4: e mi metti Kessié davanti, mandi via Thuram e già secondo me ha un centrocampo più forte, dai, parliamoci.
0: Cioè bravo. Tu dici con Kessié, aspetta, con Kessié
4: e lo botta.
1: Ma io infatti Massimo ho detto questo all'inizio di Maracanã, cioè non è che devi mandare via Locatelli e Thuram, cioè il salto di qualità, il tifoso juventino se vede che Locatelli e Thuram restano e arrivano perché si è la botca, dice oh ragazzi quest'anno vinciamo lo scudetto, potremmo vincere lo scudetto, quantomeno potremmo sognarlo, invece così sogni niente, nel senso non basta, non è un piattume totale.
0: Cioè, giustamente Simone dice che sia un leader. Orlando, tu mi dici la coppia che sì, Lobotka e la Juve ha risolto tutti i problemi in mezzo.
4: Bravissimo. Ha risolto dei problemi al centrocampo, Marco, sì. Poi manca ancora qualcosa, però certo. Voglio dire, intanto mi prendi un regista che serve al gioco di Spalletti, che lo conosce bene e che lo vuole a tutti i costi. Poi andare a trattare con... il faraone credo sia molto difficile. Detto questo, Allegri non ama molto i registi, dunque potrebbe essere anche una soluzione che...
0: Come poi... Allegri non vuole Lobotka, tu mi stai dicendo?
4: Guarda che al Milan quando arrivò fu lui a dire che uno di quelli che disse che Pirlo
5: preferiva Boateng a Pirlo.
4: Preferiva Boateng.
0: Chi mi ha ricordato adesso De Paola, Boateng a Pirlo, è vero, Boateng.
1: Beh, questa è cronaca, non è?
0: Boateng ha giocato pure col numero 10, mi sembra.
5: Sì. Roba il Napoli non vincerà una volta.
0: Vabbè, tu
1: subito
0: tu,
1: con
0: Simone,
1: la sentenza.
0: Mamma mia, con sta sentenza.
1: Tre mesi prima, tu dai le sentenze tre mesi prima.
0: Sei esagerato, dai, su.
5: No, hanno dato tre mesi prima quello del Milan, infatti vi dico cosa è successo.
0: Vabbè.
1: Dicevi pure che avrebbe potuto vincere lo scudetto lo scorso anno.
0: De Paola sta dicendo, dai, vai Paola.
6: Braglia con il Como qualificato in Champions ha stravinto quest'anno,
1: Sì, ma aveva detto anche che il Milan avrebbe vinto lo scudetto, Paolo, non ti dimentichi.
5: Sì, ho capito, lo smonto subito.
0: Quindi ti, Paolo, ti convinci anche a te che sì, in coppia,
3: diciamo, allora, onestamente, rispetto alla Juve del passato, mi posso esprimere anche in maniera così dura. Questa Juve è una Juve di mezze pippe, cioè di giocatori.
1: No, però.
3: È una Juve proprio di mezze pippe, mezzi giocatori, tutti. Ce n'è uno solo che Ildiz, che è un talento vero. Il resto basta. Con Seisao va benissimo, un frillino sulla destra, ma il resto via. Ma via tutti. Cambiato addirittura lo voglio in Inghilterra, ma portateglielo con l'Intercity, con quello che volete, portateglielo subito in braccio. Ha ragione Massimo, due giocatori veri a centrocampo, cambiano l'impostazione totalmente, due centrali difensivi veri. Bremer purtroppo è un po' scemato, Kelly è senza Bremer è niente, Gatti da solo fa paura, cioè la Juventus è questa al momento, sono tutti giocatori che possono andare via. Allora io mi rivolgo al mercato creativo, alla finanza creativa di Giovanni Carnevali, perché ha creato al Sassuolo anche tante aspettative su giocatori sconosciuti che però hanno fatto un crack. Ecco, io spero tanto che Carnevali ci sorprenda, perché ha la forza e il carisma per imporre dei giocatori anche semi sconosciuti, di fare quella politica del Sassuolo alla Juve, sì, perché va riformata una mentalità e va riformata una squadra. Quindi bisogna cambiare tutti, tenersi solo Ildiz, basta.
0: Mamma mia, è stato perentorio.
5: Però voi adesso non parlo per partito preso, cioè c'è un ruolo fondamentale, cioè non è ancora stato identificato bene il portiere.
0: Era Van Bommel, non Boateng, ci scrivono. Il portiere chi? Il portiere della Juve?
5: No, dalla Juve, cioè tu inizi sempre da quello che è l'elemento rappresentativo e quello che espone il maggior rischio di un risultato.
0: Tu hai detto l'altro giorno che la Juve deve prendere Meret.
4: Sì. Lo ha detto anche oggi, l'ho letto su tutto il mercato.
0: Ma l'ha detto giorni fa, l'ha detto da noi, ha detto deve prendere Meret.
5: Io insisto, cioè in un portiere come Meret.
0: Scherzo, dai.
1: Guardate, c'è l'udito degli squali, Simone. Hai visto gli squali? Lui c'ha un udito finissimo. Pensavo che fosse un po'.
5: Non sono vecchio. Ma quando mai visto con De Paola che ero ingiovanito,
1: è vero, ti fai anche il lifting, stai facendo anche le alghe, le cose, tutti questi cicli un po' da vecchio benestante. No, però sai Simone, il discorso è che la pensi come Spalletti, quindi ha detto c'è del vero
0: su Meret.
1: Sì.
0: Quindi tu dici Meret potrebbe andare alla Juve.
1: Cioè, se non arriva Vicario, arriva Meret.
0: Vabbè, vediamo che succede.
1: Martinez.
3: Comunque ha ragione l'ascoltatore, ho sbagliato io. Era Van Bommel.
0: Van Bommel. Vabbè, ci siamo sbagliati mo adesso.
3: Ha ragione, quando un ascoltatore ha ragione.
0: Certo. Ci mancherebbe. No, va bene, io però volevo chiedervi un'altra cosa. Invece sulla Roma, che questa cosa che deve...
1: Anche lì aspettiamo.
0: Aspettiamo le cessioni.
1: Tutti
0: che
1: stanno aspettando. Cioè, ma tu hai letto, ragazzi, hai registrato colpi clamorosi? No?
0: Dicevi,
3: lotterà per lo scudetto.
0: Ho capito, fammogli fare il mercato però, perché insomma qualcosa serve alla Roma.
3: Vedrete, la disciplina del lavoro, un certo tipo di gioco, sistemato, adesso è diventato lui il faraone, prima De Laurentiis a Napoli lo è, ma lo sta diventando invece anche Gasperini a Roma, vedrai.
1: Tutti i faraoni, sarà il campione dei faraoni, va.
3: Sarà un campionato di faraoni.
1: Speriamo che... Ecco, è un altro campionato di uni, che poi... Ecco.
3: Però non si sa bene
1: il... Esatto.
0: Buoni.
1: Allora, abbiamo detto niente.
0: No. Vabbè, comunque, che dobbiamo vedere? Insomma, la Roma, bisogna vedere anche che farà. Cioè,
1: ma la realtà uscita, adesso, dai. Siamo al 26 giugno, è che l'Inter, nonostante non abbia fatto niente, è la squadra da battere. Questa ha ragione Massimo. Noi ci dobbiamo sforzare. Io sto sudando. Ma anche perché trovare, cioè non c'è niente. Adesso ci siamo entusiasmati per questa operazione passa.
0: Guarda, stanno dando,
1: che mi sembra un prestito colossale.
0: Stanno dando ragione,
1: di milioni di euro.
0: Stanno dando ragione a De Paola sulla Juventus. Dice: sono d'accordo pienamente con il direttore, sono tifoso juventino, profondamente deluso. capito? Ha ragione, cioè, quindi però ragione. Mi sembra
1: un
0: giudizio un po' tranchant sulla Juventus.
3: Guardate la Juve di Allegri, di Conte. Cioè c'era gente come Vidal,
0: capito, però che c'entra se torniamo indietro,
1: sì,
0: Paolo,
1: ma ci giriamo intorno, dai, su, c'è poco da salvare, però c'è poco da salvare,
3: ma non per dire, guarda la rosa, tu di questi giocatori quanti ne terresti realmente, perché questi sono forti, e magari con un altro allenatore tipo Spalletti,
0: Spalletti sta cercando di ricostruire la Juve insieme a Carnevali adesso, facciamoli lavorare, ragazzi,
3: sono d'accordo, ma non con questi giocatori,
0: ho capito, ma non è che può cambiare tutta la squadra. Paolo, abbi pazienza,
1: però...
0: come fa adesso questo? Pirenne cambia tutto,
1: però
0: cioè,
1: bisogna avere il coraggio, ha detto bene Paolo,
3: guarda che lui lo ha detto, Spalletti, bravo Paolo, andare fino a una certa velocità,
1: Spalletti pretende intensità, ritmo, pressing, lavoro, disciplina e cose, deve guidare le carrette, ma Marco dai su, ho capito, ti viene la depressione, cioè a ottobre ti viene la depressione,
0: sono d'accordo con Luciano e con Paolo, con Verona e Fiorentina, con qua la squadra non la poteva fare,
1: ma lascia perdere, guarda avanti, non guardare indietro, guarda avanti, non guardiamo indietro, guardiamo avanti, e lui che fa, si allena quello, non ha impulsi, non ha risposte, ti viene la depressione, poi a Torino arriva subito la cosa.
3: Ma perché guardate, ma Spalletti che guarda stralunato con gli occhi che strabuzzano la sua squadra contro la Fiorentina o contro il Cagliari, mi sembra che lui dice questi sono i miei giocatori.
1: Là tutta l'immagine, lo sconforto che io comprendo, Paolo, sono d'accordo, io comprendo questo
0: sconforto.
1: Senti,
0: Braglia, prima di salutarci, ci sono tre giocatori sul piede di partenza, chi salvi secondo te? Cioè chi potrebbe rimanere in Serie A tra Leao, Vlahovic e Lukaku, tutte e tre via, ne salvi uno, nessuno, che fai?
5: Io per me hanno già fatto il tempo, abbiamo già avuto parecchia pazienza per aspettarli.
0: Addirittura.
5: Io non sono dell'idea di tutti e tre di doverli ritenere ancora in qualsiasi squadra. Anche per le pretese che magari qualcuno ha in merito al rinnovo contrattuale,
0: quindi via tutte e tre pure per te, sei come Stefano Impallomeni, siete proprio
1: Però ho sottolineato storie finite,
0: storie finite,
1: poi nei dettagli economici non
0: pure
1: non
0: per te storie finite,
5: sì no, ormai Lukaku ha fatto il tempo che troll, Vlahovic sarebbe un buon giocatore,
3: viene,
5: ma
3: sta frase non ti viene Simone, sta frase hanno
5: ancora,
3: fatto il tempo,
5: no, deve ancora diventare un giocatore, cazzo, cioè ma Leao, porco Giuda,
1: ma questa cosa
0: da arrabbiato su Leao, su, perché va arrabbiato su Leao, purtroppo
1: si termini triviali, Braglia, io capisco dai, che fa caldo sul lungo lago là di Como, però moderiamoci,
0: quindi via Orlando, tu che fai con questi tutti via?
4: Lukaku sì, perché Allegri non ti pesa tutti i giorni come fa Conte, dunque è capace che ritorni a 100 kg e non si muove più. Invece ti dico che Amorim, se riesce a dialogare, a tenere Leao, che è stato criticato anche da me, mancherebbe altro, ma considero ancora che sia un talento, mi immagino sempre Leao da una parte, Pulisic dall'altra, un ottimo attaccante. Secondo me, se il Milan, che ha difficoltà con la dirigenza, abbiamo detto, però magari aiutato da Amorim e magari questi sconosciuti riescono a trovare quei due o tre giocatori che possono far diventare competitivo il Milan, io Leao lo terrei.
0: Quindi, dei tre tu terresti Leao, tu terresti Leao dei tre.
4: E per la Juve invece andare a girare con tutti questi nomi, se riescono a trovare la soluzione economica, che è la cosa più importante in questo momento, tengo Vlahovic.
0: Paolo?
3: Velocemente tengo solo Vlahovic, perché se riescono a farlo stare sui 6 milioni è un giocatore che, diciamo, in una squadra riallestita da parte di di Spalletti può essere importante, ma è l'unico. Su Leao il tentativo portoghese c'era già stato con Fonseca e non è che aveva funzionato. Ancora una possibilità gliela si può dare proprio per questo, perché Amorim è portoghese come lui. Però ecco, dei tre, Lukaku sicuramente via, perché solo con Conte riesce a dare quello che può dare, ma dei tre, ribadisco, a condizioni economiche accettabili per la Juventus, Vlahovic potrebbe rimanere.
0: Allora, vi saluto così, con un gioco finale, chiedo la sigla del gioco al nostro regista, Claudio, mi dai
1: provato dal caldo.
0: Caldo pure lui, mi dai la sigla del gioco perché mi devono fare un nome tra questi due e basta, ci chiudiamo così, dammi la sigla del gioco che ci piace tanto, così chiudiamo, mi dovete scegliere, stasera c'è una super sfida. Insomma, c'è da una parte Mbappé, c'è da una parte,
1: ci sono i pronostici, Paolo, c'è il campionato del mondo dei pronostici.
0: No, aspettiamo gli
1: Orlando è campione in carica,
0: aspettiamo l'eliminazione diretta,
1: Partite dei sedicesimi.
0: Sì, partiamo dai sedicesimi, c'è una confusione adesso, però,
1: quindi non è pronostico
0: questo. No, questo non è pronostico, mi dovete dire chi preferite. Questa sera c'è una sfida, Mbappé da una parte, Haaland dall'altra, chi preferite? Orlando, nome, solo il nome, Mbappé o Haaland? Orlando.
6: Mbappé è un fenomeno, dai.
0: Braglia.
7: La potenza di Haaland.
0: De Paola.
8: Mbappé.
0: Impallomeni.
1: Mbappé.
0: Ah, quindi vince Mbappé?
1: No.
0: No, è preferito da voi Mbappé.
1: Ah, certo. Sì,
0: cioè la maggioranza.
1: La partita non lo so.
0: La partita chi vince?
1: Per me io do un 70% di vittoria alla Norvegia.
0: De Paola, chi vince?
3: Anch'io Norvegia, proprio perché magari, guarda, questa poteva essere la finale del mondiale, questa poteva essere già la finale del mondiale, per me sono le due squadre più forti, però ecco, in questa mia fase magari la Francia, anche per l'assenza dell'allenatore, può essere che, come dire, la conceda, non si impegni tanto.
0: Orlando, chi vince?
6: Ma spero che perda la Francia, ti dico solo questo.
1: Grande Massimo.
0: Braglia.
7: Vince la Norvegia, però vince la Norvegia.
0: Va bene, va bene, dai, ci fermiamo.
1: Con la Viking Row,
0: Vai. Va bene, ci fermiamo.
3: Stanno in gola, dai, lo sappiamo, è vero. Massimo.
0: Va bene, un saluto a tutti e buon fine settimana.
1: Ciao Paolo, ciao Simone, ciao Massimo.
0: Ciao a tutti.
3: Ciao.
0: Allora, break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto allo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
0: Attacco hacker a Trenitalia. Il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, ha interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto di violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali e allo XIRT Italia, in conformità della normativa vigente, e presentato denuncia alla Procura di Roma.
1: Piano shock di Volkswagen. Il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030, discusso mercoledì dal Consiglio di Amministrazione. L'ultima parola aspetta ora il Consiglio di Sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
0: Gli esteri. Il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stretto. Secondo una fonte citata da Press TV, la linea di comunicazione è stata creata nel rispetto della dichiarazione finale rilasciata dai mediatori al termine dei colloqui della scorsa settimana a Zurigo per attuare le disposizioni dell'articolo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad.
1: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesante raid delle forze ucraine. Stamani si sono verificate esplosioni a Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti, e i residenti della regione annessa dai russi nel 2014 segnalano il volo di droni verso la città e l'attività dell'antiaerea russa. Ukrinform riferisce che il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione.
0: Il calcio. Il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. Intanto il Milan ufficializza l'arrivo di Massimo Calvelli. Sarà il nuovo Chief Executive Officer. Dopo aver ricevuto le deleghe di Furlani nell'ultimo CDA, ecco la nomina a tutti gli effetti. Occorre riportare una cultura della vittoria e dei risultati, le sue prime parole.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio.
5: Gianluca il pallone, tira! Gol, prestito, un'azione!
6: La radio di chi ama il calcio.
7: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: vuoi mettere?
1: Dai, stasera ci vediamo questa bella partita. Intanto c'è Max che ci scrive: ma speriamo che rimanga Leao ancora un po', Orlando dirigente del Milan. Vogliono dirigente del Milan. Allora, ricordate cosa scrivevo durante l'anno. Portate rispetto al Como, i risultati si sono visti con la grandissima qualificazione in Champions League ottenuta grazie a tanti soldoni veri spesi e spesi bene. E ricordate le parole di Fabregas il 22 maggio scorso: una cosa la so, Nico passa e non giocherà nell'Inter. Posso dire, Federico, tutto bello, tutto giusto, però il Como deve pure ringraziare le squadre che hanno steccato, che stavano davanti. Cioè, bisogna dire la verità, c'erano le squadre davanti che hanno steccato e che hanno consentito a quelle di stare dietro di andare in Champions, perché insomma l'ultima giornata, soprattutto il clamoroso,
0: le ultime due giornate,
1: ma l'ultima del Milan è stata clamorosa. Sì. Cioè lì bisogna ringraziare il Milan per quell'inciampo che ha fatto all'ultima giornata. Allora, buona estate a tutti, complimenti per il programma, speriamo che il calcio cambi in Italia. Speriamo, Lele.
0: Speriamo veramente.
1: Dunque, il Barcellona fattura 1 miliardo di euro, altro che fallito. Insomma, io pure su queste cose che è fallito il Barcellona non dico niente, perché molte volte diciamo ognuno ha le sue idee, va bene. Poi dicono di fatto che comunque Nico Pass rimane di proprietà del Real Madrid, Stefano. Questo diciamo può essere letta in questa maniera.
0: Adesso oggi abbiamo raccolto un po' di informazioni, elementi, cioè domani ci faremo un'idea più chiara, ma insomma diciamo così che l'impressione è questa.
1: L'impressione è questa. Se c'è qualche audio lo prendiamo, siamo in attesa anche di effettuare un collegamento in questa ultima ora di trasmissione, vai.
2: Buonasera, Maurizio da Roma, tifoso juventino. Bene. Il signor De Paola ha perfettamente ragione su Carnevali, ma è arrivato un mese fa. Damogli il tempo.
1: Ma neanche un mese.
2: Damogli il tempo di fare una squadra e forse Saltrano potrà fare i suoi magheggi da grande dirigente qual è. Magheggi. Maurizio da Roma.
1: Maurizio Magheggi, no. Vuol fare il lavoro. No, però voglio dire una cosa, io sono d'accordo che bisogna aspettarlo, però non mi aspetto una rivoluzione totale. Io, cioè, nel senso, questa squadra qui, che io non penso che possa essere cambiata in blocco. Può essere, diciamo così, modificata, però un cambiamento radicale, certo, Stefano, evidente. Io non me l'aspetto.
0: Vabbè, ma prima
1: insomma,
0: anche un po'
1: sincero.
0: Si scherzava, nel senso c'è questo desiderio, questa voglia anche di un po' intercettare il pensiero del tifoso bianconero, che insomma si augura che la Juventus sia un pochino più solida, più compatta, più profonda, più competitiva. Sono d'accordo con te che è difficile poi cambiarne 12 e farne entrare altri 12.
1: Quindi magari aggiungere dei tasselli in mezzo al campo importanti, cioè bisogna capire in mezzo al campo che fare.
0: Allora, io mi aspetto una
1: la
0: linea...
1: coppia che ha detto Orlando sarebbe favolosa. Allora, Orlando dice che sì con Lobotka, e beh lì cambi tanto.
0: Allora con l'avvento di Cardinale, con l'arrivo di Carnevali, io mi aspetto che ci sia un'unità di intenti, cioè una visione calcistica con Spalletti. Ecco, questa è la cosa sulla quale insomma deve fare affidamento il tifoso juventino. Poi piano piano si costruiscono le cose, però ecco, se arriverà il Maureo all'inizio della situazione, un profilo magari che non è tutto molto, diciamo, corretto, sarà tutto molto più calcistico, più vicino alla competenza, ecco. Quindi da questo punto di vista il tifoso bianconero non si deve preoccupare. Poi se dici i campioni, no, lasciamo perdere, non è il momento, non è il momento.
1: Sì. No, no, era solo per una precisazione. Allora, proseguiamo, siamo sempre in attesa con Magliocca e ringrazio la redazione che stanno provando ad effettuare un collegamento. Se c'è un altro audio lo andiamo a recuperare subito al 331-8200-213.
3: Terra avesse voluto chiudere 15 giorni fa, il Chelsea sarebbe arrivato 15 giorni fa, perché il procuratore portava sul piatto 15 giorni fa l'offerta del Chelsea. L'Inter poteva chiudere anche un mese fa, ma sarebbe sempre arrivato il Chelsea. Simo il panettiere.
1: Io sono d'accordo su questa chiave di lettura di Simone.
0: No, ma poi ci sono le dichiarazioni anche dell'ex direttore del sportivo del Cagliari, Angelozzi, che ha fatto un po' quello che ha detto il nostro amico Simo. Che in sintesi ha detto che c'erano tanti osservatori, non soltanto del Chelsea, ma anche del Manchester City.
1: sì, sì,
0: che seguivano le prestazioni di palestra, quindi era, voglio dire, già sotto la lente di ingrandimento dei club della Premier. Poi è uscito fuori il Chelsea e sono d'accordo, già ci stava sopra da tempo, no?
1: Secondo me erano delle operazioni portate avanti, io l'ho detto ieri, lo ribadisco, per me è stato bravissimo l'agente, perché portava avanti queste situazioni e vedeva dove poteva arrivare, che cosa poteva uscire, perché poi l'interesse, il suo lavoro è questo, e ha fatto l'interesse della società che ha venduto il calciatore e del suo assistito.
0: Certo.
1: E questo doveva fare, lo ha fatto benissimo secondo me, quindi io... non penso che queste operazioni, l'ho detto ieri, lo ribadisco Stefano, queste operazioni non possono nascere
0: da
1: nel
0: nulla.
1: Giro esatto, di poco tempo, e quindi è chiaro che venivano portate avanti insieme, e poi dopo lì c'è stata una sorta di rush finale, ecco, si è chiuso in questa maniera. Allora, se c'è ancora un audio lo prendiamo subito al volo. 331 8200 213.
4: Buongiorno Marco, Francesco da Battipaglia. Sì, si parla della vicenda Paz, che è di nuovo l'Inter beffata, però io vorrei anche sottolineare i giornalisti sportivi beffati, perché sino a ieri ci hanno raccontato che il Como per fair play finanziario non avrebbe potuto mai prendere Paz, tranne scoprire oggi che invece si può. Quindi io credo una tiratina di orecchie andrebbe fatta più ai giornalisti che non all'Inter.
1: Sì, però bisogna anche vedere adesso che cosa farà il Como per eventualmente far fronte a questi parametri. Io questo non lo so, evidentemente c'è una strategia,
0: sì,
1: per
0: però
1: poter...
0: La considerazione del nostro ascoltatore va rispettata, perché ha ragione, insomma, chi pensava che il Como non potesse fare questo tipo di operazione è stato smentito.
1: È stato smentito, però voglio vedere che cosa farà adesso, perché qualcosa, insomma... Deve allinearsi con rispetto di alcune regole, no?
0: Ma io credo, non lo so fino a quanto ci sia di vero, che insomma l'Inter aveva bisogno di Nico Paz, sì, magari è un desiderio, una possibilità, però insomma io credo che faccia un centrocampista delle caratteristiche più o meno non simili a quelle di Paz, che manchi due difensori e un esterno. Questo, questo sarà il mercato dell'Inter secondo me.
1: Allora, 331 8200 213, Enrico è d'accordo quando diciamo che il Como in Champions anche grazie per il suicidio di Juventus e Milan, e qui penso che insomma il campionato ha detto anche questo, poi che la Roma e il Como abbiano fatto un gran finale di campionato nessuno lo mette in discussione, però quando sei di rincorsa
0: devi
1: sperare che davanti, certo, cade qualcuno, sennò tu non lo prendi il risultato. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento, e ci fa molto piacere Stefano, perché proviamo, visto che oggi riparto proprio dall'articolo che è stato pubblicato su tutto Mercato Web questa mattina, che è stato depositato il decreto legislativo per riformare il calcio, tetto ai procuratori e prelievo sulle scommesse, e dunque questo, diciamo così, è stato presentato dal senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, che è stato depositato ieri. E allora proviamo subito intanto a parlarne con lui, quindi lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Diamo il buon pomeriggio al senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
1: No, grazie a lei, senatore. Stavamo leggendo questo diciamo così decreto che è stato presentato questa mattina. Disegno di legge. Il testo si compone di 21 articoli e affronta un po' il sistema calcistico su due piani. Il primo, quello fiscale e finanziario, presenta misure che toccano appunto operatori del mercato, dalle scommesse agli agenti sportivi, e poi c'è l'altro prettamente sportivo, che interviene appunto sui vivai, sulla struttura delle leghe, anche sui trasferimenti e quindi sul lavoro dei procuratori. Senatore.
5: Sì, diciamo che ovviamente come parlamentari, visto diciamo il problema grave sia dal punto di vista della sostenibilità economica, sia dei risultati sportivi della nazionale italiana e la perdita del valore del calcio italiano rispetto a altri campionati, pensiamo insomma alla Premier League che solo 15 anni fa era molto più indietro a noi, abbiamo deciso di affrontare la situazione, anche perché come sapete al netto diciamo dell'elezione del nuovo presidente, il vecchio presidente aveva denunciato più volte che il calcio da solo non riusciva a autoriformarsi, sì, per avere quei risultati un po' attesi da tutti gli sportivi italiani, e quindi ci siamo un po' messi a disposizione diciamo, dell'autonomia del calcio, che dovrà fare le proprie scelte per dare una cornice normativa che intervenga per dare più risorse al calcio senza che siano aiuti di Stato, cioè dare la possibilità che arrivino altre risorse senza che gravino sulle tasche dei cittadini, in poche parole, perché il calcio è un settore economico molto importante, oltre che sociale, ma è, insomma, è un settore anche industriale, quindi avrebbe i numeri per poter camminare da solo come succede in tanti altri paesi. Purtroppo qui c'è ancora tanto indebitamento, si parla di 4 miliardi di indebitamento, quindi se cadesse, insomma, un sistema calcio ne risentiremmo tutti, non solo come entrate fiscali, non solo come entrate da contributi di lavoro, ma anche ovviamente come numero di posti di lavoro. Quindi quando si parla di calcio in modo superficiale spesso si pensa al pallone, al risultato sportivo, invece in realtà è un'industria, insomma, anche il calcio italiano. Ovviamente che cosa è accaduto in questi anni? La faccio breve. I soldi che nelle società di calcio venivano raccolti, i ricavi da sponsorizzazioni, da diritti televisivi, da entrate da stadio, non venivano investiti né nei vivai, raccolti i ricavi da sponsorizzazioni, da diritti televisivi, da entrate da stadio, non venivano investiti

0: sappiamo che ancora non abbiamo i cinque stadi diciamo all'altezza della situazione. Pensate che in Turchia ne hanno fatti 13 in 5 anni, 13 stadi nuovi e tutti all'avanguardia. Quindi ovviamente la politica, secondo me, non poteva girarsi dall'altra parte. Abbiamo cercato di attrarre risorse laddove ci sono, ovvero cercare di restituire una quota parte dalle scommesse, che se vi ricordate prima, quando giocavamo solo la schedina di Totocalcio, quei soldi lì andavano al CONI e il CONI le dava agli organizzatori delle partite, ovvero le dava alla Serie A, alla Serie B. Ecco, quei soldi lì, ora che il Totocalcio si è sgonfiato, sono stati tolti dalla circuitazione del calcio e non sono stati restituiti. Quindi io credo che una parte di quei soldi lì che vengono raccolti nelle scommesse sembra giusto dargli agli organizzatori.
1: Si parla come cifra di 230 milioni?
0: Il calcolo sarebbe quello, quindi sono tante le risorse che tornerebbero al calcio senza passare ovviamente dalle casse.
1: E un 50% andrebbe ai settori giovanili, giusto?
0: Ecco, la differenza è quella che io ho inserito, diciamo, nel disegno di legge, che li finalizziamo, cioè che non vorremmo che, come hanno fatto fino ad ora, si vada a comprare dei calciatori o anche spesso dei bidoni all'estero senza investire nei nostri vivai. Noi vorremmo che gran parte di queste risorse fossero investite dalla società in vivai che fanno crescere i nostri ragazzi.
1: Perché senatore, la fermo un secondo, perché qui in studio con me c'è Stefano Impallomeni, ma in collegamento c'è anche Mario Tenerani, che ringrazio tantissimo. Ciao Mario, ben trovato.
2: Ciao Mario.
3: Ciao Paolo. Un abbraccio grande Paolo, ciao.
0: Grazie Mario, ciao.
1: Così se ci sono anche delle osservazioni e domande da parte vostra, approfittiamo della presenza del senatore.
2: No, io vorrei chiedere al senatore semplicemente quante probabilità che vada in porto questo disegno di legge.
0: Allora, diciamo questo, è una cosa un po' complessa perché, come sapete, ogni volta che la politica interviene nell'autonomia del calcio, se interviene in modo che a qualcuno, come si dice a Firenze, gli facciamo rizzare il pelo, allora urlano all'autonomia e pensano sia un'invasione di campo. Però ricordo a tutti che senza le leggi dello Stato sarebbero ancora a discutere. Cioè la riforma, cioè l'assegnazione dei diritti televisivi si chiama legge Melandri, ovvero l'ha fatta il Parlamento. Senza quella probabilmente sarebbero ancora a discutere fra chi piglia cosa. Quindi è chiaro che la politica deve fare delle norme di cornice, loro ovviamente cercheranno, la Lega di Serie A e i professionisti cercheranno di ottenere il massimo per il calcio professionistico, i dilettanti vorranno ovviamente il rispetto dei vivai, delle scuole di base, eccetera, eccetera, per far pagare meno i nostri ragazzi e le nostre famiglie per le scuole calcio e così via, la Lega di Serie C vorrà il rispetto della Quindi noi si cerca di fare una norma di cornice dove c'è più soldi, dove tutto il settore calcio ne può prendere di risorse.
1: Però serve un aiuto pure da parte loro.
0: Ecco, è ovvio che se fra loro le risorse che diamo non riescono poi a dividersele, perché purtroppo la legge, purtroppo per fortuna, ecco, la legge non può decidere dove vanno a finire fino alla destinazione finale. Anche diciamo una norma che loro cercano di fare da tanti anni ma non l'hanno fatto. Io l'ho messo, ho avuto il coraggio di mettere, l'ho detto che diciamo in ugual modo negli altri campionati di tutto il mondo, in Italia non ci deve essere un numero di squadre professionistiche superiore a 80. Ora noi ne abbiamo 100, in quasi tutti i paesi del mondo al massimo ne hanno 60. Quindi avrei indicato, però come farle dimagrire la Serie A, la Serie B e la Serie C
1: dipende poi.
0: È compito loro.
1: Allora c'è anche Mario Tenerani, così se ha un'osservazione, perché poi io dopo voglio andare un attimo sul passaggio riguardante i procuratori. Mario.
3: Sì, allora, intanto io lo dovrei chiamare senatore, il problema è che lo conosco da quasi 50 anni, per cui
0: guai a te se mi chiami senatore.
3: Perché la grammatica del buon giornalista. Comunque no, sentivo, io Paolo lo conosco da tanti anni e so come la pensa e credo abbia detto cose solo di buon senso fino a questo momento. È un'azione importante dal punto di vista politico, quella di cui lui si fa promotore. Io dico, aggiungo una cosa, che i soldi servono al calcio, secondo me servono soprattutto alla base, stiamo attenti a darne ancora di più ai club professionistici, perché ci hanno raccontato una cosa molto chiara negli ultimi 20-30 anni. Sono arrivati a pagare il 90% del fatturato i procuratori, agenti intermediari.

0: nani e ballerine, e sono arrivate a pagare degli stipendi fuori misura. Spesso quei soldi lì escono dal calcio, e quindi tutto ciò, secondo me, che va a favorire la base del calcio in termini di aiuti, secondo me è benedetto. E se arriveranno soldi, come arriveranno anche alle squadre più importanti, bisognerebbe cercare di far ragionare questi 20 presidenti che, se invece di riscuotere, faccio un esempio, 100, riscuotono 150, sono pronti a dare 10 milioni di commissioni su una transazione da 20 milioni. Questo è il problema, ma Paolo lo sa bene, perché oltre ad essere stato un buon calciatore in gioventù, conosce il calcio bene. Questo è il problema.
1: Grazie Mario. In effetti, diciamo, l'aspetto che poi che mi interrogavano, diciamo, sui procuratori, ecco, è un aspetto delicato, no? Perché ovviamente
2: leggo un attimo, senatore, leggo al volo per informare sempre gli ascoltatori che ci stanno seguendo sia in TV che in radio. Allora, il secondo intervento fiscale riguardava proprio i procuratori. Il disegno legge fissa un tetto alle provvigioni, 5% della retribuzione lorda se è a carico del calciatore, 7% se è a carico della società, 5% del valore dell'affare per i trasferimenti definitivi, 3% per quelli temporanei. Poi c'è anche, in caso di rinnovo con la stessa società, le percentuali scendono di un ulteriore 30%, cioè quindi sostanzialmente di porre un tetto.
1: Allora, è ovvio che, essendo una professione regolamentata, e diciamo già questo governo ha istituito l'albo dei procuratori, che sembra una cosa banale, ma in realtà in questo settore c'era veramente un mercato delle vacche, chiunque quasi poteva vendere e comprare un giocatore, ecco, quindi già avere l'albo dei procuratori è già stato un passo in avanti per riconoscere anche chi ha titolo a fare queste transazioni, no? E quindi a chiedere un compenso. Quindi noi abbiamo cercato ovviamente di inserire poi l'albo, diciamo, dei procuratori, cioè coloro che hanno titolo per fare i trasferimenti, in una sorta di senza mettere delle tariffe anche qui diciamo puntuali, come si fa per avere un equo compenso, cioè nel senso dei minimi e dei massimi, che poi vanno trattati ovviamente fra privati, perché qui si tratta di soggetti privati, quindi lo Stato non è che può fare tanto di più. È chiaro che se un direttore sportivo di una società vuol dare 2 punti in più di provvigione a un procuratore, noi possiamo solo mettere dei parametri di equo compenso.
2: Certo.
1: Poi, ovviamente, però almeno uno sa che se spende il 20% invece del 7% deve rendere conto al proprio presidente o ai propri tifosi su come mai ha speso 13 punti di percentuale in più su quella transazione, no? Mettendo un parametro di riferimento, perché come abbiamo visto anche diciamo da quello che è emerso anche da inchieste giornalistiche che ho visto, ma un po' che nel calcio tutti sanno, su questi giri di trasferimenti ovviamente si annida tanto dello sperpero, tanti soldi che vanno via dall'Italia e che vanno per giocatori spesso.
2: Però questo senatore è un punto molto importante, perché poi sì, i procuratori oggi qui, insomma, Mario e Stefano mi possono confermare, sono fondamentali, importantissimi. Abbiamo letto anche prima, no? Parlavamo di Palestra come l'operazione, parlavamo anche di Nico Pass. Lei crede che si possa attuare una cosa del genere nei confronti dei procuratori? E chiedo anche a Mario Stefano.
1: Allora, attuare si può attuare, va bene, perché se ci sono dei parametri di riferimento bisogna attenersi. Poi bisogna, siccome ripeto, è libero mercato, quindi qualcuno potrebbe anche non attenersi a quello.
2: Esatto.
1: È chiaro, il mio avvocato gli posso dare anche il doppio di quello che mi chiede, no? Nessuno mi obbliga,
2: impedisce,
1: me lo impone. Però ecco, abbiamo aggiunto, se posso, su questo anche, diciamo, un'agevolazione per limitare l'acquisto degli stranieri, perché il problema soprattutto procuratori è legato al mercato di stranieri, perché come si sa le sedi all'estero, tassazione fiscale diversa, che ne so, a Malta, triangolazioni particolari che rendevano molto più conveniente prendere un ragazzo che costa 5 milioni d'euro dall'Olanda o dalla Francia invece che coltivarlo nel nostro vivaio. Ecco, penso che un altro di questi articoli importanti sia quello di togliere la contribuzione previdenziale e fiscale per i giovani allevati fino ai 23 anni. Se sono allevati nei nostri vivai, praticamente le squadre gli conviene invece andare a comprare un ragazzo straniero. Sapete, no, che
2: sì,
1: noi
2: sì,
1: molti
2: sì,
1: ragazzi li portiamo fino alla primavera e poi dalla primavera li mandiamo tutti in Serie C o in Serie B, perché a loro conviene più andare a comprare uno straniero di pari età, perché quello che si diceva, ovviamente, perché costa meno rispetto a quanto possa costare un calciatore, italiano. Sì.
2: C'è una domanda da parte vostra? Prima di, non so, Stefano,
0: Mario. Volevo solo dire una cosa, che Mario, secondo me ha spiegato bene Paolo Marcheschi, cioè non si può demonizzare una categoria, se non facciamo quelle che ce l'hanno con i giornalisti tu cure o con i politici tu cure. Non funziona così. Il procuratore è un professionista, esiste da decenni e decenni e decenni, forse da prima iniziato a giocare Stefano in palloveni, per cui ha diritto alla propria provvigione e ci mancherebbe altro. Poi, come in tutte le categorie, ci sarà quello bravo e quello meno bravo, quello più onesto e quello meno onesto, però è una categoria che ha diritto a lavorare. Io pongo l'accento su un'altra questione: mi devono spiegare perché un giocatore da costare 10 milioni va a costare 40, perché ci sono 30 o 25 milioni di commissione a dividere. Ma questo è un problema, Paolo, che riguarderebbe in primis i signori presidenti della Serie A, che dovrebbero fare un gentleman agreement tra loro, invece si accoltellano l'un l'altro. Basta vedere com'è gestita la Lega Calcio, no? Fanno un sacco di bei discorsi e poi le riunioni Lega sono è una guerra per bande spesso. Ma è lì il procuratore non abbia diritto. Prego.
1: Se posso aggiungo una cosa, diciamo, che non bella, ma per far capire bene, spesso, diciamo, questo sistema qua è vantaggioso per molti, va bene, ma sicuramente, io ora parlo da politico, non è vantaggioso per lo Stato italiano, sia perché si perde tanti soldi che vanno fuori dall'Italia, ma soprattutto rispetto ai nostri ragazzi che dai vivai non crescono, perché poi gli vengono preferiti altri, perché, ripeto, sono degli interessi economici molto vantaggiosi a fare questi giri di soldi, a gonfiare le parcelle, a gonfiare il valore dei giocatori, e poi in realtà sono dei bidoni, perché la metà degli stranieri che vengono a giocare in Italia valgono molto meno dei ragazzi che giocano nelle nostre primavere. Vi ricordo che abbiamo vinto dei titoli mondiali e europei importanti ora con le under 20 e le under 17. Quei ragazzi lì, di quelli lì, in Serie A non ci andrà quasi nessuno, perché
2: speriamo,
1: i propri presidenti, insieme ai direttori sportivi, insieme ai procuratori, trovano vantaggio economico andare a prendere un mezzo bidone in un altro paese, e questo sto cercando di smontare con questa legge, che oggettivamente è facile per chi piace il calcio, è un po' più difficile farla digerire a chi ci sta lavorando e ha impostato il calcio in questo modo. Ecco, ovviamente è chiaro che faranno delle resistenze, no? Ed è chiaro che però noi dobbiamo cercare invece di insistere, perché, come diceva Mario bene prima, per noi il calcio è una piramide, no? Quelle 20 squadre che andiamo a vedere anche in Europa e da tutte le parti ci fanno sognare, ma sotto quelle 20 squadre di Serie A c'è un mondo, e quel mondo lì è un mondo abbastanza povero, capito? E noi bisogna aiutare quello.
2: Senatore, noi facciamo un in bocca al lupo, con la speranza, insomma, che si possa, ecco, dare una mano proprio per attuare delle riforme, per migliorare, insomma, quindi...
1: Intanto crepi il lupo, e poi, insomma, io sono un lavoratore di centrocampo, gioco nella mediana, davanti alla difesa spesso, quindi io sono lì, lavoro e cerco di tessere fino a che posso, poi sai, nei limiti
2: solo posso chiedere la sua simpatia calcistica, si può fare questa domanda?
1: Diceva Battisti, domanda inutile,
2: che ne so, sai, a Firenze la Viola, magari,
3: è di Firenze, capito, il senatore
2: ha detto
3: pure
2: che essendo di Firenze, capito,
3: se sei di Firenze,
2: a Firenze ci sono anche simpatizzanti di altre squadre,
3: tranne Carlo che ti fa Inter.
1: Purtroppo sì, Viola da sempre, e quindi è una sofferenza,
2: è contento della scelta di Grosso?
1: Ma diciamo, allora, sì, perché è un calciatore che ha fatto un bel percorso, una persona umile, che non ha grandissime pretese, mi sembra che l'approccio sia buono, che abbia un rapporto buono con Paratici, quindi secondo me hai le caratteristiche per far bene a Firenze. È ovvio che a Firenze ci attendiamo sempre chissà che, perché siamo un po' presuntuosetti, nonostante non abbiamo titoli, noi fiorentini camminiamo sempre un po' un metro da terra, no? E pretendiamo sempre qualcosa di più, però io credo che lui sia la persona giusta per fare un bel progetto. Bisogna capire se la Fiorentina riesce a costruirgli un progetto sportivo intorno a lui, e questa è la scommessa, più che l'allenatore è il progetto che conta.
2: Tenerani, lei è contento di quello che ha detto il senatore?
3: Sottoscrive?
0: Ma lui ha detto che è tifoso, lui è un ultras della Fiorentina, lo conosco bene. E comunque nonostante con le nuove generazioni si è cambiato molto, ma credo anche in altre città, nella nostra generazione, io e Paolo siamo coetanei, era difficilissimo, Marco, credimi, trovare in città, non dico in Toscana, fuori città, un tifoso che non fosse della Fiorentina.
2: Lo so, ma è cambiato il mondo, caro Tenerani.
0: È cambiato tutto. E quindi, capito, però insomma, no, ma credo che lui rappresenti bene l'anima del tifoso viola.
2: Sì, io so che a Firenze ci sono tifosi anche di altre squadre, quindi
3: vabbè, ma pure a Roma, a Napoli, pure a Roma, a Milano,
2: pure a Milano, sì. Insomma,
1: purtroppo sì, perfino anche con le strisce.
2: Senatore,
3: non entriamo adesso.
2: Senatore,
3: è stato perfetto e eccezionale fino adesso.
2: Vabbè, senatore. Ma il calcio è anche fatto di.
3: Non ci complichiamo la vita.
2: No, però, senatore, c'è una domanda di un nostro ascoltatore. Dice: lei come si pone sul fatto delle multiproprietà? Ha un'idea? Beh, adesso c'è Lotito che sta acquistando un'altra squadra.
1: Allora, diciamo, io in linea di principio preferirei che non ci fossero, okay, va bene?
2: Okay.
1: Però, come dire, sul tema io credo che si possa far bene se si fa, diciamo, delle regole chiare, ma le regole chiare, come dire, si possono anche scrivere. Il problema è come vengono recepite dai tifosi, perché è chiaro che chi ha una doppia proprietà e la proprietà è di Serie B, ovviamente il tifoso di Serie B si vede sminuito, perché se è un calciatore buono di sicuro non rimarrà lì, andrà a giocare nell'altra squadra, quindi capisco dal punto di vista del tifoso che è una limitazione forse quasi insopportabile avere un presidente che è distratto perché ha un'altra grande squadra da un'altra parte, però devo dire che come ci sono esempi di chi li sta facendo a livello internazionale, penso a Pozzo, no? Ma penso anche, ecco, io penso che invece per coltivare talenti potrebbe essere anche utile se regolata bene, però è ovvio che la piazza deve essere accontentata e deve essere consapevole di quello che sta accadendo, ecco, perché vedo quello che sta accadendo a Bari e tanti colleghi di Bari, della Puglia, questa storia per loro è insopportabile, ecco, insomma.
2: Mario, ci sei ancora? Ti sto per salutare.
0: Sì.
2: No,
0: ci sono.
2: Ti chiedo una cosa velocissima proprio, ma per questo centenario della Fiorentina, no? Ma Antognoni proprio non c'è possibilità che...
0: No, non c'è possibilità, c'è ancora tanto tempo, lui dai, io lo conosco.
2: Lo proviamo a convincere. Vera.
0: Ma è una persona tutta ad un pezzo, è molto molto orgoglioso, pieno di dignità, lui ha avuto una storia, una frattura vera con questa dirigenza e quindi è il primo lui a essere combattuto perché ama la città, ama i tifosi, ma con questa dirigenza zero. Se ti devo dire, il massimo della diplomazia potrebbe essere una telefonata a New York da parte della proprietà in subordine paratici, nessun altro può chiamare Antognoni. Se lo chiama un membro della famiglia commisso, il DS Paratici, secondo me Giancarlo ci ragiona, non resta a casa, per come lo conosco io.
2: Senatore, lei vuole mandare un messaggio ad Antognoni proprio qui in diretta?
1: Guardi, io quando vengo a Firenze la mattina ce lo bevo il caffè con Antognoni, perché viene a berlo al bar dove vado a fare colazione, quindi tutte le mattine c'è il capannello di persone che cercano di convincerlo, però ha ragione Mario, diciamo, lui ora l'ha ancora presa male, io ho provato anche a dirgli, insomma, sinceramente anche diciamo le persone, ahimè, diciamo dell'inizio del mandato, diciamo, del commisso non ci sono neanche più, perché il presidente Rocco non c'è più, non c'è più Gio Barone, quindi se lui aveva avuto contratti se li aveva avuti, diciamo, con loro, evidentemente adesso non ci sono più. Io ho detto pensa a una ripartenza, come dire, a un riavvicinamento, c'è cioè una nuova fase, magari anche lui potrebbe tornare alla nuova fase.
2: Spingiamo, perché sarebbe un peccato,
1: sarebbe un peccato.
2: Tanto al di là dei contrasti con la società, però insomma stiamo parlando della Fiorentina e come ha detto pure giorni fa Stefano, lui rappresenta la Fiorentina.
3: No, ma è la festa della Fiorentina, della proprietà della
2: Quindi
3: Fiorentina.
2: Convinciamo, tra un caffè e l'altro, senatore, tra un caffè e l'altro ci provi.
1: Per farvi capire, io mi tengo sempre due fotografie di quando facevo il raccattapalle alla Fiorentina, una con un picchio di Sisti e una con Giancarlo Antognoni che aveva esordito.
2: La luce di Firenze.
1: Ancora col numero 7 all'epoca, io accanto a lui e Giancarlo De Sisti, capitano.
2: Bene.
1: come ci tengo io a questa
2: assolutamente
1: cosa. Ci proviamo. Beh, tutti
2: ci provate, provateci, provateci. Io ringrazio veramente il senatore Marcheschi per essere intervenuto qui da noi, averci spiegato questo disegno di legge. Gli facciamo veramente sperando che possa portare un contributo al calcio, un in bocca al lupo grosso. Quindi
1: crepi lupo, ci... grazie. E in bocca al lupo anche a voi.
2: Grazie senatore, grazie ancora. Mario, grazie anche a te.
3: Ciao Mario.
0: Grazie a voi, ciao Stefano, ciao Marco, un abbraccione, a presto.
2: A presto, grazie anche a Mario Terenani. Break per noi, torniamo per il finalino di Maracanã.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis inizierà contro il mio Mirko Čmanović la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svajda, Sonego, l'argentino e Cheverry. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang. Passiamo al calcio con i mondiali. Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda. In corsa anche Egitto e Iran. Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. Passiamo al nuoto, la 62esima edizione del Trofeo Sette Colli, in programma da oggi fino al 28 giugno a Roma, inizia con i fuochi d'artificio. Sara Curtis, nelle batterie dei 50 metri dorso, ha messo a segno il record italiano nuotando in 27.23, abbassando il suo precedente primato di un decimo. L'azzurra, prima squalificata per essere uscita oltre i 15 metri con la subacquea, è stata poi riammessa dopo il ricorso e prende la parte alla finale con il miglior riferimento cronometrico. Il basket, la notizia era nell'aria e a confermarla in via definitiva è stato il diretto interessato ai margini del Consiglio di Eurolega. Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019, durante la quale sono arrivati 4 scudetti. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Sapro, ci siamo per questo gran finale, stiamo vedendo le immagini, così lo raccontiamo anche a chi ci sta guardando, sentendo, le immagini dell'Ecuador che ieri ha vinto grande festa, grande entusiasmo, hanno raggiunto,
1: grande partita,
0: hanno passato il turno, hanno battuto la Germania, tra l'altro l'allenatore c'ha questa capigliatura
1: molto
0: che sembra
1: Caniggia,
0: vero? Sì, sembra sì, Caniggia, quindi grande entusiasmo, grande festa, bello, bello, perché poi il mondiale anche questo, ci sono delle storie. Diciamo così,
1: che è un'ottima squadra l'Ecuador,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Nei gironi della qualificazione è arrivato dietro l'Argentina,
0: è sembrata proprio
1: sì. Sai che cosa, la Germania secondo me non c'ha l'attaccante, c'ha il centravanti,
0: gli manca un po' il riferimento là davanti,
1: e di solito se non ha il centravanti.
0: Vabbè, stasera c'è questa sfida dove i centravanti ci sono, vediamo che succede, perché Francia e Norvegia i centravanti ce l'hanno, eppure
1: sì.
0: forti. Senti, invece, guardando un po' avanti, Brasile.
1: Il Brasile adesso c'ha un cliente scomodo, il Giappone. Tra l'altro, io ho visto tutta la partita, ho fatto tardi contro la Svezia.
0: L'ha vista anche Lucio, avete visto?
1: Sì, no, perché Tunisia, Olanda, insomma.
0: Non era un granché da vedere.
1: E tra l'altro l'Olanda è sempre una delle formazioni,
0: sì, sì, l'Olanda
1: bella strutturata, però il Giappone è una squadra molto organizzata, non ha questi picchi di grandissima qualità, però è molto organizzata, compatta, attacca
0: Corrono
1: bene,
0: tutti.
1: Difende bene. L'azione del primo gol, non so se l'hai vista, ma è bellissima.
0: No, non l'ho vista.
1: Ti invito a vederla, costruita molto bene, quindi ha messo, l'allenatore è stato molto bravo, perché li tiene sulla corda, sono tutti giocatori insomma molto bravi. Poi ha, voglio dire, due giocatori, adesso mi ricordo, Minamino, cioè che non li ha avuti per infortuni gravi, quindi dobbiamo anche considerare che questo Giappone sarebbe stato ancora più forte con altri giocatori, Minamino su tutti altri, che non hanno potuto partecipare per causa di infortuni. E quindi è una realtà da prendere in considerazione, sappiamo che il mondiale è un mondiale, in un mondiale può succedere di tutto, il Brasile è favorito, però attenzione, il Brasile è in crescita, l'ho visto, più compatto, più ancelottiano, l'ultima partita contro la Scozia. Certo, poi dopo, voglio dire, ha capitalizzato gli orrori difensivi della Scozia, però è un Brasile che sta crescendo, si sta compattando, non ha grandissima tecnica, qualità del passato, però è una formazione che può arrivare fino in fondo. Attenzione però a questo Giappone, come attenzione per quanto riguarda l'Olanda, al prossimo accoppiamento che sarà vedere contro il Marocco.
0: Bella partita.
1: Marocco non perde da 32 partite.
0: Veramente una bella partita,
1: Coppa d'Africa,
0: quella
1: eccetera,
0: me la voglio gustare proprio, perché quella è una bella partita.
1: Marocco, sì. Una squadra tosta che anche lì ha più qualità rispetto al Giappone, però sono le due squadre che mi hanno impressionato come organizzazione, come squadra, sono due squadre vere,
0: sì,
1: saremo a vedere, insomma, certamente Olanda e Brasile sono favoriti,
0: guarda,
1: però
0: qua gli olandesi, attenzione, quanti sono, guarda, che sono una banda, ragazzi, tutta arancione, sì. Allora, dammi qualche audio, Andrea, vai, la maglietta più bella.
2: Buonasera direttore, buonasera, buonasera anche a Stefano.
0: Grazie.
2: Allora, volevo dire questo, io sono un tifoso interista. L'Inter su Lookman non è arrivata a 50 milioni e non c'è stato niente da fare. Poi su Palestra la stessa cosa. Come fa l'Inter a dare 60 milioni? Che quella, secondo me, non li darà mai. Che cosa ne pensate?
0: Sono d'accordo, perché non va l'Inter, Nico Pass, quindi è meglio mettersi l'anima in pace e andare su altri obiettivi, perché poi insomma bisogna anche,
1: però non so se veramente passa era un obiettivo dell'Inter, sai, adesso
0: io no, secondo me lo volevano secondo me lo volevano,
1: Palestra sì, Lookman sì, Pass ni,
0: non lo, dai, so all'Inter sono anni che manca, cioè, non è un giocatore che...
1: Sì, ho capito, però se noi parliamo dopo due minuti che salta Palestra e va al Chelsea, il giorno dopo Inter su Pass, perché cosa fare per accontentare i tifosi? Non lavora così Marotta. No,
0: no,
1: mi spiace,
0: però
1: non
0: era un giocatore
1: neanche
0: che...
1: Ausilio,
0: cioè, secondo me Zanetti...
1: allora avrebbe dovuto spendere l'Inter 50 per Palestra e 60
0: però, Stefano,
1: per Pappe Pass.
0: Quando Fabregas si incazzò un po' con quello che era uscito con
1: ma
0: Zanetti,
1: forse sì,
0: cioè,
1: c'è stato un
0: lui
1: tentativo,
0: sapeva che
1: passato,
0: il corteggiamento
1: ma
0: c'era.
1: Stiamo parlando però di 4 mesi fa,
0: no,
1: fa,
0: secondo me l'Inter è un pensierino di corteggiamento,
1: secondo me su Palestra c'era fatto, però. C'era la possibilità, la convinzione forse da parte dell'Inter di poter chiudere, nonostante poi l'attacco, nonostante l'offerta è impareggiabile, perché poi dopo, sì, quando arriva un mercato più ricco che ti viene a pressare, tipo la Premier, quello della Premier, tu, certo, perdi a prescindere, perché sei più debole. Però confidava sulla volontà del calciatore, che secondo me c'era, però poi quando alla fine, hai detto bene tu, la gente fa il proprio lavoro, confeziona questa operazione inappuntabile, fa guadagnare un sacco di soldi, perché è una plusvalenza, Palestra ricordiamo è cresciuto dall'Atalanta 0 più 55 fa l'Atalanta, la miglior plusvalenza che abbia mai fatto registrare l'Atalanta in tutta la sua storia,
3: sì, sì, sì.
1: Il mercato.
0: Ti giro un messaggio velocissimo di Federico, dice: che cosa ne pensate di quello che sta accadendo all'Uruguay con i giocatori schierati contro il logo Bielsa?
1: Non dovrebbe ma essere... non è una novità, però
0: non è, a parte non è una novità, ma non dovrebbe essere un soggetto dire, Bielsa, facile Bielsa.
1: No, Bielsa è un intellettuale del calcio, definisco così, è un personaggio, non ha costruito
0: sui metodi,
1: secondo me non ha costruito, è proprio così, cioè lui secondo me nel privato è così, quindi naturalmente divide.
0: Sì,
1: è un personaggio che io stimo, però insomma da un punto di vista calcistico poi alla fine vai a contare quello, i trofei che insomma poi alla fine uno pesa anche la carriera da questo punto di vista, qui pochino. E poi mi ricordo anche la spedizione in Argentina tanti anni fa, più di 20 anni fa, c'erano le divisioni, le cose.
0: Sì, sì, sì, sì, è uno che divide.
1: Quindi è uno che
0: forse ce la facciamo con un audio, vai, vai, vai, vai.
4: Ciao ragazzi, sono Riccardo Como. Niente, io seguivo la trasmissione, ma è semplice perché comunque già 20 giorni fa nelle vostre trasmissioni e anche in altre si parlava di una ricompra di 60 milioni,
0: sì.
4: E Como poi è obbligato a darlo, poi dopo un anno, dopo due anni, comunque quello che è a 80 milioni. Cioè deve comprare, scusate, il Real Madrid deve comprare 80 milioni, quindi ci fa una plusvalenza di 20 milioni il Como, tutto lì, niente di meno, se come le notizie che davano fino a pochi giorni
0: sì,
4: fa.
0: Sì, sì. Bene, bene, sì, sì, ne abbiamo parlato. Vai ancora con un altro, Andrea, così vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualcun altro. Guarda qui,
5: direttore Viccari, buongiorno, buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
5: Lei come al solito vuole fare notizia.
0: Io.
5: Beffata per la seconda volta, beffata quando c'è una trattativa in corso. Ma se non c'è nessuna trattativa, perché beffata? Ovviamente lei vuole fare ascolti.
0: Ma no, io ho detto beffata.
5: Le do ragione. E anche su Palestra. Io credo che
1: ragione, però.
5: Marotta e Ausilio, il giocatore non lo volevano a 50 milioni. Era per accontentare un po', diciamo così, Chivu. Ma l'intenzione non era quella di spendere 50 milioni, l'hanno tirata alla lunga appositamente, io credo, penso che sia stato questo il motivo che l'hanno tirata alla lunga.
0: Io non lo so, però insomma adesso non dobbiamo credere che non stavano su Palestra, non stavano su Nicolò.
1: No, su Palestra sì, su Palestra non lo so, sono d'accordo con Salvo. No, non è se sono inventati tutto, è un desiderio di 4 mesi fa, ma secondo me non è che tu non prendi Palestra e il giorno dopo l'Inter su Pass. Sembra strano, perché non è stato scritto
0: no,
1: prima?
0: No, ma io non ci credo nemmeno io, però se per arrivare no. a quei giocatori lì
1: Palestra
0: tanto,
1: sì,
0: cioè parliamoci chiaro,
1: sì, Pass non lo so.
0: Per prendersi i giocatori qua devi tirare fuori i soldi, se non li tiri fuori c'è poco da fare, è inutile, quindi io anche su Palestra.
1: Ma secondo te l'Inter avrebbe speso 110 milioni tra Palestra e Pass?
0: No, ma ne avrebbe preso uno, se prendi Palestra non prendi quell'altro.
1: E allora salta Palestra e il giorno dopo vai su Pass.
0: Per me era poteva essere una trattativa entrambe portate avanti. Per provarci, vedere quella che potevi chiudere, ma io non ci credo. Tanto 60 milioni, 70 milioni poi era all'Inter, 70, non 60, non li avrebbe mai tirati fuori.
1: No.
0: Quindi
1: non è aria,
0: non è proprio aria. Quindi hanno associato questo nome. Io l'ho letto come tutti questa mattina. Insomma, c'è stato un cambio repentino subito. Pass, anzi, da ieri, perché ieri pure andavano i giornali, i siti. Con Pass Inter già ieri, quindi io non so se si è inventato o meno, se c'è stata una voce o meno.
1: Niente, però, una trattativa vera e propria, non lo so, dall'oggi al domani. Cioè, noi abbiamo focalizzato sempre l'attenzione su Palestra e Inter, poi a un certo punto, il giorno dopo, Pass Inter, allora avrebbe dovuto spendere 110 milioni, 120.
0: No, ma io penso che se avesse preso Palestra. Non si parlava di Nico Pass, oppure magari c'era l'idea.
1: No, ma è stato un giorno e mezzo durato.
0: Sì, sì,
1: poi
0: sì.
1: È stato oggi c'è la notizia che rimane a Como, almeno in attesa di ufficialità, ma insomma sembra quella la direzione.
0: Vabbè, ma sono più incavolati i tifosi dell'Inter, che personalmente a me mi interessa relativamente se prendono o non prendono, chi prendono o non prendono.
1: Sì,
0: insomma. Però sì. C'è molta arrabbiatura dei tifosi dell'Inter perché insomma certi giocatori non sono stati presi, sfumano degli affari e giustamente si arrabbiano un po'. Va bene, ci fermiamo, siamo arrivati al termine, vi dobbiamo lasciare adesso a tutta C, poi c'è TM Radio, c'è poi una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali con il racconto del giornalista Vanni, non vi dico di chi parleranno, così ve lo sentite, ve la vedete alle ore 18:30 sulla nostra app. Ciao Stefano, Marco, buon ciao fine a settimana, buon fine settimana a tutti, ciao. A tutti quanti, noi ci ritroviamo qui lunedì, come sempre, a partire dalle 13. Ciao.
3: Maracanã.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
7: Attacco hacker a Trenitalia, il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, è interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto della violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali, presentata anche una denuncia alla Procura di Roma.
6: L'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove il diragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
7: Un operaio 50enne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Il 118 è intervenuto sul luogo dell'incidente, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, in corso accertamenti.
6: Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Tra le zone colpite la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera dello stato della Gaira. Tante persone stanno scavando a mani nude in cerca dei propri cari in mezzo alle macerie. Dall'Italia arriva l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina, scomparsa dopo il terremoto in Venezuela. La donna è originaria di Balestrade, comune in provincia di Palermo.
7: Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal Consiglio di amministrazione. L'ultima parola aspetta però al Consiglio di sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
6: MotoGP. Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31.123 davanti a Raul Fernandez e Acosta. Quarto Ogura, poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Cadute per Alex Marquez e Aldeguer. Entrambi sono andati al centro medico, quest'ultimo verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Domani alle 10.50 la pole e alle 15 la sprint. Domenica alle 14 la gara lunga.
7: È tutto, a più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
11: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico, non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione. Dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti, e su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola. Aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma. E appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così: come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori dei Roberto Baggio e dei Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate e non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. È chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff e anche in base alle figure che magari promuoverà qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio, non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti, e mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Sara Gama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo, però insomma vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo, deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la Salary Cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. E ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap, e vedremo poi dal 1° luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista, giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che insomma iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque, e un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: Però insomma,
1: quindi
0: qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho, certo, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì. Poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23, o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio, continuo a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, la Erte è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposterà tanto, comunque Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi credo che Sky ne gioverà o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C, l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori, sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò, però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto. Insomma, il Foggia, dopo la disastrata stagione dell'anno scorso, sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenterà un po' i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza, però allo stesso tempo con questa piccola nota di incertezza ci sarà da faticare anche il prossimo anno, perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio, il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidenti. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, insomma gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole l'anno prossimo, penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6. Io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma

0: fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Claudia, e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste. Ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una tristina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul prosieguo, no? Quando parti con una penalizzazione, purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passeggiata rispetto a un meno 25, che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. E partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta. Può essere o una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuto noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte. Cioè lì, dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate, e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè, sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè, viene punito l'apice dell'iceberg, che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio, che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento. Quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio, e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo, di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i play-out, in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo

0: potuto fare non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che ti possano escludere dal campionato.
1: Tra l'altro, in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste, dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te, perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
0: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione, ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia di C, fatto finale Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile, poi, non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale, ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo. Quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un tenore di vita, magari una remunerazione diversa, e stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
1: Ecco, a tal proposito si è parlato anche del profilo di Sara Gama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Sara Gama come vicepresidente federale?
0: Allora, se vuoi la risposta di politically correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice, è stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata. Io credo che possa essere la persona giusta, che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla serie A femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili. Questo è quello che ci deve essere. In una nazione che dice di essere aperta e di voler di essere ambiziosi e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore e poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette, di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
1: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito. Però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio. Però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere. Il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
0: Ma infatti lo stiamo pagando, cioè il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo, stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove se non hai l'amicizia giusta hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
1: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria ed è un viaggio che è tuttora in corso, perché ovviamente non è terminato. Anzi, il tuo nome insomma è fortunatamente circolato un po', perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte, e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
0: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole e ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare. Quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, e di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, e a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica. Quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
1: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo. Chiaramente ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
0: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta Cimarchina, ma soprattutto anche di calcio femminile.
1: Grazie mille, e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
0: Magari, perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare quindi vuol dire che sarò in zona spesso.
1: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
0: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
1: Ciao, grazie Claudio. Ancora a te, ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto, perché ad esempio anche tre delle neo retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora assolto le riserve circa l'allenatore. A Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelozzi, sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in pole, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato, e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale, l'Atalanta Under 23 ovviamente deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Gian Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto. Il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. A Cittadella invece si va verso la conferma di Manuel Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Nicolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con Ivan Tisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio l'arrivo, di Memushai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. È questa la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire dal lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito, il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze, quindi insomma di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali, anche culturali, dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dar qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025 quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato, quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto, lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia. Il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia, che si deve leccare le ferite, e il Vicenza lo ha insegnato: perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. è forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata, vi auguro buon fine settimana e ringrazio anche Giorgio Sarani in regia, il buon Giorgio che ha montato un video proprio relativo all'Union Brescia, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9.45 con quelle che sono state le parole del post gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel post gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con A Tutta C l'appuntamento è a lunedì alle ore 9.45, questo il post gara, un post gara ormai lontano però sempre valido dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo da qualcosa di straordinario costruito con tanta dedizione, tanta volontà, cioè in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio, e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore, si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff, ci davano tra i quattro semifinalisti diciamo i meno favoriti, alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata, noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no, da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando e la speranza è quella di portare anche la V, no? Sulle nostre mute, no? Sulle nostre maglie da calcio già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati.
3: Il calcio
2: che non erano molto
3: ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così. Per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male. Ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Insomma, i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdata alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto Spalletti con Comolli aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata?
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali, con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanto, soprattutto per i tifosi. È ovvio, questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato e basta, non è che, e anche qua non è facile, perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non lo so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero, no? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio, che presi poi con Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese, più 20 perché lavoravo in sede da centralinista, e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a ridere, sì, che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda, proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso, bruttissima,
0: strano, ma
1: io sono contento,
0: strano,
1: per
0: sì,
1: loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
0: Quando hai vinto, quando hai vinto lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti conti in tasca, però all'inizio.
1: Ma io non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma non è nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche squadra livello, viste le tue caratteristiche tecniche,
1: vabbè,
0: le tue qualità.
1: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il Verona.
0: No, certo,
1: però,
0: certo. No, per te, per le tue caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
1: Ma quello, questo non si può sapere, eh? Questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
1: Vabbè,
0: con il
1: quello
0: Verona
1: sì,
0: resta nella
1: quello sì.
0: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
1: Assolutamente
0: altro
1: sì,
0: genere, ecco.
1: sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
0: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
1: No,
0: Fiorentina.
1: diciamo che ha fatto dei miracoli,
0: Eh sì,
1: visto e considerato
0: eh sì.
1: sempre a stagione iniziata gli
0: Sì,
1: prendevano i
0: gli hanno
1: migliori
0: praticamente
1: giocatori.
0: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta a
1: Esatto,
0: nuovo. Sì.
1: esatto.
0: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
1: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
0: Sì. Per
1: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
0: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Ndur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale. Fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante. Però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
0: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
1: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, eh? È andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
0: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
1: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona, e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo, lo ritengo, no? Lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, è andato via, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
0: È un po' strano, ritieni
1: Vabbè.
0: che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big
1: Beh, è
0: che...
1: strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh.
0: Sì.
1: Non
0: Sì,
1: è
0: no,
1: che
0: la
1: si va
0: componente
1: perché ci
0: economica è
1: piace la
0: chiaro che ha il
1: città o
0: suo
1: perché ci
0: fascino,
1: piace i
0: sì.
1: monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
0: Sì, certo, è la componente economica, è
1: Eh
0: fondamentale, non c'è dubbio, però...
1: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
0: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
1: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più. Come
0: Sì, certo.
1: ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
0: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto
1: Lo
0: da parte
1: so,
0: della Serie A
1: ma
0: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
1: adesso vorrebbe. È normale, se
0: Avrebbe
1: tu
0: voluto, insomma, perché
1: lasci.
0: sì.
1: Lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che
0: No, ti lascia per la
1: apre,
0: strada, ti lascia per la strada la moglie.
1: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
0: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
1: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
0: No, no, assolutamente, no, no.
1: Possono star bene 25 generazioni
0: Certo,
1: con
0: no,
1: quella
0: io facevo
1: capitolare,
0: più un
1: quindi voglio
0: discorso
1: dire.
0: di carriera, non che sia andato in un paese
1: E
0: dove il
1: se si
0: calcio
1: fa
0: è ai margini.
1: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei. Se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì
0: Certo.
1: difficile, difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo
0: Sì, è
1: so.
0: vero. Luciano,
1: E
0: grazie per il
1: quindi,
0: tuo
1: no,
0: intervento.
1: dicevo,
0: Ah,
1: in un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte.
0: sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
1: Vabbè.
0: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
1: Ciao Lorenzo,
0: A presto, grazie.
1: ciao a tutti, ciao.
0: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. Ed è un po' di settimane che incrociamo le storie di grandi campioni del campionato italiano, grandi storie di calcio con protagonisti illustri, le incrociamo anche al mondo giornalistico, ovvero al mondo dei tanti colleghi che hanno incrociato le grandi storie dei campioni. Oggi, dopo avervi raccontato Maradona, Carlo Ancelotti con Daniele Garbo, raccontiamo una storia particolare, quella di Aldo Serena, incrociandola anche a quella che è stata la grande, la grande carriera del collega Franco Vanni. Questa è la storia di calcio, un po' un ritratto a 360 gradi di Aldo Serena. Sì, perché ci sono campioni che diventano leggende per i trofei che vincono e poi ce ne sono altri che, guardandosi indietro, finiscono per raccontare molto di più. Uno spogliatoio, un'epoca, un modo di vivere il calcio che oggi sembra appartenere a un altro mondo. Questo è il ritratto di Aldo Serena, una storia che racconteremo insieme al giornalista Franco Vanni, prendendo spunto dal libro I miei colpi di testa. Un racconto che non parla soltanto di gol e vittorie, ma anche di un ragazzo timido e riservato che si ritrova improvvisamente dentro il calcio più grande del mondo, perché Aldo Serena non è il classico fenomeno che da bambino sa già di essere destinato alla gloria. La sua è una crescita fatta di dubbi, di cambiamenti, di continue ripartenze. Dal Montebelluna alle grandi del calcio italiano, in un'epoca in cui spesso erano le società a decidere il destino dei giocatori e le valigie si preparavano più in fretta dei progetti. Eppure, stagione dopo stagione, Serena riesce a costruire qualcosa di straordinario, attraversa città, maglie, rivalità storiche, senza perdere se stesso. E mentre il calcio italiano vive la sua età dell'oro, lui si ritrova al centro di un mondo irripetibile, quello degli anni 80 e 90, il campionato più bello del pianeta, gli stadi più pieni ogni domenica, le coppe europee, i grandi derby, gli spogliatoi popolati da campioni che oggi sembrano personaggi di un romanzo: Platini, Zico, Falcao, Matthäus, Van Basten, Baggio, nomi che hanno contribuito a rendere la nostra Serie A il punto di riferimento del calcio mondiale. Ma oggi non parleremo soltanto del centravanti che ha vinto 3 scudetti con 3 squadre diverse, parleremo soprattutto dell'uomo che ha vissuto tutto questo dall'interno, delle amicizie, delle paure, delle rivalità, delle sconfitte che insegnano più delle vittorie, e di un calcio che sapeva essere durissimo ma anche profondamente umano, perché la storia di Aldo Serena è molto più della storia di un bomber. È il racconto di una generazione, di un'Italia che la domenica si fermava davanti alla televisione, e di un calcio che forse non tornerà più, ma che continua a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di raccontarlo e di chi lo ha vissuto da protagonista, proprio come Franco Vanni, che tra poco ci aiuterà a disegnare un ritratto, una storia di calcio, quella di Aldo Serena. Franco, grazie per essere qui con noi a TMV Radio, grazie per essere qui con noi a Storia di Calcio. Ciao Franco.
2: Ciao, eccomi, grazie a te.
1: Allora, hai scritto un bellissimo libro che appunto ho citato nella nostra intro, I miei colpi di testa, un racconto proprio che ci restituisce, no, in una cornice, quello che è stato Aldo Serena. La prima domanda che ti faccio è: come ti sei avvicinato ad Aldo, alla sua incredibile storia di calcio? Parliamo anche un po', insomma, di te bambino che cresce attraverso questo mito e questo incredibile personaggio. Franco, cos'è per te Aldo Serena?
2: Aldo Serena, per il primo ricordo che ne ho, ed ero veramente piccolo perché avevo 6 anni, mio nonno aveva una casa alla Pinetina dove si allena l'Inter. La Pinetina è anche un complesso residenziale legato al golf. Nessuno di noi ha mai giocato a golf in famiglia, mio nonno tantomeno, però aveva preso per gli anni della vecchiaia, per chiamare le cose con il loro nome, questa casa alla Pinetina dove stava bel tranquillo con mia nonna. E quello era un altro calcio, c'era la possibilità di andare a vedere i campioni che si allenavano, se li si aspettava ai cancelli non scappavano a 80 all'ora in Lamborghini, ma si fermavano a chiacchierare. E io ricordo nitido, dico, quando ero bambino e andavamo a vedere gli allenamenti dell'Inter, che erano lì appunto vicino a casa di mio nonno, erano tutti gentili, ma Aldo un po' di più. Io ricordo proprio questa, aveva una gentilezza spontanea, molto bella, cioè era raccogliente, per usare una parola corretta. E quindi, insomma, era al di là delle performance in campo, poi quello lì l'Inter vinse lo scudetto dei record 88-89, Però devo dire che era proprio quello che tu vedi e dici, cavolo, vorrei essere come lui, no? Da bambino. Io non so fare un passaggio di sinistro a 5 metri a calcio, cercavo di correre il più possibile, ma inciampavo nel pallone. Però diciamo che quello che veramente mi stupiva era questo suo modo delizioso. Che poi i bambini sono molto sensibili alla gentilezza, lo vedo anche con i miei figli. Il mio primo si chiama Giorgio come il suo. E quando mi sono trovato tanti anni dopo a passare dalla cronaca nera e giudiziaria allo sport, una delle prime cose che ho voluto fare è stato proporre al mio capo un'intervista ad Aldo Serena. Abbiamo fatto questa lunga intervista in cui ho trovato conferma del bene che pensavo di Aldo, ma con gli interessi, nel senso che mi immaginavo una persona eccezionale, avendolo visto giocare a pallone, avendo goduto delle sue telecronache con Piccinini soprattutto, ma anche con tutti gli altri telecronisti a cui si è associato negli anni. E abbiamo avuto poi questa intervista, a cui sono molto molto affezionato. E mentre scrivevo l'intervista ho proprio pensato, ma questa intervista dovrebbe assolutamente diventare un libro. La difficoltà di scrivere un libro su Aldo Serena è che Aldo Serena è già molto bravo a scrivere da solo, è molto bravo a raccontare e a raccontarsi da solo. Quindi non è il caso del dire faccio un'intervista a uno sportivo che è forte con i piedi, con la racchetta, insomma, però poi davanti alla pagina bianca del computer si trova in difficoltà. Cioè, Aldo aveva scritto tantissimi diari, tante pagine di diario, scritte veramente bene, ma veramente bene, che necessitavano solo di essere, diciamo, riprocessate in formato libro, però il racconto è tutto suo, nel senso che se Aldo, oltre ad avere una buonissima tecnica di racconto, e chiunque abbia sentito una sua telecronaca lo sa, e anche altre due caratteristiche che lo rendono un buon narratore. Prima di tutto, legge tanto. Lui è un cliente affezionato della libreria Zanetti di Montebelluna, che è una bella libreria che c'è nella città di origine di Aldo. E chiunque voglia scrivere deve prima aver letto molto. Ecco, Aldo ha letto molto e legge molto. E la seconda cosa è che è onesto con se stesso. Questo, secondo me, è molto evidente a chiunque lo veda anche solo parlare adesso in televisione su Sky. Cioè, dice quel che pensa e pensa quel che dice. L'altra enorme forza di Aldo, è di non temere di mostrare le proprie fragilità. Che poi è un po' quello che la serie TV Ted Lasso aveva in maniera ovviamente più romanzesca, no? Aveva fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo. Cioè l'idea che dietro al campione, dietro all'eroe, dietro all'uomo capace di vincere lo scudetto con tre maglie diverse, possa esserci una persona che non si fa problemi ad ammettere anche i suoi momenti di dubbio, i suoi momenti di difficoltà. Ecco, tutte queste cose insieme fanno sì che scrivere un libro con Aldo Serena sia stata un'esperienza bellissima, bellissima, però al tempo stesso un po' complessa perché fra me e lui, chi fosse lo scrittore, non era del tutto chiaro, nel senso
1: Senti
2: che Aldo è proprio bravo.
1: Franco, tornando a quegli anni, così ci ricostruisci un po' che calcio era e che Inter era, quegli anni in cui andavi a casa dei nonni vicino alla Pinetina, aspettavi i calciatori, se ci sono dei momenti particolari che ti ricordi, così ricostruiamo anche l'Italia calcistica, ma soprattutto quell'Inter che di nomi illustri, oltre ad Aldo, e compreso Aldo, ne aveva parecchi. Cosa ricordi? Ricordi di quegli anni abbinati a quell'Inter?
2: Ah, ricordo proprio il fatto che i calciatori, che erano delle superstar in Serie A più di adesso, nel senso che Aldo Serena vince la classifica di capocannoniere in un anno in cui in Serie A c'erano Maradona e Van Basten. Ok, quindi avrebbe avuto tutto il diritto diciamo, di camminare a una spanna da terra. E invece lui molto più di una spalla da spanna da terra si elevava quando si trattava di staccare di testa, gesto atletico in cui è stato un assoluto fuoriclasse. Però poi quando lo avevi lì era veramente un ragazzo semplice, atletico in cui è stato un assoluto fuoriclasse. Però poi quando lo avevi lì era veramente un ragazzo

0: a incornare quando mi facevano un bel cross, però dice anche che insomma è quella testa intesa come organo pensante del corpo che sono andato avanti. E quello che mi ricordo è proprio la grande disponibilità con dei bambini che erano lì a chiedere niente, a chiedere un sorriso, a chiedere un autografo. Io di quell'Inter ricordo anche una cosa che col senno di poi mi fa riflettere, che era la festa Scudetto. Io ho visto Milano, vivendo Milano, capita abbastanza spesso che il Milan o l'Inter a un certo punto festeggino qualcosa in strada. E io ricordo tanto la festa Scudetto dell'Inter, ma anche le feste Scudetto del Milan di quegli anni, come dei momenti gioiosi, ma tutto sommato contenuti. Cioè la festa Scudetto, e Aldo lo racconta bene nel libro, anche per loro calciatori, era andiamo tutti insieme nel club di Pellegrini, poi facciamo un giretto per la città, un po' sparpagliati, chi vuole fa un giro. E poi tutti a nanna. Adesso, visto che nel calcio tutto costa, perché costa l'abbonamento in TV, stracostano i posti allo stadio, un po' meno gli abbonamenti, ma i biglietti singoli costano tantissimo, costa parecchio tutto quello che riguarda i prodotti, i kit d'allenamento, le divise. Cioè, diciamo, il momento della celebrazione rimane per una famiglia l'ultima cosa gratis del calcio, visto che se vai davanti ai cancelli dei centri di allenamento, vale per tutti i grandi club, di fatto vedi passare delle auto con i vetri oscurati, se qualcuno si ferma lo fa per mera cortesia. Al tempo c'era un rapporto molto più, diciamo, osmotico, no? Di passaggio da una parte all'altra, fra il mondo del tifo e il mondo della squadra. Quindi se i bambini volevano andare a mangiare al ristorante, mi sembra si chiamasse, posso sbagliare, Cucchiaio di Legno, un ristorante c'era lì da Piano Gentile, e i tifosi prendevano un tavolo e c'era buona probabilità di trovarsi di fianco i calciatori. Ecco, adesso è tutto più complicato, e quando ci si trova a festeggiare in strada, tutto il popolo di quella squadra lì si accalca intorno al bus scoperto. Perché? Perché è l'ultimo momento che abbiamo di cioè che ha il tifoso di contatto con la squadra. Al tempo era tutto molto più vicino, tutto più piccolo, ma anche più grande, però, nel senso che poi quella serie lì insegnava il calcio al mondo. Un grande amico di Aldo, che è Nicola Berti, fortissimi insieme in campo e amici fuori dal campo, diceva in un'intervista che quando andò al Tottenham trovò che in Premier League erano un po' scarsini. Pensa a questa frase detta adesso. Quindi avevamo i supereroi del calcio mondiale, ma che supereroi nelle pose non erano, nel senso che erano persone, limitatamente al fatto che poi dovevano scendere in campo a giocare, lì non gli si può dare fastidio, però erano persone raggiungibili. E secondo me, di questa vicinanza umana, i calciatori della generazione di Aldo, e Aldo in particolare, hanno molto giovato, nel senso che, tranne probabilmente rari esempi che però non mi vengono in mente, hanno una visione di sé come di persone fra le persone, non come supereroi nell'Empireo, nell'Olimpo, su un piedistallo. E secondo me questa cosa qua ha fatto tanto bene alla generazione che è la mia, e probabilmente forse ancora più a quelle precedenti, ma di quelle ho solo sentito i racconti e letto qualcosa, che sono avvicinati nel calcio negli anni in cui la Serie A era quella meraviglia che abbiamo visto tutti.
1: Sì, stupendo. Per quanto riguarda invece, così spieghiamo anche un po' la copertina, hai giustamente detto, insomma, i miei colpi di testa. E poi tra i derby e tra, insomma, tutto quanto quello che vediamo anche in copertina, c'è anche un attaccante con la valigia. Spieghiamo anche ai più giovani perché veniva definito così Aldo Serena.
0: Perché prima della sentenza Bosman, i calciatori non erano pienamente, o potremmo dire non erano, e fermarci qui, registi della propria carriera, nel senso che le squadre che ne detenevano il cartellino potevano spostarli più o meno a piacimento. Cioè, c'era chiaramente un piccolo margine di manovra, per cui insomma in qualche misura col calciatore si parlava, però Aldo Serena è stato per tanti anni mandato, questa è la parola giusta, dall'Inter a giocare in altri club. E la cosa particolare è che ha fatto benissimo ovunque, nel senso che è l'unico calciatore italiano ad aver giocato i derby di Milano e Torino con tutte e quattro le casacche. Per dire, era proprio, cioè, se ci sono dei giocatori oggi che sono molto in controllo quando si tratta di decidere le proprie traiettorie di carriera, i propri trasferimenti. Aldo era l'esempio del calciatore stoico. Diciamo, lo stoicismo in filosofia si basava sul principio che la

0: felicità sta nel desiderare ciò che accade, cioè mi è successa una cosa, me la faccio piacere. E Aldo è riuscito nella sua carriera non solo a innamorarsi di ogni piazza in cui ha giocato, ma anche di far innamorare i tifosi. E anche il posto in cui è andato via nella maniera più truculenta, che è stato Torino, perché passare dal Torino alla Juventus ovviamente è un passaggio non banale, ha dimostrato però l'enorme amore che i tifosi del Torino avevano, del Toro avevano nei suoi confronti, che poi ovviamente come tutti i grandi amori quando finiscono producono grandi emozioni anche di senso contrario. Però Aldo è proprio l'esempio di come un giocatore in un calcio in cui i presidenti erano ancora i padroni del circo, non i calciatori, i loro procuratori, si è riuscito però a lasciare un segno anche dal punto di vista umano nelle piazze che ha visitato. Una cosa che mi fa molto piacere di aver fatto questo libro con Aldo è che ho avuto la possibilità di raccontare insieme a lui il libro in chat live di tifosi o diciamo giornalisti pienamente dedicati di squadre diverse. Ricordo, era stata molto piacevole quella di Juventus da Massimo Zampini, e tutti lo amano, tutti lo amano. E Aldo veramente rappresenta un'epoca del calcio in cui il calciatore era ancora molto un lavoratore. Questo secondo me è il punto. Lavoratore che lui è stato veramente anche prima del pallone, perché è da ragazzino, veramente molto molto giovane, nell'azienda che si chiamava Monte Bianco, ma era a Belluna, quindi dall'altra parte dell'arco alpino in cui lavoravano suo papà e suo zio, aveva imparato insomma, a come si fa a lavorare la pelle per tirarne fuori dei buoni scarponi da montagna. Quindi, come tantissimi ragazzini del Veneto di allora, ma in realtà ancora di adesso abbiamo, in Veneto ci sono alcune degli istituti professionali migliori del mondo. Lui si è portato dietro per ragioni familiari e per ragioni di approccio, proprio quella mentalità e quell'applicazione da lavoratore che anche nel calcio funzionava così bene, prima che i calciatori somigliassero più alle rock star, anche se Aldo però ha sempre apprezzato e anche emulato, ad esempio nelle basette, racconta, le figure di calciatori irraggiungibili, cioè un po' ribelli come Best. E poi l'altra cosa bella di Aldo è che racconta i rapporti con i suoi compagni, ponendosi sempre nella posizione di chi ha da guardare, imparare, stimare. Penso come parla di Platini è bellissimo, cioè ne parla sì come di un compagno di squadra, ma ne parla anche come di un idolo. E, insomma, veramente nella capacità di Aldo di vedere tutto come una grande scuola, secondo me c'è qualcosa di fortemente istruttivo. Infatti, secondo me l'autobiografia di Aldo è un buon libro per chi non solo nel calcio, ma in qualsiasi cosa si trova nell'età dell'adolescenza o subito dopo e vuole capire come rapportarsi in maniera costruttiva al suo sogno.
1: Senti Franco, prima di cambiare argomento e di farvi vedere anche una sorpresa, c'è qualche episodio particolare, divertente, che ci vuoi spoilerare del libro, magari il rapporto con un compagno, una cosa, un aneddoto? So che non si dovrebbe fare nella presentazione di un libro, però regalacelo, dai.
0: Ma sì, ma non è un giallo, quindi si può dire benissimo. Allora, c'è un episodio che Aldo Serena racconta di Platini, molto carino, per cui trovandoselo come avversario, a un certo punto Serena si illuse di potergli togliere il pallone con una certa facilità. E Platini gli fece un tunnel, dopodiché lo guardò e gli disse: "Ragazzo, chiudi le jambe" in italo-francese, e Aldo ha detto: "Da lì ho deciso dove dargli una bella ranzata di quelle che si potevano dare nel calcio prima del VAR", ma che dopodiché aveva trovato così simpatica quella reazione e così luminosa la classe in campo di Platini che aveva rinunciato all'idea di prendersi la sua piccola vendetta nel corso della partita. Cosa buona, perché poi se l'è trovato nella stessa squadra.
1: Fantastico, stupendo. Allora, abbiamo chiesto, caro Franco, a Aldo Serena di regalarci il suo punto di vista. Abbiamo chiesto, Aldo, ci puoi raccontare e puoi raccontare ai giovani che ci ascoltano cosa significa, che cosa deve insegnare la storia di calcio di Aldo Serena? Ecco cosa ci ha risposto.
2: La mia storia del calcio insegna che bisogna sempre avere fiducia, avere coraggio nelle scelte, sostenerle, avere disponibilità agli altri. Poi chi fa un gioco di squadra è fortunato perché ne trarrà giovamento anche nella vita post attività, avendo stimolato l'empatia, avendo stimolato la capacità di capire gli altri, di mettersi in gioco, di farsi conoscere. E quindi il calcio è è un grande veicolo di aiuto personale e aiuto collettivo. Quindi giocate e divertitevi.
1: E noi dobbiamo ringraziare ovviamente Aldo per questa testimonianza che va a mettere il punto sulla sua fantastica storia di calcio. Franco, però veniamo ad un'altra storia di calcio che però questa è ancora tutta da leggere e da scoprire, perché si tratta del tuo ultimo romanzo ed è insomma una particolarità molto molto bella, perché qui si tratta chiaramente di un giallo. Ve lo facciamo vedere, eccolo qui, Morte e Miracoli del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni, scritto da Franco Vanni, l'ultima opera. Eccola qua, Franco, ce la vuoi presentare? Perché insomma, da un libro a un altro ovviamente si parla di generi diversi, di storie diverse. Qui ovviamente non ci puoi spoilerare nulla perché di giallo si tratta, però ci puoi raccontare insomma a grandi linee cosa potremo leggere, cosa potremo trovare in edicola, Franco.
0: Grazie, sì, è un libro a cui tengo moltissimo, è un giallo ambientato nel mondo del calcio e ho impiegato un po' di tempo a scriverlo. Un tempo facevo un romanzo l'anno, adesso ci ho messo un po' di più perché fra i figli, le trasferte, insomma mi ha preso un po' di tempo. E, comincia con un giovane calciatore africano che sta per fare la grande svolta di carriera dai dilettanti al Como, che nel mio romanzo viene raccontato nel momento in cui è in Serie B ancora. Viene investito da un'auto, si capisce subito che non si tratta di un incidente perché muore a pagina 5, quindi se no sarebbe venuto un romanzo cortissimo, e da lì parte un'indagine in tutto il, diciamo, retroscena, in tutto dietro le quinte del grande calcio che ho conosciuto in questi anni, quindi il mondo dei procuratori, il mondo degli ultra, il mondo dei calciatori, che poi spesso così dorato non è, perché stiamo sempre parlando di ragazzi con le loro ambizioni, le loro sofferenze, le loro difficoltà. E a indagare è il mio protagonista seriale, che si chiama Steno Molteni, che è un giornalista che, come è successo a me, di solito si occupava di cronaca nera, ma viene catapultato nel mondo del pallone. E questa è la storia. Il primo seme di questo libro è nato perché, andando alla Pinetina come cronista di Repubblica al seguito dell'Inter, mi capita ancora di passare davanti a diversi campi di squadre di dilettanti, e il contrasto fra questi campi in erba sintetica con piccole e vecchie tribune di cemento dall'aspetto un po' sovietico e le auto utilitarie parcheggiate nel piazzale, e la Pinetina invece, che è un centro di allenamento di eccellenza con i calciatori che escono con le loro fuoriserie, ecco, questo contrasto mi è sembrato subito un potente motore narrativo. Ho voluto partire da lì, e poi lì ci ho messo tante cose, ci ho messo Milano, ci ho messo Como, ci ho messo la provincia di Como, ci ho messo un po' di thriller, diciamo, e insomma così è nato il libro, e spero che finisca nelle vostre mani e che vi piaccia anche.
1: E ce lo auguriamo e ne siamo convinti, caro Franco, perché abbiamo raccontato due libri diversi, ma due libri al tempo stesso molto interessanti. Franco, non posso far altro che ringraziarti per la disponibilità e per aver condiviso con noi le tue opere, ma soprattutto il ritratto del grandissimo Aldo Serena.
0: Grazie a te, è stato un piacere, e la cosa bella di fare giornalista è che spesso ti capita non solo di poter conoscere i tuoi idoli, ma anche di diventarci amico, che è veramente il massimo.
1: Sono d'accordo. Franco, grazie, un grande abbraccio. Grazie infinite a Franco Vanni.
0: Buongiorno.
1: Non mi resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
3: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Io ho avuto il piacere di conoscere Maldini tanti anni fa, sia da avversario sia per aver passato un breve periodo quando abbiamo fatto i campionati del mondo militare, e non posso altro che spendere parole per una persona che è super partes. Il suo lavoro poi, ma dopo il suo lavoro fatto al Milan, ne ha determinato le qualità sia professionali che umane.
2: Poi uno dice: la casa è crollata, la dobbiamo ricostruire, ricostruiamola moderna anziché ricostruirla uguale a quella che è crollata. È, come avete detto voi, un sentiero stretto, è molto complicato trovare un punto di incontro fra le due teorie. Forse la figura di Roberto Mancini è quella un pochino più azzeccata.
3: Signor Mancini, riesce sempre ad avere credibilità, io non capisco perché. Hai voltato le spalle a un paese e te ne sei andato a prendere i miliardi in Arabia Saudita, ma cosa stiamo dicendo?
4: Subentrano due cose per quanto riguarda il Como: la bravura di Ludi, che ha dimostrato di non essere un dirigente banale, ha dimostrato di essere una spanna anche sopra diversi suoi colleghi, e poi due fattori secondo me nel Como: rimanendo comunque giochi la Champions il prossimo anno da protagonista titolare, e poi Fabregas.
5: Tutto passa, o molto passa, dalla valutazione di Mourinho, perché il Real ha talmente tanti campioni, talmente tanti giocatori che si può incartare da solo. Quindi io credo che Mourinho, proprio per una gestione più agevole dello spogliatoio, farà comunque delle scelte ovviamente basate su criteri tecnici, ma anche su da un punto di vista di gestibilità dello spogliatoio. Ecco che allora, dove Mourinho faccia presente che Pass non rientra almeno per quest'anno nel discorso del Real, allora possa essere prestato piuttosto che ceduto, si possono aprire degli scenari diversi.
2: Maracanã!
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio,
7: ciao
8: Marco.
7: Lucio, ciao Lucio, ciao, ben trovato, ben trovato.
8: Ah, siamo sì, già siamo, in tema,
7: siamo,
8: eh.
7: Beh, ci siamo stasera.
8: Alle 21.
7: Stasera alle 21 c'è una bellissima sfida, c'è un confronto tra Francia e Norvegia, ma soprattutto tra due straordinari attaccanti, da una parte Mbappé, dall'altra Haaland, sfida nella sfida meravigliosa. Ne parleremo oggi, perché insomma non è che possiamo esimerci, dobbiamo capire chi preferiscono come attaccante.
8: Entrambi hanno fatto benissimo finora in questo mondiale, trascinatori di Francia e Norvegia.
7: Sono due grandissimi, entrambi. Poi è chiaro che la preferenza si può spostare assolutamente su uno dei due, perché poi uno può piacere di più rispetto all'altro, no? Quindi ne parliamo, così come di tante altre cose, perché insomma qui ragazzi, Palestra, che insomma ormai l'abbiamo salutato, ha fatto la sua scelta
8: già a Londra,
7: che ha diviso tantissimo questa scelta di Palestra. Ho visto che chi ha detto che non ci doveva andare, chi ci doveva andare,
8: chi fa il distinguo: Chelsea, Premier League, Inter, Serie A, insomma le argomentazioni sono tante. Ne abbiamo già discusso un pochino ieri, Marco,
7: immagino,
8: è inevitabile,
7: vabbè,
8: tanti messaggi
7: da giorni, la discussione,
8: è il tema di questa settimana, anche perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno.
7: Sì, però alla fine io
8: ciel sereno
7: continuo a pensare che sia stata una scelta giusta da parte del calciatore, personalmente.
8: Più che giusta, legittima e per certi versi anche comprensibile, Marco. Io non so tu come la pensi, ma ieri dicevamo
7: perché
8: che
7: ieri io ci sono stato il giorno prima e ti dico che era già fatta e tutto. Ho sentito anche del dire: ma doveva rimanere all'Inter perché sarebbe diventato un campione, perché al Chelsea può diventare un campione. Cioè non è che va a giocare in Qatar, ragazzi. Cioè, sai, se a 21 anni avesse fatto la scelta per prendere 7, 8 milioni, 10 milioni l'anno per andare in Qatar, allora sarebbe stata
8: una cosa totalmente
7: diversa. Sarei stato
8: differente.
7: Critico anche io, no? Perché a 21 anni fare una scelta del genere era un po' come non veramente solo pilotata da una questione economica. Qui ci sono i soldi, per carità, sono tanti, 5 milioni di ingaggio, 6 anni più uno, è l'italiano che prende il contratto più lungo in Premier League, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di notevole. Però va a giocare in Premier League, ragazzi.
8: È il campionato
7: Chelsea,
8: più competitivo del mondo, Marco.
7: È il campionato più importante, dove secondo me può solo crescere, può crescere anche di più dal punto di vista tecnico, tattico. Quindi è una scelta. Poi ripeto, qualcuno si è scagliato contro il giocatore, contro l'Atalanta, io non capisco per quale motivo. L'Atalanta ha fatto i suoi interessi, l'Atalanta ha preso 55 milioni più 3 di bonus, è arrivata a 58.
8: Sì, siamo
7: ha fatto
8: su
7: una grandissima operazione, una grandissima operazione, ha trovato una società che ha accontentato l'Atalanta. L'Atalanta non è che era obbligata a dare il calciatore all'Inter, non è perché ti bussa la porta l'Inter, tu gli devi dare il giocatore. È stato bravissimo secondo me l'agente, come ho già detto, che ha portato avanti a mio giudizio la trattativa su più
8: vabbè, su più tavoli, Marco, ma nel calcio moderno è così per tutti, nessuno chiude mai una porta a prescindere.
7: Ma non c'è dubbio.
8: Poi l'Atalanta sembrava orientata anche a dare una sorta di canale preferenziale all'Inter, l'avevano detto anche i percassi. Certo è che se poi arriva un altro club che offre di più e il calciatore dà la scelta di una possibile direzione, invece poi cambia e vuole andare in un altro campionato, in questo caso al Chelsea. La trattativa si chiude in un certo modo. Certo, il Chelsea negli ultimi anni non è andato benissimo, Marco. Però ora c'è Xabi Alonso con un allenatore moderno. La scelta può essere discutibile, ma neanche troppo. Secondo me è
7: abbastanza
8: legittima. È comunque
7: una squadra campione del mondo in carica nei club.
8: Ha detto bene, non è in Arabia Saudita, esatto, è in Premier League.
7: In Premier League, assolutamente. Quindi poi qualcuno si è messo a parlare dei debiti del Chelsea.
8: Sì, purtroppo sai, quello è il discorso fra iniezioni di capitale, eccetera.
7: Non facciamo i ridicoli noi, perché pure nel nostro calcio è pieno dei debiti. Quindi io direi facciamoci i fatti nostri su questa cosa, che sarebbe
8: questo
7: meglio.
8: Sì, anche se all'estero, certo, delle iniezioni di capitale risanano tutto. Non è forse la cosa più
7: parliamo anche di Nico Pass, 331-8200213. Adesso però andiamo ai titoli.
8: Vai.
7: Saluto Andrea Magliocca come sempre in cabina di regia, alla redazione con Daniele Petroselli, super Daniele in redazione, naturalmente anche Francesco Tringali. Allora andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo. Inter, serve una pazzia da 60 milioni, forse anche di più, ne parliamo. Ramos, il 9 di Amorim, sembra essere lui lo scelto per il centravanti del Milan della prossima stagione. Juventus, ma non solo, che sì, osservato speciale, quindi attenzione perché potrebbe ritornare in Italia. Su di lui ci sono due squadre, una la Juventus, l'altra è l'Atalanta. Occhio a Vergara, perché è un giocatore che in questo momento è conteso, perché il Napoli naturalmente sta pensando di cederlo, e occhio perché ci sono Como ma anche Atalanta sul giocatore. Roma tutto in 96 ore, il club deve cedere per appunto i problemi del fair play, deve rinnovare dei contratti, insomma c'è tanto lavoro da fare in 96 ore per D'Amico e la Roma. E chiudiamo con il mondiale, perché stasera è face to face, faccia a faccia tra Haaland e Mbappé, la super sfida che ci gusteremo.
8: La sei vista stanotte la Svezia, il Giappone all'1 fino alle 3?
7: No, sono sincero, non l'ho visto.
8: Beh, penso molti.
7: Tu invece te la sei vista?
8: Io ero lì.
7: Bravo.
8: Avevo anticipato al buon Stefano.
7: Sono contento per il Giappone, però non ce l'ho fatta.
8: Sì, stanotte. Per il Giappone ho fatto questo sacrificio.
7: Io non ce l'ho fatta.
8: Devo dire, il primo tempo è stato anche molto, molto basso.
7: Ti vedo che c'hai l'occhio un po'
8: ho
7: spento.
8: Faticato. Il secondo è andato un po' meglio, paradossalmente, andando più verso le 3.
7: Ancora ti sei addormentato?
8: Alle 3 del mattino.
7: Alle 3 del mattino.
8: Purtroppo è andata così, però dai, alla fine ci siamo goduti sempre un po' di calcio. Il Giappone va avanti adesso, Brasile e Giappone
7: assolutamente, veramente. Adesso si fa durissima per il Brasile,
8: per il Giappone. Lo so, però dai,
7: bene.
8: Io l'ho
7: così
8: detto, se
7: bene
8: c'è
7: così
8: una per cui posso simpatizzare, il Giappone.
7: Anche questo è vero, ha molti simpatizzanti. Senti, ma stasera da che parte ci mettiamo, più di Mbappé o di Haaland? Così lo chiediamo subito anche ai nostri amici. 331-8200-213.
8: La regia Mbappé si espone,
7: Mbappé,
8: la regia
7: Haaland,
8: si espone.
7: Super sfida.
8: Devo dire che questa sorta di rito tribale vichingo, ha un fascino primordiale quasi, bellissimo. Poi peraltro ho visto dei video, Marco, in Norvegia, negli asili norvegesi, dove tutti i bambini li mettono insieme a vedere la partita e poi a mimare appunto quello che avviene allo stadio, fanno i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. Quindi il mondiale, anche questo, la partecipazione di un popolo intero, di un paese, le cose che a noi purtroppo mancano, vederle festeggiate queste cose in tanti paesi del mondo e nei più svariati continenti, fa capire quanto perdiamo. Può sembrare una banalità, Marco, però io credo che anche a livello poi culturale qualcosa ti possa dare, noi vabbè, non ce l'abbiamo da parecchio, però
7: dunque, è comunque bello. Io devo dire la verità, ho una preferenza come calciatore.
8: Vediamo, immaginavo Mbappé, come calciatore anche io, calciatore dire, se devo scegliere,
7: poi,
8: sono molto diversi.
7: Molto bella la storia della Norvegia, che sta insomma adesso diventando una nazionale importante, guidata da Haaland,
8: anche un paese molto in via di sviluppo.
7: Esatto, tutto quello che volete, però calcisticamente a me piace tantissimo Mbappé. Poi ci sono legato un po' da un punto di vista proprio affettivo.
8: Beh, della Ligue 1.
7: Eh sì, perché quell'anno che lui esordì ho avuto il piacere di commentare l'esordio e tutto, a gran parte del campionato, vinto con Jardim alla guida del Monaco, che faceva un calcio bellissimo.
8: E me lo ricordo in Europa League, giovanissimo Mbappé.
7: Ed era una squadra divertente da commentare, da vedere, ed ero diventato un po' tifoso del Monaco in quel periodo. Va bene, 331 8200 213, stiamo per cominciare ad andare a fare un po' di approfondimenti, perché poi rimane naturalmente un po' diciamo in sospeso la situazione di Nico Paz, perché il giocatore è totalmente del Real Madrid adesso. Beh, e quindi sì, chi se lo vuole prendere deve tirar fuori parecchi soldi, si parla dei 60 ai 70 milioni. L'Inter ci sta provando. L'Inter,
8: Paganini,
7: ragazzi,
8: direbbe le palanche, come dice sempre, no, qui in,
7: ce ne vogliono tante
8: in diretta.
7: L'Inter adesso la danno di nuovo, diciamo così, in questa situazione di andare a provare a prendere Nico Paz.
8: Tu ci credi?
7: No,
8: io anche poco.
7: Io non ci credo, e secondo me rischia di fare un'altra figuraccia, se no, perché 70 milioni non ce li hanno, non li tireranno fuori per Nico Paz, a meno che non si inventano qualche cosa, non so che cosa.
8: Già i 50 per Palestra erano identificati come lo sforzo massimo,
7: ed erano tanti,
8: ed erano
7: loro
8: molto di più,
7: hanno fatto un grande
8: di quelli
7: passo,
8: che erano i parametri,
7: ed avevano fatto un grande passo in avanti.
8: Francamente 60 e oltre per Nico Paz,
7: secondo me non ce la fanno,
8: tanto.
7: Non ce la fanno, e rischiamo di far partire una bambola, secondo me, da questo punto di vista, e dopo ce la prendiamo con la società, con quello, con quell'altro, perché io, guarda, questi giorni ho sentito e letto di tutto, da dare degli incompetenti a Marotta e Ausilio, a dilettanti,
8: no, non
7: a
8: sono d'accordo.
7: Scagliarsi contro Palestra, a scagliarsi contro l'Atalanta, tutta una serie di cavolate.
8: Chiedere che questa trattativa si chiudesse in 3 giorni è fantacalcio, è fantamercato, Marco. In Italia è impossibile.
7: Ma tanto, anche se lo abbiamo spiegato chiaramente, se anche l'Inter avesse alzato l'offerta da subito, il Chelsea comunque arrivava ugualmente.
8: Ma quello a posteriori forse sì.
7: Ma assolutamente. Io ripeto, secondo me qui c'è da dire bravo al suo procuratore, perché è lui che ha messo in piedi tutta questa cosa e alla fine ha fatto scegliere bene, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Ho sentito dire ma lì non gioca mai. Vabbè, vediamo, intanto va al Chelsea, ripeto, va al Chelsea, e quindi va una squadra di tutto rispetto. Poi
8: c'è Abbi Alonso, appena arrivato, un allenatore,
7: sì, ma poi
8: bravo.
7: Tutti questi discorsi morali che devo sempre sentire, no? Ho sentito, ma se io avevo un figlio non avrei detto, gli avrei detto stai all'Inter per 2,5 milioni di ingaggio, perché per carità sono tanti anche 2,5 milioni di ingaggio, no?
8: Marco, ma questo ci mancherebbe altro, però
7: a 2,5 milioni,
8: cioè io comprendo le ragioni
7: io sono
8: per
7: passato
8: cui Palestra...
7: per quello penale, perché ho detto, a me se mio figlio viene e mi dice papà guarda il Chelsea mi offre 5 milioni di ingaggio per 6
8: non lo vedo
7: anni
8: come uno
7: più
8: scandalo.
7: E io gli dico, figlio, ti accompagno.
8: Ma non è neanche una motivazione economica,
7: io
8: non
7: però
8: mi va neanche
7: accompagno
8: di
7: perché
8: parlare
7: vai
8: di soldi.
7: No, però tu devi mettere sul piatto soldi, Premier League, Chelsea.
8: Chelsea comunque puoi essere protagonista nella ripartenza del Chelsea, che viene da anni molto complicati. C'è Abbi Alonso, che poi lo riporterebbe, insomma, riporterebbe il Chelsea, immagino, a giocare con una difesa a 3, perché lui gioca con la difesa a 3. Potresti essere il titolare, perché è malo gusto, è un buon esterno, ma non è certamente un fenomeno.
7: Ma si va a giocare le sue possibilità.
8: È una scelta comprensibile. Anche io pensavo, in realtà, la scelta dell'Inter potesse essere per certi versi valida, valevole. Aveva delle ottime argomentazioni anche l'Inter, perché comunque essere titolare, certo, nella squadra campione d'Italia, nella squadra più ambiziosa e più solida a livello sportivo d'Italia in questo momento, era un bel riconoscimento. Certo, certo. Però non vedo uno scandalo. Ecco, tu dicevi, fosse andato in Arabia Saudita, francamente
7: era discorso, era diverso,
8: avremmo
7: discorso
8: tutti storto il naso,
7: esatto, il discorso
8: altro
7: era completamente diverso.
8: Questa non è solo una scelta economica,
7: questa è una scelta anche secondo me professionale, cioè esatto, lui ha deciso di andare lì in uno dei campionati più affascinanti. Poi
8: il
7: attenzione,
8: più affascinante,
7: il suo procuratore ha già un calciatore che ha portato in Premier League, anzi ce n'ha due, perché mi sembra c'è pure Kulusevski oltre a Calafiori, quindi conosce bene anche quel
8: il mercato,
7: campionato,
8: oltre il campionato.
7: E quindi voglio dire, alla fine io non ci trovo niente di così scandaloso da nessuna parte, ecco, non mi sento nemmeno di fare una critica all'Inter, no? Che doveva essere veloce, ho
8: ma
7: sentito
8: Marco, troppo veloce è andata l'Inter.
7: Ma l'Inter ci ha provato, è arrivata secondo me ad una offerta molto alta per il giocatore, anche per l'Atalanta. Diciamo, con l'Atalanta non ci devi più trattare, e no, quando tratti con l'Atalanta sai benissimo che l'Atalanta è una bottega molto cara,
8: vabbè, quello pure
7: e
8: un
7: quindi
8: discorso
7: quando
8: ormai
7: ci vai a trattare
8: vecchio, Marco,
7: sai bene che ti trovi di fronte ad un club solido che non ha problemi di soldi, e quindi non è che tu devi giocare al ribasso perché devono accettare, perché hanno bisogno di quei soldi, non ci hanno bisogno di soldi, e di conseguenza tu sei nella situazione dove devi andare più vicino alle loro richieste possibili, se non superarle, per prendere il calciatore. Quindi tutte queste cose sempre molto banali, molto capito, con l'Atalanta si può trattare, è perché così,
8: no, è più
7: è
8: difficile,
7: di là,
8: è chiaro,
7: è
8: Marco,
7: perché,
8: però l'Inter è partita già da giugno,
7: devi sapere che devi mettere sul piatto,
8: però non è facile, Marco. In okay, Italia
7: allora
8: adesso mettere 50
7: allora
8: milioni, io quelli che chiedono che l'Inter in tre giorni chiudesse la trattativa,
7: ma no,
8: è una follia, perché l'Inter ha dovuto prima cercare di mediare, poi ha dovuto raggiungere questo parametro economico, poi ha dovuto cercare di ripartire la parte fissa, i bonus, le eventuali percentuali sulle rivendite. In Italia è difficile portare avanti una trattativa del genere e chiuderla in pochi giorni. In Inghilterra lo possono fare perché hanno delle potenzialità economiche del tutto diverse. Però io non mi sento di fare delle colpe a Marotta o all'Inter per il tipo di operazione che ha portato avanti. Anzi, per me troppo celere è stata l'Inter, però io dico sempre.
7: Va bene, va bene, va bene. Ci fermiamo un attimo, andiamo a recuperare qualche approfondimento velocissimo, Lucio, così dopo sì, andiamo in pausa. Anche leggo questo al volo, per esempio, da tutto mercato web, Roma sulle in attesa, perché insomma dovrebbe essere in uscita. Cone ha rifiutato l'Atletico Madrid, aspetta la, esatto, Premier, quindi anche lui aspetta proposte dalla Premier League. Quindi Sulé e Cone sono i due giocatori che verranno sicuramente sacrificati. La Roma, come abbiamo detto, ha 96 ore per poter effettuare cessioni, per poter ci sono i rinnovi da fare, gli accordi con la UEFA, quindi c'è un grande lavoro da qui alla fine del mese per la formazione giallorossa, più gli obiettivi di mercato che abbiamo letto ampiamente, come quello di Greenwood. Quindi in questo momento i due giocatori sono in uscita, Sulé e Koné.
8: Beh sì, infatti qui veniva scritto poi sul pezzo di approfondimento di tutto il mercato web, diciamo che al momento ne dovrebbe uscire uno, poi eventualmente più avanti, qualora dovesse arrivare qualche offerta, la Roma valuterebbe, ma diciamo che al momento o Sulé o Koné, poi si attenderanno sviluppi. Su Koné, ecco, l'aggiornamento è che l'Atletico Madrid effettivamente si era interessato molto al giocatore. Aveva offerto anche una cifra cospicua, sappiamo che la richiesta anche per Koné è molto molto elevata, qualcuno dice che addirittura si fosse spinto addirittura fino a quasi 40 milioni di euro, qualcuno dice un po' meno, però sta di fatto che Koné preferirebbe andare in Premier League, trova spazio anche con la Francia al Mondiale, quindi questo è in stand-by. Poi per Sulé, Marco, soliti noti, il Borussia Dortmund un po' più defilato al Bayer Leverkusen, qualche ipotesi anche dall'Arabia Saudita, ma secondo me meno calda. E qui o i prossimi giorni entro fine giugno o poi il mese di luglio e agosto ci diranno qualcosa di più.
7: Bene, allora adesso noi però non abbiamo ancora il tempo,
8: sì,
7: per
8: sì,
7: forse sì, per recuperare un audio, chiedo se ci sono da Andrea, vai.
0: Ciao Marco, ciao Lucio. Io per quanto riguarda Palestra penso che, ripeto, l'Inter abbia fatto bene a non spingersi oltre quello che già aveva offerto. Inoltre io penso che un giocatore come Dendoye, ex Bologna del Nottingham Forest, sia anche più adatto per sostituire Dumfries, sia in quanto ad esperienza, nonostante abbia solo 23 anni, ma anche per caratteristiche proprio tecniche. Mentre l'Inter, se ha un minimo spiraglio per Nico Paz, per me è un colpo da fare, perché lì bisognerebbe fare uno sforzo in più, perché lì stiamo parlando di un campione in ascesa, non un esordiente come Palestra. Ultimo pensiero, personalmente su Palestra non mi riterrò un suo tifoso in futuro, a prescindere da quello che gli succederà. Per ora molta indifferenza.
7: Perché, scusa?
8: Vabbè, indifferenza ci posso stare.
7: Ma perché, scusa, fammi capire una cosa, un tifoso dell'Inter deve essere tifoso di un altro giocatore solo se va all'Inter, se va non va all'Inter e magari questo va in nazionale e fa bene, noi non dobbiamo essere contenti.
8: Vabbè, spero per... sull'asse dal discorso nazionale, credo.
7: Cioè, vabbè, siccome, no, siccome hanno scelto l'Inter, uno è indifferente, magari è così, vabbè, dai, io...
8: Vabbè, ma insomma, finché è indifferenza va bene, l'importante è che non sia antitifo, perlomeno non la vedo
7: vedrai,
8: così.
7: Vedrai se dovesse, ecco, se dovesse capire qualcosa a Palestra, tu vedrai dopo la...
8: No, no, quello sarebbe sbagliato senza dubbio, quello sarebbe un errore.
7: Vai, se ce n'è ne prendiamo un altro.
9: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Per Nico Paz all'Inter non ci credo, per tre motivi. Primo, perché il Como dovrebbe farsi da parte. Secondo, perché... non dovrebbe scatenarsi un'asta europea, altrimenti l'Inter la perde, così come vuole.
7: Come già
9: e tre, perché non credo che Ocotrie spenda tutti questi soldi per un calciatore. Per quanto riguarda Palestra, la scelta è stata solo ed esclusivamente economica, perché tecnicamente, tatticamente, sportivamente il Chelsea non fa le coppe, nelle ultime tre anni ha fatto male, ha fatto decima e non gioca titolare. All'Inter, in più, oltre a queste cose garantitegli, avrebbe lavorato con 5-6 ragazzi italiani che già conosce il nazionale, quindi è stata prettamente una scelta economica.
8: Ma io non la vedo completamente così.
7: No, nemmeno io. Allora, intanto il Como si è fatto da parte. Perché
8: sì, ecco, il chiarimento, il Como ha provato a discutere, ma
7: è già da parte.
8: L'Real Madrid lo recompra, il Como non investirà quei
7: soldi.
8: Sono
7: 60 milioni. Sì, siccome anche il Como deve rispettare dei parametri...
8: Beh, ora che in Europa ancora di più.
7: E quindi adesso non può fare più come gli pare, insomma. No. Quindi è diverso discorso e si è fatto da parte. Sulla scelta prettamente economica io dico che c'è anche il lato economico, ma ci può essere anche il lato di andare a giocare in Premier League, oggi ripeto il campionato più importante.
8: Poi non lo so se non farà il titolare
7: del mondo, diciamo così, in questo momento
8: del pianeta,
7: esatto, quindi va ripeto in un campionato importantissimo di assoluto livello, dove noi purtroppo siamo lontanissimi, un po' come ci capitava a noi anni addietro, dove andavamo a prendere tanti giocatori, li portavamo qui strappandoli ai campionati, impoverendo gli altri campionati. Adesso succede e li porti via anche con i soldi, però ripeto, va al Chelsea. Al Chelsea non fa le coppe, magari il Chelsea sta facendo un mercato per ritornare a giocare le coppe ed è comunque una delle squadre più importanti, tra le più importanti della Premier League.
8: Certo, poi negli ultimi anni, bisogna dirlo, è stata quella che ha fatto peggio, tra le big, una di quelle che ha fatto peggio. È un po' un azzardo, molto dipende da dove giocherà.
7: Come chi decide di andare al Manchester United, anche il Manchester United sta andando male.
8: Sì, esatto,
7: ma stiamo parlando sempre del Manchester United, ragazzi.
8: L'anno prossimo però nel corso degli anni non l'ha fatta per tante volte.
7: Stiamo parlando di squadre della Premier League che in questo momento sono più appetibili, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Mi sembra, correggetemi se sbaglio, che insomma le coppe le vincono le squadre inglesi.
8: Anche il Chelsea, coppetta, per carità, era la Conference League, però l'ha vinta con Maresca. Sai, molto dipende. Sono curioso di capire se James giocherà a centrocampo. Perché se giocherà a centrocampo con Xabi Alonso, secondo me Palestra può essere il titolare del Chelsea. Mi auguro che abbia ricevuto anche delle garanzie da questo punto di vista, non totali, ma perlomeno parziali.
7: Merck ci scrive: non possiamo competere con le inglesi. Questa è la verità. Però
8: c'è
7: come
8: dubbio.
7: Terzino destro, vabbè, questo l'hai detto tu.
8: Spero venga a due.
7: Esatto,
8: però
7: quindi...
8: due, io è il fratello, non Desire due, perché Desire due è uno inarrivabile, due un altro ruolo. No, questo sarebbe fratello che gioca allo Strasburgo, che è di nazionalità ivoriana. È stato appostato, ultimamente.
7: Esatto. Paolo scrive anche: Frattesi è andato all'Inter, ha fatto solo panchina, dove è scritto che Palestra l'Inter sarebbe titolare sempre al Chelsea panchinaro? No, ma infatti questa è una leggenda che ci stiamo raccontando tra di noi.
8: All'Inter bisogna avrebbe fatto il titolare senza dubbio.
7: Bisogna accettare il fatto che siamo davanti a un calcio minore. Chi è forte va in Inghilterra, in i top team europei, scrive Paolo. Sono d'accordo, questa è una presa di coscienza che non possiamo... No?
8: Sai Marco, allora... Calafiore è andato in Inghilterra, non sempre è stato titolare al 100%, però è cresciuto, secondo me sì. Secondo me è diventato un giocatore già di un livello superiore, non sarà diventato un fenomeno, però secondo me è cresciuto all'Arsenal.
7: Allora, c'è un messaggio che mi incuriosisce tanto, però lo leggo dopo. Lo leggo dopo perché non voglio sforare. Dopo leggo il messaggio che mi incuriosisce, che è una sorta di critica, però non so cioè è una sorta di critica non corrispondente alla realtà. E allora così gli rispondiamo, vai.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, quindi ben ritrovati Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. Allora, andiamo a leggere ancora un po' di news e poi recuperiamo un po' di messaggi, vai.
1: Sì, ti porto anche sulla Juventus. Allora, abbiamo parlato dell'Inter, ma la Juventus prova a muoversi. Ieri dicevamo che ancora non si riescono a sbloccare tante trattative, però perlomeno un passo in più verso il fronte Colomani c'è stato. Perché? Perché la Juventus ha trovato una intesa di massima con il giocatore per quanto riguarda un eventuale contratto, quindi si parla appunto, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, per un quinquennale. Si discute dell'ingaggio che dovrebbe essere, si partirebbe da una base di circa 5 milioni netti, lui adesso percepisce 7 milioni, ma sarebbe oltre il tetto, o meglio rappresenterebbe il tetto della Juventus, quindi l'idea è di arrivare un pochino a meno. 5 milioni quinquennale, 5 milioni poi eventualmente con ulteriori bonus, quindi l'attaccante sarebbe entusiasta dell'idea di tornare alla Juventus e di lavorare agli ordini di Luciano Spalletti, ma poi bisogna però convincere Paris Saint Germain, che non schioda dalle proprie valutazioni, sempre molto, molto elevate, inizialmente 50 milioni, poi qualcuno dice anche magari verso i 40, ma sono comunque cifre che la Juventus non potrebbe permettersi, o meglio non vuole permettersi di spendere. E quindi col giocatore tutto bene, con il Paris Saint Germain un po' meno, perché il Paris Saint Germain non ha di certo bisogno di soldi, e quindi ad ora c'è distanza tra le parti, ma si continua a trattare.
0: Si continua a trattare, eccolo qui il pezzo che appunto vi stava spiegando e leggendo Lucio.
1: È un'argomentazione in più, adesso puoi trattare con il Paris Saint-Germain sapendo di avere un accordo con il giocatore, questo ti potrebbe garantire magari dei margini di operabilità differenti. Certo,
0: vediamo.
1: È ancora lunga per quello che mi riguarda. Però
0: dalla Juventus vado al Milan, perché su Tutto Mercato Web viene riportata la news di che è in corso un summit di mercato a casa Milan, cioè presente anche Gerry Cardinale. I dettagli li trovate all'interno praticamente del pezzo. Gerry Cardinale sta rispettando l'impegno preso dopo aver scelto una struttura societaria basata sulle risorse interne, seguendo il modello Liverpool. Il proprietario rossonero è coinvolto in prima persona in tutte le decisioni della nuova gestione guidata da Ruben Amorim. Dunque non è un caso, questa mattina il numero uno di Red Bird ha preso parte all'incontro tenutosi a casa Milan per pianificare la prossima stagione, e quindi con lui c'era anche il CEO del club, Massimo Calvelli, e naturalmente anche tutti gli altri che fanno parte appunto della struttura. Presente anche Donato Lomonte, capo dell'area scouting. Quindi il tema centrale dell'unione è stato naturalmente la strategia di mercato del Milan, che è alla ricerca non solo di nuovo attaccante ma anche di altri rinforzi per la rosa. Come attaccante si parla di Gonzalo Ramos,
1: molto,
0: che piace, sembrerebbe essere stato indicato proprio dal tecnico Amorim, quindi poi magari dopo ne parliamo. E quindi si sta muovendo il Milan in questa direzione.
1: In qualche direzione deve muoversi, per forza, Marco, perché fermo è rimasto fermo per
0: qualcosa
1: troppo tempo.
0: Deve fare, insomma.
1: Beh, sì, decisamente. Allora, qualcuno diceva anche di Jimenez che potrebbe piacere al Porto, c'è stata una
0: poi
1: sorta
0: c'è anche
1: di...
0: da capire il destino di Leao e Pulisic, perché anche
1: sì,
0: loro due c'è da
1: Leao
0: capire.
1: Leao ha un pochino ritrattato
0: sì,
1: dopo l'Uzbekistan.
0: Soprattutto dopo ho letto delle parole al miele nei confronti di Amorim.
1: Esatto,
0: quindi
1: quelle lì, ha detto è un ottimo allenatore, ha lavorato bene in Portogallo, al Manchester non è andata ma è molto bravo, ha detto poi deciderò dopo il mondiale. Prima sembrava aver detto che avrebbe lasciato sostanzialmente, ha detto quello che ho fatto al Milan l'ho fatto, ho dato tutto, certo, aspetto una nuova sfida, quindi mi sembra abbia fatto un passetto indietro rispetto a quelle parole lì.
0: Buon pomeriggio, e giustamente salutiamo, ci siamo dimenticati, dagli spettatori di Gold TV sul canale 11 del digitale terrestre nel Lazio.
1: Assolutamente,
0: li salutiamo,
1: ben
0: gli amici, ben trovati, così come salutiamo gli amici del canale 61 sul nazionale, e tra poco entreremo anche in Toscana su Italia 7, quindi grazie agli amici che ci salutano dalla TV. Poi leggo anche c'era questo messaggio che ti volevo riportare, giusto per rispondere.
1: Dimmi tutto, Marco.
0: Eccolo qui, sono un uomo di 80 anni e quindi noi ti facciamo veramente, ti diamo un grande abbraccio.
1: Cifra tonda,
0: e vedo spesso la vostra trasmissione, mi piace una sola cosa, non mi piace tutto quello che leggo quando gira il rullo. E per quale motivo? Rullo Notizie, che tra l'altro compare sotto in TV anche la nostra app. Ho l'impressione che siete tutti tifosi della Juventus. Che c'entra però questo? Sto leggendo adesso quote di calciomercato appunto sul mercato di alcune squadre, tra cui anche la Juventus, che sarebbe vicina a Moremovic. E poi leggo ancora che Molinaro è...
1: Vabbè, ci sono varie notizie, Marco, no, vabbè, di tutte le squadre. Addirittura parliamo della Scafatese.
0: Annuncia il rinnovo, quindi
1: è
0: sono
1: in Serie C.
0: Notizie anche che riguardano la Serie C. Poi Espinal ancora in pole,
1: quindi sempre Serie C
0: per la Casertana, quindi inizio ancora notizie sulla Serie C, come ci dice Lucio, quindi non vedo tutte queste notizie.
1: Ma sono vari temi, non poi so, magari ragazzi, qualche giornata c'è qualche notizia più sulla Juventus.
0: Ecco, qui c'è in corso il summit di mercato, l'abbiamo letto in casa Milan. Io ragazzi però, quindi questo signore che con grandissimo rispetto, insomma, io cercherei di essere un po' più leggeri, perché se addirittura da un rullo di notizie che passa uno deve etichettare una struttura di lavoro appartenente ad una squadra, cioè
1: no,
0: fosse,
1: ce ne chiamiamo
0: esatto,
1: fuori nettamente,
0: fosse monotematica,
1: Marco,
0: allora avrebbe un senso che tutte le notizie siano di fede juventina, ma non è monotematica, quindi vabbè, comunque
1: dai,
0: non voglio
1: oltre,
0: assolutamente
1: oltre.
0: Faccio ancora gli auguri al nostro amico e spero, insomma, sicuramente lui si sbaglia e magari spero si ravveda dell'errore, ecco. Allora,
1: bene, sei stato chiaro.
0: Andiamo avanti, se c'è un audio lo recuperiamo, vai.
2: Buongiorno Maragana, Michel da Cuneo. In contrario del mio collega di tifo che diceva indifferenza per Palestra, no, invece io spero che diventi il nuovo Dani Alves, perché la nazionale magari italiana ha bisogno di giocatori di esperienza, forti, per poter andare e giocare nelle competizioni dove merita di stare, altrimenti di sto passo la vedo dura. Bocca al lupo al Palestra, all'Inter. Sceglierà uno altrettanto forte, sono sicuro. Buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Ma sai che questo è un tema, Marco, sia l'interrogativo, i giovani forti italiani che devono fare? È meglio rimanere in Italia o fanno bene ad andare in Inghilterra per formarsi? Nell'ultima ora ci si è divisi molto. Io ritengo che un giovane di buon livello, di buone prospettive, faccia bene ad andare in Inghilterra, perché lì si forma di più, e se ci perde il nostro campionato, pazienza, io non credo che debbano essere i giovani potenzialmente molto forti a cambiare il nostro campionato, dovrebbe essere il nostro calcio a cambiare per permettere a quei giovani potenzialmente molto forti di crescere.
0: Non c'è dubbio,
1: io la vedo così.
0: Bisognerebbe fare tanti cambi. Allora, ciao Marco, ciao Lucio, secondo voi in quale continente andrà la Coppa del Mondo? Io dico Europa, di preciso Francia, voi salvo da Milano. La Francia ha grandi possibilità, dai. Su questo
1: io a me sui pronostici sulle competizioni estive mi piace farle prima della partenza. Io anche avevo detto Francia.
0: Va bene, vediamo.
1: La mia finale è Francia-Inghilterra o Francia-Brasile, non lo so.
0: Bene.
1: Devo decidere.
0: Vai,
1: tra
0: con,
1: l'altro,
0: una, vai con un altro audio, poi andiamo di approfondimento. Vai.
3: Buongiorno, sono Carlo. Ma io potrei dire che anche quelli che crescono in Italia crescono bene. Adesso per quanto riguarda l'Inter, dei nomi su tutti, Dumfries era quasi un perfetto sconosciuto, la stessa cosa dicasi per Bissek e Çalhanoğlu, con l'Inter è cresciuto molto, quindi sarebbe cresciuto bene anche Palestra, non diciamo altre cose, diciamo soprattutto che lui è andato in Inghilterra perché gli danno 6 milioni di euro all'anno, diciamo questo.
0: No, sono 5 prima di tutto. Sono 5 per 6 anni più 1.
1: Sì, 30 milioni in 6 anni, ma Marco, l'abbiamo detto, il fattore economico è inciso, è inevitabile, sarebbe insulso dire il contrario. Però secondo me non è solo una motivazione economica, probabilmente sarebbe cresciuto anche all'Inter. Però non escludo che in Inghilterra, trovando spazio,
0: io penso una
1: possa
0: cosa,
1: crescere in un certo modo.
0: I giocatori italiani possono anche andare all'estero. Anzi,
1: se vai nel miglior campionato al mondo,
0: anni fa magari questa cosa non si vedeva, per esempio nel mio periodo calcistico gli italiani non si muovevano dall'Italia
1: perché però in Italia venivano valorizzati,
0: esatto. Adesso c'è anche questo fattore qui, c'è questa possibilità che secondo me può anche migliorare un calciatore da questo punto di vista, sia tecnicamente, tatticamente, culturalmente, quindi non ci vedo niente di così anormale. Ripeto, come noi ci andiamo a prendere dei giocatori, o ci siamo andati a prendere, o ci andiamo a prendere dei giovani interessanti, lo hanno fatto anche loro, punto. Non vedo questo. Dumfries, io penso che quando è venuto all'Inter sicuramente non aveva diciamo così, non era conosciutissimo, ma veniva da un calcio dove comunque aveva imparato tanto, insomma,
1: era
0: un giocatore importante. È venuto e è cresciuto ulteriormente. Çalhanoğlu al Bayer Leverkusen aveva fatto delle stagioni all'estero importantissime come trequartista,
1: sì, poi era andato al Milan
0: internazionale, poi è andato al Milan e aveva fatto comunque bene. Quindi Çalhanoğlu era un giocatore già molto affermato, quando non era uno sconosciuto quando è arrivato in Italia. Quindi...
1: sì, poi sono cresciuti, Marco. Secondo me però l'argomentazione dialettica è che la crescita che un giovane può fare in Inghilterra non esclude il fatto che un giocatore nell'Inter possa crescere. Possono crescere in tutti e due, in tutti e due club, però è chiaro che il campionato inglese,
0: anche se fosse una scelta economica, è pieno diritto farla.
1: Vabbè, quella è legittima,
0: vai,
1: però se ne può discutere.
0: Vai,
1: su quello se ne può discutere
0: in un campionato di altissimo livello, di altissimo, dove ti confronterai quando avrai l'opportunità, perché molto probabilmente si dovrà guadagnare il posto, perché te lo devi guadagnare.
1: Sì, dipende molto, dicevo, da
0: e anche quando ti devi guadagnare il posto, secondo me è motivo per fare molto molto lavoro, perché quando sai che magari non parti titolare devi lavorare tantissimo per convincere, no? Coloro che ti hanno preso, quindi anche motivo di stare ancora di più sul pezzo rispetto a quando sai magari che sei titolare inamovibile.
1: Sì,
0: allora
1: sì, sono variabili.
0: 331 82 00 213, andiamo con un altro messaggio.
4: Marco e Stefano, buongiorno.
0: Stefano deve arrivare.
4: Vorrei che mi spiegate una cosa, che non sono molto informato in merito, quindi volevo capire, ma com'è che in Italia siamo tutte con la squadra, col fair play, al di là dei soldi che ci sono o non ci sono, invece all'estero spendono e spandono come non si fosse un domani? Non l'ho mai capita, e magari se me lo potete spiegare, così magari sono aggiornato anch'io. Grazie.
1: Vado io?
0: Vai.
1: Perché allora innanzitutto poi bisogna differenziare, tanti club fanno i famosi settlement agreement, questi accordi con l'UEFA, nei quali insomma si possono permettere di fare determinati accordi per investire un po' di più, seppur entro determinati parametri. E poi banalmente, Marco, secondo me questo è un po' un cortocircuito, ma mi espongo io, lo dico io, il fatto che ci possano essere delle imponenti iniezioni di capitale anche all'estero, onde evitare poi magari delle ripercussioni più gravi, secondo me pone una differenza troppo ampia. Da noi non ci possiamo permettere troppe o eccessive iniezioni di capitali. Per esempio la Juventus ha già fatto tante iniezioni di capitali nell'ultimo periodo, adesso sta provando entro il 30 giugno di chiudere circa 12 o 13 milioni di euro di cessioni per rientrare in determinati paletti, ma anche perché poi eventualmente più avanti Elkan dovrebbe ancora fare un'ulteriore iniezione di capitale, che ha già fatto. Per noi è più complicato, per altri club potentissimi economicamente no, e quindi loro possono permettersi di spendere di più. Poi anche loro hanno dei parametri, l'idea che spendano un miliardo senza avere ripercussioni non è propriamente così, anche loro hanno degli accordi con l'UEFA, però è chiaro che sono più agevolati avendo più potere economico. Le iniezioni di capitale per loro non sono
0: poi
1: un problema.
0: Poi dobbiamo anche
1: per
0: dire
1: noi, sì,
0: anche un'altra cosa, che abbiamo loro hanno anche il grande vantaggio di avere delle strutture importantissime,
1: hanno degli
0: stadi,
1: incassi, esatto,
0: hanno tantissimi incassi,
1: gli stadi,
0: eccetera,
1: vengono vissuti ogni giorno, quindi l'incasso è quotidiano.
0: Questo è un grosso vantaggio che noi purtroppo non riusciamo ad acquisire, siamo rimasti indietro sotto questo punto di vista. Ci sono strutture degli anni 90 ancora, del mondiale degli anni 90. E questo ci fa capire, deve far capire che poi alla fine, alla lunga, la paghi questa cosa. Da noi per fare uno stadio ci sono, voglio dire, è una roba, lasciamo stare, dai, un argomento che...
1: A malapena si ristrutturano gli stadi in Italia.
0: Che veramente va bene. Va bene, va bene. Allora, ci dobbiamo... andiamo avanti.
1: Ancora no.
0: Sentiamo qualche audio. No, voglio dire, sentiamo qualche audio. Vai.
5: Ciao Marco, Antonio Staminato, ciao Lucio.
1: Ciao,
5: io credo che il Palestra, cioè, l'avrei avuto all'Inter, ma a quelle cifre, no? Ma non perché il Palestra non li meriti, o perché l'Inter non ha soldi. Quindi se l'Inter non ha troppi soldi non può fare il passo più lungo della gamba, secondo me. Però, ok Palestra, ma io poi mi sono andato a vedere le statistiche. Caio De, che ha fatto 50 partite in Premier, ha dei numeri eccezionali, duelli aerei vinti per occasioni da gol create, cioè è un ottimo terzino. Però in Serie A in Italia noi sappiamo parlare solo di Palestra, ma Caio De è così scarso?
0: No, io non dico che sia scarso. Palestra è un giocatore che ha subito, diciamo così, attratto molta attenzione, perché ha proprio le qualità, dei mezzi che ti fanno vedere veramente in prospettiva di essere forte. Cioè, Palestra per me è più forte di Coyote. Poi,
1: poi può essere, con tutto il rispetto per Coyote,
0: può essere una soluzione, un'alternativa. Quindi si stava cercando di prendere uno dei migliori in quel ruolo in prospettiva. Quindi, ripeto, io
1: però anche questo, secondo me,
0: allora,
1: valora
0: sul discorso della valutazione. Qui potremmo stare qui a parlare,
1: sì, ne parliamo ogni giorno,
0: settimane,
1: Marco,
0: Le valutazioni purtroppo non c'è un criterio. Si può discutere tra noi come se stessimo davanti al bar: per me è troppo, per Lucio è troppo, per magari un altro dice no, vale. E non c'è un criterio, punto.
1: No,
0: è inutile che ci intortiamo su questo discorso.
1: Sì, ma il discorso è questo qui. Poi il messaggio di Antonio, secondo me, andava a parare su un altro tipo di analisi, ossia che dobbiamo guardarci anche un po' in giro a livello generale. Però ecco, mi fa venire in mente un ragionamento, secondo me avvalora anche quello che dicevamo prima. Coyote in Italia con la Fiorentina si era affacciato con discreta continuità con la maglia viola, aveva fatto vedere buone cose, per altre decisamente più grezzo, doveva sgrezzarsi. È arrivato in Inghilterra, il Brentford l'ha preso e ne ha fatto un giocatore di buon livello, però perché è migliorato? Secondo me è migliorato perché gli è stata data innanzitutto fiducia, che in Italia non percepivo, e poi si è adattato lui ai ritmi del campionato inglese. Adesso è un buon esterno, secondo me non è un fenomeno, però in una squadra come il Brentford è un esterno faticatore, che fa tanta legna, tanta sostanza, tanta corsa, e non credo che rimanendo in Italia avrebbe avuto quel tipo di sviluppo lì. Quindi ritorna al discorso che per un giovane andare in Inghilterra può avere degli effetti benefici.
0: Ok, va bene. Allora andiamo a sentire un altro audio, vai.
6: Ma quale ravvedimento? Se le stesse cose le dicono gli amici tuoi in collegamento, vanno bene. Se le dicono la gente da casa, fate i fenomeni, i competenti.
0: Ma di che cosa, però?
1: Non ho capito se fosse riferito al messaggio di prima sugli juventini, ma nessuno che ci ha mai dato
0: prima di tutto, così non si capisce a che cosa si riferisce
1: in collegamento.
0: Se si riferiva ai messaggi che passano sotto, io sto leggendo adesso,
1: non so se fosse riferito a quello,
0: quindi non ho capito a che cosa si riferiva il messaggio. Se può spiegare, così cerchiamo di essere più chiari. Allora, 331-8200-213, dai, ne sentiamo un altro.
7: Buongiorno, sono sempre Giuseppe. Io confermo la mia idea, che è stata una scelta prettamente economica, perché se io poi a 21 anni ti do la possibilità di giocare titolare nell'Inter, oggi campione d'Italia, e ti do anche un bel stipendio, e tu preferisci comunque andare in Inghilterra probabilmente a fare il panchinaro, è per i soldi. Quindi non ce la prendiamo poi col fatto che in Italia non si valorizzare, in Inghilterra probabilmente a fare il panchinaro, è per i soldi. Quindi non ce la prendiamo poi col fatto che in Italia non si valorizza.

0: Secondo me è un fattore economico, sì, ma non solo. Giocatori italiani che vanno in Premier League sono migliorati quasi tutti. Calafiori è migliorato in Premier League, Marco?
1: Sì.
0: Secondo me sì. Tonali è migliorato? Secondo
1: sì,
0: me
1: sì. Tantissimo.
0: È il miglior giocatore della nazionale. Donnarumma è passato per il Paris Saint-Germain, ma secondo me è un calciatore che si è sviluppato. Kayode è migliorato. Udoge ha attraversato un momento difficile con tutto il Tottenham negli ultimi tempi, ma secondo me è migliorato. La Premier League ti migliora. Certo, l'unico interrogativo parziale che si può avere sulla scelta di Palestra è che non sia solo Premier League, ma che sia il Chelsea, che negli ultimi anni è stato un ambiente un po' instabile. Quello può essere l'interrogativo. Però anche Calafiori non è un titolare inamovibile. Incapie ha fatto il titolare nelle ultime mesi.
1: Pure Tonali non è che è andato in un club che ha vinto tutto in Premier League, capito?
0: No, è stato al Newcastle. Però è diventato
1: però
0: un giocatore migliore
1: in una squadra che non vince tutto e che non è tra le primissime, però si sta imponendo, sta migliorando, quindi è un discorso.
0: Ma certo,
1: discorso
0: se dovesse
1: diverso.
0: Finire per fare panchina, non
1: poi
0: allenarsi.
1: Posso dirvi una
0: bene.
1: Cosa? Ai giocatori come Palestra, l'Inter, il Milan e la Juve ci devono arrivare prima. Ci devono arrivare prima. Perché questo ragazzo giocava all'alcione, che non l'abbia visto nessuno e che nessuno l'abbia preso prima dei grandi club, è questo che io mi
0: sì,
1: sottolineo sempre.
0: Su questo tema.
1: Ci devono arrivare prima.
0: Non è facile arrivare quando ha 13 anni,
1: però
0: magari.
1: Ho capito,
0: però
1: ci devi arrivare prima su quelli bravi, ci devi arrivare qui prima e te li devi prendere, portare, far crescere e lanciare appena possibile in prima squadra, ma ci devi arrivare prima. Non quando valgono 50 milioni.
0: Tanto sai che Palestra era nell'Academy dell'Inter per una certa parentesi.
1: E allora, di che stiamo parlando? Ci devono arrivare prima, perché dopo li puoi vendere tu a delle cifre alte e decidere adesso ti vendo a delle cifre alte e me li prendo io. Perché non quando non l'Atalanta, che poi comunque è l'Atalanta che ci va a guadagnare. L'Inter, il Milan e la Juve su questi calciatori ci devono arrivare prima. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
0: Sì, beh, diciamo che arrivarci dopo che il giocatore ha fatto un grande campionato ti pone più in difficoltà.
1: Lo prendi a 50
0: devi
1: milioni,
0: spendere di più e
1: non
0: devi
1: hai fatto
0: avere
1: un gran lavoro. Non hai fatto un gran lavoro se lo prendi a 50 milioni. Non l'hai fatto un gran lavoro, lo stesso.
0: È che è vero che Palestra non l'avevamo praticamente mai osservato in Serie A. Certo,
1: so,
0: anche questo secondo me incide.
1: Lo osservano
0: con
1: nelle categorie inferiori e se li prendono prima.
0: Anche questo
1: allora,
0: è vero.
1: 331-82-00-213, forse abbiamo il tempo di un altro messaggio, dai.
2: Buongiorno, io penso che quando l'Inter o Marotta mettono gli occhi su un giocatore, essendo una squadra adesso che diciamo è di punta a livello europeo, lo stanno a guardare e quando vedono che questo giocatore può interessare in modo importante, ecco che scattano e te lo portano via. Perché sanno che sicuramente è un giocatore di prospettiva. Io penso questo.
0: Beh, ci può stare come valutazione. Insomma, sul tipo di idea che un club si può fare su un calciatore. Può avere senso. Perlomeno può essere una dinamica che può riguardare questo tipo di trattative. No?
1: Sì, potrebbe essere. Va bene, siamo arrivati in fondo anche oggi in questa prima parte di Anteprima. Ci sono ancora altri messaggi che magari cercheremo di recuperare tra pochissimo. E allora noi ci fermiamo, facciamo una pausa perché poi arriva il terzetto di questo pomeriggio. E quindi ringrazio come sempre Lucio Marinucci. Buon
0: grazie
1: fine
0: a te,
1: settimana,
0: Marco.
1: Lucio.
0: Altrettanto.
1: A prestissimo. Noi adesso facciamo un break e torniamo tra poco.

0: Bene, abbiamo iniziato bene. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti quanti. Diamo un saluto anche agli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana, canale 19 del digitale. Lì salutiamo con grande affetto, così come tutti gli altri che ci seguono. Allora, caro Stefano, appena mi dà l'ok Andrea Maglioca in cabina di regia, anche Claudio Ferrarese, allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio intanto a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Allora, poi Daniele Garbo è con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
3: Ciao Daniele. Bentrovati, buon caldo pomeriggio a tutti.
0: Mamma mia. Veramente buon caldo. E anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, senti, io parto subito da Niccolò, approfitto perché tra qualche minuto lo devo sganciare, però Nick, situazione Paz, perché a sto punto diventa un po', diciamo, non so, un altro... ci prova l'Inter, è una situazione difficilissima perché servono veramente tanti soldi per arrivare a Nico Paz.
2: Ma guarda Marco, la situazione di Nico Paz è molto semplice. C'è stato un incontro tra il Como e Real Madrid in cui il Como ha chiesto la possibilità di tenere Nico Paz a Real Madrid e Real Madrid gli ha detto: non possiamo trovare un'altra formula se non quella che naturalmente noi vogliamo in questo momento, riscattare il giocatore a diritto di riacquisto a 10 milioni di euro e poi eventualmente te lo rivendiamo, ma il prezzo fissato per la rivendita è intorno ai 60 milioni di euro. Diciamo che il Como in questo momento ha una sorta di piccolo sconto rispetto a tutti gli altri club, perché per lui l'offerta può essere 60 milioni. Per quanto riguarda l'Inter o chi per loro, naturalmente si va sui 70 milioni di euro, per cui la situazione è questa. L'Inter si è già riattivata perché, come voi sapete, la famiglia Zanetti, o quantomeno Javier Zanetti, è molto in contatto anche con i genitori di Nico Paz e il corteggiamento parte da lontano. Certo ragazzi, sono 70 milioni di euro, probabilmente è il più grosso talento cristallino degli ultimi due anni in Serie A, però le cifre sono queste e d'altra parte non potrebbe essere diversamente in virtù del fatto che è stato pagato 55 milioni di euro palestra, per cui a maggior ragione, forse se ci pensiamo bene, costerebbe anche un po' meno. Ovviamente è un eufemismo per dire che siamo fuori controllo ormai.
0: Cioè praticamente Nick, lo sconto riguarda il Como, se invece c'è un'altra squadra deve almeno tirar fuori 70 milioni, cioè questo è il discorso.
2: Allora funziona così, sì, che il Como, se lo riprende il Como, glielo danno a 60 milioni.
0: Esatto.
2: Se invece naturalmente lo compra l'Inter, compra la Ceccarini Production,
0: buonanotte,
2: la Ceccarini S.P.A. o compagnia cantante, lo dovevano pagare 70 milioni di euro.
0: Buonanotte.
2: Ecco, la cosa che mi lascia un po' perplesso è perché, allora, loro mettono questa cifra, mettono questi 70 milioni di euro ed è giusto che li mettano, no? Perché dare un valore al giocatore. Però mi aspettavo che non lo volessero mettere sul mercato, cioè mi aspettavo che se lo potessero tenere e poi valutare se metterlo successivamente sul mercato. Evidentemente in questo momento c'è la volontà da parte del Real Madrid di cedere un gioiello, perché forse o non vedono spazio all'interno del Real Madrid, oppure perché per loro è importante monetizzare comunque su un giocatore che, so come magari lo possa ritrovare dalla loro cantera, da altre situazioni di mercato, e quindi c'è da fare questa riflessione.
0: A questo punto io chiedo però a voi, avendo perso palestra Stefano, che era comunque un obiettivo, ci hanno provato fino all'ultimo eccetera.
1: Ma mi sembra difficile anche qui.
0: Sembra difficile o devono fare una follia? Perché qui bisogna convincere anche Octree a tirare fuori ulteriori soldi, che non mi sembra che sia proprio intenzionata.
1: Ma ci ha detto Nick che non sarebbero i 60
0: no,
1: scontati per il Como. Quindi c'è un'eccezione per il Como. C'è un primo diritto, insomma.
0: Vabbè,
1: io dire,
0: Como
1: ti do,
0: l'ha valorizzato.
1: Quindi 60 milioni te lo do. Poi non lo so adesso Nick, ma non c'è da escludere che loro rimettano un'altra ricompra.
0: Esatto, loro vogliono.
1: Quindi fanno 60, poi 80,
0: te lo ricomprano.
1: Perché questo è tipo un investimento, no?
0: Certo.
1: Io prendo i soldi, faccio cassa, faccio il mercato, però non lo perdo e mi rimetto 80 milioni.
0: Esatto.
1: Pass, capito?
0: Sì, sì.
1: Real Madrid fa così.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E secondo me fa bene.
0: Ma l'Inter dovrebbe fare uno sforzo, secondo te, ti chiedo?
1: Ma l'Inter
0: punto,
1: che fa? 70, poi Real Madrid mette 90, quindi ce l'hai o non ce l'hai? Perché Real Madrid è ingiocabile. Cioè, tu mi dai 70 milioni, facciamo
0: un'ipotesi. Okay.
1: Tu Inter mi dai 70 milioni, sì, però aspetta un attimo, mettiamo una cifra, 90. Per me, recompra.
0: Esatto.
1: Madrid, Casablanca.
0: Esatto.
1: L'hai venduto? L'hai acquistato? Secondo me no. Quindi tu dai 70 milioni per avere prestazioni di pazzi e non sei certo di averlo. Perché poi l'anno successivo, sai com'è il calcio, non si sa mai. Bernardo Silva fa bene o non fa bene, da tre quarti Gulen fa bene o non fa bene, sai, io spendo 90 e me lo riprendo. Ma questo lo Florentino Perez è numero uno, cioè del Madrid. Quindi prendo la diciamo così, cash subito. E tanto me la metto in cassa.
0: Certo, certo, certo.
1: È un investimento che
0: dici, investimento
1: pass. È un'obbligazione pass.
0: Un'obbligazione pass è carina.
1: Esatto,
0: questa. Daniele, credo che sia quasi impossibile, no, fare una roba del genere.
3: Ma guarda, queste quotazioni, secondo me, Rico Pass può andare solo in Premier League, francamente. Non credo che squadre italiane siano disposte a spendere queste cifre, onestamente. Anche perché mi sembrano cifre, francamente, per un giocatore sicuramente di grande talento, mi sembrano cifre enormi. Insomma, anche Palestra, l'avevo già detto, mi sembrava una cifra enorme. Poi è arrivata la Premier League ed è andato di corsa, ovviamente, perché gli hanno dato il doppio di ingaggio. Quindi credo che in questo momento la Serie A non si possa permettere questo tipo di acquisti, francamente.
1: È un prestito, Daniele, capito? È un prestito.
3: Sì, no,
1: prestito,
3: certo,
1: passa.
0: Però perdonatemi, allora, l'Inter,
1: cioè, io
0: per...
1: ti presto, tu mi dai soldi,
0: però l'Inter per Palestra, che c'ha 21 anni, che non ancora aveva dimostrato, è arrivata quasi a 50 milioni, no?
1: Perfetto. Però tu spendi 70 milioni tu Inter,
0: fuori,
1: non sei
0: sì.
1: certo che tu,
0: capito,
1: è tuo,
0: però ti serve,
1: perché c'è la ricompra del Madrid. Allora, se l'Inter dice no, io lo voglio, allora non te lo do.
0: Quindi...
1: avanti un altro. Vendita libera.
0: Vendita libera. Allora.
1: Premier. Che ci state voi? 70 più, però aspetta, mettiamo 90 a favore mio.
0: Però Massimo, la mettere Nico Passa alle spalle di Durham e Lautaro, voglio dire...
4: Beh, diciamo che ad oggi, avendo la possibilità magari di mettere qualche soldino in più per Nico Passa, visto che hai risparmiato, tra virgolette, risparmiato su Palestra... Poi tu dici, però ce l'hai ma non ce l'hai. No, ce l'hai, poi alle brutte, se Real Madrid ti mette la ricompra, spende altri 20 milioni in più rispetto a te e tu c'hai
1: 90 milioni.
4: 90
1: certo.
4: milioni. Quindi alla fine è un investimento che, secondo me, se ci credi realmente, ne vale la pena. È normale che devi essere straconvinto al 100% del discorso.
1: No, ma infatti è intrigante, perché... Massimo, è interessante questo discorso, perché poi dopo c'è l'alea, no? Quindi l'imprevisto, se si spacca, tu hai speso 70 milioni e alla fine ha vinto il Real. Cioè,
4: no,
1: nel no, ma ci devi mettere tu. Ma è affascinante questo aspetto del mercato, perché non è da sottovalutare nulla.
4: Sicuramente è un giocatore, uno dei giocatori che ha fatto meglio di tutti nel nostro campionato, un ragazzo che andrebbe a consolidare un percorso qui in Italia, che l'ho visto protagonista negli ultimi 2 anni con una squadra forte, quindi secondo me, insomma, l'Inter lo potrebbe anche fare, visto che ad oggi Palestra era un obiettivo ed è saltato. Metti 20 milioni sopra, secondo me non è così tanto una follia. Cioè, per me, ti dico la verità, erano più folli i 50 milioni per Palestra che i 70 per Nico Pazzo.
0: Però attenzione, io riporto questa notizia, Nick, te la giro anche a te, perché di pochissimi minuti fa, citiamo la fonte, di Fabrizio Romano, perché dice che è in atto un accordo tra Real e Como per acquistare Nico Passa a titolo definitivo. Io non riporto questo, si potrebbe raggiungere questo accordo, che potrebbe, perché Nico Passa vorrebbe restare al Como. Quindi...
2: Ma ci può stare, stare, voglio dire che ci possa essere questa possibilità, e quindi un accordo.
0: Il Real Madrid rimane sempre il controllore del giocatore, cioè rimane sempre questo.
1: Ti è piaciuta questa cosa?
0: Sì, sì, mi piace.
1: Prestito pazzo.
0: Prestito pazzo, perché rimarrebbe sempre il Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva questa clausola di riscatto, quindi non cambierebbe nulla da questo punto di vista. Ecco. Quindi ci potrebbe stare anche questa soluzione, Nick.
2: Comunque sia, se dipende che accordo trovano, cioè trovano un accordo comunque a 60 milioni, come ho detto prima io, oppure trovano un accordo, voglio dire, di un rinnovo di un prestito con un riacquisto, cioè questo sarebbe da capire. Ora io, francamente, quello che scrive direttamente Fabrizio Romano, se me lo leggete posso dare un'interpretazione un po' più chiara, ma
0: guarda, lui si limita a scrivere soltanto fatica, che c'è un accordo, Como raggiunge accordo con Real Madrid per acquistare Nico Passa a titolo definitivo, ci siamo, dice lui, scrive lui,
2: okay.
0: Accordo raggiunto poiché il Como riscatterà Nico Passa dal Real Madrid. Il Real Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva la clausola di riscatto.
1: di fare compra, quella è la famosa.
2: Dire che, quindi che il Como versa 60 milioni di euro.
0: Esatto.
4: Il Como sostanzialmente ha ripreso un prestito Nico Pazzo spendendo 60
1: milioni.
0: Hai capito tutto. Caro Iacossato, sto prestito.
1: Ma insomma, sintetizzato, non vi è piaciuta questa obbligazione pazza che gira per loro?
0: Molto bella.
1: Il Como giustamente dice c'è i soldi, vabbè, facciamo questo investimento, poi vediamo alla fine dell'anno.
0: Sì. Quindi, vabbè.
2: Ecco, ora è tutto più chiaro, ora è tutto più chiaro. Il Como, ora guarda, mentre stavamo parlando ti dico che il Como, quindi sì, ora mi è chiara questa cosa del collega, ma anche di Gianluca Di Marzio, visto che anche lui riporta questa indiscrezione, sono pronti a pagare 60 milioni come avevamo detto. Sì.
0: Rimane il Como, il prestito a 60 volta. Milioni, con obbligazione, hai capito?
1: C'è stata la telefonatina di Florentino Perez, però un attimo, 60, ma aspetta, scriviamo un'altra cifra, 80 e vediamo come va a fare i fallimenti.
0: Certo,
1: in bocca al lupo, buon campionato a tutti.
0: Dicevi, Daniele?
3: No, rimane comunque un bel azzardo, perché 60 milioni, se poi il giocatore, come diceva Stefano, si infortuna oppure fa un campionato mediocre e così via, 60 milioni poi te li tieni, nel senso che Real Madrid può anche non richiedertelo indietro, quindi non è sicuro che poi incassi dei soldi. Ecco, intanto ha speso 60 milioni, non lo so, a me sembra un'operazione folle, però nel calcio di oggi ormai ci sta tutto. Quindi
0: ha confermato il prestito a 60 milioni, è questo. C'è poco da girare.
1: Sì, no, dico, a grandi linee sappiamo che c'è questo, cioè, il riscatto da parte del Real Madrid, no? Cioè, 60-80. Sì. Poi bisogna vedere poi nei dettagli, le modalità, perché povero Como, cioè, e io che faccio? Me lo chiede Manchester City, non lo posso vendere? No, scusami, mi devi chiamare. È sempre, cioè, tu spendi 60 milioni per Nico Paz, che è un fenomeno, però poi per venderlo, a fronte di una richiesta, facciamo un'ipotesi, il prossimo anno il Manchester City te lo chiede e tu devi chiamare Real Madrid e dice però mi dai una percentuale, non lo so come funziona. Cioè tu lo vendi a 80 milioni, 90 milioni, nel Real Madrid no, lo vendo io, ti do 20 milioni a te, quindi
4: io credo che abbiano trovato questo tipo di
1: secondo
4: accordo,
1: me sì,
4: anche perché se no è un accordo,
1: però non lo so che cosa ne pensiate voi, per me è un'operazione da 10 e lode della Casablanca.
0: Della Casablanca. Sì,
1: 10 e lode proprio.
0: Loro so bravi.
1: Almeno da come l'ho letta io.
2: Tempo, Marco, loro hanno tempo fino a, allora, diciamo, l'accordo che c'erano presi Como e Real Madrid era quello che ti dicevo, no? Che comunque te lo possono rivendere a 60 milioni di euro, avevano tempo fino a martedì. Ieri non mi sembravano per niente convinti di spendere questi 60 milioni di euro. Oggi invece si vede che il Como ha rotto gli indugi, e pur di avere Nico Paz, la certezza di avere Nico Paz anche solo per una prossima stagione, perché poi come dicevate, se rimane questa possibilità, no, che di controllo del Real Madrid, alla fine è come se pagasse una sorta di prestito clamoroso, non so con quali vantaggi o meno, però detto questo forse hanno valutato che è la cosa giusta da fare in questo momento. Avranno dei loro vantaggi che in questo momento non riusciamo a vedere, altrimenti non si spiega.
0: Bene, ma sti paletti del Como che li buttano giusti, i paletti loro, paletti. Come funziona?
1: Comunque forse l'operazione più interessante del calciomercato fino ad oggi.
0: Sì.
1: Mi ha entusiasmato questa operazione, perché è un prestito molto oneroso che Madrid fa credendo nel calciatore.
0: Certo, perché dice quindi io ti riprendo, in qualche modo ti riprendo.
1: Bravo.
0: Insomma.
1: Sto là alla finestra perché ci credo che non sia un fuoco di paglia. Quindi operazione a 10 e lode.
0: Qua non ti
1: so
0: posso far giocare.
1: Se ci abbia messo il becco Papelito Mourinho,
0: ma qui non
1: credo,
0: ti posso far giocare. Esatto, rimani lì, gioca, cresci, va a fare la Champions.
1: Mi dai 60 milioni perché 60 milioni. Ragazzi, da fare qualcosa.
2: Alla fine il Real Madrid assolutamente dice: io intanto incasso 60 milioni.
0: Esatto.
2: 75 di riacquisto, nella peggiore delle ipotesi lo ripago 15 milioni.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: Quindi sei d'accordo con me?
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: se
0: sono,
1: tu dovessi scrivere
0: geniali.
1: Adesso il fondo, un editoriale, Casablanca,
2: cioè. Non gli segni nulla a Florentino.
0: Capirai.
1: Sì, Florentino, capirai. Devo
0: insegnarlo.
1: L'hanno rieletto con Mourinho.
0: Non c'è niente da fare. Senti, Nick, prima di salutarti, ti chiedo un po' la questione anche Gonzalo Ramos in casa Milan.
2: L'attaccante che Cardinale vuole regalare fondamentalmente. Ad Amorim era già un regalo che il Cardinale avrebbe voluto fare a Max Allegri se non ci fosse stato quello che è accaduto, cioè che il Milan fosse finito fuori dalla zona Champions. è un giocatore che il Paris Saint-Germain valuta 45 milioni di euro. Tra l'altro il Paris Saint-Germain rischia di perdere comunque due signori attaccanti, perché Gonçalo Ramos, se il Milan va sotto, sa che deve spendere 45 milioni di euro. L'altro è Colomani, che secondo me è virtualmente già della Juve, perché tanto la Juve ha girato intorno a tutta una serie di obiettivi, ha capito che l'unico giocatore che può andare a prendere, perché c'è la volontà sua e perché tutto sommato è in modo per poter rafforzare l'aspetto offensivo, è Colomani. E anche lì ci vorranno 40 milioni di euro, da capire se entreranno anche delle contropartite, per esempio Kefren Turan potrebbe essere un'idea per abbassare il prezzo. Comunque loro l'accordo con Colomani ce l'hanno, 5 anni di contratto a 4 milioni e mezzo più bonus.
0: E ti chiedo l'ultimissima e poi mi rimango con Daniele e Massimo. E mentre per quanto riguarda che sì, è un osservato speciale da Atalanta e Juventus, ti risulta, Nick?
2: Allora, che sì, è già diciamo in trattativa da tempo con la Juve e lui gli ha già dato la disponibilità. Il problema è che ancora la Juventus non ha formalizzato il contratto di Kessié. Ora lui è stato anche al mondiale, quindi bisogna stare attenti alla concorrenza. Kessié ci pensa anche l'Atalanta, sì, è un giocatore che piace molto anche a Cristiano Giuntoli. Sarebbe un riprendere, no, Kessié all'Atalanta, perché poi fondamentalmente sarebbe un modo per andare a riprendere un giocatore che già hanno avuto, tenendo presente che comunque le richieste economiche non sono semplici, non sono basse. Si parla di 5-6 milioni di euro, che secondo me la Juve potrebbe anche dare a Kessié, arrivarci a 5 in qualche maniera. L'Atalanta dubito che possa fare un'offerta del genere, però sai, le vie del mercato sono infinite. Con 100 milioni incassati tra Ederson e Palestra, beh, l'Atalanta potrebbe anche fare un piccolo sforzo di budget per un ingaggio. Poi bisogna andare a chiedere a quelli che ci sono, che cominceranno a fare la fila lì tra Percassi e Giuntoli, a battere, a bussare alla porta, perché se dai 4-5 milioni a Kessié arrivano gli Scamacca, arrivano i Raspadori e tutti gli altri.
0: Bene. Va bene, Nick, ti lasciamo, so che oggi sei un po' impegnato, quindi ci risentiamo lunedì, dai un abbraccio, buon lavoro.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti,
1: ciao, ciao, ragazzi.
0: Ciao. Intanto anche Sky, precisiamo, noi abbiamo anticipato un po' l'uscita anche di Sky adesso scrive: Como pronta l'offerta per acquistare Nico Pass, si lavora per trattenere l'argentino, quindi non c'è ancora un'ufficialità, diciamo che lo scenario potrebbe essere questo, ma non c'è l'ufficialità. È chiaro che questo tipo di operazione, se va in questa maniera, io sono d'accordo con te, 10 lode al Real Madrid, insomma, che gli vuoi dire?
1: Bisogna vedere sì, appunto, se avrà questo diritto di ricompra, esatto, e la cifra.
0: Ma da quello che sembra che la clausola di ci sia, insomma, non lo lascia andare così.
1: Però non si sa ancora la,
0: la cifra. No, non la sappiamo, non lo sappiamo. Vabbè, vediamo. Sentite, invece, Massimo, tu che ne pensi di che sì come obiettivo Juventus? E se perché sì sarebbe meglio, non so, ritornare e andare all'Atalanta o alla Juventus come, diciamo, destinazione?
4: Ma è un giocatore che a me piaceva, quindi è un giocatore che sicuramente il ricordo che ho è un ricordo importante, giusto, da giocatore importante. Io mi ricordo che anche se non erro l'anno scorso era uscito fuori, sì, il nome di che sia la Juve, quindi è un giocatore che
0: sta
4: a me,
0: girando, lui ha finito il contratto in Arabia, sta in scadenza praticamente.
4: Sì, è un giocatore che mi piaceva. Quindi secondo me è un ragazzo importante, sicuramente.
0: Ma è un elemento, vi chiedo, per il centrocampo della Juventus, sarebbe quello che manca, quello che serve tanto?
1: Uno dei giocatori
0: che servirebbe.
1: Che servirebbe la Juve.
4: Lui è
1: secondo me deve cambiare il centrocampo.
0: Per caso devi a Turam, però che tieni pure Turam?
1: No, secondo me deve cambiare gli interpreti del centrocampo.
0: Dicevi, Massimo, scusa, ti ho interrotto?
4: No, dico, lui è un giocatore che ha quantità, ha qualità, ha gol, quindi è sicuramente un giocatore che potrebbe fare comodo, molto comodo, al modo di giocare che ha la Juventus, che potrebbe avere la Juventus di Spalletti. Io Thuram, ti dico la verità, me lo terrei, perché Thuram è un giocatore, secondo me, forte. Cioè, tra tutti i giocatori che ha la Juventus in mezzo al campo, Thuram probabilmente, se tu lo devi dare via, è perché è l'unico che...
0: Ma non è un po' un doppione che sì, Thuram, vi faccio questa domanda? Non rischia di essere un po' giocatore simile per caratteristiche?
4: A me piace.
0: No, io sono d'accordo con te, però non c'è il rischio che sì sia un po' il doppione o Thuram diventi il doppione?
1: Tu dici, c'è il rischio che si pestano i piedi?
0: Cioè come li fai giocare nel modulo dei Spalletti? Gioca tutti e due o gioca su uno? È vicino, cioè ci vuole un centrocampista di qualità là in mezzo, ragazzi, perché c'hai Locatelli, Thuram e che sì.
1: Secondo me
0: se dovessi prendere che sì,
1: cioè, se io devo immaginare un rafforzamento diciamo generato dalla Juve, immagino che i titolari siano diversi da quelli di adesso e quelli che hanno giocato fino adesso possano restare alla Juventus. Allora la Juve fa un salto di qualità enorme, ma potrà essere possibile questo? Questa è la domanda ci dobbiamo fare. Vedo dura.
0: Daniele?
3: Ma a me che sì è sempre piaciuto moltissimo.
0: No, su questo non c'è dubbio.
3: È un giocatore, l'abbiamo visto anche in mondiali, insomma, è uno che anche sa fare gol. La domanda però, tu dicevi, può essere il doppione di Thuram. Ma faccio una domanda a due che invece capiscono di calcio, al contrario di me. Non potrebbe giocare al posto di Locatelli? No.
1: Sì.
0: Sì. No. Però che fai? Ah, ecco. Quindi fai Locatelli Thuram?
1: No. No, lui dice che sì Thuram.
0: Che sì Thuram.
1: Ma poi mi sembra di capire che la Juve voglia riconfermare Douglas Luiz che rientra.
0: Lo vuole vedere.
1: E con Miners pure.
0: Lo vuole vedere. Quindi tutti questi cambiamenti, Miners, ragazzi.
4: Miners se riesce a dar via.
1: Massimo, così almeno sembrerebbe, poi non lo so.
0: Ma con Miners chi so prende adesso? Scusami, devi trovare.
4: Sono tre anni Kub Miners che è andato via che ha la Juve, questo è il terzo anno, giusto?
0: Sì.
4: Terzo anno, hanno speso 60 per prenderlo. Hanno speso 60.
1: Però sarebbe il primo, tu Massimo che fa l'allenatore, con Spalletti dall'inizio.
4: Spalletti pronti via. Trovato a rigenerato dietro braccetto di sinistra, ragazzi. Non ce lo dimentichiamo,
0: Cioè tu dici non sa dove metterlo praticamente.
4: Quando Spalletti è arrivato alla Juve,
0: è un po' questa l'idea.
4: Gli avranno detto: "Amico mio, c'è un sessantello da rimettere in pista". E giustamente lui ha detto: "Dove lo posso mettere? Beh, mi piacciono i difensori che sanno giocare, lo provo a mettere in quel ruolo, ma ad oggi Kub Miners in mezzo al campo alla Juve lo vedo un pochettino in difficoltà, come tre quarti altrettanto, è dura.
0: Qui qualcuno scrive che Thuram va a Parigi per Kolumani, è chiaro, 40 milioni per la punta, altrimenti dove li trova? Quindi vedi, qualcuno lo vede già fuori Thuram.
4: Parte gli scherzi, che peccato, perché comunque è un ragazzo importante, un ragazzo che secondo me alla Juventus, in una Juventus da ricostruire, Thuram ci può stare, a meno che tu non mi dici,
0: certo, che sia
4: lo devo per forza vendere perché lo devo fare, capito?
0: Sì, sì. Sentite, l'ultimo giro prima di salutarci lo voglio fare un attimo sulla Roma, tanto noi ci ritorniamo dopo. Stefano, ho letto che sono 96 ore importanti queste nell'ultima parte di questo mese per la Roma, per
1: guarda, io
0: operazioni
1: non conosco tecnicamente, prima di dire stupidaggine appunto prendo tempo perché non sono ferrato nel settlement agreement finanziario,
0: con la UEFA,
1: gli accordi, le scadenze, le deadline eccetera eccetera. So, come sappiamo tutti, che la Roma deve fare una cessione eccellente entro il 30. So che anche così da quello che risulta, da quello che si apprende, che la proprietà farà uno sforzo se si può rinviare qualcosa per evitare l'ennesima multa, non lo so, e magari fare il mercato un pochino in maniera con meno assilli. Però certo è che Marco, la Roma deve fare delle cessioni eccellenti.
0: Io non ho letto due che
1: quindi,
0: potrebbero essere.
1: Quindi potrebbero
0: essere due, sì. Sulecone.
1: Potrebbero essere loro due. Una certa, quasi certa.
0: Sulle, secondo me, con tutto il rispetto, perché a me piace come giocatore, però può essere una cessione, diciamo così, sostenibile. Con E devi andare a trovare poi qualcosa lì in mezzo, perché secondo me perdi un po'.
1: Sì, perdi una presenza importante sul piano difensivo, dell'organizzazione del gioco, del punto di riferimento, però magari puoi guadagnare con un acquisto meno forte di Con E, non so se mi spiego, però più offensivo, più tecnico, più vicino al calcio del
0: Gasperini. Forse è quello che cerca Gasperini. Daniele, due cessioni che insomma vai.
3: Credo che su lei si possa accedere tranquillamente, non mi sembra che abbia dato grandissime prove, è costato parecchio, se trovano qualcuno che gli dà un po' di più di quello che hanno speso, secondo me fanno bene a venderlo. Poi è evidente che dovranno cedere un altro big, escluso Svilar. Rimangono soltanto tre sostanzialmente i giocatori che hanno mercato. Uno è Conè, l'altro è Ndicka e l'altro è Pisilli. Ma Pisilli mi auguro davvero che la Roma non lo ceda, credo non lo cederà. quindi è uno fra Frantica e Conè. Credo che Conè sia quello che ha più mercato, come diceva giustamente Evano, poi però bisogna scegliere il giocatore giusto che lo sostituisca, perché è un giocatore fondamentale nello scacchiere di Gasperini, certo. È ovvio, no?
0: Va bene, mi devo fermare qui. Massimo, ti sto per salutare perché tu non ci sarai nel blocco successivo. Chi vince la sfida, a tuo giudizio, tra Mbappé e Haaland questa sera? E poi ti chiedo chi preferisci tra i due attaccanti. Noi dopo ne parliamo successivamente. Chi vince la sfida?
5: Secondo me vince la Francia.
0: Sì? Quindi Mbappé.
5: Secondo me vince la Francia. Ah. Sì, vince Mbappé.
0: E chi preferisci tra i due? Come calciatore?
5: Allora, io ti dico che allora Mbappé è un giocatore fortissimo, che ha delle qualità importantissime. Io ti dico che forse darò un giudizio impopolare, ma io i due, se dovessi allenarli, preferisco Haaland.
0: Ah, vedi, hai scelto il centravanti. Ma tra l'altro oggi ho visto un paio di allenamenti di Haaland e mi sono spaventato, insomma. Una roba
1: come si è allenato?
0: Faceva delle cose
5: tipo Rocky contro Drago,
0: no? Ma una roba impressionante. Ha fatto delle ripetute in salita che io l'ho guardato, ho detto: questo ti credo che poi fai
3: un animale.
0: Poi fai 40, quante, 30 all'ora quando parte, non lo prendi più, che ti fa tutto il campo, no, che lo va a arare.
5: Ti dico pazzesco, no, allenatore. Mbappé ha una qualità immensa, importante. Però avere un giocatore là davanti come Haaland, che ti fa portellate, che ti gioca di squadra, che fa 100 e passa gol, non so, in 100 partite, ma dove lo trovi? Ad oggi non lo trovi da nessuna parte.
0: Vabbè, sei materiale. Quindi, tu, non sei qualitativo, no. Sei molto concreto.
5: No, che materiale come concreto?
0: Come quell'altra concreto, è qualità, no? Dai, su. Altre qualità è quello che, insomma, lo guardi con l'occhio. Lui è, per carità, fortissimo, però insomma centravanti forte.
5: Ho capito, l'hai detto pure te, però che ti ha impressionato vederlo.
0: Sì, no. Beh, gli allenamenti mi impressionano, sai, mi piace guardare gli allenamenti, e sono una roba impressionante. Va bene Massimo, buon fine settimana, va bene?
5: Grazie ragazzi, a voi.
0: Ciao Massimo, a presto. State lì perché torniamo con altri amici, partiamo un po' da situazioni di mercato, quindi abbiamo appena iniziato, torniamo dopo il break.

0: Ci siamo, eccoci.
1: Ciao
0: eccoci,
1: Marco, ciao a tutti.
0: Eccoci, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio. Marco Piccari, Stefano Palomeni, Stefano di nuovo. Allora,
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Stiamo entrando anche in un altro passaggio. Abbiamo un po' discusso di questo che è stata un po' la notizia che stanno riportando un po' tutti del Como, quindi lo diciamo anche a beneficio di chi magari si collega in questo momento. Anche tutto mercato web adesso replica insomma quello che abbiamo detto prima, futuro Nico Pass. Il Como ha deciso, ecco, l'offerta da 60 milioni per il Real Madrid, quindi questa è un po' la situazione in questo momento. Quindi di fatto dobbiamo dire l'Inter viene beffata per la seconda volta. C'era questa possibilità di inserimento, avevamo letto da questa mattina da parte dell'Inter sul giocatore, invece c'è questo accordo e di conseguenza sempre a vantaggio dei Blancos, come diceva Stefano, perché poi rimane questa clausola per poterlo poi riprendere.
1: Però bisogna sapere al la momento, cifra.
0: Sì, esatto. Stavo dando un'occhiata, ma al momento adesso poi vediamo un attimo. La clausola, ecco, nella giornata allora vediamo un attimo col quale lo spagnolo aveva deciso di attivare la clausola.
1: Ecco,
0: di
1: vedi, sanno emergendo nuovi elementi.
0: Che c'era questa possibilità del Real
1: Corredo della notizia di Pass che resta al Como a fronte di 60 milioni da dare al Real Madrid, che avrebbe la recompra valida soltanto nel prossimo, cioè voglio dire a luglio prossimo
0: campionato. Esatto,
1: valida, non in quella invernale, ma
0: quello
1: in quella estiva.
0: Quello estivo.
1: Esatto. Sta a significare che ci sono, sai, le obbligazioni a 6 mesi e anche a un anno.
0: Quindi
1: obbligazione Pass a 12 mesi.
0: Sì.
1: Poi bisogna vedere appunto con...
0: Esatto, vabbè, bisogna vedere. Allora, intanto c'è Daniele Gallo.
1: Daniele,
0: poi
1: un esperto
0: subito
1: di obbligazioni. Ti è piaciuta, Daniele?
2: Sì.
1: È così o no? Bella. No, correggimi se sbaglio, maestro.
2: No, hai ragione. Ci sono obbligazioni. Sono obbligazioni che sono
1: a 12 mesi, a 3 anni,
2: a
1: 36 mesi,
2: anni,
1: a 48.
2: Sì,
1: qui siamo a 12 mesi. La Casa Blanca ha deciso 12 mesi.
2: Esatto.
1: Quindi
2: guarda,
1: a gennaio è tuo.
2: In questa operazione quello che non rischia niente è il Real Madrid, perché
1: niente.
2: Il Real Madrid fa comunque un'operazione di grande
1: esatto,
2: intelligenza, e comunque se va bene se lo riprende poi lo tiene oppure lo rivende a cifre più alte, se va male glielo lascia, e ha preso 60 milioni per un prestito di un anno, praticamente è una cosa pazzesca secondo me.
0: Allora c'è anche Tommaso Bonanni dalla redazione di Tutto Mercato Web che saluto. Ciao Tommaso.
1: Ciao,
0: buon
1: Tommaso.
0: Pomeriggio. Tommaso, buon pomeriggio.
3: Salve,
0: eccomi,
3: salve,
0: qua,
3: salve.
0: Eccomi qua.
3: Stavano aspettando noi da Madrid per fare uscire le notizie. Stavano aspettando il collegamento delle 2:30.
0: Eccoci qua. Sì, prima l'abbiamo accennato nella blocco di apertura. Adesso ragguagliaci tu perché vedo che state andando tutti in quella direzione. Quindi prima Nick ce l'aveva accennato e adesso qui con te andiamoci perché...
1: Ne faccio una domanda stupida, ma anche voglio dire no, di quello che non sa niente. Te la faccio, Tommaso. Cioè, allora facciamo, abbiamo parlato 60 milioni, il Como, dare al Madrid, la Madrid ha questo diritto di compra valida per il mercato estivo, ancora non sappiamo la cifra. Però io dico: io sono il Como. Io ti do 60 milioni a te Real Madrid a fine prossimo luglio, nel prossimo mercato estivo. Posso vendere? Domanda stupida, però mi attendo una risposta intelligente da parte tua. Posso rivendere, posso vendere Pass? Oppure devo sentire Real cosa dice?
3: Ma allora, innanzitutto, perché rivenderlo? Cioè, nel senso...
1: No, nel senso, io se dopo un anno... Cioè, che potere ho io il Como? Io ti do 60 milioni a te, Real. Che potere ho sul calciatore? È mio? Non è mio? Di chi è? Poi allora, se no si arrabbia pure Cesc Fabregas e ci dice guarda che è nostro, non lo so, sembra che...
3: No, te dicevi giustamente che il Real non ci perde, l'unico non ci perde, però anche se ci pensiamo bene anche il Como non è che ci perde. Cioè,
0: 60 milioni li metto sul piatto.
3: È vero che investe 60, però se il Real non dovesse poi esercitare la controclausola, chiamiamola così, no?
1: È
3: 80
1: tutto
3: milioni.
1: Certo.
3: È 80 milioni.
1: Okay. 80?
0: 80.
3: Ah, 80 ecco, milioni.
1: Tommaso ci ha dato una cifra, 80 milioni. 80 milioni.
3: E capite bene, no, che se poi il Real la prossima estate dovesse poi decidere di qualora Nico Paz dovesse fare comunque una stagione sulla stessa lunghezza d'onda dell'ultima, quindi con in più la Champions, è chiaro che 80 milioni il Como li riprende, quindi ci riprende l'investimento, un premio produzione, chiamiamolo così, ma purtroppo siamo relegati a questo. però nel frattempo almeno economicamente il Como se lo gode, se lo godrebbe, non ci sarebbe, diciamo, una dispersione tecnica, perché comunque sarà un titolare.
1: Tu dici, Tommaso, alla fine dell'anno è molto difficile che Real Madrid paghi 80 milioni per riavere Paz, questo stai dicendo, quindi...
3: Allora, la novità è che voi vi ricordate la formula abbastanza strana con cui Nico Paz arrivò al Como, no? Con questa sorta di diritto da parte di Real di riprenderselo, però in più tranche, no? Cioè la prima, un primo scaglione, un secondo, un terzo. Ora, qui c'è solo uno slot, diciamo, per la prossima stagione, se queste dovessero essere confermate le indicazioni, perché chiaramente sta uscendo tutto negli ultimi minuti, che in questo caso il Real poi ha una sola possibilità per eventualmente riprendersi. C'è da dire che Nico Paz non è ufficialmente al Como, cioè Como adesso ha tempo fino a martedì, perché il Real ha una sorta di canale preferenziale, offre un canale preferenziale al Como per definire a 60 milioni entro il 30
1: gentleman agreement, insomma, sulla base di 60.
3: Se il Como non ci riesce, poi si apre la diaspora.
0: Certo.
1: No, ma io mi riferivo al fatto, ipotesi, Marco,
0: aspetta, mi fai salutare anche Luca Cerchione, che sta con noi, Luca. Così dopo voglio sentire anche il suo pensiero. Ciao Luca, ben trovato.
4: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
1: Facciamo i giochini che piacciono a te. Sì, però allora, 60 milioni, fa una stagione super pass, giusto? Bussa il Manchester City o il Chelsea, 120 milioni. Real Madrid lo riscatta e poi lo rivende. Cioè, no, cioè non c'ha mai potere il Como. Magari ci avrà una percentuale, ecco, questo voglio sapere.
0: Può darsi che...
1: No, non so, cioè tu spendi 60 milioni, per carità, ma ha il potere poi alla fine di fare la differenza in un fare una stagione super pass, lo vuole tutto il mondo, è una cosa ingestibile.
0: Poi
1: che non riesce...
0: Champions, tra le altre cose,
1: fa pure che fa il Como, cioè ha voce in capitolo, ha una percentuale o decide tutto il Real? È quello il discorso che ancora non...
0: Non so se volete, Tommaso, rispondere voi, Tommaso, vai Daniele, vai.
2: Io credo che in questo momento noi parliamo senza essere a conoscenza di tutti i dettagli dell'operazione. Esatto. Quindi è probabile, immagino, che ci sarà comunque qualcosa che andrà al Como per la valorizzazione.
1: Esatto,
2: nel caso Milan, nel caso in cui Real Madrid se lo riprenda, ecco, immagino. E se Real Madrid lo riprende e poi lo rivende a 120 milioni, come dici tu, immagino che una parte di questa cifra andrà al Como. Perché sennò è una follia, altrimenti sarebbe una follia assoluta.
1: O almeno quei 60 che ha investito, no? In questa sessione di mercato, cioè nel Como, come ha detto Tommaso, che è successo?
0: È partito il telefono,
3: partito tutto.
1: Oh no, Tommaso, il Como si deve tutelare. È interessante poi sapere anche questo piccolo retroscena, che poi non è tanto piccolo, un piccolo dettaglio.
3: No, ma hai ragione. Infatti, ti ho detto, stanno uscendo presente tutto in questo momento, e soprattutto anche per coloro che ci stanno ascoltando, dobbiamo ribadire che non è stato deciso nulla, non è ufficiale
1: nulla.
3: Il Como sta cioè la notizia è che dopo la ricompra del Real Madrid a 10 milioni il Como decide di non abbandonare la trattativa, ma di riprovarci a 60 milioni. Poi se la ricompra a 80, il premio di valorizzazione, il Como rientra negli investimenti il prossimo anno,
0: all'Inter non può più rientrare in questa storia, praticamente è fuori
3: fino a martedì. No,
0: Fino a martedì deve aspettare che succeda, hai capito?
4: Posso aggiungere una cosa?
0: Vai Luca, perché l'Inter associamo già due giocatori all'Inter, nessuno dei due, ma una roba, dai.
4: No, però direttore, va detta una cosa, l'Inter può osservare, perché come diceva Tommaso prima, fino a martedì non può fare nessun altro club che non sia il Como o il Real Madrid.
0: Certo.
4: Ma io sto leggendo in giro che Paz sia chiuso, va al Como, ufficiale, eccetera. Ragazzi, l'incontro c'è stato ieri. Dall'incontro di ieri non è emerso nulla di che, se non un appuntamento per riaggiornarsi lunedì, che è la notizia che avevo scritto stamattina. Prima di lunedì, quando ci sarà questo ennesimo incontro tra le due proprietà, di cui ho contezza e certezza assoluta, mi arriva da una fonte molto importante, non si saprà nulla. Io non riesco a capire com'è che ci si stia portando così avanti. Sappiamo tutti che l'idea è quella che il Como lo voglia riprendere, ma sappiamo le cifre. Io vi posso dire che lunedì mattina il Como proporrà al Real Madrid 50 milioni subito, 10 di bonus per chiuderlo. Ma questo avverrà lunedì, non sappiamo il Real come reagirà. se per assurdo il Real decidesse, Mourinho si svegliasse lunedì mattina e dicesse no, io questo lo voglio qua, lui resta lì. Io non capisco come si faccia oggi, se non c'è ancora un incontro ufficiale, a dire che Paz sarà il prossimo allenatore, il prossimo calciatore del Como.
0: Quello che diceva prima Tommaso, è lo stesso discorso, che invitava insomma ad attendere perché non c'è nulla di ufficiale, Tommaso. Quindi...
3: Sì, diciamo che, giusto per fare un po' di ordine, seguendo anche quello che diceva Luca, cioè, ieri c'è stato questo primo incontro a Madrid, certo, e c'erano varie scenari, non opzioni, vari scenari che potevano, quelli più verosimili, altri meno, ma vari scenari che potevano accadere, che potevano, diciamo così, svilupparsi, ovvero quello di dire benissimo, grazie, noi Nico Paz non lo vogliamo più, benissimo, il Real lo ricompra, oppure rinnoviamo, non si sa in che modo, rinnoviamo per l'altro anno un prestito e poi se ci riaggiorniamo alla prossima estate. Ieri di fatto è stato tolto quest'ultimo scenario, che era tra l'altro quello più improbabile e nemmeno anche dal punto di vista fattivamente possibile. Cioè, il Real Madrid ha esercitato la ricompra, ma non c'è notizia. E quindi, ovviamente,
1: stanno emergendo altre indiscrezioni su questo affare, che credo che sia l'affare più interessante del calciomercato.
3: Anche perché è l'unico in Italia.
1: Esatto. Allora usiamo sempre il condizionale. Ci sarebbe una pesante clausola di rivendita a favore del Real e una clausola di riacquisto pure anche a favore del Real. Ci sarebbe, utilizzo il condizionale. Altri elementi suggestivi che si aggiungono a questa operazione straordinaria, insomma, che stanno conducendo sia il Como che il Real Madrid. C'è stata la forte volontà da parte
0: Como, però. Tutta vantaggio del Madrid, Madrid.
1: Clausola di rivendita
0: e di rivendita.
1: Ecco, quello che è appunto la mia curiosità è stata un po', si sta piano piano, gli elementi si stanno mettendo un po' a posto, no? Su questa trattativa.
3: Beh, è ovvio,
1: la
3: è
1: volontà di Suarso e Fabregas determinanti per farlo rimanere al Como, e anche la volontà del calciatore.
3: In qualunque direzione vada questo affare, o comunque in Real Madrid, certo, Como, chiaramente ogni club deve tirare fuori dall'operazione il meglio, no? Quindi in questo senso il Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico, e ovviamente decide lui come e eventualmente in che modalità cedere o trattenere il giocatore.
0: Allora, vediamo un attimo. Qui dice: ragazzi, spero di essere ascoltato. Ci scrive Gianfranco: ma Paz non vale quella cifra, in Argentina ne nascono tutti i giorni. Non lo so, siete d'accordo?
1: Nascono tutti,
0: non
1: i giorni,
0: vale,
1: no,
0: cifra?
1: Sono d'accordo. Nascono tutti i giorni, non sono d'accordo.
0: Sembra un po'.
4: Siamo un po', magari non sarà il nuovo Maradona come ce lo stanno vendendo qui in Italia, però Nico Paz è un calciatore, ragazzi, che da noi fa la differenza, e io credo che anche in un contesto più importante di quello italiano, come ad esempio potrebbe essere andare a giocare nel Real Madrid, io credo che lui abbia la classe per potersi imporre. Non so ancora ad oggi se possa avere anche le doti caratteriali per potersi imporre a determinati livelli, perché è chiaro che giocare al Como, in una piazza perfetta, splendida, dove è tutto positivo quello che ti circonda, è un conto. Andare invece magari in altre situazioni, come possono essere ad esempio Real o Inter, là si vedrebbe se Nico Paz sia dotato o meno anche di spalle larghe, ma dal punto di vista del talento, ragazzi, questo è un talento cristallino.
0: Daniele Garbo?
5: No, ma sono d'accordo, cioè è un prospetto di fuori classe, poi lo diventerà, non lo diventerà, lo vedremo, ma sicuramente è il giocatore di maggior talento che abbiamo avuto quest'anno nella Serie A, insomma, voglio dire, siccome non ce ne sono tanti di giocatori di talento, è anche giusto interrogarsi se al confronto con una realtà più importante e più competitiva, ad esempio la Premier League, Nico Paz confermerà queste sue doti straordinarie che in Italia gli consentono di fare la differenza, magari in un campionato più competitivo. Non so se questo avverrà, però le doti ci sono, molto dipenderà da lui, dalla sua testa, dal fisico, da come risponderà al suo fisico, dalle sollecitazioni ulteriori e anche dalla gestione della società in cui andrà a giocare, insomma, quindi ci sono tutte le caratteristiche perché diventi un grandissimo giocatore. Non so se diventerà Messi o Maradona, questo mi sembra un po' eccessivo, sicuramente uno dei migliori giocatori che vediamo all'opera tutti i giorni nei campionati europei, insomma.
0: Sì, sì, io penso che sia una valutazione che
1: consona,
0: sì, in questo momento,
1: scusa,
0: sì,
1: ma è giovane, tutte queste cifre sbilenche, un po' assurde, no? molto discutibili che ci sono in giro, mi sembra che ci sia no, Tommaso, sia una cosa, una valutazione congrua per uno 60 milioni, cioè,
0: mi sembra, cioè, per esempio,
1: anzi nemmeno tanto.
0: No, era solo per ribadire, Tommaso, un ascoltatore ci scrive: la maggior parte degli opinionisti ed intenditori mezzo scandalizzati e quasi indignati per i 60 milioni spesi per Palestra, ma nessuno invece si scandalizza per le quotazioni inverosimili di Nico Pass. Ma Nico Pass vale di più di Palestra?
4: Ma stiamo scherzando? Ma Palestra è un prospetto, ok, ma Nico Pass ha già fatto vedere.
0: Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè,
4: è gigante. Ragazzi, non lo so, ma dai, io... per favore.
0: Tommaso.
3: Ovviamente la discussione sul valore del cartellino del giocatore è un po', cioè,
0: è mai... sempre molto esatto, è una discussione, però
3: no, quello allora se quello vale 40 allora quello mi fa, però io a chi ha dei dubbi, diciamo così, si pone dei dubbi su Nico Paz, è vero, non stiamo parlando di Maradona, di Messi, di Cristiano Ronaldo, ma non arriverà sicuramente a quei livelli,
0: però
3: voglio dire, cioè, a chi magari ha dei dubbi, io ricordo che in questo momento, mentre noi siamo qui a parlare, lui è il primo cambio di Messi al mondiale, cioè lui in questo momento è al mondiale,
1: bravo,
3: non è in ritiro in vacanza in attesa di andare in ritiro con la cioè, è al mondiale, non è al mondiale con Curaçao, è al mondiale con i campioni del mondo, e c'è andato al mondiale con i campioni del mondo perché quest'anno è stato dominante in una squadra che ha portato in Champions. Non tutto merito di Nico Paz, ci mancherebbe, ma è stato il miglior giocatore per dispersione del Como e sicuramente tra i top 5 giocatori per media voto e per anche numeri e tutto quello che volete in Serie A, quindi è un classe 2004, noi continuiamo a chiamarlo giovane, ma 2004 in giro d'Europa, cioè sono giocatori già da 30 gare l'anno e da
0: sono d'accordo.
3: 60 milioni per un giocatore che è il futuro dell'Argentina, si presume. Comunque andrà in una big, se non quest'anno, ma sicuramente
0: cioè, andrà prossimamente. Sì.
3: Quanto va pagato? 30 milioni? Cifre sono queste.
0: Ma sentite, voglio fare un gioco con voi un attimo. Sempre in ambito di mercato, perché così magari ci date anche delle indicazioni su questi tre nomi che vi dico. Ci sono tre attaccanti che in questo momento hanno un destino molto in bilico e potrebbero tutte e tre uscire dal campionato italiano, Stefano. E mi riferisco a Vlahovic, mi riferisco a Leao, mi riferisco a Lukaku. Chi non bisognerebbe perdere di questi tre, per quale motivo? Vi chiedo. Facciamo un gioco su questi tre attaccanti che al momento potrebbero essere poi... magari ci danno delle indicazioni sia Tommaso e Luca sul destino di questi tre. Chi non faresti andar via, Stefano?
1: Ma io per un motivo e chi per un altro, ciao a tutti e tre.
0: A tutti e tre, turisti tutti e tre. Cioè sono tre attaccanti secondo te che
1: sono
0: non hanno
1: finite.
0: Più il destino. E
1: no, sono state venite in Italia.
0: Ok, si possono vedi, c'è una posizione
1: altrove.
0: Netta
1: si
0: su tutte e tre.
1: Si potrebbero rilanciare altrove.
0: Quindi via tutte e tre per Stefano e Palomeni. Daniele Garbo.
5: Ma se devo scegliere uno, allora dico Leao ha dimostrato al Milan che non è un giocatore top e quindi secondo me se riescono a venderlo fanno benissimo, avrebbero dovuto venderlo anche due anni fa e guadagnavano di più. Credo che Lukaku abbia esaurito la sua forza, la sua spinta e che quindi sia un giocatore ormai incalando, ormai alla fine della sua carriera, e quindi l'unico che secondo me è recuperabile è Vlahovic, per cui io mi terrei Vlahovic.
0: Quindi tu terresti Vlahovic. Tommaso, vengo da te così mi dai anche qualche indizio su questi tre.
3: Allora, io tendenzialmente seguo la linea di Daniele, ma allora io su Vlahovic sono purtroppo abbastanza di parte perché io non l'ho mai considerato una, come si dice in gergo, un bidone come molti lo hanno soprannominato, ma semplicemente perché in Serie A, pur essendo d'accordo con Stefano, cioè secondo me per tutte e tre l'avventura, la parentesi italiana è finita. Però,
1: quello intendevo io, Tommaso, non sul valore.
3: Sì, certo. Però per la penuria di ruolo, secondo me Vlahovic resta uno dei migliori nove che abbiamo a disposizione, quindi io big, non a quelle cifre chiaramente, è il giocatore a cui rinuncerei meno, cioè ho bisogno di un attaccante, vado su Vlahovic che è relativamente giovane, i suoi gol li fa. Leao credo che è bene che vada verso altri lidi. Lukaku penso che abbia proprio terminato le motivazioni di giocare.
0: Hai fatto un gesto di accompagno, Luca. Tommaso.
3: Leao se ne può, ma per quello l'ha fatto vedere, no?
0: No, però hai fatto un gesto di accompagno, quindi ho notato questa cosa. Sì, sì, lo hai accompagnato alla porta. Luca.
4: L'ho accompagnato, però è stato molto più educato della carriera, dell'esperienza di Leao al Milan. Sì, detto sì. Ciò, Leao sicuramente andrà via e fuori dal progetto, anche dal progetto che Croce aveva presentato illo tempore ad Amorim, anche se poi Croce non è arrivato più. Quindi Leao andrà via ed è giusto così, perché è il fallimento del nuovo che avanza. Un ragazzo che ha delle potenzialità da top player, ma si impegna come un ragazzino di terza media. Quindi basta, il Milan non lo aspetterà più e io sono contento, perché non sono questi gli esempi che dobbiamo avere nel nostro calcio. Vlahovic chiede un botto di soldi, ragazzi, mi dispiace. Vlahovic chiede 8 milioni di bonus alla firma e 8 di ingaggio. Non lo so, io se fossi la Juve e trovassi la quadra lo terrei, sinceramente, sì. Perché non vedo. Però una squadra che al giorno zero gli deve dare 16 milioni netti per il primo anno, ovvero 32 lordi, e poi 8 all'anno, ovvero 16 lordi per i successivi, non lo so, non mi sembrano cifre da italiane, okay. Però forse è l'unico dei tre sui quali farei un discorso diverso. Lukaku, ragazzi, cioè, voglio dire, è un rottame.
0: Addirittura.
4: È un rottame, lo abbiamo visto.
0: Ma no, ma cattivo sei,
4: no,
0: dai,
4: no,
0: Luca.
4: No, ma sai perché? Perché è una macchina, una bella macchina, molto chilometrata, direttore. Noi che siamo appassionati di moto potremmo fare un esempio di una bella moto d'epoca. Sì. Basta. L'anno scorso è stato spremuto al midollo da Conte, si è rotto prima ancora di iniziare il campionato. Ma quando lo recuperi più un ragazzo di 1,92 m per 105 kg a 32 anni? Basta.
0: Quindi, mi sembra di capire che Leao e Lukaku le hai un po' asfaltati, ecco, diciamo così.
4: Spero che mi veniate dietro su questo, perché noi dobbiamo rivedere anche le nostre amicizie.
0: No, scherzo, no. Vabbè, io su Leao l'ho criticato da sempre, sono passato come quello che ce l'aveva con Leao, però mi sembra, insomma, che poi il tempo mi ha dato ragione su questo giocatore. Poi, per carità, magari per un altro campionato, Stefano, e...
1: ma io lancia, quello intendevo, so, Tommaso.
0: Io però tu hai detto
1: capito,
0: storie finite dal punto di vista del,
1: sì,
0: campionato italiano.
1: Proprio anche dell'interesse a tanti, sì, anni, le cose. Vlahovic è un tormentone, Leao non ne parliamo, Lukaku mi sembra, insomma, ormai no. Servono altre esperienze, motivazioni, stimoli diversi.
0: Che dovranno essere rimpiazzati.
1: Rispettando il lavoro
0: tre,
1: di tutti e tre, il valore di tutti e tre.
0: Che dovranno poi essere rimpiazzati tutti e tre, quindi Juventus, Milan e Napoli devono rimpiazzare.
1: Forse, ecco, hanno detto bene Tommaso e Daniele. Vlahovic è quello l'unico che potrebbe riaccendere un po', no, la speranza bianconera.
3: Ma non a quelle cifre,
0: assolutamente.
3: Ma a quelle cifre non può nemmeno il Manchester. Cioè,
1: ma non può nessuno. Ma non ci cascherà nessuno.
3: Non converrebbe a nessuna squadra, visto che non parliamo di Haaland. Non converrebbe a nessuna big, nemmeno del calcio europeo, prendere il giocatore con quello stipendio.
1: Certo, l'unico l'unica forse società che può fare un'eccezione è Besiktas. In Turchia pagano tanto bene i calciatori.
0: Tommaso, come finisce la sfida stasera tra Mbappé e Haaland, e chi preferisci come attaccante tra i due? Ci salutiamo.
3: Allora, contando che per me la Francia vince mondiale.
0: Quindi vince Mbappé stasera.
3: Risposta.
0: E chi preferisci tra i due come giocatore?
3: Come attaccante? Io, cioè, un giocatore Mbappé non si può non amare, quindi Mbappé.
0: Bene, Mbappé. Garbo?
5: Io preferisco Haaland, perché mi sembra più funzionale a un gioco di squadra. Mbappé è un grandissimo giocatore, un individualista che ha delle soluzioni che nessun altro giocatore al mondo ha, ma io come centravanti mi preferisco tenermi Haaland.
0: Bene. Vado da Cerchione.
6: Ma bisogna capire cosa serve alla squadra. Se mi serve un attaccante, se mi serve uno che fa gol, prendo Haaland tutta la vita. Però se mi serve uno che magari il gioco può anche disegnarlo, può anche inventarlo, stiamo parlando di un'altra caratura, un'altra classe, un altro livello per, ovviamente, Mbappé.
0: In Pallomeni, lei che cosa
1: prendo
0: preferisce?
1: Prendo Mbappé, sì. Però per la sfida di stasera attenzione alla Norvegia.
0: Quindi tu prendi Mbappé, però nella sfida secca stasera pensi che la Norvegia possa fare il risultato. Va bene, mi devo fermare. Ringrazio Tommaso Bonanno e tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Grazie Tommaso.
1: Ciao,
0: a lunedì. Grazie anche a Luca Cerchione. Ciao, Radio Luca. One Station. Grazie Luca, buon lavoro.
6: Ragazzi,
0: come sempre.
6: Grazie a voi, un abbraccio forte, buon weekend.
0: Grazie ancora, e poi un super grazie al nostro
1: Daniele
0: Garbo. Ci sentiamo lunedì. Daniele,
6: ciao,
0: un abbraccio.
6: Ragazzi,
0: break per noi.

0: Ca- siamo tornati, però Stefano, io adesso stavo facendo così un pensiero a voce alta con te mentre stavamo andando in diretta, e palestra va al Chelsea e Nico Pass rimane al Como, perché la strada è questa adesso, e l'Inter viene beffata ancora. Cioè, dopo, c'è un ascoltatore che è arrabbiatissimo con l'Inter, ma che stanno facendo, ma che gestione è, ma non si riesce a prendere un giocatore. Erano due nomi molto avvicinati all'Inter.
1: Sì, ma succede ogni estate.
0: No, però
1: critiche all'inizio all'Inter, e poi dopo però le cose
0: vanno.
1: Ah, tu
0: dici dopo le cose vanno.
1: Beh, insomma,
0: vanno
1: anche
0: bene.
1: La scorsa estate, anche Sucic, questi, esatto, buonissimo.
0: Passi da su, da palestra, Nico Pass, Sucic.
1: Coppa Italia, scudetto, alla fine conta quello.
0: No, per carità.
1: Io capisco il tifoso interista che adesso è un po' arrabbiato, ma perplesso, vabbè. Ma
0: che ti devo dire, vedo commenti che
1: no,
0: le altre proprio, c'è un mercato, ragazzi, che è una pochezza proprio.
1: Piangono ogni giorno.
0: No, vabbè, aspetta, vediamo un po' che ne pensano, ci si compone la nostra squadra, quindi c'è il direttore De Paola, ciao Paolo!
2: Ciao!
0: No, vabbè, aspetta, vediamo un po' che ne pensano, ci si compone la nostra squadra, quindi c'è il direttore De Paola, ciao Paolo!

0: Al momento è Como.
1: Sì, al momento è Como.
0: Le ultime dicono.
1: Sì, ma non è detto che poi, diciamo, per quella
0: fino a martedì, fino a martedì è Como. Poi, cioè,
1: poi 60 milioni, se metti 60 milioni te lo prendi. Perché non li può mettere.
0: Anzi, qualcuno dice che è proprio fatta l'operazione.
1: Sì, cioè io non sono così scettico su Nico Pazzo all'Inter. Anzi, credo che ci sia una bella iniziativa da parte dell'Inter.
0: Tu dici?
1: E varrebbe la pena. Devo dirti la verità. Io dico che è meglio spendere un po' di più, ma per esempio, anche se con ruoli diversi, tra Nico Pazzo e Palestra, insomma, se uno vale 60 milioni o devi pagare 60 milioni e uno 50, secondo me c'è un abisso a favore di Nico Pazzo.
0: Sì, no, Nico Pazzo sono d'accordo, però penso che sia fatta per rimanere al Como, ragazzi,
1: io non sono convinto di questo.
0: Ma dice che è stato raggiunto un accordo. E ti leggo questa: il Como comprerà Nico Pazzo per una valutazione di 60 milioni Real Madrid, ma includendo una pesante clausola di rivendita e clausola di riacquisto. Io penso che,
1: ma io non so se questo sia già un gioco, chiamiamolo gioco, ma non sia una trattativa già stabilita con l'Inter, non lo so.
0: Addirittura
1: sì.
0: Braglia, il tuo Como qui, si capito, 60 milioni, pum.
2: Ma la differenza sostanziale tra le due società è che da una parte c'è una società solida e che economicamente...
0: Guardate adesso l'ultima ora di Sky pure, in chiusura l'acquisto di Nico Pazzo Como. Recompra Real, valida solo nel prossimo mercato estivo, come ci diceva prima Stefano.
3: Obbligazione a 12 mesi.
0: Obbligazione a 12 mesi, capito? E quindi... Ragazzi, io penso che l'Inter deve andare da un'altra parte in questo momento, non su un unico passo. Braglia, dicevi?
2: No, dicevo che da una parte c'è una società che economicamente ha la capacità di prendere determinati giocatori e di mettere sul tavolo certe cifre. Dall'altra, una volta mi è stato detto che io facevo che conoscevo Octree nella tua trasmissione, e purtroppo l'Inter non ha quelle cifre.
0: È vero, che ti avevano contestato, dice, ma che conosci tutte come si muove Octree? Octree non c'ha quelle cifre in questo momento. Poi qualcuno ci dovrebbe spiegare come il Como affronta il discorso dei paletti e le cose eccetera, perché qui non si capisce più niente. Però vabbè, dai, dicevi?
2: Lì è tutta una cosa da dover discutere con la FIFA, che è complicata e ci perderemo troppo tempo, e non è il caso di stare a disquisire su queste cose, se la vedano poi la FIFA e il Como. Ma io credo che comunque sia... quelle cifre il Como le può spendere. La differenza sostanziale è che oggi nel mercato nostro nazionale quelle cifre non le può spendere nessuno. La realtà dei fatti è questa.
0: Orlando?
4: Marco, che te devo dire? Io credo che l'Inter, dopo aver perso Palestra... ci proverà per Nico Pazzo. Ti ho già detto, secondo me è un giocatore anche che darebbe alternative a Kibo da un punto di vista tattico, ma quello che risulta a me un po', anche a Simone e a tanti altri, è che comunque Nico Pazzo, se può, continua col Como.
2: 100%.
0: Perché 100%. C'è un progetto, ragazzi, guardate, Nico Pazzo rimane al Como, io... vi dico che è fatta da questo punto di vista.
4: C'è un allenatore che lo conosce bene, ci sono, voglio dire, c'è la Champions, c'è un gruppo unito che lavora da tanti anni assieme.
0: Ma vincere al Madrid, perché comunque il giocatore glielo lascia, ma poi se lo può riprendere, quindi non è che...
3: A me sembra tutto molto... Allora, Paolo, insomma, ci insegna che è ancora in attesa d'ufficialità, per carità.
0: Sì, non
3: però
0: c'è ancora.
3: Sembra, però... allora facciamo così: va al Como, sì. Resta al Como. Sì. Il Real, banco. Sarebbe dire di cambiare una vocale, banca. Cioè, tu mi dai 60 milioni, quindi un'obbligazione con rischio, perché imprevisto si fa male, tu mi dai 60 milioni. Dobbiamo fare. Bellezza, è questo l'affare. Poi però, tu mi dai 60 milioni, però io poi stabilisco di riacquistarlo, di rivenderlo in base alle modalità che detterò io. Metti una firma,

0: Stringiamo la mano, in bocca al lupo e speriamo che tutto vada bene. Lo decido io.
1: Certo, certo.
0: Lo decidi tu. Certo. Io questo ho capito, eh?
1: Sì, sì, ma è così.
0: Io questa è la chiave di lettura, cioè siamo qui anche per interpretare, non soltanto dare delle opinioni, però se facciamo, insomma, anche, voglio dire, commento, questo è il mio commento. Io la paragono a un prestito oneroso, un'obbligazione, fate voi, scegliete bene il termine tecnico finanziario, che abbiamo Braglia che è un esperto in materia, però io credo che il Real dica, tu mi dai 60 milioni, è un prestito, ti assumi il rischio, perché se il ragazzo si fa male, caro mio, che dobbiamo fare? Io prendo in tasca 60 milioni, mi serve il cash, nel frattempo però poi ci vediamo la prossima estate, su di te non ci saranno aggressioni da parte di nessun club al mondo, se non il Real Madrid di Florentino Perez.
1: Esatto. Ma è così.
0: Quando si tratterà di riacquistarlo, decido io. Di rivenderlo, mi devi ascoltare e vediamo. Però dobbiamo stabilire già i cifre, te lo dico. Certo. Sono pesanti, caro Como.
1: Sì, sì.
0: Poi non sappiamo ancora nel dettaglio le cifre. Mm-hmm. Quindi mi sembra un'operazione molto madridista, molto Florentino Perez, dove alla fine ci mette il cappello il Real. Mm-hmm. Cioè, nel senso... Attenzione, Nico Passa è il vice Messi, Papelito Mourinho lo sa, e quindi attenzione, insomma, io mi devo cautelare, cioè non è che ho l'anello al naso, Pass vale e lo so, tu Como, Fabrica, Suarso, sapete entrambi che vale, e quindi che fate? Mi prestate 60 milioni subito? Poi dopo l'obbligazione può essere, l'investimento è Como, in maniera intelligente, sì ho capito, non è, però io non è che ci posso rimettere, non ti preoccupare Real, in un modo o nell'altro rientri della cifra che hai speso, però nel momento adesso sei incudine, io martello, se ti sta bene io te lo do, c'hai la precedenza rispetto agli altri club, altrimenti se non ti sta bene io lo metto sul banco, tipo vendita libera, asta europea, pass, io lo vendo dopo domani.
1: Certo, certo,
0: o no?
1: Certo.
2: Ci siamo. Guarda, io posso dirti che
1: Paolo,
2: siccome la trattativa sembrerebbe tutta quella del Real Madrid, io perché ho il sospetto che non rimanga al Como? Perché il Como in questo caso c'ha tutto da rimettere. Cioè, il Como deve pagare 60 milioni adesso, poi fra un anno, se il Real Madrid decide di ricomprarlo, lo ricompra per altri 20 milioni in più. Cioè, gli dà 60 più 20.
0: Sì.
2: Ed è quello un prezzo bloccato. Quindi il Real Madrid se lo riprende a 80 milioni.
0: Esatto.
2: Ma secondo voi, se Nico Passi in quest'anno fa sfracelli... E uno si compra, fa un investimento di 60 milioni e poi se lo vede scippare per 20 milioni di differenza. Secondo me c'è qualcosa che non quadra.
0: Tu dici che, tu dici che questa operazione il Como lo prende e poi magari lo rivende.
2: Secondo
0: ma
2: me
0: lo,
2: sì.
0: Ma non lo può fare però.
2: Però non lo può fare, non lo può fare
0: perché c'è Real Madrid.
2: Real Madrid. E Real Madrid, per questo dico, l'operazione sarebbe costata una settantina di milioni all'Inter, mentre costa 60 al Como. Aspettiamo martedì, dai, tanto martedì è il 30 e martedì sapremo tutto.
1: Vabbè, vediamo. Non so Braglia se voleva aggiungere
0: Braglia,
1: qualcosa.
0: Braglia, vuoi aggiungere qualcosa? Vai. Tu che sei, te ne intendi di finanza? Di...
3: No, ma allora, sì, allora, era già così, cifre completamente diverse, molto più abbordabili. L'anno scorso, qui c'è un rapporto tra squadre, tra le due squadre, non so se ci sia la proprietà oppure i rapporti che Fabregas ha con il Real Madrid, perché sembrerebbe che arriva anche qualche altro giocatore della cantera, da quello che ho percepito del Real Madrid. Quindi ci sono degli accordi stipulati a parte tra le due società che lasciano presagire questa forma di collaborazione. Poi andare nei meandri dei contratti mi fermo, perché comunque bisognerebbe essere all'interno e io non sono all'interno. Però da quello che si percepisce, già l'anno scorso c'era questo tipo di contrattualità tra Como con cifre diverse, e se tanto mi dà tanto, come ha detto Massimo prima, è anche Nico Paz che vuole restare a Como.
1: Sì, bene, sì, sì, anche c'è anche la
0: stato,
1: sua
0: è stato già scritto questo.
1: C'è la volontà, questo sì, sì, c'è la volontà
0: di Nico Paz. Cioè, sono state determinanti sia, vuole... scusami Simone, la volontà del calciatore e di Suarso, del presidente e di Fabregas.
3: Sì,
0: Suarso,
3: esatto.
0: Tutti e tre.
3: Esatto.
1: Vabbè. Vabbè, vediamo. C'è chi addirittura la dà per chiusa la situazione, quindi a prescindere dei giorni che devono arrivare.
0: Insomma. Vabbè, noi attendiamo l'ufficialità. Però, noi stiamo l'ufficialità parlando adesso, stiamo appesa. Ipotizzando. È un'operazione forse.
1: Ci sono degli operatori di mercato che la danno per chiusa.
0: Che
1: però
0: c'è
1: noi,
0: stata fino adesso in questa calma piatta.
1: C'è un'ufficialità.
0: A parte il caldo, insomma, non è successo niente se non questo.
1: Esatto, è stata
0: passo,
1: è la notizia
0: dopo
1: più importante. Sono tutti scenari che ancora
0: Che ne so, stiamo annoiando, sono tutti i passaggi
1: ci sono delle osservazioni degli ascoltatori, dice il Como spende 60 milioni, si gode passe per un anno e se il Real lo rivuole da 80 milioni al Como che poi si prende 20 milioni, è tutto vantaggio a Como, dice Nicola, scrive Nicola. Poi,
0: tutto vantaggio a Como?
1: Sì, secondo il nostro amico sì.
2: Paga 60 milioni. Questo diventa il miglior giocatore al mondo e magari il prossimo
0: Paolo,
2: anno...
0: Paolo, tu come la vedi? È tutto a vantaggio del Como questa ipotetica operazione? Parliamo sempre del condizionale perché non c'è niente di ufficiale.
2: A vantaggio del Real Madrid questa operazione. Male. È un vantaggio del Como, tranne che non se lo... Cioè, vantaggio del Como che abbia l'assicurazione di avere Nico Passi, non ce l'ha. Perché comunque la ricompra sarà sempre da parte del Real Madrid. Quindi qual è il vantaggio? Cioè, l'anno prossimo, il Como ha speso 60 milioni, l'anno prossimo non è suo. Cioè il Real Madrid se lo può riprendere a un prezzo già fissato. E dov'è il vantaggio del Como? Scusate.
1: Ne sono d'accordo con te Paolo. Allora, forse...
3: Nelle prestazioni che Nico Paz fornirà il vantaggio del Como. Nelle prestazioni che probabilmente dal punto di vista di quello che Nico
1: Paz un giocatore di qualità che fa la Champions.
3: Un giocatore di qualità che, ma ripeto, da quello che so c'è la volontà ferma sia degli agenti di Nico Paz, sia di Nico Paz soprattutto e il benestare.
1: Sì, ma un altro anno dai ragazzi, un altro anno dai. Poi
3: ma non cambia niente, cioè il Como va sempre a incassare 20 milioni, che per il Como comunque sono comunque soldi.
1: No, però adesso...
3: Quello che è la differenza di 20 milioni sono gli stessi che doveva sborsare e dare il Real Madrid, va bene, quest'anno
0: esatto.
3: Como è lo stesso identico contratto, non cambia nulla.
1: Sì.
0: Cambia nulla.
3: C'è solo l'aggravante che se Nico Paz dovesse
0: cambia nulla Simone fino a un certo punto perché andrebbero 60 milioni della Champions League del ricavo più o meno adesso voglio dire milione di più milione meno
1: allora...
0: e tu li riversi tutto su Nico Paz e vai all in. Secondo me ha fatto un'operazione intelligente, corretta e giusta il Como, perché insomma Paz
1: però
0: è centrale.
1: Madrid,
0: tu sei andato in Champions League perché c'hai Paz dentro la squadra adesso e lo abbiamo elogiato, sistema Fabregas, tutto quello che pare, però insomma senza calciatori forti probabilmente non arriva
1: allora,
0: a guardare.
1: Forse a 67 anni, scrive Angelo, non ci arrivo più a capire, ma come fa il Como con il fair play finanziario, come fa a partecipare alla Champions se nella rosa non ha giocatori provenienti da settore giovanile?
0: Adesso,
1: Angelo
0: ma che
1: fa?
0: Ne sappiamo? Noi adesso voglio dire,
1: si
0: non,
1: sta
0: non
1: muovendo
0: è che possiamo sapere tutto, dai, sul fair play non lo sappiamo come la situazione fair play, però... se Simone sa qualcosa, sa viva Como, ma non è possibile.
1: Un altro scrive,
0: tutto.
1: Come fa il Como che fattura 130 milioni ad acquistare un giocatore di 60 milioni e Paz continua con lo stesso stipendio da fame? Sullo stipendio non c'è ancora nessuna
0: non
1: voce,
0: possiamo
1: cioè...
0: fare
1: Sbirciare
0: dal buco della serratura, che ne so. Adesso parliamo un attimo di quello che è successo oggi, di quello che potrebbe succedere, perché giustamente... Sì. Noi Paolo facciamo affidamento a Paolo finché non c'è l'ufficialità, noi stiamo parlando
2: ufficiosamente si sa, anzi
0: ufficiosamente noi stiamo parlando, poi dopo uno che ti chiede quanto prende il mese d'ottobre, ma che ne so io, oppure quell'altro al fair play, ma che siamo Milano e Finanza? No, non siamo Milano e Finanza.
2: Stiamo nemmeno a riunioni di condominio.
0: Esatto.
2: Insomma, no.
3: Però posso fare una domanda Marco a tutti?
0: Ecco, falla, va.
3: Noi quantifichiamo sempre, no? 50, 60, ma oggi in Italia chi può spendere quei soldi? Nessuno.
0: Vabbè, questo tu vuoi dire la bocca di fuoco del Como, no? Questo perché è sempre messo in primo piano questo aspetto. Secondo me anche altre cose, perché nel Napoli non può spendere quei soldi?
3: Non mi sembra che il Napoli l'ultimo
1: il Napoli gli ha spesi i soldi
0: scusami
1: sì, no, però il Napoli li ha spesi
0: la Juventus adesso in passato una situazione particolare ma in passato ha speso
3: per un giocatore
0: ma scusami il compagno adesso lo scorso anno due anni fa quanto l'ha pagato?
1: Ne ha pagato 60
0: Braga,
1: milioni.
0: Dai, su, è il Sol Leone.
1: È andato, ha fatto una trattativa con l'Atalanta che finiva più per arrivare a 60 milioni.
0: Ma poi aspetta, Openda, 40, 50. Nico Gonzalez, quanto è stato?
1: Allora, se tu mi dici,
0: 35,
1: se
0: 40.
1: Tu mi dici che sono stati spesi male, io sono d'accordo con te.
0: Ma i soldi le
1: altre spese
0: ce l'hanno,
1: soldi,
0: ce l'ha soltanto il Como, dai.
2: Ma la vogliamo romanzare ancora di più?
0: Vai, Paolo.
2: Io, Io ci vedo questo, io ci vedo un giocatore che praticamente dice: io mi gioco bene in una squadra in cui sono leader, una Champions League con il Como, sto in perfetta sintonia con Fabregas, voglio rimanere un altro anno. L'anno prossimo, se diciamo va tutto bene, esplodo con Como anche in Champions League, ne riparlo con il Real Madrid. Beh, l'idea, secondo me, di Kovac è che diciamo un anno ancora con Como e con Fabregas ci vuole andare, dall'altra parte l'anno prossimo magari sistemate un po' le cose anche al Real Madrid, lui potrebbe approdare al Real Madrid. Ma c'è l'incognita di un argentino che parla un altro argentino, e l'argentino che parla un altro argentino si chiama Xavier Zanetti, che chiaramente ha un contatto anche diretto con Nico Paz e che è, diciamo, l'incomodo di turno.
0: Però non lo dire a Fabregas, Paolo, perché sennò si arrabbia, eh?
2: Lo so, però questo diciamo che c'è, ho detto, vogliamo romanzarla ancora un po'.
0: Sì, romanziamo.
2: Secondo me c'è questa sceneggiatura che ancora va un po'...
1: Vabbè, vediamo, dai, un sacco di messaggi. Caro Paolo, il vantaggio è che gioca a Como, ma mi sembra che stiate rosicando, non ho capito per quale motivo siamo... Sono tre anni che si gode passi e va al Como in cassa 20 milioni. Va bene, stiamo rosicando. Io impazzisco quando leggo queste cose, dico, boh, la gente in che pianeta stanno, boh. Vabbè, Orlando, senti, ti piace Gonzalo Ramos? Così andiamo a parlare un po' anche del Milan, sembra essere un obiettivo.
4: Beh, sì, è un buonissimo attaccante, d'altronde al Paris Saint-Germain è chiuso da dei fenomeni, e potrebbe essere un prospetto importante, però mi sa che da qui alla fine del mercato, sai quante ne sentiremo ancora, voglio dire, non mi fido di queste voci qui. Detto questo, mi sembra un buonissimo giocatore, però ecco, torniamo al discorso, non mi sembra un giocatore
1: cardinale. Dice che vuole fare un regalo ad Amorim, dai, vuole un centravanti, glielo vuole portare, dai.
4: Sì, vabbè, però non mi sembra un giocatore da 20 gol tutto qua.
1: Quindi tu non ti convince come attaccante, Massimo?
4: Sai, attaccante io penso sempre di portarmi a casa un attaccante che sia tra i 15 e i 20 gol. Non lo vedo da questo punto di vista, ecco. Tu lo sai, continuo a pensare che se riuscissero a ricuscire con Vlahovic sarebbe la situazione migliore. Continuo a pensare questo.
1: Ma Gonzalo Ramos al Milan, però, io ti parlavo.
4: Sì, scusami, perdonami. Ma non vedo giocatori. Allora, Gonzalo è un buon giocatore, almeno io quando l'ho visto giocare, insomma, poi è la riserva di Cristiano Ronaldo, anzi, spesso lo vorrebbero titolare, ci mancherebbe altro. È un buonissimo giocatore, però ecco, se tu mi dici, te lo immagini che possa trasformare il Milan, che sia un giocatore magari sul piano del gioco per la squadra, ha delle buonissime caratteristiche, come bomber non
1: ti
4: vedo,
1: convince, vabbè,
4: così proficuo.
1: Voi che mi dite sul Milan, che si sta muovendo per ha fatto 5 gol nell'ultimo campionato, Stefano?
0: Beh, insomma,
1: 17 presenze, però
0: sono d'accordo con quello, insomma, l'analisi e la considerazione che ha fatto Massimo complessivamente su questo calciatore, che a me piace. Poi bisogna vedere se arriverà con le motivazioni. Il fatto che sia portoghese come allenatore è un vantaggio, e quindi è tutto sulle motivazioni, su questa spinta che deve avere il calciatore per confermare il suo livello, che è abbastanza alto. È stato, come ha detto giustamente Massimo, è chiuso lì a Parigi. Nazionale non la becca poi così tanto, adesso vedremo nel proseguo di questo campionato del mondo, però insomma è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Quindi io adesso capisco tutto questo scetticismo che c'è intorno al Milan, l'organigramma, abbiamo parlato nei giorni scorsi, eccetera eccetera, questa demolizione, no, di questo restyling che ha fatto Jerry Cardinale, però insomma io mi prendo un po' di tempo, perché magari esce fuori un qualcosa di significativo di Amorim. Non mi sembra un autore scarto. Ma no, insomma, a me, io mi prendo tempo. Ci sono alternative, domando? No. Quindi, vabbè, insomma, io capisco il tifoso del Milan che ormai non ne può più, però sai mai che magari qualche cosa la indovina.
1: Che dice De Paola invece?
2: Ma che secondo me, diciamo, una società come il Milan, che ha fatto della comunicazione uno dei suoi vertici, sì, diciamo, impatto sul pubblico, comunichi male, sta comunicando male il fatto che, per esempio, ci sarà, anzi c'è un nuovo amministratore delegato che è un italiano e che si chiama Calvelli. Questa nuova carica è passata quasi in secondo piano, in secondo ordine. Perché? Perché dicono ne capisce poco di calcio, viene dal tennis, ma innanzitutto è il primo passo dopo Furlani di una sostituzione importante, e su di lui praticamente si costruiva il nuovo Milan. C'era molto scetticismo attorno al Milan americano, perché il Milan americano, parliamoci chiaro, non ha fiducia dei manager italiani. Questa è la verità, perché purtroppo lo si è visto, lo si è verificato. Ora, lasciamo stare il discorso dei duelli interni con Ibra, Furlani, con Ibra, a volte con Cardinale o contro Cardinale. Lasciamo perdere questo. Però il primo passaggio importante è stato fatto. Dopodiché si è scelto un allenatore che doveva essere, anzi, era stato scelto da un direttore sportivo verso il quale non si è più andati. Ora, l'arrivo, perlomeno, io dico soltanto che non si facciano troppi nomi che poi non arrivano. Di Ramos io sono assolutamente convinto, secondo me è un ottimo giocatore, è un giocatore 25 anni che può fare al caso del Milan, è giusto il rilievo che parli la stessa lingua dell'allenatore, che lo conosca e che in qualche modo possa significargli il primo mattone importante, ma lo devono prendere. Cioè, adesso non è più il tempo delle chiacchiere, cioè non è più il tempo di prendo questo e prendo quell'altro e poi non succede niente, prendo questo allenatore e non succede, prendo questo direttore sportivo e non succede, basta, ecco. Cioè, abbiamo capito, diciamo, che c'è stato un momento, diciamo, di sbandamento della società, ma la prima pietra, che è Calvelli, deve essere anche un sinonimo di incisività, perché adesso la gente del Milan vuole avere concretezza nel fare le cose di mercato.
1: Tu dici Gonzalo va preso, senza da poche chiacchiere si deve prendere. Braglia?
3: Sì, si deve prendere, però dopo manca sempre là per poterlo prendere. Cioè, il problema di fondo che intravedo è chi fa cosa, chi lo sceglie, chi sceglie i giocatori. Perché poi
1: magari l'ha indicata
3: sceglie.
1: Morim.
3: Ma io sono con... se dovesse essere così, sì, però mi rifaccio a quello che diceva Paolo, il direttore, il fatto della comunicazione, ma è lampante che stia mancando al 101%, cioè quantomeno comunicare chi decide, perché se poi quando fanno un nome, esce fuori un nome e non è Calvelli, e chi lo dice di andare a prendere Jerry Cardinale, Ibra. Cioè, è sempre un discorso di confusione che comunque non fa bene in questo momento a tutto l'ambiente rossonero. Non c'è un'identità ancora societaria che lasci presagire che ridiventi non tanto quel Milan di una volta, ma che possa essere rappresentato da persone che comunque sia possono come stile avvicinarsi a quel Milan di una volta.
2: Ma guarda, vi dico una cosa in più. Nel Milan è stata fatta un'operazione nuova, lo sapete, che è diventata, diciamo, il capo della comunicazione, ma in senso molto ampio, la Montini, che viene dal mondo Ferrari. È stato allontanato il precedente addetto stampa, e adesso, diciamo, la struttura è in continua rielaborazione. La problematica della Montini è enorme, perché deve appunto cercare di inquadrare una dirigenza americana, un amministratore delegato italiano e molti riferimenti diversi anche fra due società, perché fra Red Bird, il Milan e la precedente società di Singer, diciamo, sono diversi dirigenti e diversi personaggi importanti del Milan che in qualche modo devono essere amalgamati. A fare tutto questo lavoro di collante e di coesione c'è la Montini, che è bravissima, è assolutamente bravissima e riconosciuta nel suo lavoro. Certo. Però manca al momento, perché per esempio la conferenza stampa di Cardinale, che parla soltanto a 5 giornalisti, di cui un paio pensionati, un paio un po' fuori dalle logiche proprio dei giornali o delle radio, non è stata quella cosa in cui tu ti presenti
1: direi molto male.
2: Maluccio, perché ti manca proprio a volte quel tassello che sta sotto di te, esatto, e che deve fare in qualche modo d'accordo con tutti i giornali, esatto, giornalisti, esatto, eccetera eccetera. E perché se tu mi chiami Franco Ordine, con tutto il rispetto, va bene Franco Ordine, ma Franco Ordine è un opinionista, non è che fra i 5 che chiami ci deve essere Franco Ordine, ci può essere fra i 30 che chiami, ma non fra i 5 che chiami. Fra i 5 che chiami ci devono essere tutte le testate più importanti, le radio e le televisioni, ci devono essere, insomma ci deve essere un altro impatto, ma ribadisco, è un lavoro di collante molto molto importante, che però diciamo ha bisogno per esempio di una figura di raccordo proprio nella comunicazione, sì, che capisca queste problematiche.
1: A me non piace proprio questa cosa di fare questi incontri con pochi giornalisti, cioè,
2: quella è sbagliata.
1: Vabbè, comunque, allora mi devo fermare, facciamo un piccolo break, torniamo subito perché abbiamo ancora qualche altro tema da affrontare, state con noi.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impagnoni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, rispondo velocemente ad un nostro amico. Dice: se fate TV dovete anche accettare critiche, opinioni diverse dalle vostre, ma le critiche si accettano, anche le opinioni. Però io prima mi sono permesso di dire: se uno scrive un messaggio di estate a Rosicà, non è una critica, è una cosa che insomma non merita nemmeno, anzi ho sbagliato io a leggerla. Allora, la critica si può dire, ma non sono d'accordo su questa cosa, eccetera,
1: certo,
0: eccetera. Però che noi rosicare che un giocatore rimane al
1: ma
0: Como,
1: ma perché non c'è tempo per rosicare, amico caro?
0: A me mi fa sorridere, capito? Insomma, vabbè. Allora, poi magari prendiamo anche un audio se c'è, caro Claudio.
1: L'osso del prosciutto c'è rimasto.
0: Sì, lì siamo messi. Dai, sentiamo un audio al volo e poi andiamo a prendere subito gli amici, perché c'è un po' di cose che vi voglio chiedere, vai.
2: Perdonatemi, ma il City e il PSG come hanno fatto a crescere col fair play finanziario? Il Barcellona come fa ad andare avanti essendo una squadra tecnicamente fallita? Ora i soldi di Alcomo è giusto che li spenda.
0: Li spendessero, che ti devo dire? Poi dovranno anche loro parlare con la UEFA e trovare degli accordi su queste questioni qua. Poi vediamo. Allora, 331 8200 213, andiamo avanti. C'è Simone Braglia, che saluto, Massimo Orlando e il direttore De Paolo. Stefano, posso chiedere, oggi questo mercato un po' lento, è vero che parte dai primi di luglio, quindi bisogna dire anche questo, però chi vi sta deludendo maggiormente in questo momento? Da chi
1: nessuno.
0: Vi aspettavate qualcosa di friccicarello in questo periodo? Niente?
1: La parola stessa, mercato, implica un fatto che c'hai i soldi per andare a quel mercato? No, vai a un altro mercato.
0: Esatto. I soldi ci stanno.
1: Quindi mercato, se c'hai i soldi, allora fai un mercato. Se no, non ti aspetti nulla. Insomma, alla fine è austerità, risparmio, capacità di resilienza e tutte queste cose belle, questi termini che servono per fare un mercato, un mercatino, un mercato dignitoso, per regalare ai tifosi qualcosa di significativo. Ma insomma, se i tifosi annaspano un po', come tutti
0: perché
1: quanti
0: in
1: noi,
0: generale, insomma,
1: c'è questa calma tutti, piatta o no? Vicina esatto. Alla piatta, non mi sorprende affatto.
0: Esatto.
1: Devi avere i soldi, vai al mercato. Quello costa di più, vai da un'altra parte.
0: Devi essere bravo anche a vendere, no? Perché poi
1: anche a vendere, cioè, quindi devi questi incassi, queste cose laboriose, esatto. Il lavoro del direttore sportivo, della società, deve essere un tutt'uno. Quindi più armonia c'è all'interno di una società e più hai questo vantaggio di siamo calmi e non sogniamo in grande. Non puoi sognare in grande, noi non possiamo sognare in grande. Poi è inutile fare poi i discorsi che abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, la Nazionale, il Maldini, Conte, Mancini... Ma diventiamo campioni del mondo dopo domani. Io la vedo dura, ma non è un pessimismo, è accettare la realtà, guardare in faccia la realtà. Abbiamo un mercato che si avvicina a quello, non lo so, ma uno dei più poveri d'Europa. Allora, se noi non prendiamo atto di questo, facciamo finta, non lo so,
0: certo,
1: almeno prendiamo.
0: Certo.
1: Io questa è la mia opinione. Poi magari Massimo.
0: Paolo,
1: e
0: vengo
1: Simone
0: da te,
1: cioè,
0: perché molte squadre. Adesso ha toccato il tema naturalmente Inter, che più o meno di fatto c'erano. L'Inter su questi due nomi c'era. Poi Palestra e Nico Pass. Arrivederci. Il Milan sta insomma qui cercando di capire più che altro chi è il Milan. La Juventus alle prese con cercare un attaccante, sta dietro a Kolumani da un anno e mezzo, insomma, quindi è una roba incredibile. Poi che altro possiamo dire? La Roma ad esempio deve entro 96 ore deve cercare di definire alcune situazioni in uscita, in entrate, rinnovi, paletti. Insomma, mi sembra una situazione in questo momento dove c'è poco da ridere.
3: C'è poco da ridere, però insomma bisogna un po' distinguere. Io sentivo prima l'ascoltatore che diceva del Barcellona, non è affatto vero che il Barcellona è tecnicamente fallito. Il Barcellona si basa sull'azionariato popolare come gran parte delle squadre spagnole, anche Real Madrid e tutte le squadre tedesche, cosa che noi non facciamo in Italia. Il Barcellona ha avuto un'esposizione finanziaria di 1,5 miliardi che non è un passivo, perché poi dalle sponsorizzazioni il Barcellona ha incassato 1 miliardo e oltretutto quel 1,5 miliardi di esposizione che si riduce come passivo operativo a 450 milioni perché 1 miliardo è arrivato dalle sponsorizzazioni è dovuta a una spesa straordinaria per lo stadio. Ora se tu hai introiti però solo di sponsorizzazione 1 miliardo, poi hai i diritti TV, poi hai le vendite dei giocatori e poi hai l'azionariato popolare, sei una società in stra salute, non in poca salute. Per cui, per esempio, il paragone non puoi fare tra Barcellona e Como, perché l'azionario popolare Como non vale nulla in quanto c'è un padrone e un proprietario. Il problema è in Italia, è che A, non c'è riuscito a fare azione radicale nel paese che ha più tifosi di tutti, cioè nel paese che dei campanili, delle città, della passione, non riesce a mettere giù una legge o una, un regolamento, un qualche cosa che introduca l'azionariato popolare dove lo possiamo fare. Non c'è possibilità per i nuovi padroni di accedere a vantaggi immobiliari, ma che non deve farcela la bocca a nessuno. Rifare lo stadio e concedere a un investitore straniero o anche italiano una capacità immobiliare attorno allo stadio, dicasi negozi, dicasi centri commerciali, dicasi vantaggi economici sullo sfruttamento del suolo. E invece noi abbiamo consigli comunali che impongono determinati paletti alle società e che gli impediscono persino di uscire dal comune, cioè no, tu lo stadio lo devi fare entro il comune, se lo fai in provincia a noi non va bene.
0: Ci sono una serie di ostacoli.
3: Non puoi fare niente, non puoi fare niente.
0: Orlando, chi c'è qualche delusione in particolare in questo momento di mercato?
4: Ma guarda, io sono nel periodo che non abbiamo, cioè, noi dobbiamo parlare perché il nostro lavoro, ma mi appassiona zero in questo momento, perché si parla di tanti nomi, ma sappiamo come funziona. Prima viene l'Inghilterra, e che scelgono tutti i giocatori, poi quando si andrà verso la fine del mercato, allora si muoveranno tutti e si prende quello che si può, magari tanti scarti anche, tanti giocatori che non sono di valore. È un po' quello che ha detto Stefano, è il momento del calcio italiano, che è povero, che è in difficoltà, e poi sono d'accordo anche con quello che ha detto Paolo, se non ci diamo una svegliata su tutte queste strutture che tutte le altre nazioni più importanti riescono ad avere e a trasformare, non in 5-10 anni, in un anno riescono ad avere lo stadio, ad avere tutto quello che serve per migliorare, per portare avanti progetti che nel calcio
0: non si va da nessuna parte,
4: sono fondamentali. Dunque noi sentiremo parlare fino alla fine del mondiale questo, quell'altro. Stai tranquillo che gli acquisti, a parte la Fiorentina che ha preso il difensore del Brennero, per il momento non
0: poca roba.
4: Parleremo
0: sì,
4: perché
0: poca
4: è
0: roba.
4: Il nostro lavoro, ma non arriverà nessuno.
0: Poca roba. Braglia, chiudo con te perché poi c'è un'altra domanda da farvi, dai.
5: C'è niente da dire. Hanno già detto tutto i miei colleghi, quindi non ho altro da aggiungere. Basta vedere anche, ha ragione Paolo quando dice sul discorso degli stadi.
0: Che è una delle fonti di ricavo importanti dei molti campionati.
5: Una delle fonti, sì, di ricavo importante per quello che può essere anche un discorso legato.
0: E per costruire uno stadio sembra di andare in paradiso e chiede un permesso e può essere che nemmeno lì te lo danno.
5: Sai, non è tanto, però non è tanto, non sono tanto i comuni. Il problema è che gli stadi hanno mille vincoli da un punto di vista, e quelli della sovrintendenza e quelli legati ad altri fattori infrastrutturali.
0: Certo,
5: purtroppo dipende sempre da Roma. Cioè, il problema è che dipende sempre da Roma, perché i comuni, ad esempio qui a Como, hanno deliberato, infatti lo stanno rifacendo lo stadio, però non come lo voleva fare la proprietà.
0: Certo.
5: Quindi il discorso legato agli stadi è un tasto dolente,
0: molto dolente, sì. Siamo fermi, molte strutture sono del 1900, quelle del 90, insomma, la situazione mondiale, quindi un po' di anni.
4: Scusa, Marco,
0: vai.
4: Qui a Firenze lo stadio molto probabilmente finirà nel 2030-2031,
0: sì.
4: No?
0: Dunque,
4: pensa a te, no?
0: Tra tre anni.
4: C'è una torretta, quella famosa, che sta insomma dalla parte dei distinti, per intenderci, non si può toccare perché chiaramente è un monumento storico. Ma poi, accanto agli Uffizi, che si sta parlando, uno dei posti più importanti al mondo, ci mettono una cupola nera. Allora, tu dimmi, con chi cazzo abbiamo a che fare? No, davanti agli Uffizi mi costruiscono una cupola nera che va.
1: Ma che vuol dire? Ma perché?
4: Massimo, una delle cose più importanti.
1: Ma perché la cupola nera? Che cos'è?
4: È arte moderna. Arte moderna. Tipo un residence di alta qualità, però una cupola nera.
1: Tanto bella la cupola del Brunelleschi.
0: Che devi fare? Vabbè.
1: Un'altra cupola nera.
0: Di che si sta parlando? Vabbè, dai.
1: Mamma mia. Che saranno contenti i fiorentini? Che dicono i fiorentini?
4: Ma i fiorentini, sai che poi gli danno il voto sempre a loro, fanno quello che vogliono.
0: Certo, quindi... Che devi fa? Vabbè, andiamo avanti, non tocchiamo. Quindi. Andiamo un po'. Ma io ho letto e non so se vi interessa o meno, se è un giocatore che secondo voi può essere utile. Prima ho fatto questa domanda a Stefano, volevo accennare un po' questa cosa, ma la Juve adesso è venuto fuori anche il nome di Kessié. Lo vuole pure l'Atalanta, insomma, un ritorno in Italia di Kessié.
1: Beh, se deve ritornare, almeno che cambi direzione a Torino, non so, magari
0: ma è un diverso. Giocatore importante così per la Juve, che sì, sarebbe un giocatore importante per la
1: ma
0: Juve.
1: Ma qualsiasi altro calciatore potrebbe essere importante per la Juve.
0: Chi stiamo veramente Juve? Raschiando il barile? Cioè,
1: ma no. T'ho detto, ma mercato, scusami, sembra che adesso ci sono l'antiquariato. Sì, ti devi adeguare, Marco, quindi cioè, non devi accontentarsi.
0: Bisogna andare a lottare per lo scudetto, che sia il giocatore... Sì. No, chiedo, chissà, magari...
1: Che sì.
0: Braglia, tu che dici?
5: Se arriva Modric può arrivare anche Kessié.
0: Che sia più giovane però adesso non lo svegli, cioè buttate giù così, capito?
5: No, per l'amor del cielo, ma io sarei per una politica completamente diversa, lo sai, cioè ho sempre sostenuto il discorso dei giovani, però qui il problema è che purtroppo
0: è un 96 che sì, insomma,
5: inavvicinabili. Vabbè, ho capito, sarà anche 96, però i 30 anni li ha, 31 anni li ha.
0: Cioè, tu che, ho capito, tu che faresti al posto della Juve?
5: Un campionato arabo, poi senza nulla togliere, con tutto rispetto per il campionato arabo, però i ritmi, giocare a 40
1: ma i ritmi, guarda che si sta facendo un ottimo mondiale, però anche questo è molto relativo.
5: Ma è vero.
4: Sì, ragazzi, dai, perché
5: no,
4: si
5: no, è vero. È vero.
4: Mi metti Kessié davanti, mandi via Thuram e già secondo me ha un centrocampo più forte, dai, parliamoci.
0: Cioè bravo. Tu dici con Kessié, aspetta, con Kessié
4: e lo botta.
1: Ma io infatti Massimo ho detto questo all'inizio di Maracanã, cioè non è che devi mandare via Locatelli e Thuram, cioè il salto di qualità, il tifoso juventino se vede che Locatelli e Thuram restano e arrivano perché si è la botca, dice oh ragazzi quest'anno vinciamo lo scudetto, potremmo vincere lo scudetto, quantomeno potremmo sognarlo, invece così non sogni niente, nel senso non basta, non è un piattume totale.
0: Cioè, giustamente Simone dice che sia un leader. Orlando, tu mi dici la coppia che sì, Lobotka e la Juve ha risolto tutti i problemi in mezzo.
4: Bravissimo. Ha risolto dei problemi al centrocampo, Marco, sì. Poi manca ancora qualcosa, però certo. Voglio dire, intanto mi prendi un regista che serve al gioco di Spalletti, che lo conosce bene e che lo vuole a tutti i costi. Poi andare a trattare con... il faraone credo sia molto difficile. Detto questo, Allegri non ama molto i registi, dunque potrebbe essere anche una soluzione che...
0: Come poi... Allegri non vuole Lobotka, tu mi stai dicendo?
4: Guarda che al Milan, quando arrivò, fu lui a dire che uno di quelli che disse che Pirlo
6: preferiva Boateng a Pirlo.
4: Boateng.
0: Chi mi ha ricordato adesso De Paola, Boateng a Pirlo, è vero, Boateng.
1: Vabbè, questa è cronaca, non è una
0: Boateng opinione. Ha giocato pure col numero 10, mi sembra.
5: Sì. Roba il Napoli non vincerà una volta.
0: Vabbè, tu
1: subito
0: tu,
1: con
0: Simone,
1: la sentenza.
0: Mamma mia, con sta sentenza.
1: Tre mesi prima, tu dai le sentenze tre mesi prima.
0: Sei esagerato, dai, su.
5: No, hanno dato tre mesi prima quello del Milan, infatti vi dico cosa è successo.
1: Dicevi pure che diceva avrebbe potuto vincere lo scudetto lo scorso anno.
0: De Paola sta dicendo, dai, vai Paola.
6: Braglia con il Como qualificato in Champions ha stravinto quest'anno.
1: Sì, ma aveva detto anche che il Milan avrebbe vinto lo scudetto, Paolo, non ti metti.
5: Ho capito.
1: Lo smonto subito.
0: Quindi Paolo, ti convince anche a te che si in coppia?
5: Diciamo, allora, onestamente, rispetto alla Juve del passato, mi posso esprimere anche in maniera così dura. Questa Juve è una Juve di mezze pippe, cioè di giocatori.
0: No,
5: è una Juve proprio di proprio mezze pippe, mezzi giocatori, tutti. Ce n'è uno solo che è Ildiz, che è un talento vero. Il resto basta. Con Seisao va benissimo, un frillino sulla destra, ma il resto via. Ma via tutti. Cambiato addirittura lo voglio in Inghilterra, ma portateglielo con l'Intercity, con quello che volete, portateglielo subito in braccio. Ha ragione Massimo, due giocatori veri a centrocampo, cambiano l'impostazione totalmente, due centrali difensivi veri. Bremer purtroppo è un po' scemato, Kelly è senza Bremer è niente, Gatti da solo fa paura. Cioè ragazzi, la Juventus è questa al momento, sono tutti giocatori che possono andare via. Allora io mi rivolgo al mercato creativo, alla finanza creativa di Giovanni Carnevali, perché ha creato al Sassuolo anche tante aspettative su giocatori sconosciuti che però hanno fatto un crack. Ecco, io spero tanto che Carnevali ci sorprenda, perché ha la forza e il carisma per imporre dei giocatori anche semi sconosciuti, di fare quella politica del Sassuolo alla Juve, sì, perché va riformata una mentalità e va riformata una squadra. Quindi bisogna cambiare tutti, tenersi solo Ildiz, basta.
0: Mamma mia, è stato perentorio.
5: Voi adesso non parlo per partito preso, cioè c'è un ruolo fondamentale, cioè non è ancora stato identificato bene il portiere.
0: Era Van Bommel, no Boateng, ci scrivono. Il portiere chi? Il portiere della Juve?
5: No, dalla Juve. Cioè tu inizi sempre da quello che è l'elemento rappresentativo e quello che espone il maggior rischio di un risultato.
0: Tu hai detto l'altro giorno che la Juve deve prendere Meret.
4: Sì. Lo ha detto anche oggi, l'ho letto su tutto il mercato.
0: Ma l'ha detto giorni fa, l'ha detto da noi, ha detto deve prendere Meret.
5: Io insisto, cioè un portiere come Meret.
0: Scherzo, dai.
1: Guardate, c'è l'udito degli squali, Simone. Visto gli squali, lui c'ha un udito finissimo. Pensavo che fosse un po' andato, però.
5: No, sono vecchio, non sono vecchio. No, scherzo. Ma quando mai visto con De Paola, che ero ringiovanito.
1: È vero, ti fai anche il lifting, stai facendo anche le alghe, le cose, tutti questi cicli un po' da vecchio benestante, no? Però sai, Simone, il discorso è che la pensi come Spalletti, quindi ha detto c'è del vero
0: su Meret. Sì. Quindi tu dici Meret potrebbe andare alla Juve,
1: cioè, se non arriva Vicario, arriva Meret.
0: Vabbè, vediamo che succede.
1: Martinez,
5: comunque,
1: so.
5: Ragione l'ascoltatore, ho sbagliato io. Era Van Bommel,
0: Van Bommel. Vabbè, ci siamo sbagliati. Mo adesso.
5: Ci mancherebbe.
0: No, va bene, io però volevo chiedervi un'altra cosa, e invece sulla Roma, che questa cosa che deve
1: anche lì aspettiamo
0: le cessioni,
1: tutti
0: aspettiamo?
1: Stanno aspettando, cioè, ma tu hai letto, ragazzi, hai registrato colpi clamorosi, no?
0: Dicevi
5: lotterà per lo scudetto.
0: Ho capito, fammogli fare il mercato, però, perché insomma qualcosa serve alla Roma.
5: Vedrete la disciplina del lavoro, un certo tipo di gioco sistemato. Adesso è diventato lui il faraone, prima De Laurentiis a Napoli lo è, ma lo sta diventando invece anche Gasperini a Roma, vedrai.
1: Tutti i faraoni, sarà il campione dei faraoni, va.
5: Sarà un campionato di faraoni.
1: Speriamo che ecco, in un altro campionato di uni che poi ecco.
5: Però non si sa bene
1: il esatto.
0: buoni allora,
1: abbiamo detto niente
0: no. Vabbè, comunque, che dobbiamo vedere, insomma, la Roma, insomma, però bisogna vedere anche che farà, cioè,
1: ma la realtà
0: uscita,
1: adesso
0: dai.
1: Siamo al 26 giugno e che l'Inter, nonostante non abbia fatto niente, la squadra da battere, questa ha ragione Massimo, noi ci dobbiamo sforzare, io sto sudando.
0: Beh, cioè, perché fa caldo.
1: No, ma anche perché trovare, cioè, non c'è niente. Adesso ci siamo entusiasmati per questa operazione passa.
0: Guarda, stanno dando,
1: che mi sembra un prestito colossale.
0: Stanno dando
1: a
0: ragione,
1: milioni di euro.
0: Stanno dando ragione a De Paola sulla Juventus. Dice: sono d'accordo pienamente con il direttore, sono tifoso juventino, profondamente deluso. capito? Ha ragione, cioè, quindi però ragione. Mi sembra un giudizio un po' tranchant sulla Juventus.
3: Guardate la Juve di Allegri, di Conte. Cioè c'era gente come Vidal,
0: capito, però se torniamo indietro,
1: ma ci giriamo intorno, dai, c'è poco da salvare, ma la realtà è questa, però c'è poco da salvare,
3: ma non per dire, guarda la rosa, tu di questi giocatori quanti ne terresti realmente, perché questi sono forti, e magari con un altro allenatore tipo Spalletti può prendere.
0: Spalletti sta cercando di ricostruire la Juve insieme a Carnevali adesso, facciamoli lavorare, ragazzi,
3: sono d'accordo, ma non con questi giocatori.
0: Ho capito, ma non è che può cambiare tutta la squadra. Paolo, abbi pazienza, però... come fa adesso questo? Pirenne cambia tutto,
1: però bisogna avere il coraggio,
0: magica.
1: Ha detto bene,
3: guarda che lo ha detto,
0: che ha detto?
3: Guarda che lui lo ha detto, Spalletti.
1: Sì,
3: ha detto,
1: bravo Paolo,
3: che io
1: bravo,
3: posso
1: Paolo.
3: Andare fino a una certa velocità,
1: Spalletti pretende intensità,
0: vabbè.
1: Ritmo, pressing, vabbè. Lavoro, disciplina e cose, che deve guidare le carrette. Ma Marco, dai, su, ma ho capito, ti viene la depressione. Cioè, a ottobre ti viene la depressione.
0: Ma scusa,
1: dai, io
0: ha perso la
1: sono d'accordo con Luciano e
0: con
1: Paolo.
0: Verona e Fiorentina, con qua la squadra non la poteva fare.
1: Ma lascia perdere, guarda avanti, non guardare indietro, guarda avanti. Non guardiamo indietro, guardiamo avanti. E lui che fa? Si allena quello, non ha impulso, non ha risposte, ti viene la depressione. Poi a Torino arriva subito la cosa.
3: Ma perché guardate, ma Spalletti che guarda stralunato con gli occhi che strapsano la squadra contro la Fiorentina o contro il Cagliari, mi sembra che lui dice questi sono i miei giocatori.
1: Ha tutta l'immagine, lo sconforto che io comprendo, Paolo, sono d'accordo, vabbè, io comprendo questo
0: Senti,
1: sconforto.
0: Senti, Braglia, prima di salutarci, ci sono tre giocatori sul piede di partenza, chi salvi secondo te? Cioè, chi potrebbe rimanere in Serie A tra Leao, Vlahovic e Lukaku, tutte e tre via, ne salvi uno, nessuno, che fai?
5: Io per me hanno già fatto il tempo, abbiamo già avuto parecchia pazienza per aspettarli.
0: Addirittura.
5: Io non sono dell'idea di tutti e tre di doverli ritenere ancora in qualsiasi squadra. Anche per le pretese che magari qualcuno ha in merito al rinnovo contrattuale,
0: quindi via tutte e tre pure per te, sei come Stefano Impallomeni, siete proprio
1: io ho sottolineato storie finite,
0: storie finite.
1: Poi nei dettagli economici non
0: pure
1: non
0: per te storie finite.
5: Sì, no, ormai Lukaku ha fatto il tempo che troll, Vlahovic sarebbe un buon giocatore,
3: viene,
5: ma
3: questa frase non ti viene ancora. Simo, sta frase
5: deve
3: hanno
5: ancora,
3: fatto il tempo,
5: no, deve ancora diventare un giocatore, cazzo. Cioè, ma Leao, porco Giuda,
1: ma questa cosa
0: da arrabbiare su Leao, su, perché va arrabbiato su Leao? Purtroppo
1: questi termini triviali, Braglia, io capisco che fa caldo sul lungo lago là di Como, però moderiamo.
0: Quindi via Orlando, tu che fai con questi? Tutti via.
4: Lukaku sì, perché Allegri non ti pesa tutti i giorni come fa Conte, dunque è capace che ritorni a 100 kg e non si muove più. Invece ti dico che Amorim, se riesce a dialogare, a tenere Leao, che è stato criticato anche da me, mancherebbe altro, ma considero ancora che sia un talento, mi immagino sempre Leao da una parte, Pulisic dall'altra, un ottimo attaccante. Secondo me, se il Milan, che ha difficoltà con la dirigenza, abbiamo detto, però magari aiutato da Amorim e magari questi sconosciuti riescono a trovare quei due o tre giocatori che possono far diventare competitivo il Milan, io Leao lo terrei.
0: Quindi, dei tre tu terresti Leao, Leao dei tre.
4: E per la Juve invece andare a girare con tutti questi nomi, se riescono a trovare la soluzione economica, che è la cosa più importante in questo momento, tengo Vlahovic.
0: Paolo?
3: Velocemente tengo solo Vlahovic, perché se riescono a farlo stare sui 6 milioni è un giocatore che, diciamo, in una squadra riallestita da parte di
6: di Spalletti può essere importante, ma è l'unico. Su Leao il tentativo portoghese c'era già stato con Fonseca e non è che aveva funzionato. Ancora una possibilità gliela si può dare proprio per questo, perché Amorim è portoghese come lui. Però ecco, dei tre, Lukaku sicuramente via, perché solo con Conte riesce a dare quello che può dare. Ma dei tre, ribadisco, a condizioni economiche accettabili per la Juventus, Vlahovic potrebbe rimanere.
0: Allora, vi saluto così, con un gioco finale. Chiedo la sigla del gioco al nostro regista. Claudio, mi dai la...
1: Provato dal caldo pure lui.
0: Mi dai la sigla del gioco, perché mi devono fare un nome tra questi due e basta. Ci chiudiamo così. Dammi la sigla del gioco, che ci piace tanto, così chiudiamo. Mi dovete scegliere, stasera c'è una super sfida... E insomma, c'è da una parte Mbappé, c'è da una parte...
1: Ci sono i pronostici, Paolo, c'è il campionato del mondo dei pronostici.
0: No, aspettiamo gli
1: Orlando. Orlando è campione in carica.
0: Aspettiamo l'eliminazione diretta.
1: Parti dai sedicesimi?
0: Sì, partiamo dai sedicesimi, c'è una confusione adesso.
1: Quindi
0: però...
1: non è pronostico questo.
0: No, questo non è pronostico, mi dovete dire chi preferite. Questa sera c'è una sfida, Mbappé da una parte, Haaland dall'altra. Chi preferite? Orlando, nome, solo il nome. Mbappé o Haaland? Orlando.
7: Mbappé è un fenomeno, dai.
0: Braglia.
8: La potenza di Haaland.
0: De Paola.
9: Mbappé.
0: Impallomeni.
1: Mbappé.
0: Ah, quindi vince Mbappé?
1: No.
0: No, è preferito da voi Mbappé.
1: Ah, certo. Sì,
0: cioè la maggioranza. La partita chi vince?
1: Per me, io do un 70% di vittoria alla Norvegia.
0: De Paola, anch'io. Chi vince?
6: Anch'io Norvegia, proprio perché magari... Guarda, questa poteva essere la finale del mondiale, questa poteva essere già la finale del mondiale. Per me sono le due squadre più forti. Però ecco, in questa mia fase magari la Francia, anche per l'assenza dell'allenatore, può essere che, come dire, la conceda, non si impegni tanto.
0: Orlando, chi vince?
7: Ma spero che perda la Francia, ti dico solo questo.
1: Grande Massimo.
0: Braglia.
8: Vince la Norvegia. Però vince la Norvegia.
0: Va bene, dai, ci fermiamo.
1: Con la Viking
0: Vai. Va bene, ci fermiamo.
6: Stanno in gola, dai, lo sappiamo, è vero. Massimo.
0: Va bene, un saluto a tutti e buon fine settimana.
1: Ciao Paolo, ciao Simone, ciao Massimo.
0: Ciao a tutti.
6: Ciao.
0: Allora, break per noi.

0: vuoi mettere?
1: Dai, stasera ci vediamo questa bella partita. Intanto c'è Max che ci scrive: ma speriamo che rimanga Leao ancora un po', Orlando dirigente del Milan. Vogliono dirigente del Milan. Allora, ricordate cosa scrivevo durante l'anno. Portate rispetto al Como, i risultati si sono visti con la grandissima qualificazione in Champions League ottenuta grazie a tanti soldoni veri spesi e spesi bene. E ricordate le parole di Fabregas il 22 maggio scorso: una cosa la so, Nico Passa non giocherà nell'Inter. Posso dire, Federico, tutto bello, tutto giusto, però il Como deve pure ringraziare le squadre che hanno steccato, che stavano davanti. Cioè, bisogna dire la verità, c'erano le squadre davanti che hanno steccato e che hanno consentito a quelle di stare dietro di andare in Champions, perché insomma l'ultima giornata, soprattutto il clamoroso,
0: diciamo, ultime giornate,
1: sì, le ultime due giornate, tre giornate, ma l'ultima del Milan è stata clamorosa, sì. Cioè lì bisogna ringraziare il Milan per quell'inciampo che ha fatto all'ultima giornata. Allora, buona estate a tutti, complimenti per il programma, speriamo che il calcio cambi in Italia. Speriamo, Lele.
0: Speriamo veramente.
1: Dunque, il Barcellona fattura 1 miliardo di euro, altro che fallito. Insomma, io pure su queste cose che è fallito il Barcellona non dico niente, perché molte volte diciamo ognuno ha le sue idee, va bene. Poi dicono di fatto che comunque Nico Pass rimane di proprietà del Real Madrid, Stefano. Questo, diciamo, può essere letta in questa maniera.
0: Adesso, oggi abbiamo raccolto un po' di informazioni, elementi, cioè domani ci faremo un'idea più chiara, ma insomma diciamo così che l'impressione è questa.
1: L'impressione è questa. Se c'è qualche audio lo prendiamo, siamo in attesa anche di effettuare un collegamento in questa ultima ora di trasmissione, vai.
2: Buonasera, Maurizio da Roma, tifoso juventino. Il signor De Paola ha perfettamente ragione su Carnevali, ma è arrivato un mese fa. Damogli il tempo.
1: Ma neanche un mese.
2: Damogli il tempo di fare una squadra e forse Saltrano potrà fare i suoi magheggi da grande dirigente qual è. Magheggi. Maurizio da Roma.
1: Maurizio Magheggi no. Vuol fare il lavoro. No, però voglio dire una cosa, io sono d'accordo che bisogna aspettarlo, però non mi aspetto una rivoluzione totale, io, cioè nel senso, questa squadra qui che io non penso che possa essere cambiata in blocco. Può essere, diciamo così, modificata, però un cambiamento radicale, certo, Stefano, evidente. Io non me l'aspetto.
0: Vabbè, ma prima
1: insomma,
0: anche un po'
1: sincero.
0: Si scherzava, nel senso c'è questo desiderio, questa voglia anche di un po' intercettare il pensiero del tifoso bianconero, che insomma si augura che la Juventus sia un pochino più solida, più compatta, più profonda, più competitiva. Sono d'accordo con te che è difficile poi cambiarne 12 e farne entrare altri 12.
1: Quindi magari aggiungere dei tasselli in mezzo al campo importanti, cioè bisogna capire in mezzo al campo che si vuole fare.
0: Allora, io mi aspetto una
1: la
0: linea...
1: coppia che ha detto Orlando sarebbe favolosa. Allora, Orlando dice che sì con Lobotka, e beh lì cambi tanto.
0: Allora con l'avvento di Cardinale, con l'arrivo di Carnevali, io mi aspetto che ci sia un'unità di intenti, cioè una visione calcistica con Spalletti. Ecco, questa è la cosa sulla quale insomma deve fare affidamento il tifoso juventino. Poi piano piano si costruiscono le cose, però ecco, se arriverà il Maureo all'inizio della situazione, un profilo magari che non è tutto molto, diciamo, corretto, sarà tutto molto più calcistico, più vicino alla competenza, ecco. Quindi da questo punto di vista il tifoso bianconero non si deve preoccupare. Poi se dici i campioni, no, lasciamo perdere, non è il momento, non è il momento.
1: Sì. No, no, era solo per una precisazione. Allora, proseguiamo. Siamo sempre in attesa con Magliocca e ringrazio la redazione che stanno provando ad effettuare un collegamento. Se c'è un altro audio lo andiamo a recuperare subito al 331-8200-213.
3: Terra avesse voluto chiudere 15 giorni fa, il Chelsea sarebbe arrivato 15 giorni fa, perché il procuratore portava sul piatto 15 giorni fa l'offerta del Chelsea. L'Inter poteva chiudere anche un mese fa, ma sarebbe sempre arrivato il Chelsea. Simo il panettiere.
1: Io sono d'accordo su questa chiave di lettura di Simone.
0: No, ma poi ci sono le dichiarazioni anche dell'ex direttore del sportivo del Cagliari, Angelozzi, che ha fatto un po' quello che ha detto il nostro amico Simo. Che in sintesi ha detto che c'erano tanti osservatori, non soltanto del Chelsea, ma anche del Manchester City.
1: Sì, sì.
0: Che seguivano le prestazioni di palestra, quindi era, voglio dire, già sotto la lente di ingrandimento dei club della Premier. Poi è uscito fuori il Chelsea e sono d'accordo, già ci stava sopra da tempo, no?
1: Secondo me erano delle operazioni portate avanti, io l'ho detto ieri, lo ribadisco, per me è stato bravissimo l'agente, perché portava avanti queste situazioni e vedeva dove poteva arrivare e che cosa poteva uscire, perché poi l'interesse, il suo lavoro è questo, e ha fatto l'interesse della società che ha venduto il calciatore e del suo assistito.
0: Certo.
1: E questo doveva fare, lo ha fatto benissimo secondo me, quindi io... non penso che queste operazioni, l'ho detto ieri, lo ribadisco, e questo doveva fare, lo ha fatto benissimo secondo me, quindi io non penso che queste operazioni, l'ho detto ieri, lo ribadisco Stefano, questo,

0: Sì, si parla della vicenda Paz che è di nuovo l'Inter beffata, però io vorrei anche sottolineare i giornalisti sportivi beffati, perché sino a ieri ci hanno raccontato che il Como per fair play finanziario non avrebbe potuto mai prendere Paz, tranne scoprire oggi che invece si può. Quindi io credo una tiratina di orecchie andrebbe fatta più ai giornalisti che non all'Inter.
1: Sì, però bisogna anche vedere adesso che cosa farà il Como per eventualmente far fronte a questi parametri. Io questo non lo so, evidentemente c'è una strategia
2: Sì,
1: per
2: però la
1: poter.
2: considerazione del nostro ascoltatore va rispettata perché ha ragione, insomma, chi pensava che Como non potesse fare questo tipo di operazione è stato
1: È
2: smentito dai
1: stato
2: fatti.
1: smentito. Però voglio vedere che cosa farà adesso, perché qualcosa, insomma, deve allinearsi con rispetto di alcune regole, no?
2: Ma io credo, non lo
1: Credo.
2: so, fino a quanto ci sia di vero, che insomma l'Inter aveva bisogno di Nico Paz. Sì, magari ha un desiderio, una possibilità, però insomma io credo che faccia un centrocampista delle caratteristiche più o meno non simili a quelle di Paz, che manchi due difensori e un esterno. Questo sarà il mercato dell'Inter, secondo me.
1: Allora, 331-82-00-23. Enrico è d'accordo quando diciamo che il Como in Champions, anche grazie per il suicidio di Juventus e Milan. E qui penso che, insomma, il campionato ha detto anche questo. Poi che la Roma e il Como abbiano fatto un gran finale di campionato, nessuno lo mette in discussione. Però quando sei di rincorsa,
2: Devi
1: devi sperare che
2: augurarti che,
1: davanti
2: certo,
1: cade qualcuno, se no
2: se
1: tu non
2: no
1: lo
2: non ce la
1: prendi il
2: fai.
1: risultato. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento e ci fa molto piacere, Stefano, perché proviamo, visto che oggi riparto proprio dall'articolo che è stato pubblicato su tutto Mercato Web questa mattina, che è stato depositato il decreto legislativo per riformare il calcio, tetto ai procuratori e prelievo sulle scommesse. Dunque, questo, diciamo così, è stato presentato dal senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, che è stato depositato ieri. E allora proviamo subito intanto a parlarne con lui, quindi lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Diamo il buon pomeriggio al senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
1: No, grazie a lei, senatore. Stavamo leggendo questo diciamo così, decreto che è stato presentato questa mattina.
3: Disegno di legge, disegno di
1: Disegno
3: legge.
1: di legge, pardon. Disegno di legge. Il testo si compone di 21 articoli e affronta un po' il sistema calcistico su due piani. Il primo, quello fiscale e finanziario, presenta misure che toccano appunto operatori del mercato, dalle scommesse agli agenti sportivi, e poi c'è l'altro prettamente sportivo che interviene appunto sui vivai, sulla struttura delle leghe, anche sui trasferimenti e quindi sul lavoro dei procuratori, senatore.
3: Sì, diciamo che ovviamente come parlamentari, visto, diciamo, il problema grave sia dal punto di vista della sostenibilità economica, sia dei risultati sportivi della nazionale italiana e la perdita del valore del calcio italiano rispetto a altri campionati, pensiamo insomma alla Premier League che solo 15 anni fa era molto più indietro a noi, abbiamo deciso di affrontare la situazione anche perché, come sapete, al netto, diciamo, dell'elezione del nuovo presidente, il vecchio presidente aveva denunciato più volte che il calcio da solo non riusciva a
1: Sì.
3: autoriformarsi per avere quei risultati un po' attesi da tutti gli sportivi italiani. E quindi ci siamo un po' messi a disposizione, diciamo, dell'autonomia del calcio che dovrà fare le proprie scelte per dare una cornice normativa che intervenga per dare più risorse al calcio senza che siano aiuti di Stato, cioè dare la possibilità che arrivino altre risorse senza che gravino sulle tasche dei cittadini, in poche parole, perché il calcio è un settore economico molto importante, oltre che sociale, ma è, insomma, è un settore anche industriale, quindi avrebbe i numeri per poter camminare da solo come succede in tanti altri paesi. Purtroppo qui c'è ancora tanto indebitamento, si parla di 4 miliardi di indebitamento, quindi se cadesse, insomma, un sistema calcio, ne risentiremmo tutti, non solo come entrate fiscali, non solo come entrate da contributi di lavoro, ma anche ovviamente come numero di posti di lavoro. Quindi quando si parla di calcio in modo superficiale spesso si pensa al pallone, al risultato sportivo, invece in realtà è un'industria, insomma anche il calcio italiano. Ovviamente che cosa è accaduto in questi anni? La faccio breve. I soldi che nelle società di calcio venivano raccolti, i ricavi da sponsorizzazioni, da diritti televisivi, da entrate da stadio, non venivano investiti né nei vivai,

0: per coltivare vivai con ragazzi, diciamo, possibilmente italiani, ovvero selezionabili dalla nostra nazionale, e neanche per infrastrutture. E quindi questo ha fatto sì che abbiamo perso grande competitività con i nostri ragazzi italiani, sempre meno sono pronti a giocare in Serie A, e soprattutto anche i nostri tifosi continuano ad andare in degli stadi che sono fra i più arretrati d'Europa. E rischiamo anche di perdere Euro 2032, che insomma sappiamo che ancora non abbiamo i cinque stadi diciamo all'altezza della situazione. Pensate che in Turchia ne hanno fatti 13 in 5 anni, 13 stadi nuovi e tutti all'avanguardia. Quindi ovviamente la politica, secondo me, non poteva girarsi dall'altra parte. Abbiamo cercato di attrarre risorse laddove ci sono, ovvero cercare di restituire una quota parte dalle scommesse, che se vi ricordate prima, quando giocavamo su calcio, quei soldi lì andavano al CONI e il CONI le dava agli organizzatori delle partite, ovvero le dava alla Serie A, alla Serie B. Ecco, quei soldi lì, ora che il Totocalcio si è sgonfiato, sono stati tolti dalla circuitazione del calcio e non sono stati restituiti. Quindi io credo che una parte di quei soldi lì che vengono raccolti nelle scommesse sembra giusto dargli agli organizzatori.
1: Si parla quindi, come cifra di 230 milioni?
0: Il calcolo sarebbe quello, quindi sono tante le risorse che tornerebbero al calcio senza passare ovviamente dalle casse.
1: E un 50% andrebbe ai settori giovanili, giusto?
0: Ecco, la differenza è quella che io ho inserito, diciamo, nel disegno di legge, che li finalizziamo, cioè che non vorremmo che, come hanno fatto fino ad ora, si vada a comprare dei calciatori o anche spesso dei bidoni all'estero senza investire nei nostri vivai. Noi vorremmo che gran parte di queste risorse fossero investite dalla società in vivai che fanno crescere i nostri ragazzi.
1: Senatore, la fermo un secondo perché qui in studio con me c'è Stefano Impallomeni, ma in collegamento c'è anche Mario Tenerani, che ringrazio tantissimo. Ciao Mario, ben trovato.
2: Ciao Mario.
3: Ciao
1: Mario.
3: Un abbraccio grande Paolo, ciao.
0: Grazie a te Mario, ciao.
1: Così se ci sono anche delle osservazioni e domande da parte vostra, approfittiamo della presenza del senatore.
2: No, io vorrei dire al senatore semplicemente quante probabilità che vada in porto questo disegno di legge.
0: Allora, diciamo questo, è una cosa un po' complessa, perché come sapete ogni volta che la politica interviene nell'autonomia del calcio, se interviene in modo che a qualcuno, come si dice a Firenze, gli facciamo rizzare il pelo, allora urlano all'autonomia e pensano sia un'invasione di campo. Però ricordo a tutti che senza le leggi dello Stato sarebbero ancora a discutere. Cioè la riforma, cioè l'assegnazione dei diritti televisivi si chiama legge Melandri, ovvero l'ha fatta un politico, l'ha fatto il Parlamento. Senza quella probabilmente sarebbero ancora a discutere fra chi piglia cosa. Quindi è chiaro che la politica deve fare delle norme di cornice. Loro ovviamente cercheranno, la Lega di Serie A e i professionisti cercheranno di ottenere il massimo per il calcio professionistico, i dilettanti vorranno ovviamente il rispetto dei vivai, delle scuole di base eccetera eccetera, per far pagare meno ai nostri ragazzi e le nostre famiglie per le scuole calcio, e così via. La Lega di Serie C vorrà il rispetto della serie quindi noi si cerca di fare una norma di cornice dove c'è più soldi, dove tutto il settore calcio ne può prendere di risorse.
1: Però serve un aiuto pure da parte loro.
0: Ecco, è ovvio che se fra loro le risorse che diamo non riescono poi a dividersele, perché purtroppo la legge, purtroppo per fortuna, ecco, la legge non può decidere dove vanno a finire fino alla destinazione finale. Anche, diciamo, una norma che loro cercano di fare da tanti anni ma non l'hanno fatto. Io l'ho messo, ho avuto il coraggio di metterlo, l'ho detto che diciamo in ugual modo negli altri campionati di tutto il mondo, in Italia non ci deve essere un numero di squadre professionistiche superiore a 80. Ora noi ne abbiamo 100, in quasi tutti i paesi del mondo al massimo ne hanno 60. Quindi avrei indicato, però come farle dimagrire la Serie A, la Serie B e la Serie C
1: dipende poi.
0: È compito loro.
1: Allora c'è anche Mario Tenerani, così se ha un'osservazione, perché poi io dopo voglio andare un attimo sul passaggio riguardanti i procuratori. Mario.
3: Sì, allora intanto io lo dovrei chiamare senatore, il problema è che lo conosco da quasi 50 anni, per cui
0: guai a te se mi chiami senatore.
3: Perché la grammatica del buon giornalista. Comunque no, sentivo io Paolo lo conosco da tanti anni e so come la pensa, e credo abbia detto cose solo di buon senso fino a questo momento. È un'azione importante dal punto di vista politico, quella di cui lui si fa promotore. Io dico, aggiungo una cosa, che i soldi servono al calcio, secondo me servono soprattutto alla base. Stiamo attenti a darne ancora di più ai club professionistici, perché ci hanno raccontato una cosa molto chiara negli ultimi 20-30 anni. Sono arrivati a pagare il 90% del fatturato i procuratori, agenti, intermediari, nani e ballerine, e sono arrivati a pagare degli stipendi fuori misura. Spesso quei soldi lì escono dal calcio, e quindi tutto ciò, secondo me, che va a favorire la base del calcio in termini di aiuti, secondo me è benedetto. E se arriveranno soldi, come arriveranno anche alle squadre più importanti, dovrebbe cercare di far ragionare questi 20 presidenti, che se invece di riscuotere, faccio un esempio, 100, riscuotono 150, sono pronti a dare 10 milioni di commissioni su una transazione da 20 milioni. Questo è il problema, ma Paolo lo sa bene, perché oltre ad essere stato un buon calciatore in gioventù, conosce il calcio bene. Questo è il problema.
0: Grazie Mario. In effetti, diciamo, l'aspetto che poi che mi interrogavano, diciamo, sui procuratori, ecco, è un aspetto delicato, no? Perché ovviamente
1: leggo un attimo, senatore, leggo al volo per informare sempre gli ascoltatori che ci stanno seguendo sia in TV che in radio. Allora, il secondo intervento fiscale riguardava proprio i procuratori. Il disegno legge fissa un tetto alle provvigioni, 5% della retribuzione lorda se a carico del calciatore, 7% se a carico della società, 5% del valore dell'affare per i trasferimenti definitivi, 3% per quelli temporanei. Poi c'è anche, in caso di rinnovo con la stessa società, le percentuali scendono di un ulteriore 30%, cioè quindi sostanzialmente di porre un tetto.
0: Allora, è ovvio che, essendo una professione regolamentata, e diciamo già questo governo ha istituito l'albo dei procuratori, che sembra una cosa banale, ma in realtà in questo settore c'era veramente un mercato delle vacche, chiunque quasi poteva vendere o comprare un giocatore, ecco, quindi già avere l'albo dei procuratori è già stato un passo in avanti per riconoscere anche chi ha titolo a fare queste transazioni, no? E quindi a chiedere un compenso. Quindi noi abbiamo cercato ovviamente di inserire poi l'albo, diciamo, dei procuratori, cioè coloro che hanno titolo per fare i trasferimenti, in una sorta di senza mettere delle tariffe anche qui diciamo puntuali, come si fa per avere un equo compenso, cioè nel senso dei minimi e dei massimi, che poi vanno trattati ovviamente fra privati, perché qui si tratta di soggetti privati, quindi lo Stato non è che può fare tanto di più. È chiaro che se un direttore sportivo di una società vuol dare 2 punti in più di provvigione a un procuratore, noi possiamo solo mettere dei parametri di equo compenso.
1: Certo.
0: Poi, ovviamente, però almeno uno sa che se spende il 20% invece del 7% deve rendere conto al proprio presidente o ai propri tifosi su come mai ha speso 13 punti di percentuale in più su quella transazione, no? Mettendo un parametro di riferimento, perché come abbiamo visto anche diciamo da quello che è emerso anche da inchieste giornalistiche che ho visto, ma un po' che nel calcio tutti sanno, su questi giri di trasferimenti ovviamente si annida tanto dello sperpero, tanti soldi che vanno via dall'Italia e che vanno per giocatori spesso.
1: Però questo senatore è un punto molto importante, perché poi sì, i procuratori oggi qui, insomma, Mario e Stefano mi possono confermare, sono fondamentali, importantissimi. Abbiamo letto anche prima, no? Parlavamo dell'Estra come l'operazione, parlavamo anche di Nico Pass. Lei crede che si possa attuare una cosa del genere nei confronti dei procuratori? E chiedo anche a Mario Stefano.
0: Allora, attuare si può attuare, va bene, perché se ci sono dei parametri di riferimento bisogna attenersi. Poi bisogna, siccome ripeto, è libero mercato, quindi qualcuno potrebbe anche non attenersi a quello.
1: Esatto.
0: È chiaro, il mio avvocato gli posso dare anche il doppio di quello che mi chiede, no? Nessuno mi obbliga,
1: impedisce,
0: me lo impone.
1: Però,
0: abbiamo aggiunto, se posso, su questo anche, diciamo, un'agevolazione per limitare l'acquisto degli stranieri, perché il problema, soprattutto procuratori, è legato al mercato di stranieri, perché come si sa le sedi all'estero, tassazione fiscale diversa, che ne so, a Malta, triangolazioni particolari che rendevano molto più conveniente prendere un ragazzo che costa 5 milioni d'euro dall'Olanda o, o dalla Francia invece che coltivarlo nel nostro vivaio. Ecco, penso che un altro di questi articoli importanti sia quello di togliere la contribuzione previdenziale e fiscale per i giovani allevati fino ai 23 anni. Se sono allevati nei nostri vivai, praticamente le squadre gli conviene invece andare a comprare un ragazzo straniero. Sapete, no, che sì, noi i ragazzi li portiamo fino alla primavera e poi dalla primavera li mandiamo tutti in Serie C o in Serie B, perché a loro conviene più andare a comprare uno straniero di pari età, perché quello che si diceva, ovviamente, perché costa meno rispetto a quanto possa costare un calciatore italiano. Sì.
1: C'è una domanda da parte vostra? Prima di, non so, Stefano,
3: Mario. Volevo solo dire una cosa, che Mario, secondo me ha spiegato bene Paolo Marchischi, cioè non si può demonizzare una categoria, se non facciamo quelle che ce l'hanno con i giornalisti tu cur o con i politici tu cur. Non funziona così. Il procuratore è un professionista, esiste da decenni e decenni e decenni, forse da prima iniziato a giocare Stefano in Palloveni, per cui ha diritto alla propria provvigione e ci mancherebbe altro. Poi, come in tutte le categorie, ci sarà quello bravo e quello meno bravo, quello più onesto e quello meno onesto, però è una categoria che ha diritto a lavorare. Io pongo l'accento su un'altra questione. Mi devono spiegare perché un giocatore da costare 10 milioni va a costare 40, perché ci sono 30 o 25 milioni di commissione a dividere. Ma questo è un problema, Paolo, che riguarderebbe in primis i signori presidenti della Serie A, che dovrebbero fare un gentleman agreement tra loro e accoltellano l'altro. Basta vedere com'è gestita la Lega Calcio, no? Fanno un sacco di bei discorsi e poi le riunioni Lega sono è una guerra per bande spesso. Ma è lì il procuratore non abbia detto.
0: Se posso aggiungo una cosa, diciamo, che non bella, ma per far capire bene. Spesso, diciamo, questo sistema qua è vantaggioso per molti, va bene, ma sicuramente, io ora parlo da politico, non è vantaggioso per lo Stato italiano, sia perché si perde tanti soldi che vanno fuori dall'Italia, ma soprattutto rispetto ai nostri ragazzi che dai vivai non crescono, perché poi gli vengono preferiti altri, perché, ripeto, ci sono degli interessi economici molto vantaggiosi a fare questi giri di soldi, a gonfiare le parcelle, a gonfiare il valore dei giocatori, e poi in realtà sono dei bidoni, perché la metà degli stranieri che vengono a giocare in Italia valgono molto meno dei ragazzi che giocano nelle nostre primavere. Vi ricordo che abbiamo vinto dei titoli mondiali e europei importanti ora con le under 20 e le under 17. Quei ragazzi lì, di quelli lì, in Serie A non ci andrà quasi nessuno, perché
1: speriamo, invece,
0: i presidenti, insieme ai direttori sportivi, insieme ai procuratori, trovano vantaggio economico andare a prendere un mezzo bidone in un altro paese. E questo che sto cercando di smontare con questa legge, che oggettivamente è facile per chi piace il calcio, è un po' più difficile farla digerire a chi ci sta lavorando e ha impostato il calcio in questo modo. Ecco, ovviamente è chiaro che faranno delle resistenze, no? Ed è chiaro che però noi dobbiamo cercare invece di insistere, perché, come diceva Mario bene prima, per noi il calcio è una piramide, no? Quelle 20 squadre che andiamo a vedere anche in Europa e da tutte le parti ci fanno sognare, ma sotto quelle 20 squadre di Serie A c'è un mondo, e quel mondo lì è un mondo abbastanza povero, capito? E noi bisogna aiutare quello.
1: Senatore, noi facciamo un in bocca al lupo, con la speranza, insomma, che si possa, ecco, dare una mano proprio per attuare delle riforme, per migliorare, insomma, quindi...
0: Intanto crepi il lupo, e poi, insomma, io sono un lavoratore di centrocampo, gioco nella mediana, davanti alla difesa spesso, quindi io sono lì, lavoro e cerco di tessere fino a che posso, poi sai, nei limiti
1: solo posso chiedere la sua simpatia calcistica, si può fare questa domanda?
0: Diceva Battisti, domanda inutile,
1: che ne so, sai, a Firenze era
2: Viola, di Firenze, però, il senatore
1: ha detto
2: pure
1: che essendo di Firenze scontato.
2: Vabbè, pure... se sei di Firenze...
1: A Firenze ci sono anche simpatizzanti di altre squadre,
2: tranne Carlo che
0: purtroppo,
2: ti fa Inter.
0: Purtroppo sì, purtroppo sì.
1: Ecco.
0: Purtroppo sì. No, Viola da sempre, e quindi è una sofferenza.
1: È contento della scelta di Grosso?
0: Ma diciamo, allora, sì, perché è un calciatore che ha fatto un bel percorso, sì. Una persona umile, che non ha grandissime pretese, mi sembra che l'approccio sia buono, che abbia un rapporto buono con Paratici, quindi secondo me hai le caratteristiche per far bene a Firenze. È ovvio che a Firenze ci attendiamo sempre chissà che, perché siamo un po' presuntuosetti, nonostante non abbiamo titoli, noi fiorentini camminiamo sempre un po' un metro da terra, no? E sì. Pretendiamo sempre qualcosa di più, però io credo che lui sia la persona giusta per fare un bel progetto. Bisogna capire se la Fiorentina riesce a costruirgli un progetto sportivo intorno a lui, e questa è la scommessa, più che l'allenatore è il progetto che conta.
1: Tenerani, lei è contento di quello che ha detto il senatore?
2: Sottoscrive?
3: Ma lui ha detto che è tifoso, lui è un ultra della Fiorentina, lo conosco bene. Comunque, nonostante che con le nuove generazioni si è cambiato molto, ma credo anche in altre città, nella nostra generazione, io e Paolo siamo coetanei, era difficilissimo, Marco, credimi, trovare in città, non dico in Toscana, fuori città, un tifoso che non fosse della Fiorentina.
1: Lo so, ma è cambiato il mondo, caro Tenerani.
3: È cambiato un po' tutto. E quindi, capito, però insomma ma credo che lui rappresenti bene l'anima del tifoso viola.
1: Sì, io so che a Firenze ci sono tifosi anche di altre squadre, quindi...
2: Vabbè, ma pure a Roma, a Napoli, pure a Milano,
1: a Milano, insomma...
0: Purtroppo sì, perfino anche con le strisce.
1: Senatore,
2: non entriamo adesso.
1: Senatore,
2: è stato perfetto e eccezionale fino adesso.
1: Vabbè, senatore. Ma il calcio è anche fatto di...
2: Non ci complichiamo la vita.
1: No, però senatore, c'è una domanda di un nostro ascoltatore. Dice, lei come si pone sul fatto delle multiproprietà? Ha un'idea, adesso c'è Lotito che sta acquistando un'altra squadra.
0: Allora, diciamo, io in linea di principio preferirei che non ci fossero, va bene?
1: Okay.
0: Però, come dire, sul tema io credo che si possa far bene se si fa, diciamo, delle regole chiare, ma le regole chiare, come dire, si possono anche scrivere. Il problema è come vengono recepite dai tifosi, perché è chiaro che chi ha una doppia proprietà e la proprietà è di Serie B, ovviamente il tifoso di Serie B si vede sminuito, perché se è un calciatore buono di sicuro non rimarrà lì, andrà a giocare nell'altra squadra. Quindi capisco dal punto di vista del tifoso che è una limitazione forse quasi insopportabile avere un presidente che è distratto perché ha un'altra grande squadra da un'altra parte. Però devo dire che come ci sono esempi di chi li sta facendo a livello internazionale, penso a Pozzo, no? Ma penso anche... Ecco, io penso che invece per coltivare talenti potrebbe essere anche utile se regolata bene, però è ovvio che la piazza deve essere accontentata e deve essere consapevole di quello che sta accadendo, ecco, perché vedo quello che sta accadendo a Bari e tanti colleghi di Bari, della Puglia, questa storia per loro è insopportabile, ecco, insomma.
1: Mario, ci sei ancora? Ti sto per salutare.
3: Ci sono.
1: Ti chiedo una cosa velocissima proprio, ma per questo centenario della Fiorentina, no? Ma Antognoni, proprio non c'è possibilità che...
3: No, non c'è possibilità, c'è ancora tanto tempo, lui io lo conosco.
1: Lo proviamo a convincere?
3: Ma è una persona tutta d'un pezzo, è molto, molto orgoglioso, pieno di dignità, lui ha avuto una storia, una frattura vera con questa dirigenza e quindi è il primo lui a essere combattuto perché ama la città, ama i tifosi, ma... con questa dirigenza zero. Se ti devo dire, il massimo della diplomazia potrebbe essere una telefonata a New York da parte della proprietà in subordine Paratici. Nessun altro può chiamare Antognoni. Se lo chiama un membro della famiglia commisso, il DS Paratici, secondo me Giancarlo ci ragiona, non resta a casa, per come lo conosco io.
1: Senatore, lei vuole mandare un messaggio ad Antognoni proprio qui in diretta?
0: Guardi, io quando vengo a Firenze la mattina ce lo bevo il caffè con Antognoni, perché viene a berlo al bar dove vado a fare colazione, quindi tutte le mattine c'è il capannello di persone che cercano di convincerlo, però ha ragione Mario, diciamo, lui ora l'ha ancora presa male, io ho provato anche a dirgli, insomma, sinceramente... anche diciamo le persone, ahimè, diciamo dell'inizio del, del mandato, diciamo, del commisso, non ci sono neanche più, perché il presidente Rocco non c'è più, non c'è più Gio Barone, quindi se lui aveva avuto contratti, se li aveva avuti, diciamo, con loro, evidentemente. Adesso non ci sono più, io ho detto, pensa a una ripartenza, come dire, a un riavvicinamento, c'è, cioè, una nuova fase, magari anche lui potrebbe tornare alla nuova fase.
1: Eh sì, però dai, spingiamo, perché sarebbe un peccato. Sarebbe un peccato. Tanto al di là dei contrasti con la società, però insomma stiamo parlando della Fiorentina, e come ha detto pure giorni fa Stefano, lui rappresenta la Fiorentina.
2: No, ma è la festa della Fiorentina, non Fiorentina. Della proprietà della
1: Quindi
2: Fiorentina.
1: Convinciamo, tra quindi un caffè e l'altro, senatore, tra un caffè e l'altro ci provi.
0: Per farvi capire, io mi tengo sempre due fotografie di quando facevo il raccattapalle alla Fiorentina, una con un Picchio De Sisti e una con Giancarlo Antonioni che aveva esordito.
1: La luce di Firenze.
0: Ancora col numero 7 all'epoca, io accanto a lui e Giancarlo De Sisti, capitano.
1: Bene.
0: Come ci tengo io a questa
1: Assolutamente.
0: Cosa? Ci proviamo tutti.
1: Ci provateci. Io ringrazio veramente il senatore Marcheschi per essere intervenuto qui da noi, averci spiegato questo disegno di legge. Gli facciamo veramente, sperando che possa portare un contributo al calcio, un in bocca al lupo grosso. Quindi,
0: crepi lupo, grazie. E in bocca al lupo anche a voi.
1: Grazie, senatore, grazie ancora. Mario, grazie anche a te.
2: Ciao, Mario.
3: Grazie a voi. Ciao, Stefano. Ciao, Marco. Un abbraccione. A presto.
1: A presto. Grazie anche a Mario Terenani. Break per noi. Torniamo per il finalino di Maracanã.

0: Stefano, ci siamo per questo gran finale, stiamo vedendo le immagini, così lo raccontiamo anche a chi ci sta guardando, sentendo, le immagini dell'Ecuador che ieri ha vinto grande festa, grande entusiasmo, hanno raggiunto,
1: grande partita,
0: hanno passato il turno, hanno battuto la Germania, tra l'altro l'allenatore c'ha questa capigliatura
1: molto
0: che sembra
1: Caniggia,
0: vero? Sì, sembra sì, Caniggia, quindi grande entusiasmo, grande festa, bello, bello, perché poi il mondiale anche questo, ci sono delle storie. Diciamo così,
1: che è un'ottima squadra l'Ecuador,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Nei gironi della qualificazione,
0: però, insomma,
1: è arrivata
0: Germania
1: dietro
0: non
1: l'Argentina,
0: è sembrata proprio
1: sì.
0: Grandissima.
1: Sai che cosa? La Germania secondo me non c'ha l'attaccante, c'ha il centravanti,
0: gli manca un po' il riferimento là davanti,
1: e di solito se non ha il centravanti.
0: Vabbè, stasera c'è questa sfida dove i centravanti ci sono, vediamo che succede, perché Francia e Norvegia i centravanti ce l'hanno,
1: eppure
0: forti. Senti, invece, guardando un po' avanti, Brasile.
1: Ma il Brasile adesso c'ha un cliente scomodo, il Giappone.
0: Vero.
1: Tra l'altro, io ho visto tutta la partita, ho fatto tardi contro la Svezia.
0: Ha visto anche Lucio? Avete visto?
1: Sì, no, perché Tunisia, Olanda, insomma.
0: Non era un granché da vedere.
1: E tra l'altro, l'Olanda è sempre una delle formazioni.
0: Sì, sì, l'Olanda
1: è strutturata.
0: Presentata
1: però il Giappone
0: bene,
1: è una squadra molto organizzata, non ha questi picchi di grandissima qualità, però è molto organizzata, compatta, attacca
0: Corrono
1: bene,
0: tutti.
1: Difende bene. Simone, l'azione del primo gol, non so se l'hai vista, ma è bellissima.
0: No, non l'ho vista.
1: Ti invito a vederla, costruita molto bene, quindi ha messo, l'allenatore è stato molto bravo, perché li tiene sulla corda, sono tutti giocatori insomma molto bravi, e poi ha, voglio dire, due giocatori, adesso mi ricordo, Minamino, cioè che non li ha avuti per infortuni gravi, quindi dobbiamo anche considerare che questo Giappone sarebbe stato più, ancora più forte con altri giocatori, Minamino su tutti gli altri che non hanno potuto partecipare a causa di infortuni, e quindi è una realtà da prendere in considerazione. Sappiamo che il mondiale è un mondiale, in un mondiale può succedere di tutto, il Brasile è favorito, però attenzione, il Brasile è in crescita, l'ho visto più compatto, più ancelottiano l'ultima partita contro la Scozia, certo poi dopo voglio dire ha capitalizzato gli orrori difensivi della Scozia, però è un Brasile che sta crescendo, si sta compattando, non ha grandissima tecnica, qualità del passato, però è una formazione che può arrivare fino in fondo. Attenzione però a questo Giappone, attenzione per quanto riguarda l'Olanda, al prossimo accoppiamento che sarà vedere contro il Marocco.
0: Bella partita.
1: Marocco non perde da 32 partite.
0: Veramente
1: amichevoli,
0: una bella partita.
1: D'Africa,
0: quella
1: eccetera,
0: me la voglio
1: eccetera.
0: Gustare proprio, perché quella è una bella partita.
1: Marocco sì. Una squadra tosta che anche lì ha più qualità rispetto al Giappone, però sono le due squadre che mi hanno impressionato come organizzazione, come squadra, sono due squadre vere.
0: Sì,
1: saremo
0: sì.
1: A vedere, insomma, certamente Olanda e Brasile sono favoriti.
0: Guarda
1: però,
0: qua gli olandesi attenzione. Quanti sono, guarda, che sono una banda, ragazzi, tutta arancione. Sì. Allora, dammi qualche audio, Andrea, vai. La maglietta più bella.
2: Buonasera direttore, buonasera. Buonasera. Anche a Stefano.
0: Grazie.
2: Allora volevo dire questo, io sono un tifoso interista. L'Inter su Lookman non è arrivata a 50 milioni e non c'è stato niente da fare. Poi su Palestra la stessa cosa. Come fa l'Inter a dare 60 milioni? Che quella secondo me non li darà mai. Che cosa ne pensate?
0: Sono d'accordo, perché non va l'Inter, Nico Passa, quindi è meglio mettersi l'anima in pace e andare su altri obiettivi, perché poi insomma bisogna anche,
1: però non so se veramente Passa era un obiettivo dell'Inter, lo sai, adesso io
0: no, secondo me lo volevano secondo me lo volevano
1: Palestra
0: prendere.
1: Sì, Lookman sì, Pass ni, non lo so,
0: dai,
1: fino
0: all'Inter
1: punto.
0: Sono anni che manca,
1: cioè, non è
0: un giocatore
1: che... Sì, ho capito, però se noi parliamo dopo due minuti che salta Palestra e va al Chelsea, il giorno dopo Inter su Pass, perché cosa fare per accontentare i tifosi? Non lavora così Marotta.
0: No,
1: mi spiace,
0: però
1: non
0: era un giocatore
1: neanche
0: che...
1: Ausilio,
0: cioè, secondo me Zanetti...
1: allora avrebbe dovuto spendere l'Inter 50 per Palestra e 60
0: però, Stefano,
1: per
0: ascolta,
1: Pass.
0: Quando Fabregas si incazzò un po' con quello che era uscito con
1: ma
0: Zanetti,
1: forse sì,
0: cioè,
1: c'è stato un
0: lui
1: tentativo,
0: sapeva
1: in
0: che
1: passato,
0: il corteggiamento
1: ma
0: c'era.
1: Stiamo parlando però di 4 mesi fa,
0: no,
1: fa
0: secondo me l'Inter è un pensierino di corteggiamento,
1: secondo me su Palestra c'era
0: fatto, però.
1: C'era la possibilità, la convinzione forse da parte dell'Inter di poter chiudere, nonostante poi l'attacco, nonostante l'offerta è impareggiabile, perché poi dopo, sì, quando arriva un mercato più ricco che ti viene a pressare, tipo la Premier, quello della Premier, tu,
0: certo,
1: perdi, tu perdi a prescindere, perché sei più debole. Però confidavo sulla volontà del calciatore, che secondo me c'era, però poi quando alla fine, hai detto bene tu, la gente fa il proprio lavoro, confeziona questa operazione inappuntabile, fa guadagnare un sacco di soldi, perché hanno plusvalenza, Palestra, ricordiamo, è cresciuto dall'Atalanta 0, più 55 fa l'Atalanta. La miglior plusvalenza che abbia mai fatto registrare l'Atalanta in tutta la sua storia,
3: sì, sì, sì,
1: di mercato.
0: Ti giro un messaggio velocissimo di Federico, dice: che cosa ne pensate di quello che sta accadendo all'Uruguay con i giocatori schierati contro il loco Bielsa?
1: Non dovrebbe ma essere... non è una novità, però
0: non è, a parte non è una novità, ma non dovrebbe essere un soggetto Bielsa, facile Bielsa.
1: No, Bielsa è un intellettuale del calcio, definisco sì, così, è non molto è un personaggio, non ha costruito sui metodi, secondo me non ha costruito, è proprio così, cioè lui secondo me nel privato è così, quindi naturalmente divide. Sì, è un personaggio sì, che io stimo, però insomma da un punto di vista calcistico poi alla fine vai a contare quello, i trofei che insomma poi alla fine uno pesa anche la carriera da questo punto di vista, qui pochino. E poi mi ricordo anche la spedizione in Argentina tanti anni fa, più di 20 anni fa, c'erano le divisioni, le cose.
0: Sì, sì, sì, sì, è uno che divide.
1: Quindi è uno che
0: forse ce la facciamo con un audio, vai, vai, vai, vai.
4: Ciao ragazzi, sono Riccardo Como. Niente, io seguivo la trasmissione, ma è semplice perché comunque già 20 giorni fa nelle vostre trasmissioni e anche in altre si parlava di una ricompra di 60 milioni, sì, e Como poi è obbligato a darlo, poi dopo un anno, dopo due anni, comunque quello che è a 80 milioni. Cioè deve comprare, scusate, il Real Madrid deve comprare 80 milioni, quindi ci fa una plusvalenza di 20 milioni il Como, tutto lì, niente di meno, se come le notizie che davano fino a pochi giorni sì, fa. Sì, sì.
0: Bene, bene, sì, sì, ne abbiamo parlato. Vai ancora con un altro, Andrea, così vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualcun altro. Guarda qui,
5: direttore Viccari, buongiorno, buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
5: Lei come al solito vuole fare notizia.
0: Io.
5: Beffata per la seconda volta, beffata quando c'è una trattativa in corso. Ma se non c'è nessuna trattativa, perché beffata? Ovviamente lei vuole fare ascolti.
0: Ma no, io ho detto beffata.
5: Le do ragione. E anche su beffata. Palestra. Io credo
1: ti
5: che
1: ragione, però.
5: Marotta e Ausilio, il giocatore non lo volevano a 50 milioni. Era per accontentare un po', diciamo così, Chivu. Ma l'intenzione non era quella di spendere 50 milioni, l'hanno tirata alla lunga appositamente, io credo, penso che sia stato questo il motivo che l'hanno tirata alla lunga.
0: Io non lo so, però insomma adesso non dobbiamo credere che non stavano su Palestra, non stavano su Nico
1: Pass. No, su Palestra sì, su Pass non lo so, sono d'accordo con Salto. No, non è se sono inventati tutto, è un desiderio di 4 mesi fa, ma secondo me non è che tu non prendi Palestra e il giorno dopo l'Inter su Pass. Mi sembra strano, perché non è stato scritto
0: no,
1: prima?
0: No, ma io non ci credo nemmeno io, però se per arrivare no, a quei giocatori lì
1: Palestra
0: tanto,
1: sì,
0: cioè parliamoci
1: Lukman,
0: chiaro
1: sì, Pass non lo so.
0: Per prendersi i giocatori qua devi tirare fuori i soldi, se non appunto, li tiri fuori c'è poco da fare, è inutile, quindi io anche su Palestra.
1: Ma secondo te l'Inter avrebbe speso 110 milioni tra Palestra e Pass?
0: No, ma ne avrebbe preso uno, se prendi Palestra non prendi quell'altro.
1: Allora salta Palestra e il giorno dopo vai su Pass.
0: Per me era poteva essere una trattativa entrambe portate avanti. Per provarci a vedere quella che potevi chiudere, ma io non ci credo, tanto 60 milioni 70 milioni poi era all'Inter 70 non 60 non li avrebbe mai tirati fuori
1: no,
0: quindi
1: non è aria,
0: non è proprio aria, quindi hanno associato questo nome, io l'ho letto come tutti questa mattina, insomma c'è stato un cambio repentino subito Pass, anzi da ieri perché ieri pure andavano tutti i giornali, i siti con Pass Inter, già ieri. Quindi io non so se si è inventato o meno, se c'è stata una voce o meno.
1: Non c'è niente, però una trattativa vera e propria, non lo so, dall'oggi al domani. Cioè, noi abbiamo focalizzato sempre l'attenzione su Palestra Inter, poi a un certo punto, il giorno dopo, Pass Inter. Allora avrebbe dovuto spendere 110 milioni, 120.
0: No, ma io penso niente, che se avesse preso Palestra... non si parlava di Nico Pass, oppure magari c'era l'idea.
1: No, ma è stato un giorno e mezzo durato. Sì, sì, poi sì, è stato oggi c'è la notizia che rimane a Como, almeno in attesa di ufficialità, ma insomma sembra quella la direzione.
0: Vabbè, ma sono più incavolati i tifosi dell'Inter, che personalmente a me mi interessa relativamente se prendono o certo, non prendono, chi prendono o non prendono,
1: sì,
0: insomma. Però
1: sì,
0: c'è molta arrabbiatura dei tifosi dell'Inter perché insomma certi giocatori non sono stati presi, sfumano degli affari e giustamente si arrabbiano un po'. Va bene, ci fermiamo, siamo arrivati al termine, vi dobbiamo lasciare adesso a tutta C, poi c'è TM Radio, c'è poi una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali con il racconto del giornalista Vanni, non vi dico di chi parleranno, così ve lo sentite, ve la vedete alle ore 18:30 sulla nostra app.
1: Ciao Marco,
0: buon
1: ciao
0: fine
1: a tutti.
0: Settimana, buon anche fine a settimana a tutti e a tutti quanti. Noi ci ritroviamo qui lunedì, come sempre, a partire dalle 13. Ciao.
3: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così, per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Adesso i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari, tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza, e Lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con lì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione seguendo una strada ben delineata.
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Cannavali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, soprattutto per i tifosi. È ovvio, questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero. No? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene da ridere
0: Sì.
1: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda, proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso. Bruttissima, ma io
0: Strano, un
1: sono
0: mondo
1: contento
0: strano,
1: per
0: sì.
1: loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
0: Certo. Quando hai vinto lo
1: Abbiamo sbagliato
0: scudetto, quando hai
1: epoca.
0: vinto lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti i conti in tasca, però
1: Ma io
0: all'inizio.
1: non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma non è nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
1: No,
0: squadra di buon
1: quello no.
0: livello, viste le tue caratteristiche
1: Ah,
0: tecniche, le
1: vabbè,
0: tue qualità.
1: non sarebbe facile vincere in una squadra come il
0: No,
1: Verona, però
0: certo. No,
1: ovviamente
0: per
1: nelle
0: te,
1: altre
0: per le tue
1: squadre.
0: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
1: Ma questo non si può sapere, questo non si può sapere, però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta con il Verona resta nella storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o
1: assolutamente
0: di altro
1: sì,
0: genere.
1: Sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? Credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, dove città dove veramente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che è una città qualsiasi, e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
0: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
1: no,
0: Fiorentina.
1: Diciamo che ha fatto dei miracoli,
0: sì.
1: Visto e considerato,
0: Sì.
1: Sempre a stagione iniziata gli
0: Sì,
1: vendevano i
0: gli hanno
1: migliori
0: praticamente
1: giocatori.
0: Azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta
1: Esatto,
0: proprio. Sì.
1: esatto.
0: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
1: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
0: sì,
1: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
0: Per quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi insomma, la Fiorentina ora anche in Dur sta facendo bene, è stato convocato al nazionale, fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante, però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
0: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
1: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di Laurentiis. Però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro, su un allenatore esperto, che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente, e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
0: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
1: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina, perché non so i motivi, vabbè, ovviamente, aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via, questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona, e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo, lo ritengo, no? Lo ritenevo pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, andato via, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
0: È un po' strano, ritieni che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big che...
1: Beh, è strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va,
0: Sì, sì. Certo, non
1: è
0: no,
1: che si va perché ci piace la città o perché ci piace i monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
0: Sì, certo, è la componente economica, è fondamentale.
1: Però... vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
0: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
1: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più.
0: Sì, sì, certo.
1: Come ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale, uguale.
0: Sì, sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto da parte della Serie A per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
1: Adesso vorrebbe, è normale.
0: Avrebbe voluto,
1: lasci,
0: perché, sì.
1: Lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fatti i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che ti...
0: ti lascia per la strada la moglie.
1: No, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
0: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
1: Infatti. Però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
0: No, assolutamente, no.
1: Possono star bene 25 generazioni,
0: certo. No, io facevo più un discorso di carriera, non che sia andato in un paese dove il calcio
1: si fa un discorso di appartenenza e di altro. Voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì, difficile, certo. Difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo so.
0: È vero. Luciano, grazie per il tuo intervento.
1: No, dicevo, in un'ipotetica votazione fra lui e Conte è normale che vince Conte.
0: Sì, sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
1: Ciao Lorenzo.
0: A presto, grazie.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico, non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione, dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti, e su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola, aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma e appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così. Come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori De Roberto Baggio e De Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, è un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole

che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate e non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera, che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare, ma anche formazioni come il Crotone, che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti, che possono non sembrare tanti, ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste, a mio avviso, situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco, come quelle di Serie C, e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione, e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. È chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff, e anche in base alle figure che magari promuoverà, qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti, e mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Saragama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo, però insomma vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria, che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la Salary Cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. Ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap, e vedremo poi dal 1° di luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho entrasse nel club giallorosso più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si

0: potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che, insomma, iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque. E un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno, Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato
0: No, beh, però insomma,
1: professionistico,
0: che qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho,
1: certo,
0: che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'under 23 di turno, in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì. Poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23 o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo. Lato stadio continuo a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, Laerte, è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposterà tanto, comunque Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi credo che Sky ne gioverà, o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C, l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori, sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò, però appunto ecco c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto. Insomma, il Foggia dopo la disastrata stagione dell'anno scorso sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenterà un po' i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza, però allo stesso tempo con questa piccola nota di incertezza ci sarà da faticare anche il prossimo anno, perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo, perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una serie B è comunque differente dalla serie C e ovvio. Il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidenti. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria. Insomma, gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole l'anno prossimo, penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6. Io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità. E forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero. Non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Claudia, e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste, ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una Triestina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul prosieguo, no? Quando parti con una penalizzazione, purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passeggiata rispetto a un meno 25, che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. E partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta, può essere una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuta noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte, cioè lì dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè viene punito l'apice dell'iceberg che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento, quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i playout in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo che ha potuto fare non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa, o che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che ti possano escludere dal campionato.
0: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia di C, fatto finale Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile. Poi, non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale. Ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo. Quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un tenore di vita, magari un o una remunerazione diversa, e stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, c'è, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
0: Ecco, a tal proposito, si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi la risposta di Politically Correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice. È stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata. Io credo che possa essere la persona giusta, che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi, che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla serie A femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili, questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore e poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito, però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio, però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo. Stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove, se non hai l'amicizia giusta, hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
0: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria ed è un viaggio che è tuttora in corso, perché ovviamente non è terminato. Anzi, il tuo nome, insomma, è fortunatamente circolato un po', perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte, e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
1: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole e ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare. Quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, e di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica. Quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
0: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo. Chiaramente ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
1: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta C maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
0: Grazie mille, e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto, e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
1: Magari, perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare, quindi vuol dire che starò in zona spesso.
0: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
1: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie Claudio. Ancora a te, ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto, perché ad esempio anche tre delle neo retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora sciolto le riserve circa l'allenatore. A Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelozzi, sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in pole, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato, e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo, perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale. L'Atalanta deve ancora, l'Atalanta Under 23 ovviamente, deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Gian Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto, il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. A Cittadella invece si va verso la conferma di Manuel Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Nicolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con Ivan Tisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio l'arrivo, di Memushai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure, che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. E questa è la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire da lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma, movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze, quindi insomma di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali, anche culturali, dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dare qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi, la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025, quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia. Il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato, quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio, Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia che si deve leccare le ferite. E il Vicenza lo ha insegnato. Perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. è forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata, vi auguro buon fine settimana e ringrazio anche Giorgio Sorani in regia, il buon Giorgio che ha montato un video proprio relativo all'Union Brescia, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9.45 con quelle che sono state le parole del post gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel post gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con A Tutta C l'appuntamento è a lunedì alle ore 9.45, questo il post gara, un post gara ormai lontano però sempre valido dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo a qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà, cioè in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio, e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore, si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito l'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata, noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no, da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando e la speranza è quella di portare anche la V, no? Sulle nostre mute, no? Sulle nostre maglie da calcio già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati,
3: il calcio
2: che non erano oltre
3: ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Tutto Juve.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Dunque, nessuna particolare sorpresa nell'ultimo turno di questo mondiale, con l'Ecuador che batte sì la Germania, ma con la Germania già qualificata, così come poi trova la qualificazione Costa d'Avorio che batte 2-0 il Curaçao e quindi passano Germania e Costa d'Avorio. Ecuador e Curaçao invece sono fuori, ma insomma ottimo il mondiale, insomma il Curaçao si è tolto qualche soddisfazione, lo possiamo dire. Per quanto riguarda invece l'altro girone, la Turchia già retrocessa, già diciamo eliminata più che retrocessa, ultima, batte però gli Stati Uniti per 3-2, però non cambia anche qui quello che è il destino degli States, che passano il girone, sono qualificati, così come è qualificato l'Australia che pareggia 0-0 contro il Paraguay, Olanda che batte 3-1 la Tunisia e passa, il Giappone basta il pareggio contro la Svezia 1-1 per qualificarsi. Adesso oggi è la giornata di Norvegia-Francia, gara molto intrigante da vedere, non ci sarà Didier Deschamps in panchina come sapete bene per la scomparsa della mamma, si lotta per semplicemente la vetta del girone, Erling Haaland ha detto tanto vinceranno loro, non importa, abbiamo fatto comunque un ottimo lavoro, Senegal-Iraq l'altra partita con tanti spunti che possono arrivare soprattutto in sede di possibili opportunità di mercato, Nuova Zelanda-Belgio, Egitto-Iran, le altre gare, insomma quelle della notte, le 5 del mattino, quindi ci sarà da restare svegli a lungo. Nel frattempo tanti movimenti sul mercato, tanti relativamente, nel senso che sono più le idee, più le voci, più le possibili trattative che non i fatti messi nero su bianco. Lunedì si aprono le porte del calciomercato, tutto da capire, tutto da vedere, ma sono arrivate indicazioni poco rassicuranti per il nostro campionato. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia e buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io comincerei dal mondiale, non ci sono state particolari sorprese se non il fatto che fino adesso in questa prima parte dei gironi si sono messi in luce le varie stelle, no? Che non hanno tradito, quasi nessuno ha tradito le aspettative, però se dovessi a sensazione dirmi la squadra per te favorita e quella che può essere la sorpresa, quali sono?
2: Guarda, io ti dico la verità, noi stasera vedremo la partita che secondo me vale la finale del mondiale,
1: Norvegia-Francia,
2: cioè vale proprio la finale, perché sono le due squadre più forti, una di talenti come la Francia, che ha anche una panchina spaventosa, e una che insomma si è imposta anche in Europa per la qualità dei suoi giocatori, insomma ce ne sono tanti, fortissimi tutti, non ha la lunghezza della rosa della Francia, però è una formazione eccezionale, quindi io credo che sia questa la partita che in qualche modo rappresenta in un diciamo terzo turno, chiamiamolo di pasticceria, no? Cioè di biscotti, biscottini, diciamo anche involontari, nel senso che magari certe formazioni già appagate hanno lasciato il passo libero ad altre formazioni, va benissimo, si verificano sempre, ma non è stata molto significativa questo, non è stato molto significativo questo terzo turno. Non vorrei che magari già stasera la Francia, proprio per non esporsi troppo ai favori del pronostico, come dire, viaggi affari spenti, e quindi anche poi le dichiarazioni di Haaland che ha detto che loro sono i favoriti, ed è verissimo, si potrebbe avere anche una sorpresa da parte della Norvegia proprio sulla Francia. Vediamo come sarà l'umore dei giocatori, però ribadisco, questa è una finale da mondiale, Norvegia-Francia,
1: gara
2: per i valori che ci sono adesso nel mondo.
1: Vero, gara molto intrigante, in programma alle ore 21, ora italiana, quindi insomma ce la possiamo anche gustare, perché questo è stato il mondiale anche direttore degli orari improponibili in alcuni casi e soprattutto di questi quattro tempi, non più due, fatti per far rimpinguare le casse della FIFA, no? Con tutti gli spot pubblicitari e non è stato gradito dai tifosi presenti in tribuna, perché poi non mi venite a dire che il caldo, io ricordavo che noi abbiamo giocato quando eravamo una nazione che il calcio lo dominava, una finale a Pasadena con 98% di umidità contro il Brasile, si arrivò ai rigori e non mi sembra che lì c'era bisogno di fare tutti questi stacchi.
2: No, ma hai detto bene tu, ma quello che a me dispiace a volte è verificare che vengono intervistati dei personaggi che secondo me solo per questioni economiche, personali, sappiano che una cosa del genere è una cosa apprezzabile. Ma come si fa a dire una cosa apprezzabile? Cioè, magari sì per i giocatori, ma i giocatori hanno modo di dissetarsi anche durante per qualche infortunio, per qualche cosa. Non è che c'è bisogno di questa ricreazione scolastica, no? Di qualche minuto potersi... io ho una cosa oscena, che spezza il ritmo di una partita, diciamo stancamente poi anche gli stessi giocatori si adattano, non è per tirare il fiato, il ritmo della partita, che voglio vedere magari partite che possono essere decisive per il recupero di una squadra, recupero diciamo di risultato di una squadra, se diciamo nel secondo tempo sono cose fittizie che non c'è.
1: Sentiamo male, direttore, forse c'è una zona d'ombra che non premia il collegamento. Non so, Andrea, se riesce a sentire un ritorno, se vogliamo eventualmente provare a richiamare il direttore o proviamo a richiamare perché non si sentiva assolutamente bene, però sì, sono perfettamente d'accordo con la sua lettura. Direttore? Maluccio, riproviamo un po', direttore? No, direi che... Sì, direi che lo possiamo provare a richiamare, così cerchiamo anche un pochettino di ristabilire il collegamento. Tra l'altro oggi è giornata anche di mercato, ma soprattutto di colpi, perché c'è finalmente, diciamo così, un colpo, perché la Fiorentina ha completato in tutti i dettagli l'affare per ingaggiare il difensore centrale Vieri dal Gremio, giocatore peraltro che era stato proposto alla Juventus proprio dal Gremio nell'operazione Arthur, che poi è saltata, la Juventus disse di no, e allora la Fiorentina chiude con 15 milioni più 2 di bonus. Il difensore centrale si unisce immediatamente come richiesta al direttore della Fiorentina Fabio Paratici. Non lo conosco benissimo, lo conosce molto meglio di me sicuramente Fabio Rubisaglia dal Brasile, da Bahia, che avremo nel collegamento mondiale, ce lo facciamo magari raccontare da lui. Sembra però un ottimo difensore. Intanto abbiamo ripreso il direttore, dicevi, ecco, adesso ti sentiamo bene.
2: No, appunto, dicevo che è una pratica soltanto commerciale, che certo. Premia soltanto lo spirito economico e basta, quindi non mi piace per nulla.
1: Intanto, direttore, stavo raccontando che siamo al 26 di giugno, il mercato aprirà lunedì eccetera, l'unico colpo per ora lo ha messo praticamente a segno la Fiorentina con questo difensore Vieri dal Gremio, 15 milioni più 2 di bonus, peraltro difensore che era stato proposto dal Gremio alla Juventus nell'operazione Artur, poi saltata con Artur che torna alla Juventus, mentre invece sai molto bene dell'operazione saltata Palestra con l'affondo del Chelsea, squadra che è arrivata decima in Premier ma che si può permettere di raddoppiare lo stipendio proposto dall'Inter, che si può permettere di aggiungere 12 milioni al cartellino nella cifra proposta dall'Inter all'Atalanta. Insomma, l'Atalanta si arricchisce, l'Inter resta con il cielo in mano per quanto riguarda Palestra sceglie la Premier. Che cosa ci racconta questa operazione di mercato?
2: Che ormai non hanno nessun appeal le grandi squadre italiane, nessuno, perché se tu non vai in una squadra campione d'Italia, che va in Champions, nella quale ti puoi, come dire, puoi anche crescere, vuol dire che contano soltanto i soldi di una squadra che diciamo non ha più quell'appeal che aveva prima, soprattutto nella Premier, che deve in qualche modo ricostruirsi, e quindi sei un po' abbandonato a te stesso, vai lì soltanto per i 5-6 milioni all'anno. Chapeau per il tuo ragionamento, ma diciamo un pessimo simbolo per il calcio italiano. Assolutamente negativa la vedo questa cosa.
1: Negativa anche perché poi il calcio italiano dimostra di non avere quella potenza economica che può ribattere alle grandi. Allora l'Inter ci riproverà, perché nel frattempo, a proposito di affari sfumati nel calcio italiano, il Como non ottiene il rinnovo del prestito per quanto riguarda Nico Paz, il Real Madrid pagando 6 milioni riscatta il giocatore, e adesso serviranno 60 milioni per cederlo. A questo punto l'Inter sta provando il colpaccio, i soldi che erano stati messi in conto per Palestra verranno spostati per Nico Paz, ma occhio al Tottenham, che appena ha sentito che c'è questa possibilità si è lanciata, ed è logico aspettarsi anche l'assalto da altri club inglesi. Secondo te alla fine l'Inter riuscirà in questo caso a spuntarla, e se la dovesse spuntare che acquisto sarebbe per l'Inter Nico Paz, e se non dovesse spuntarla questo doppio smacco cosa potrebbe significare ulteriormente?
2: Guarda, sarebbe il primo diciamo, vero grande campione, o perlomeno aspirante campione, ma lo è già dal talento che mostra nel campionato, che l'anno scorso è stato, ma anche due anni fa, è stato eccezionale, che avviene in Italia, perché poteva essere Palestra, ma Nico Paz, secondo me, è nettamente superiore come qualità. Quindi dobbiamo sicuramente applaudire al fatto che ci sia ancora un movimento di questo genere, ma se dovesse fallire un salto da parte dell'Inter per quanto riguarda appunto l'acquisto di Nico Paz, ecco, l'ennesima delusione di un campionato che, ribadisco, si può far portare via i propri giocatori, i propri talenti, perché non ha la forza economica, non ha la forza, la disponibilità. Ma io il ragionamento che ho sempre fatto è questo: in Italia ormai si è preso il vezzo di rinforzare la rosa, perché chiaramente la Champions o, diciamo, tutti i traguardi possibili e immaginabili diventano comunque un qualche cosa di impegnativo per tutte le squadre. Benissimo. Ma a volte per squadroni diciamo già consolidati, che devono battersi su più fronti, ma io dico, non vale la pena più investire tutto un gruzzolo su un giocatore, un colpo, per esempio Olise, no? 150 milioni. Fai 150 milioni anziché fare una parcellizzazione, diciamo, di tutti le spese che puoi fare su diversi giocatori. Prova a prendere un solo giocatore che ti fa la differenza. Ma questo discorso lo farei anche per altre squadre, tranne per la Juve, perché la Juve, diciamo, parliamoci chiaramente, è una squadra che deve completamente ricostruirsi.
1: Già.
2: È una squadra che non ha in nessun reparto, tranne Yıldız e forse con Seisao, nessun valore qualitativo elevato, diciamo, a livello di squadra europea. Quindi è una squadra che deve completamente ricostruirsi, e questo dobbiamo in qualche modo sperare nell'ingegno di Carnevali e nella qualità di Spalletti nello scegliere anche i giocatori, che possa fare la differenza.
1: Ti faccio anche un'altra riflessione sulla Juventus. Detto che poi entreremo nel vivo delle trattative, però il fatto che magari tanti giocatori che hanno funzionato altrove non hanno funzionato alla Juventus può significare che bisogna, laddove non puoi evidentemente cambiarli tutti, laddove non puoi comprarne 10 e venderne 8, perché già così è complicato riuscire a fare qualche cosa, costruire un contesto sano, quindi a partire dalla società, a partire dallo spogliatoio, a partire dall'allenatore al quale affidarsi dall'inizio alla fine, a partire anche dalla continuità, perché Douglas Luiz funzionò alla Aston Villa, ma era una Aston Villa che funzionava nel suo contesto, tant'è che tornò in Champions dopo oltre 40 anni, se non ricordo male. Uscito da quel contesto, arriva in una Juve che si stava ricostruendo e che poi remò contro Motta, contro Giuntoli, eccetera, e Douglas Luiz non si è saputo più niente. Con Miners funzionava in un contesto di Atalanta, che era una squadra che aveva il suo contesto contro Motta, contro Giuntoli, eccetera, e Douglas Luiz non si è saputo più niente. Con Miners funzionava in un contesto di Atalanta, che era una squadra che aveva

0: Cioè, perché quando c'era l'avvocato Agnelli, quando c'erano Boniperti, quando c'era la famiglia, quando il rito di Villa Arterosa aveva un significato assoluto, quello era il clima. Adesso, con tutto il rispetto, ma John Elkann, no? Non rappresenta la fotografia della passione, l'ha rappresentata e si è visto con quali risultati Andrea Agnelli. Ma John Elkann non è la passione applicata alla Juventus, perché non è un tifoso vero, accanito. Insomma, è quello il terreno che dovrebbe in qualche modo favorire la crescita di valori per una società, l'acquisizione di una mentalità da parte dei giocatori, perché senza quella, diciamo, quella passione, quella vera passione ad altissimi livelli, espressa appunto dalla famiglia nella figura dell'avvocato e poi di Andrea Agnelli, è difficile. Se tu scegli un manager, no, perché poi sei distaccato, scegli un manager, lo valuti per i risultati, non va bene, lo licenzi, va bene, diciamo, gli dai anche più soldi, ma questo tipo di mentalità che favorisce assolutamente il distacco da parte dei giocatori nei confronti di qualsiasi risultato sportivo, perché così non sono spronati, anzi. I giocatori che arrivano alla Juve come se fosse un traguardo della loro carriera. Invece i giocatori che arrivavano nella Juve di Gianni Agnelli e anche di Andrea Agnelli erano stimolati a considerare la Juventus un punto di partenza, a considerare la Juventus una squadra in cui fare delle belle cose, in cui vincere. Insomma, non è che devo richiamare i tanti giocatori che sono venuti alla Juve anche in anni abbastanza recenti, appunto quelli del ciclo dei 9 scudetti, in cui la Juventus rappresentava una rabbiosità, che invece ha perso in questi ultimi anni.
1: E che deve naturalmente cercare di ricostruire. I nomi però di ingresso sono sempre gli stessi: Colomani per adesso, Dibu Martinez a porta. Si parla di Kessié, che però dovrebbe accettare un ingaggio 3 volte inferiore rispetto a quello che prendeva in Arabia Saudita. Si parla appunto di questi nomi, poi Sorloth, eccetera, ma tutte operazioni che potrebbero cominciare ad arrivare davanti a fronte di cessioni, quella di Miretti, più probabile. Quella di David, da vedere se magari dovesse arrivare qualche offerta importante, complicata anche quella di Openda, per non parlare di Combiners, 18 minuti per lui anche ieri con la maglia della nazionale, tanti palloni sbagliati, un giocatore praticamente ormai alla deriva tecnica, possiamo dirlo. E qual è il lavoro più complicato per Carnevali?
0: Ma il lavoro più complicato per Carnevali è avere la forza, il carisma, il peso di un dirigente di dire: non vi preoccupate, questo giocatore che porto non lo conoscete, non lo conoscete, ma vi assicuro che è da Juve. Il
1: Deve essere
0: lavoro
1: un
0: lo
1: bravo
0: stesso
1: venditore.
0: è bravo, deve essere, perché diciamo Carnevali ha già un ottimo, diciamo, impatto, no? Nel senso, ti fidi di Carnevali. Perché sai che ha lavorato sempre con Marotta, sai che è un dirigente affidabile, sai che è uno scopritore di talenti, sai che ha fatto un determinato lavoro che chiaramente non c'entra niente tra Sassuolo e Juventus, ma che è fondamentale in questa fase della Juventus nella scoperta appunto di talenti che siano utili per un determinato lavoro. Ecco, detto questo, Cannevali deve fare questo lavoro, cioè deve portarsi un carico, diciamo, di fiducia nello scegliere giocatori non consolidati, non affermati, non tanto conosciuti, da poter imporre per la qualità. Faccio un esempio che non è tanto sconosciuto, per carità, perché non è che è venuto dal nulla, ma veniva dal Real Madrid. Trovare tanti Nico Paz in giro per l'Europa, che abbiano quel tipo di qualità, quel tipo di rabbia, quel tipo di leadership da poter diventare appunto gli elementi fondamentali per la Juventus. Alla Juventus mancano gli Zidane, i Del Piero, i Deschamps, ma anche i Causio, i Gentile, i Tardelli, cioè giocatori che dici, ti fanno paura anche per la forza, per il carattere, perché alla fine sanno che qual è il valore della squadra, della società in cui si trovano. Ecco, tu questo lo devi riportare alla Juventus e lo devi riportare anche con dei giocatori che non siano molto conosciuti, con dei giocatori che in qualche modo non ti aspetti e che possano fare la differenza.
1: Il Milan dell'autogestione societaria.

0: Daria, ti convince? Perché di fatto si tratta di un'autogestione, quella che verrà fatta dopo i tanti no da dirigenti sportivi, general manager, e quindi avanti con Amorim, avanti con Zlatan Ibrahimovic a essere l'ultimo a dover dire sì o no alle trattative, avanti con un gruppo dirigenziale interno che è stato semplicemente ristrutturato nelle sue funzioni, ma che diventa l'autogestione del Milan.
1: Ma mi convince fino a un certo punto, voglio vederla alla riprova dei fatti. Io credo che il problema del Milan sia una sfiducia da parte della proprietà, dirigenza, nei confronti della mentalità italiana. Cioè, sono convinto di questo. Cioè, che non ci sia fiducia nei confronti di dirigenti italiani che possano in qualche modo fare la differenza. Ma posso anche capirlo. Cioè, posso capirlo perché magari una mentalità americana più produttiva, più efficace, che mira al sodo su determinati aspetti, è difficile, come dire, verificarla subito. Ma il calcio è una materia complicata, è una materia nella quale non è che tu schiocchi le dita e le cose si realizzano. È una materia nella quale, soprattutto poi per il luogo in cui ti trovi, devi fare i conti con la mentalità del luogo, con la mentalità italiana, con la mentalità del calcio italiano, che devo dire poi negli anni ha insegnato calcio a tutti, ecco, quindi non è che siamo gli ultimi arrivati. Però io dico, questa sfiducia nei confronti di dirigenti italiani. Adesso devo dire la verità: c'è un dirigente sul quale io diciamo, mi posso sbilanciare anche positivamente, che è Calvelli, che è il nuovo amministratore delegato. Ecco, è italiano. Chiaramente parla benissimo inglese, ha un passato sportivo che non c'entra niente col calcio, ma con il tennis, però può essere quell'uomo che può dare la svolta, nel senso può essere quell'uomo, quel riferimento che può dare la svolta. Ecco, auguro a Calvelli di non, come dire, sottovalutare qualche strada italiana nei dirigenti che da adesso in avanti, perché adesso Amstel va bene, poi magari anche i due consiglieri per quanto riguarda gli osservatori ci possono stare, perché poi il calcio è universale, quindi non è che per forza devono essere italiani. Però verificare con il tempo quando si può creare quella squadra compatta, che ribadisco può anche non essere del tutto italiana, e mi basta che ci sia Calvelli all'apice, perché deve essere una squadra che deve formarsi e non può avere, come dire, delle incompatibilità anche solo nel dialogo, anche solo nell'atteggiamento, anche solo nella cultura personale, perché questo conta tantissimo. Perché quindi faccio riferimento al carattere italiano anche di alcuni dirigenti? E guarda che io dico che in Italia non abbiamo grandi dirigenti preparati, perché veramente adesso stiamo parlando di Marotta, stiamo parlando di Carnevali, Sartori, ecco, ma dopodiché poca roba. Cioè, in Italia devi avere il coraggio di fare delle scelte importanti sui giocatori e devi avere un nome importante alle spalle, altrimenti su qualunque piazza, se tu non porti un nome importante, vieni sicuramente bollato come un incapace.
0: È così, però vedi, poi quello che racconto sempre in questi casi è che quando non ci sono soldi ci vogliono grandi idee e una società competente, perché poi alla fine uno si può rialzare anche così, altrimenti dovremmo stare a bandiera bianca contro la Superliga autorizzata che è la Premier, no? Quindi bisogna tirare fuori le idee giuste, i nomi giusti, la struttura giusta, e questa è un po' la morale che viene fuori da quello che sta per ora accadendo in sede di mercato in Italia. Direttore, nel frattempo c'è stata anche l'elezione che tutti immaginavamo fosse di Malagò come presidente federale. Sono arrivate anche un po' le sue prime parole, quella sullo stadio onestamente mi ha lasciato un po' perplesso, tu lo sai. In generale,
1: Pazzesco.
0: verso che strada si sta facciando il nostro calcio in mano a Giovanni Malagò?
1: No, no, guarda, allora, conosco personalmente
0: Lo
1: Giovanni
0: so.
1: Malagò, gli auguro, diciamo, le migliori fortune, ma non è l'uomo giusto al posto giusto, glielo direi in faccia. Non è l'uomo giusto al posto giusto perché Malagò è un grande tessitore e qua non c'è da tessere nulla, qua c'è da distruggere e rifare. Quindi che lui sia in buoni rapporti con tutti, diciamo, è già un segnale che dovrà fare una fatica 100 volte superiore, perché deve inimicarseli quasi tutti. Nel momento in cui si inimica tutti, praticamente finisce il suo ruolo. Dico questo perché purtroppo la norma di salvaguardia per la Lega di Serie A, che che praticamente vieta letteralmente qualsiasi tipo di riforma che non venga sottoposta al giudizio della Lega, è un limite enorme. Per questo ho sempre perorato la causa del commissario straordinario, oppure di un presidente che fosse veramente avulso dalla realtà della Lega. Perché devi diminuire il numero di squadre. Benissimo, la Lega non troverà mai l'accordo sul diminuire da 20 a 18 il numero di squadre. Perché con chi te la prendi, visto che è tutta, come dire, una sorta di insalata nella quale tutti concorrono e tutti partecipano. Per cui ci vuole un uomo forte per scelte forti. Malagò è un grande Richelieu, è uno che ha portato ai vertici massimi anche olimpici diciamo il nome dell'Italia, ma per un ruolo del genere ci vuole la ruspa, diciamo, per utilizzare questa ruspa non lo vedo idoneo, sinceramente.
0: Direi di no. La questione relativa agli stadi mi sembra anche lì una cosa buttata lì un po', diciamo, incautamente. Ci sono tanti problemi da risolvere, capiamo anche che è difficile capire da dove cominciare. Per quanto riguarda il CT della Nazionale, sembrava tutto fatto per Mancini, invece resta in ballo il nome di Antonio Conte, le reticenze di Paolo Maldini ad accettare il ruolo di direttore tecnico. Anche qui i nomi sono quelli giusti, se fosse Conte e Maldini piuttosto che Mancini?
1: Allora, se fosse Conte giusto, se fosse Mancini estremamente sbagliato, anche come simbolo, perché io ribadisco, puoi aver chiesto scusa, puoi esserti ricreduto, ma quello che ha fatto tra nazionale italiana e nazionale araba non ci sta, e diciamo è una cosa che sicuramente pone il veto, proprio pone assolutamente il veto sulla sua candidatura. Quindi Conte sì, Conte invece è il CT giusto, che ha già dato prova di saper scegliere, e si inserisce sulla falsa riga del lavoro che ha fatto Baldini. Io avrei tenuto Baldini, però capisco che magari questioni di carisma, questioni di opportunità, di politicamente corretto, diciamo tutte le stupidaggini che vogliamo, però ci vuole uno che abbia quel tipo di approccio, e Conte è lo stesso. Conte è uno che non guarda in faccia nessuno a fare le sue scelte, le può fare in B come le può fare in C, che va a scegliere i giocatori che servono e non i giocatori di nome, che sa assumersi il peso della responsabilità nello schierare in campo anche un illustre sconosciuto del Catanzaro. Però è uno favasulo, non per esempio uno, però è uno che si assume questo tipo di responsabilità. Per cui Conte sì, Mancini no, Maldini sì. Però io ribadisco una cosa, attorno a Maldini si è sempre creata quest'aura, però al Milan hanno sbagliato a mandarlo via, eccetera. Maldini è un tipo orgoglioso, parliamoci chiaramente, e magari un no anche nel confronto con un dirigente superiore lo vede molto recalcitrante. Per carità, è stato un grandissimo terzino, ma la mentalità che deve assumere un dirigente è quella del confronto, e anche a volte quello di mangiare un pochettino amaro di fronte alle critiche del proprietario. Ci sta, se vuoi quel ruolo impone questo tipo di approccio. Non è che se qualunque cosa fa Maldini, anzi qualunque cosa faccia Maldini è giusta e quindi non va criticata. No, perché sennò altrimenti Maldini si offende e se ne va, e se ne vada, come è successo. Ma non è questo, secondo me, il tipo di atteggiamento che deve avere un dirigente per poter fare delle scelte importanti, non soltanto per la società ma anche per il club, in questo caso il Club Italia. La nazionale è una cosa diversa, ha diciamo più qualche cosa di simile al carattere di Maldini, e quindi può essere che magari il suo orgoglio, che non deve assolutamente essere ferito, potrebbe andare più a nozze nel Club Italia, quindi nella nazionale, che non in un club normale.
0: Direttore, ti leggo solo l'ultimo messaggio del nostro amico, che dice: per avere la ruspa devi prima fare riforme che tolgano potere alla Lega di Serie A, vero male, del calcio italiano, visti i personaggi incapaci che ci sono all'interno. Senza questo nessun presidente federale potrà mai fare nulla. Cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
1: È quello che dicevamo prima, no? Cioè, c'è bisogno assolutamente di un carattere, di poteri straordinari, ma persino di leggi di Stato, come è avvenuto in Germania. Altrimenti non vai da nessuna parte.
0: Come sempre, grazie al direttore De Paolo, un grande abbraccio. Ciao direttore.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Ciao direttore. Noi invece ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia, qui tutto mercato web Ivan Cardia, dopodiché mezz'ora di aggiornamenti, ulteriori mercati in due piazze, Napoli e Juventus, quindi avremo dalle 12.05 pardon, Matrone, Pierpaolo Matrone, non mi viene il nome, alle 12.20 invece Camillo De Michelis, poi spazio finale, l'ultima mezz'ora come al solito dedicata all'operazione mondiale, stasera veramente una gran bella partita, vi aspetto tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. In cabina di regia, e sono sicuro che avremo gasato così anche l'ottimo Ivan Cardia, tutto per Cato Web. Ivan, stavi remando anche tu.
2: Buongiorno Enzo, sì.
1: Che spettacolo, stasera chissà se li vedremo remare, eh? Dipende da come va a finire, pensa se battono la Francia, cosa difficilissima secondo me. Però ha detto De Paola prima, questa è una specie di finale anticipata, sei d'accordo? Per qualità, per forza.
2: Sì, oddio, finale anticipata mi sembra un pochino tanto, nel senso, la Francia è una bella squadra, e sicuramente è una bella storia di questo mondiale. Secondo me c'è almeno 3-4 davanti, per, cioè, oltre alla Francia, Spagna, Germania, Inghilterra mi sembrano più forti. Poi la Norvegia è una bella squadra, per carità, la mettere nel contesto, anche perché se no, cioè, fino a qualche mese fa era il disastro perché l'Italia non era andata ai mondiali perché abbiamo perso con la Norvegia. Ora non eravamo convinti di essere più forti di loro. Ora farle diventare all'improvviso una delle più forti mi sembra un bel salto in avanti. Insomma, dai.
1: Senti, tra Argentina e Brasile invece qual è la più forte?
2: Ti direi ancora Argentina, però il Brasile non sta dispiacendo, ecco. Quindi ora manterrei l'Argentina. Il Brasile ha un grosso vantaggio in panchina, perché a uno come Carlo Ancelotti, che insomma è un valore aggiunto. Poi Scaloni il mondiale l'ha vinto, quindi anche su quel fronte diciamo che non sono messi male Messi e compagni.
1: No, direi di no, però insomma io, sai, continuo a credere che ci sarà un replay, un remake della finale dell'ultimo mondiale, quindi
2: probabilmente sì,
1: Francia e Argentina, sì. Che secondo me alla fine si ritroveranno l'una contro l'altra e sarebbe molto bello vedere questa rivincita. Allora, Ivan, parliamo di mercato. Cominciamo da Nico Paz. Il Real Madrid lo ricompra e lo mette all'asta. È un'asta che preoccupa quanto l'Inter o incoraggia l'Inter? Soprattutto, vedi, siamo rimasti scottati, sì, dalla questione palestra. Per ora, bene o male, un cachet iniziale l'Inter ce l'ha, deve alzare il tiro, deve avvicinarsi almeno a 60, la richiesta è 70. Però ecco che si comincia a far viva il Tottenham, che ha detto, perché è in vendita, quanti altri club inglesi diranno lo stesso?
2: Beh, l'Inter ci prova e ci proverà, ha delle armi sicuramente, perché all'arma comunque di un gradimento del giocatore, chissà se non ha un'arma di valutazioni tecniche, perché non so, personalmente io Nico Paz non lo vedo ancora uno con i ritmi da Premier League, quindi magari potrebbe valutare anche lui di preferire questo tipo di diciamo di rimanere in Serie A per consolidare il suo calcio. Inter ha anche l'arma di avere comunque dei buoni rapporti con il Real Madrid e di poter proporre un'operazione come quella che eventualmente potrebbe fare il Como, cioè il Como fino a lunedì può acquistare Nico Paz per 60 milioni di euro, che poi fondamentalmente sono 50, perché a quel punto ovviamente sarebbero da togliere i 10 della ricompra del Real, e mettere una nuova ricompra da 80, che è un'operazione da succursale dell'Impero, ovviamente è un'operazione che potenzialmente anche l'Inter potrebbe proporre, cioè che sicuramente i club di Premier non propongono, perché non sono succursali dell'Impero, loro sono l'Impero vero e proprio in questo momento. E quindi se il Real dovesse preferire un'operazione di questo genere, un Tottenham non te la fa, perché il Tottenham dice no, io te lo pago quello che vuoi, però poi diventa mio il giocatore. Como o l'Inter, consapevoli del fatto che in questo momento l'Italia non ha certo la potenza economica per giocare alla pari con gli altri campionati, quel tipo di ragionamento può anche farlo. Poi è chiaro che l'abbiamo visto con Palestra, l'abbiamo visto con tanti giocatori, se la soglia si alza, secondo me l'Inter va fuori dai giochi, perché nel momento in cui devi provare a competere con la Premier League non c'è storia in questo, in questa fase del calcio, perché insomma Palestra praticamente il Chelsea paga 60 milioni di euro, il Manchester City sta comprando Anderson per 130 milioni di euro, stiamo parlando di un terzino, di un centrocampista, un fantasista te lo paga anche di più secondo me.
1: Sì, poi sai meglio di me che sul mercato le cifre lasciano sempre molto il tempo che trovano, perché poi dopo molte volte ci leggiamo messaggi di gente che dice: come è possibile che ne so, Nico Pazzaco vale 70, poi magari hai preso Douglas Luiz a 50, poi magari ci sono giocatori che valgono molto di meno ma che in realtà sono più forti. È sempre il mercato a fare il prezzo, questo lo sappiamo.
2: Su
1: Nico Paz in Italia è solo l'Inter, giusto? Che può cercare
2: al momento, che lo sappia, sì, non vedo, non ci sono in questo momento, non si sono mosse altre società, però diciamo che già l'Inter credo che avrà difficoltà a giocarsela sul fronte economico. Altri club li vedo messi ancora peggio, tra virgolette. Forse l'unico che potrebbe, che avrebbe la forza di provarci, potrebbe essere il Napoli, però al momento non risulta che ci stiano pensando. È comunque un investimento, secondo me Nico Paz va almeno, se davvero arriva alla Premier League, va almeno 80-90 milioni di euro, e lì sono fuori gioco tutte.
1: È quello il punto, capito? Quindi insomma, qua in Italia bisogna non solo avere il piano B, Ivan, ma il piano C, il piano D, il piano E, perché mi sa che poi dopo alla fine resti col cerino in mano sempre, soprattutto quando un giocatore ha un grande appeal e un grande valore sul mercato già di partenza, che quando già ha un valore di partenza elevato diventa tutto complicato. Senti, telenovela Colomani. Ieri abbiamo letto, credo per la 300ª volta, che la Juventus ha l'accordo col giocatore. Veramente, è un anno che c'ha l'accordo con il giocatore. Poi sì, ingaggio spalmato negli anni, accettato anche di spalmarsi quello, ma Colomani sappiamo che ha deciso anche eventualmente di vendere casa pur di andare alla Juventus, quindi questo non ha fatto notizia e non fa notizia, diciamocelo francamente. La notizia la fa intanto l'enormità del tempo speso per chiudere questa trattativa, e la notizia la farebbe la famosa fumata bianca con il Paris Saint Germain. Ci sarà?
2: Quindi vuoi che faccio un indovino?
1: No, mi devi dire quello che sai. Abbiamo perso Ivan. È caduto proprio, ci hanno interrotto le chiamate, vedi? Probabilmente a Paris Saint Germain non vogliono che sveliamo la trattativa che magari potrebbe andare in corso. Comunque, trattativa infinita, come dicevamo, accordo raggiunto con il giocatore da parte della Juventus. C'è da raggiungere ancora l'accordo a Paris Saint Germain, i termini li sapete tutti, col giocatore addirittura che ha deciso di spalmarsi il suo ingaggio, che è un ingaggio comunque importante, adesso ne parliamo con Ivan. Il Paris Saint Germain che chiede 40 milioni, la Juventus che propone il prestito oneroso con obbligo di riscatto raggiunto alla Champions League, il Paris Saint Germain che dice: sì, ma siete sicuri di andare in Champions League l'anno prossimo e che non mi ritorna indietro di nuovo il giocatore? E allora ripensiamo alla formula, una formula che quindi deve essere ritrovata. Juventus che nel frattempo però deve pensare a cedere prima di poter acquistare. Poi ci saranno tanti giocatori anche a parametro zero che possono entrare nelle grazie della Juventus, magari già lo sono, il Frenkessie di turno, ambito però anche dall'Atalanta, ma lì è soltanto una questione di ingaggio del giocatore perché si libera a parametro zero. Juventus che però deve cedere, su Miretti c'è il Bologna che però non vuole spendere i 15 milioni che servirebbero come il pane alla Juventus entro 4 giorni per chiudere con la plusvalenza da 15 milioni da concludere per il 30 di giugno. E allora da una parte e dall'altra si tira un po' la corda per cercare di trovare la formula giusta. Juventus che insegue anche Lucumi, lì il costo del cartellino è abbastanza alto rispetto a quello che è la proposta della Juventus, ma ci si lavora. Allora giravolta anche verso Muaremovic, di cui la Juventus detiene il 50% della futura rivendita, quindi può essere una soluzione idonea. Nel frattempo bussa alla porta di Spalletti Jegrova, che ha detto: io mi alleno anche quest'estate ma voglio esserci il prossimo anno. Insomma, tante cose di cui parlare. Allora recuperiamo, e l'abbiamo recuperato, Ivan Cardia. Ivan, dicevamo.
2: Sì, no, dicevamo, non so dove mi avete perso. La Juve deve riaprire il dialogo con Paris Saint Germain, poi se ci riesce, è un giocatore che al Paris non serve e che che ha un suo valore ma che non è stellare, sui 40 milioni di euro lo porti a casa. Carnevale deve anche risolvere gli attaccanti che ha in rosa in questo momento, perché comunque saranno considerati nel piano della Juve futura, però al momento sia David che Openda fanno parte della rosa e credo che nessun dirigente intenda svalutare i calciatori che ha a disposizione, anche se in qualche caso si svalutano da soli, perché Openda c'è riuscito benissimo a svalutarsi da solo.
1: Sì, direi di sì, e quindi lì infatti è quello sempre il discorso, perché poi dall'altra parte ci dicono ma non sono bravi a vendere i giocatori. Non è vero, i giocatori allora ci sono i venditori, tipo il sottoscritto, che potrebbe andare a vendere un frigorifero anche in Alaska, ma proprio tranquillamente, però è un prodotto che sto vendendo. Nel calcio, Ivan lo sa meglio di me, il prodotto si vende da solo oppure non si vende da solo, nel senso che se il rendimento è un rendimento scarso, lei voglia a dire guarda, è stato un anno un po' così, dai, ha avuto qualche difficoltà, il ragazzo però è intelligente, bravo, si applica, ma lì è il rendimento che spinge le squadre a comprare, e chiaramente poi il coltello dalla parte del manico ce l'ha chi ti dà un valore, e Openda al momento non è un valore, David al momento non è un valore, Kuhn-Meiners al momento non è un valore, eccetera eccetera eccetera. Quindi per tornare invece su altri possibili colpi, si è tornato a parlare di Frank Essien, che in Italia ci vuole tornare, ma lui guadagna un ingaggio a doppia cifra. Si era parlato di Atalanta, ma non so se l'Atalanta può dare quelle cifre di ingaggio, perché a livello di cartellino con i 100 incassati può spendere, ma una cosa sono i cartellini, una cosa sono gli ingaggi. Dall'altra parte la Juventus, che però deve liberare un posticino a centrocampo, e lì torniamo al punto di partenza, no? Le cessioni.
2: Sì, sì, ma non ci muoviamo da lì. La Juve ha un problema di cessioni, che sì... Credo che possa essere un nome buono per il mercato della Juve. Secondo me, sì, la Tata ci sta pensando, però un ingaggio un po' troppo alto, anche perché poi non è soltanto una valutazione legata a quanto spendi, ma anche a come gestisci gli equilibri di rosa. Cioè, se i tuoi calciatori hai detto guardate, c'è questo tetto, funziona così, poi non è che compri uno che all'improvviso te lo manda a pallino quel tetto, anche se è forte, anche se sei convinto, però devi fare quel tipo di valutazioni. Sicuramente dell'Atalanta è un po' il primo obiettivo, probabilmente, anche perché io credo che Giuntoli sia chiamato ad una bella sfida, nel senso che deve ricostruire una squadra quasi, perché deve cambiare molto l'Atalanta, e a centrocampo la vedo con un po' di difficoltà. La Juve per ora ha altre esigenze, nel senso che appunto deve lavorare in uscita, c'è il tema anche del fair play finanziario. Se l'Atalanta non accelera e non chiude, e magari la Juve riesce a sistemare alcune questioni in uscita, io penso che possa anche essere favorita, ti dirò, nella corsa al giocatore.
1: Ok, questo diciamo è un po' l'indizio. In casa Milan invece si sta pensando a Gonzalo Ramos come attaccante, ma occhio, lo leggevo anche su tutto il mercato web che lo puntualizza in apertura, occhio a Pulisic, che potrebbe ricevere una chiamata dal New York City pronto a un quinquennale da 10 milioni, che sono cifre folli, però poi lì c'è la proprietà americana anche al Milan, che quindi magari cercherà di dire a Pulisic guarda, non è ancora il momento, può essere ancora il fiore all'occhiello di un campionato che, per quanto diciamo sia crollando come valori, però è sempre meglio che andare a giocare già in MLS. Insomma, però è un rischio concreto quello del Milan di perdere Pulisic.
2: È un rischio, cioè a me ti dicevo la domanda, nel senso, a me Pulisic piace, all'inizio del campionato scorso ti dicevo anche meglio di Leao, poi insomma ha vissuto una stagione molto altalenante, i rapporti con lo stesso Leao mi sembrano deteriorati al punto che non so se possano continuare a giocare insieme. Il Milan ha un grosso problema legato a Leao, perché è un calciatore che ha un valore teorico, ma lo ha fatto crollare, è un po' come dicevi prima tu, il prodotto o funziona o non funziona, e Leao ha fatto crollare il suo valore di mercato. Quindi se il Milan oggi volesse, secondo me il Milan deve vendere uno tra Leao e Pulisic, se volesse vendere Leao lo farebbe a un prezzo molto inferiore a quello che può valere teoricamente, in più c'è Ruben Amorim che magari ha voglia anche di rilanciarlo, quindi secondo me se gli salta fuori una possibilità di cedere Pulisic, secondo me non è così tanto un rischio, è anche un'opportunità.
1: Sì, da un certo punto di vista hai ragione anche tu, in effetti, quindi va tenuto in considerazione anche questo aspetto qua e soprattutto il fatto che comunque bisogna sottostare alle leggi del mercato. Napoli, cioè, tra poco ci andiamo in casa Napoli, a proposito di Milan e Napoli c'è ancora la querella Allegri, no, da risolvere, e quindi ancora rimandato l'annuncio del nuovo allenatore, che però sarà sempre Massimiliano Allegri. Si sta cercando di trovare un po' la quadra all'interno di una rosa e soprattutto Ghila ormai lo possiamo considerare fatto, l'inserimento dell'Atalanta complica i piani?
2: Secondo me il Napoli è avanti su Ghila, ho pensato no, però lo vedo come un giocatore più in direzione Napoli oggettivamente. Su Allegri stiamo aspettando da un po', credo che anche lui sia un po' stufo di aspettarsi, di aspettare. Ci sono delle questioni economiche palesemente, perché Allegri si potrebbe dimettere, ma ovviamente dovrebbe rinunciare a dei soldi. Per me non farebbe neanche male, però non mi permetto certo di fare i conti in tasca.
1: Credo l'abbia fatto anche proprio con la Juventus, quando poi diciamo il suo sfogo lo portò anche a un confronto tra i tribunali con la Juventus, che era una cosa un po' diversa.
2: Sì, beh, allora diciamo che lì poi secondo me era anche un meccanismo diverso, cioè lì comunque Allegri era evidente a tutti che fosse finito un ciclo, un ciclo peraltro che il secondo neanche è andato tanto bene. Qui secondo me Allegri comunque ha delle responsabilità nella mancata qualificazione in Champions, però dice mi avete mandato via voi, chiudiamola con una buona uscita come si fa sempre. Poi ripeto, per me comunque cade in piedi, però non mi permetto di fare i conti in tasca a nessuno, quindi dovranno sistemare queste questioni. Io penso che la settimana prossima finalmente Allegri diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, mi aspetto che la risolvano, insomma.
1: E immagino che debba essere questa poi la chiave finale, ma sicuramente sarà così, non ci saranno dubbi, quindi semplicemente un pochettino allungata la situazione di annuncio del nuovo allenatore, che però già sta lavorando per il Napoli del futuro, che al di là del fattore gira di cui abbiamo parlato, anche il Napoli deve cedere un pochettino i giocatori, no? Tra prestiti e cessioni definitive, anche qui il mercato non è semplicissimo, anche se il Napoli ha una base forte, per cui intanto non è che deve cedere per comprare, ha già una struttura forte, estremamente competitiva, però magari deve far quadrare un pochettino i conti o qualche cessione.
2: Sì, deve far quadrare un po' i conti e poi deve capire anche a livello tecnico cosa fanno alcuni giocatori pesanti, diciamolo così, nel senso che comunque capire cosa fa Lukaku, scusami, capire cosa fa De Bruyne, capire Andy Sa se rimane, cioè ci sono anche dei nodi tattici oltre ai tecnici, oltre che economici, perché il Napoli deve capire quanto varia la struttura di base rispetto a quella che c'è attualmente.
1: Questo è da capire, ma ci sono tante situazioni un po' da sistemare. Io ricordo che deve ritornare addirittura all'Instron a Napoli, però va bene così, ci sarà lavoro per Manna, ma si sposa alla fine?
2: Non ne ho nessunissima idea.
1: Se la sposasse estate, quindi non so se il giorno è l'estate ideale, però.
2: No, anzi, se mo vado dietro pure ai matrimoni, finiamo di lavorare, dai. Almeno quella no.
1: Almeno quello no. Ivan, grazie, ci sentiamo la settimana prossima. Ivan Cardia, buon weekend a te. Noi ci fermiamo, rientro, doppio collegamento. Prima Casa Napoli con Pierpaolo Matrone, poi Casa Juventus con Camillo De Michelis.

0: Allora adesso voliamo a Napoli, voliamo è una parolone perché insomma da Roma a Napoli è un attimo e andiamo da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno, come va?
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori, tutto bene a parte il caldo.
0: Temperature roventi anche lì, diciamo, quindi insomma si soffre. Senti, il ritiro del Napoli quando è fissato? Soprattutto dove?
1: 17 di luglio si parte per Di Maro, 17 ore di pranzo come al solito arriverà la squadra lì fino al 27, poi 3 giorni di pausa, dal 31 nuovamente poi altro ritiro, di fatto le stesse identiche date dell'altra volta, dell'anno scorso, quindi dal 31 nuovamente ritiro Castel di Sangro, Abruzzo fino a Ferragosto, poi una settimana ovviamente per preparare la prima giornata di campionato a Castelvolturno.
0: Quando pensa di poter finalmente annunciare Allegri, spada De Lorenzo? Soprattutto si sta un po' irritando per la situazione o è tutto nuovo sotto controllo?
1: Guarda, io registro tranquillità, serenità da parte di De Laurentiis, se non solo per le dichiarazioni pubbliche ufficiali che ha reso ieri l'altro al rientro dagli States, quindi credo che intorno all'inizio della prossima settimana, parlando anche con qualcuno che lavora nel marketing di Napoli, ti dico che entro la prossima settimana in generale, io credo più per l'inizio della prossima settimana, si possa anche annunciare, ma è chiaro che in questo momento Napoli è uno spettatore, non è un protagonista della vicenda, perché evidentemente Allegri e il Milan che devono trovare un accordo sulla buona uscita e quindi un accordo sulla risoluzione contrattuale. Ripeto, io registro serenità da parte di De Laurentiis, anche se poi alla fine, conoscendolo, so che sotto sotto, visto che poi ieri era giusto un mese dall'esonero di Allegri da parte del Milan, credo che sotto sotto De Laurentiis un po' si stia spazientendo.
0: Secondo me sì, conoscendolo, secondo me un pochettino sì. Situazione Gila.
1: Allora, per quanto riguarda Gila, mi confermano che il principale nome in questo momento per il Napoli, il preferito per la difesa senza dubbio, anche da Massimiliano Allegri, c'è stato ovviamente anche l'ok dell'allenatore livornese. Il Napoli in realtà seguiva Chila da un po' di tempo, è vero che è entrato nel vivo come affare soltanto nelle ultime settimane, ma il Napoli era Chila già da estate scorsa, dopo l'ottima prima stagione, specie due stagioni fa, poi dopo questa stagione che si è appena conclusa ancora di più, è piaciuto molto Chila, è salito diciamo nella wishlist, nell'ordine di preferenze del Napoli, e quindi il Napoli sicuramente si sta lavorando. Il Napoli dalla sua ha un'arma importante, che è la volontà del giocatore, che stiamo vedendo in giro, basti vedere anche Palestra poco fa, e quindi rimanendo sull'attualità, la volontà del giocatore diventa sempre decisiva poi quando si tratta di queste operazioni. Il Napoli ha la volontà del giocatore di trasferirsi, ha anche già un abbozzo d'accordo per un quinquennale a 3 milioni circa a stagione con il ragazzo, proprio perché forte di questa volontà, il Napoli non intende al momento rilanciare rispetto ai 15 milioni più bonus che ha offerto già da qualche settimana ormai, quindi occhio all'Atalanta che pare si possa inserire, però ripeto, la volontà del giocatore secondo me alla fine sarà determinante. È chiaro che poi qualche contropartita tecnica tra Rafa Marini e Lucca, più Rafa Marini che Lucca, potrebbe sicuramente aiutare a sbloccare l'operazione.
0: Mi parli un po' invece di quelli che sono gli esuberi in casa Napoli su cui bisogna lavorare, perché a differenza di altri club il Napoli ha una struttura sicuramente solida, preparata, una squadra già forte, però anche qui, per far quadrare un pochettino i conti, qualche giocatore di troppo c'è e le cessioni di quest'estate sono sempre un po' più complicate, nel Napoli un po' meno perché parliamo di giocatori di grande livello, ma
1: Ne sono tanti in realtà, ne sono veramente tanti gli esuberi, perché poi anche tutti quelli che lo scorso anno sono andati in prestito di fatto non è stato riscattato nessuno, eccezione fatta per Zanoli dall'Udinese, per il resto rientrano tutti ed è chiaro che vada trovata loro una nuova sistemazione, rientrano Marianucci e Rafa Marin in difesa, ovviamente tutto dipende poi dalla volontà di Allegri, perché sarà lui a valutare, a decidere chi può essere utile alla causa e chi no, ma credo che la maggior parte di loro saranno tutti in uscita, quindi parlando di esuberi sicuramente ci sono, c'è un tra Marianucci e Rafa Marin, se dovesse arrivare Chila sarebbe un difensore in più, c'è sicuramente Cajuste che rientra dall'Ipswich, non è stato riscattato eppure dovrà essere piazzato nuovamente, lo stesso vale per Folorunscio, per Zerbin, sono veramente tanti in questo momento gli esuberi, tra virgolette, di secondo piano, cioè calciatori che di fatto lo scorso anno non hanno giocato nel Napoli, e poi ci sono quelli un po' più importanti, tipo Luca Lang, che pure hanno la stessa storia, in prestito, senza riscatto, ed evidentemente vanno valutati. Sempre su Luca mi dicono che Allegri potrebbe anche pensare di tenerlo come vice Højlund, mentre ecco, l'esubero vero al momento è Romelu Lukaku, perché Lukaku viene da una stagione in cui ha collezionato appena 64 minuti, in questo mondiale non sta brillando, è il giocatore che al netto guadagna più di tutti, 6,5 milioni, all'ordo è terzo nella classifica degli stipendi del Napoli, perché ovviamente beneficia del decreto crescita, ma resta comunque un ingaggio troppo importante, a maggior ragione se non sei più il titolare ma devi essere il vice. Quindi il presupposto in questo momento è Lukaku, il Napoli prova a piazzarlo, sebbene poi si legga un po' in giro che Allegri potrebbe valutarlo, lo voleva già la Juventus, lo voleva anche al Milan lo scorso anno, però Napoli non può permettersi, soprattutto perché stiamo dicendo da 2 mesi che la politica di quest'anno sarà abbattimento del monte ingaggi, ringiovanimento dell'organico, ti tieni come vice un giocatore che guadagna 6,5 milioni, che è avanti con l'età perché è un classe 93, quest'anno 33 anni. Quindi se il Napoli proverà a trovare sistemazione sicuramente a Lukaku, che diciamo in questo momento è quello che pesa di più, e quindi ecco, se vogliamo stabilire delle priorità sul fronte uscita, evidentemente Lukaku in cima alla lista.
0: Quanti anni di contratto ha ancora Lukaku?
1: Un anno, tra l'altro firmandolo 2 anni fa all'arrivo di Conte, da quello che sappiamo ci fu anche una sorta di patto tra gentiluomini con Federico Pastorello, l'agente del ragazzo, dopo un paio d'anni avrebbe lui cercato una situazione di introdurre al Napoli qualcosina per quanto riguarda il cartellino, perché comunque il Napoli 2 anni fa fece un'operazione che non ha mai fatto, cioè prendere un trentenne a 30 milioni di euro non è per niente un'operazione da Napoli, lo fece ovviamente spinto fortissimamente da Antonio Conte, che voleva Romelu Lukaku, e poi ha portato anche i frutti, perché poi Lukaku è stato assolutamente protagonista nell'annata dello scudetto. Però appunto, proprio perché il Napoli stava facendo un'operazione non da Napoli, ci fu una sorta di promessa con Pastorello: lo teniamo 2 anni e poi dopo 2 anni, prima della scadenza del contratto, quindi ad 1 anno dalla scadenza del contratto, proviamo a trovargli una sistemazione. E quindi evidentemente anche Pastorello in questo momento sta lavorando su questa operazione di uscita, ovviamente in attesa del mondiale, perché poi sappiamo che se Lukaku dovesse fare 2 o 3 gol al mondiale, finora non ha fatto bene, ma il Belgio potrebbe andare avanti, anzi sì, quasi sicuramente andrà avanti, se Lukaku chiaramente facesse dei gol, evidentemente comincia a fioccare anche gli interessamenti, che in questo momento invece sono arrivati. Ho parlato un po' di Arabia Saudita, ma quello che so io non vuole andare in Arabia Saudita. Si è parlato un po' di Turchia, che potrebbe essere sì una soluzione, e poi occhio alla la MLS per quanto riguarda Lukaku, anche perché lo conosciamo bene, oltre ad essere un calciatore anche un imprenditore, ha diversi interessi, gli Stati Uniti sicuramente potrebbero aiutarlo anche da questo punto di vista.
0: Parliamo di 2 centrocampisti, uno che potrebbe entrare ma se fa spazio un altro, uno che magari potrebbe uscire, ti chiedo più informazioni in tal senso. Cominciamo da quello che potrebbe entrare, perché come sai bene, dovunque va Allegri nella valigetta c'è anche Adrien Rabiot, lo smonta, lo mette nella valigetta e lo rimonta dove va. Il punto è che è una cosa così scontata quest'anno a Napoli, o serve che vada via, che ne so, l'anghissà della situazione?
1: Almeno l'addio di Anghissà deve esserci, questo è poco ma sicuro, ma io ti dico che anche dovesse andarvi Anghissà non sono sicuro che poi il Napoli vada su Rabiot, proprio perché appunto stiamo dicendo da 2 mesi che il Napoli deve abbassare il monte ingaggi, deve ringiovanire l'organico, perché il secondo più anziano, anzi in questo momento credo che è il più anziano perché l'Inter si è ringiovanita, quindi il secondo la rosa più anziana d'Italia. Evidentemente vai a prendere un altro classe 95 come Rabiot, 96, io ora non ricordo bene, credo 95, come Anghissà, d'altronde stessa età, guadagna 5,5 milioni al Milan, sicuramente è un giocatore di livello altissimo. Io sognerei ad esempio di vedere un 3-4-3 con McTominay e Rabiot nei due di centrocampo, però faccio fatica a pensare che il Napoli, ripeto, in quest'ottica di abbattimento del monte ingaggi, di ringiovanimento della rosa, poi possa andare su un giocatore come Rabiot, che ripeto, ha 30 anni, 31 in realtà quest'anno, ed ha un ingaggio comunque elevato da 5,5 milioni. Ragion per cui, cioè anche per questo, il Napoli ha messo in uscita Anghissà, o comunque Anghissà considera esaurito il suo ciclo al Napoli, e quindi si sta cercando ovviamente una soluzione in uscita anche per Anghissà. ripeto, Rabiot sicuramente piace, piaceva anche prima dell'arrivo di Allegri, piace tantissimo ad Allegri, non lo scopriamo di certo oggi. Però secondo me in questo momento non è un'operazione da Napoli. Poi magari De Laurentiis ci smentisse, quindi vorrebbe dire che di fatto quello che ci ha raccontato negli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quando c'era ancora Conte, perché rilasciò delle dichiarazioni in cui la rese pubblica la sua volontà di ringiovanire l'organico e di abbassare il monte ingaggi, evidentemente poi potrebbe essere stata anche soltanto una strategia, non lo so. Però al momento quello che ci dicono è che è difficile poi arrivare a Rabiot.
0: Difficile anche l'uscita di Lobotka direzione Juventus, cosa c'è di vero eventualmente qui?
1: Io dico impossibile, dico impossibile almeno per quest'estate, poi sappiamo il ragazzo va in scadenza tra un anno, quindi tra un anno sarebbe libero, anzi già da febbraio in realtà sarebbe libero di accordarsi con chi vuole, perché no anche con la Juventus, considerando che poi Spalletti è l'allenatore che più di tutti lo ha esaltato, soprattutto qui a Napoli, visto e considerato che quando venne Spalletti Lobotka era reduce da una stagione così, anzi possiamo dire tranquillamente negativa con Gattuso, poi con Spalletti riuscì a diventare il perno della squadra, il faro, il fulcro del centrocampo. Quindi credo che quest'estate la Juventus sia una pista poco percorribile, perché il Napoli non lo libera, a quello che sappiamo noi per la Juventus. La clausola, lo sappiamo, è valida soltanto per l'estero, quindi al massimo potrebbe essere un'operazione da posporre poi alla prossima estate o comunque al mese di febbraio, perché poi sappiamo come funziona: quando un giocatore è in scadenza da febbraio può accordarsi con chi vuole.
0: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Da Napoli a Torino, versante bianconero, e quindi Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Cami, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Ci siamo sentiti dire per la 600ª volta che c'è l'accordo tra la Juventus e Colomani, ma su questo diciamo c'erano pochi dubbi, spalmava, riduceva, faceva, diceva, credo che venderebbe anche casa per andare alla Juventus. Il problema è sempre quello di convincere il Paris Saint-Germain con la formula giusta. Com'è la trattativa a questo punto?
2: Sì, la questione, hai ragione tu, no Vincenzo, ma anche per noi è difficile in molto generale parlare continuamente di Colomani, perché il tifoso poi alla fine non ne può più.
0: Questa è
2: una telenovela turca, insomma, lunghissima. Qua rischiamo veramente anche di toccare livelli alla Beautiful. Però al netto di questo dobbiamo dire che comunque la Juventus ha cambiato il capo azienda, ha cambiato l'amministratore delegato, perciò ha dovuto riprendere in mano la situazione legata a Colomani, e Colomani nell'idea di Comolli non era la priorità per l'attacco, la priorità era Sorloth. Quindi il Carnevali sta attuando una politica leggermente diversa, nel senso che ha parlato a Spalletti dicendo: Colomani e Sorloth non riusciamo a farli, dobbiamo cercare di sceglierne uno, chi vuoi dei due? E Spalletti ha detto Colomani, perciò siamo tornati a lavorare fortissimo su Colomani. E Carnevali ha dovuto riparlare con gli agenti del giocatore, che con Comolli non erano proprio
0: in ottimi rapporti,
2: in buonissimi rapporti, anche se poi strano, a gennaio un po' si erano ritrovati. Però capisci bene Vincenzo che la gestione Comolli, che ha tenuto Colomani fermo per un'estate intera andando in giro a dire a Tudor è fatta, è nostro, presto tardi è nostro, ecco, ha dato fastidio sia al giocatore, alla gente e soprattutto al Paris Saint-Germain, perché poi Saint-Germain si è visto fare disfare una trattativa per 2 mesi. Quindi adesso la Juventus ha trovato l'accordo su una base quinquennale con Colomani. Colomani ha fatto dei passi importanti verso la Juventus, però bisogna andare dal Paris Saint-Germain. Il nodo è semplice: la Juventus vuole un obbligo condizionato, il Paris Saint-Germain vuole un titolo definitivo o obbligo, punto. Quindi bisognerà lavorare in maniera diplomatica su queste situazioni qua. Io credo che i rapporti adesso Juventus-Paris Saint-Germain siano tornati ad essere ottimi, perché una delle caratteristiche di Carnevali è quella di avere buoni rapporti con tutti, perciò si entrerà nel vivo della trattativa. Io lo dico già ai tifosi della Juventus in ascolto qua sulla Di Bianconera, su tutti i nostri siti: è lunga, non è una trattativa rapida, sicuramente entrerà poi nel vivo da mercoledì, da mercoledì, perché comunque prima del 1 luglio non verrà ufficializzato nulla in entrata, ecco.
0: Tra l'altro non è l'unica trattativa lunga perché poi l'altra priorità è la porta. A livello di portieri siamo sempre in ballo con la questione di Bo Martinez con Vicario, diciamo seconda scelta, e Milinkovic-Savic terza.
2: Ma Vincenzo, siamo nel. Io sono dell'idea che il nome è il Dibu,
0: Sì, pure secondo me.
2: poi eventualmente si faranno altre valutazioni, però stanno cercando di capire i costi del Dibu Martinez e l'idea di Carnevali, in controtendenza rispetto alla Juve del passato. Le Juventus del passato probabilmente, insomma, in questo momento qua, avrebbero chiuso la trattativa. Milione più, milione meno, però per arrivare a un portiere comunque esperto di livello. Carnevali ha paura che questa operazione possa essere pericolosa dal punto di vista economico, perché se paghi il cartellino di un 34enne non lo rivendi più, con quello stipendio non lo rivendi più, noi siamo completamente bloccati nelle cessioni perché abbiamo tra stipendi giocatori che hanno fallito, situazioni molto complicate. Molto complicate, e quindi in questo caso credo sia giusto riflettere e cambiare un po' le strategie della Juventus. Però se l'Aston Villa dovesse abbassare le pretese, sicuramente la Juventus poi arriverà a formulare l'offerta giusta. Tra l'altro, il Dibu Martinez con i suoi agenti intermediari stanno spingendo veramente tanto per arrivare a Torino. Però direi che il nome sembra essere lui. Ma potrebbe succedere di tutto anche in porta.
0: Di quanto deve abbassare le richieste alla Aston Villa per dire alla Juve
2: Sotto i 10. Sotto i 10 milioni di euro.
0: Quindi anche 8 con bonus, eccetera, la Juventus lo chiude.
2: No, se arrivi 8 con bonus, quindi sempre quindi negli 8 i bonus si chiude. Se stiamo sui 10, secondo me qualcuno dirà, ma milione più, milione meno. No, perché è un'operazione
0: Sarai
2: già
0: fatto.
2: costosissima, perché comunque il costo del Dibu Martinez di un anno sono 11 milioni di euro, perché comunque si è trovato un accordo su base triennale a 5 milioni e mezzo di euro, con la tassazione italiana sarebbero 11, quindi insomma, per un 34enne è un investimento molto molto elevato. Da quello che risulta a me, comunque la Juventus non ha le potenzialità economiche per prendere Svilar, e l'altro nome su cui magari si potrebbe fare un investimento, carne secche, credo che non sia in uscita all'Atalanta, soprattutto con l'Atalanta, ecco lì, congiunto lì, non sarebbe semplice trattare, già è molto difficile trattare con l'Atalanta, ma congiunto lì probabilmente ancora di più.
0: L'altra strada che la Juventus sta percorrendo, questa tra virgolette più fattibile perché non devi spendere soldi di cartellino, sono quelli che sono andati in scadenza, quindi Vario e Chiarichessy, il Goresca di turno. Quali sono le possibilità? Ecco, anche qui però tu devi liberare posti, non puoi dire ah ok non mi costa, a parte che penso che soprattutto che si deve abbassarsi di parecchio l'ingaggio e stare tutto rigorosamente sotto i 6 milioni che sarebbe lo stipendio di Yildiz. E dopodiché devi liberare comunque dei posti a centrocampo, quindi si fanno, eventualmente si tengono in stand-by davanti agli accordi con i giocatori e quando cedi puoi chiudere con il rischio di perderli, è un po' questa la storia.
2: Il discorso, sai, Vincenzo, in questo momento, come ti dicevo, la Juve ha situazioni a livello di cessioni molto difficili, molto molto difficili. Perciò è ovvio che se si riuscisse a fare spazio a un giocatore come Kessié, che almeno a me risulta piace di più rispetto a Goretzka, allora tu puoi cercare, no, con una cessione di permetterti un ingaggio magari più elevato. Però la Juventus ha una missione quest'anno, oltre a rimettere a posto i conti, anche abbassare il monte ingaggi. Quindi bisognerà fare attenzione, anche perché poi c'è la questione col fair play finanziario, dove comunque bisognerà fare delle liste con degli ingaggi più bassi per non incappare poi magari in una multa. E ci sono tante cose che rendono questo mercato veramente molto molto difficile, e soprattutto hai poco budget, perché adesso la Juventus si sta muovendo per Colomani, perché sta risparmiando da Vlahovic, ma comunque i soldi per far mercato non sono tanti, ci sono tante cose da fare, quindi Quindi sì, sono dei nomi interessanti, sono dei nomi da tenere in considerazione nel mondo Juve, però bisognerà vedere, no, la situazione Miretti, la situazione con Maines, la situazione Arthur, la situazione Di Gregorio, la situazione Openda, David Zegrova, sicuramente sto dimenticando Gatti, Cabal, più i vari Cambiaso, Bremer, tutti i giocatori che prima o poi bisognerà iniziare a vendere. L'unico che in questo momento ha avuto delle offerte è che è Frank Thuram, che però probabilmente di quelli che ho nominato è anche quello con più margini di miglioramento.
0: Sì, che poi in effetti è quello che raccontavo prima, e ti chiedo conferma anche su questo, ma penso ci sia poco da confermare. Molti dicono la Juventus non sa vendere, il problema è che il valore lo fanno i giocatori, quindi quello che hanno reso negli ultimi anni ne testimonia il valore, tant'è che Thuram è vendibile, ma è anche quello più forte. Yıldız è l'unico che ha avuto offerte, ma è incedibile. Gli altri che non hanno reso, compreso Cambiaso, non hanno offerte perché il loro rendimento non ha convinto gli acquirenti.
2: Sì, io ho parlato con una persona molto vicina ad Andrea Cambiaso nel corso, no, dell'evento di lunedì della Fondazione Vialli Mauro, e a parte che comunque lui è un po' restio a lasciare la Juventus perché si sta molto molto bene, Vincenzo, si sta molto molto bene alla Juve, hanno tutto. Questo è un po' un problema, vedono la Juve come un punto, come un traguardo e non un punto di partenza. Credo che questo sia un grande problema della mentalità della squadra attuale. E il discorso è che 40 milioni di euro in questo momento qua per Cambiaso sono una cifra molto alta, perché i tifosi della Juventus che l'hanno visto da un anno e mezzo a questa parte sbagliare quasi tutto, è ovvio che poi insomma difficile. Con Maines la valutazione, almeno per non fare una minusvalenza, sono 35 milioni di euro, però viene da due anni in cui non ha fatto nulla. 35 milioni di euro sono tantissimi. Gatti andava venduto lo scorso anno bisognava vendere Gatti a Napoli, e invece adesso Gatti ha un contratto pesantissimo da 3-2 netti, quindi 3-2 netti per venderlo vuol dire che non devi quasi incassare molto dal cartellino, e devi cercare qualcuno che possa permettersi di fare un'offerta del genere al giocatore. Se il giocatore ti dice io resto qua, magari non gioco neanche, ma guadagno 3 milioni e 2, voglio i 3 milioni e 2 che mi avete dato voi. Perciò siamo abbastanza schiavi, no, di questo monte ingaggi, non riusciamo a liberare determinate situazioni, perciò onestamente credo che Carnevali ha ereditato una situazione dal punto di vista delle cessioni del patrimonio della squadra molto complicato. Servirà un lavoro, no, di diplomatico e con l'aiuto, no, di tante società nel creare delle operazioni che possano agevolare sia uno che l'altro, un po' come la situazione Miretti-Lucumi, che però, Vincenzo, non è ancora vicina alla chiusura.
0: Direi. Grazie a Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami.
2: Ciao Vincenzo, buon lavoro.
0: E allora noi ci fermiamo per l'ultima volta e rientro al nostro spazio mondiale. Vi aspetto.

0: Spazio mondiale, siamo pronti a dare il buongiorno come sempre a Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Fabio, ciao, buongiorno.
1: Buongia.
0: Andiamo anche a in Brasile, in Barcellona, da Alain Valneghi. Ciao Alain, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Check sulle temperatura di Bahia, Brasile.
1: Qua è inverno, per cui 24-25.
0: Mamma mia, io e Maiocca stiamo proprio desiderando di venire lì in questo momento, desideriamo con tutto il cuore. Alain invece, temperatura Barcellona?
2: Barcellona, sensazione termica 72 gradi.
0: Bene.
2: In realtà si sta bene, sai, col cemento.
0: Sì, un po' di amianto. Un po' di amianto da qualche parte, facciamo so.
2: In realtà si sta bene, sai, col cemento.
0: Sì, un po' di amianto. Un po' di amianto.

0: Io lo do a Dumfries. Dumfries sta facendo un mondiale superlativo. Sta meritando l'attenzione che ha avuto il Real Madrid per lui. In Spagna sono un po' scettici con Dumfries. Sappiamo la tradizione che è il Real pure di Terzini. E ancora ieri comunque è un martello, su quella fascia un martello, continua a ripetere gli sforzi, butta dei cross. Fantastico, fantastico. Adesso vedremo contro il Marocco, che comunque dispiace di vedere comunque le 16esimi di finale come Olanda, Marocco e Brasile e Giappone, quando vedi che c'è pure Sudafrica, Canada. È un peccato per il calcio.
1: Cose belle e cose brutte di questa partita. Parte sempre
0: La
1: Koeman.
0: cosa bella è che Koeman comunque si è presentato con la formazione titolare.
1: Questo
0: Non
1: sicuramente gli dà.
0: cercava il biscotto, non si è messo d'accordo con la Tunisia. La Tunisia ha fatto un mondiale pessimo, con un esonero in pieno mondiale. Era arrivata comunque con la Mouchi, con un'idea di gioco e una squadra molto difficile da muovere. Però abbiamo visto che è una squadra che dall'inizio al mondiale entrava in campo senza struttura, senza intensità, senza concentrazione. Eppure il generale Renard, perché comunque lui è un autoritario che in Africa ha avuto tanto successo, non è riuscito a cambiare, a far svoltare. È difficile, però ragazzi, la media gol presi dalla Tunisia non è degna di una squadra che si è qualificata per il mondiale, soprattutto il continente africano dove è molto difficile qualificarsi.
1: Sicuramente dato, sempre escluso con Miners.
0: È un record storico, ma al contrario, la Tunisia diventa la prima nazionale della storia mondiale a subire un gol nei primi 10 minuti in tutte e tre le partite della fase a girone. Questo per concludere il mondiale dei nordafricani.
1: Voliamo, voliamo, voliamo da Fabio perché il Curaçao si ferma, la Costa d'Avorio intanto vince, si diciamo, garantisce il passaggio del turno nonostante la vittoria di Ecuador contro la Germania. Qui MVP della partita chi potrebbe essere?
2: E Nicolas Pepé, talento che alcuni anni fa avrebbe fatto pensare a una carriera
1: Ma è
2: diversa,
1: Pepe del
2: passaggio anche
1: Villarreal?
2: all'Arsenal per lui. Sì, esatto,
1: Quello che ha
2: attualmente al
1: distrutto
2: Villarreal, dove ha
1: Cabal e
2: trovato
1: Cambiasso nella partita.
2: una seconda giovinezza. Sì, proprio lui.
1: Scelta ideale di Tudor, devo dire, in quella partita. Fenomenale, però. Metto Cabal appena
2: Esattamente.
1: rientrato da un infortunio muscolare contro Pepe che va a 2000 all'ora.
2: Lo ha
1: Infatti.
2: fatto impazzire. Sì, esatto, proprio lui.
1: Va bene.
2: Che col suo mancino trova una doppietta fondamentale chiaramente per la Costa d'Avorio, che conferma quelli che erano stati i valori messi in campo già nelle prime due partite. Comunque una selezione piena di talento, e lui in questa partita trova la prestazione giusta, nel senso che comunque si fa trovare sotto porta e nel caso del 2-0 trova una pennellata di sinistra a giro che gli avevamo visto un po' come marchio di fabbrica già ad inizio carriera, e mentre sul primo gol assist del gioiello Diomandé, un po' fortunato nell'occasione, prova a uscire da un dribbling, rimpallo favorevole, poi taglia dentro l'area, passe della muerte ed è bravo Pepe a chiudere sul primo palo. Quindi diamo a lui
1: MVP.
2: questo premio.
1: Bello e brutto della gara.
2: Guarda, mi è piaciuto comunque vedere ancora una volta una nazionale matura tatticamente. C'è da dire che la Costa d'Avorio gioca con una gestione dei tempi, degli spazi, dei ritmi tipica di una nazionale matura. Credo che anche lì ne avevamo parlato. Un giocatore come Kessié, per esempio, risulta fondamentale perché è proprio quel tipo di giocatore, no? In grado di guidare i compagni, di mantenere il baricentro, di gestire i ritmi. E mi è piaciuto vedere come ieri la nazionale sia entrata in campo con l'obiettivo unico di vincere, l'abbia portata a casa, peraltro con un successo legittimato sotto tutti i punti di vista, se andiamo a vedere poi nel dettaglio le statistiche, quello che si è visto sul campo, quindi una partita giusta.
1: Partita giusta col dato finale che possiamo evidenziare in
2: Guarda,
1: corso.
2: il dato finale è 2. Per la prima volta nella storia la Costa d'Avorio riesce a vincere due partite in una singola edizione del Mondiale, e quindi dopo aver battuto l'Ecuador e batte anche Curaçao, e chiude con un mini

0: record in questo senso. Devo dire che è un po' un tema generale per le nazionali africane a questo mondiale. Diverse stanno infrangendo record e dimostrando, diciamo, in linea di massima di aver raggiunto un livello assoluto superiore a quello che eravamo abituati a vedere in passato. Non che non ci fossero state nazionali africane magari con degli exploit o magari delle generazioni, ecco, particolarmente forti, però ecco, a questo giro è più una sensazione generale sul movimento calcio africano, e quindi la trovo un'ottima notizia.
1: Andiamo invece ad analizzare con Alain Giappone-Svezia, partita che sancisce il superamento del turno da parte del Giappone, naturalmente. MVP della partita.
2: L'MVP è Daizen Maeda, giocatore del Celtic, che esce comunque di un finale di stagione in Scozia da protagonista, gol vittoria nello scontro per lo scudetto contro l'ERT, gol decisivo all'87esimo, gol in finale di Scottish Cup contro il Dunfermline, e ieri comunque spettacolare, non solo per il gol, però un giocatore che tocca più di 50 palloni in quella zona e ha un 100% di successo nei suoi passaggi, significa che c'è qualcosa di speciale. Io sono sorpreso di non aver visto Maeda in un campionato un po' più competitivo, perché comunque quest'anno è anche il secondo anno che nel Celtic fa la differenza. Nella corsia centrale il Giappone è tanta roba, con Kamada e Tanaka, su quell'asse con Ritsu Doan pure. Peccato che becchi il Brasile, perché il Giappone a me piace, basta vedere il gol, è meraviglioso, la giocata collettiva è meraviglioso, per precisione, per l'inserimento, la diagonale proprio di Maeda, e niente, bella partita contro una Svezia che comunque ha risposto molto bene, cambi sulla struttura del centrocampo, giocando con Lindelof, un giocatore molto difensivo che è un centrale, e con Ayari, giocatore di pura fantasia, e alla fin fine ha reso. Abbiamo visto la Svezia comunque negli ultimi 10 minuti ha avuto 3 occasionissime, e ha trovato un Suzuki prontissimo, e ha risposto bene dopo la sfida contro i Paesi Bassi. Quando perdi 5-1 nel mondiale è difficile comunque ripartire, dimenticarsi, avere quella famosa memoria da pesciolino rosso che sempre cita Luis Enrique. Ce l'hanno fatta e potrebbe essere ostica come terza, la Svezia potrebbe essere ostica, soprattutto perché ieri mi è sembrato che comunque ha trovato un assetto tattico per poter far coesistere i tre fenomeni che ha davanti, perché una squadra che si presenta con Elanga, Gyökeres e Isaac, devi trovare un ecosistema per poterli far rendere, per poter difendere, perché lì comunque in Premier, a livello di prezzo del mercato sfioriamo i 300 milioni quei tre calciatori. Dunque niente, vedremo nei sedicesimi, che se comunque ieri non è stato una sorpresa o comunque qualcosa che di anche il Giappone che ha permesso, visto la poca fisicità che il Giappone ha permesso alla Svezia di fare quel tipo di partita. Però sono fiducioso, perché ieri ho visto una squadra determinata e con idee chiare.
1: Bello e brutto questa gara da evidenziare.
2: Il bello e il brutto te l'ho già citato, abbiamo visto comunque un Giappone sulla coralità, sul gioco collettivo, e lo dicevamo prima del mondiale, a me piace tantissimo vedere il Giappone giocare. Adesso col Brasile è proprio la prova del 9 sulla competitività, sull'essere cattivo quando la partita lo richiede, sull'essere anche sottomesso difensivamente, perché il Brasile avrà il possesso palla e il Giappone senza palla lì è lì dove sono due mondiali che deve crescere sotto questo aspetto, e vedremo se esiste una crescita. Il brutto sono i sospetti di biscotto. Ho sentito i sospetti di biscotto. Chi ha visto la gara, io ho visto gli highlight lunghi e sinceramente non ho visto un sospetto di biscotto, anzi ho visto una partita molto dinamica, una pulizia tecnica altissima, e su quello arriviamo all'MVP, che
1: okay, no, al, no, il dato, dato,
2: scusa,
1: sì.
2: Il dato Langa rompe un digiuno di 32 anni, vi do un dato storico con due giocatori che sono passati dalla Serie A. È il primo svedese a segnare in due partite consecutive nel mondiale dal 94, e quei due calciatori furono Martin Dahlin, che passò per la Roma, e soprattutto Kenneth Anderson.
1: Eh beh, direi proprio di
0: troppa
1: sì.
0: Integrità per i giapponesi, sì, il discorso sì. Non credo faccia parte
1: l'obiezione di Fabio, condivido l'obiezione di Fabio. Allora Fabio, invece chiudiamo questa, poi ci sarà chiaramente la sorvegliata speciale delle altre partite, ma con te chiudiamo sì. Naturalmente con Ecuador Germania sì. Ovviamente aveva già la qualificazione in tasca, dobbiamo dire questo.
0: Mentre l'Ecuador, con la miglior generazione di sempre, aveva leggermente deluso, no? Le prime due prestazioni, più che altro aveva mostrato un po' di difficoltà nel segnare e anche troppa fragilità difensiva per quella che è una nazionale con una linea difensiva spaventosa sulla carta, se pensiamo che è composta da Incapié dell'Arsenal, da Pacho, titolare del PSG bicampione, da Ordóñez, che è un centrale difensivo molto appetito anche sul mercato, che gioca in Belgio, insomma una difesa molto forte, e invece era partita col piede sbagliato. Adesso ieri aveva bisogno maledettamente di vincere e l'ostacolo non era facile, tutt'altro, però riesce in questa impresa e lo fa con una prestazione importante, dove l'MVP per me è Gonzalo Plata, un giocatore che qua conosciamo molto bene, milita nel Flamengo, ed è lui l'uomo del destino, diciamo l'eroe nazionale. Al 78esimo legge in anticipo una traiettoria su un corner, spizzato, ci mette la punta del piede e brucia Neuer, quindi trova il 2-1 scaricando il pallone sotto la traversa, un gol che pesa come un macigno, e quindi complimenti a lui, e giustifica questa vittoria e questo passaggio, giustificano diciamo la rischiosa scelta anche di De Castes di chiamare in panchina Valencia, che pure aveva fatto una buona prestazione. Enner Valencia, mi riferisco chiaramente al certo. Giocatore esperto, e quindi bene così, complimenti anche a Gonzalo Plata, che ripeto qui nel Brasile era un giocatore molto apprezzato per le sue prestazioni nel Flamengo.
1: Bello e brutto, abbiamo detto intanto l'MVP, quindi bello e brutto della partita.
0: Sì, mi è piaciuta la reazione mentale dell'Ecuador, perché andare sotto dopo 100 secondi, peraltro con un gol che secondo me poteva essere annullato per un gioco pericoloso, e non è facile quando davanti alla Germania, e quindi mi è piaciuta molto la reazione mentale. Sono riusciti da prima a trovare il gol del pareggio con Nilson Angulo, anche lui autore di una stagione molto importante nel Sunderland, lo chiamano il Neymar ecuadoregno, effettivamente un giocatore estroso, delle belle giocate, ieri trova un gol dopo una percussione con un accentramento e una conclusione che passa tra l'altro sotto le gambe di un avversario, e nell'occasione Neuer non proprio impeccabile, però ecco, mi è piaciuto molto in generale l'approccio che ha avuto, la reazione che ha avuto ecco la nazionale ad uno svantaggio contro un colosso come la Germania. Quello che non mi è piaciuto ancora una volta, devo dire, se devo trovare un neo in questa Germania di Nagelsmann, è un po' la fase difensiva, perché concede troppi gol. C'è poi da dire che ha perso anche Schlotterbeck, sebbene insomma il suo sostituto sia Rüdiger, che non è esattamente un ripiego, però ecco, continuo a vedere qualche difficoltà di troppo nella fase difensiva. Vedremo poi la Germania nel momento in cui incontrerà degli avversari più ostici e tecnicamente superiori, soprattutto dalla cintola in su, come reagirà. Mi sembra la classica squadra insomma di Nagelsmann, cioè quando c'è da proporre sicuramente una squadra anche bella da vedere, che ama dominare il gioco. Ieri peraltro ha avuto più difficoltà del solito, perché comunque ha trovato un avversario a cui piace anche toccare il pallone, quindi in alcune fasi della partita è rimasta anche a guardare. Però ecco, forse la fase difensiva andrebbe rivista. Il dato invece è 22, che è il numero di presenze da titolare ai mondiali raggiunte da Manuel Neuer. E quindi è guarda due leggende del calcio tedesco come Matteus e Klose. E Neuer, che peraltro ha rinnovato col Bayern, per cui giocherà ancora una stagione incredibile. Highlander.
1: In evidenza invece per Alain, proprio la cosa che ti ha colpito che è meritevole di essere evidenziata di Turchia-USA?
2: Ma meritevole con dei rimpianti. Dei rimpianti per il cambio di sistema di Montella ieri. E lo dico soprattutto per Arda Güler e il Diz, che comunque con questo 3-4-2-1 abbiamo visto che comunque poteva andare qualcosa in più rispetto al 4-2-3-1, tra parentesi 4-3-3, e rimpianti non vedere la Turchia andare avanti. Ieri gli Stati Uniti comunque hanno fatto tanto turnover, però ha vinto comunque contro il vincente del gruppo. Ormai la Turchia è una squadra che si sente, che vive nel caos, ha bisogno di adrenalina, trasforma la pressione in potere, e su questo c'è un dato molto interessante. La Turchia è l'unica squadra che ha vinto le tre partite nella sua storia contro paesi ospitanti ai mondiali, tre vittorie nel 2002 contro il Giappone e contro la Corea, ieri contro gli Stati Uniti.
1: Per quanto riguarda invece Fabio, Paraguay, Australia, cosa vogliamo evidenziare di questa partita?
0: Cercavamo un biscotto, l'abbiamo trovato. Eccolo qui. Questo è proprio il classico biscottone, dove l'Australia con un pareggio aveva garanzia di passare il turno, mentre per quello che riguarda gli avversari non c'era la certezza matematica, ma diciamo un buon 85-90% di probabilità. E quindi hanno ben deciso di dare vita a una partita noiosissima, con un XG di 0,83 per l'Australia, che diciamo delle due è quella che ci ha provato un po' di più, e un misero 0,25 per il Paraguay. Quindi non penso che da un punto di vista tecnico ed analitico ci sia molto da aggiungere. Ti dico soltanto quello che mi è piaciuto, che è un mio pupillo, che è Jordan Boss, terzino mancino del Feyenoord, che seguo da tempo e che ritengo davvero un elemento interessante anche come consiglio per gli acquisti. Terzino sinistro che già nell'Eredivisie ha mostrato il suo talento, mettendo a referto credo 7-8 assist e 4 gol nella stagione appena passata, e anche ieri con la nazionale dimostra di essere un valore aggiunto. Tagli interni, sovrapposizioni sulla catena con Volpato, che è un'altra conoscenza tra l'altro del calcio italiano, autore di una buona prestazione ieri, è giocatore che secondo me si farà, come si dice in questi casi, io me l'aspetto presto anche in Premier, purtroppo non da noi.
1: Allora, nel salutarvi, come avevo detto, lascio un'ultima chiusura a Fabio, perché lo conosce, brasiliano, segue il campionato del Brasileirão, quindi sai bene, la Fiorentina ha chiuso il colpo con Vieri, questo difensore centrale, sì, che era stato proposto dal Gremio alla Juventus in cambio di Arthur, ovviamente una delle perle, delle tante perle lasciate da Comolli, sono i rapporti incrinati con tutti, un giocatore che adesso devi regalare, ma al di là di questo, che giocatore è?
0: Guarda, è un centrale mancino di gran fisico che nel Gremio ha fatto molto bene, si è preso il posto, non l'ha più mollato, malgrado l'età è ancora molto giovane, e 1,87, 1,88, insomma un bel centrale che unisce fisico ad una pulizia tecnica che oggi è richiesta nei centrali difensivi, per cui esce bene col pallone, lavora bene anche nel rompere la linea, ha personalità. Secondo me potrebbe entrare presto anche nel giro della nazionale, quindi un elemento che secondo me potrà fare bene. La Fiorentina non lo paga poco, anche perché il giocatore qui è molto chiacchierato, e quindi vediamo che impatto avrà sulla Serie A, sicuramente un calcio diverso. Non credo avrà problemi da un punto di vista fisico, ripeto, perché la struttura ce l'ha, né da un punto di vista tecnico, bisogna vedere poi come sempre
1: l'adattamento dei brasiliani, come funziona.
0: Esatto, vedere un po' come, anche se lui venendo dal Gremio, quindi dal sud del Brasile, che è la zona più europea, tra virgolette, sia da un punto di vista climatico che anche culturale, potrebbe avere, diciamo, meno difficoltà rispetto a un Carioca o a un Baiano, tanto per intenderci.
1: Vedremo. Grazie a Fabio Urbisaglia da Baio. Ciao Fabio, buon weekend.
0: Obrigado, buona giornata.
1: Buona giornata a te, anche ad Alen Valnegri dai 47 gradi di Barcellona. Ciao Alen.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Appuntamento con voi per la settimana prossima, e soprattutto anche con tutti quanti voi. Sta per partire a Maracanà. C'è Lucio Marinucci, c'è Marco Piccari, il rientro di Marco Piccari, c'è Andrea Maiocca che saluto e ringrazio. Boom. Chissà stasera se remeranno o saranno sovrastati dall'onda della Francia. Noi invece ci diamo appuntamento appunto a lunedì. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così. Per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male. Ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Insomma, i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari, tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza, e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con lì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione seguendo una strada ben delineata.
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Cannavali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, soprattutto per i tifosi. È ovvio che questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero. No? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene da ridere
0: Sì.
1: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso.
0: È
1: Bruttissima, ma io
0: strano, un
1: sono
0: mondo
1: contento
0: strano,
1: per
0: sì.
1: loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
0: Certo. Quando hai vinto lo
1: Abbiamo sbagliato
0: scudetto, quando hai
1: epoca.
0: vinto lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti i conti in tasca, però
1: Ma io
0: all'inizio.
1: non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma nell'85. No, io vorrei giocare ora.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
1: No,
0: squadra di buon
1: quello no.
0: livello, viste le tue caratteristiche
1: Ah,
0: tecniche,
1: vabbè,
0: le tue qualità.
1: non sarebbe facile vincere in una squadra come il
0: No,
1: Verona, però
0: certo. No,
1: ovviamente
0: per te, per le tue
1: nelle altre squadre.
0: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
1: Ma questo non si può sapere, questo non si può sapere, però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
1: Vabbè,
0: con il
1: quello
0: Verona
1: sì,
0: resta nella
1: quello sì.
0: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
1: Assolutamente
0: altro
1: sì,
0: genere, ecco.
1: sono d'accordo perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? Credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
0: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
1: No,
0: Fiorentina.
1: diciamo che ha fatto dei miracoli,
0: Eh sì,
1: visto e considerato
0: eh sì.
1: sempre a stagione iniziata gli
0: Sì,
1: vendevano i
0: gli hanno
1: migliori
0: praticamente
1: giocatori.
0: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta
1: Esatto,
0: proprio, sì.
1: esatto.
0: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
1: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
0: Sì. Per
1: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
0: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Ndur sta facendo bene, è stato convocato in nazionale. Fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante. Però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
0: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
1: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
0: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
1: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo, lo ritengo, no? Lo ritenevo pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
0: È un po' strano, ritieni che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big che...
1: Beh, è strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va,
0: Sì, sì. Certo,
1: non è che si va perché ci piace la città o perché ci piace i monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
0: Sì, certo, è la componente economica, è fondamentale.
1: Vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
0: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
1: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più.
0: Sì, sì, certo.
1: Come ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale, uguale.
0: Sì, sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto
1: della
0: Serie A per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
1: Adesso vorrebbe, è normale.
0: Avrebbe voluto, perché, sì.
1: Lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che ti...
0: ti lascia per la strada la moglie.
1: No, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
0: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
1: Infatti. Però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
0: No, assolutamente, no.
1: Possono star bene 25 generazioni.
0: Certo, no, io facevo più un discorso di carriera, non che sia andato in un paese dove il calcio è un discorso di
1: appartenenza e di altro, voglio dire. Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei, se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo so.
0: È vero. Luciano, grazie per il tuo intervento.
1: No, dicevo, in un'ipotetica votazione fra lui e Conte è normale che vince Conte.
0: Sì, sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
1: Ciao Lorenzo.
0: A presto, grazie.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico. Non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione. Dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti. E su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma, dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma e appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così. Come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori dei Roberto Baggio e dei Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate, non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. È chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff e anche in base alle figure che magari promuoverà qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti. E mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Saragama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo. Però, insomma, vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la salary cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. E ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap. E vedremo poi dal 1° di luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che, insomma, iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque. E un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: Però insomma,
1: quindi
0: che qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho, certo, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì. Poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23 o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio, continuo a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, Laerte, è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposterà tanto, comunque Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi credo che Sky ne gioverà o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò. Però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto. Insomma, il Foggia dopo la disastrata stagione dell'anno scorso sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenterà in un poco i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza, però allo stesso tempo con questa piccola nota di incertezza ci sarà da faticare anche il prossimo anno perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio. Il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidenti. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria. Insomma, gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole, l'anno prossimo penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6, io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità. E forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero. Non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Claudia, e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste, ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una tristina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio.

0: partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta, può essere una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuto noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte, cioè lì dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
1: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate, e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
0: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè, sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè, viene punito l'apice dell'iceberg, che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento. Quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i playout, in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo che ha potuto fare non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che ti possano escludere dal campionato.
1: Tra l'altro, in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste, dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
0: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione, ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia di C, fatto finale di Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile. Poi, non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno,

0: sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale, ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo. Quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un tenore di vita, magari una remunerazione diversa, e stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
1: Ecco, a tal proposito si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
0: Allora, se vuoi la risposta di politically correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice, è stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata. Io credo che possa essere la persona giusta che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla serie femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili. Questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore che poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
1: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito. Però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio. Però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere. Il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
0: Ma infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo. Stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente da, ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove se non hai l'amicizia giusta hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
1: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria ed è un viaggio che è tuttora in corso perché ovviamente non è terminato, anzi il tuo nome insomma è fortunatamente circolato un po' perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
0: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole. Ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare, quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, e di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica, quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
1: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo, chiaramente ci risentiremo insomma a breve, noi torneremo a disturbarti, spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
0: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta C maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
1: Grazie mille e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
0: Magari perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare quindi vuol dire che starò in zona spesso.
1: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
0: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
1: Ciao, grazie Claudio. Ancora a te, ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto, perché ad esempio anche tre delle neo retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora assolto le riserve circa l'allenatore. A Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelozzi. Sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in pole, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato, e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo, perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale. Manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale. L'Atalanta Under 23 ovviamente deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Gian Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto. Il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. A Cittadella invece si va verso la conferma di Manuel Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Nicolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con Ivan Tisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio l'arrivo, di Memushai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa. Domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure, che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto mercato web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. E questa è la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire dal lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma, movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze, quindi insomma di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali, anche culturali, dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dare qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi, la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025, quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia. Il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato, quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio, Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia che si deve leccare le ferite e il Vicenza lo ha insegnato. Perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. è forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata. Vi auguro buon fine settimana e ringrazio anche Giorgio Sorani in regia, il buon Giorgio che ha montato un video proprio relativo all'Union Brescia, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9:45 con quelle che sono state le parole del post-gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel post-gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con a tutta Cilla appuntamento è a lunedì alle ore 9:45. Questo il post-gara, un post-gara ormai lontano, però sempre valido, dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo da qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio, e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore, si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff. Che abbiamo fatto dei grandi playoff, ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito l'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata, noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai play-off, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti SPA e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante o no, da Brescia, insomma, questo ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando e la speranza è quella di portare anche la V, no? Sulle nostre mute. No? Sulle nostre maglie da calcio già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato. Quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati, che
3: Il
2: non
3: calcio
2: erano oltretutto
3: ci fa
2: scontati.
3: impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.